0: i punti di vista.
1: Allora, devo dirti che sì, l'ultima volta si parlava di nomi che
0: Che ci
1: si
0: sogniamo.
1: citavano un pochino di più,
0: Esatto.
1: però un po', vabbè, un po', parecchio, secondo me, ha inciso la mancata qualificazione
0: Certo,
1: alla Champions, e poi probabilmente ha inciso anche questa non definizione della struttura dirigenziale fino a pochi giorni fa della Juventus. Quindi il mercato un po' lo aveva fatto Giacomo Olli prima, un po' sicuramente Ottolini, ad esempio l'unico acquisto di fatto finora, quello di Hector.
0: Hector, sì.
1: Un pochino probabilmente ha iniziato a farlo Carnevali, per quanto dubito che nelle poche settimane da cui è arrivato sia riuscito concretamente a mettere mano a determinate trattative, perché trattative purtroppo noi le vediamo da fuori come estenuanti, ma spesso richiedono settimane, se non mesi, di approccio con
0: Sì.
1: l'entourage del giocatore, con il club da cui devi acquistare, a meno che tu non prenda un prezzo
0: Parametri
1: zero,
0: zero,
1: insomma.
0: certo.
1: Quindi
0: O giocatori a
1: non è,
0: clausola che sono più semplici.
1: esatto, non è facilissimo. Quindi anche io capisco, uno dice voglio comprare il Dibu Martinez, ma l'Aston Villa con chi parla? Cioè, prima parla con Comolli, poi parla con Carnevali, adesso parlerà con Mazzara. Cioè, è chiaro
0: Esatto.
1: che gli affari, no, si protraggono nel tempo in questo modo. Io, allora, così, di nuovo, a pelle, credo che sentirti nominare ogni giorno Colomoni, Sorloth per un po' di settimane, adesso sicuramente anche il Dibu, non lo so, sicuramente non stuzzica la curiosità del tifoso. Al momento attuale, francamente, per questa Juventus, se poi alla fine dovessero arrivare davvero questi giocatori che abbiamo detto, cioè uno tra Colomoni e Sorloth e Dibu Martinez, io credo che non ci si potrebbe lamentare per il momento che sta vivendo la Juventus ora.
0: Certo,
1: È chiaro che se poi invece facciamo un discorso un po' più ampio, io non sono mai stato un grande fan di Colo, no, non lo ritengo un top player nel
0: no,
1: senso
0: neanch'io top
1: dei
0: assoluto
1: top
0: no.
1: player che eravamo abituati a vedere come centravanti la Juventus. Però onestamente, ecco, allo stato attuale delle cose, è un giocatore che ha fatto bene qua, ha dimostrato più volte di voler comunque riprovare, tornare alla Juventus. Ecco, se veramente poi alla fine la telenovela si dovesse concludere con un ritorno di Colomoni, io, ecco, non mi strapperei i capelli.
0: No.
1: Probabilmente non farei salti di gioia, ma non mi strapperei i capelli.
0: Neanch'io, nell'ottica delle cose, di una Juventus in Europa League è un giocatore assolutamente a parametro. È chiaro che, vista la situazione, non puoi pensare, a parte che poi hanno preso altre strade, ma non potevi pensare né a Bernardo Silva, né a Lewandowski, né a tanti altri. Ti devi accontentare, tra virgolette, anche di quello che può passare il convento e può permettersi questo mercato della Juventus, che sarà un mercato che, come sappiamo e come ribadiamo tutti i giorni, molto molto complicato. Giuliano, è stato un piacere trascorrere con te questi minuti. Buon lavoro, ti
1: Anche
0: leggiamo sulla stampa, sulla Gazzetta, insomma un po' tutto e ci sentiamo presto.
1: grazie, grazie a te Alberto, e alla prossima.
0: Alla prossima, ciao Giuliano Adaglio, ai nostri microfoni, un po' di mercato e un po' di tanto altro, perché è giusto, sono giorni estivi, quindi non c'è soltanto il mercato. Allora direi di tornare con Tullio in regia, con vocali, ne abbiamo diversi da ascoltare, sentiamo.
2: C'è una grossa differenza, scusami se interrompo, fra il Dibu Martinez e gli altri pretendenti alla porta della Juve. Se viene il Dibu Martinez, deve essere il leader della Juve, dalla fascia di capitano, dare una consegna importante al nostro progetto, senza dare tante pressioni, ma far capire praticamente un po' a tutti noi che Dibu Martinez sarà il nostro leader. Per quanto riguarda
0: Chiaro.
2: gli altri che sono candidati alla porta, saranno dei, diciamo, buonissimi.
0: Profili. Chiaro, buonissimi profili, ma l'esperienza del Dibu, ragazzi, ce l'ha solo lui. Quello che ha fatto negli scorsi mondiali, quel che sta facendo in questi, ma soprattutto poi il portfolio che si porta dietro, difficile arrivare a un altro portiere così. Lo stesso Vicario è un buon portiere, ma non ha l'esperienza, soprattutto la leadership che ha il Dibu Martinez. Forse a livello di leadership, esperienza, l'unico che può competere è Alisson, che però in questo momento, secondo me, è un pochino più lontano dalla Juventus, perché la Juventus ha provato, infastidendo anche un pochino Liverpool nella maniera, nelle tempistiche, perché ha contattato prima il giocatore con la dirigenza, con lo stesso Spalletti, ha tra virgolette convinto il giocatore, ma ha fatto i conti senza l'oste, perché di fatto Liverpool è stato informato solo una volta, tra virgolette, raggiunto l'accordo con Alisson, e Liverpool ha detto sì, ho capito, lo volete, però ve lo vendiamo, non ve lo regaliamo sicuramente legittimamente, visto che ha ancora un anno di contratto. Forse loro due sono, si possono considerare nell'ottica di un rinforzo in porta, i due top a livello proprio di esperienza, a livello di club, anche cosa hanno fatto e cosa si portano dietro di bagaglio. Gli altri un passo indietro, un passo sotto. Vicario rischia addirittura di costare comunque di più. Loro due sono due giocatori, sia Alisson che Dibu Martinez, che poi non rivendi, quindi è un investimento tra virgolette a perdere dal punto di vista di bilancio, tanto da guadagnare a livello di squadra, a livello di leadership, a livello di personalità, carattere, esperienza. Poco da guadagnare a livello di bilancio, perché sono due giocatori che non rivendi sicuramente, se dovessi anche rivenderli, dubito, non ai prezzi che paghi oggi per averli. Vicario è un elemento diverso, un pochino più di respiro a livello di bilancio, perché lo puoi sicuramente rivendere, meno esperienza, costa di più, ma è oggettivamente legittimo che costi di più. Allora, qualche altro vocale da sentire? Ce li abbiamo? Sentiamo qualche vocale.
3: Buonasera,
0: buonasera
3: da Enna.
0: Ciao.
3: E dico soltanto ai nostri fratelli juventini di non farsi illusioni quest'anno per la Juve come negli altri anni scorsi. La Juve è poco più che una provinciale, è diventata, non è più la Juve che noi conosciamo. Quest'anno non farà acquisti perché non ne ha le possibilità, non ha più un appeal. Ritorneranno i calciatori che abbiamo dato in prestito, faremo alla mano peggio una squadra. Tutto questo grazie alle società precedenti che sono state incapaci e hanno sperperato dei soldi. Ora abbiamo questa speranza di questa nuova società di cui tutti ci fidiamo, ma per adesso siamo ben lontani da ridiventare la nostra Juve che conosciamo.
0: Beh, questo sono d'accordo anch'io. Cioè, per tornare a essere quella Juve lì, e se per quella Juve lì intendiamo la Juve dei nuovi scudetti, e dei Mandzukic, gli Higuain, eccetera eccetera, ragazzi, ci passerà tanto tanto tempo. Quella Juventus è stata costruita, non è pronti via improvvisamente si è passati da i Krasic ai Mandzukic, no, ci sono stati dei passaggi intermedi, degli anni, delle generazioni calcistiche nel mezzo, e gradualmente la Juventus ha costruito, aumentato il fatturato, si è potuta permettere giocatori. Anche l'evoluzione dei giocatori presi, hai preso prima Pjanic a clausola, 35 milioni sembrava un grandissimo colpo, poi sei andato a prendere Higuain a 90, poi sei andato a prendere Ronaldo, cioè c'è stata una crescita anche esponenziale a livello di acquisti che ti sei permesso, cose che oggi ci sogniamo. Oggi forse con grande sforzo potresti prendere un Pjanic a clausola, ma scordiamoci di più di quello. Evidentemente ci sono i cicli, e in questo momento il ciclo dice: cerchiamo di contenere le perdite, dobbiamo risolvere delle situazioni che abbiamo ereditato non facili da gestire dal punto di vista di mercato, e dobbiamo soprattutto sfoltire una rosa che è appesantita da giocatori in surplus che non fanno tra virgolette più parte del progetto, e ingaggi che forse molti di questi non sono più in linea con questa nuova Juventus. Quindi tanto da fare in uscita e tanto da tagliare prima di pensare a chi prendere e quanto spendere. Portiere da prendere subito, porta esperienza e sicurezza tra i pali, ma soprattutto porterà quei 8-10 punti in più, roba che per colpa di Gregorio siamo fuori dalla Champions, scrive Massimiliano da Roma. Non è proprio così, però qualche punto in più sicuramente un portiere d'esperienza te li garantiva. E quindi la Juventus poi alla fine è rimasta fuori dalla Champions per veramente un pugno di punti, quei punti che ti poteva serenamente garantire un portiere di altre esperienze. Poi coi sé coi ma non si fa nulla, però è giusto anche analizzare i campionati, è giusto anche rendersi conto per cercare di migliorare. E in questo momento, se puoi migliorare un reparto, secondo me un reparto da migliorare assolutamente è la porta, così come devi sicuramente investire là davanti, visto che è andato via Vlahovic, così come se ti rimane qualcosa puntare a un centrocampista di garanzia, che può essere che sì, Goretzka o chi volete voi, di garanzia non troppo oneroso, potrebbe essere un'ottima soluzione. Bentrovato Alberto, dopo due giorni di blackout cellulare, oggi riesco ad ascoltarvi. Sì, tra l'altro anche noi ieri abbiamo avuto dei problemi che non ci riguardavano direttamente, ma purtroppo siamo stati vittime questioni di sovraccarichi di rete a livello internet, e quindi a un certo punto, forse a pochi minuti dalla chiusura del mio programma, fum, è cascata la rete, non la nostra, ribadisco. E quindi mi dispiace se qualcuno di voi è rimasto senza, ma poi sono intervenuti prontamente da Roma, dalla regia da Roma, i nostri due in bianco nero, sempre presenti, e insomma hanno gestito poi la mezz'ora successiva, poi abbiamo ripristinato tutto. Purtroppo in questi giorni di grande caldo qua a Torino, ma immagino in tutta Italia, i blackout, i sovraccarichi, linee elettriche, ma non soltanto, sono all'ordine del giorno, e quindi portate pazienza, nonostante le situazioni di emergenze eccetera, ha riguardato anche noi ieri. Con Vlahovic rischiamo di essere più forti rispetto all'anno scorso, soprattutto se andiamo a rinforzare tutti gli altri reparti. Sì, bisogna capire se poi la situazione, la trattativa con Vlahovic va a buon fine. Al momento trattativa non c'è, c'è una riapertura, vuol dire capire se da parte sua ha abbassato le pretese, allora forse in quel caso sedersi. Non c'è ancora una trattativa, ma ci può essere a breve, perché io credo che la Juventus una valutazione la farà. E con questa formazione si vince a novembre il campionato. Molto ottimismo qua. Chi è? Antonio. Martinez, Calulu, Lukaku, Teo Martinez, Turam, Kessi, con Sessa, Ibrahim Diaz, Ilic e Vlahovic. 4-2-3-1 ce la disegna. E Ibrahim Diaz, una tre quarti con Sessa, Ibrahim Diaz e Ilic. Non mi spiace per nulla, anzi, tanta roba, tanta tecnica, ci deve essere poi uno che trasforma quella tecnica, quella mole di gioco e di occasioni che gioco forza arriveranno in gol. Non so se quello può essere Colomoni, non so se sarà Vlahovic, ma serve un attaccante vero come vuole Spalletti, per andare poi a concretizzare, a convogliare tutto quel che arriva dietro in occasioni, in tiri, eventualmente, possibilmente anche gol. Non mi spiace questo 4-2-3-1. Martinez 6-7 milioni, Lukumi 28. 28 per Lukumi, lo so che questo è il prezzo, mi sembrano un po' tanti. Comunque, Solet 25, Vlahovic ingaggio, Brahim Diaz in prestito 60, ingaggio a Vlahovic e Brahim Diaz esclusi. Vendiamo Bremer 50, Gatti a 20. Allora, un po' la lista della spesa. È chiaro che per finanziare eventuali colpi in ingresso qualcuno o qualcosa dovrà uscire. E in questo momento, tra i big in uscita, quello che ti garantisce forse di più a livello economico in generale è Bremer, ma tanti altri come Cambiaso, come Miretti, come altri ti garantiscono delle plusvalenze interessanti, perché ormai sono a costo residuo molto basso, se non zero. Miretti zero, Cambiaso bassissimo, una manciata di milioni, e quindi se dovessi vendere loro, chiaro che in generale ti fai più soldi se vendi Bremer, ma in realtà plusvalenza, quasi tutta plusvalenza. Ciao, Dusan io lo mollerei, Colomoni e Pellegrino in attacco vanno benissimo, il problema sono le cessioni, scrive Francesco, che c'entra il punto, lo stiamo ribadendo già da un po', purtroppo sarà questa la nota dolente in generale dell'estate juventina, quello che anche bloccherà gli eventuali acquisti che sta cercando di fare la Juventus, e quello che limita in questo momento il margine di Carnevali, di Ottolini e di Ricky Massara, cioè le cessioni stanno un pochino limitando una Juventus che probabilmente avrebbe già fatto qualcosa, avrebbe sicuramente già portato la conta in asta a qualcuno in vista del ritiro. Ma queste cessioni vanno fatte, e vanno fatte come si deve, per andare poi a finanziare e soprattutto a sfoltire la rosa in vista degli innesti che arriveranno. Un minuto dopo le 15, quindi noi ci dobbiamo già salutare, ma arriva Frank Lonetti, rimane Tullio insieme a voi in regia, e insieme a tutti voi continuate ad ascoltare Radio Bianconera fino a questa sera. Noi ci siamo, ma anche domani e dopodomani, non è che andiamo in vacanza, cioè sì, ma lo facciamo in modo tale da garantire comunque la diretta tutti i giorni, anche in estate. Ciao a tutti!
4: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti ovviamente in diretta qui da Radio Bianconera. Saluto Tullio che in queste settimane insomma si darà parecchio da fare in regia. Devo dire che già la giornata di ieri è stato
6: un incubo,
5: stato un bel battesimo di fuoco, ma devo dire che il nostro Tullio se l'è cavata veramente molto molto bene. Allora partiamo subito, ultima puntata della settimana, ovviamente noi ci rivedremo il prossimo martedì, solito orario, alle 15. Avete ovviamente facoltà di intervenire con messaggi scritti, note vocali. L'argomento è chiaramente quello del mercato. Voglio però partire dall'editoriale uscito puntualmente martedì alle ore 18 su bianconeranews.it. Il mio editoriale era frecciata e l'ho intitolato in una maniera un pochino provocatoria, cioè lunedì, ecco qui. Grazie a Tullio. Ci saranno facce nuove al raduno fissato per il 13 luglio. Lunedì si raduna la Juve alla Continassa. Sarà il primo raduno comandato ovviamente da Mister Spalletti. Però oggettivamente il mercato in questo momento non dico che latita, perché sia Massara è arrivato subito al lavoro che Carnevali e lo stesso Tolini stanno lavorando alacremente. Però per rispondere alla domanda del titolo, io credo che difficilissimamente, fatemi usare questo termine, vedremo delle ulteriori facce nuove, oltre ovviamente a Frederic Massara, che non scende in campo, e oltre a Jeff Ekator, che è un affare chiuso la scorsa settimana. Perché? Perché questo è un mercato complicato, difficile, la Juve deve vendere tanto, deve acquistare tanto, ma Carnevali due giorni fa ha detto delle realtà conclamate, cioè ci sono giocatori che a noi piacciono, che però hanno delle valutazioni che sono fuori mercato, costano tantissimo. L'esempio lampante è quello di Colomoni, un giocatore che è voluto da Spalletti, voluto dalla Juventus. Il giocatore vuole la Juventus, però insomma Carnevali ha fatto un'offerta intorno ai 30 più bonus, facciamo 32-33. Il PSG al momento continua a chiedere 50, e allora ho visto tanti tifosi chiedersi ma è il caso di insistere su Colomoni. Queste sono tutte ovviamente opinioni, poi bisognerebbe essere nelle stanze segrete. Che la Juve voglia Colomoni e che Colomoni voglia la Juve è scontato, però c'è di mezzo il PSG, che non è un ostacolo così semplice. Dalle indiscrezioni raccolte dovrebbe partire una nuova offerta, un rilancio della Juventus per Colomoni. Però attenzione, io lo dico da tanto tempo, attenzione alla situazione di Dusan Vlahovic. Perché dico questo? Perché Dusan Vlahovic, dopo il no, l'essersi alzato dalla scrivania e aver detto no alla Juventus, si aspettava delle offerte di un certo tipo. E l'unica offerta è quella del Beşiktaş di Vincenzo Italiano. Mi risulta che abbia detto no, non vuole andare in Turchia, e quindi la Juventus potrebbe fare un'offerta alle proprie condizioni, né 10 né 8 di ingaggio, ma magari un contratto stile Yıldız intorno ai 6, magari mettendo qualche bonus e con una borsa di soldi da dare ai procuratori, sicuramente non attorno ai 15-16 milioni come era da richieste del papà di Vlahovic e di Dario Rostic. Poi c'è la situazione di Bu Martinez, perché l'ho detto tante volte e continuo a ripeterlo, ma è la realtà dei fatti, e centravanti e portiere sono due elementi basilari su cui mister Spalletti ha puntato le proprie attenzioni, e quindi insomma su Dibu Martinez, che è il preferito dopo il fallimento della trattativa, anzi sarebbe meglio dire la marcia indietro di Alisson, Dibu Martinez sta ancora giocando i mondiali, però sembrerebbe, dalle indiscrezioni che filtrano, che l'Aston Villa sarebbe propensa quasi a dimezzare o comunque a ridurre molto le proprie richieste sul cartellino. L'Aston Villa addirittura chiedeva 15 per il Dibu Martinez. C'è un vecchio accordo, un pourparlers tra il portiere argentino e la società inglese, per cui se fossero arrivate determinate offerte, insomma, la società inglese avrebbe dovuto abbassare le richieste. Vedremo cosa succederà. La Juve insomma è pronta ovviamente ad avanzare per il Dibu Martinez. Le alternative sono le solite in questo momento: Vicario, qualcuno parlava di Suzuki. Quando si parla di Suzuki del Parma, io ricordo che costa 30 milioni di euro. Pellegrino, sempre del Parma, un altro giocatore opzionabile, costa anche lui 30 milioni. Sorloth ne costa 40 da parte dell'Atletico di Madrid. La Juve si è intromessa per Solé, che sembrava un difensore pronto a convolare a nozze con l'Inter, difensore di 25 anni, fisico, gran piede, magari non un marcatore eccesso, ma un giocatore molto interessante. La Juve continua a muoversi per Lucumi. Stiamo parlando di trattative, abboccamenti, situazioni, ma per stringere il discorso, lunedì alla Continassa molto probabilmente vedremo l'unica faccia nuova, che sarà quella di Jeff Ekator. È chiaro che bisogna cercare di accelerare, e poi tratteremo anche le cessioni, perché spesso vengono lasciate da parte, e concludo perché abbiamo già l'ospite, quando una società ormai strutturata come quella della Juventus deve diventare una società molto forte, non voglio dire dominante sul mercato, ma con grande determinazione, personalità e capacità, deve saper vendere benissimo. Io da Carnevali e Massara mi aspetto assolutamente questo tipo di cose. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
6: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, svegliamo un altarino. Noi ci siamo sentiti martedì, sì. Tu mi dicevi, magari Massara, ti ricordi cosa ti ho detto io? È fatta.
6: Ma io francamente lo aspettavo da un anno.
5: Molto bene, molto bene. Quindi sei molto felice.
6: Benvenuto, perché sei un pochino in ritardo, ok, va benissimo lo stesso.
5: Però sei d'accordo.
6: Se mi consenti, vai. Poi nella parte finale ti volevo proprio dare una curiosità su Massara, che ho trovato così per caso.
5: Senti, ma facciamolo subito. Ma facciamolo subito, andiamo con la curiosità di Massara.
6: Subito.
5: Assolutamente sì, vai.
6: Allora, torniamo indietro negli anni, sai che a me piace tornare indietro.
5: Sì, certo.
6: A parte che oggi è un giorno in effetti particolare,
5: sì.
6: 9 luglio 2006, la nazionale italiana diventa campione del mondo. Che nostalgia!
5: Quando la nazionale partecipava ancora ai mondiali, la realtà è questa. Vai.
6: Ok, torniamo indietro negli anni. 30 maggio 1993, la Juventus subisce una sconfitta pesantissima che rimane negli annali. Era prima del trionfo in Coppa UEFA. A Pescara batte Juventus 5-1.
5: Sì.
6: Marcatore Ravanelli segna per la Juventus subito, Allegri, mister, segna su rigore al 32esimo, Borgonovo, Carrera, autorete clamorosa, Martorelli e Palladini al 90esimo. Ma la chicca dov'è? Allegri gioca quasi tutta la partita, minuto 87, chi entra in campo a sostituire Allegri? Massara, eccolo qui. Perciò in effetti Massara torna alla Juventus, che era stato presente in questo cappotto incredibile,
5: certo.
6: Quella partita del 5-1. È una cosa curiosa, spero che sia apprezzata, ecco, anche se è una sconfitta, ma fa niente.
5: Vabbè, ma le sconfitte succedono, l'importante è poi essere vincenti a fine campionato, cosa che purtroppo non succede alla Juve da troppi anni, la realtà è questa.
6: E poi ha fatto di tutto, Frederic Massara,
5: sì.
6: Perché ha fatto calciatore, ha fatto l'allenatore, poi è passato, diciamo, dietro la scrivania, ha fatto proprio tutto.
5: Vincendo uno scudetto con il Milan insieme a Maldini.
6: Sì,
5: eh.
6: Sì, sì,
5: cioè,
6: sì.
5: Andando a scoprire, portando in Italia giocatori come Teo Hernandez, cioè, è un dirigente sicuramente di specchiata virtù e conoscenza calcistica, questo mi pare evidente. Cosa ti aspetti adesso finalmente da una società strutturata? Perché ormai tutte le pedine sono al loro posto, Chiellini è tornato a quello che è il suo ruolo politico e di rappresentanza con le istituzioni, che lui la faccia Juventus, lo scudetto Juventus, quando andrà in giro per il mondo si confronterà con UEFA, FIFA, Federazione e Lega di Serie A. Ora tutte le pedine ci sono, Ottolini è rimasto fa il direttore sportivo, Massara è il braccio destro di Carnevali, c'è un mister importante in panchina. È tornata l'ora di fare cose da Juve, no? Mi pare evidente, Armando.
6: Sì, però è inutile poi negare la situazione qual è, una situazione molto, non molto difficile.
5: Sì, sì, sicuro.
6: La Juventus è interessata a qualcuno, ci chiedono prezzi da paura. Se la Juventus deve vendere, non si riesce a piazzare nessuno. Non voglio fare in effetti i cognomi, ma neanche il nome, però trattative con il Bologna poi non vanno neanche a buon fine. Non è una situazione simpatica, dove io devo fare un appunto e mi è dispiaciuto su quel ragazzo del Catanzaro.
5: Liberali!
6: Io francamente l'avrei portato a casa, perché se la Juventus andava giù secco, come si dice in gergo, secondo me il ragazzo avrebbe detto: ok, la Juventus è sempre la Juventus,
5: non lo so,
6: non possiamo,
5: sai,
6: paragonarci.
5: Però il Como gli ha presentato un progetto.
6: Mi dispiace.
5: Però sai, Armando, la realtà è che il Como gli ha presentato un progetto e il ragazzo ha aderito a questo progetto. Io credo che non aiuti sicuramente aver cambiato una pletora di allenatori, ma soprattutto una pletora di amministratori delegati e di dirigenti negli ultimi 3 anni. Il progetto, quando lo vai a illustrare, deve avere continuità e solidità. La Juve purtroppo negli ultimi 3-4 anni tutto ciò non è stato. E quindi purtroppo è andata così.
6: Non mi sono espresso bene io. Quello che volevo dire era: c'è difficoltà ad acquistare perché ci chiedono prezzi da paura, con Lomani in effetti è quasi impossibile
5: 50.
6: Da portare a casa. Benissimo, puntiamo sui giovani e prendiamo i giovani almeno a dei prezzi. Non dire, sono alti lo stesso, però in effetti...
5: I liberali erano un'occasione incredibile, perché a 6 milioni ti portavi a casa un prospetto di grande livello, almeno potenziale. Un po' come ha fatto la Juve con Jeff Ekator, però lo ha pagato 18 milioni. La realtà è questa, e quindi speriamo che poi possa rendere...
6: Ho molta fiducia in questo ragazzo. Vedrete che non mi sbaglio, l'importante è la partenza, tenerlo nel senso frenato, che non si monti la testa, ma secondo me i numeri ce l'ha sicuramente. Bisogna vedere
5: potenzialmente
6: l'inserimento che avrà, se gli viene dato fiducia secondo me non ha paura di niente, potrebbe clamorosamente prendersi una maglia da titolare.
5: Vedremo, intanto deve
6: poi
5: crescere.
6: Vado controcorrente, tanti non saranno d'accordo con me, ci sono tante situazioni che quadrano, non quadrano, non mi interessa che sia andato a fare il giro delle sette chiese. Io comunque a chi gestisce Vlahovic gli direi: vediamoci, prendiamo
5: assolutamente d'accordo
6: un caffè freddo, visto anche le
5: temperature. Certo,
6: poi al limite ci si stringe la mano, ci si dice arrivederci, però non vedo perché bisogna spendere una valanga di milioni quando, adesso non voglio fare i calcoli così alla buona, quando forse all'ordo credo con un 15 milioni si può portare un contratto.
5: Potrebbe essere di più, però la realtà è che i nomi che ci sono,
6: le commissioni poi sono di più, è vero.
5: I nomi che ci sono in giro, Armando, cioè non è che la Juve stia trattando, con tutto rispetto, Haaland o Harry Kane. Cioè, Colomani a me piace tantissimo, io sarei felicissimo arrivasse alla Juve, l'ideale sarebbe Colomani, Vlahovic o comunque un centravanti. Ma Sorloth, l'ho già detto tante volte, costa 40 milioni e insomma non ha mai giocato in Italia. Noi quest'anno abbiamo pagato delle scommesse purtroppo fatte da Comolli, che si chiamano Open Dai e David. Pellegrino, giocatore già maturo, 25 anni, sa che cos'è l'Italia, però la maglia della Juve è un'altra cosa e costa 30 milioni. Cioè, hai Vlahovic, io mi auguro che almeno un tentativo, mi risulta che comunque almeno un sondaggio verrà fatto. Se la Juve riuscisse a tenere Vlahovic alle proprie condizioni, quindi con uno stipendio potabile, secondo me è un buon acquisto. Poi vedremo che cosa succederà.
6: Sì, io poi trovo francamente strano che non riescano a chiudere la trattativa, perché quando ci sono questi tipi di situazione, uno toglie da una parte, uno toglie dall'altra e si trova poi la quadra, non è che sia poi complicato. Un'altra, voglio dare un'altra notizia, non è che sia in pratica una notizia, è una voce che mi è giunta.
5: Dimmi.
6: Quasi per certa, nel senso non dell'acquisto, no, però sembra che ci saranno sicuramente delle trattative con l'Udinese. La Juventus
5: sì.
6: Ha un'ottima,
5: te lo confermo,
6: ha un'ottima situazione manageriale con l'Udinese, ma addirittura si parla di un paio di giocatori.
5: Solé è un giocatore su cui la Juve è entrata a pie pari, poi vedremo se riuscirà a portarlo, ma è un difensore estremamente interessante. Allora, da Twitch è un messaggio arrivato prima, però ce lo scrive Federugia 78, secondo me è valevole di lettura. Smettiamola di comprare giocatori da 40-50 milioni, dobbiamo scovare qualche nuovo giovane a 10-15 milioni e valorizzarlo noi, solo così rimetteremo a posto il bilancio per poi un futuro tornare a comprare campioni. È un po' l'operazione fatta con Jeff Hector, mi pare evidente, no? Armando, non abbiamo parlato fino adesso. Ti leggo qualche messaggio. Caro Franco, saluti a te e Tullio e al tuo ospite, sono Andrea da Roma Terni. Mi chiedo e ti chiedo, al di là dei sogni, è realistico quello che diceva un mio ospite Max Desiato qualche giorno fa, cioè prendere solamente un nuovo centravanti, un portiere e nessun altro? Andrea ci dice, anch'io penso che siano le emergenze più gravi da risolvere con un budget ridotto. Però, caro Ermanno, mister Spalletti ha chiesto 5-6 innesti possibilmente titolari. Cioè, io credo che non si possa ragionare, allora si debba partire sul ragionamento mercato da centravanti e portiere, ma non si possa derogare da rinforzare il centrocampo, da rinforzare la difesa e avere qualche altra alternativa. Cioè, non è, sarebbe veramente molto deleterio e delusivo, lo dico chiaramente, se Spalletti, ovviamente in sinergia con Carnevali e Massara, mirasse solamente avere un centravanti e un portiere. Questa è una Juve che va rinforzata.
6: Sì, il problema sono le uscite. Se non ci sono uscite, si andrà in effetti a finire su questo tipo di situazione, rischiando molto. Perché anche il discorso poi portiere, è inutile negarlo, è complicato, non è...
5: C'è un'apertura dell'Aston Villa sul Dibu Martinez. Aspettiamo la fine del mondiale.
6: Sempre
5: tanto...
6: lì, ma siamo certi, non sarebbe meglio puntare dritto su Vicario, ma è complicato.
5: La qualità è diversa. La qualità è diversa, a me piace molto Vicario, però se io devo fare una scelta tra il Dibu e Vicario, con tutto rispetto per il portiere italiano, cioè io credo che per rafforzare, lo dico da tanto tempo e lo voglio ribadire, per rafforzare questa Juve fondamentalmente tu devi andare a prendere uomini di leadership, personalità, di tecnica, di carattere, di palle, fammelo dire, altrimenti non ne usciamo. Giovanni da Guarapari, Brasile, dice: buongiorno Frank, stanno lavorando alla Cremente, mi ha fatto ricordare il grande presidente Massimino quando voleva comprare l'amalgama, ricordi? Ricordo benissimo, non la vendono in drogheria o in pizzicheria. Sarà che gli unici acquisti saranno alla Cremente e amalgama? No, ironizzo, ma un pochino sono preoccupato. Beh, calcoliamo che insomma il mercato è appena iniziato e come dicevi giustamente tu, ormai anno la Juve ha tanti pezzi da vendere e delle zavorre, perché quando io vedo un mondiale e noto Jonathan David che cosa ha fatto, a parte la tripletta al Qatar, poi un mondiale grigio come la nebbia della Valpadana, di una pochezza assoluta, deludente, che ne dicesse qualcuno, ah, nella Juve gioca come gioca, però nella sua nazionale, l'abbiamo visto al mondiale, poca roba. Questo secondo me è un problema, perché sicuramente la Juve in ottica cessione sperava che la vetrina del mondiale fosse estremamente lucente, invece abbiamo visto veramente poco e tanta delusione nei confronti di Jonathan David. Da te.
6: Sì, ma non è che poi abbiamo visto tanto dagli altri.
5: Però sai, io guardo in casa nostra e se devi vendere anche, bene anche, per acquistare...
6: Sì, anche lo stesso Sorloth.
5: Sì, poco.
6: Una occhiata, guardiamo.
5: Poco.
6: Però, onestamente ha fatto poco.
5: Ma io concordo. Cioè io quando...
6: Poi il mondiale, come tutti sanno, è una competizione particolare. Alle volte quelli che sono, che sicuramente spaccheranno tutto, poi fanno poco, invece ci sono delle sorprese, e come sempre ci sono le conferme, vedi, in effetti Messi.
5: Vabbè, Messi è un giocatore un po' diverso dagli altri, mi pare molto molto chiaro. Allora, sono già arrivati veramente tanti vocali, tanti messaggi. Antonio dice: Dibu Martinez e Vlahovic a zero lire solo ingaggi. No, perché Dibu Martinez, la Aston Villa vuole un indennizzo sul cartellino. Su Vlahovic c'è un discorso, ma su Dibu Martinez l'ho appena spiegato. Enzo da Messina: troppo buono, Franco sei un mito. No, che mito, ci mancherebbe altro. Penso che per lo scandalo di Arbitropoli l'Inter si vedrà assegnati due scudetti, perché si stabilirà che la colpa è di Moggi in un mondo al contrario, qual è il nostro. Purtroppo funziona così. Forza Juve, forza Radio Bianconera. Grazie Enzo. Ecco la tua
6: anche
5: opinione.
6: Questo mi aggancio,
5: certo.
6: Diciamo che c'è qualcosa veramente che non funziona,
5: parecchio direi.
6: Perché, adesso a parte tutto, io non ce l'ho con nessuno, non voglio accusare nessuno, però in effetti la situazione sta diventando pesante. C'è possibile
5: parecchio.
6: Che chi ne non si muova. Qui la situazione è pesante, ma non è solo Arbitropoli, c'è anche il resto,
5: tutto
6: qua. Ci sono squalifiche. Perché non puoi contattare gli ultras, avere in pratica contatti, ma non ho capito, qui non quadra
5: promettendo
6: più.
5: Dei regali, delle situazioni, è una cosa vergognosa, schifosa,
6: con De Laurentiis, padre e figlio, ma qui ci sono tutte situazioni, e non lo so, però non si conclude mai, è qualcosa, si conclude solo quando c'è di mezzo la Juventus, allora sì, si conclude, e partono squalifiche, punti e di...
5: Guarda, tu hai toccato un tema molto importante, Chinè, perché ieri è uscita questa indiscrezione con tanto di intercettazioni telefoniche. Io, da procuratore federale, esce una cosa del genere da parte di PM di una procura seria come quella di Milano. Io mi aspettavo che la prima cosa che facesse la federazione e il procuratore federale è chiamare. Poi magari l'ha fatto, ma non credo, perché non sono celeri in queste cose, chiamare subito la Procura di Milano e chiedere la trasmissione degli atti e dei documenti. Perché se non si va a indagare su cose del genere, allora vale veramente tutto. Allora vale tutto. Anche perché l'accusa è gravissima. Gravissima significa aver ascoltato le predilezioni di dirigenti di quella società di Milano per designare un arbitro piuttosto che un altro per una partita. E qua se così fosse,
6: tanto,
5: illecito, è un illecito.
6: Non è tanto il discorso dell'illecito, ma è chiaramente che è un discorso di condizionamento.
5: Beh,
6: che porta poi
5: falsi direttamente delle gare, l'andamento di un campionato, mi pare evidente.
6: È logico che ci sono dei condizionamenti, però quando poi si dice meglio un arbitro che l'altro, no, quello non si può fare,
5: tra l'altro. Senti Armando, siamo quasi alla fine, però abbiamo dei vocali, allora io farei così, ne ascoltiamo uno e poi lo commentiamo insieme, via.
6: Sì, volentieri.
5: Arriva.
7: Ciao Franco, ciao Emilio. Dici, allora?
5: Ciao Emilio.
7: Arriva qualcuno? No, arriva il portiere, arriva l'attaccante, arriva il centrocampista, arriva il difensore. Che squadra facciamo? Punto di domanda. Sono contento per Carnevali, sono contento per Massara. Però adesso bisogna fare la Juve.
5: Ah, certo.
7: Noi
5: hai ragione.
7: Siamo la Juve, con tutto il rispetto. Non siamo né Milan né soprattutto il
5: quelli là, quelli
7: il Sassuolo.
5: Là. Sì.
7: Vediamo di fare la Juve, vediamo che perlomeno arrivino giocatori che possono fare per noi. Ciao caro.
5: Ciao Emilio. Saluti a tutti. Ermanno, in un minuto.
6: Qualcosa faranno di sicuro, però non è che si può pretendere che nell'arco di 2 o 3 giorni arrivino 1, 2, 3, 4 acquisti. Purtroppo è tutto anche sfasato, perché in effetti dura quasi 60 giorni questo calcio.
5: Finisce il 1° settembre, mercato. Siamo insomma a giovedì 9
6: secondo
5: luglio.
6: Me irregolare, questo lo ripeto da anni, quando si inizia con la prima di campionato deve essere concluso il calcio mercato.
5: E anche quest'anno non sarà così ovviamente, anche però, quest'anno.
6: Dovrebbe essere in pratica così, invece si va avanti e si condiziona poi sempre tutto. Poi col mondiale è logico che sono altre poi problematiche.
5: Eh sì, purtroppo è così. Ermanno, allora io ti do appuntamento al prossimo giovedì, che sarà l'ultimo della mia stagione, quindi concluderemo in bellezza. Poi anche io insomma faccio un po' di vacanze, ma ci risentiremo insomma nei pressi di Ferragosto. Prossima settimana ti voglio ancora più carico e speriamo di poter parlare di qualche nuovo acquisto. La verità.
6: Vedremo la Juventus che sarà già nel campo.
5: Ah sì, sarà in campo. Esatto, esatto. E tra l'altro sarà insomma molto vicina alla prima amichevole che si gioca poi il 18 a Basilea. Quindi vedremo. Ermanno Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio.
6: Arrivederci, un saluto a tutti.
5: Ciao, a prestissimo. Noi andiamo in break, rimanete lì, torniamo subitissimo.
4: Ieri e oggi.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre 3 partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma su Centrale alle 14.30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14.30 italiane. L'atletica ora, Eloisa Coiro, continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di 1,5 secondi il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
4: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Ieri e oggi.
5: Eccoci rientrati, siete veramente in tantissimi, tanti vocali, tanti messaggi scritti, non credo riuscirò a leggere tutto. Buon pomeriggio signor Leonetti, ma il caso Milan-PSG è chiaro, dopo aver venduto Gonzalo a quella cifra, ok, non farà sconti, quindi inutile perdere tempo. Io, Gonzalo Ramos ovviamente, a parte che Gonzalo Ramos era sempre in panchina, ma Colomoni è fuori dal progetto PSG, solo che il PSG è una società ricchissima che non ha problemi e quindi spara i prezzi e fa i prezzi che vuole. Poi aggiunge Vincenzo, Carnevali e Massara devono comportarsi in ugual misura anche a costo di tenerli a bada, basta farci calpestare. Poi buon pomeriggio Franco, saluto e ringrazio come sempre Armanno, si va in ritiro tra qualche giorno, con quali calciatori? Comunque un caffè freddo con Vlahovic va assolutamente preso prima di chiudere definitivamente la questione. Daniele Martinez ha 34 anni, non esiste, ma che ottica avete? Ma il problema è che noi possiamo avere l'ottica che vogliamo, che a te potrà non piacere, ma è una richiesta dell'allenatore, quindi non è una questione, non è un nome che proponiamo noi di Radio Bianconera o qualche emissario. La realtà è questa, che il Dibu Martinez è sempre stato, la prima scelta è sempre ricaduta su Alisson, poi ho spiegato che cosa è successo e quindi il Dibu Martinez è la prima scelta gli altri sono delle alternative. Lo so benissimo, io capisco il tuo ragionamento, da Juve sarebbe ideale andare a prendere carne secchi, faccio un esempio, perché è il portiere per i prossimi 10 anni, però il mercato non lo facciamo noi, i prezzi non li facciamo noi e soprattutto non possiamo trovare la disponibilità dove non c'è, la realtà è questa, e quindi il mercato è fatto di domande, offerte, opportunità di ingaggio oppure portieri o altri giocatori in altri ruoli che non si muovono, come se la Juve andasse dal City a cercare di prendere Haaland, con tutto rispetto, una cosa non fattibile, mi pare evidente. Poi poi c'è un messaggio di Marco Ciriello lunghissimo con una foto di Infantino e dice: la faccia di bronzo di questo signore è tutto un programma, dichiara la sua fede interista pubblicamente e in modo scomposto, quasi urlato, organizza un mondiale che fa discutere la collettività, l'Argentina eccetera eccetera, e poi insomma per chiudere tornerà tutto alla normalità quando personaggi come Infantino e Seferin cederanno lo scettro del comando come ha fatto Gravina, questione di tempo, ma intanto si continua a perpetrare con situazioni poco chiare, fin troppo evidenti. Il problema è che Gravina è stato fatto dimettere a forza, questi signori qui che li fa dimettere. La realtà è questa, il sistema calcio europeo e mondiale è proprio questo. Quindi speriamo possa cambiare qualcosa, ma faccio fatica a crederlo. Tullio, allora, prima di chiamare l'ospite, abbiamo dei vocali, facciamo così, ne sentiamo un paio mentre vai ovviamente a chiamare il nostro secondo ospite graditissimo. Via.
11: Ciao Franco.
5: Ciao, buon pomeriggio.
11: Ci sono dei giocatori che potremmo spendere, diciamo, per la nostra campagna acquisti e cessioni, vedi per esempio Nico, Gonzales, Azic,
5: Azic andrà in prestito, Brown,
11: Kelly e così. Però poi mi domando, insomma, se Colomoni non te lo vogliono dare perché mi sembra proprio questa la situazione.
5: No, vogliono 50 milioni.
11: Su altri obiettivi? Sorrot, Embolo, ci sono algerini, senegalesi, non è che per forza sono francesi o questi stessi nomi dell'anno scorso, due anni fa.
5: No, però
11: penso che la squadra sicuramente va rafforzata, i soldi sono quelli che sono, però
5: bisogna spendere, guarda, me. La realtà è che bisogna spenderli bene, perché la Juventus negli ultimi anni ne ha spesi tanti e male. Abbiamo già l'ospite, saluto solo, un messaggio su Twitch, Angela Juve come sempre presente, un grande abbraccio, grazie per i complimenti. Nicola Penta, ben ritrovato.
12: A te, buongiorno a tutti gli amici juventini.
5: Nicola, io ti ho pensato quando stava per arrivare Frederic Massara, innesto di specchiata conoscenza calcistica e soprattutto completamento di un organigramma che andava completato già parecchio fa. Sbaglio, Nicola?
12: No, assolutamente. Poi ne avevamo già parlato, Massara. Io,
5: esatto.
12: Insomma, ho avuto rapporti con lui quando era alla Roma, lui era responsabile del settore giovanile della Roma, ha fatto delle grandissime cose, dove è andato ha lavorato bene, quest'anno non si è capito con l'allenatore, con Gasperini, perché Gasperini vuole avere il controllo totale di tutto e quindi probabilmente c'è stata un'invasione di campo. Però detto questo, io sono felicissimo, perché vuol dire che si inizia a costruire.
5: Certo.
12: Meglio tardi che mai, no?
5: Sì.
12: Alcuni. Iniziamo a costruire, quindi basta con l'algoritmo che ci ha solo creato dei danni. Ritorniamo a Moggi, allo scouting. Tra l'altro, vi dico una chicca,
5: era
12: ero a Milano col direttore,
5: sì.
12: E a cena mi chiese proprio il numero di Massara, ma in tempi non sospetti, quando era uscita appunto la notizia che c'era questo scontro in atto con Gasperini,
5: certo.
12: E gli diedi il numero di telefono, il direttore lo chiamò davanti a me, lo salutò, gli disse vai tranquillo che tu sei uno capace, per cui andrai avanti, farai la tua strada, non preoccuparti. Per cui anche lì, come al solito, è stato buon profeta, come lo è stato altrettanto, piccola parentesi, su Ancelotti. Quando Ancelotti firmò per il Brasile, il direttore Moggi mi disse ma io non l'avrei fatto, perché questo è uno dei peggiori Brasile che ci sono stati.
5: Vero.
12: E quindi si va a far del male, e in effetti è andata così. Chiusa parentesi.
5: No, insomma, Luciano Moggi continua a sciorinare assolutamente le sue grandissime, enormi conoscenze calcistiche, e infatti ci ha azzeccato. Quanto ti piace Massara, braccio destro di Carnevali? Quanto ti piace Chiellini con il ruolo che aveva incarnato, no? Appena entrato in società, quindi un ruolo più politico, di rappresentanza con le istituzioni. Sarà lui il viso, il petto, lo scudetto Juventus quando andrà a rapportarsi con FIFA, UEFA, Federazione e ovviamente Lega di Serie A. Che idea ti sei fatto di questi equilibri nuovi, nascenti all'interno della Juventus?
12: Ma insomma, su Chiellini era abbastanza chiara la cosa. Lui, il suo percorso è quello, è un percorso alla Giraudo, direi. Lui dovrà rappresentare la Juventus nei campi istituzionali, esatto, quindi in federazione, in Lega, insomma un po' ovunque, e sarà appunto quello il suo ruolo futuro. Invece Mazzara sarà il braccio destro di Spalletti, di Carnevali, certo, sarà quel soggetto che dovrà in qualche modo unire i due, se ce ne fosse bisogno, ma non ce n'è bisogno,
5: perché hanno un grande rapporto idilliaco, lo diciamo esattamente, chiaramente,
12: esattamente, però è la persona giusta per lo scouting, perché Mazzara conosce benissimo tantissime società di calcio minori dove si può pescare il jolly, certo, che oggi è un jolly quello che

0: poi il tifoso giustamente ragiona in questo senso. Va bene aver strutturato la società, dico io finalmente, perché ne parliamo da anni. Se non hai una società forte, quello è il manico, non vai da nessuna parte. Ma adesso che hai strutturato la società, sei nel pieno di un mercato dove devi rafforzare e devi saper vendere alla perfezione, Nicole. Ancora
1: Lo
0: di
1: so.
0: più vendere.
1: Il problema è che oggi farà male quello che sto per dire. Siamo alla data zero, siamo alla data zero, per cui da oggi parte il progetto. E il progetto, come tu sai, come sanno un po' tutti, i progetti sono triennali o quinquennali, quindi
0: Certo.
1: da oggi parte il progetto a vincere entro i 3 anni. Poi, se sei fortunato, il primo anno puoi anche vincere. Vista la situazione anche relativa al discorso dei giocatori in uscita, è abbastanza complicata la cosa, perché dobbiamo vendere per poi comprare. Io penso che in questo momento l'acquisto del portiere di Martinez sarebbe veramente
0: Basilare,
1: basilare.
0: basilare, basilare.
1: E poi vedo che si è liberato stranamente Solet, che tu sai che è un mio pallino dell'Udinese,
0: Esatto,
1: io lo prenderei
0: anche
1: immediatamente.
0: io, a me piace molto.
1: E poi te ne dico un altro, che ho
0: Sì.
1: visto l'altra sera e l'ho guardato con un mio amico allenatore. Abbiamo guardato proprio la partita della Svizzera contro la Colombia fino alla fine, che è
0: Sì,
1: stata abbastanza noiosa, però è
0: brutta.
1: sempre pure una partita, insomma, dei mondiali. E il calciatore che mi ha veramente impressionato più di tutti è questo, il Vedi di 29 anni,
0: Sì.
1: che gioca nel Borussia Mönchengladbach, che praticamente non ha fatto vedere palla a Diaz, che in questo
0: Vero.
1: momento è uno degli attaccanti più forti al mondo.
0: Sì.
1: Questo giocatore è un profilo da Juventus, questo è il classico giocatore da Juventus, 29 anni, alto quasi 1,90, persona seria, giocatore,
0: Esperienza internazionale.
1: esperienza internazionale, gioca in Germania, quindi in un campionato molto difficile, superiore sicuramente a quello italiano. Per cui questo è un calciatore di quelli che magari uno dice in questo momento non è quel calciatore che ha quel richiamo, no, dei giornali,
0: Soprattutto
1: ecco, noi
0: mediatico, certo.
1: mediatico, mediatico. Quindi io
0: Nicola,
1: Solet e questo il Vedi.
0: la fai una telefonata a Massara?
1: Come no?
0: Per suggerire
1: Certo che la
0: questo
1: faccio.
0: giocatore, perché no? Assolutamente, però concordo con te. Anch'io ho visto la partita, partita noiosissima, e è sempre un piacere, anche una parte di lavoro. Si è visto poco, però concordo. Lui mi sembra di poter dire nettamente superiore a tutti gli altri interpreti in campo.
1: Certo.
0: Nonostante Diaz, che insomma sappiamo benissimo che tipo di giocatore è. Volevo deviare un attimo il discorso perché con te che conosci meandri e pieghe e conosci molto bene il palazzo e la situazione del calcio italiano, avrai letto sicuramente la velina, la notizia uscita ieri dalla Procura di Milano. Io ti leggo in maniera testuale, poi ovviamente tu commenti come ritieni opportuno. I PM della Procura di Milano scrivono e dicono: arbitri concordati con esponenti dell'Inter in rapporti con Gravina. La Procura pone il focus su Torino-Inter del 26 aprile 2026, oltre alle tre partite antecedenti dove c'era anche Inter-Verona. Rocchi avrebbe designato l'arbitro Mariani, e ovviamente tra virgolette, quindi un discorso concreto e diretto, soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da quest'ultima non gradito. Il tuo commento?
1: Ma il commento è presto fatto, nel senso che intanto i condizionali lasciano il tempo che
0: Certo.
1: trovano. E la cosa più importante oggi è: si sono indagati? Perché è inutile fare illazioni, queste sono illazioni alla fine. Fai delle illazioni dove non ci sono altri indagati, l'Inter è coinvolta ma non c'è un soggetto. Come fai a coinvolgere una società se non c'è un soggetto specifico? E lo stesso Gravina, cioè Gravina, quali sarebbero le responsabilità di Gravina? Cioè, io penso, poi alla fine leggi la gazzetta, alla fine si va verso l'archiviazione, c'è un po' di confusione
0: Sì,
1: anche in questa
0: ci
1: vicenda, c'è un
0: sono
1: po' di
0: alcune
1: confusione.
0: fonti informative che danno questo tipo di situazione.
1: Ma andrà a finire così, te lo dico già da
0: Non lo
1: adesso, andrà a
0: so,
1: finire così,
0: vedremo.
1: andrà a finire così perché purtroppo c'è confusione, non si capisce, non ci sono soggetti, cioè. Quale sarebbe il vantaggio che avrebbe dato?

0: Rocky, a chi l'ha dato questo vantaggio? Perché non può essere un vantaggio aleatorio, ci deve essere un soggetto specifico che ha chiesto a Rocky determinate cose e in base a quello che è stata la richiesta c'è stata poi una risposta. Ma qui non c'è nessuno.
1: Quindi tu dici servirebbero dei nomi, servirebbero delle intercettazioni, ovviamente.
0: Certo,
1: paiono esserci, però aspettiamo.
0: Vediamo, però sai, se la Gazzetta e il Corriere della Sera anticipano l'archiviazione.
1: Oggi la Gazzetta, credo l'avrai vista, io la devo consultare ovviamente per lavoro, rassegna stampa.
0: Come no?
1: Non cita assolutamente nulla di nulla a riguardo. No. Non è che la cosa mi sorprenda.
0: No, alla fine cita archiviazione in arrivo. Purtroppo, cioè, dove non c'è nulla, dopo succede. Io penso che qui ci sia voluto creare un caso dove magari ci poteva essere qualcosa, ci potevano essere delle chiacchiere come Calciopoli, stiamo parlando di chiacchiere da bar.
1: E l'abbiamo spiegato molto bene la scorsa settimana e lo faremo nuovamente.
0: Calciopoli hanno individuato i soggetti delle società, qui invece si parla di un designatore e non si parla di nessuna società, o meglio, si parla di una società ma non si parla di chi di questa società in qualche modo avrebbe chiesto di non avere certi arbitri piuttosto che altri. Cioè, è tutto un po' confuso.
1: Sì, io credo che se si vorrà proseguire, cioè se la procura ha in mano ulteriori carte, intercettazioni, e poi dovranno uscire dei nomi a questo punto.
0: Ma lo sai, Franco, oggi c'è la legge Cartabia che prevede,
1: sì, certo,
0: che la procura quando chiede al GIP l'eventuale rinvio a giudizio deve avere delle prove sostanziali affinché arrivi una condanna,
1: certo,
0: altrimenti il GIP archivia. Quindi
1: certo,
0: la procura prima di andare dal GIP e fare una figuraccia magari archivia la procura stessa. Quindi siamo in una fase un po' delicata.
1: Sì, vedremo.
0: Anche per una figuraccia. Immagina, dopo tutto sto casino, è un po' come quello che è successo con Calciopoli. Perché con Calciopoli facevano fatica dopo aver rinviato a giudizio per il piaccia o non piaccia, non ci sono quello,
1: certo,
0: non ci sono quell'altro, archiviare tutto o assolvere tutti. E lì non c'era la legge Cartabia. Ci fosse stata la legge Cartabia, li avrebbero fatto marameo a Narducci,
1: chiaro,
0: quando chiedeva il rinvio a giudizio. Purtroppo siamo in una fase diversa e l'abbiamo pagata noi.
1: È quello il vero problema. Poi bisognerebbe affrontare, ma lo affronteremo, il tema di una giustizia sportiva.
0: Se mi dai un secondo,
1: sì,
0: però,
1: prego,
0: proprio
1: Nicola,
0: relativamente a questo,
1: vai,
0: perché mi sono arrivate delle segnalazioni.
1: Sì.
0: Allora, l'altra sera Antinelli, il conduttore della RAI,
1: sì,
0: ha parlato di miserie umane, no? E sull'intervento di Trump nei confronti di Fantino,
1: sì,
0: pienamente ragione, perché è evidente che un presidente come Trump, il presidente più forte, probabilmente il più importante del mondo,
1: certo,
0: che chiama il presidente della FIFA chiedendogli,
1: intromettendosi in affari non suoi, questo è chiaro.
0: Ecco, però io mi chiedo, e lo chiedo ad Antinelli e glielo chiederò personalmente, che lo vedrò, come mai non sono state citate le stesse parole, le stesse miserie umane quando Guido Rossi e la ministra dello sport Melandri con Prodi si schierarono contro la Juve,
1: certo,
0: dicendo la Juve non essendoci nulla. Ah, e lì c'è stato l'intervento politico,
1: assolutamente,
0: vero,
1: sì,
0: dove Prodi e la Melandri hanno condannato la Juventus, cioè Guido Rossi prima del processo disse: sono successi fatti gravissimi senza sapere cos'era successo. Adesso mi dispiace perché non c'è più.
1: Non c'è più, però.
0: Mi piacerebbe contestargliele queste cose.
1: No, però sono cose che lui ha detto quando era in vita.
0: Capisci che il giorno prima di un procedimento tu dici sono successi fatti gravissimi, lo stesso giudice che deve giudicare è condizionato, no?
1: Certo.
0: Ecco, allora le miserie umane erano quelle, le vere miserie umane sono state quelle che hanno distrutto una società, e io ho ancora il dente avvelenato per questo.
1: E noi continueremo a parlarne, perché dopo le vacanze vedremo quando, ma faremo una seconda puntata. Devo dirti che insomma la puntata dell'altra settimana ha riscosso veramente un grandissimo successo con fatti inediti, caro Nicola, che tu hai raccontato,
0: certo,
1: aggiungendo dei dettagli di grande spessore e di grande importanza. Torniamo all'attualità. Lunedì 13 Continassa, primo raduno di Spalletti, si riunisce collegialmente la nuova Juve. I tifosi si aspettavano facce nuove, ci saranno quelle di Massara, che ovviamente non scende in campo, e come unico giocatore al momento Jeff Ekator. Riavvolgiamo il nastro: un mese fa ti saresti aspettato solamente un giovane giocatore al raduno, oppure ti aspettavi sensibilmente di più, almeno un paio di colpi di quelli pesanti, anche per dare gli abbonamenti e ricreare un briciolo di entusiasmo nei tifosi che oggettivamente appaiono preoccupati? A te.
0: Ma guarda, la giustificazione oggi viene dall'ingaggio di Massara tardivo. È evidente che tutto quello che doveva accadere forse un mese fa è accaduto oggi.
1: Esatto.
0: Per cui ecco, la giustificazione c'è. Sicuramente io mi sarei aspettato e me li aspetto, perché non è detto che non arrivino con Massara adesso con dei giovani magari sconosciuti a noi, ma conosciuti a livello calcistico importanti. Quindi è evidente che è un ritardo. Quest'anno partiremo per l'ennesima volta in ritardo.
1: In rincorso. L'unico
0: mio pensiero oggi è quello di sistemare i due attaccanti che sono arrivati alla Juventus e hanno fatto dei disastri, che sono Openda e David. Questi qui sono i due miei pensieri fissi, perché se ti riesci a liberarti di questi due, poi lasciamo perdere Vlahovic, tu lo sai come la penso io.
1: Sì,
0: Vlahovic,
1: no? Però attenzione, perché potrebbe esserci un ritorno di fiamma, te lo
0: sì,
1: dico.
0: Ma ho capito, ma il ritorno di fiamma c'è perché non lo vuole nessuno, ma non possiamo mica prendere i giocatori che non vogliono gli altri.
1: Lo so.
0: E poi noi l'abbiamo detto in trasmissione il problema Vlahovic,
1: certo,
0: in cosa consiste. E quindi oggi, più di ieri, stiamo attenti. Andiamo a prendere i centravanti che magari possono darci, non subito, magari più avanti, magari Massara c'era già il centravanti che noi non conosciamo, di 22 anni, di 21 anni, di 23 anni, che può darci quel qualcosa in più. E magari dal mondiale può uscirne fuori uno più forte, no?
1: Pellegrino del Parma è un nome che ti stuzzica?
0: Sì. Sì, perché è un grandissimo giocatore per me. È un giocatore forte, fisicamente eccezionale.
1: Di testa incredibile, di testa le prende tutte.
0: Di testa le prende tutte, a noi manca, perché abbiamo due ali e non abbiamo più colpisci di testa, colpisci che dobbiamo cambiare anche le ali dopo, no? Quindi Pellegrino a me non dispiacerebbe. Certo che non è un centravanti di prima fascia,
1: è chiaro.
0: Ma potrebbe diventare.
1: La situazione con Colomani, distanza, Piaget chiede 50, la Juve fino adesso offerta 30, 31, 32.
0: Ma lasciamoglielo lì, ma ragazzi, ma veramente, ma non scherziamo, dai, ma non scherziamo. Cioè, andiamo a prendere le riserve delle riserve, ma tutte le volte, ma sempre le riserve. Ma ormai il tifoso juventino è stanco, basta con queste riserve. Guarda, ti dico la verità, Gonzalo Ramos del Milan è una riserva, però l'hanno pagata la riserva.
1: Ma è un giocatore che a me piace tantissimo, Gonzalo Ramos.
0: Capisci che questo è stato un grande acquisto? E chi è che l'ha pagata cara? L'ha pagata cara Martinez a non farlo giocare e a far giocare Ronaldo, che non stava in piedi. Quindi lì sicuramente non gioca e non giocava, perché è evidente che con Ronaldo, finché c'è Ronaldo, gioca lui.
1: Altrimenti anche al Piaget non gioca, ma perché insomma a fior di campioni, no?
0: Cioè,
1: quindi è evidente.
0: Oggi la riserva del PSG oggi è un titolare in qualsiasi altra squadra mondiale.
1: Concordo.
0: Quindi quello era un centravanti, però cacchio, costa 70 milioni, il Milan è riuscito a prenderlo, bravi, sono stati bravissimi, perché questo è un giocatore che fa gol. Per cui Pellegrino, perché no? Noi dobbiamo intanto sistemare il centrocampo. E se è vero quello che ho letto, che Locatelli tornasse magari a fare la mezzala, secondo me vuol dire che in arrivo ci sarebbe un play importante. E questo già cambia la musica. Quindi stiamo a vedere. Magari
1: oppure non arriva il play e giochi con un centrocampo rafforzato, magari con nomi come Kessié e Goresca, che secondo me darebbero un contributo elevato.
0: No, ma Kessié potrebbe essere il sostituto di Locatelli in mezzo al campo. E sai che Spalletti ce l'ha sempre avuto,
1: sì,
0: l'ha sempre
1: avuto.
0: Il Paredes che ha avuto anche lui, Paredes,
1: certo,
0: dell'Argentina, che in questo momento è l'unico giocatore che dà un qualità all'Argentina in mezzo al campo, oltre chiaramente a Messi. E quindi Spalletti predilige quel tipo di calciatore, chiaramente non lo Botka non ce lo danno perché
1: ovviamente
0: non risulta,
1: ovviamente.
0: E secondo me, ecco, il Kessi della situazione potrebbe essere il calciatore che dà anche forza al centrocampo,
1: e anche Goretzka, se si riuscisse a portare giocatori di grande esperienza, di interdizione, di visione di gioco, e soprattutto sono due giocatori che hanno dinamismo, gamba e qualità,
0: e poi alte livello anche
1: assolutamente
0: tecnico,
1: sì,
0: questi sono calciatori che hanno sempre giocato in squadre di prima fascia, quindi loro lo sanno come si vince, hanno il carattere, sono
1: così
0: abituati a giocare con grandi calciatori, quindi noi abbiamo bisogno di quelli,
1: assolutamente sì. Nicola, io ti ringrazio, appuntamento per il prossimo giovedì, sarà il mio ultimo giovedì prima delle vacanze estive, avremo ancora tante cartucce da sparare, poi ovviamente dopo Ferragosto, però intanto giovedì siamo qui e ovviamente vigileremo e capiremo dove sta andando il mercato Juventus. Nicola Penta, grazie come sempre, a giovedì prossimo.
0: A te un caro saluto a tutti i nostri amici juventini. Ciao.
1: Ciao Nicola, a presto. Noi siamo arrivati al termine, l'appuntamento con il sottoscritto, con ieri e oggi, e ovviamente per martedì alle ore 15. Adesso arriva Camillo De Michelis, rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
1: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono, le parole dell'ambasciatore.
2: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si teme esplosioni.
1: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
2: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
1: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17.30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
2: Per ora è tutto, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì 9 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia che ha preso il posto di Manuel, l'eredità di Manuel. Guarda che io con Manuel ho una grande sintonia radiofonica, quindi Tullio hai un'eredità importante. Tra l'altro salutiamo Manuel che è in vacanza al mare, quindi se la sta spassando ragazzi, quindi salutiamo, andiamo un pensiero al nostro Manuel. Allora, i temi di giornata, prima di sentire poi un nostro ospite, i temi di giornata sono tutti legati. Intanto devo farvi delle specifiche legate a Solé, che ieri ne abbiamo parlato un po' e che piace a tanti di voi. Poi dobbiamo parlare della situazione attacco, l'ho fatto già stamattina con Claudio Zuliani, ma al tempo stesso comunque è una cosa che noi dobbiamo affrontare, quindi dobbiamo parlare di Colomouani, perché sono giornate un pochettino frenetiche, dobbiamo capire la situazione e in questo caso poi credo si possano andare a una definizione nel bene e nel male. Non immagino una telenovela, ve l'ho detto stamattina ma ve lo ripeto, non immagino una telenovela. E altra cosa, visto che mi sto divertendo con i sondaggi, perché voi siete sempre molto partecipi a questi sondaggi, vi chiedo, perché il tema di oggi è Jonathan David, permanenza sì, permanenza no. Non c'è bisogno della spiegazione, sì, no, David sì, David no. Poi se volete darmi una spiegazione ancora meglio, ma la permanenza di David perché la Juventus vorrebbe vendere David. E il giocatore in questo momento non vorrebbe tanto andare via perché guadagna quasi 7 milioni di euro. Quindi in questo caso, insomma, è una situazione un pochettino turbolenta. Quindi direi di affrontarla. Voglio sapere il vostro pensiero, perché se la Juventus dovesse vendere David, ovviamente sarebbe meglio a titolo definitivo, ma anche in prestito con il pagamento e l'ingaggio da parte del club, ecco, con quello si potrebbero aprire degli scenari divertenti per tutti noi, con magari un nome nuovo, Pellegrino su tutti, o addirittura Vlahovic, ve lo dico. Pellegrino, Vlahovic potrebbero entrare in corsa nello scenario come altra punta. Ovviamente a noi manca proprio la prima, però per adesso la prima punta, quella, l'obiettivo per essere il titolare, l'attaccante, sembra essere Colomouani. Anzi, è Colomouani. Poi, se arriverà o meno, non lo so, perché in questo momento vale tutto. La Juventus farà un'altra offerta a breve al Paris Saint-Germain. Poi vuole fare due attaccanti, però con la partenza di David. Dobbiamo vendere bene David. Se no, è un guaio. Se no, è un guaietto. Enea risponde subito alla domanda. No, David no. Anzi, facciamo doppio sondaggio oggi. David, perché ho paura che su David andremo su cifre alla vicario, 90-10. Ma andiamo col doppio sondaggio David e Dibu. David e Dibu, perché in questo caso facciamo Dibu sì no e David sì no. Andiamo su portiere attaccante. Andrea, no, io non pronostico gli acquisti. Se vuoi ti dico i ruoli o ti dico quelli che vorrei, ma non faccio pronostico sugli acquisti, perché poi so che qualcuno mi verrà a dire tra un mese ma tu avevi detto. No, io i pronostici non li faccio perché non tiro a indovinare. In questo momento non tiro a indovinare. Ti posso dire gli obiettivi e ti posso dire secondo me dove andrà a muoversi la Juventus nel corso di questo mercato e quindi chi vorrei vedere, ecco. Sicura l'idea della Juventus è fare due punte con la partenza di David. Ekator terza punta, quindi rifare l'attacco. Ekator, Colomouani, Pellegrino, firmo subito e ora. Però non pronostico acquisti, ti dico il mio pensiero, perché pronosticare acquisti non ha senso, perché magari tra due ore ci dicono basta Colomouani o dai 50 milioni di euro non lo prendi e andiamo su un altro obiettivo, cioè non avrebbe senso. Quindi vado con i miei desideri, se vuoi te la metto così, e poi ti dico un bel trequartista, un centrocampista, un difensore e un terzino sinistro, ovviamente un portiere. Quindi quanti sono? Portiere, terzino sinistro, difensore centrale, centrocampista, tre quarti e due punte. Sei titolare e otto acquisti. Questa è la mia idea, caro, aspetta Andrea. Questa è la mia idea. Otto acquisti in generale, sei titolari e due riserve. Secondo me possiamo arrivare anche a 10 acquisti, con due riserve in più, in meno. credo che possa essere anche un mercato dove fare tante cose con le squadre italiane. Esempio, ieri leggevo che il Milan vuole vendere Ricci. Io Ricci, ragazzi, ve l'avevo già detto a gennaio, io Ricci me lo porterei a casa. Ma proprio viene da un'annata in cui non ha giocato a pallone, perché chiudere le porte a un giocatore che comunque può crescere ancora tanto. Allora, David no, assolutamente basta. Poi David no, Walter da Belluno, prima invece era Francesco. Poi David sì, diamogli un'altra possibilità, Alessandro da Porto Recanati. David no, Carlo. Permanenza di David? No, per lo stesso motivo per il quale vuole restare. Relazione prezzo-rendimento? Pessimo. Daniel. Dibu sì. Alessandro da Porto Recanati. Andrea. David no. Vedi, siamo quasi a 99%. Siamo a 90, 90 no e 10 sì. David sì. Poi David no. Gianluca David sì. Gianluca David no. Poi Dibu sì, Francesco. Dibu ni, Enea da Enea, però o sì o no, ni non vale, beh, la scheda è nulla, Enea, scheda nulla. Poi Dibu sì e David sì, ci dicono, ci dice Giovanni. Poi no, Dibu sì, no, invece David no, David no, Giovanni dal Brasile. Poi David sì, Federico. David sì, Gianluca, Gianluca va forte su David C. Non penso sia lo stesso, ma ci sono tanti Gianluca col David C. Ciao Camillo, David per me va venduto per cercare di monetizzare, prendere uno come Pellegrino dal Parma. Poi facciamo così. Allora, Tullio, fammi ascoltare un vocale, poi ospiti.
7: Buongiorno Camillo, sono Enzo da Cireale. Allora, per me David no. Ovviamente no, lo venderei, motivazione scontata, diciamo non è all'altezza e comunque faremo una grossa plusvalenza. Il problema è sempre quello, non lo prende nessuno. Un abbraccio.
6: Allora, vedremo se riusciranno a venderlo. Poi Corrado Sardo da Brescia, Dibu sì, ma anche Vicario sarebbe un ottimo acquisto. David no, Dibu sì, Walter da Belluno. Non capisco tutto questo amore per Vlahovic, non lo capisco nemmeno io, Vittorio. Se hai ascoltato la trasmissione di ieri, io ho detto già il mio pensiero. Però è una porta, ragazzi, è inutile tirare le testate al muro perché non trovi il senso. Nemmeno io trovo il senso. Però dall'altro lato non posso neanche non citarlo come un'opportunità per il mercato della Juve. Onesto? Ad oggi io penso che ci siano più possibilità di fare eventualmente Colomoni, Vlahovic, Ekator che Colomoni, Pellegrino, Ekator. Così io ho questa sensazione. Poi non lo farei. Io non terrei Vlahovic. Tra Vlahovic e David scelgo David. Ma non per una questione di valore. Secondo me è più forte Vlahovic. Ma per una questione che Vlahovic riprenderlo per me è tutto ciò che è sbagliato, cioè non va ripreso, non va ripreso. Sono d'accordo con Manuel Elia che ci scrive: David sì, se serve evitare il ritorno di Vlahovic. Io sono assolutamente d'accordo con David Elia, sono assolutamente d'accordo. Invece facciamo anche questa domanda al nostro ospite, perché anche lui sarà coinvolto nel nostro sondaggio, ed è Mauro Munno, Juventus News 24, Tutto Sport. Ciao Mauro.
8: Ciao Cami, un saluto a tutti.
6: Allora, vuoi partire col maschile o vado a ruota libera?
8: Sondaggio.
6: Ok, ne hai due. Sì, no, è molto veloce. Sta ovviamente vincendo il no per David e vincendo il sì per il Dibu Martinez. David sì, David no.
8: David sì. Sì, per me merita ancora un'occasione, assolutamente.
6: Questo è già, alzi le quote, siamo 85% no e 15% sì. Quindi
8: non pensavo così tanto, sinceramente.
6: Quindi da questo punto di vista, Dibu Martinez sì, Dibu Martinez no.
8: Assolutamente sì, non starei neanche tanto a risparmiare milione più, milione meno, per me da prendere, troppo importante, una figura del genere in una difesa senza personalità, senza carisma come quella della Juve.
6: Qua queste cifre, ragazzi, lo prendo tutto il tempo.
8: Ma sì.
9: Cioè, se realmente, cioè, io so che l'Aston Villa vuole un po' più di 6-7. Però, insomma, direi che se scendiamo davvero a 7, andiamo, prendiamo e basta. A fine 7 milioni di euro, 6 milioni di euro per il portiere dell'Argentina e il portiere che ha vinto l'Europa League, si possono anche spendere. Poi,
8: esatto. Cioè, quando sei davanti a certi giocatori, secondo me non puoi stare a contare il milione in più, il milione in meno. È vero che Dibu Martinez a settembre fa 34 anni, però non, cioè, per il portiere titolare della nazionale argentina, per me 7 milioni, ma anche 8 sono tutti da spendere.
9: Allora, cartellino giallo tendente a rosso Gianluca, che va fuori al sondaggio, va fuori tema al sondaggio. Parla di Colomoni, non è aperto il sondaggio Colomoni, sì e no. Quindi Gianluca, regole della Kings League, facciamo così, due minuti fuori per il cartellino giallo, mettiamola così. Ovviamente sto scherzando, perché sennò, sai Mauro, qualcuno si offende. Allora, invece ti chiedo, parliamo prima un pochettino del maschile e poi andiamo sul femminile, dove sono giornate molto molto intense, tu hai grosse novità e anche grosse notizie. E ti chiedo, sul maschile, secondo te l'arrivo a Torino di Massara è un segnale positivo di forza fuori dal campo e di solidità anche in vista di un mercato molto difficile?
8: Beh sì, io credo che per come si era strutturata l'anno scorso la Juventus, insomma, si sia dimostrato che non c'erano le persone giuste, ma forse neanche i ruoli giusti per fare mercato in un determinato modo. Ed essendo adesso la sessione che stiamo iniziando a vivere molto molto complicata, serve esperienza e servono uomini che conoscono il nostro campionato anche molto, quindi dopo l'arrivo di Carnevali secondo me era necessaria un'altra figura proprio a livello di direzione sportiva, diciamo così, e credo che Massara abbia tutta l'esperienza per gestire un certo tipo di situazioni in un mercato che continua ad essere bloccato, quindi c'è bisogno veramente di grande esperienza, di grande diplomazia, anche di grandi rapporti, perché io credo che Massara sia anche un uomo di rapporti come Carnevali, che è poi quello che è mancato molto nella gestione come lì, e quindi per cercare di come dire, di lubrificare un po' il calciomercato della Juventus, è necessario qualcuno che sappia fare trattative, sappia vendere i giocatori. Io credo che uno dei primi compiti di Massara sia quello, cioè cedere i tanti troppi superi che la Juve è in rosa, e poi di conseguenza sbloccare slot e risorse per acquistare nuovi giocatori.
9: Sì, sono d'accordo su questo. Allora, ti faccio un po' di domande, Mauro. Come vedreste un ritorno di Moise Kean?
8: Non mi aspettavo questa. Bah, credo che
9: Papis da Pistoia
8: abbia dato, non lo so, non, poi a me Kean, magari sbaglio, sembra anche un attaccante che ha delle caratteristiche in comune con Ekator, oltre che con Colomani per capacità di svariare eccetera, quindi secondo me la Juve per quel tipo di profilo adesso ha puntato su Ekator, che è oltretutto molto più giovane di Kean, e quindi non lo prenderei.
9: Tra l'altro l'idolo di Ekator è Moise Kean. Così l'ha detto, no, sui social della Juventus. Mauro, allora andiamo un pochettino anche sul mondo women, perché insomma Mazzetta scatenato, extra budget, insomma forse ha più soldi Mazzetta per le women che Carnevali e Massara per il maschile. Ovviamente stiamo scherzando, perché il budget delle women è importante, ma è molto più risicato rispetto a quello dei maschi. Però insomma è scatenato Bartel, e adesso nei prossimi giorni arriveranno altri acquisti.
8: Sì, siamo arrivati a 6 acquisti, siamo arrivati a 6 acquisti, no, hai detto una cosa giusta, il budget della Juventus Women è chiaramente effimero rispetto al budget della maschile, ma anche giustamente, perché poi ci sono i ricavi e comunque la Juve va in perdita tutti gli anni per mantenere le Women, quindi è anche giusto che ci sia un budget diverso. Io credo che sia un budget maggiorato rispetto alle passate stagioni, perché la Juve aveva bisogno di fare un mercato molto, molto aggressivo, molto espansivo, ne sta prendendo tante, adesso ha chiuso per le qualifiche questa centrocampista o attaccante del Nantes francese, che comunque è un'altra giocatrice di esperienza abbastanza forte, che poi va verificata nel nostro campionato perché è sempre stata soltanto in Francia. Arriva a parametro zero, però oltre i colpi a parametro zero, che sono ormai già 3, la Juve ha speso tanto per Bartel, che è questa centrocampista spagnola del 2004 di grande prospettiva, che arriva dal Chelsea per una cifra, io credo, record per il calciomercato italiano al momento, poi vedremo se arriveranno altre operazioni più onerose, parlo chiaramente di calciomercato in entrata. È arrivata Nordman, che è un'altra giocatrice per cui la Juve ha speso tanto, quindi sicuramente c'è la volontà di fare la squadra praticamente da zero, cioè alla fine fra tutto penso che gli acquisti saranno più di 10 e altrettanto ovviamente le partenze, che già sono state diverse, e quindi è una Juve che fa praticamente tabula rasa, con un allenatore nuovo che non ha esperienza in panchina, e quindi ci sarà da amalgamarsi bene, perché comunque cambiando così tanto, sia a livello dirigenziale che tecnico che proprio di parco giocatrici, e sarà comunque essenziale fare bene, soprattutto perché poi il 5 agosto c'è questa prima Sliding Indoor della stagione con il Premier di Champions League.
9: Ti chiedo invece cosa devono aspettarsi a livello proprio di numero di acquisti, in che ruoli, attaccanti, centrocampisti, difensori, insomma, dove deve muoversi e dove si muoverà poi l'attenzione della Juventus per completare la squadra, e secondo te che caratteristiche servono a questa Juve per essere più forte, più completa rispetto alla scorsa stagione, dove comunque la squadra è stata pensata per un modulo e poi però si aspettavano di poter passare magari anche la difesa a 4, ma non c'erano gli esterni.
8: Sì, hanno fatto molta confusione l'anno scorso a livello di idee, poi hanno cambiato modulo in corsa senza avere le giocatrici per cambiare in corsa, hanno costretto molte ragazze fuori ruolo, altre hanno dovuto giocare, penso per esempio a Carbonell, senza un backup per tutta la stagione, quindi c'è stata un po' di confusione. Intanto, vedendo un po' quelli che sono anche banalmente, no, i numeri offensivi della Juve della passata stagione, non credo si possa prescindere da un attaccante molto forte, un attaccante estremamente prolifica, e sappiamo insomma che la Juve la sta cercando, penso che possa destinare anche una parte importante del budget a questo colpo, proprio perché insomma la Juve ha bisogno in questo momento di un attaccante che segni con regolarità al di fuori di Capeta. Detto questo, la Juve, io mi aspetto che faccia colpi ancora in tutti i reparti.
9: Però Mauro, cerca un attaccante di alto livello, ma sì, la nuova attaccante numero 9, Capeta e potenzialmente anche Girelli?
8: Allora, le ultime indiscrezioni che abbiamo ci dicono che Girelli potrebbe in realtà restare ancora al BFC rinnovando il prestito.
9: Ok.
8: Quindi questo potrebbe essere la soluzione attuale. Non è una notizia che ho ancora verificato, però circola questa voce che insomma lei possa prolungare la sua esperienza oltreoceano di una stagione, rinnovando il contratto con la Juve ovviamente, perché è in scadenza, e quindi poi la Juve, non avendo più Girelli da inserire in rosa, che sia a settembre o a dicembre, di conseguenza avrebbe lo spazio, ecco, per avere due attaccanti con Capeta confermata. La nuova è Cambiaghi invece, chiaramente in uscita, però bisogna trovarle una sistemazione. E poi altre reparti tutto, centrocampo, ancora qualcosa secondo me lo fanno, difesa anche.
9: Bene, tra un mese ci giochiamo la Champions, dobbiamo avvisare qualcuno, dobbiamo suonare una campanella
8: bisogna,
9: però.
8: Bisogna muoversi, sì, loro adesso accelereranno perché penso che nelle prossime 2 settimane, 10 giorni prenderanno quasi tutte, però sì, cioè, bisogna sbrigarsi, poi faranno questo ritiro, uscita oggi l'ufficialità in Val d'Aosta, a Châtillon. Insomma, in cui si proveranno ulteriormente a unificare e prepararsi soprattutto per la stagione, però sì, poi si sono flittati anche i tempi per le nomine ufficiali, per l'insediamento di Carnevali, quindi c'è stato un po' di casino, però sì, non possono più perdere altro tempo dopo averne perso molto con Cortés, che poi non è arrivato come allenatore.
9: Ti chiedo, Mauro, non so se hai avuto modo di subito indagare, di avere qualche feedback proprio su Guerrero.
8: Sì, allora vabbè, intanto la cosa importante da dire è che Guerrero parla italiano, che può sembrare scontato, ma non è così.
9: È importantissimo sta cosa.
8: Essendo spagnolo, perché comunque lui ha avuto un'esperienza a Venezia, scusami, e quindi di conseguenza padroneggia bene l'italiano. Credo che farà anche una conferenza stampa per introdursi a noi giornalisti, al pubblico, quindi ci sarà modo di conoscerlo meglio. I feedback che ho io sono tutto sommato positivi, detto che la stagione è appena iniziata, poi quando si comincia c'è sempre poi la voglia di scoprire la nuova proposta. Io so che la Juve l'ha preso proprio per le sue capacità empatiche, quindi mi stupirebbe se non fosse in grado di farsi ben volere all'inizio, di comunicare le cose. Ma d'altra parte anche i suoi predecessori, che sono Cante e Montemurro, all'inizio diciamo, si sono fatti voler bene, quindi non è che sarebbe essere particolarmente empatici. Se c'è entusiasmo per una nuova proposta, poi questa viene riproposta, poi di solito dopo un po' di tempo si creano dei problemi. Però dai, no, mi aspetto che la Juve parta con entusiasmo, e spero che il progetto tecnico sia valido, perché io su questo ovviamente non posso esprimermi, perché troppo presto. Si parla di un allenatore, ripeto, che non ha nel curriculum esperienze da capo allenatore, e quindi è difficile dire cosa sarà, però lo verificheremo volentieri a partire appunto da inizio agosto.
9: Ti chiedo, Mauro, invece, saluto la chat di Twitch che non ha fiducia nella lettura dei messaggi, ma stiamo parlando di altro, stiamo parlando di women, quindi cerchiamo di dare un filo con le domande rispetto al tema dell'ospite. Ti chiedo,
8: Madonna, se sei cattivo con i tuoi ascoltatori,
9: se no perdiamo ordine. L'ordine è fondamentale nella comunicazione, la cosa più importante. Comunque mi fai perdere filo anche te, e dopo ti bacchetto anche a te. Ma al netto di questo, si andrà con un modulo ben preciso? È vero che non ha mai allenato ad alti livelli Guerrero, ma questo ceppo spagnolo, quindi 4-3-3, possesso palla e difesa alta, o cerchiamo di giocare più da Juve?
8: No, sarà quello, l'idea è quella, 4-3-3 o 4-2-3-1, un gioco insomma di dominio, di possesso, di riconquista molto aggressiva. Poi d'altra parte Guerrero ha insegnato quello nella Masia del Barcellona, quindi mi aspetto che riparta da lì. Poi starà a lui e alla sua bravura riuscire a capire che le giocatrici e le bambine che crescono nella Masia del Barcellona e imparano certi concetti fin da quando hanno 6-7 anni non sono come le giocatrici della Juve, che non hanno mai avuto familiarità con un certo tipo di gioco, e quindi bisogna raggiungere qualche compromesso. Però dai, vediamo, speriamo che questo tipo di proposta possa essere funzionale. Loro sperano che sia attrattiva, oltre che per l'esterno, anche per l'interno, cioè che le giocatrici possano farsi conquistare da questo tipo di proposta, perché sappiamo, l'abbiamo raccontato, che il gioco molto dispendioso del primo anno di Cansi a un certo punto era andato un po' di traverso a qualcuna, e questa cosa poi aveva portato un certo distacco tra l'allenatore e lo spogliatoio.
9: Mauro, l'ultimissime, allora, quale sarà la sorpresa di questo campionato e dove collochi la Juventus?
8: La sorpresa di questo campionato, mi verrebbe facile dire il Como nuovo, quindi il Como 1907 che è appena salito dalla B. No, sono uscito un po' di indiscrezione negli ultimi giorni, sembra un mercato molto ricco, un mercato importante, bisognerà capire se è una realtà in grado di strutturarsi a tutto tondo da subito, oltre che con le figurine delle giocatrici forti che stanno prendendo. Però sai, una squadra neopromossa che prende il capocannoniere dello scorso campionato, che è Tessa Wullert, mi fa comunque pensare che le ambizioni siano di un certo tipo, e anche le risorse di un certo tipo, perché Wullert è una giocatrice che guadagna molto bene, non è l'unico colpo, sono diversi colpi internazionali che stanno facendo, e quindi per me, cioè, credo che come ambizioni possano puntare abbastanza in alto, poi vedremo. E la Juve te la colloco, tosta, è veramente tosta nel
9: senso. Hai 10 secondi,
8: secondo posto.
9: Ok. Prenditi le tue responsabilità come sempre. Mauro, grazie.
8: A te, Camillo, un saluto a tutti.
9: Un ringraziamento a Mauro Munno di Tutto Sport Juventus News 24 per il suo consueto intervento qua al Club degli Inviati. Io vado in pausa, torno tra poco.
4: Il Club degli Inviati.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma su Centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora, Eloisa Coiro, continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Il club degli inviati.

0: da Twitch, leggo da Twitch, se no qualcuno si arrabbia. Ciao a tutti, è quasi fatta per Martinez e Colo, ci sono spiragli. Allora, non è quasi fatta per Martinez, stiamo lavorando ai fianchi dell'Aston Villa, quindi si sta cercando, no, di chiudere questa operazione. La Juventus vuole risparmiare, l'Aston Villa vuole incassare un pochettino di più. Ci sono delle cose che, insomma, non sono ancora allineate, ma c'è la volontà da parte del giocatore di venire da noi. Noi lo vogliamo prendere. Aston Villa ha capito, c'è una promessa tra Aston Villa e il Dibu. Quindi in questo caso stiamo lavorando per chiudere, ma non è fatta. E poi, Coro, ci sono spiragli? Sì. Non è. Siamo ancora lontani, eh? Però ci sono spiragli, l'obiettivo numero uno. La cosa che posso dirvi, non aspettatevi una telenovela come lo scorso anno. Ecco, questo sì, ecco, io sono abbastanza certo che da quel punto di vista si riuscirà a chiudere un po' nel bene o nel male in altri momenti, quindi, cioè in poco tempo, ecco, non tutto. Ma abbiamo, Tullio, abbiamo il vincitore della puntata, lo dico subito, eh. Sono ironico, mi ha fatto ridere e gioco su questo. Non offendetevi. Ma il nostro amico Maurizio ha vinto il messaggio del giorno perché mi dice: David no, al suo posto, assolutamente inconsapevole del suo ruolo, senza un nesso tra uno e l'altro, perché uno è un tre quarti, un esterno, l'altro una punta. Ma Trantuono. Che onestamente è un mix tra Mastantuono e insomma Diego Abatantuono. In questo caso, e mi
1: È
0: ha
1: un mix che
0: fatto.
1: vorrei vedere
0: No,
1: comunque.
0: ma Trantuono è bellissimo. Stavo ridendo già prima con Mauro Munno quando parlava lui. Insomma, quando è arrivato Maurizio, è bellissimo questo messaggio. Mi hai fatto molto sorridere e io scherzo. Ma Trantuono, che credo possa essere Mastantuono, e magari lo prenderei subito. Debussy, se non arriva carne secchia Oblak, è difficilissimo. Ecco, proprio due mondi diversi. Oblak guadagna 12 netti l'anno, quindi capite bene che è molto fuori dai parametri della Juve. Carne secchi in questo momento l'Atalanta non lo vuole vendere, quindi sono due nomi molto difficili per la Juventus da accostare alla porta, quasi impossibili. Poi torniamo a bocciare un fedelissimo, eh? Lui mi conosce da anni, quindi anche se non si fa più chiamare Dino, ma Arduino, che poi è il suo nome. Caro Arduino, ti devo bocciare perché scrivere Vlahovic in questo modo, dopo tutti gli anni di Vlahovic alla Juve, dopo tutti i tuoi anni di Radio Bianconera, scrivere Vlahovic con la W, mettermi H a caso, caro Dino Arduino, ti voglio un sacco bene, ma sono costretto, mi vedo costretto a rimandarti a settembre, perché se addirittura Vlahovic dovesse rimanere alla Juve o tornare alla Juventus, dobbiamo mettere a posto questa situazione, ma facciamo così. Allora, ascolto ancora un vocale, caro Tullio, e poi leggo qualche altro messaggio.
2: Ciao Camillo, Mauro da Conegliano, David no, gli manca personalità, non parlo dei singoli momenti, il rigore, quelle cose, si vede che non ha la grinta e quel tipo di caratteristiche che servono a noi. Dibu Martinez ne abbiamo parlato brevemente anche ieri, sì, perché le personalità ne ha da vendere, non mi sta simpatico, ma è un portiere di esperienza, ha un obiettivo più limitato perché naturalmente va verso i 34, ma secondo me sarebbe probabilmente meglio di qualcuno che arriva come vicario da un'annata negativa e quindi non voglio rischiare di portarmi dietro delle scorie.
0: Sono d'accordo, anche se, ragazzi, la simpatia e antipatia, avrei un sacco di antipatici, ma tutti antipatici li vorrei, tutti, tutti antipatici, anzi, i più antipatici di tutti vorrei. Fate una lista dei giocatori più antipatici, li voglio tutti, tutti. Dopo questi anni qua voglio tutti i più antipatici e quelli più cattivi in mezzo al campo, tutti li voglio. Tra l'altro, ultima ora, infortunio per Pulisic, stop di 6 settimane. Quindi 6 settimane da oggi vuol dire che torna più o meno a settembre. Bella mazzata. Bella mazzata, perché iniziare così la stagione bella tosta, bella tosta. Allora, David, mai più, chi vuole dare a David un'altra opportunità? Allora, fermi tutti. Giovanni a Filadelfia. Giovanni, il tuo pensiero è una cosa. Il pensiero degli altri va rispettato. Se qualcuno vuole dare una seconda opportunità a David, non significa assolutamente non voler bene alla Juve. Non significa assolutamente non voler bene alla Juventus. Anzi, è un'idea, ragazzi. Qua non è matematica, eh? Giovanni, mi raccomando, che abbiamo già il moralizzatore, che adesso non mi scrive più, ma abbiamo il nostro moralizzatore. Enzo è il nostro moralizzatore. Che sì, allora, sto scherzando, Enzo, se sei all'ascolto non te la prendere, sai che scherzo. Poi, Vlahovic no, se possibile mi prendo Pellegrino. Però ragazzi, mi raccomando e rispettiamo sempre il parere degli altri, sempre. Poi allora c'è Antonio che insomma lui ci fa tutta la sua cosa e è molto difficile. Tra l'altro Antonio ha azzeccato un nome manco per sbaglio. Addirittura mi ha scritto Vlahovic in tre versioni diverse. Addirittura, ecco, è molto difficile. Però il messaggio di Antonio, dove fa 500 nomi di acquisti e tutti da fare, vuol dire non aver bene chiaro in testa il budget della Juventus e le difficoltà che avrà la Juventus in questo mercato. Ma il suo messaggio che cita Solé è un'opportunità per me per darvi una spiegazione. Ieri, poi, quando sono andato a casa, ho fatto delle ricerche e tra l'altro potrete leggerlo anche su tutto Juve, tutto Mercato Web, dove ho segnalato questa cosa e ho scritto articoli per questo. Solé in questo momento non è un obiettivo di mercato della Juventus. La Juventus non sta trattando Solé. La Juventus ieri ha incontrato l'Udinese principalmente per provare a vendere qualche giocatore, ma non per acquistare o parlare di Solé. Quindi in questo momento, quindi 9 luglio, non è Solé un obiettivo della Juventus. La Juventus non ha fatto un'offerta per Solé, perciò insomma non escludo che più avanti magari possa venire fuori di nuovo questo nome, ma adesso è una pista freddissima, freddissima. Allora, ciao Cami, continuo a chiedere in varie chat, ma hanno intenzione di prendere qualcuno sulle fasce di difesa, soprattutto Cambiaso.

0: Sempronio di acquistare 100 giocatori. Esempio, Attà oggi è una bella presa della Fiorentina. Secondo me è una presa molto cara, molto molto cara, perché è un'operazione complessiva da quasi 40 milioni di euro. Ma la Juventus non può andare a prendere Attà, non perché non possa fare un'offerta del genere alla Fiorentina, può serenamente fare, scusate, all'Udinese, un'offerta del genere, ma la Juventus deve fare due punte, un portiere, un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista centrale e un trequarti. Solo titolari. E non può andare a partire con Attà, che in questo momento non sai neanche se devi andare a inserire nella trequarti, esterno a destra, esterno a sinistra, sempre tra i tre trequartisti, e spendi 40 milioni di euro. 40 milioni di euro li devi andare a spendere per dei ruoli che in questo momento ti mancano, quindi la punta, quindi un centrocampista. Ecco, queste sono le cose che stanno mettendo in difficoltà. Io credo che nell'idea, caro Xavi, della Juventus ci sia quella di prendere un terzino sinistro. Però ad oggi, per Cambiaso, offerte zero. Interessamenti sì, ma offerte vere e proprie, tipo, non lo so, la collana di Tullio. La collana di Tullio vale 20 euro. E a noi ha detto: bella la collana, mi piacerebbe averla. Però poi, vabbè, nessuno ha detto a Tullio: tieni 20 euro. E questa è la situazione. Poi non l'ho
1: Infatti
0: vista.
1: ce l'ho ancora al
0: Poi
1: collo.
0: non l'ho vista. Sicuramente Tullio avrà una collana da 30.000 euro. Però c'è un vetro che mi oscura bene il valore della sua collana. Però questa è la situazione. Allora. Ragazzi, oggi allora, se ne vuoi di giocatori antipatici, vorresti Gerry Mina. Oddio, Gerry Mina no, però Lucumì secondo me è della stessa pasta, ragazzi. Non è che Lucumì è proprio un simpaticone, Non è che Lucumì è proprio uno scolaretto modello con la riga da una parte, capello tutto pettinato e tutto bello ordinato con sua astuccina e non dà fastidio a nessuno, eh. Quindi ti dico, onestamente, Lucumì mi sembra anche un bel cattivello, cattivello, cattivello. No, ma non è Mastrantonio, sì, è un portiere, credo si sia, ah no, è a Latina, bellissimo, però credo, per sostituire David, Mastantuono, caro Filippo, non penso che per sostituire David volesse citare Mastrantonio del Latina, ecco, caro Filippo. Insomma, poi neanche Mastantuono gioca nel ruolo di David, però un portiere per sostituire un attaccante la vedo difficile. Allora, riusciamo a scrivere male anche David, incredibile, veramente incredibile. Vado a leggere Davide d'Attaggia. Allora, io sono sempre dell'idea che Randall sia il giocatore perfetto della Juve, Randall Colomoni, e farei carte false, tra parentesi, nei limiti giusti per prenderlo. Ok. Poi qua io non ti capisco più, perché lascerei Dos un Blazovic dove sta, perché si sta focalizzando, lascerei Vlaovic, credo, perché si sta focalizzando sull'aspetto economico tra, ok, vabbè, però su Vlaovic, caro Davide, è un discorso aperto e legato a David. Non penso, ecco, che la Juventus possa riprendere Vlaovic per chiudere così l'attacco. Ecco, credo che Vlaovic possa, insomma, possa tornare eventualmente alla Juventus più avanti, quando e se i bianconeri riusciranno a vendere David. Credo, credo. Poi, Colomoni, caro Vincenzo, alla fine Colomoni è una trattativa di 2 settimane, con una nuova dirigenza è una trattativa di 2 settimane. Io lo so che per voi questa cosa qua è difficile, inconcepibile, ma da quando è tornato Carnevali, cioè da quando è arrivato Carnevali è una trattativa nuova. E quindi credo che come deadline sì, sia 10 giorni, 10-15 giorni, poi eventualmente abbandoneremo la pista Colomoni. Ecco, questa è la situazione. Poi, alla luce del fair play finanziario, ritieni giusto spendere 20 milioni tra ingaggio e cartellino per un portiere di 34 anni? A livello tecnico sembra che vogliano chiudere una falla con un cerottino. Ma guarda, Andrea, io non amo l'idea di spendere 10 milioni per il Dybu, ma se si dovesse arrivare 5-6, sì, perché comunque 5 milioni di euro per un 34enne, poi lo

0: puoi ammortizzare. Ecco, sotto i 10 secondo me ha un senso. Sui 10 già meno, però devo anche essere super onesto. O prendo il Dibu e, come dici tu, metto una toppa su un problema, o vado a prendere uno giovane e provo a fare l'azzardo. E qua siamo in quella situazione lì, quindi in questo momento credo che, insomma, se la Juventus riuscirà a lavorare ancora ai fianchi dell'Aston Villa, ecco, quel momento lì potrebbe davvero essere una cosa molto positiva per noi. Ecco, se riusciamo a stare sotto i 10 lo prendo, sui 10 o sopra i 10 no, non lo prendo. Cioè, sembra veramente una roba, poi i soldi non sono miei, però poi rischia di essere un po' pericoloso, un po' pericoloso. Allora, qua ci sono un sacco ancora di messaggi sul nostro sondaggio, ma leggo Ennio. Buon pomeriggio, ma ci rendiamo conto dei danni causati dai dirigenti negli ultimi anni? Un grande portiere come Szczęsny a 34 anni è stato mandato via. La buona uscita non gli è stata più data, caro Ennio, perché poi lui ha firmato il contratto col Barcellona e quindi quei soldi lì che aveva preso prima, quando no, aveva deciso poi di ritirarsi, li ha, tra virgolette, resi alla Juventus perché ha firmato un contratto col Barcellona, c'era questa clausola. Quindi ti manca un pezzettino. Però io provo a dirvelo tante volte, Ennio, io spero che tu sia all'ascolto. Ma in questo caso, prendersela a prescindere, cioè Giuntoli ha fatto dei disastri, ha fatto degli errori anche paratici. Noi lunedì rivedremo Arthur e ha fatto dei disastri come lì. Ha sbagliato anche Marotta, perché poi tutti voi ve lo siete dimenticati, ma noi abbiamo pagato per 10 anni il Malaka Martinez perché aveva smesso di giocare il Malaka Martinez, ma continuavamo a pagarlo, per farvi capire, no, un po' la situazione. Perciò quello che voglio dirvi io è che quando hanno preso Giuntoli, hanno detto a Giuntoli di abbassare in maniera importante il monte ingaggi. Quindi hanno mandato via Szczęsny non perché non credessero in Szczęsny, ma cavolo, ma tutti sapevano il valore di Szczęsny. Cioè, non è che era una cosa, Szczęsny è bollito, allora lo vendiamo. No, il problema di Szczęsny è che guadagnava 7 milioni e mezzo di euro. 7 milioni e mezzo di euro. E si è andato a prendere un portiere che ne guadagna 2. Quindi, con i soldi risparmiati all'ingaggio di Szczęsny, ti sei preso Di Gregorio. Poi l'errore è stato che hanno preso Di Gregorio e non un portiere che ha reso. Ma se il capo azienda, Ennio, io non so che lavoro tu faccia o abbia fatto, ma se il tuo capo azienda ti dà un ordine e ti dice devi fare questo, tu poi devi trovare un modo per abbassare il monte ingaggi. E nell'abbassare il monte ingaggi di Giuntoli, una delle prime operazioni è stata quella di partire da Szczęsny, non per il valore, ma per i conti. E allora questa è stata una cosa che ha influenzato. L'errore poi non è stato vendere Szczęsny, e qua io lo dirò sempre: l'errore è stato comprare Di Gregorio, perché loro hanno preso un portiere che poi si è rivelato inaffidabile. Però, ragazzi, anche qua entriamo nell'ottica che fare il dirigente non è la cosa più semplice e si può sbagliare. Il problema è che lui non ha solo sbagliato quello, ha sbagliato tutto il resto. Perché il mercato di Giuntoli è stato terribile e abbiamo giocatori ancora lì fermi con le quattro frecce che ci bloccano il mercato. Uguale anche il mercato di Como lì. Perciò quella è la situazione. Ma la questione Szczęsny va spiegata un pochettino meglio, perché se no facciamo del sano populismo e non arriviamo poi a una cosa giusta per la Juve. Altro vocale.
1: Leggo che Lucumi ha chiesto informazioni anche all'Inter. È vero o no, Claudio?
0: Ciao Claudio, ma Lucumi è sempre piaciuto all'Inter. Ovviamente l'Inter credo voglia fare qualcosina in difesa. Tra l'altro, in questo momento ha comprato Kalaili dell'Union Saint-Gilloise, 25 milioni di euro più bonus, quindi insomma non l'ha pagato, lo sta pagando più di Dumfries. Poi sarà fortissimo, sarà eccezionale, ha già anche una buona esperienza, però ma pagato più di Dumfries. Dumfries, giocatore di altissimo livello, qua stanno facendo passare la cessione di Dumfries come una cosa normalissima. Dumfries a 20 milioni di euro è una delle, secondo me, cessioni più brutte degli ultimi anni, perché uno come Dumfries vale come Palestra, vale come Palestra, né più né meno. Ragazzi, Dumfries è fortissimo, fortissimo. Altro vocale, Tullio.
2: Ciao Camillo, sempre Mauro da Conegliano. Argomento, il messaggio di prima relativamente a David. Sono 40 anni o più che seguo la Juventus, ho notato una cosa, che specialmente per gli attaccanti, anche chi ha bisogno di ambientamento, o c'è quel click e tipicamente arriva dopo già qualche mese o al massimo una stagione, ma diversamente è difficile. È una cosa diversa che col difensore. Tu ti ricordi quando è arrivato Chiellini dalla Fiorentina? Era, lo dico col massimo rispetto perché è un mostro sacro naturalmente, era un po' grezzo, nessuno mai avrebbe immaginato quello che sarebbe potuto diventare, perché il difensore ha bisogno di fare più scuola.
0: Ma guarda Mauro, a prescindere, io credo che abbia delle caratteristiche che non si sposano bene con la nostra idea. Se noi giocassimo con le due punte, tanto quanto puoi pensare di affiancarlo a un altro centravanti e farlo giocare lì nella zona, due punte un conto, ma da punta centrale che fa riferimento, che fa sportellate, che dà una presenza nell'area di rigore, non ha quelle caratteristiche lì. Non possiamo chiedere, non so, a Tullio di adesso devo inventarmi qualcosa, di diventare il più forte giocatore di padel al mondo, perché non diventerà, credo, non avendo iniziato da bambino il più forte giocatore di padel. Tullio
3: era il mio sogno da bambino.
0: Tullio diventerà un grandissimo esperto di eventi e di organizzazione nell'ambito sportivo, visto che si sta preparando a questo. Diventerà quello perché sta studiando e sta cercando di fare una cosa del genere, ma non diventerà, non lo so, te lo auguro, ma un grandissimo ingegnere, perché non può, per adesso non vuole farlo, quindi non può diventare un grande ingegnere. E non possiamo chiedere a David di diventare Haaland, e per quello che io lo venderei David, perché siccome non si sposa bene con la Juve, non si sposa bene col campionato italiano. Poi io non credo sia debole, lo dico con grande onestà, non credo sia debole, non credo sia quello che abbiamo visto in quest'anno. Credo nella tua questione del click. Questo che è comunque un giocatore che ha fatto 200 gol, numeri alla mano, 200 gol ed è secondo a Haaland. Noi non siamo stati forse bravi, ma non abbiamo neanche una struttura che può renderlo, può aiutarlo, ecco, sicuramente. Però al tempo stesso non ti puoi accanire, perché poi finisce che è la prima partita buona, vedi David magari l'anno giusto, poi alle tre sbagliate abbiamo David. Queste cose qua devi fare alla marotta con Diego Ribas da Cugna. Diego Ribas da Cugna fu un acquisto sbagliato, completamente sbagliato. Tra l'altro in quel momento lì non c'era tutto il seguito attuale, social e robe varie, ma per Diego Ribas da Cugna hai indotto Nedved a ritirarti. Immaginate una roba del genere. Ecco, devi fare una roba così, cioè dire: Diego, trovati una squadra, ci separiamo e via, noi non possiamo fare diversamente, con rimanere ancora legati a David, al primo sto sbagliato, al primo gol sbagliato, alla prima prestazione da 5, insomma ti vai a mettere in casa troppo nervosismo. E visto e considerato che noi di nervosismo ne abbiamo patito abbastanza in questa stagione, onestamente io penso sia giusto cercare, no, di anticipare il problema e di vendere David. Poi lui in questo momento vuole restare, non ci sono offerte, ma il non ci sono offerte è una cosa che vi ha assolutamente detto Carnevali, e di questo mi fido. Leggo ancora l'ultimo messaggio di su Twitch. A destra rimaniamo con solo Kalulu, no, prenderemo un terzino destro, però quella è un'operazione che magari verrà fatta alla fine, un po' alla Holm. prestito all'ultimo senza spendere un euro, ecco, non immaginatevi un terzino destro dove spendi qualche soldo, ecco, sarà una spesa bassissima perché comunque lì hai uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutta la stagione della Juventus, che è Pier Calulu. Grazie Tullio, grazie a tutti voi, domani mi inventerò un altro sondaggio perché vedo che vanno forte e siete molto contenti di questa cosa, quindi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera, appuntamento a domani, ciao!
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona. Io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione con Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso grandi altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso, che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, certo. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a Federcalcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, è sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente. Invece le difficoltà della Juventus sul mercato, la Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Carnevali, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, o comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore, la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o giù di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
0: E Lukumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lukumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, è sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye. È giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ma sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano, perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere, per un discorso di economico soprattutto in Premier League fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. E il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce. Per cui la Roma sì, virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra, quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo, lo staremo a vedere insomma.
0: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe essere anche avvantaggiato.
1: Certo,
0: ecco, potrebbe...
1: Un altro nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
0: Sì.
1: In ambito emiliano come trascorsi.
0: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
1: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
0: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a un
1: Senza
0: lavoro,
1: dimenticare
0: senza dimenticare
1: Guendouzi,
0: tutta la situazione ambientale,
1: Castellanos,
0: poi anche.
1: cioè, situazione ambientale secondo me in questo momento è il problema maggiore della Lazio, perché è una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi, perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è levare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Se pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
0: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primissimo piano, è arrivato Dragusin e oggi anche Attà.
1: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce da un infortunio, quindi aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, è un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
0: 25
1: 20
0: milioni più
1: milioni
0: il
1: per
0: 30% sulla futura rivendita. Eh
1: Attà. Beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
0: sì.
1: Bel colpo messo a segno a Paratici. Bel centrocampista.
0: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
1: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, ha propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
0: C'è un modus operandi diverso da parte dei Paratici rispetto a chi lo ha preceduto perché pronti via, insomma, la Fiorentina, oltre a questi due giocatori di cui abbiamo parlato, ma ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa che conta magari.
1: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione, una stagione troppo in sofferenza, una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive, è stato bravo Panoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno partirà necessariamente, anche
0: Certo.
1: perché insomma non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
0: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello per citare soltanto un paio di nomi e erano telecronache caratterizzate da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
1: Io aggiungo anche Giacomo
0: Certo,
1: Bulgarelli, che
0: assolutamente, assolutamente,
1: è stato il suo compagno
0: certo.
1: d'avventure, forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia, si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi, un giornalista d'altri tempi. Altri tempi che io personalmente rimpiango anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti e lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse in merito. praticamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto, perché le persone così che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi invece si impone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale ma anche anagrafica.
0: Ed era una redazione, quella di Tele Monte Carlo, una redazione sportiva, non solo estremamente viva, estremamente capace di coprire tanti sport, ecco, non soltanto il calcio ma tanti sport.
1: Seguivamo praticamente tutto, noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili, e l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto, grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
0: E poi Tele Monte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite della Liga, le partite del campionato inglese.
1: Chi ti parla ha commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, da telecronisti, dai mondiali, agli europei, alle olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e, aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
0: Roberto, grazie mille per questo
1: intervento,
0: alla prossima.
1: Per questi ricordi.
0: Sì.
1: Alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto, che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
0: Eroi in bianco nero. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Ciao, sono dalla Sardegna. Fino ad agosto i vicini. Io adesso do fiducia a Carnevale, a Sara, a quanti chi è lì, però non manca molto. E io non mi aspetto i colpi di mercato, perché so quali sono so qual è la situazione della Juve e la difficoltà a operare in un mercato senza poter contare sui fondi della Champions League. È indubbio che non si può affrontare un altro campionato con lo stesso portiere, senza un centravanti titolare, e magari perdendo anche qualche elemento non si riesce a sostituire se non con qualche occasione in saldo di fine stagione, e vuol dire che il prossimo anno sarà come questo, anzi forse anche peggio. Ciao.
3: Giuseppe da Brescia, un po' curiosamente siciliano. Ragazzi, la situazione di Vlahovic, per come si sta comportando e si è comportato, che in pratica è andato a bussare in tutte le porte, ha trovato tutto chiuso e ora lo vuole bussare di nuovo alla Juve. Io alla Juve lo metterei alla porta, in che senso? Siccome 50 milioni, 40 milioni per Colomani non li puoi mai spendere, e allora gli dici: guarda, ti accontenti di quello che ti diamo se vuoi restare con noi, perché tu prima devi onorare la maglia e il rispetto per i tifosi e per la società, poi devi parlare del resto, perché io solo esclusivamente per non dare 50 milioni al Paris Saint Germain riprendere Vlahovic, ma del suo comportamento io Vlahovic alla continuazza non lo vorrei vedere più.
4: Buonasera, Michele da Cosenza. Diciamo la verità, è difficile fare le nozze con i fichi secchi. Noi non abbiamo come apparecchiare la tavola, non abbiamo le posate, non abbiamo le vivande, non abbiamo la torta, abbiamo soltanto i fichi secchi. E i fichi secchi sono quei giocatori che nessuno vuole, che nessuno richiede e che sarà difficile vendere, forse neanche regalandoli. Il problema è stato affrontare 2 anni di fallimento.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Eccoci caro Federico Rossi, in diretta come ogni giorno del resto, dal lunedì al venerdì 19-21. Ieri insomma abbiamo ricevuto tanti attestati di affetto, no? Per quanto riguarda la presenza di Andrea qui, sono molto contento, la porta per lui qui è sempre aperta. Invece per quanto riguarda le porte della Continassa, si riaprono o non si riaprono per Vlahovic, caro Federico Rossi, che ne pensi? Io credo che la Juventus ora... Non voglio sempre citare il podcast, però bisogna stare sul pezzo. Tra poco lo pubblicherò. E, l'ho fatto su Vlahovic, ma in una chiave particolare. Cioè, secondo me, questa vicenda legata a Vlahovic dimostrerà, sarà il segno, sarà la certificazione, sarà la prova della forza della nuova società e dell'atteggiamento diverso rispetto a quelle, ci metto anche altre prima di Comolli, a quelle precedenti. Mi spiego. Ok, Vlahovic vuole tornare. Va benissimo, caro Dusan, ti aspettiamo domani. Il problema è che c'è anche Papa Milos. Peraltro vi dico subito che mi è stato detto oggi che in realtà Vlahovic vorrebbe restare, o meglio tornare in questo caso, visto che il contratto è scaduto, alla Juventus, ma è soprattutto il papà che punta a far cambiare aria al figlio, ma non perché non ami la Juventus, perché spera ancora di cercare un contratto ricco, ok? Per ricco intendo non solo i 10 milioni del Besiktas, è l'unica società che si è fatta avanti e gli ha offerto 10 netti l'anno, ma il calciatore gli ha detto: caro Papa Milos, io per carità i soldi, però vorrei giocare in un campionato competitivo come può essere la Serie A. Tra l'altro nella Juventus c'è Spalletti che lo stima, lo ha sempre dal primo giorno, no? Vi ricordate la conferenza stampa di presentazione quando gli chiesero di Vlahovic e disse: non ho indicazioni da parte della società, perché di fatto in quel momento era sul mercato Vlahovic. Spalletti disse: non ho indicazioni per me, ma lo disse il primo giorno, ragazzi, per me il titolare è lui, salvo poi come sapete benissimo l'infortunio, l'intervento chirurgico eccetera eccetera, è stato fermo tanti mesi. L'ultimo mese invece, quando è rientrato, ha segnato 4 gol. Comunque sia, la Juventus credo, da quello che intuisco, che sia disposta a riaprire le porte, e qui poi cito anche Carnevali, capite l'abilità di un manager, a riaprire le porte a Vlahovic, ma questa volta, caro Dusan, le condizioni le dettiamo noi, e quindi sotto il profilo dell'ingaggio leggo 6 milioni netti, e non ho nemmeno letto più bonus. E soprattutto, perché il punto vero è questo, rispetto alla richiesta del papà, che è diventato sostanzialmente il suo agente, no? Ristic, quello storico, è stato accantonato. Soprattutto il papà aveva chiesto tanti soldi dal punto di vista dei bonus alla firma, oneri accessori, chiamateli come volete. Ogni volta dico così perché la odio questa cosa qui. Se uno è a zero, è a zero. Comunque si parlava di 10-15, di fatto, da quello che che intuisco, Carnevali o Massara che sia, ma Carnevali in questo caso probabilmente gli chiederà al papà di Vlahovic: ti posso dare una cifra quasi irrisoria, cioè una cifra irrisoria, non dico simbolica, ma irrisoria rispetto a quello che avevi chiesto. Quindi prendere o lasciare, così è, se ti pare, dentro o fuori, queste sono le frasi che possiamo utilizzare. Ecco perché dico che la Juventus può dimostrare veramente la sua forza, può dimostrare veramente il cambio di marcia rispetto a prima, rispetto a Comolli, ma rispetto anche a chi ha preceduto Comolli, mi riferisco a Giuntoli, perché in questo caso Alcuni dicono addirittura: no, no, ma io se fossi nella Juventus, ma non solo i tifosi, attenzione, perché ci sono tanti tifosi che non amano Vlahovic, non dal punto di vista personale, evidentemente, ma dal punto di vista tecnico-tattico. Ma anche ho letto qualche addetto ai lavori, anche qualche firma importante. La Juventus, se cedesse al ritorno di Vlahovic, darebbe un segnale di debolezza. Ma no, è chiaro che se dice no, sicuramente mostrerebbe muscoli, ma secondo me può mostrare la sua forza anche riaccogliendo Vlahovic, ma alle sue condizioni, non, senza se e senza ma. Non so come la pensiate voi, io la penso così. Detto che lo prenderei Vlahovic, qualche dubbio nel caso in cui Vlahovic tornasse dopo che aspettava la chiamata dei vari Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, chiamata che non è arrivata, non vorrei che restasse. Lui è un professionista e questo me l'ha detto anche chi lo vede allenarsi tutti i giorni, eccetera. Però sai, è sempre un calciatore che voleva andare in un altro posto, anche se per questioni meramente economiche. Io ho iniziato il pezzo, il podcast, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori, però, la canzone di Venditti è un ossimoro in questo caso, perché certi rapporti non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, nel caso in cui poi Vlahovic veramente tornasse a vestire la maglia della Juventus. Rapporti che sono di natura tecnica, ovviamente, perché è una questione di calcio, ma soprattutto, ahimè, aggiungo io, di carattere economico. Non c'è giocatore che tenga, ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Del Piero non c'è più, Totti non c'è più, Maldini non c'è più, ci sono le ultime tre bandiere del calcio italiano, e quindi è una questione meramente economica. Poi lasciamo perdere che, come sto dicendo nel caso di Vlahovic, lui è un professionista e quindi ci mancherebbe altro, no? Si impegna al massimo, dà sempre tutto, si allena sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' il succo del discorso. Altri invece, altre questioni, lo so, il 13 la Juventus ha il raduno, speriamo, io non lo so, secondo voi avremo, a parte Ecador che è un ragazzo, è stato preso, avremo uno di questi nomi importanti di cui si sta parlando, l'avremo già acquistato, seppur non a disposizione magari, perché mi viene in mente Dibu Martinez. Ora l'Aston Villa sembra che stia cedendo alla richiesta di sconto da parte della Juventus rispetto 10-12, forse con 6-7 si accontenterebbe, e sarebbe anche, secondo come la vedo io, un bel colpo di carnevali se lo dovesse prendere. Però è chiaro che poi fisicamente quelli che fanno il mondiale, a prescindere, non sarebbero disponibili subito, perché fanno delle ferie prolungate, no? Anche quelli che sono già della Juventus, tanto più un argentino che non so adesso se non andrà avanti, staremo a vedere, dipenderà molto anche dagli arbitri. Faccio una battutaccia, ragazzi. E quindi nel discorso di Vlahovic io sono sicuro al 200% che qualche giorno fa, quando forse l'altro giorno gli è stato chiesto a Carnevali: ma Vlahovic, c'è possibilità di riaprire, eccetera, ho detto: non l'abbiamo mai incontrato, sì, perché è un giocatore importante. Ha risposto proprio con una nonchalance, ha detto: però noi abbiamo altre priorità. Secondo me, siccome Carnevali è navigato in questo mestiere e lì dimostra anche l'abilità comunicativa, già sapeva, perché aveva il sentore che Vlahovic non trovasse un club in grado di dargli quello che lui chiedeva, salvo il Besiktas, che però lui sostanzialmente sta rifiutando perché è in stand by l'offerta, non ha risposto, e quindi ha detto: conosco i miei polli, tornerà il figlio al prodigo. E così sembra. Ora, se riapriranno queste porte o non lo riapriranno, vedremo. Io sono certo che, anzi, Vlahovic è sicuramente consapevole, ma anche il Papa Milos deve essere consapevole che se Carnevali accetta di risedersi attorno a un tavolo per discutere, ormai non più di rinnovo, perché di un nuovo contratto, sarà solo alle condizioni della Juventus. Quindi io faccio un po' la traduzione e sintetizzo: se dovesse ripresentarsi Vlahovic attorno a una scrivania, secondo me resterebbe, perché significherebbe già accettare le proposte. Non credo che il Papa Milos sia, no, ingenuo da pensare che la sua richiesta, ma soprattutto, guardate, non tanto per il discorso dell'ingaggio, che più o meno anche prima, 6 più bonus, forse per arrivare a 7, però io oggi leggevo 6 netti. Poi avremo anche Lanzo di Tutto Sport, magari ci illustrerà meglio qualsiasi dettaglio, no, rispetto a questa, così come altre trattative, ma soprattutto per questo bonus alla firma. Io credo che non possa pretendere tanto, anche perché fuori dalla Juventus ha visto quello che c'è, cioè quasi nulla. Dibu Martinez, ve l'ho detto, sembra più vicino. Se, perché se l'Aston Villa cede alla richiesta di sconto della Juventus, l'accordo con il giocatore già esiste, triennale da 5 milioni, eccolo lì che si potrebbe fare l'affare. Mentre la Juventus pare che continui questa ricerca dei due giocatori dell'Udinese, no? Uno dei quali interessava l'Inter, che adesso pare stia andando su Lucumi. C'è sempre qualche sfida tra Inter e Juventus anche dal punto di vista del mercato, ma insomma ci siamo abituati a questo. Insomma, sono un po' queste le situazioni. Riguardo invece al discorso attaccanti, al di là di Vlahovic, e ve ne ho parlato adesso, di fatto gli altri nomi sono quelli che conosciamo. Colomani, che mi pare, io ragazzi ve lo dico, ho sentito anche Paganini, Paolo, l'amico e collega della Rai, francamente mi pare di capire se stia complicando. Io mollerei la presa, arrivederci e grazie caro Paris Saint Germain, ci vediamo in un'altra trattativa. Vuoi Thuram, mi dai 40-45 milioni, perché poi se non si farà l'affare Colomani, cosa che io mi pare si stia profilando, ora se tu mi chiedi qualche giocatore mi devi dare i soldi. Tanto li hai i soldi, ok, hai vinto due Champions League, a parte che li hai storicamente perché il tuo proprietario è un emiro del Qatar, quindi figuriamoci. E in questo senso va anche poi, sapete che oggi è giovedì, il mio editoriale di mezzanotte, perché io ho detto tre comandamenti per la nuova Juventus, sono tanti altri, però tre come inizio. Mercato, con l'atteggiamento giusto, basta, fermezza, non più sottostare alle esigenze degli altri, ma cercare di imporre le tue esigenze, con tutte le difficoltà del caso, quindi mercato, scegliere il giocatore adatti. Poi secondo comandamento, secondo me, per quanto riguarda la nuova Juventus, è l'appartenenza. Questa è una cosa fondamentale, ragazzi, e mi sono ricordato delle parole che proprio qui, che credo anche voi ricordiate, Antonello Valentini, direttore generale, ex direttore generale della Federcalcio, che aveva incontrato, io l'avevo visti parlare infatti, gli avevo chiesto cosa vi siete detti con Carnevali, aveva parlato con Carnevali durante l'assemblea elettiva della Federcalcio e gli aveva detto: imporrò a ogni nuovo calciatore di fare un tour per il museo, dentro il museo della Juventus, per far capire quello che ha vinto la Juventus, la storia di questo club, e quindi per mettersi in testa questo: tu vesti questa maglia, sai che tipo di maglia è, oltre al peso che dovresti sopportare. Quindi l'appartenenza. Poi sul campo ci dovrà pensare ovviamente anche Spalletti a motivarli, e quindi dovrà indossare i panni del mental coach, oppure magari del papà che usi il classico bastone e carota, forse più bastone che carota, dipende, magari l'anno scorso ha usato un po' più di carota in alcuni casi, perché il crollo finale è determinato anche da questo. Cioè se tu hai un'appartenenza, che non significa Juventinità non esiste più per i calciatori di adesso, non ci sono più quelli nati e cresciuti nella Juventus, quella storica, ok? E quindi andiamo sul campo dell'appartenenza, che è altrettanto importante. Quindi mercato, ovviamente l'imminenza, bisogna ricostruire la squadra con le modalità però che vi ho detto, cioè la Juventus ormai basta, questo vi posso offrire, accettate o non accettate, oppure quelli che deve cedere, perché quello sarà un problema secondo me più pesante degli altri, cedere alcuni calciatori. A proposito, non si parla più di Cambiaso, però forse qualcosa sotto traccia non lo sappiamo. Lavorare, ecco, ogni tanto pure sotto traccia. E poi il terzo, che è fondamentale, lo diciamo ogni volta che si cambia nella Juventus, negli ultimi anni purtroppo questo è accaduto spesso sia a livello societario che di allenatore: comunicazione con i media, quindi con la stampa, e anche comunicazione istituzionale. Quella con i media, non so chi parlerà adesso prima delle partite, l'anno scorso lo faceva Chiellini, ora o Massara o Carnevali stesso, vedremo. E Spalletti nelle conferenze stampa, devo dire la verità, deve cercare di disinnescare qualsiasi ipotetico incendio, no? E lo ha fatto spesso, no? Mi ricordo la battuta su David quando gli dissero: ma è vero che David viene marginato? E lui disse sì, perché mette il parmigiano. Mi fece molto ridere, mi viene da ridere anche adesso. Mette il parmigiano sugli spaghetti con le vongole, cioè cercare di disinnescare, ma già lo ha fatto Spalletti. Quindi durante le conferenze stampa, intanto durante gli allenamenti, motivare eccetera, portare la squadra non come le ultime partite che ha fatto con il Verona, con la Fiorentina, con il Torino, perché lì ragazzi è chiaro che la colpa è anche di Spalletti, evidentemente nella preparazione delle gare, poi nella conferenza stampa della vigilia e poi anche dopo le partite. Quindi società, parla sempre un dirigente prima del match, poi Spalletti pre post match, e poi per le istituzioni c'è ovviamente Giorgio Chiellini, perché non solo è proprio a questo ruolo di ministro, lo chiamano ministro degli esteri, ma in realtà è degli interni e degli esteri allo stesso momento, insomma relazioni con le istituzioni, cioè lui è anche consigliere federale, e quindi sia in Federcalcio che in Lega Calcio deve tornare a far sentire la voce della Juventus, perché negli ultimi anni diversi presidenti diciamo hanno un po' dominato la scena, no? Qualche anno fa, mi riferisco per esempio a De Laurentiis e allo stesso Lotito, e così come ovviamente dovrà anche a livello di istituzioni estere Chiellini farsi sentire. Questi tre punti, questi tre comandamenti, ripartire da questi tre comandamenti: l'imminenza del mercato ovviamente, poi l'appartenenza e poi la comunicazione. È chiaro che poi oltre a questi tre ci sono anche altri comandamenti, altri punti, altre direttrici sulle quali basare la ricostruzione della stessa Juventus. Quindi società ok, ora bisogna fare la squadra e poi c'è il campo. La prima partita ci sarà proprio il 18, qui ci sarà colpo di tacco alle 15 con il Basilea, però è chiaro che sarà una Juventus non so con quanti nuovi, non lo sappiamo, bisogna pochi secondo me, spero. Io invece che qualcuno intanto lo prenda, anche se poi non è disponibile fisicamente, diciamo così. Queste insomma sono un po' le questioni di più o meno di mercato. Miretti è sempre diciamo nel mirino di qualche squadra, quindi tra le cessioni ci sarà sicuramente questo ragazzo, che anche un peccato, l'ho detto, poteva essere qualcosina in più, però poi nella Juventus, l'ha detto Marchisio tempo fa, devi dare sempre e comunque qualcosina in più. Lui probabilmente mezzi li ha anche, però come se gli mancasse l'ultimo metro per tagliare il traguardo. Insomma, queste sono un po' le questioni. Abbiamo messo la solita carne al fuoco. Oggi è giovedì, quindi dopo l'assenza giustificata di giovedì scorso torna Riccardo Gambelli con Gambelli Bianconeri, e poi Stefano Lanzo di Tutto Sport nell'altro slot dalle 20:10 in poi. Facciamo così, Fede, partiamo con qualche amico da casa, dai.
7: Ciao Quinti, sono Giovanni da Giarre.
6: Ciao.
7: Come stai? Da tanto che non ci sentiamo,
6: ma
7: ascolto sempre. Allora, per quanto riguarda Vlahovic, io sono molto incavolato con lui per il comportamento che ha suscitato in questi mesi. Io farei così: bene, vuoi tornare alla Juve? Benissimo, alle nostre condizioni però. Se ti sta bene, ritorni, se no stai fermo, non giochi, vai dove vuoi. Io farei così. Ti abbraccio e ti ascolto per radio. Ciao.
6: Grazie mille Giovanni, intervieni più spesso, non ascoltare. Ci sono tanti ascoltatori silenti, invece è bello interagire, perché poi animate i dibattiti, ci confrontiamo, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro. Io ho un'idea, Federico Rossi un'altra. Federico Rossi per esempio non rinnoverebbe mai Vlahovic, no? Io invece sì, però adesso dopo questo, perché Vlahovic adesso secondo me, al di là del discorso economico che è fondamentale, è preminente, dovrà, non dico ricucire, però rimergersi nell'ambiente, perché anche dal punto di vista, voi mettetevi nei panni dei calciatori della Juventus, no? Vlahovic che voleva andare via, o meglio, vi ripeto, io ho saputo che Vlahovic invece avrebbe preferito subito restare alla Juventus, ma è stato prima Ristic, ok, ma anche il Papa Milos a spingere, per sperando di guadagnare di più rispetto a quello che invece gli offriva e gli offrirà la Juventus nel caso in cui si incontreranno. E quindi staremo a vedere come andrà a finire, dai, questa questione Vlahovic, che sarebbe, diciamola tutta ragazzi, poi bisogna vedere anche le esigenze, perché è facile dire no per dare un segnale di forza e stare d'accordo nel dire un segnale di forza nel caso in cui no Vlahovic tu non rientri più qui, arrivederci, addio, però poi c'è anche esigenza la Juventus, esigenza di prendere due attaccanti adesso, perché Vlahovic non ce l'ha, si sta complicando con Romani, e se tu prendessi Vlahovic avresti risolto già un attaccante, lo conosci, l'allenatore lo preferisce, eccetera eccetera, quindi bisogna sempre comunque coniugare le esigenze. Vi ricordate la frase di Giovanni Carnevali qualche giorno fa che disse non possiamo sbagliare, non possiamo sbagliare, questo ragazzi deve essere, sembra quasi banale, ma una cosa fondamentale, soprattutto alla luce degli ultimi due mercati, soprattutto quelli estivi, no? Non puoi sbagliare, non puoi sbagliare calciatore, non puoi sbagliare calciatore dal punto di vista tecnico-tattico, ma nemmeno caratteriale, perché David di torno, ieri lo dicevamo anche con Andrea Di Lella, no? Magari tecnicamente, anzi non magari, tecnicamente secondo me è anche bravo questo ragazzo. Io però ho l'impressione, al di là di qualche equivoco tattico, diciamo così, che non regga questa maglia, perché alcune volte lui è disconnesso, ha fatto degli errori gratuiti che credo voi ricordiate, che non si possono vedere a certi livelli, quindi anche dal punto di vista caratteriale e della personalità è fondamentale fare le scelte giuste, non sbagliare sotto tutti i punti di vista. Ecco perché secondo me Carnevali sa benissimo quello che deve fare, a prescindere che adesso è nella Juventus, che è un mondo ovviamente diverso rispetto a quello del Sassuolo, ci mancherebbe altro, però vietato, non si può sbagliare più, secondo me, è sbagliato già troppo, tant'è che gli ultimi errori ti sono costati, poi per carità, colpa dei giocatori, colpa di Spalletti, ma la genesi degli errori sono stati sul mercato, quindi la società in primis non può sbagliare e quindi deve dare all'allenatore una squadra in grado di rientrare intanto in Champions League. L'augurio è che invece la Juventus torni prima o poi, speriamo più prima che poi, a competere per qualcosa di importante, senza nominare quale cosa sia. E la Juventus però ci ha rimesso tanti soldi, perché per questi errori di mercato, seguiti poi da alcuni dei calciatori e da

0: è anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Eccoci qua di nuovo in diretta, caro Federico Rossi. Caro Federico Rossi che sta per andare in ferie, beato lui, ragazzi. Vabbè, allora stiamo parlando ovviamente di mercato, ragazzi, su questo non ci piove. Stiamo parlando di mercato anche perché gli altri temi sono la Federcalcio nazionale, CT, direttore tecnico. Oggi Malagò ha detto, peraltro ricorre il trionfo nel 2006 della vittoria dei mondiali. Abbiamo fatto soltanto ridere nel 2010 e 14, salvo poi per tre volte consecutive non andarci, e il giorno dopo quel trionfo io mi sono laureato, pensate un po', guardate che vi dico, Fede, una tesi sulle radio, guarda caso. Ma la scorsa settimana, assente giustificato, peraltro insomma la sua torre con elefante color granata mi sembra che non sia andata benissimo, lo andiamo a salutare e lo abbracciamo, Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
3: Ciao Vitti, ciao, buonasera a tutti.
2: Ho detto bene?
3: Come stai?
2: Io bene, tu? Sì, fai tifo per la Francia questa sera? Ho visto la tua maglietta con il galletto.
3: No, è un caso. Sinceramente. Non faccio il tipo per nessuno in questo mondiale. Non ho visto, forse la prima partita che ho visto è stata Portogallo-Spagna l'altra sera, pensa. A volte mi dimenticavo che c'era campionati del mondo.
2: È vero.
3: Questo anch'io. È il frutto del nostro momento del calcio italiano.
2: Che amarezza, vabbè. E invece per quanto riguarda la Juventus, caro Riccardo, mi pare che non ci siamo sentiti la scorsa settimana, sicuro no, però ti chiedo subito questo, no? Come stai vivendo, poi parleremo ovviamente di mercato eccetera, questa accoppiata e quindi questo cambio a livello dirigenziale Carnevale e poi l'ultimo acquisto, chiamiamolo così, che si chiama Massara, che peraltro era stato già contattato da Comolli. Lì poi, questo te lo dico per certo Riccardo, Comolli gli ha presentato il suo modus operandi scandito dagli algoritmi e Massara gli ha detto, guardi, con tutto rispetto direttore, gli ha stretto la mano e se n'è andato, invece poi è tornato e quindi Carnevali Massara.
3: Ma sicuramente sono fra i pezzi pregiati del nostro calcio. Diciamo per quanto riguarda il quadro dirigenziale, io sono molto contento di Massara, ha fatto molto bene alla Roma, è una persona che è nel mondo del calcio da tanto, come lo stesso Carnevali, credo siano le persone giuste in questo momento per riportare la Juve. Sono contento anche della conferma di Ottolini, quindi abbiamo a questo punto gente di mercato, ma soprattutto gente italiana che conosce il calcio italiano e conosce il mercato italiano, e non si affiderà agli algoritmi ma si affiderà agli scout che andranno nei campi, e anche loro tramite le loro grandissime conoscenze dei giocatori faranno molto bene. Hanno un compito difficilissimo perché il calcio mercato della Juventus sarà difficilissimo, come dico sempre, perché c'è da vendere e non credo sarà facile vendere alcuni giocatori, i nomi li sappiamo tutti chi sono, però io ho molta fiducia, sinceramente ho fiducia e molta più fiducia di loro rispetto a quella che avevo per Giuntoli, dico la verità, avevo fiducia anche in Giuntoli, però non credo siano di un altro livello.
2: E questo lo penso anch'io, guarda Riccardo, ti dico anche la sincera verità rispetto a chi dice sì però al Sassuolo una cosa, la Juventus un'altra, ti dico solo questo: secondo me il fatto che Vlahovic abbia bussato alla porta della Juventus, se poi adesso si rincontreranno, sembra, alle condizioni della Juventus, e quindi entriamo anche un po' sul discorso mercato, ovviamente. Io lo so come la pensi, lo sanno tutti i nostri ascoltatori, la pensi un po' come me su Vlahovic, però ti chiedo questo perché noi dobbiamo andare sempre oltre, altrimenti

0: ci limitiamo a delle cose che non sono da noi. È vero, siamo contenti, Vlaovic risparmieresti i soldi, detti le condizioni, ma non hai il timore, la paura, diciamo così, che però Vlaovic torni alla Juventus, è un grande professionista, su questo non c'è dubbio, però torna sempre un calciatore che stava aspettando la chiamata di un top club che non è mai arrivata.
1: Dunque, sì, sinceramente sarebbe una situazione un po' atipica, anche difficile, se si ripresentasse Vlaovic alla Continassa, ma questi sono professionisti, quindi lo sanno, sì, certo, che se si ripresenta alla Continassa all'inizio non sarà facile, ma poi insomma non credo ci saranno problemi. Come ho sempre sostenuto, le porte di Vlaovic non credo che non si siano mai chiuse da parte della Juventus, è poco ma sicuro. Loro, il padre soprattutto, da quello che mi risulta, anche l'ha confermato, era colui, insieme al procuratore, che hanno bussato la cassa e quindi stanno cercando tanti soldi, mentre il ragazzo non avrebbe rifiutato un'offerta della Juve. Adesso la Juventus deve essere, se un giorno si ripresenta al cancello della Continassa Vlaovic, deve essere una società forte. A questo giro il coltello dalla parte del manico ce l'avrebbe la Juventus, quindi Cannavale e Massara. Deve essere una società forte a trovare un accordo che fa più comodo alla Juventus. Ora è chiaro, il ragazzo chiede 9 netti, certo non gliele puoi offrire 3, questo mi sembra evidente, certo. però almeno trovare una via di mezzo e fare felice Vlaovic, e magari non so se saranno molto felici, però cercare di accontentare anche il procuratore e l'avido papà, questo è quello che penso. Però credo che se mi guardo intorno e si sento parlare di Colomboigny, e sinceramente è una querelle che mi ha stufato, non è che stiamo parlando di Tevez o di Trezeguet, stiamo parlando di Colomboigny, un giocatore che fa panchina ovunque vada, quindi non credo che sia il caso di continuare a insistere su questo giocatore. Spero che metta fine a questa querelle. L'altro che sento parlare è Sorloth, anche lì non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, e poi l'altro è Pellegrino, che credo sia un giocatore in prospettiva valido.
0: Forte, a me l'ideale piace, sarebbe, però non può essere il primo.
1: L'ideale sarebbe quindi confermare Dusa e prendere, esatto, anche Pellegrino. Questo sarebbe.
0: Infatti, guarda, sarebbe Riccardo, mi hai dato un assist per chiederlo. Vi ho fatto questi quattro nomi, no? Prima in apertura: Colomani, Vlaovic, Pellegrino e Sorloth. Scegliete la coppia, dai, poi ne parliamo dopo. Intanto, Riccardo, ti dico subito, restando quindi sul mercato, ci sono 2-3 domande per te, perché per esempio Bruno da Cuneo dice: ciao ragazzacci, una domanda per Rick, cosa ne pensi di Dusan? E l'abbiamo detto e si sa. E di Dibu Martinez, che tra l'altro, Riccardo, ti dico che l'Aston Villa sembra che stia abbassando queste pretese, e se facesse questo colpo, bravo ancora secondo me, Cannavale, perché erano partiti con 10-12. Cannavale gli ha detto: no, ma io ti posso dare 6-5-7. Forse si sta convincendo. Quindi di Dusan abbiamo parlato. Bruno ti chiede anche di Dibu Martinez, cosa ne pensi nel caso in cui la Juventus lo prendesse.
1: Lo vuole in tutti i modi Spalletti, Dibu Martinez, perché vuole in porta un grande portiere di esperienza che guidi la difesa, che abbia un carattere forte, e il portiere dell'Argentina ha tutte queste caratteristiche. Io, sai, sono sempre stato per i portieri italiani, e questo lo sai, e preferirei un portiere italiano. Sai anche che Scarnesecchi e Vicario a me piacciono molto. Ora, Vicario, quando venne via dall'Italia, era un fenomeno. Adesso tutti mi dicono che chi l'ha visto, che quest'anno non ha avuto una grande stagione, ma ha avuto anche un serio infortunio, insomma, abbastanza pesante. Io continuo a pensare che Vicario sia invece un ottimo portiere. Però la società mi sembra orientata su Dibu Martinez, e se questo tridente Cannavale-Massara è arrivato dopo, quindi Cannavale e Spalletti sono proiettati su questo argentino, vuol dire che hanno ragione loro. Quindi ben venga Dibu Martinez, perché il portiere quest'anno per noi è stato un grandissimo problema, e il problema che abbiamo visto continua con le dichiarazioni del procuratore e veramente di Gregorio, che non hanno, che mi hanno lasciato molto molto perplesso.
0: Allora Riccardo, siccome i nostri radioascoltatori, tu lo sai che sono molto attenti, c'è Vito da Pisa che ti chiede per Riccardo, come, io già la so la risposta, come è rimasto con la vendita di Daffara che avrebbe voluto come portiere titolare?
1: Malissimo, lo dico sinceramente, non abbiamo più occasione di parlarne, sono rimasto stupito che si sia ceduto questo grandissimo portiere, che vedrete, vedrete, ne riparleremo di questo Daffara. E c'era bisogno di fare queste plusvalenze entro il 30 di giugno, che poi avete visto non c'era bisogno perché poi è stato prolungato al 30 di luglio per le altre società, però siccome noi abbiamo purtroppo avevamo delle esigenze impellenti, abbiamo dato via il terzino, che adesso mi sfugge il nome, aiutami.
0: Sì, vabbè, quel giovane dal Genoa,
1: lui e per purtroppo le, da fare
0: per le plusvalenze, Riccardo, dai, parliamoci chiaro, per le plusvalenze, dai.
1: Sì, per le plusvalenze, però da fare sinceramente è stato un dolore, ecco, un dolore sportivo. Credo che ne riparleremo molto di questo ragazzo, vedrete, non mi sbaglio. E poi va al Parma, dove è cresciuto Gianluigi
0: Buffon. Sì, chissà, guarda, magari
1: sono i destini che si rincrociano nuovamente, no?
0: Ah, ricordiamolo Riccardo, per chi magari non lo sapesse, che la Juventus non ha potuto inserire il diritto di ricompra, altrimenti non avrebbe maturato la plusvalenza, sì, che era necessaria entro il 36 insieme alle altre, compreso quel ragazzo che è andato al Genoa e compreso una parte di UEA, per fare i 13 milioni che servivano ai fini del fair play finanziario del triennio precedente. Questo insomma ricordiamolo. C'è Terry che ci scrive: buonasera Quintiliano, le condizioni della Juve non rinuncerà a Vlahovic, ce la pensa insomma un po' come noi, conosce bene l'ambiente, soprattutto fa gol, scusami Quintiliano, se Di Gregorio non trova squadra cosa si fa? Saluto e ringrazio Riccardo, un abbraccio Terry. Grazie Terry, Di Gregorio la squadra deve trovarla, per il momento credo che abbia avuto la richiesta del Besiktas e lui ha rifiutato, perché vorrebbe giocare in un campionato più competitivo. Secondo me, dopo la sparata del suo agente, io se fossi in Carnevali, guardate, all'agente non voglio fare nulla perché magari mi ha fatto anche un po' di danno d'immagine, però se ti chiedono una o due squadre, caro Michele Di Gregorio, con tutto il rispetto del ragazzo che non c'entra nulla in questo caso, si è anche un po' dissociato eccetera, caro Riccardo, se arrivano due o tre offerte qualcuno deve accettarla o no?
1: Forza, non può più rimanere alla Juventus, anche perché il suo procuratore ha sparato sui giocatori dei suoi colleghi di spogliatoio. Ora lui si è subito dissociato, ma chiaramente sì, certo, sappiamo queste storie, le conosciamo bene, quindi credo sarà proprio il ragazzo che alla prima occasione buona accetterà, e spero sinceramente, spero che trovi una squadra, perché insomma, voglio dire, è sempre stato un giocatore della Juventus e mi dispiace tutta questa storia un po' fa male.
0: Sì, certo, ma io infatti non ce l'ho con lui, solo che alcuni, io dico sempre, ci sono dei calciatori non da Juventus, in questo caso anche degli agenti non da Juventus, nel senso che non sono in grado, secondo me, di trattare con un club come la Juventus. Invece Riccardo, questione portiere ne abbiamo detto, questione attacco l'abbiamo detta, a centrocampo insomma Goretzka sembra un po' meno adesso, però c'è questa ipotesi che tra l'altro oggi più di qualcuno, io già l'avevo letto nei giorni scorsi, sembra lui voglia venire proprio alla Juventus e sarebbe disposto, Riccardo, a ridursi in maniera abbastanza drastica, perché solo così potrebbe arrivare l'ingaggio. Onestamente, siccome l'abbiamo visto ai mondiali e l'ho osservato, Spalletti ha dato un ok sul discorso fisico atletico perché proviene dal campionato arabo, invece è molto in forma. Aggiungo, Riccardo, questa è una mia idea, che la presenza di Massara, che era al Milan quando Kessié vinse lo scudetto, potrebbe aiutare. Sinceramente lo prenderesti Kessié?
1: Ma certo che lo prenderei, certo, anche perché se ti guardi intorno, e come ho sempre detto, centrocampisti, chi ce l'ha, quelli forti, se li tiene oppure le paghi cifre come Tonali, 105 milioni al Tottenham, Tottenham, giusto?
0: Mi pare.
1: Sì, insomma, 105, quindi ecco, questi grandi centrocampisti le paghi. Se non riusciamo a trovare, che sì, magari Goretzka, io ci spero, perché secondo me sarebbe il giocatore più indicato, perché fa, ripeto, un regista e fa legna, quindi sarebbe perfetto per il ruolo di Spalletti, ecco, e insieme a che sì, sarebbe una coppia, secondo me, che potrebbero riportare la Juventus a certi livelli. A quel punto con Thuram, Locatelli e McKennie, un quintetto del genere, e insomma il centrocampo comincia a essere di nuovo competitivo, e sappiamo bene che è la zona nevralgica del campo dove si costruiscono le grandi squadre e dove si vincono anche campionati.
0: Si vincono campionati. E poi nelle ultime ore, Riccardo, insomma, mi pare di capire c'è una mini rivoluzione in difesa. La Juventus sta trattando con l'Udinese Solet e Christensen. Il primo secondo me è forte, però anche l'altro volendo. Ora bisognerà capire, perché loro vorrebbero qualche giocatore della Juventus tipo Azic, Gabal, potrebbero essere due calciatori, diciamo così, che rafforzerebbero la difesa. Però mi viene da pensare, senza Bremer o con Bremer, perché un conto se giochi con Bremer, un conto senza.
1: Il problema di Bremer è che noi abbiamo negli occhi il Bremer dell'ultima stagione,
0: esatto.
1: Ma il Bremer prima dell'infortunio era un colosso, era un gigante, e quindi se lui si ripresentasse al 100%, Bremer, ragazzi, io me lo terrei stretto alla grande. Poi se per motivi di cassa bisogna per forza vendere un nostro grande giocatore, penso toccherà sicuramente a Bremer. Quindi, però, io me lo terrei, se potessi, me lo terrei stretto, ecco.
0: Anch'io.
1: E questo lo sanno anche Cannevale e Massara.
0: Certo. Allora, invece, Riccardo, ti volevo leggere, siccome tra poco ci dobbiamo salutare, ti volevo leggere una cosa che non l'ho detta io, ma esiste veramente. Secondo te, no? Se tu allora, ti leggo questa frase: non vogliamo quest'arbitro perché porta sfortuna. Adesso vediamo di accontentare Rocchi, Mariani, vediamo se va bene all'Inter. Insomma, sono dei virgolettati né tuoi né miei e nemmeno di Federico Rossi, e tu li conosci benissimo. Sono delle intercettazioni relative a questa famosa arbitropoli. Ok? Io oggi ho fatto un post che credo tu abbia letto. Ieri due bombe ha sparato alla fine Giletti, che è l'unico giornalista che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Ha detto: capirai, lo sapete benissimo che c'è una certa parte di informazione. Cioè, non è possibile, Riccardo, che in questa inchiesta che tu ogni volta dici ti chiedo a che punto è, si vada, e parlo di comunicazione adesso, da stiamo per andare all'archiviazione a, come credo, rispetto a queste intercettazioni, a una possibile svolta che si vada avanti. Cioè, ma com'è possibile, Riccardo? Siamo veramente qui, siamo a livelli di caricatura qua, ormai.
1: La cosa pazzesca è che nel 2006 per le stesse intercettazioni ci hanno sbattuto in Serie B in 10 giorni, radiato Moggi e Giraudo, e questi, quindi praticamente non c'è nessun indagato in casa Inter, quindi siamo veramente alla barzelletta. Quindi il signor Rocchi si faceva piacere per sé, cioè aiutava l'Inter, ma poi voleva farsi un piacere per sé, non all'Inter, ma per sé. Quindi è una barzelletta, no? Come io dico sempre, Luciano Moggi fu condannato con associazione a delinquere in tre, lui, De Santis e Giraudo in tre, tutti assolti, e loro fecero un'associazione a delinquere in tre. Quindi vi rendete conto che poco di associazione a delinquere in più. De Santis fu condannato per delle partite che non abitava la Juventus. Qui siamo a un'altra farsa, cioè Rocchi condannato perché si faceva piacere per sé. Quindi dell'Inter non c'è nessun condannato.
0: No, Rocchi non è, scusami Riccardo, Rocchi è solo indagato, attenzione, perché il processo non è stato nemmeno rinviato a giudizio, attenzione.
1: Si va verso un'archiviazione con intercettazioni così pesanti.
0: Ma lo dice soltanto un giornale, fermati Riccardo, quello ti volevo chiedere. Solo un giornale, sempre lo stesso, dice che sarà tutto archiviato. Ma com'è possibile?
1: Certo, perché questo giornale spinge per l'archiviazione, perché per questo giornale, se accadesse quello che noi speriamo, sarebbe una tragedia. Però ecco, quello che a me, ripeto, interessa è che veramente, anche qui si parla di barzellette, al di là della procedura penale, che vabbè, a me mi interessa la giustizia sportiva, come chi ne ancora non abbia richiesto gli atti, o perlomeno se l'ha richiesto non l'ha ricevuto. Anche se poi sapete bene, perché ha detto Promessi Sposi, ci sono tanti Don Rodrigo e c'è una Zecca Carbugli, no?
0: Sì,
1: c'è la Zecca Carbugli che sicuramente non agirà, perché ci sono tanti Don Rodrigo che pressano sulla Zecca Carbugli perché non agisca. Sai benissimo a chi mi riferisco, di Zecca Carbugli, e che sono i tanti Don Rodrigo che gravitano nelle istituzioni calcistiche, e non, perché ci sono anche dei Don Rodrigo nel Parlamento, capisci? Ecco, quindi qui siamo di fronte a Don Rodrigo e a Zecca Carbugli, e noi italiani siamo costretti a assistere a questa nuova querelle, che è disgustosa, vomitevole, e che più che ha, e più ne ha che ne metta, insomma, ecco.
0: Aggiungo,
1: non c'è più aggettivi, secondo me non ci sono più aggettivi.
0: Esatto, aggiungo, Riccardo, che oltre alla questione Arbitropoli, che è bella lì ferma, rispetto alla doppia curva, lì sai benissimo, sono delle cose pesanti, sono stati due morti, insomma, c'è stato anche Fredigro ieri, anche Giletti ha detto: ragazzi, gli ho fatto i complimenti perché gli hanno confermato la trasmissione, preparatevi che ho delle novità importantissime. L'unico che parla della doppia curva, ha detto: ho invitato tanti colleghi, non è venuto nessuno a parlare di questa doppia curva, e tu sai benissimo perché, Riccardo, non lo dico, è inutile che ci giriamo intorno. E insomma, anche qui, questione doppia curva, parla quest'altro pentito, ex capoltrà dell'Inter, in commistione lui, gli altri, lo sappiamo, la persona che è stata uccisa era un emergente dell''Ndrangheta, non lo dico io, Riccardo, è così, eppure alla fine, dal punto di vista sportivo, è finita a Tarallucci e Vino, come mi avevano predetto a me, Cialanoglu una giornata, e lui ha confermato che a Cialanoglu gli chiedeva dei favori, roba dei biglietti, parlo con... Io non lo so, a questo punto o ci arrendiamo, Riccardo, oppure non lo so.
1: Questa è una situazione che va al di là, qui si parla di cose gravi, si esatto. parla di omicidi, qui si va a... E ogni commento è stupendo, spero che Giletti veramente ci regali qualche chicca su questa inchiesta. Ma vedi, concludo, quando Infantile, presidente della FIFA,
0: mamma mia,
1: fa contro i regolamenti per favorire un certo presidente, una certa, se succede nel livello più alto del calcio,
0: di cosa stiamo parlando?
1: Se succede nel livello più alto del calcio, quindi la FIFA, ti può immaginare quello che succede negli scalini più bassi, come può essere nel nostro calcio, quello è successo con Gravina per anni e anni, perché se non si scandalizza, anzi, alla fine qualcuno può essere scandalizzato, se non si preoccupa Infantino a regalarci uno scandalo del genere, ma figuriamoci a livelli più bassi, cioè vanno avanti per la loro strada tranquillamente, tanto nessuno dice niente, nessuno dice niente.
0: Purtroppo.
1: Quindi questa è la situazione del calcio italiano, ma è un po' tutta la nostra società italiana in questo momento, fa acqua da tutte le parti. A livello di magistratura parlo,
0: sì, no, ma non c'è dubbio.
1: Penale sportiva,
0: tra l'altro, Riccardo. Io poi ho saputo che adesso non è che posso dire delle cose, però sono delle cose pesanti. Diciamo così, basterebbe ricordare quello che ha detto Saviano. Mi fermo qui e poi magari la persona capiranno. Quindi mi hanno detto, non so se risulta anche a te, cose pesanti che forse pensiamo già tutti, no, senza dirle o no.
1: Certo, c'è paura, c'è tanta paura.
0: Appunto.
1: E sappiamo anche il motivo.
0: Appunto. Rick, guarda, siamo giunti al termine. La prossima settimana forse ci vediamo qui? C'è una buona possibilità, giusto?
1: Spero di venire a Roma.
0: Ok, va bene, almeno ci salutiamo per le vacanze, eccetera, eccetera.
1: Anche perché poi c'è l'aria condizionata, si sta bene lì dentro. Da
0: lo so, se vai da Federico Rossi è meno 20, credo. No, Fede. Federico è proprio meno 20, io muoio lì dentro, però si sta bene. Grazie mille, Rick, alla prossima settimana.
1: Grazie a te.
0: Un abbraccio.
1: Grazie a te. e grazie a tutti i nostri amici juventini. Grazie.
0: Grazie Rick, buona serata. Allora, siamo giunti al break. Tra poco il collega di Tutto Sport, Stefano Lanzo.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio ragazzi, Roberto da Empoli. Ma volevo dirvi, vedete, i nomi che sono stati fatti, come Ohat, come Massara, ma li sapeva anche uno? No, nessuno. Ecco, questi sono movimenti da Juve che non si sa nulla, si sanno solo quando arrivano. E questa è roba da Juve vera, eh. Ora, gente buona ce l'abbiamo ora, però le macerie sono talmente tante. Diamogli un pochino di tempo per liberare il piazzale, ma vedrete che adesso abbiamo un bel motore sotto la scocca. Ciao ragazzi!
5: Sono Santo, io capisco benissimo le vostre paure sui giocatori che magari non poi si risultano dei flop. Comunque adesso abbiamo gente che capisce di calcio in società e questo mi rallegra molto. E bisogna dare fiducia e giudicarli, io penso, lo so che la Juve è tanto che non vince e abbiamo la fretta, però giudicarli nel triennio, farli lavorare, perché il primo Marotta ci porta Krasic e il secondo anno ha preso Vidal. Quindi così, giudichiamoli dopo. Ciao a tutti.
6: Ciao ragazzi, Giuseppe da Guidonia e provincia di Roma. E niente, dai, io spero davvero che facciano le cose fatte bene, insomma, ma da questo punto di vista sono contento, perché quest'anno un po' di pretese, nel senso, basta avere un gruppo coeso, vedere gente, cioè a me quello che mi piacerebbe vedere quest'anno, mi piacerebbe tanto vedere la Gassimma, proprio, capito, che se un gruppo unito che va in faccia ai giocatori, che se subiscono un fallo vanno testa a testa, pure qualche rissetta, perché fa male, perché è bello vederli ogni tanto che se massimo delle botte, perché ti fanno proprio salire il sangue sopra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci di nuovo in diretta ragazzi, tanti messaggi, grazie Luciano, 1, 2, 3, oddio, 5 righe di messaggio, sono tantissime. Nel frattempo Pino da Sesto San Giovanni mi scrive: ciao Quinti, Riccardo sempre un super gobbo, anche a me se torna ad Usano farebbe piacere. Guarda, ti dico Pino, insomma tu ci segui, mi segui, quindi anche a me farebbe piacere, però con qualche piccolissimo dubbio, diciamo. Forse però lui è un professionista, dai, diciamo, se torna torna comunque convinto, anche perché vedi, risulta anche a Riccardo, anche a me è stato detto oggi così en passant, che soprattutto il padre sostanzialmente che insiste per far cambiare squadra al figlio con la speranza di che guadagni di più. Invece fondamentalmente mi è stato detto, ragazzi, fondamentalmente però ci vuole restare alla Juventus, anzi avrebbe già firmato, ok? Invece il papà, che mi pare sia un po' peggio anche di Ristic, che non era proprio tra i migliori agenti, e quindi vediamo. Allora ci stiamo per collegare con Stefano Lanzo di Tutto Sport. Nel frattempo leggo qualche messaggio tipo: ciao Quintiliano, ultimamente ho rivalutato la decisione di Elkan del suo accordarsi con le decisioni, cioè sembrando passivo e incompetente. In realtà Elkan ha capito tutto, più di tutti noi messi insieme, cioè che il sistema cupola è ramificato ovunque, dentro al calcio e fuori. Mentre noi ci scanniamo e ci facciamo il sangue amaro per una battaglia che non avrà mai giustizia, lui cerca di andare avanti sperando almeno che il vento un giorno possa cambiare senza incassare altri danni. Fare una guerra in questo modo, mentre in evidenza già chi ne uscirà con le ossa rotte e con delle grandi delusioni. Lui, che è un imprenditore di fama mondiale, deve prendere alla lettera lo schifo, alla leggera lo schifo calcistico, per non intaccare su la propria immagine. Il tempo è garantuomo, un giorno verranno presi di mira anche loro da qualcun altro, come hanno fatto con noi mentre saremo all'istituto sulla riva del fiume a guardare al passare. In realtà l'auspicio è che invece cambino le cose e che quindi non ci sia più difformità di giudizio, non ci sia più difformità nella giustizia. Insomma, questo è l'auspicio un po' di tutti. Ben ritrovato, anzi ben trovato, un po' che è tanto tempo che lo sto seguendo, Stefano Lanzo di Tutto Sport. Ciao Stefano.
1: Buonasera, devo farmi perdonare
0: sono
1: un po' sparito dai radar, chiedo scusa, ma
0: no,
1: rimedieremo.
0: Figurati. Allora facciamo così, partiamo dal portiere, dai. Dire che Dybo è più vicino alla Juventus, visto che la Aston Villa pare abbia accettato la richiesta di sconto di Carnevali?
1: Ma diciamo che resta l'obiettivo numero uno. Credo ci sia ancora da trattare, credo che ci sia ancora della strada da fare, però resta diciamo in ordine di priorità il prediletto, la principale trattativa per la porta. Dopodiché il mercato, voi mi insegnate, finché le trattative non sono chiuse, e a volte anche quando sembrano chiuse può succedere sempre di tutto, quindi se dobbiamo dare un ordine di priorità e anche un segnale di avvicinamento, sì. Dybu è ovviamente anche un profilo che piace molto a Spalletti, quindi a maggior ragione Carnevali cercherà, Carnevali e Massara adesso, certo, cercheranno di fare tutto per accontentare l'allenatore, anche perché quel profilo di esperienza internazionale, carisma e anche livello tecnico ovviamente alto che vorrebbe la Juve per rinforzare quel settore lì,
0: in modo da iniettare anche personalità alla squadra, cosa che manca e che ha anche sottolineato lo stesso Spalletti nell'ultimissima parte della scorsa stagione. Invece nelle ultime ore, facendo un passettino avanti, quindi diciamo sulla linea difensiva, Solletta e Christensen, sono reali queste trattative, queste volontà, questi obiettivi?
1: Ma guarda, sono giocatori seguiti, sono giocatori che piacciono, io credo però che in quel settore lì in questo momento la Juventus abbia comunque prima da fare delle uscite e poi delle cessioni, esatto, e poi delle entrate, perché comunque per quanto riguarda soprattutto Solé, ma anche Christensen, parliamo di giocatori che sono profili sicuramente interessanti, ma in un settore dove la Juve in questo momento ha centrale di piede destro Bremer e anche Gatti, quindi se ci saranno delle novità a livello di uscite, io credo che ci possano essere delle novità anche a livello di entrata. altrimenti non penso. Mentre per quanto riguarda il centrale Mancino, io credo che oltre appunto a Kelly, che è comunque un giocatore da tenere d'occhio anche in uscita, perché è un giocatore che in Inghilterra ha mercato e che piace, comunque lì, in quel settore lì, comunque sicuramente ci potrebbe essere qualche novità. Abbiamo parlato di Moremovic, anche se adesso sembra un po' più fredda la pista, e poi c'è sempre Lukumi da tenere d'occhio, ovviamente non alla cifra della clausola, ma è un giocatore che sicuramente piace alla Juve.
0: Inter permettendo, mi pare, perché anche l'Inter credo sia, no? Su questo giocatore, no? Colombiano.
1: Sì, sì, sì, sì. L'Inter sicuramente farà qualcosa tra i centrali difensivi, quindi ci sarà anche un po' ogni tanto fare il derby d'Italia anche sul mercato e non solo in campo.
0: Esatto. Giustamente hai detto bisogna fare qualche cessione. Restando sulla linea difensiva, hai citato giustamente Gatti e Bremer. Ora sappiamo che Gatti piace ad Allegri, diciamo storicamente, se vogliamo, no? Perché anche al Milan lo voleva, nella Juventus era uno dei suoi perni, e quindi pare che non rientri, diciamo così, nell'idea di calcio di Spalletti. Ma anche Bremer ha una cosa da rescissore, si parla di Bayern. Mi viene da farti questa domanda: potrebbero essere ceduti entrambi, e qui ritorniamo al discorso dei due ragazzi dell'Udinese, oppure, e questo è anche un tuo parere, ti chiedo, magari se arrivano dei giocatori non proprio espertissimo, comunque che non hanno mai giocato a certi livelli, sarebbe un po' rischioso perdere uno come Bremer, prendendo poi, sì, magari saranno anche funzionali forti altri, no? Però magari mancherebbe la guida, cioè c'è la possibilità di perdere sia Gatti e Bremer?
1: Ma guarda, nel mercato può succedere di tutto. In questo momento, se mi chiedi un parere, mi sembra difficile, ecco, nel senso che io credo uno dei due, e in questo momento, da quello che sappiamo, non c'è questa, diciamo, esigenza, questa volontà da parte della Juve e neanche del giocatore, mi riferisco a Bremer, di uscire, ecco. Anche perché loro, intendo la Juve, ha sempre evidenziato che c'è una, diciamo, cifra della clausola, che è appunto di 58 milioni, quindi una cifra molto vicina a 60 milioni, che finora è stata tabù per tutte le squadre comunque interessate a Bremer, e che è una cifra molto alta, ma dalla quale la Juve non vuole comunque scendere. Detto che appunto non c'è questa, in questo momento, questo movimento così grande attorno a Bremer, e Bremer stesso manda diciamo messaggi indirettamente di volontà di restare, quindi in questo momento non mi sembra un'ipotesi diciamo percorribile. Detto che nel mercato può sempre cambiare tutto, perché ci potrebbero essere delle esigenze nuove, a volte a mercato aperto, adesso io non auguro niente a nessuno, per carità, però magari una grande squadra europea ha un infortunio
0: in quel
1: settore lì e magari decide di fare un grande investimento. Ecco, le variabili possono essere tante. Su Gatti parla il fatto che nella stagione passata con Spalletti
0: ha giocato
1: oggettivamente meno spazio, sì, diciamo. Sì. Che poi noi ci ricordiamo del gol di Roma, che è stato fondamentale, importante per tenere vivo anche
0: la corsa,
1: diciamo,
0: Champions.
1: L'obiettivo Champions, esatto. Poi è andata come è andata, però diciamo che il giocatore, quando è stato chiamato in causa, si è sempre fatto trovare pronto, però oggettivamente ha giocato meno, quindi il segnale c'è. Vedremo se il Napoli avrà la volontà di affondare il colpo. Finora credo che ci siamo fermati ai sondaggi, ecco.
0: Andando invece a centrocampo, perché poi potrebbe essere anche legata alla cessione di Gatti al Napoli, mi riferisco allo Botka, mi pare il nome di Chessy negli ultimi giorni stia prendendo quota, anche perché, almeno da quello che leggo, Stefano, lui voglia, mi pare di avere voglia proprio la Juve, cioè tornare sicuramente in Serie A, comunque a un campionato competitivo rispetto a quanto invece non lo fosse quello arabo, ma in particolare la Juventus, tra l'altro adesso con la presenza di Massara, no? Che, con il quale ha vinto lo scudetto nel Milan, chissà.
1: Sì, diciamo che tutto sembra andare in quella direzione. Io credo che sì, voglia soprattutto un progetto importante per ripartire dopo l'Arabia. Ha sicuramente dei costi elevati a livello di ingaggio, perché parliamo di un giocatore comunque a parametro zero,
0: sì.
1: Quindi la Juve farà delle valutazioni. Dal punto di vista tecnico sicuramente un giocatore che piace e che io, da quello che abbiamo visto al mondiale, ma da quello che anche che ci viene detto, un giocatore integro, che sta bene fisicamente, sì. Che non patirebbe, diciamo, il passaggio da un,
0: vero.
1: Come posso dire, un campionato meno performante a un altro di più alto livello, e quindi un giocatore sul quale l'attenzione della Juve è sempre alta, e quindi anche quella nostra deve essere sempre alta, perché potrebbe sbloccarsi la situazione magari da un momento all'altro. Però è anche vero che la Juve a centrocampo sta anche appunto valutando altre situazioni. Ma c'è sempre, per dire, Goretzka, che comunque è un giocatore che andrà a parametro zero,
0: sì.
1: E quindi è possibile anche che si vada in quella direzione lì, però appunto sono tante tante valutazioni. Poi bisognerà vedere se invece magari la Juve valuterà anche un investimento magari sui giovani, perché abbiamo capito comunque che l'idea di Carnevali è molto chiara, cioè se devono investire delle risorse economiche per i cartellini di giocatori, lo faranno tendenzialmente per giocatori giovani, altrimenti andranno a cercare giocatori o a parametro zero o comunque a costi più contenuti.
0: Non si sta facendo, tornando un po' a qualche possibile uscita, questo è un po' strano, negli ultimi da un po' di tempo non si sta parlando, come ipotetica uscita appunto, di Cambiaso.
1: Mm-hmm.
0: Come mai? Domanda.
1: Credo che per il fatto che non ci siano delle trattative, credo, ben avviate, però non è detto che poi non possa invece sbloccarsi qualcosa, perché comunque parliamo di un giocatore che è di alto livello, e un giocatore che comunque ha estimatori anche tra le big,
0: sì.
1: Europee, un giocatore che sa fare tante cose, che gioca a destra, a sinistra, che sa centrarsi, che ha tante qualità, e quindi non escludo che possa essere, diciamo, poi uno di quelli che magari
0: sacrificato,
1: riesce a trovare una soluzione sacrificabile, anche perché comunque ha qualità e ha mercato. È anche vero che finora la Juventus ha sempre chiesto comunque una cifra importante, però io credo adeguata anche al valore del giocatore. Insomma, abbiamo parlato di 40 milioni,
0: esatto.
1: Che non sono pochi comunque con di questi tempi.
0: Direi, tra l'altro, anche alla luce dell'ultima stagione, però sai benissimo, sappiamo tutti che poi alla fine, al di là delle stagioni, chi ha mercato punto, come hai detto tu, anche per la sua duttilità tattica. E invece spero, questa è una mia, lo spero almeno, siccome si parlava del possibile addio anche di Thuram, invece forse ci hanno ripensato, cioè lo tiene alla fine la Juventus, perché addirittura pare lo voglia Luis Enrique al Paris Saint Germain.
1: Allora, io credo che appunto una cessione magari importante possa esserci da qua ad agosto, diciamo, anche se appunto colui che aveva parlato di cessioni in maniera molto diretta era stato Comolli, se ci ricordiamo, prima
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Appunto dell'avvicendamento, quindi magari la strategia di Carnevali è diversa, però sicuramente qualcosa in uscita andrà fatto, lì dipenderà un po' dalle proposte. Sicuramente il giocatore fa, diciamo, trapelare il fatto che per andare via dalla Juve lui accetterebbe una proposta di una big, e ovviamente il Paris Saint Germain è più big di così.
0: Beh,
1: per di più
0: direi.
1: Tornerebbe, tra virgolette, insomma, a casa, tra virgolette, e quindi penso che eventualmente, se ci dovesse essere qualcosa di concreto, quella sarebbe un'ipotesi che da non scartare, mentre sembra più difficile che possa, ecco, andare in una squadra magari medio piccola inglese, che sono squadre che hanno grandi disponibilità economiche e magari offrono anche dei contratti importanti ai giocatori, ma non stuzzicano a volte
0: l'ambizione del giocatore stesso. Esatto, sì, sì,
1: esatto.
0: È vero. Prima di andare sull'attacco e salutarti, c'è una domanda di un nostro radioascoltatore, Marco Moretta, che dice: puoi chiedere al tuo ospite per il ruolo di terzino se c'è qualche previsione, qualche acquisto?
1: È una domanda molto interessante. Il punto è che in questo momento non ci sono trattative avanzate in questo settore, appunto credo che a fronte eventualmente di uscite, allora lì potrebbe esserci qualche novità, però al momento non ci sono grandi novità, ecco, sui territori.
0: Anche perché sto pensando che servirebbe un vice Calulu, servirebbe o un sostituto o un vice cambiato, comunque un terzino anche sinistro, non lo so, però staremo a vedere. Invece l'attacco, Stefano, mi pare di capire, potremmo, magari sintetizzo troppo, però anche per fare un giochino, Colomani pare si stia complicando. Si può dire che sarebbe rimasto questo poker eventualmente Colomani, o meglio, te la faccio diversa, la coppia di attacco, non che giochi a due punti, insomma, la coppia di attaccanti potrebbe uscire fuori tra Colomani, Vlahovic, Sorloth e Pellegrino?
1: Ma in questo momento sono i quattro nomi più
0: gettonati,
1: caldi. Poi non è detto, esatto, non è detto che poi non ci possano essere delle piste diverse. Colomani è una rincorsa che
0: mamma mia
1: parlare di telenovela è quasi un po' veramente
0: un eufemismo. Sì.
1: Esatto, e per quanto riguarda Pellegrino, un nome vero, cioè un nome forte, è un giocatore interessante, che ha caratteristiche che sicuramente piacciono molto a Spalletti, che vuole un 9 fisico. Colomani abbiamo detto, Vlahovic comunque finché non
0: si riapre
1: un'altra sistemazione è una possibilità, comunque che si potrebbe riaprire, anche perché con l'avvicendamento e l'arrivo di Carnevali qualcosa può cambiare in quel senso lì. E poi per quanto riguarda Sorloth, è un giocatore che sta ancora disputando il mondiale, quindi io credo che finché il mondiale di Sorloth va avanti difficile avere magari delle novità, però poi a mondiale finito della Norvegia invece potrebbe esserci qualcosa. Non è facile trattare con l'Atletico Madrid. Detto questo, giocatore che piace perché ha un po' tutto, fisico, tecnica, può giocare in più ruoli e quindi può essere veramente una variabile. Poi non è detto che Carnevali magari non e Massara non peschino il jolly.
0: È quello che dico anch'io, esattamente. Spero, insomma, che esca fuori anche qualche nome magari insospettabile, no? Il Malen di turno mi viene in mente, un giocatore magari che non facciamo mai il nome di questo calciatore e poi alla fine... Domanda secca per salutarti. Abbiamo parlato di Vlahovic, proprio Tutto Sport, insomma, in prima pagina ieri mi pare, no? Che, o l'altro ieri, Vlahovic richiama la Juventus. Ora ti chiedo questo. Doppia domanda. C'è la possibilità che si risiedano attorno a un tavolo? E se sì, ovviamente, aggiungo io, alle condizioni della Juve?
1: Beh, sicuramente se si siedono attorno a un tavolo è perché diciamo si arriva a un accordo o comunque a ragionare su un'intesa che sia più vicina alle condizioni della Juve che a quelle di partenza del giocatore, perché in questo momento, da quello che ci risulta, comunque soltanto alcuni club possono avvicinare le richieste di Vlahovic a livello economico, e sono tutti club che però non, diciamo, non esaltano lo stesso Vlahovic a livello di competitività, senza nulla togliere ovviamente a squadre importanti come il Besiktas oppure magari qualche squadra araba, però è ovvio che
0: non sono né il Barcellona né il Bayern Monaco, tanto per fare due nomi, no?
1: Sono nomi, sono squadre importanti, però non finora non ci sono stati dei riscontri o comunque insomma delle trattative ben avviate. È ovvio che queste cose qui, soprattutto con i parametri zero, possono anche svilupparsi trattative lampo.
0: Sì.
1: Però l'ipotesi che possa tornare di moda la Juve non è da escludere, però eventualmente, come dicevi tu, a condizioni più vicine a quelle che sono, diciamo, le idee della Juve.
0: Della Juventus. Quindi tu scommetteresti un euro sulla riapertura della trattativa, giusto?
1: Non lo so se scommetteresti.
0: Non sei sicuro?
1: Non scommetto.
0: Nemmeno io, però.
1: Non è una cosa che mi piace particolarmente, però non lo escludo. Questo lo posso dire con certezza, non lo escluderei, ecco, una riapertura non è non è impossibile, secondo me.
0: Grazie mille Stefano, buon lavoro, grazie.
1: Ciao a voi, un
0: grazie
1: abbraccio,
0: a te, un abbraccio a te, grazie. Grazie a Stefano Lanzo di Tutto Sport. Abbiamo fatto una panoramica partendo dal portiere fino all'attacco. Non ho citato il trequartista perché non lo so la situazione Brahim Diaz, boh, lui vorrebbe restare, non ho capito bene se poi alla fine il tecnico del Real Madrid Mourinho voglia tenerlo meno, boh, non lo so, però insomma aspettiamo. Anche lì, del resto potrebbe avere un ruolo importante Massara, perché c'era Massara quando Ibrahim Diaz in un anno in cui ha giocato nel Milan, no? E quindi chissà, staremo a vedere, però sono tanti i nomi, se andiamo a riflettere sono tantissimi i nomi, ragazzi, che servono alla Juventus, però prima di acquistare bisognerebbe cominciare a cedere, che forse, io insisto, sarà la cosa più difficile rispetto all'entrata, anzi entrate sì, ma prima però bisogna incassare qualche soldino. Andiamo a leggere qualche amico. Ciao Quintiliano, la notizia del rilancio della Juve per Colomani a 38 più bonus mi sembra sinceramente una follia, concordo con te. E pur sempre una seconda punta che segna poco, avremo sempre meno soldi per il centravanti, ce ne serve uno vero, lo stesso Vlahovic, dati delle stagioni juventine alla mano, non lo è, o perlomeno non è da Juve. Vincenzo da Forma, io ti dico questo, guarda Vincenzo, sono d'accordissimo su Colomani, io non ci spenderei mai 40. Allora, non mi piace in generale, ma io conto poco, non sono un dirigente della Juventus, cioè non mi fa impazzire. Non sto dicendo non mi piace, non mi fa impazzire, ok? Però nel caso in cui veramente la Juventus volesse prenderlo a tutti i costi, la trattativa, ha ragione Stefano Lanzo quando dice chiamarla telenovela è un eufemismo, ragazzi, dallo scorso anno che dura questa questione, mai a 40, però su invece su Vlahovic è vero quello che dici tu. Per quello che ha dato, per quanti gol ha fatto alla Juventus, da gennaio 2022 ad oggi, certamente non sembrerebbe un bomber. Ma io sono sicuro, Vincenzo, magari sbaglio, però un'idea mia, che con Spalletti, soprattutto dall'inizio, farebbe tanti gol. Poi, ripeto, posso sbagliare, ma la penso così su Vlahovic, ragazzi. Non sarà bravo a stoppare la palla, tecnicamente sicuramente non all'altezza dei centravanti più forti, però sono certo che con il gioco di Spalletti capiterebbero tantissime occasioni, come è accaduto del resto nella scorsa stagione, ma lui era infortunato, che può divorarsi un'occasione, può fallire un gol, però uno o due secondo me li farebbe, però. E questa è una mia idea. Per le vostre invece di idee continuate a mandarci messaggi vocali scritti, e l'ultima mezz'ora insieme a tra poco, caro Federico Rossi.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, io e Federico Rossi stavamo decidendo cosa fare a cena. Non andiamo a cena insieme. O meglio, cosa preferiremmo? Boh, chi dice la pizza, chi dice la pasta, non lo so, staremo a vedere, dai. Invece vediamo i nostri amici, che è un po' che non li ascoltiamo, Fede, eh? Vai.
1: Ciao Quinti, Santo da Mascalucia.
0: Ciao.
1: Stavo seguendo i due bravissimi e simpaticissimi tuoi colleghi poco fa.
0: Sì.
1: Santarelli e Marangio. Uh-huh. E mi è sfuggito per quanto riguarda il futuro del nostro portiere, penso che sia ormai un ex. Ma se arriva un altro portiere, che facciamo? Gli dobbiamo cercare una squadra o se la cerca lui, insomma, perché Perin penso che rimanga, no? Un abbraccio,
0: si presume.
1: Grazie ancora.
0: Grazie, ti posso dire la mia. Allora, Di Gregorio era già sul mercato prima, perché non... io mi dispiace dire questa cosa, però ha dimostrato di non essere da Juventus, secondo me, ok? Poi non so come la pensiate voi su Di Gregorio. Dopo la sparata della gente, dal quale non credo si separerà, perché nel post che ha scritto, in cui si è dissociato dalle parole del suo agente, ha detto siamo amici da sempre, mi segue gli affari, credo che sia un agente storico, e quindi acuisce, secondo me, diciamo così, la possibilità di addio di Di Gregorio. Io so che è stato chiesto dal Besiktas, non so se in Inghilterra c'è qualche club, e lui sembra che abbia rifiutato, però adesso non è che può fare lo splendido. Il problema vero della Juventus in questo caso è che Di Gregorio ha 3 anni di contratto, e quindi fondamentalmente può senza fondamentalmente può permettersi anche di scegliere. Stefania da Roma: Bremer non si tocca, se vendiamo Kelly e Gatti cambiamo troppo in difesa. Vlahovic lo riprenderà insieme a Colomani, ma senza premio alla firma. Questo però, cara Stefania, senza premio alla firma, ti dico, sicuramente non gli darei 10-15, la cifra di cui si parlava qualche settimana fa, anche qualche giorno fa. Io, da quello che ho letto, la Juventus gli offrirebbe 6 milioni e non nemmeno ho visto più bonus. 6 milioni, ok, magari qualche bonus potrebbero anche inserirlo, non lo so, ma massimo potreste arrivare a 7. E poi Carnevali giustamente gli dirà al papà: caro papà, quello che hai chiesto io faccio un esempio, avevi chiesto 10-15, ti posso dare 5, che già non sarebbero pochi, perché poi se tu fai 2 anni di contratto, come leggo, è alla cifra che gli dai, se tu gli dai 6 è come se poi gli dessi 2-2, 8 l'anno, e quindi questo è. Però ripeto, se Vlahovic, per come la vedo io, poi se Vlahovic si va a sedere di nuovo al tavolo della trattativa con Carnevali, con Carnevali non si è mai seduto, con la Juventus in questo caso rappresentata da Carnevali, significa che già ha accettato, perché sa benissimo, legge anche lui, non è stupido, sa benissimo quanto gli offrirà la Juventus. Io la vedo così. Tra l'altro, ripeto, e l'ha confermato anche Riccardo, prima gliel'avrà detto qualcuno, anch'io lo sapevo, io so che lui avrebbe già firmato anche a cifre diverse rispetto alla richiesta di bonus alla firma. Solo che il papà sembra che abbia voluto tentare e aspettare soprattutto la chiamata di un grande club, che non c'è stata. Questo è il succo. Quindi la forza contrattuale, nel caso in cui si rincontrassero le parti, ovviamente ce l'ha la Juventus, che spero, e ho fatto il podcast se volete ascoltarlo e leggerlo, sarà una dimostrazione della forza della nuova società, la questione Vlahovic, una delle prove, la prima forse imminente. Ma la vedo così, ragazzi. Io, se gli dicesse no, dimostrerebbe, no, nell'atto di forza, no, decido io. Ma anche se gli dovesse dire sì, riapriamo il discorso alle mie condizioni, e qui dimostrerebbe la Juventus appunto la sua forza. Quando vanno via dalla Juve diventano fenomeni, stanno osannando Paratici come fosse il nuovo Moggi. Paolo: guarda Paolo, ti dico, sì, per quello che ho letto anch'io, per il discorso della Fiorentina, guarda che Paratici secondo me è un ottimo direttore sportivo, è un ottimo direttore sportivo, e lo è stato anche alla Juventus. Il problema vero della Juventus in quel frangente lì, e lì è stato uno dei primi errori, quando andò via Marotta, che era amministratore delegato, direttore generale, insomma aveva una posizione diversa. Non dovevano promuovere Paratici come nuovo Marotta, oltre a fare il Paratici. Paratici deve fare questo ruolo qui, direttore sportivo. Secondo me resta uno dei più bravi. La Juventus ha sbagliato perché Marotta, adesso lasciamo perdere il presidente dell'Inter, ma proprio un altro ruolo, anche dei rapporti istituzionali, politico-calcistici. Ma Paratici per me è uno dei più bravi. Accettare un ritorno di Vlahovic sarebbe una dimostrazione di enorme debolezza da parte della Juve, e non credo che Carnevali lo sia, Marco. Ripeto, Marco, debolezza se tu cedi alle richieste di Vlahovic, del papà a questo punto, ma se tu gli imponi le tue di condizioni, invece non è debolezza, dimostri comunque una tua forza che hai inevitabilmente adesso, perché poi ti dicevo prima in apertura, Marco, devi sempre metterti, contestualizzare, cioè la Juventus ha bisogno di un centravanti, sì, Vlahovic sarebbe l'attaccante ideale per Spalletti, sì, Vlahovic lo pagheresti il cartellino, no, e se tu dovessi prendere un altro attaccante lo pagheresti 40-50? Cosa ti stanno chiedendo per Colomani? Quindi la Juventus dovrà fare anche di necessità virtù, perché ha bisogno di un centravanti, e questo centravanti qui già conosce la Juventus, lo vuole l'allenatore, perché abbiamo detto che adesso, a differenza di quanto non avvenisse prima, anzi di quanto avvenisse prima, cioè è l'allenatore che dà indicazioni, poi magari la società gli dice questo non possiamo prenderlo, però come alternativa, e quindi bisogna guardare anche questa questione qui di Vlahovic. Cioè la Juventus dimostrerebbe debolezza se accettasse le condizioni di Vlahovic, ma questo non lo farà mai, sempre che si riapra la trattativa, perché avete sentito cosa ha detto Stefano Lanz, io non ci scommetterei un euro perché il mercato è un po' curioso, Stefania dice ma Vlahovic e Collo sarebbe fattibile se partono Penda e David? Ma io, Stefania, sul discorso ne stiamo parlando, Vlahovic bisogna capire se tornerà sul tavolo della trattativa, e Colomani, io, per me 40 milioni sono pure 38 più bonus, sono tantissimi, troppi, non si può così. Soletto è forte, io lo prenderei subito, sempre forza Juve, sì, vero Cristiano, lui è forte. Vito da Pisa, Domenico, caro quotidiano, il mio nome nuovo, quotidiano, è vero che quotidianamente vado in onda, Quintiliano però. Stiamo attenti alle condizioni fisiche di Vlahovic, che se si fa male siamo di nuovo a piedi, ciao. Bravo Domenico, sai che ha posto un problema che di cui non stiamo parlando per niente ultimamente, perché Vlahovic ha avuto tanti infortuni nel corso della sua carriera, quindi non ultimo quello che

0: nel, diciamo, farti un nuovo contratto. Vai Fede.
1: Quindi buonasera, Leo da Lisbona. Tu hai più o meno la mia età e quindi sai di che cosa sto parlando. Ma tu te lo immagini Scirea, Zoff, che andava a parlamentare con i dirigenti della Juve col papà, e il papà chiedeva più soldi per...
0: Mi viene da ridere.
1: Non so cosa dire, in che mondo siamo capitati. Boh, un abbraccio Quinti, forza Juve.
0: Grazie, non so quanti anni abbia tu, eh. Poi non ha detto nemmeno il nome però, mi pare. Stiamo parlando di un altro mondo, di un'altra epoca, di un'altra era. Soprattutto stiamo parlando di un presidente che si chiamava Boniperti, il presidentissimo. C'era poco da discutere lì, però erano proprio altri tempi, non c'era proprio... Pensate, questa... Dai, la racconto, Fede. Claudio Gentile, l'ho già raccontata, però magari alcuni nuovi radioascoltatori non la conoscono. Mi raccontò, lui era al Varese, se non ricordo male, no? Gentile, mi pare. E si cominciò a parlare di lui, insomma, di Claudio, no? Come possibile acquisto della Juventus. Ricevette una telefonata dalla segretaria di... senza che iniziassero ancora le trattative tra i club, eccetera. Una telefonata dalla segretaria del presidentissimo di Boniperti, che poi glielo passò e gli disse: senta, può venire qui, ma io, cioè, devo firmare. No, venga intanto. Mi presentai lì, mi disse Gentile, con davanti Boniperti, che, ti dico la sincera verità, mi disse Gentile, incuteva un po' di timore proprio la persona, per questo il presidentissimo. Mi dica, non si sieda un attimo, rimanga in piedi. Lo guardò, ha detto, mi guardò. Ok, può andare, quindi inizieremo le trattative, lei diventerà un giocatore della Juventus. Ma mi spieghi, gli disse Gentile, presidente, che cosa... No, siccome mi avevano detto che lei era molto basso, vi rendete conto? Mi viene da ridere, però me lo raccontò Gentile. Mi hanno detto lei, me l'hanno segnalato lei, lo volevo vedere dal vivo, invece non è troppo basso, per fare il difensore va benissimo così. Per non vedervi delle cose che mi ha raccontato anche un giorno a Tivoli Brio, su come... sulle richieste che gli fece Boniperti affinché poi diventasse un giocatore della Juventus. Sono altri tempi, amico mio. Erano altri tempi, qui sono questi altri tempi. Sono Cristian, per me la coppia ideale sarebbe Vlahovic-Pellegrino. Peccato, a talla viola, quel volpone di Paratici ci ha bruciato sul tempo, era da considerare. Però mi pare che la Juventus non l'abbia quasi mai preso in considerazione, mi pare, La formula di Paratici per comprare a Tal Udinese 25 milioni più il 30% alla società friulana in caso di rivendita. Buonasera Quinti, buonasera al tuo ospite. Opterei per la coppia Vlahovic-Pellegrino anche perché strutturalmente simili ed è ciò che chiede Spalletti. Colomani mi dispiace, ma non darei più un euro ai francesi, troppo antipatici. Francesco da Cireale. Ma al di là dei francesi antipatici o meno, secondo me è proprio troppo. Ragazzi, ma io 35 è proprio il massimo che gli darei, senza bonus. Tra l'altro aggiungo, per me, l'ho scritto anche due giorni fa su Facebook, per me si sta prolungando oltre il dovuto per un calciatore che, secondo me, non merita di essere trattato tutto questo tempo. Ok, io la vedo così. Vai Fede.
2: Ciao Guido, sono Francesco da Roma.
0: Ciao.
2: Una cosa, io capisco il discorso che fai su Vlahovic, sia tecnico che economico finanziario. Il problema però è uno solo, torniamo da capo a 12, cioè, che voglio dire, se tu tatticamente e strutturalmente hai pensato una squadra in un certo modo, cioè non è che tu devi riaccogliere Vlahovic al di là dei suoi comportamenti soltanto perché è conveniente a livello appunto economico finanziario. Cioè, se tu hai in testa un progetto tecnico-tattico sia col mister che con la società, cioè, voglio dire, significa partire male anche da questo punto di vista, non so che ne pensi.
0: Però Francesco, grazie intanto del messaggio, non so, io non ho detto questo. A parte io ce l'avrei denunciato, cioè, mi piace come calciatore, punto, ma non ho detto questo. L'ho fatto come non ultimo, ho detto peraltro, cioè innanzitutto lo riprenderei perché comunque è un calciatore che a me piace e aggiungo, siccome tu stai parlando, no, però bisogna vedere la questione tattica. Guarda che

0: Non so se hai seguito la Juventus nell'ultimo anno, ma la prima cosa che disse Spalletti è che Vlahovic è titolare, il suo titolare. Per Spalletti, il titolare della Juventus è Vlahovic, punto. E quindi già lì sbagli quando dici, però non bisogna vedere se poi è funzionale. No, no, lui è proprio l'uomo, il numero 9 che vuole Spalletti, e quindi già ci saremmo sotto quell'aspetto. Dopo questo discorso qui, ci aggiungo anche che tu dovresti prendere un centravanti, lo stai vedendo con Colomani, che è un altro tipo di attaccante, per me non è un 9, Colomani. Ma ti chiedono 38-40 milioni. Quindi, oltre al discorso tecnico-tattico che è preminente rispetto alle idee di Spalletti, non della società, lì combacerebbero i due discorsi, appunto tecnico-tattico e anche economico, perché tu comunque non paghi il cartellino. Quindi se, non so se tu ce l'avessi con me, ma io non l'ho fatto questo discorso che no, tanto avremmo, risparmieremmo, eccetera. Peraltro ho detto, oltre al fatto che è il numero 9 dell'allenatore, e credo che la Juventus stia facendo mercato su indicazioni di Spalletti. Su questo non ci piove. Cioè Spalletti non è un Tudor che non contò nulla, purtroppo per lui, sul fronte del mercato, ma soprattutto poi aveva anche degli interlocutori diversi, no? Anzi, un interlocutore come lì. Qui sono persone abituate a parlare con gli allenatori, cioè Carnevali e Massara. Però il discorso che hai fatto tu sicuramente io non l'ho fatto, forse non mi sono spiegato male, ma te l'ho rispiegato. Allora, caro Quintiliano, io ormai nella gestione della giustizia sportiva, uno scandalo alla fine tocca non credere più appunto alla giustizia come la leggiamo sui libri e nella vita quotidiana, perché ancora leggi libri, cioè nel senso che leggi ancora la giustizia sui libri, delusione, Marco Moretta. Non c'è bisogno nemmeno di leggere libri, Marco. E parlo anche di giustizia, anche extra sportiva. Purtroppo questa è. E noi, ripeto, quando parliamo di calcio, è una cosa proprio che conta zero o poco rispetto alla giustizia penale, quando alcune volte vanno in carcere persone innocenti. Oppure magari sono fuori persone colpevoli. Non c'è proprio, cioè la giustizia, non, guardate, la giustizia è uno degli ambiti che dovrebbe essere riformato, ma non da adesso, da sempre. E poi, se come noi parliamo di calcio, quella sportiva, in realtà lo aveva promesso Gravina nel 2018 quando fu eletto per la prima volta, parlando di risorgimento con lui, abbiamo visto che il risorgimento in 3 mandati è quello che è accaduto e quindi dovrebbe essere riformato. È chiaro che non ci crede nessuno ormai alla giustizia, questo è poco ma sicuro. È da giorni che sostengo che Carnevali non vuole il serbo ex Juve. La sua strategia è far entrare un club inglese così da dividersi il bottino con il Sassuolo. Tiziano da Milano. Il serbo ex Juve. Il serbo ex Juve sarebbe Vlahovic. Secondo me ti riferisci a Muaremovic, che però è bosniaco, non è serbo. Sì, può darsi anche. Tra l'altro, Tiziano, se lo vendi a 40, se il Sassuolo lo vende a 40, prendi 20 e magari reinvesti quei soldi. Però non è serbo. Se ti presumo tu ti riferisca a Muaremovic, che mi pare stia andando veramente verso la Premier League. Allora, la Juve deve prendere lo svizzero ventenne del Friburgo, davvero forte, Tiziano. E non so se ce l'abbia nel mirino, se gli piaccia, se sia plausibile, se sia un'ipotesi, non lo so. Angelo da Agropoli, ciao Quinti, io Bremer lo venderei prima di subito perché dopo 29 inizia la svalutazione pesante fino a non valere più nulla. Venderei anche Boga, ma Boga è stato rinnovato, povero Boga. Appena acquistato sarebbe comunque una plusvalenza che oggi fa e domani no. Il 26enne Thuram va tenuto invece, non è 26, Thuram ha meno di 26 anni. Magari esplode proprio in questa età come Rabiot. Non credo che abbia 26 però, è Thuram. E per quanto riguarda Bremer, diciamo che condivisibile il tuo discorso, cioè Thuram, Bremer ha 29 anni, c'è cioè questa clausola che però credo alla fine nessuno darà 58 milioni alla Juve, ma stavo leggendo che forse per 50, e ci mancherebbe altro, la Juve lo cederebbe, quindi significherebbe togliere la clausola e trattare. Si parla di Bayern, ma al di là dei 29, comunque lui viene da un doppio intervento chirurgico in un anno nello stesso ginocchio, quindi bisogna valutare anche queste cose qui. Non sto dicendo adesso io venderei Bremer. però la società, secondo me, le valutazioni sull'età, ma anche sulla tenuta fisica, credo le faccia. Vai, Fede.
1: Ciao Quintiliano, Mariano, ma guarda, io do un'altra chiave di lettura, anche se la tua è comprensibilissima, eh. Io sono d'accordo con te che non ci vedo un segno di debolezza, per me non è debolezza, però è un segnale comunque di poche idee e che non hai alternative, non puoi fare praticamente quasi altro che scendere a compromessi con Vlahovic. Perché lui questa cosa qui lancerebbe anche un cattivo segnale nei confronti del resto della squadra, perché quello che ha detto Vlahovic su Davide Openda, che comunque pensiamo tutti sotto sotto, però non si dice e non si fa, perché poi che segnale sarebbe nei confronti dei calciatori? Comunque è un brutto segnale e comunque quasi quasi dargli ragione. Quindi
2: oddio,
1: io non lo riprenderei alla Juventus. Un altro segnale negativo secondo me è anche ancora insistere su Colomani. Cioè io batterei un attimo i pugni per dire: caro Colomani, chiama il tuo procuratore, digli che vuoi venire qua alle condizioni della Juventus, altrimenti noi adesso vediamo su qualcun altro.
0: Grazie. Allora Mariano, su Colomani sono d'accordo con te, su Vlahovic no. Cioè è vero che dovrebbe, anche dal punto di vista ambientale, però io non credo che abbia problemi poi a riambientarsi, a meno che non abbia avuto appunto degli attiti con dei compagni, che però a me non risulta. Però il discorso di Vlahovic, non è che non ha idea, detto che io spero sempre, come diceva prima Stefano Lanzo, che magari Massara ci tiri fuori qualche centravanti che non, di cui non si parla, perché l'ha detto, esistono, e quindi secondo me con Massara le idee ci sono. Però io ve l'ho fatto il discorso su Vlahovic, non adesso che lo ripeta, la penso come quello che ho detto, l'ho fatto due volte, quindi questo è. Sì, no, Tiziano, ho visto che tra bosniaco e serbo, che non è proprio la stessa cosa. Questo è un paese delle banane, dove i giornalisti della Gazzetta dello Sport e Vari La Russa si sostituiscono ai giudici. Se le intercettazioni sono tutte vere, minimo la Serie C per una giusta par condition. Non lo dico per tifo, ma per giustizia, da interessi di tutti, al di là appunto del tifo. O ci scandalizziamo solo per Trump, Luca da Genova. Vabbè, Trump è cioè nemmeno commentabile ormai, però non c'entra nulla adesso Trump con questo discorso qui, della Juventus. Io ve l'ho detto, se quelle, ma sono quelle virgolettate, quindi sono intercettazioni, non vedo come possa essere archiviata quella situazione lì, non lo so, veramente ragazzi, perché sono intercettazioni pesanti, cioè è uscito fuori quello che pensiamo tutti da tempo. Come fai a archiviare una cosa del genere? Questa è la domanda. A meno che non ci siano delle cose ultra, no? Puntini puntini. Vai Fede.
3: Eccomi, Michele da Casali.
0: Michele,
3: sarebbe forse il caso di ricordare a inizio puntata ad alcuni tifosi della Juventus alcuni topic, no, fondamentali, perché altrimenti è difficile poi costruire delle discussioni. Cioè, se il Milan ha speso 100 milioni di euro, ma come la Juventus non si è qualificata per la Champions League, spiegare il perché può spendere 100 milioni di euro, perché ha un bilancio migliore, si portava dietro un bilancio migliore in confronto a noi, ecco perché spende 100 milioni di euro, perché se la Juventus avesse avuto la possibilità di spendere 100 milioni di euro sul mercato, li avrebbe già spesi. E la dimostrazione è che negli ultimi anni, negli ultimi due anni, ha speso più di 100 milioni di euro, li ha spesi male, ma li ha spesi questi soldi. Ricordare che il discorso del vendere per acquistare, che viene molto evidenziato dai giornali, ma non è una questione solo di Juve, è una questione di un po' tutte le squadre, certo, perché certo. Poi a mozziche e bocconi un po' tutti ti dicono sì, ma dobbiamo vendere. De Laurentiis stesso con il Napoli, voglio dire, ha un certo tipo di bilancio, però ha detto ma io ho troppi giocatori in squadra, devo vendere, io non posso acquistare se prima non vendo. E così anche gli altri, vedete che anche il Milan dovrà vendere tra un po', dovrà comunque vendere alcuni calciatori, per cui cioè, portiamo un attimo di pazienza.
0: Pazienza, la parola d'ordine. Ultimo messaggio e ci salutiamo, Fede.
2: Quindi Bruno, buona serata.
0: Oi Bruno.
2: Ma sul Lauci io, se viene, chiede scusa e si impegna, tanto noi dobbiamo trovare un giocatore del genere. E non è
0: Ragazzi.
2: facile trovarlo, perciò
0: Certo.
2: vediamo un po'. Se chiede scusa e dice, boh, ho sbagliato, vediamo. Poi Koulibaly, io ho 50 milioni, già 40 secondo me sono già troppi, perciò Koulibaly, storia finisca e basta, ne abbiamo veramente le piene. Per il resto il Dibu va bene, se viene bella roba, cerchiamo magari di chiudere prima o poi, perché qua gira la ruota, giriamo sempre la ruota, ma non si ferma mai. E poi un appello ai tifosi, sento sempre i tifosi questi che mandano gli audio a te o agli altri di Radio Bianconera, che si lamentano sempre del mercato, non compriamo. Ma ragazzi, voi dovete tifare la maglia, andare allo stadio e tifare la maglia. Poi valuteremo di volta in volta, per carità, ma non sempre scarsi troppo i giocatori. Noi dobbiamo solo sostenere la maglia, secondo me.
0: Grazie Bruno, questa è un po' la regola, dovrebbe essere così, pur comprendendo gli umori di tanti che sono delusi, c'è sempre qualche timore, qualche cosa, staremo a vedere. Ora, sicuramente la Juventus è una società, dopo diversi anni è una società strutturata, ora è chiaro che dalla scrivania devono venire i risultati, soprattutto in campo, e il mercato è il primo step. Caro Federossi, ti ringrazio. Buon weekend. Ah, no, domani siamo qui. È venerdì. Quale buon weekend? Scherzavo, ovviamente. Domani 19:21, stesso posto, stessa ora. Grazie, Fede, e grazie a tutti voi. Ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Pomeriggio di trattenimento qui su Radio Bianconera 2 Bianconera, a parlare un po' di quello che si sta maturando a livello di mercato. Prima o poi si partoriranno i colpi, è complicata, è stato complicato, sarà complicato, però restiamo un po' in linea con quelli che sono i dettami lanciati
0: Maranghi,
6: dall'ottimo. La devi
0: basta.
6: smettere.
0: Ho capito,
6: Dobbiamo
0: ma
6: salutare
0: metti,
6: Fabio.
0: ma
6: Salutiamo
0: metti.
6: Fabio, salutiamo
0: Ma
6: Fabio.
0: l'hai scritto a Mirko
6: Che cosa?
0: Nicolino. Oggi è giovedì.
6: No, lui già lo sa, già c'è, no? Mamma mia, ma dobbiamo fare le scalette in diretta,
0: Beh, sì, certo.
6: sei proprio una
0: Stai,
6: roba
0: ti togli i calzini, ti
6: inguardabile,
0: togli le scarpe.
6: inguardabile sei, no, vedi, oggi ancora no, perché tira un po' di venticello, quindi è un
0: Sì.
6: po' più sopportabile. Comunque, dicevamo, pian piano questo mosaico verrà fuori. Come verrà fuori? Andiamo a fare subito un po' un recap di quello che succede in giornata. Pare che con il Dibu Martinez si stiano limando le distanze con il giocatore, non ci sono mai stati problemi. L'accordo è già sano da parecchio tempo, già tutto nero su bianco, non ci sono difficoltà. È stato chiesto al giocatore, barra ai suoi intermediari, che il giocatore naturalmente è concentrato sul mondiale farsa, di diciamo.
0: Sentire cosa ha detto Collina.
6: Sì, sentito. Lasciamo stare.
0: Dov'è l'ombrello,
6: Dov'è
0: Collina?
6: l'ombrello?
0: Collina!
6: Comunque, l'amico, cioè gli intermediari del Dibu Martinez stanno parlando con l'Aston Villa che ha detto finalmente: ok, diciamo che 17 sono troppi, proviamo a fare uno sconto, arrivare a 15, 10, 10 esagerando, quindi diciamo che orientativamente si chiuderà a 10. Si è parlato da parte di qualcuno, perché poi ognuno sta seguendo una pista. Ora non
0: Oh,
6: so quale.
0: Roberto, che belle pietanze.
6: Sì,
0: Bravo, vai, vai.
6: ok, bravo. Si sta seguendo una pista. Ora
0: Sì,
6: non
0: sa
6: sappiamo
0: quale.
6: dirvi qual è quella più giusta. Noi vi raccontiamo la nostra. Nel senso, quella che dalla nostra redazione emerge è che con il Dibu Martinez il contratto, cioè l'accordo è nero su bianco. alla fine il cartellino costerebbe, bonus compresi e tutto compreso, 10 milioni. Ora vediamo se è così oppure se sarà addirittura di meno o se salterà, ma non dovrebbe saltare. Noi alziamo le mani, ma il Dibu dovrebbe essere più vicino. Poi nella giornata in cui c'è stato questo colpaccio della Fiorentina che ha preso a ta
5: 40 comunque, pippi però sono, tanti,
6: beh, sono 25 pippi. Più 30% sì, di futura rivendita, quindi complessivamente sono 40 pippi, colpo, però bel colpo,
5: bel colpo.
6: Giocatore che avrebbe fatto piacere anche a me, nel centrocampo abbiamo noi, poi è un giocatore difficilmente collocabile nel centrocampo, devo dire la verità, tant'è che ne parlavo con Luca Calamai stamattina e ho detto ma tu dove lo metteresti? Ah boh, che può fare l'esterno, può fare la mezzala, può fare tutto, il box to box, quindi è un vantaggio, problemi non
5: di
6: nostri
5: grosso.
6: Problemi di grosso, tra virgolette, problemi. La Fiorentina ha fatto questo colpo qua. Già so che adesso diranno tutti quanti: hai visto Paratici quanto è bravo? Altra storia. Al di là del Dibu Martinez,
5: beh, è un bel direttore sportivo Paratici.
6: È un ottimo direttore sportivo. Noi l'abbiamo anche criticato perché comunque noi dobbiamo fare critiche ed elogi a chi è alla Juventus. È chiaro che le critiche che facevamo all'epoca a Paratici erano carezze in confronto.
5: Sì, ma lì pensava di essere diventato
6: perché, come al solito, perso diciamo la guida di Marotta, accorpando tutti i vari ruoli, qualcosa si era smarrito anche nella sua retta via. Colomani, la Juventus pare sia arrivata a 35 e da là non si muoverà più, quindi o il Paris Saint Germain dice va bene oppure la Juventus guarderà altrove. Sempre capitolo attaccante, la Juventus ha scelto comunque di prendere anche un altro attaccante.
5: Speriamo.
6: Che dovrebbe essere Sorloth. Pellegrino resta in piedi, ma qualora la Juventus riuscisse a piazzare Openda e David. Su Openda sappiamo come lo si pensa, intanto arriverà il ritiro, comincerà naturalmente il ritiro, come quelli che non hanno partecipato al Mondiale, e resterà sulla strada della cessione in prestito. Per quanto riguarda David, porte chiuse da Spalletti, che ha detto: ho capito che vuoi restare, ma a me non servi, non perché sei scarso.
5: No, non lo è.
6: Rossi, fammi un primo piano. Non perché sei scarso, gli ha detto Spalletti.
5: Non lo
6: guarda,
5: è scarso.
6: Non perché sei scarso. Primo piano. Però, ok, possiamo staccare. Ma perché, diciamo, non sei l'attaccante che si addice a quello che è il mio desiderio. Quindi sei bravo, ma andrai altrove. E liberando così con un ingaggio, uno slot di ingaggio da 6 milioni all'anno e soprattutto facendo comunque vada una plusvalenza, essendo arrivato un anno fa a zero, chi ci ha cercato, però è arrivato a zero. Ancora Di Gregorio, è lui il portiere che la Juventus ha scelto di mettere sul mercato, quindi se dovesse arrivare il Dibu vicino, il secondo sarà Perin. Con Di Gregorio rapporti chiusi, il portiere è in vendita, lo era già da prima, lo è a maggior ragione adesso dopo i rapporti con l'agente del giocatore. La Juventus sarebbe disposta addirittura, qualora fosse difficile collocarlo, a prestarlo pagando una parte dell'ingaggio, ma Di Gregorio è fuori dai piani della Juventus. Questo
5: lui lo
6: intanto,
5: sa, l'ha capito?
6: Gliel'hanno detto in tre lingue diverse. Poi se magari non è quella che conosce è un altro problema. Questo diciamo è quello che mettiamo intanto sul tavolo e ne parliamo. Buon pomeriggio Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli, Federico Rossi in cabina di regia.
5: Che vuoi?
6: Niente, parla.
5: Che devo dire?
6: Quello che vuoi, vuoi dire qualcosa? Io resto anche del parere che comunque ci sarà quel colpo nella tre quarti, ma intanto si sistemano le cose che devono essere sistemate.
5: Ma che qualcosa si comincia a muovere, Vincenzo, nel panorama complessivo. L'Inter ha preso quell'esterno dal Belgio, che insomma mi sembra la terza, quarta, quinta scelta. La Roma ha perso tutto sommato Greenwood, perché questo le ha chiesto il Fenerbahce, gli ha offerto tipo 10 milioni l'anno, 11 più una marea di soldi al padre. Quindi noi, questo lo stavamo dicendo già da tempo, che purtroppo neppure con la Turchia riusciamo più a competere. Da Roma me ne frega niente, ma parlo in generale. Quindi qualcosina si sta cominciando a muovere nel mercato. D'altra parte il Mondiale entra nella sua fase finale e quindi diversi giocatori si sono già rientrati. Non c'entra niente Tiziano, guarda, legga al volo, la Fiorentina ha più soldi della Juve. Non funziona così, non si gioca a Monopoli. Poi io dico anche la verità, a un certo punto, ora sono a due giorni alle ferie, però a un certo punto mi viene anche a noia raccontare sempre le stesse cose. Non sì, è sì. Il Monopoli, poi se lo volete capire lo capite, se non lo volete capire potete dire che la Fiorentina ha più soldi della Juventus e va bene così. La Juventus ha un budget che non vuol dire che ha più o meno soldi, perché c'è l'UEFA, perché c'è Fair Play, ve l'abbiamo raccontato un miliardo di volte. Poi se la volete leggere che la Fiorentina c'ha più soldi, leggetela così. Io vi lascerò nelle mani di Vincenzo, perché poi con tutta la pazienza, con tutto il bene, insomma, ogni volta dover spiegare quello che già abbiamo spiegato, no, abbiamo detto, abbiamo ridetto, l'ha capito anche Rossi, che di calcio l'intesa ha capito come si muove la Juventus. Poi onestamente devo anche dire la verità, Vincenzo, se la Juve mi spendeva 40 milioni o 30 per Attà, avrei avuto qualcosa da dire, sono sincero. È un buon prospetto, ma siamo sempre lì con il conto, quindi ci vuole calma e pazienza. È simpatica questa situazione? No, non è simpatica. Ma non vi dimenticate mai che siamo arrivati sesti in campionato e che siamo in Europa League. Quell'Europa League che molti di voi auspicavano. Adesso è arrivata e vedrete cosa vuol dire. Ma io sono comunque contento, perché la Juve si è ristrutturata a livello societario. Ma contento di poco no, ma contento di tanto. Perché allora, quello che ci era mancato. Ma che quest'anno ci sarebbero state delle difficoltà anche con il più grande direttore generale. Ci sarebbero state a prescindere.
6: Aggiungo per spiegare, e poi veramente
5: sì,
6: casomai
5: fate, passiamo, bravo,
6: poi casomai fate voi da passaparola per tutti quanti. Allora, anche i colleghi fiorentini questa mattina dicevano: beh, effettivamente ha speso molto rispetto a quello che ci pensavamo potesse spendere. C'era stata una riunione settimane fa da Paratici in America, dalla famiglia fondamentale di Rocco Commisso, del compianto Rocco Commisso, e si era discusso su qualcosa, non capivano di che cosa. Probabilmente è stato stanziato dalla Fiorentina, dalla proprietà della Fiorentina, un budget importante per un'annata importante del centenario, e Paratici aveva...
5: Tre centenari sono quest'anno, Fiorentina, esatto. Napoli e Roma.
6: Esatto, e chiaramente quel budget Paratici lo sta utilizzando, ci saranno anche delle cessioni, ha pagato e deve pagare anche 6 milioni di multa all'UEFA, che quindi anche la Fiorentina deve pagare, così come noi abbiamo pagato per 3 anni, non dite noi non abbiamo i soldi, loro sì, in 3 anni abbiamo speso oltre 400 milioni, male li abbiamo spesi, il Milan ne sta spendendo tanti, vediamo come, ma li sta spendendo, quindi i soldi ci sono. Quando le proprietà vogliono elargirti qualcosa, però l'importante è come li spendi. Chiuso.
5: No, vabbè, ma ripeto, poi perché noi tanto abbiamo fatto 2 trasmissioni, ringrazio anche l'amico D'Alba per le belle parole, però onestamente guardiamo oltre, cioè se ogni volta, guardate, vi do una notizia, altre società italiane compreranno, magari compra anche il Sassuolo, dice, ah, Sassuolo c'ha soldi e la Juventus no, non è così, non è il Monopoli. Sì, fortunatamente Muric, Jerry, non arriva, e sono contento che non arrivi Muric, ma la Juve non ha mai avuto idee di comprare Muric. Sul Dibu Martinez io mi sono già espresso, non è il mio portiere dei sogni, però noi siamo reduci da una stagione con un portiere che non parava, quindi credo che si possa andare soltanto in avanti. Poi anche lì cerchi di limare il più possibile, perché più limi lì e più magari quei 2, 3, 4 milioni li puoi investire su un altro tipo di giocatore. Con 35 milioni il sottoscritto non prenderebbe mai Colomani, ma prenderebbe Sorloth, però vediamo quello che accadrà, c'è tempo, siamo appena al 9 di luglio, tante squadre hanno cominciato adesso a muoversi sul mercato, noi stiamo facendo lo stesso, gli scenari ragazzi sono questi, però in queste 3 settimane abbiamo visto completarsi la società. E siccome fino all'anno scorso ci chiedevamo e soprattutto chiedevamo che la società desse, no, delle garanzie, oggi le garanzie le dà. E quindi per me questo, e lo ripeterò anche domani, poi da lunedì vi lascio a Vincenzo, per me questo è già il colpo della stagione. Poi è normale che Massara e Carnevali non vanno in campo, è normale che non vincono le partite, è normale che faranno qualcosa. Però noi l'anno scorso eravamo come lì. Quest'anno abbiamo Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, non mi sembra poco.
6: No, non sembra poco, e si sta lavorando appunto innanzitutto a cercare di trovare la quadra dal punto di vista societario, problematica che era quella principale che la Juventus aveva, perché fin quando non hai una società solida che possa lavorare con tranquillità e con prospetto e programmazione, che è la parola che è mancata di più alla Juventus, che però appartiene al DNA della Juventus, cioè la programmazione, adesso la si può fare perché nel frattempo hai costruito una società. Così come la Fiorentina ha preso Attà stanotte, La Juventus da un momento all'altro ha preso Carnevali, da un momento all'altro ha preso Massara, da una notte all'altra ha cominciato ad andare a trattare Soleil cambiando i piani e le strategie, da una notte all'altra magari ha accorciato le distanze con l'Aston Villa, quindi possiamo anche permettergli di farli lavorare, e soprattutto abbiamo una società che sa dove vuole andare, nel frattempo si è costituita. Questo è un altro aspetto che va
5: solo, ma
6: ricordato.
5: Poi come stranamente in altro bisogna anche citarli quelli del giornale Rosa, perché come l'orologio che non funziona ogni due volte al giorno segna l'orologio giusto, in questo momento fanno un approfondimento sul fatto, non a caso Giovanni Albanese che è uno dei pochi che salvo,
6: certo.
5: E fanno un approfondimento sulla squadra che è in vendita della Juventus, una squadra a partire ovviamente dalla sedia in porta. Poi loro ci mettono anche Gatti, Kelly e Cabal, che sono i tre difensori. Gatti sappiamo che non rientra nei desiderata del nostro allenatore. Kelly io lo terrei, ma è chiaro che Kelly è uno che può in questo momento monetizzare. Cabal, per l'amor di Dio. Kuhn-Meiners, per l'amor di Dio. Poi c'è Arthur, volendo c'è anche Douglas Luiz. Quindi sono 12 giocatori in questo momento in vendita. 12, non uno. 12, c'è anche il prode Gio Mario. Quindi quando ritorniamo allo solito ragionamento, non possiamo avere una rosa di 40 giocatori, perché non possiamo averla, e tra poco Mirko Nicolino ce lo spiegherà. C'è certo. Anche questo aspetto, poi è chiaro che non andranno via tutti, purtroppo, ma noi i primi veri acquisti saranno le cessioni, Vincenzo.
6: Sì,
5: c'è
6: sì.
5: Niente da fare.
6: No, ma è un concetto che è stato espresso, raccontato e ribadito più volte da Carnevali: non abbiamo fretta, dobbiamo prima cedere. E rendetevi conto, facendo il nome di quelli che sono in uscita, quanto è difficile fare questo lavoro. Poi ve l'abbiamo ripetuto mille volte, ve lo continueremo a ripetere mille volte. Anche qui credo che la maggior parte di voi ha capito, sa qual è la situazione, la comprende, va avanti con piena fiducia in questa dirigenza. Poi se c'è qualcuno dice addirittura la Fiorentina compra di più, quelli hanno più soldi, il Milan ha preso Gonzalo Ramos, noi siamo ridicoli eccetera, vi lasciamo in quelle che sono queste convinzioni fallaci.
5: Sì, anche perché l'abbiamo già spiegato
6: e basta,
5: e
6: così.
5: Più di spiegarlo una volta così. Non ci andiamo, cioè una volta 50 volte, quindi se si capisce, si capisce. Se non si capisce, fate bene a non capire e fate bene ad andare avanti sul vostro punto di vista, che però non è quello attuale. C'è poco da fare, non è quello attuale. Non si gioca a Monopoli. Basta, non ci torno più.
6: No, basta, infatti, cerchiamo di andare a inquadrare invece le cose importanti. Non sono totalmente d'accordo con l'amico che dice se avevamo in porta Buffon l'anno scorso Massimo da Macerata, lottavamo per lo scudetto, perché secondo me la Juventus ha tanti problemi
5: però
6: da risolvere.
5: Andavamo
6: in Champions, perché comunque il portiere ci ha tolto tanti punti, però anche gli attaccanti ci hanno tolto tanti punti, anche le scelte scellerate della società ci hanno tolto tanti punti. Sì, anche Spalletti ci ha tolto tanti punti, perché comunque sono stati tutti colpevoli. Dopodiché io non guarderei più al passato, guarderei al futuro con l'occhio sicuramente rivolto al passato, nel senso, quali sono stati, lo possiamo fare adesso come giochino tutti quanti insieme, quali sono stati i problemi che la Juventus deve risolvere per modificare l'annata precedente e quelle precedenti? Uno,
5: mi verrebbe di quali non sono i problemi,
6: vabbè, però noi ci mettiamo uno, il mettiamo in ordine. Uno, dirigenza, l'abbiamo risolta? Non lo so, però intanto l'abbiamo strutturata in maniera diversa. Tutte anime competenti nel proprio settore, che insieme, ci auguriamo in armonia, lavoreranno per la costruzione della squadra, con occhio attento ai conti da parte di Carnevali, che fa quello di mestiere, occhio attento ai talenti di Massara, che fa quello di mestiere, occhio alle formule e alle trattative di Ottolini, che fa quello di mestiere, occhio anche a vedere quello che succede nella politica del nostro calcio. E anche lì l'occhio bisogna averlo, e c'è Chiellini che può fare tranquillamente bene questo mestiere, quindi questo è un primo passo. L'abbiamo fatto? Sì. L'allenatore, per adesso si parte da Spalletti, che l'anno scorso ha dato delle indicazioni molto positive, altre negative, ma sulla base di una squadra che non aveva costruito lui all'interno di una società con la quale si era creata subito una frizione molto forte, e anche lì è difficile lavorare. Adesso Spalletti conosce molto bene Carnevali, Massara, è contento di questo gruppo, lavora bene anche con Chiellini e con Ottolini, quindi anche quest'alibi è stato risolto con la sistemazione della struttura societaria. Poi, arrivando alla struttura, cosa serve? Un portiere, un attaccante, magari due, un centrocampista appena possibile, magari due, uno di qualità alla tre quarti, difensori magari con qualche cessione. Quindi,
5: Se escono Gatti e Kelly, Vincenzo.
6: Io vedo che i passi stanno seguendo esattamente questo corso: società, concordare mercato con allenatore. Portiere e attaccante come primo obiettivo, non a caso si sta lavorando da tempo per Dibu, prima con Alisson, poi per Colomani, vediamo Sorloth eccetera, e poi piano piano tutto quanto il resto. Quindi io ci vedo una logica nei movimenti che rispetta esattamente quelle che sono le priorità di una Juventus che deve migliorarsi rispetto al passato.
5: Oh, due cose. Stefano Avilapo, ma se è possibile che noi arriviamo ad agosto con 40 giocatori? Se non te li comprano e poi li devi svendere, è possibile, infatti è centrato l'obiettivo.
6: Non li possiamo vendere sulla banca
5: del Totonno. Non li possiamo vendere sulla banca del Totonno, quindi è possibile. Mentre Giancarlo a Napoli dice: io farei all-in su Davis dell'Udinese. Io no, sinceramente. Giocatore che mi piace, ma addirittura Giancarlo fare all-in su di lui, no, per mille motivi. Uno, perché comunque è un buon giocatore, ma sempre all'Udinese. Due, è uno che si porta dietro per la sua struttura fisica diversi problemi. Quindi onestamente no, devo dire la verità, non fare all-in su lui. Poi se con l'Udinese fai il famoso pacchetto, guarda, ti do i miei esuberi, che per loro potrebbero essere titolari, tipo Azic, cioè, certo, che per noi è un esubero, ma lei sarebbe titolare. Ora Gatti non ci andrà mai all'Udinese, ma per dirti, se ti do Gatti e mi dai Deft, allora sì, cioè apro un tavolo di trattativa. Ma andare oggi a pagare 40 milioni, perché tanto quelli ti chiedono, l'Udinese è una delle botteghe più care che esiste, dopodiché hanno tirato fuori anche diversi talenti, sinceramente, però è quello, non lo farei. Ma così ho unito le due riflessioni degli amici. Siccome abbiamo tanti esuberi, perché non proporre a squadre anche italiane che in qualche modo hanno bisogno, perché l'Udinese Atta lo ha venduto, venderà altri giocatori, quindi ha bisogno magari anche in quel ruolo di giocatori che da parte nostra sono un surplus, ma che magari a Udine si possono anche rilanciare. Quindi sì, potrei pensare a attivare una trattativa. Poi se è vero o non è vero che hanno pensato a Soled e l'Udinese, appunto, non lo so, però quella è una situazione che io sfrutterei, proprio perché ce ne abbiamo troppi. Ce ne abbiamo troppi.
6: Sì, tra l'altro andando a ricavare il costo dell'operazione da un giocatore che hai e che andrà venduto, perché anche quella è un'operazione che, se così fosse letta, sarebbe un'operazione molto piacevole e bella, perché io chiedo al Sassuolo: quanto lo valuti Muremovic, che noi ce lo vorremmo portare a casa, mi devi dare 40 perché 20 restano a te e io ne voglio incassare almeno 20. E dai ragazzi, 20 sono troppi, vogliamo fare 15? No, facciamo 20. Ma scusami, mi chiedi 20 perché ti sono arrivate offerte da 40? Sì, dalla Premier. Benissimo, vendilo, così mi prendo le 20 e vado a prendermi Solé. Cioè, il ragionamento deve essere non, come peraltro ha detto anche Carnevali, non fissati su un nome, anche se noi vediamo il nome di Colomani sempre, perché comunque degli obiettivi ce li devi avere e quelli sono. Però nel mezzo le idee vanno cambiate a seconda delle opportunità. Muremovic c'era un'opportunità? Assolutamente sì. La cifra era giusta? No, ma se quella diventa la cifra giusta che puoi incassare per andare altrove, io vado altrove e cerco di prendere qualcuno che è più funzionale al gioco di Spalletti, e così via, e così via, e così via. Questo deve essere ragionato con degli obiettivi chiari. Dibu Martinez in porta, eventualmente Vicario, per me deve arrivare Dibu Martinez, e con Vicario non facciamo l'upgrade. Davanti Colomani, secondo me, ma ho sentito che ne ha parlato anche stamattina nella rassegna stampa Zuliani, questa porta resterà chiusa, cioè è aperta, ma è una finta porta aperta per una trattativa che non si farà, e Vlahovic magari alla fine troverà l'accordo col Besiktas, anche perché il Besiktas non gli hanno offerti 10 di Pippi, come, vabbè, lui ne voleva 12, poi ha detto facciamo 10, loro gli hanno offerti 8. Se io faccio passare il messaggio che sto tornando a dialogare con 8, la Juve, magari certo, loro dicono 10. Facciamo 8 più bonus e arriviamo a 10, così lui va a Canossa e è a casa del Besiktas e trova l'accordo con loro. Quindi io non guarderei più nella direzione Vlahovic. Ecco perché dalle notizie ci sono arrivate oggi si parla di due attaccanti e non è mai stato fatto il nome di Vlahovic, quindi evidentemente la Juventus dice sì, vabbè, noi abbiamo la porta aperta a tutti, ma anche no. Anche
5: allora
6: quello.
5: Marco Demola dice che l'unico incedibile è Gatti. Non sono per niente d'accordo, no, con te Marco, per niente,
6: no.
5: E non è incedibile per Spalletti, no. Io sto dalla parte di Spalletti, sì, su questo, però rispetto assolutamente al tuo, sì, punto di vista. Per me Gatti,
6: no, lo rispetto, però no.
5: Il cuore juventino, ma definire incedibile Gatti onestamente,
6: ma anche no.
5: E poi ci sono due messaggi.
6: C'è Ildiz, l'unico incedibile è Gatti.
5: Ma io Gatti per me
6: non ci facciamo, no, portare fuori strada dai gol che fa un giocatore che è un difensore, che per carità è una skill in più, ma prima mi devi saper difendere, e io a livello difensivo Gatti penso che abbia vissuto gli ultimi due anni molto al di
5: Marco
6: sotto.
5: Hai assolutamente, no, per carità, un tuo ottimo punto di vista. E poi ci sono due riflessioni. Franco da Roma dice: Salve ragazzi, siamo una tifoseria esterica. Gli anni scorsi tutti a dire ci vorrebbe Carnevale, ci vorrebbe Massaro. Una volta che vengono presi una botta sola, chi lo fa? La Juve, tutti a sminuire. Ma questo, Lanfranco, questo è un messaggio molto interessante il tuo. Fa parte del fatto che non siamo mai contenti di niente. Per esempio, se la Juve dovesse prendere Pellegrino, dice sì, ma c'era Davis. Se prende Davis, sì, ma c'era Pellegrino. Funziona così. Ricordo benissimo i messaggi. Ah, Carnevali, Carnevali, Carnevali. Arrivato Carnevali, sì, però Carnevali è del Sassuolo, è amico di Marotta. Fa parte del dibattito. Quindi questa cosa, insomma, fa parte del dibattito di una tifoseria che non si accontenta mai di niente. No. Carnevale è arrivato a 2 settimane, 3 settimane,
6: un mese.
5: Non può fare miracoli. Ma Sara, io chiunque sento, anche nelle radio romane, dicono che è un ottimo professionista. E anzi, oggi sentivo, non sono passato dal bazar perché mi interessava, ascoltavo una radio e dicevano: per quanto Gasperini è il nostro comandante, bla bla bla bla, però non vorrei che l'operazione Massara, ovviamente perché è passata alla Juventus, un domani noi la possiamo rimpiangere. Non lo so, sentivo romanisti che odiano la Juve. Non dico quella radio, non era quella dei miei amici di Radio Stereo. Un'altra. Romanisti che odiano la Juve, che dicono questa roba qua.
6: Quindi. Chi critica Frederic Massara lo critica soltanto perché lo teme, sostanzialmente, perché io ne ho sentite di critiche. E sempre da una direzione particolare, poi ti dico quale. Sai, lo critica chi dice: cavolo, la Juventus ha preso Carnevale, ha preso Massara, questi adesso tornano a ristrutturarsi, perché di fatto è così. Poi dobbiamo vedere i risultati che non arriveranno nel brevissimo termine. No, arrivano nel lungo termine. Facciamoli lavorare un anno in grande serenità. Il secondo anno, secondo me, si comincerà a vedere qualcosa di intrigante. Ma io ti ripeto, mi aspetto un regalino già quest'anno e sfoltire la rosa. Peraltro, sì, nelle discussioni con l'Udinese, oltre ad Azic, oltre a Cabal, la Juventus ha detto: c'è anche Miretti, tenetelo conto,
5: per andare, dicevo ieri,
6: eventualmente ad andare a prendere appunto
5: tanto la maglia uguale, Miretti, Cabal,
6: chi è
5: quell'altro?
6: Azic.
5: Ma bianco neri.
6: Ti dico anche una cosa, secondo
5: sarebbe
6: me
5: l'ambiente perfetto per loro.
6: Cioè, secondo me Miretti all'Udinese veramente può fare un grande campionato, un bel campionato, secondo me, perché comunque è proprio la squadra adatta, cioè non ti do grandissime aspettative.
5: Per alcuni giocatori è perfetta l'Udinese.
6: Cosa?
5: Per alcuni giocatori attualmente
6: è perfetta, perché è un ambiente sano, senza grosse pressioni,
5: esatto,
6: dove ti fanno lavorare bene. Alla Juventus, purtroppo, la Juventus non è questione nemmeno soltanto di tecnica, è questione di maturità, di forza caratteriale, di spalle larghe, oltre che di tecnica. E in tutte queste caratteristiche, in quello che consideravate Zidane l'anno scorso, io non ce le vedo in Miretti. Mi dispiace per Scarponi, che mandiamo sempre un abbraccio al suo compleanno, che è il compleanno di Scarponi.
5: Allora, Alfredo, a Torino ti rispondo: sì, ci sono 4 squadre davanti a noi in questo momento, non è che ci prendiamo in giro,
6: ma ce ne saranno anche 5
5: però
6: o 6 per
5: il
6: momento.
5: Discorso che
6: fa i
5: Carnevali, li vendeva tutti a 40 milioni al Sassuolo, non avevano gli ingaggi, ragazzi, le cose vanno viste a 360 gradi. Al Sassuolo guadagnavano un milione e mezzo, due, e allora valorizzavi il cartellino e vendevi il giocatore. Oggi tu hai giocatori che guadagnano, David, 6 milioni, Opendane guadagna 4 e ti chiede allo stesso, capisci? Vediamola a 360 gradi la questione. Non è soltanto questione di cartellino, che già è un problema, è una questione di ingaggi. Oggi mi dite chi è che va da David Bussa e dice: guarda, io, ma sì, ci metto 10 milioni. E già in questo momento sono tanti. Quanto prende? 6. Ok, arrivederci. Andavi al Sassuolo, prendevi Locatelli, che non è 1,5 milioni, lo vendevi 40 milioni, ipervalutato, ma guadagnava 1,5 milioni. Quindi è questo il problema.
6: Dai, ci fermiamo, al rientro c'è Mirko Nicolino.
5: Grande Mirko.
4: Due colori, due voci.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Hai trovato riscontri anche tu su quello che stavamo raccontando sì, sì. questa mattina. Adesso ne parliamo anche con il buon Mirko Nicolino, ovvero di una Juventus che sta accelerando in maniera forte sul Dibu Martinez. E io mi voglio anche provare a sbilanciare, ma aspetto ovviamente Mirko che ha le sue fonti, che sono sicuramente...
5: Allora, Mirko, aspettiamo Mirko, sentiamo un paio di vocali.
6: Sì, però
5: già, dico, che
6: mi voglio sbilanciare, sì. Secondo me in questa settimana uno dei due si fa. O Dibu o Colo.
5: Ah, sì, sì, io spero.
6: Magari tutti e due, però sì, io spero portiere, portiere più facile.
5: Vai.
8: Buonasera a tutti. Mario da Charleroi, adesso sono in vacanza.
5: Ciao.
8: Una domanda. Ma i Castonati stanno facendo mercato. Ma non capisco, ma questi qua non devono andare in Serie B? O faranno come Sam, si insabbierà tutto? Ciao a tutti. Se sapete qualche cosa vorrei sapere. Ciao, buonasera.
5: Che purtroppo non andranno mai in Serie B perché c'è chi li protegge.
6: Certo,
5: assolutamente.
6: Mirko Nicolino. Ciao
5: Mirko.
9: Ciao a tutti, ben ritrovati.
6: Allora Mirko, possiamo dire che il Dibu può essere il primo colpo, cioè il primo vero colpo da qui in avanti in questa settimana? Ci siamo? Ci possiamo arrivare a 10 milioni ovviamente, secondo me di meno è difficile.
9: Sì, settimana scorsa avevamo messo come deadline qualche giorno prima della partenza del ritiro estivo, e quella dovrebbe essere, no? Negli ultimi giorni i contatti sono stati più fitti, sappiamo che il Aston Villa è partito da una valutazione altissima, 20, poi 15, ora pare siano scesi tramite miti consigli a 10, la Juventus non è mai andata oltre i 7-8, secondo me siamo vicini a una cifra che metta d'accordo tutti quanti, posto che sappiamo già che la Juventus ha l'accordo con il calciatore. Nei giorni scorsi c'è stato prima un vertice tra la Juventus e l'entourage di Martinez, e molti cosa hanno evidenziato? Ma perché servono sempre tutti questi? Servono perché una volta che tu hai l'accordo con il giocatore cerchi di mettere pressione tramite il giocatore all'altra squadra. Se il giocatore ti dice che vuole andare via, cerchi di mediare e trovare una via di mezzo tra quello che tu chiedi e quello che invece ti offrono. Quindi io penso che siamo molto vicini alla cifra che dovrebbe mettere d'accordo tutti, magari sarà 8 più bonus, 9 più bonus, vediamo, ma dovrebbe essere quello. Ovviamente la Juventus, come fanno tutte le squadre, si tiene aperta anche l'altra strada, che è quella di Vicario, per il quale il Tottenham ha aperto al prestito senza obbligo di riscatto, quindi sarebbe una formula conveniente per la Juventus, però l'obiettivo numero uno per i pali, la scelta numero uno per i pali rimane Martini.
5: Ti posso fare una domanda proprio off topic, come direbbe sto brutto Marangio? Ma perché sei brutto Marangio? Ma perché la Juve secondo me non ha mai pensato tipo a Unai Simon, che è un mio pallino da anni?
6: E non ci puoi arrivare economicamente, pallino.
9: Allora Unai Simon intanto è entrato nell'Olimpo dei portieri di prima fascia. Poi onestamente la Juventus non l'ha mai cercato.
5: Ma perché secondo te? Perché è uno... non è né al Barcellona né al Real Madrid, non è nei top club spagnoli, è Athletic Bilbao. Boh.
9: Ma guarda, sono scelte, sono occasioni, sono situazioni. Vi faccio un esempio, no? Visto che oggi Paratici è diventato di nuovo un grandissimo dirigente per i tifosi della Juventus. Da quello che ci ha rovinato è diventato di nuovo un grande dirigente, perché ha preso Atta dall'Udinese. La Juventus ieri ha chiesto il prezzo di Atta, si è vista chiedere una cifra importante, non ha ritenuto che il calciatore per rapporto prezzo-qualità facesse al caso della Juventus, e semplicemente non ha nemmeno avviato una trattativa. Fine. E per esempio per Unai Simon la Juventus non ha mai intavolato una trattativa, perché evidentemente non ritiene che il valore del giocatore e il prezzo possano fare al caso della Juventus. Qua, sono delle scelte.
6: Scelte che la Juventus sta spostando da, anzi, idealmente ha già spostato da Muharemovic a Solé, perché quella mossa di dire ok, casomai mi prendo i 20 milioni, se c'è un'offerta da 40 per Muharemovic ci metto 7 milioni vicino, magari ci aggiungo dei giocatori che possono essere Azic, che possono essere Miretti, che possono essere Cabal, così smaltisco anche esuberi che c'ho in rosa e mi vado a prendere Solé. Questa è una trattativa fattibile o che a un certo punto si arenerà secondo te?
9: Ma la Juventus e l'Udinese parlano da tanto tempo e parlano di diversi profili, perché all'Udinese interessano diversi giocatori della Juventus. Quello che interessa di più per esempio è Cabal, e questo mi fa pensare che l'Udinese abbia messo in conto di perdere uno dei suoi difensori. Esatto. Fin qui però Cabal non è stato tanto propenso ad aprire a squadre di medio-bassa
5: nemmeno classifica. Lui perché dovevo andare al Madrid pure Cabal, io veramente io impazzisco, Mirko.
6: Allora, quando io a questo qua brutto e pelato gli dicevo guarda, e questi si credono forti, lui dice no, ma quando mai si credono forti,
5: ma Cabal dove diavolo vuole andare?
6: Sto alla Juventus, ma posso mai andare all'Udinese? Come quello là di 32 dicembre che dice come c'ho l'abbonamento a Calcio Napoli, posso mai comprarmi la 124 Spider, capito? Cioè,
5: vabbè, fai parlare a Mirko, stai zitto.
9: Quando arrivi alla Juve ti pagano tanto e giochi in una squadra forte, giochi anche se non giochi, sei comunque in una squadra di alto
6: è quello
9: rango. E quindi poi retrocedere non è semplicissimo. Però, tornando al discorso dell'Udinese, all'Udinese piacciono diversi giocatori della Juventus, piace anche Miretti, piace anche Azic, ci sono diversi giovani del settore.
6: Ma guarda che ti dico, anche Azic si crede un fenomeno, secondo me, guarda che ti dico, anche lui sarà difficile piazzarlo. Io ho fatto quel gol all'Inter, posso mai andare all'Udinese? Perché quello, così ragionano.
9: Ma tutti qua, David ha detto, io c'ho ancora altri 4 anni di contratto, non mi voglio muovere. Openda fa i video su Instagram, mi sto preparando alla grande alla prossima stagione.
6: Gli è arrivata da Amazon le conchiglie nuove per la schiena pure.
9: Cop Miners, la mia priorità è quello di riaffermarmi alla Juventus. Alla Juventus si sta bene, non vuol partire nessuno. Poi però i rapporti con l'Udinese sono ottimi, si stanno valutando diversi calciatori. Nei discorsi si è parlato anche di Christensen, che però secondo me non fa il caso della Juventus, mi permetto.
6: No,
9: cioè,
6: secondo me
9: la Juventus Solé è un calciatore di 26-27 anni, invece Christensen ne ha 22, è più sicuramente più rodato Solé, la Juventus punta su quello, ha esperienza anche in Bundesliga e in altri campionati, diciamo che è un giocatore più pronto, la Juventus cerca un difensore pronto. Se la Juventus fa l'offerta giusta, io credo che nemmeno l'intromissione dell'Inter potrebbe dare fastidio. Però ragioniamo su un 20 milioni più un'altra operazione da fare in percorso opposto. Non parliamo di contropartite, sennò poi qua anche qui dobbiamo fare il comunicato come la Juventus, non è uno scambio a sé.
5: Mirko, già arrivano domande per te. Per esempio Luigi dalla Spezia ti chiede se siamo sicuri che Martinez sarà ancora affidabile, soprattutto se dovesse vincere il mondiale avrà ancora fame. Domanda molto interessante. Io spero che intanto l'Argentina non vinca il mondiale prima.
6: Ma
5: cosa.
6: Non lo vince. Se no, se mettono la Norvegia in un albergo con l'aria condizionata, almeno non lo vince. Se la Norvegia batte l'Inghilterra.
9: È un paradosso, no? Che Martinez, se andiamo a vedere nella sua carriera, non è che abbia giocato in top club.
5: No, vero.
9: Se andiamo a vedere, però negli ultimi anni è stato un portiere affidabile, di personalità, che sa guidare la difesa, titolare della nazionale argentina, e questo lo ha fatto diventare un portiere tra virgolette di rango.
6: Ma non a caso Mirko lo stai pagando 10 milioni se tutto va bene.
9: Esattamente.
6: Quello è l'obiettivo. Cioè, se io volevo un Simone devo spendere 40 milioni, se volevo Svilar dovevo spendere e vogliamo spegnere questo telefono.
5: Ma che vuoi?
6: Dobbiamo spendere 40 milioni. Se mi prendo Dibu Martinez, so che non mi sto prendendo un portiere al livello di quelli precedenti, però un portiere che ha personalità è sicuramente meglio di Gregori.
9: Sì, diciamo che stai prendendo lo Szczęsny di turno.
6: che tutto sommato se l'avessimo avuto l'anno scorso.
10: Beh, qui Mirko per una volta mi sento
6: niente meno. Più forte Szczęsny, dici tu?
5: Secondo me sì, Szczęsny è più forte, dai.
6: Non lo so.
5: No?
6: Non lo so.
9: Guarda,
5: bella riflessione.
9: Perché ho citato Szczęsny? Perché comunque, se vai a vedere, Szczęsny perde il posto da titolare all'Arsenal, va alla Roma, perde il posto da titolare alla Roma, viene alla Juventus, fa due stagioni di panchina Buffon e poi diventa titolare.
5: Sì.
9: Con comunque un livello medio-alto.
5: Sì.
9: Medio-alto. Quindi, secondo me, Szczęsny, Martinez sono quel livello lì.
5: Beh, io sarei felicissimo. Senti, invece Andrea Montevarchi ti chiede: ma di Norton Caffi è vero, se ne è parlato tanto.
6: Occhio, cosa vuoi, Maran? Il Genoa che sarebbe interessato, sì, credo, a un giocatore della Juventus.
5: Che però non ci va, perché se Cabal pensa di poter andare al Real Madrid.
6: Ora non ricordo chi, ma il Genoa è interessato, non a Miretti, a un altro giocatore della Juventus, e lì la Juventus potrebbe dire attenzione perché c'è Norton Caffi.
5: Che dici? Fai rispondere.
6: Certo, io sto dando l'imbeccata sto dando.
5: Sì.
9: Allora, Norton Caffi, sappiamo che la carta che prova a giocarsi la Juventus è Ottolini, che è quello che lo ha portato lì. Anche se oggi nel nuovo organigramma Ottolini si occuperà prevalentemente del mercato dei giovani. Del mercato dei giocatori importanti si occuperanno in prima persona Carnevali e Massara. Al Genoa è chiaro che il pallino del Genoa sia sempre Perin.
5: Ma diamoglielo.
6: No, quello.
9: Di avere Perin. Però la Juventus in questo momento difficilmente riuscirà a fare due portieri. Già stiamo vedendo la difficoltà di
5: farne uno. Già.
9: E quindi farne due è ancora un po' più difficile. Però il Genoa si è informato anche su Cabal, devo dire la verità.
5: Ma figurati se Cabal.
9: Su Cabal è stato richiesto da mezza Serie A. Il problema è che è stato richiesto dalla mezza Serie A della classifica di destra,
5: che è quella che lui può fare, santa miseria. Lui può fare quella roba
6: ma
5: lì.
6: Ma non la fanno.
5: Mirko, ancora diverse domande per te. Tanto saluto anche Valerio. Tra un attimo giro il tuo messaggio, che è il primo messaggio che manda. Allora, ci chiede invece Simone da Cuneo: ma cosa c'è di vero in merito all'interessamento della Juve per il preparatore dei portieri dell'Atalanta che sta uscendo da loro? Forse lo manda via Giunto, perché Giunto deve mandare via tutti. Che c'è di vero?
9: Sì, se ne legge da diversi giorni. La Juventus sta valutando diversi profili, ancora non ha scelto. È chiaro che di solito quando Giunto li va in una società porta un po' di gente sua, e quindi è cambiato anche l'allenatore, quindi può succedere, però in questo momento la Juventus non ha come priorità quella del preparatore dei portieri. Magari nei prossimi giorni vedremo, però in questo momento mi concentrerei più sul mercato dei calciatori, perché mi risulta che Massara e Carnevali siano letteralmente scatenati, stanno saltando da palo in frasca proprio per cercare di accelerare in questi ultimi giorni. Ieri hanno incontrato forse 6 o 7 società, per dire.
6: Lo so. Senti un
5: aspetta,
6: po' invece...
5: c'è Valerio al suo primo messaggio. Vai. Che salutiamo, grazie Valerio. Dice: andrò controcorrente, la domanda è per te Mirko, ma risparmierei i soldi di Colomani per rinnovare Vlahovic alle cifre che stanno circolando, per poi investire il tesoretto in difesa. Per il centrocampo andrei su Goretzka e Kessié. Questo è Valerio, che salutiamo. Ciao, Valerio.
6: Apro parentesi, che è tanta la domanda che ti volevo fare. Io ho la sensazione che sia una finta porta aperta quella per Vlahovic, poi magari mi sbaglio.
5: Vai Mirko.
9: Allora, io ormai viaggio con gli appunti, perché sennò
6: bene.
9: Io ogni volta che mi arriva qualche messaggino scrivo, perché sennò poi
5: bravo,
9: a recuperare
5: bravo.
9: E mi faccio gli schemini. Allora, la situazione è questa: il Paris Saint Germain sta provando ad alzare la posta all'inverosimile per Colomoni. La Juventus ha offerto 30 più bonus, il Paris Saint Germain ha detto: a queste cifre non discutiamo nemmeno, vi chiediamo 50. La Juventus sta per rispondere con una cifra compresa tra 38 e 40 più bonus. Onestamente già mi pare che siamo oltre. Con il calciatore c'è già l'accordo di massima, il calciatore spinge per la Juventus, però il Paris Saint Germain fa capire che non vuole dare una corsia preferenziale alla Juventus. Su Vlahovic vi dico che quello che mi risulta è che il Besiktas si sia spazientito e che non lo voglia aspettare più di tanto, tanto è vero che hanno contattato due o tre agenti per attaccanti. Quindi cosa significa questo? Significa che o adesso davvero Vlahovic si presenta col cappello in mano alla Continassa e dice datemi quello che volete, qualsiasi cosa accetto, oppure davvero qui siamo a un punto di svolta in cui Vlahovic rischia di rimanere seriamente
6: la squadra.
9: Senza un'alternativa valida.

0: alla Juventus quelle certezze che la Juventus cerca. La Juventus è in un momento storico molto complicato, un momento storico in cui chiunque viene alla Juve, dirigenti, giocatori, fa male. Allora, andare in Sud America in un calcio totalmente diverso, perché vi assicuro che è un altro gioco, vai a scommettere su qualcosa su cui tu in questo momento non puoi scommettere. Ricordo ai nostri ascoltatori le parole di Carnevali di ieri l'altro, sono:
1: non possiamo sbagliare,
0: non ci possiamo permettere di sbagliare.
2: Ripetuto più volte.
1: Sì, bene.
0: Ogni cosa che la Juventus fa deve essere una cosa che porta risultati. Quindi sicuramente nel momento in cui la Juventus si ritroverà un nuovo equilibrio, una funzionalità, un contesto in cui chiunque inserisce funziona, allora potremo ripensare a qualche colpo di quelli giovani dal Sud America, ma in questo momento non mi risulta.
2: Detto questo, chiaramente, insomma, abbiamo parlato anche di Colomani eccetera, però la sensazione è che la Juventus voglia fare un doppio attaccante, cercando in tutti i modi di vendere David e liberare intanto lo slot da 6 milioni che incassa David, perché tanto con una qualsiasi assegno anche da 30 milioni la plusvalenza la fa, e certo, tutto sommato in squadre di Premier anche di medio-bassa classifica 6 milioni se li possono permettere, quindi si spinge là ed è più facile vendere David che non anche in prestito Vendà?
0: Allora, settimana scorsa, se voi ricordate, abbiamo detto qui che la Juventus vuole risolvere consensualmente il contratto con Milik ed è disposta a dare Openda anche in prestito.
1: Certo.
0: Cosa succederebbe a queste condizioni? Che la Juventus dovrebbe avere un attacco composto da Colomani, Ekator e David. E io, se ricordate, settimana scorsa vi ho detto, con questo attacco Spalletti non sarebbe contento.
1: Non sarebbe contento
0: perché avrebbe due attaccanti di movimento, di manovra, e un solo giocatore, diciamo, punta, una sola punta vera e propria.
2: Che comunque Spalletti atipica, vuole,
0: esatto. Spalletti vuole chiudere questo mercato estivo con due punte d'area di rigore e un giocatore più di movimento, che può essere Ekator o come può essere David, se non riesci in nessun modo a cederlo. A quel punto ridai probabilmente al Genoa lo stesso Ekator. Però in questo momento la Juventus sta spingendo David fuori in tutti i modi, e con i soldi proventi che incassa da David vuole fare un secondo attaccante. Se voi ricordate, avevo detto che il budget per l'attacco è circa 40-50 milioni. Se lo impieghi tutto per Colomani per fare un altro attaccante come lo vuole Spalletti, devi vendere. E la Juventus sta cercando di spingere in tutti i modi fuori David.
2: Anche perché da lì potresti incassare i 30 milioni che ti servono, magari limando qualcosa dalle richieste dell'Atletico Madrid, o per andare da Sorloth, che costa sui 35.
1: E ti chiedono, Mirko, in base a questo, ma tu li spenderesti 40 per Colomani?
0: No, ve l'ho detto prima, secondo me siamo già oltre.
1: Non nemmeno io.
0: Siamo già oltre il valore. Su Sorloth vi dico che la Juventus, e questa cosa mi piace tanto, sta continuando a fare la voce grossa con l'Atletico Madrid, sostanzialmente dicendo: volete 40 milioni per Sorloth? Benissimo, allora noi sotto i 28 per
1: Nico
0: Gonzalez non scendiamo, e quindi la vostra offerta di 20 più 2 di bonus è irricevibile. Quindi questa è la posizione in questo momento della Juventus con l'Atletico Madrid.
1: Sentiamo un vocale, così lo commentiamo con Mirko.
2: Niente meno.
1: Ma hai visto?
2: Che vai a pensare?
1: Ma
3: David non andrà mai via se non lo decide lui. Non è come sento parlare in radio: noi David lo diamo via. Lo diamo via se lui vuole, e trovare una squadra che gli dia 6 milioni a stagione la vedo molto difficile.
1: No, ma Claudio, il concetto non è sbagliato, purtroppo è così. È difficile mandarlo via a calci nel sedere.
2: Vendere è la cosa più difficile che comprare, per questo motivo qua, tutto sommato. Poi ci vuole anche un po' la saggezza da certe questioni. Io prima ricordavo ieri a Santarelli, Mirko, quando Pirlo andò da Gonzalo Higuaín e disse: Pipa, noi purtroppo l'anno prossimo non avremo molto spazio per te, pensano poco, devi andare da un'altra parte. Lui, Higuaín, ok, obbedisco, andò comunque altrove.
0: Sì.
2: Qua stiamo parlando di David, che

0: Onestamente, se tu gli vai vicino e gli dici guarda, ci sono questi club in Nottingham Forest, che ne so, che stanno via da Lucca, si prenderanno anche David. Ti vogliono. Il West End,
1: non so se sia
0: bravo.
1: retrocesso.
0: Crystal Palace, magari parte Mateta,
2: Matetà.
0: eccetera. Che dici? Ciccio, che dici? Vuoi andare? No, perché qua non giochi. Però là giochi 6 milioni. Sì, piove un po' di più, ma più o meno il clima è uguale. Ti portiamo le
2: Ma
0: caramelle,
2: tanto
0: una
2: lui è
0: cosa.
2: Iceman, freddo,
0: Lui è
2: quindi sa.
0: Fiveman, cioè secondo me poi là è chiaro, tu glielo vai a chiedere e gli dici guarda un signore di nome Higuain tempo fa accettò e andò via, magari fa uno sforzo pure tu di umiltà.
1: Ma uno dei motivi per cui la Juventus e Carnevali hanno scelto Massara è anche per questo,
2: Già.
1: per usare la sua diplomazia anche in uscita. E vi posso assicurare che Massara si sta muovendo tantissimo, è iperattivo, ma del resto come lo richiede la situazione. Quindi speriamo che abbia successo. Le sue competenze, secondo me, non sono in dubbio, anche a livello internazionale. Poi le ultime due squadre che sono riuscite ad andare in Champions, Roma e Milan, ci sono andate con Massara, direttore sportivo.
2: Eh sì. Ti
1: Speriamo che quantomeno porti fortuna.
2: lancio questa provocazione, questa domanda di Giuseppe da Taranto, la giro a te. Che ne pensate di vendere Conceição e prendere Zaniolo, detto in cui sono due ruoli diversi?
1: Ah, Zaniolo può fare più ruoli, può fare anche il trequartista centrale dietro la punta in un 4-2-3-1. Io onestamente continuo a vedere Conceição un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma secondo me in una Juve forte Conceição non sarebbe mai titolare. Questa è la mia,
2: Anche
1: così
2: secondo
1: come in
2: me.
1: una nazionale portoghese non è titolare,
2: Anche secondo me.
1: non è titolare in una squadra forte. Del resto quanti gol ha fatto in 2 stagioni? 4 gol e 6 assist in
2: Tre
1: 4 stagioni.
2: quest'anno e l'anno
1: Tre l'anno
2: precedente.
1: scorso, sei gol, sì,
0: Sì.
1: 6 gol, cioè un attaccante esterno di un tridente deve chiudere
0: Infatti.
1: almeno a 10 gol a
0: Bravo, è
1: stagione,
0: quello che dico
1: almeno.
0: sempre.
2: Assolutamente.
0: Ma quando io
2: Assolutamente.
0: dicevo e chiudiamo, meglio Berardi, e tu, oh, ma sei pazzo! Cioè, Berardi te la raggiunge quella cifra ancora
1: Ecco,
0: oggi, pensa un po'.
1: voi spezzate una lancia a favore di mio padre, che ieri è venuto e mi fa: ma Berardi a 31-32 anni dice non li fa 10 gol? E io ho detto: papà, secondo me in questa Serie A 10 gol li fa Berardi,
0: Sì che li
1: anche perché
0: fa.
1: qualche punizione la tira. Cioè, guardate, noi il nostro rigorista è Locatelli, cioè prendi Berardi i rigori non li sbaglia. E allora il ragionamento di mio padre, secondo me, lui dice: tu con pochi soldi ti prendi un attaccante esterno destro che ti fa 10 gol,
0: Certo.
1: che con Conceição te li fa in 3 stagioni.
0: Esatto. E già quello fa la differenza, ma tuo padre c'ha ragione, è quello che
2: È
0: dico
2: vero.
0: io.
2: Mirko, ma nella tua nuova squadra c'è posto per Openda?
0: No, non lo vuole Mirko, ha detto, non è un ruolo.
1: Guarda, sto cercando una prima punta, non mi pare che lui lo sia.
2: Grande,
0: Te la sei
2: sei
0: cavata
2: un
0: alla grande.
2: grande.
1: No, ma
0: Meglio Scarponi.
1: a parte tutto, faccio io una domanda a voi: ma avete parlato delle ultime dal caso Arbitropoli? Suppongo ne
0: No,
1: abbiate
0: aggiungi
1: parlato.
0: qualcosina tu, perché
2: Aggiungi,
0: ho
2: aggiungi.
0: letto una cosa che mi ha fatto
1: No,
0: nei brividi, non li volevano perché portavano sfiga quei portieri, quegli arbitri, ho sentito, ho letto
1: ha
0: dall'Agi.
1: parlato l'avvocato Davirro, l'avvocato di Rocchi a Radio
0: Sì.
1: CRC, ha detto: il mio assistito ha ribadito nel nuovo interrogatorio che non ha mai subito pressioni e che qualsiasi decisione sugli arbitri l'ha presa in totale autonomia.
0: Ah.
1: Ora, io non riesco a capire come l'accusa sia diventata, attenzione, con due nuovi capi d'accusa, cioè altre due partite, sia diventata: il designatore sceglieva gli arbitri
2: Sono
1: su
2: meraviglioso.
1: pressione dell'Inter in combutta con la federazione, ma ci dicano che di queste pressioni non c'è nessuna prova. Ma se tu stai accusando una persona di pressioni, vuol dire che le hai trovate queste pressioni, perché se non le hai trovate è un'inchiesta fuffa
2: Certo, hanno sprecato
1: ed
2: i
1: è una
2: nostri soldi.
1: vergogna.
2: Ma certo, Mirko,
0: Se
2: ma è.
0: non ci sono, beh, io penso che in un senso o nell'altro dovrebbero fare una conferenza stampa e dire:
2: Certo.
0: allora, abbiamo aperto un'indagine su che cosa? Nulla. Era una sensazione. Oppure devi dire quali erano gli elementi e perché poi quegli elementi non sono bastati. In un paese normale funzionerebbe così.
1: Cioè, la frase che Rocchi dice al telefono ad un sottoposto: questo arbitro, mandiamo questo arbitro, aspetta che vedo se gli sta bene. Ma se gli sta bene a chi?
2: A chi? A chi? Appunto.
1: A chi? Se sta bene a chi? E se comunque il PM dice che quello che era dall'altra parte era l'Inter, dice su con rapporti specifici con la federazione.
2: È allucinante.
1: Come puoi dire, cioè sulla base di cosa sei arrivato a questi rapporti? Vuol dire che hai delle prove per questi rapporti, o se non ce l'hai, ripeto, vuol dire che hai fatto male il tuo lavoro, hai fatto un'inchiesta buffa.
0: Ok, la chiudo con questa cosa che è simpaticissima, ve la potete rigiocare sui social. Agi, ok, oggi pomeriggio all'inchiesta sugli arbitri si aggiungono nuovi particolari inquietante, okay. Dalle intercettazioni svolte dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza emerge che l'Inter, signori, questo è un capolavoro, avrebbe chiesto che non venissero designati da Gianluca Rocchi dei direttori di gara considerati porta sfortuna, dunque sgraditi, non per ragioni di mera natura tecnica, almeno così sarebbe stata palesata la richiesta, ma per una forma di scaramanzia legata forse a dei precedenti di gara non favorevoli. O con questo,
1: e quindi
0: mi ritiro.
1: La scaramanzia non è punibile.
0: No. Quindi alla fine diranno: ragazzi, l'inchiesta c'era, ma in realtà è che hanno detto è porta sfortuna. No, è punibile la sfortuna? No, e allora niente.
2: Comunque, no. Devo dire che la mia nuova foto, come quella di Mirko, che potete trovare in primo piano su Bianco Nella News, bella.
0: Tu l'hai messo
2: in primo piano. Vero Mirko, abbiamo fatto delle belle foto, vero?
1: Sì. Volevo fare fare i complimenti al mio figlio Cristian di 10 anni, perché il fotografo è stato lui.
0: Bravissimo. Ce lo mandi qua, questo non le sa
2: noi,
0: fare.
2: Noi ce l'ha fatte Rossi,
0: Rossi,
2: quindi manda il tuo figlio.
0: Questo non gli puoi mettere niente in mano, che metti la
2: No,
0: fai
2: non mi
0: foto,
2: puoi mettere niente in mano,
0: selfie,
2: bravo.
0: Ecco, bravo, no. Meglio evitare.
2: Poi gusti sono gusti.
0: Oh,
2: però
0: 5-10.
1: Se c'è posto, mio figlio Cristian si candida per la
0: grande fotografo ufficiale di tutto Juve Radio Bianconera e Bianconera News.
2: Ciao Mirko, grazie.
0: Ciao Cristian. Ciao. Torniamo tra poco.
2: Dove da poco? Ha visto
0: foto. È sole 5:10.
2: Ha visto bella foto, però.
0: Molto bellissima.
2: Molto bellissimo.
0: Molto bellissimo. Molto
2: bravissimo. La cambierei anche come profilo, però c'è quello con la libertà, sai, quello è un giorno di cuore.
0: Vabbè, vediamo.
2: Tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera. Ieri sera Bargiglia ha demolito Massara come dirigente. Che ne pensate? Lello da Caserta, forza Juve sempre.
5: Buongiorno ragazzi, sono Andrea D'Ancona. Sulla questione Vlahovic, porta aperta, porta chiusa, problemi, rinvii, alziamo la posta, abbassiamo la posta, ma qui il problema è uno solo, che non è risolvibile per Vlahovic. È che è scarso, non è da Juventus, è scarso, fa un gol e mangia 5 occasioni clamorose, è scarso, basta, fino alla fine, forza Juventus, basta Blau, è scarso.
6: Buonasera ragazzi, Paolo da Ferrara, speriamo che arrivi il Dibu. Io ho una domanda, ma con che faccia si presentano certi giocatori lunedì? Io veramente, ok che prendono una barca di soldi, per l'amor di Dio, dati e soldi, ma un po' di dignità non ce l'hanno certi giocatori come Di Gregorio, lo stesso Davide, perché Davide è ancora in mondiale, speriamo che rimanga in Canada o che si perda nei boschi vicino nel Quebec, ma io mi domando con quale coraggio si presentano alla Continassa. Comunque va bene, portiamoli alla Continassa, anche voi amichevoli da vicinati, quindi penso che giocherà Perini in porta, presumo. Per quanto riguarda gli altri acquisti, io spero in Pellegrino, perché solo sinceramente, a parte che è vecchio, è anziano rispetto a spendere molti soldi, io ho questa convinzione. Poi per quanto riguarda il terzino che ha preso l'Inter, sembra lo stanno magnificando, è una roba, sembra che abbiano preso un nuovo Hakimi, sinceramente. Boh. Per quanto riguarda il resto, per quanto riguarda lì Corotopoli degli arbitri, non se ne parla più e quindi è già finito tutto. Forza Juve sempre, vi saluto.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Giriamo i complimenti dei nostri amici.
2: Mirko. Non abbiamo lanciato quesito, vabbè, lo faremo. Vedi, Carmine D'Angri dice: proprio per queste inchieste non farò più abbonamento alle Pay TV. Ma Carmine, non sei solo, non sei l'unico. Sono curioso poi di vedere quelli che saranno i nuovi dati dei rinnovi. Che secondo me, insomma, un po' di problemi li avranno. Tra l'altro, sto vedendo che i dati invece di ascolto del mondiale sono pessimi. Sia per la Rai che per, ma soprattutto per DAZN, sta andando molto male.
0: Beh, ma poi gli orari sono.
2: Gli orari sono difficili. Poi, insomma, diciamo che tutta la.
0: Non c'è l'Italia. Oh, 20 anni fa che stavi facendo? Perché 20 anni fa festeggiavamo il mondiale.
2: 20 anni fa ero profondamente incazzato.
0: Sì, ma che stavi facendo?
2: 20 anni fa a quest'ora non me lo ricordo, forse era al mare, perché ero sempre a Livorno.
0: Che mestiere facevi?
2: Che facevo? Facevo questo mestiere, Maranghi. Io faccio da sempre, ero a Livorno.
0: Che vendevi?
2: Mai venduto niente, perché non sapevo vendere niente. Forse era al mare, perché probabilmente era in ferie, non lo so. Però sicuramente non festeggiavo.
0: Quanto eravamo arrabbiati, mamma mia.
2: Ma ero profondamente incavolato. Tant'è vero che io ricordo benissimo quella partita, anche con chi l'ho vista, dove ero, mi ricordo perfettamente. Ma mi ricordo di aver festeggiato
0: perché siamo a 20
2: zero. Sì, siamo a 20 anni da Italia-Francia, dove ho soltanto un rimpianto di quella partita. La testata.
0: Ma quella non è il rimpianto.
2: Sì, andava tanto meglio.
0: Ah, sì, dici tu.
2: Andava tanto un po' meglio.
0: Sì. Gesù, sempre nei nostri cuori.
2: Gesù, sempre nei nostri cuori, fece una grandissima cosa. Cioè, ragazzi, sono un sempliciotto. Il sempliciotto come quello del film Fracchia la belva umana, del biscotto. Il sempliciotto, quando però ci va la belva. Lei deve mangiare il sempliciotto. Io non lo mangio. Poi
0: non lo mangio.
2: Non lo mangio. Cosa, Fracchia? Lei è un sempliciotto. Vroom, e viene vuoto. Però dice l'amico Dani a Tenerife: sono un sempliciotto illuso se adesso con questa società sono sereno nel dire ci penseranno loro. No, guarda, io sono un sempliciotto come te.
0: Siamo
2: Daniel.
0: Tre sempliciotti.
2: Siamo tre sempliciotti, poi l'abbiamo sempre detto e lo diremo, come giustamente ha messo il buon Tufano su Bianconera News, il mio primo piano, con la nuova foto, andate a vedere se vi piace. Mi piace molto, l'ha fatta Rossi, dove io dico che stiamo un po' sottovalutando la rivoluzione societaria fatta dalla Juventus. E quindi no, non sei, io la penso come te. Poi, per carità, nei post che pubblico, anche qua vedo giustamente e correttamente amici che sì, ma quella siamo, non si è comprato nessuno, ma sarà mai vinto niente, perché scrivono anche questo. Ma io leggo i post proprio perché, per capire, no? È molto interessante. Noi non siamo mai contenti, e quando rispondo dico sì ragazzi, però l'anno scorso che c'eravamo? 2 anni fa che cosa chiedevamo? Il pesce puzza dalla testa. Beh, in questo momento ci sono altri che puzzano, tipo broccolo, ma la testa e non solo, vero Rossi? Rossi?
0: Non solo.
2: Puzzava oggi? Sì. E ieri? Sì, però c'era altro ieri.
0: Sì.
2: Quindi, però il nostro pesce puzza un po' meno, no, nel senso.
0: Ma se ti sei messo in una strada complicata.
2: Allora ti racconto questa.
0: Vai.
2: Senti cosa è successo stamattina.
0: Ho paura.
2: Vado al supermercato, vado a fare la spesa.
0: Pure là, cioè, fai il maiale.
2: Più o meno.
0: Ah, immaginavo.
2: E vado a fare la spesa. E comunque, i supermercati.
0: Poi racconteremo quando l'abbiamo fatta insieme 3 giorni fa. Siamo Peppino.
2: Lavorano molto anche di marketing, no? È normale. Allora,
0: vorrei darla a loro al posto della rucola, questo.
2: Sì. Tanto c'è anche mia moglie, in tutta luce del sole. Vado al banco gastronomia e diciamo che vengo attirato da una presenza, insomma, notevole. Per cui vado a comprare questa cosa al banco gastronomia e io che ridevo, sorridevo a questa bella signora, a un certo punto mi dice: ma vuole anche le posate? E io capisco, vuole anche il contorno con le patate.
0: No,
2: io ho risposto: guardi le patate, tutto vero. Cioè, mia moglie dice, guardi le patate, no. Dice, ma io gli ho detto le posate. Ma guardi, ho capito male. Ma lì,
0: vedi come si distrae.
2: No, ma tra l'altro, mi ha dato una vaschetta di questa cosa enorme. L'ho pagata un sacco perché ti ci mettono il marketing. Se invece mettevano uno brutto come Rossi, te, vai via subito, no? E invece sei ho pessimo. Comprato tipo 500 grammi di questa. Stavo ma gli serve anche
0: in,
2: in
0: ammirazione.
2: Sì,
0: totale.
2: Io ho capito invece
0: le patate. Meno male che ne capito. Le porra sarebbe stato peggio.
2: Vabbè, ok.
0: Vabbè. Sentiamoci qualche nota vocale.
2: Tutto
0: dai,
2: vero, tutto
0: sei,
2: vero.
0: Sei terribile.
2: Ma è vero. No, lì a sei lì al Casal Palocco.
0: Ah,
2: e questo invece
7: ciao Vincenzo, dove ciao Alessandro.
0: Ciao.
7: Allora volevo fare una breve considerazione. Alessandro disse tempo fa che c'erano tre passaggi fondamentali: il 30 di giugno,
2: vero.
7: Il 13 luglio, giorno del ritiro, e poi praticamente inizio del campionato per dare un giudizio sul mercato. Mi sembra che la situazione è abbastanza complicata perché a oggi non c'è stato nessun movimento. Un movimento più che altro in uscita, perché noi sappiamo che determinati acquisti sono legati a delle cessioni che obiettivamente non sono arrivate, non vedo come possono arrivare perché attualmente non c'è stata una offerta, uno straccio di offerta per nessun giocatore.
2: Guarda, forse hai perfettamente ragione, e infatti al di là poi dell'arrivo e della società, ma dal punto di vista delle scadenze, io mi aspettavo, dico l'amico di Torino che saluto e ringrazio, onestamente anche a livello di uscite ad oggi qualcosa di più, e mi aspettavo ora
0: il campionato, cioè il mercato è aperto da un paio di settimane,
2: sì Vincenzo, però allora, se da un lato elogio il colpo Massara e il colpo Carnevali,
0: ma secondo me
2: da quest'altra parte capisco le difficoltà, però due step, 30 giugno, diciamo il 30 giugno l'abbiamo superato con Massara, ok, 13 luglio tante di quelle facce che ci saranno e non avrei più voluto vedere.
0: Sono d'accordo, però secondo me le due cose sono unite, cioè prima fai la società e poi agisci sul mercato. Allora, fin quando evidentemente noi abbiamo scoperto dalla notte alla mattina che arrivava Carnevali alla Juve, noi abbiamo scoperto dalla notte alla mattina che arrivava Frederic Massara, e questo è stato un grande lavoro che ha fatto Elkan e la Juventus come società all'oscuro di tutto. Loro evidentemente lo sapevano, stavano sistemando Carnevali quando c'era ancora Comon lì, e stavano pensando a Massara quando ancora non c'era e si pensava al ritorno di Tognozzi. E noi abbiamo sempre detto, per esempio, il Milan, chi è che ha comprato i giocatori, chi voleva comprare l'allenatore, chi voleva comprare il direttore tecnico se non c'era ancora una società costituita? Poi si è costituita una società autogestita, così con Calvelli davanti a tutti, eccetera, e sono arrivati i giocatori. Devi costruire la società e poi la società a muoversi per. Anch'io avrei voluto vedere qualcuno andare via, però ricordiamo il discorso che abbiamo dei giocatori che hanno ingaggi enormi, quindi devi per forza affacciarti al mercato estero.
2: Purtroppo, guarda, molto bello questo messaggio di Marco Dallucca che dice: ciao ragazzi, vorrei fare una riflessione con voi. Capisco e concordo che oggi ci sono 12 giocatori da vendere, ma come Kelly giocando con Bremer è migliorato, non può essere che, non voglio dire tutti, ma alcuni di questi epurabili possono crescere in una squadra che secondo me quest'anno farà bene, tipo Cambiaso, non posso pensare che sia quello della passata stagione, ha solo bisogno, eccolo qua, di vedere una squadra che gioca bene, che si diverte insieme e che di conseguenza trascina anche lui come tanti altri. Bellissimo messaggio, Marco, che ci porta ad aprire una grande riflessione.
0: Ma riflessione semplice.
2: Alcuni, Marco, ti dico di sì, su altri io ho perso le speranze e ti dico chi sono gli altri. Openda, Cominers, Cabal, David, mi viene di David Cambiaso, è chiaro che è uno che tecnicamente può essere recuperabile, ma che per me, ma questo è un mio pensiero,
0: no, pure è mio,
2: che per me ha finito il ciclo alla Juventus, se ne deve andare, però è uno che, hai ragione, magari in un contesto diverso ci potrebbe stare, però lui ha finito il ciclo. Ma sicuramente la tua riflessione è una riflessione molto interessante,
0: ed è più che una riflessione interessante un dato di fatto, nel senso che non li puoi vendere tutti. Se riesci a farlo, fai un capolavoro, ma credo che anche loro sappiano che non riuscirai a completare tutto il piano oggi, lo dovrai fare un po' per volta. E allora, gioco forza, molti di questi dovranno essere rivalutati. Ecco perché si parla di un Douglas Luiz che, sul quale Spalletti vuole lavorare. Ecco perché, lo so, ci
2: no,
0: sono.
2: No, no, no, ma hai ragione, Vincenzo.
0: Alcuni di questi sul quale si vuole lavorare per due aspetti. Il primo aspetto è perché magari non riuscirei a venderli, e allora intanto che ce li hai, cerchi di valorizzarli. Il secondo aspetto è che se riescono a fare una buona stagione, poi sono più vendibili l'anno prossimo.
2: No, no, assolutamente.
0: Perché restano in uscita, ma qualcuno resterà. E quelli che restano devono essere valorizzati sia per il bene degli obiettivi che la Juventus deve raggiungere sul campo, sia per poterli rendere vendibili nella prossima stagione. Perché oltre ad avere ingaggi importanti, e questi giocatori vengono da un'annata fallimentare, ma anche quelli che sono andati in prestito. Ecco,
2: bravo,
0: il discorso. Adesso mi è venuto in mente il nome quando abbiamo parlato di Norton Caffi, che pare che il Genoa abbia chiesto informazioni su Rugani. Altro giocatore che tu hai in uscita, se lì riuscissi a fare un affare che magari riduci il prezzo del cartellino di Norton Caffi e vendi Rugani, riesci a fare un'altra roba, un capolavoro. Ovviamente per adesso è un pourparlers che è stato spifferato così, ma non è una trattativa in piedi. Però vedi quanti ce ne sono che tu devi cercare di piazzare, e quanto è difficile per gli ingaggi, perché vengono da una nata disastrosa e perché si credono forti e quindi magari non aprono ad altre situazioni.
2: E sempre su questa scia ci chiede Maurizio, ma anche qua Maurizio è una domanda che è difficilissima da rispondere. Ci dite i giocatori che secondo voi partiranno sicuramente? Ti posso dire quelli che vorrei vedere partire, che sono 12-13 sicuramente. Allora ci proviamo a darti, Maurizio, una risposta.
0: Io di Gregorio credo, in prestito, Openda in prestito,
2: Openda in prestito. David spero a titolo definitivo,
0: ma è difficile, perché però insomma ancora Caballa, ci si può lavorare.
2: Caballa spero in prestito,
0: no, Caballa a titolo definitivo se ci riesci, perché è quello che devi provare a fare.
2: Questo vuole andare all'Udinese.
0: Gatti potrebbe partire, che comunque il mercato Gatti. C'è là. Se tu a un certo punto sfumano alcuni affari a difesa delle altre squadre, potrebbero andare su Gatti, che comunque è in vendita. Il resto è complicato, che Thuram sì, il mercato ce l'ha, magari a un certo punto si accendono in Premier ulteriormente come già hanno fatto e possono venirti facilmente a portare i soldi che ti
2: per
0: servono.
2: Per questo, Maurizio, tutti e nessuno mi verrebbe da dire, con una domanda, con una risposta molto democristiana. Mentre Matteo da Mentone manda un messaggio amaro, ma cerchiamo anche qui di spiegare. Lui dice: ormai il calciomercato ci entusiasma su chi si vende e non su chi si compra, ma perché, caro Matteo, è tutti i disastri combinati prima che ti stiamo raccontando. Quindi io sì, io mi entusiasmo in questo momento quando so che non vedrò più determinati giocatori, anche perché mi portano degli altri. Però Matteo, è tutti i disastri che sono stati combinati. Vatti a vedere la rosa che si presenterà lunedì. Io credo che veramente Spalletti si dovrà mettere una mascherina. Anzi, sì, dovrà fare buon viso,
0: diversi
2: tanta
0: pizzichi
2: buona pazienza
0: sulla pancia, sì. E deve avere grande fiducia nella società,
2: sì.
0: E magari lavorare anche nella... Guarda che quello che farà Spalletti non sarà soltanto un lavoro tattico sul campo. Secondo me diventerà anche un lavoro quasi come se fosse la lunga mano della società sui giocatori.
2: Come,
0: cioè,
2: per dirgli...
0: Io ti ribadisco che fu Pirlo a dire a Higuain, sì, guarda che avrai poco spazio, e stiamo ancora oggi sperando che Mourinho dica a Brahim Diaz, guarda che avrai poco spazio. Quindi quello sarà il raduno, sarà il momento in cui Spalletti va da Di Gregorio e dice: amico mio, cerca una soluzione, che magari vada da Openda, capisci, so, che qua non hai giocato l'anno scorso, quando a costo di non far giocare te abbiamo messo Gatti in attacco. E perché così è andato l'anno scorso.
2: Ti faccio subito il primo esempio. Perché il 18, quindi una settimana dopo, ci sarà la prima amichevole, no? Che racconteremo ovviamente in diretta con Quintiliano, e a Basilea ci saranno Samuel e Camillo. Io però ti faccio la formazione di questa partita. Per me totalmente inutile.
0: Vabbè.
2: Ci saranno degli accordi, ma tu giochi comunque con Di Gregorio in porta. E lo alterni con... Perché si pensa a giochi con Next Gen? Di Gregorio in porta. Coppia centrale ce l'hai.
0: Ma stai parlando delle amichevole?
2: Io ti sto parlando della prima amichevole del 18 luglio. Però
0: lascia
2: noi pensiamo,
0: il tempo che
2: cosa
0: trova,
2: la fai a fare? Perché? E infatti per me è assurda. Ci andrà la next gen?
0: No.
2: Di Gregorio porta. Gatti, Kelly, Cambiaso a sinistra, Giomario a destra. Centrocampo, perché ce l'hai tutti, eh? Centrocampo, Locatelli e Thuram. A sinistra, Boga. A destra, Zegrova. Centrale, ecco, Miretti, davanti Openda. Tutti questi qui, no? Che probabilmente giocheranno il 18. E
0: magari questa... giocherai con Ekator al centro,
2: sì,
0: dell'attacco,
2: poi ah, per l'amor di Dio. Però tutti presenti a Basilea il 18 luglio, ok, con una squadra, ah, mi sono dimenticato, no, con Miners al mondiale, quindi non ci sarà,
0: no,
2: con una squadra tecnicamente, ok, che decima ci arriverebbe in questo campionato, questa che ti ho detto.
0: Sì, è chiaro. Poi capisci? Quelle sono formazioni che lasciano veramente il tempo che
2: e
0: trovano.
2: E anche l'amichevole lascia il tempo che trova. Sì, non l'avrei mai fatta. Sì, sì.
0: No, neanche io.
2: Però non diventa... vai con la next gen, vai con questi.
0: Sì, però diventa anche, questo è un altro ragionamento che comunque va fatto, quasi un rischio. Cioè tu metti che corna facendo, sta fa male Open Data, Lucio già non lo riesco a vendere, si fa male anche, mi resta questo Turzio in casa.
2: Quindi
0: lì devi essere anche attento a cercare di dire, ragazzi,
2: ma che
0: tanto
2: non lo fai giocare?
0: No, lo fai giocare, però chiaramente li prepari in un certo modo, cerchi di evitare infortuni, chiaramente non puoi essere lungimirante, non puoi avere la sfera di cristallo che
2: è una follia,
0: spamare,
2: fa
0: no.
2: La settima una, tutti
0: però là si sperimenterà 18. Molto secondo me, anche qualcuno della next gen, perché comunque sì, lui dalla next gen vuole attingere qualcosa, Spalletti proverà tante cose, tante soluzioni,
2: dopo
0: li ruoterà molto.
2: Dopo una settimana di raduno?
0: Lo so ragazzi, io farei i raduni di vecchia maniera, ma ci sono accordi evidentemente commerciali, per cui tu devi per forza fare questo.
2: Comunque tu lì hai una formazione che Spalletti si mette le mani nei capelli quando la vedrà. Prego!
8: Ciao Ale, Vincenzo, Valerio da Latina. Stavo facendo una riflessione, ecco, mentre dicevi Ale che la Turchia era migliore di noi. Ma voi vi ricordate quando il Paris Saint Germain era appena stato comprato dagli Sheikh, idem il City, il Granada, che tanti giocatori, mi ricordo Kaká, molti comunque non ci volevano andare in queste squadre. Anche per, come si dice,
2: me
8: anche se gli davano tanti soldi,
2: mi ricordo, sì,
8: perché comunque c'era un qualcosa a livello sportivo in cui i giocatori di quel tempo ancora dicevano sì, ma io voglio vincere trofei. Adesso no, adesso andrebbero in Turchia per
2: è
8: soldi,
2: vero,
8: rispetto a venire magari a vincere dei titoli.
2: Hai ragionissimo,
8: che ne pensate?
2: Che
8: ciao
2: hai,
8: a tutti,
2: che hai ragione, loro magari vanno a vincere trofei in Turchia. Però hai ragione. Ma lì, ragazzi, ora poi non so se Greenwood chiuderà o non chiuderà.
0: Beh,
2: ma se ti offrono 10 milioni l'anno, 11. Più 11, bravo, più 50 cartellino al Marsiglia, più un premio per il padre che lo porta lì e tutto, che fai?
0: Ragazzi, è un po' come, tanto lui non l'ha mai fatto, io l'ho fatto quando ero giovane, un po' come il fantacalcio, cioè arriva un certo momento in cui magari c'è quello che c'ha infiniti crediti, tu spingi fino a un certo punto, poi ti devi fermare, devi dire stop. Ed è anche giusto, perché da un lato 11 milioni, ma adesso Greenwood forte, per carità,
2: ma
0: io
2: non
0: gli
2: do
0: 11 milioni, gli
2: ma
0: do,
2: mai nella vita,
0: non ne do 12 a Vlahovic, che ovviamente non gli darei manco 10, manco 8, manco 7, ma non ne darei neanche 11 a Greenwood,
2: ma mai nella vita, ma mai nella vita. Ma qui si torna al ragionamento che tutto il mercato viene derogato, quindi dalla Premier League, quindi dalla Turchia, e il giocatore, hai ragione Valerio, ma ci va. Ci va perché secondo me oggi la Turchia è il giusto compromesso tra la follia dell'Arabia Saudita, dove la gente non vuole andare, per rimanere comunque in un campionato che almeno con 3-4 squadre se lo gioca, che ha ormai i riflettori del calcio europeo accesi, perché comunque Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray sono squadre che fanno le competizioni europee di primo livello, anche l'Europa League, ma fanno anche la Champions. I soldi circolano, stai sempre in Europa, non devi andare in Arabia Saudita, ed è la via di mezzo tra la follia dell'Arabia Saudita, questa bolla che sta scoppiando, perché sta scoppiando questa bolla, vengono via, non ci va più nessuno.
0: O come la Cina, ti ricordi?
2: Sì, che è durata ancora di meno, perché poi lì il governo ha chiuso i rubinetti. E il fatto che io non posso andare a Premier, no, però mi danno un ingaggio da Premier, sì, e ci vado e rimango comunque nel calcio che conta. Però hai ragione, andiamo in pausa?
0: Sì, in pausa e poi torniamo.
3: Due colori, due voci.
9: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Sei un pezzo di me.
2: Che vuoi, Marangio?
0: Ma allora, ragazzi, che ne pensate di Wessan? Dice Tony da Zurigo. Ivan Wessan.
2: Marangio,
0: e di Girassi?
2: Ne conosco tanti giocatori. Questa è la prima volta lo sento. Girassi mi piace. Girassi mi piace.
0: Però credo
2: ha fatto
0: che...
2: un'ottima stagione al Dortmund. Però io, come dicevo ieri,
0: sì, lo so, all'editoriale non ti fidi di quelli che hanno giocato una buona serie, che Open Data ormai ti ha scottato.
2: Sì,
0: e lo so, c'ha, dico un, la c'ha, verità. Un senso.
2: Ti dico la verità. Poi, non, chiaramente, Guidetti è un giocatore che l'abbiamo visto più di una volta, che ha senso della posizione, è una sorta di attaccante moderno. Però io non mi fido più.
0: No, e ti dico anche un'altra cosa, Ale. Ecco perché poi noi, sì, fino a un certo punto, poi i dirigenti che la sanno lunga devono essere loro poi a fare le valutazioni, a meno che non siano Common League, che chiaramente ha dimostrato altro. Però leggendo un messaggio del nostro amico che diceva io prenderei Østergaard, che a noi piace,
2: sì, l'ho visto.
0: Io l'ho visto al mondiale, ragazzi, un
2: mai
0: disastro.
2: Nella vita.
0: Un disastro.
2: Però è il solito ragionamento.
0: Dico, no, tu dici al mondiale così, no, perché io... l'ho vista, le partite le ho viste spesso, mi è capitato di vederla anche con tifosi del Napoli, che tanto sono familiari, eccetera. E loro mi dicevano, guarda, mai nella vita, perché questo è uno che, sì, ti fa anche la bella chiusura, però spesso si addormenta, spesso perde l'uomo nell'elevazione, e oggettivamente poi si è materializzato tutto, quindi poi magari...
2: Che è lo stesso ragionamento che faceva Mirko su Christensen. Christensen ha fatto un'ottima stagione con l'Udinese. Però lo trasferiresti alla Juve?
0: No.
2: Perché anche Kabala ha fatto una grande stagione al Verona.
0: L'hai portata alla Juve, zac.
2: Poi lì siamo...
0: ha fatto una stupenda stagione alla Aston Villa, zac.
2: Poi siamo, Vincenzo, in un ruolo strategico, perché parliamo di difensore centrale.
0: Fondamentale.
2: Se parte Bremer, che fai? Lo sostituisci con Østergaard? No, è il ragionamento che ti facevo su Lukumi e Moremovic.
0: Beh, per esempio, Lukumi già ha fatto anche un bel mondiale.
2: Ha guidato,
0: è uno che è
2: e guida
0: molto
2: la difesa del Bologna. Bene, ma del Bologna. Ma tu andresti a sostituire Bremer. Ora, se mi sostituisce Gatti, secondo me faccio anche un salto in avanti. Se mi sostituisce Kelly, che è cresciuto quest'anno, però ci sto. Però
0: salto
2: ci sto,
0: lo faccio.
2: Ma se mi sostituisce Bremer, no?
0: No, complessivamente no. Poi però c'è sempre quella visione che noi dobbiamo avere lungimirante, no? Bremer l'anno prossimo.
2: E questo è un tema verissimo.
0: Come sarà?
2: Non lo so.
0: All'alba dei 30 anni.
2: Sicuramente non ha sudato al mondiale, nel senso che ha fatto nemmeno un minuto.
0: Però all'alba dei 30 anni, comunque,
2: ma soprattutto lo vendi
0: ora,
2: non lo vendi più.
0: Esatto,
2: perché lo devi rinnovare.
0: Esatto. E poi, altro ragionamento. Perché la Juventus, perché molti dicono, e ne abbiamo parlato anche altre volte, ma è giusto ripuntualizzare, molti dicono, vabbè, ma è possibile non uscire più di 10 milioni per il Dybu, perché si paga sempre di meno?
2: Perché
0: prendo uno di
2: 34
0: anni
2: che non rivendi più, che
0: è un
2: rientrerà in Argentina,
0: è un investimento a perdere,
2: certo.
0: Cioè io, se prendo un giocatore, lo stesso che sì, comunque un giocatore che io prenderò, ma con un investimento a perdere, che a lui devi fare almeno un quadriennale.
2: Certo,
0: un ciao, dopo Goretzka, investimento a perdere.
2: Altro investimento
0: vuoi
2: a perdere.
0: Fare perfetto. Immagino paradosso, Berardi, altro investimento a perdere. Allora, quando tu costruisci una squadra, è vero l'instant team, ma di instant team ne puoi avere uno, due, tre che ti danno quel senso di esperienza nei vari settori della squadra. Se tu abbondi, già hai molti giocatori che andranno in perdita, perché comunque li dovrai svendere, e molti altri non li potrai più rivendere.
2: Ma infatti, Vincenzo, poi
0: vediamo. Iliz, per esempio, ti varrà tanto.
2: Certamente.
0: Il consenso di turno ti può ancora valere. Turam ti varrà tanto.
2: Certamente. Ma infatti, sulla questione Vincenzo Martinez, io se ci è chiaro che lui punterà su un quadriennale. Però se ci fosse la possibilità di fargli anche un biennale con il... tanto poi loro vogliono tornare tutti in Argentina, giustamente.
0: Sì, poi
2: ti faccio due anni qua, 2+1 eventualmente torni, ora non so se lui è del Boca o del River o di qualche, non lo so, però non mi legherei più di più di 3 anni,
0: tanto diciamo che l'ingaggio è molto relativo,
2: è vero
0: perché comunque se poi fosse lui a spingere per tornare in Argentina, un accordo lo trovi
2: come con Tevez
0: un accordo lo trovi. Io ti parlo proprio di vendibilità del giocatore, cioè Dibu Martinez, questo è l'ultimo anno che lo puoi vendere, ecco perché tu dici
2: perché
0: okay,
2: loro comunque lo vendono, certo,
0: perfetto,
2: certo,
0: quindi ecco certo. Perché la Juventus si dice non è che stiamo dicendo che il giocatore non vale, stiamo dicendo che il giocatore è un investimento a perdere e a quest'età io non ti posso dare 20 milioni,
2: ma nemmeno 10
0: e nemmeno 10 in teoria, cioè 6-7 sono già tanti, cioè metti bonus arriviamo a 8-9, però se proprio mi prendi per la gola a 10, ma so che sono 10 milioni buttati sostanzialmente.
2: Daniele, sì certo, ti salutiamo anche perché il tuo primo messaggio, ciao Daniele, il quale dice viene alla Juve e poi serve una altra punta, assolutamente sì, ma l'ha detto anche Spalletti. Mentre Paolo D'Ancona dice due nomi da rivalutare, di Kuazic e Luiz. Siccome chi è dotato, va trovata la chiave giusta per aprire la strada. Allora, pazienza, competenza più Spalletti e chissà che interessante, Paolo, molto interessante. Io poi aggiungo la testa. Secondo me il problema di questi due, in modi diversi, però è la testa. Di uno, cioè Azic, che pensa di essere chi non è, e forse l'abbiamo anche noi esaltato troppo. L'altro, che non so chi pensa di essere, perché vorrei essere intanto la testa di Luiz, perché Luiz tecnicamente non si discute, ha ragione Paolo, però se non ci sei con la testa, ragazzi, che fai?
0: No
2: magari la chiave giusta la trova Luciano. Speriamo subito.
0: Il motivo che ti dicevo che comunque il raduno serve anche a questi aspetti qua, a lavorare su questi aspetti qua.
2: È vero.
0: Quindi non è soltanto un preparare fisicamente la squadra alla prossima stagione, ma è portarli a prendere delle decisioni, guidarli verso una decisione che possa essere saggia. Poi da questo punto di vista è un allenatore molto filosofo Spalletti, magari le parole giuste te le sa anche trovare.
2: Una domanda ti faccio, Vincenzo, ma ti aspetti, ora ne parlavamo ieri un po' a battuta, ma ti aspetti qualche certificato medico o si presentano tutti?
0: No, si presentano tutti.
2: Si presentano
0: sì,
2: tutti.
0: Sì. Soprattutto di Gregorio dopo lo scivolone del suo agente.
2: No, io penso di Gregorio, dicevo io,
0: no,
2: così.
0: No, altri
2: gli
0: no.
2: Altri tutti?
0: No, è certo. Ma perché a loro conviene restare? Oh, ma il certificato medico è se io ti impedisco di andare via. Ma io ti accompagno all'uscita, c'è bisogno del certificato medico. Quindi non mi aspetto, anzi mi aspetto gente, visto che il trend
2: Kelly è già tornato a Torino.
0: Ma visto che il trend in questo spogliatoio è uno, è solo uno. Voglio dimostrare di essere da Juventus, che oramai si impara tutti quanti questa frase.
2: Sì.
0: Mi voglio riscattare, voglio dimostrare, voglio avere l'ultima opportunità. Cioè, figurati se questi mandano il certificato medico, comincerebbero malissimo, anzi metterebbero la Juve nelle condizioni
2: nemmeno
0: di poter...
2: Luiz.
0: No. Luiz, secondo me, vedi, l'anno scorso ancora.
2: Ti ricordi che Luiz, forse mi sbaglio,
0: sì,
2: ma
0: ci fu
2: il crack che non, si presentò, vedi?
0: Però secondo me Luiz,
2: Luiz,
0: quando si è reso conto che neanche nel suo stadio preferito, come lo raccontava, nella sua casa preferita, l'Aston Villa, riusciva ad avere minutaggio e a rendere, secondo me lui a un certo punto si è messo a riflettere e ha detto: ma voi vedete che ha azzeccato la stagione?
2: Ci ho altri 3 anni.
0: Vedete che io... Allora, se tu, diciamo, vivi una stagione brutta la Juventus, torni e dici ok, mettetemi in metto in malattia perché me ne voglio andare, spingetemi ad andare. Se tu sei andato in prestito in due squadre l'anno scorso, peraltro, no?
2: Sì.
0: E non hai reso neanche
2: Villa,
0: lì
2: Nottingham.
0: È più facile che dici: sai che c'è, magari con questo allenatore, magari era sempre Thiago Motta, tornava Tudor, non tornava, magari con Spalletti, se lui dice guarda lavoriamo, lui può dire lavoriamo, vediamo che cosa viene fuori.
2: No, quindi... no, la mia, perché ricordavo, mi si è acceso questo flash che lui non si era presentato.
0: Sì, che poi successe,
2: no?
0: Che come lì disse bisogna rispettare la Juventus, che viene prima di tutti, anche il sottoscritto. Però ti ripeto, lì ancora c'aveva, secondo me, Douglas Luiz la percezione che andando alla Aston Villa piuttosto che altrove sarebbe tornato a essere quello che era quando è stato acquistato dalla Juventus. In realtà si è reso conto che è proprio probabilmente ho azzeccato la stagione o le sue qualità sono state frenate da una qualche maledizione, una qualche blocco mentale, non lo so, e quindi probabilmente è più facile dire ok, a questo punto resto e vedo che cosa viene fuori.
2: Vai Fede, vediamo cosa viene fuori dal prossimo vocale.
8: Ciao Ale, Vincenzo Valerio da Latina, stavo facendo
2: l'hai già piacere. Passato prima questo Fede.
10: Buongiorno Radio Bianconera, Antonio Avventurina. Parlando di mercato, no? Mancano i soldi, ma siccome si deve spendere il 70% del fatturato,
0: non
10: no? Per il fair play finanziario,
0: deve spendere anche di meno.
10: Ma se i nuovi amici di Tether comprassero, che ne so, 100 milioni di gadget da Juventus, sciarpe, portachiavi, ciabatte, tazze, magliette che poi dovrebbero regalare ai propri investitori, la Juventus fatturerebbe 100 milioni e avrebbe 70 milioni da spendere sul mercato, perché quello sarebbe fatturato genuino. O non si può fare nemmeno questo? Ciao,
2: dallo sponsor.
10: Forza Juve sempre.
2: Ah, ciao amico mio, lo sponsor. Il problema dove tu puoi aggirare, allora, intanto, tante storie è quello dello sponsor.
0: Ok, che però ricadrebbe nella stagione nell'esercizio successivo, non immediatamente.
2: Poi,
0: e soprattutto
2: io le magliette le compro, ne ho comprate anche due. Poi ci sono quelli come Marangio che le compro al mercato clandestino e ci
0: guarda,
2: frega.
0: Chiamerò a testimoniare un amico una terra lontana.
2: Sì.
0: No, poi c'è da dire anche un'altra cosa, ribadiamo che ha delle quote Tether nella Juventus, quindi già diventa anche quello complicato, ma comunque non funziona così. È vero che l'hanno girato in mille modi Paris Saint Germain e Manchester City, però
2: con
0: gli sponsor, però non è che tu dici devo fare acquisti quest'anno, allora adesso metto i soldi, no, perché questi vanno nel bilancio successivo. Io adesso devo fare riferimento al bilancio precedente, per il quale peraltro ho un accordo con la FIFA che invece di pagare 20 milioni ne pago 6 più 14 se rispetto i paletti che non ho rispettato nei precedenti esercizi. Quindi non funziona così, non è una cosa immediata.
2: Hai ragione Stefano da Roma, giustissima riflessione, perché ti ricordi che su Luiz avevano discusso Comolli e Spalletti, perché Comolli lo voleva vendere e invece Spalletti voleva quantomeno provarci, e hai ragione, vediamo, io non mi fido, però sai, magari gli si è accesa una lampadina, cosa che io non credo si possa accendere in determinati giocatori, in particolar modo quelli che conoscete, Miners e soci. Lui è veramente un oggetto misterioso. Io è un giocatore che non capisco, non capirò mai perché, o meglio, fino ad ora, perché non è il miglior centrocampista della Premier League, non l'è mai stato. Ma la Aston Villa l'abbiamo visto tutti. Giocatore comunque di livello. Quindi non Odegaard, quello è il miglior centrocampista della Premier, ma nemmeno la roba che abbiamo visto. Quindi io mi accontenterei della via di mezzo, Vincenzo.
0: Ah, sì, cioè se diventasse un giocatore che quantomeno ti salta l'uomo, vede la traiettoria, perché lui questo lo faceva.
2: Porca miseria!
0: Io ricordo che ci fu una partita a Genova, Juventus-Genoa 0-3, non mi sbaglio, a porte chiuse si giocò e ci fu anche il VAR che prese fiamme, eccetera. Fantastica, altre storie all'italiana. Che lì fece una, non so se giocò dall'inizio o subentrò, ma faceva delle finte di corpo, risaltava l'uomo, ti lanciava.
2: Ma il giocatore,
0: se lui avesse continuità, lui la tecnica ce l'ha, non gliela devi costruire. Con Miners ce l'ha, per esempio, e devi ricostruire.
2: Beh, quello dell'Atalanta. Allora, se questo è quello dell'Atalanta, poi se questo è lontano parente, come.
0: No, ma io ti parlo proprio di tecnica pura. La tecnica è intesa come saper tirare, saper magari fare un passaggio, avere la fisicità, sono due giocatori molto diversi. Quando un giocatore come con Miners, che fa tutto della convinzione mentale, perde quella convinzione mentale, è come se fosse Superman senza il mantello, diventa Clark Kent. E non mi serve Clark Kent, mi serve Superman. Douglas Luiz è uno che ha comunque una tecnica che ogni tanto si accendeva, ma non ti bastava, quindi tu devi lavorare sulla continuità e sul fatto di tenerlo sempre al centro. Poi magari gli va accresciuta la velocità, ma anche lì poi fino a un certo punto puoi lavorare sulla velocità di un giocatore, basta che c'è la velocità di pensiero,
2: è quello che è mancato alla Juve. In fondo lui ha lavorato con quanti allenatori alla Juventus? Ha lavorato con Motta,
0: Tudor. No, e poi anche Spalletti.
2: Sì.
0: Lui ha lavorato con tutti e tre. E nessuno dei tre, cioè Motta a un certo punto lo metteva sempre e non ha funzionato. Tudor ha detto aspetta.
2: Poi lo comincio a mettere in panchina però.
0: Sì. Arriva Tudor, mo lo recupero io.
2: Capirai. Il fenomeno.
0: Ci ha lavorato, tu dici "Oh, vedi che Tudor trova la scintilla così". Male, niente. Arriva Spalletti, proviamolo a fare, cambiamo il ruolo, braccetto, e ha funzionato da braccetto. Funzionato relativamente. Sì.
2: Noi parlavo di Luiz.
0: Ah no, io ti parlavo di Cummins.
2: Ah sì, sì,
0: no,
2: sì,
0: no, quella su Luiz con Spalletti non ha giocato.
2: Spalletti non ha lavorato.
0: Certo. No, ti parlo di Cummins perché stavamo parlando di entrambi i centrocampisti.
2: Voglio fare il difensore.
0: Voglio fare il difensore.
2: Perché io voglio fare il difensore.
0: Ed è, no, si è partiti così con Spalletti, e si è finito con Spalletti che gli urlava "Ma vuoi giocare?".
2: Ma lì è recuperabile. Infatti l'amico Francesco da Cireale dice una cosa. Allora Francesco, io spero che tu ti sbagli, ma la penso come te, quindi spero di sbagliarmi anch'io. Lui dice "A quanto sento io dobbiamo dare un'altra chance a tutti, ma voi pensate appunto che questi giocatori, dove Spalletti l'anno scorso ha detto che sono limitati perché vanno in ritiro con Spalletti, a un tratto diventano fenomeni? Non vedete che non li cerca nessuno? Lui si ha cambiato tre allenatori, no due, beh tre, compreso sì, certo sì, compreso sì è vero Cummins, Di Gregorio, no, ma Francesco, io spero che tu sbagli, ma temo che tu abbia ragione, perché io la penso come te. E quando sento dire, perché è giusto dirlo, lasciare la bracco Spalletti, ma non li trasformi.
0: No.
2: E quindi Francesco, purtroppo, sono costretto a darti ragione, sperando che sia tu, che è sottoscritto, che
0: possiamo,
2: ci sbagliamo, che possiamo sbagliarci. Ma la sensazione è quella. Quando appunto si ragiona, sì, ma Spalletti lavora con Douglas Luiz. E poi?
0: Sai, poi c'è Alberto che dice forse non ha giocato tanto per poter essere giudicato. Però Alberto non ha giocato tanto perché probabilmente già in allenamento non ti dava la sensazione di poter rendere. Poi non ha giocato tanto neanche quando è tornato a Villa Park, al Crystal Palace, all'Aston Villa, dove poi l'Aston Villa è arrivata a vincere l'Europa League. Quindi tu dici, allora perché non ha funzionato nemmeno? Perché non giocava nemmeno là? Se diversi allenatori non gli danno continuità è perché il giocatore probabilmente non ti dà quelle sensazioni in allenamento, quando lo metti in campo vedi che ti fa perdere equilibrio nel gioco. E quindi sì, io sono per provare a vedere se con qualche possibilità in più, partita in più, possa ingranare, però non puoi nemmeno sacrificare una stagione per un giocatore.
2: In Serie A, quindi, nella Juve ha giocato 19 partite per 516 minuti, quindi in effetti c'hai pochi, capito. 0 gol, 0 assist. Invece, chiaramente, in altre competizioni...
0: In Serie A, 0 gol e 0 assist.
2: 0 gol e 0 assist. No, Serie A, 0 gol, 0 assist.
0: Ma l'anno scorso, cioè...
2: Qua la giocata in Serie A, 19 partite, 516 minuti totali, 0 gol, 0 assist. In Premier League, 196 partite, 21 assist e 18 gol per 14.977 minuti complessivi. Quindi la porta l'ha vista, 21 assist e 18 gol, però da noi non è riuscito a combinare niente.
0: Già. No, stavo
2: si può trasformare
0: 19 partite 0-0.
2: Ma queste sono abbastanza precise.
0: Sì.
2: Mentre giustamente in Premier 196 poco. Partite, 21 assist e 18 gol. Tanta roba, tanta roba. Un gol ogni 713 minuti, che per un centrocampista è tanta roba. Vai Rossi.
11: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Alfredo da Torino.
2: Ciao.
11: Io credo che siamo in ritardo. Poi io non faccio di mestiere il lavoro che fa Carnevali, né tantomeno quello che fa Ottolini e Massara. Però credo che questa squadra debba darsi da fare, perché l'anno scorso siamo rimasti fuori dall'Europa che conta. Se poi vogliamo anche quest'anno non partecipare alla Coppa dei Campioni, che ce lo facciano sapere.
2: Siamo in ritardo, come in ritardo l'Inter, come in ritardo il Napoli insomma, come in ritardo,
0: il Napoli deve vendere tanto,
2: il Milan acquistare. Forse no, come in ritardo la Roma, come sono in ritardo tutte, Alfredo. Capisco il tuo ragionamento, un tempo eravamo abituati a vedere,
0: però mo chi è che ha fatto oggi, c'è la Fiorentina che ha fatto tre colpi uno dietro l'altro, dovrà oggi poi cedere, però oggi è così, cioè pensa alla Lazio l'anno prossimo, secondo me rischia la B seriamente,
2: che anch'io
0: che pare anch'io, che ci sia però. Questa clausola per cui se Gattuso non arriva tra le prime 12 non si rinnova il contratto in automatico, pensa un po'.
2: Però non dobbiamo confrontarci con la Lazio,
0: no, sto parlando del termometro della Serie A, perché comunque la Lazio nel termometro della Serie A è una squadra da mezza classifica,
2: sono tutte in ritardo, non c'è nessuno in anticipo, però dico all'amico Alfredo non ti aspettare chissà che cosa, però che siamo in ritardo come tutti, detto che oggi è 9 luglio. Prego.
12: Sono Massi da Pisa, ragazzi. E io lavoro in un'officina metalmeccanica e vi posso garantire che quando non c'è né il titolare né i responsabili della ditta, e gli operai se ne approfittano, non danno 100%, qualcuno si rilassa, qualcuno non fa quello che potrebbe fare, e lo stesso penso sia la stessa cosa nel calcio. Se non c'è una società, se non certo, c'è qualcuno, questo.
0: Ne parlammo anche un'altra volta,
12: che
0: se non ricordo male,
12: che i giocatori temono, che comunque rispettano,
2: hai ragionissimo,
12: qualcuno non fa il suo dovere, e l'abbiamo visto in campo, l'abbiamo visto nelle interviste, abbiamo visto gente che se ne sbatteva allegramente di ciò che accadeva alla Juventus, e siamo arrivati sesti, quindi la società si è ricostruita, spero ci sia un po' di pugno duro dove serve, e ragazzi, devono andare in campo, sudare, impegnarsi e dare tutto, tutto, perché la Juve non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo.
2: Sono d'accordo, Massimo.
12: Chi non lo capisce, chi non lo rispetta, aria.
0: Sono d'accordo. Il motivo per il quale insisto sul concetto che sono contento se per esempio Vlahovic bussasse alla porta, l'Evidenza lo mettesse in lista d'attesa e magari, o magari chiudesse in questa settimana per Colomani, lui bussasse e dice vada, siamo al completo.
2: Ma non anche... siamo al completo se la Juve.
0: No, no, nel senso Colomani. Che magari c'ha in mente di prendere anche un altro attaccante. Per dire che comunque se arrivassi un... perché comunque anche lì sarebbe un segnale.
2: Certo, per tutti.
0: Cioè, io no, ma tutti. Esatto, come per dice tutti. Il nostro amico, se c'è. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. No, si dice. La società della Juve è stata assente per anni, gli ultimi 2 o 3 anni, addirittura anche prima, perché prima era un governo tecnico che chiaramente non poteva stare sul
2: pezzo.
0: E hanno cominciato a proliferare giocatori che si credevano chissà chi e tenere in mano i destini della Juve, loro.
2: Hai assolutamente ragione.
0: Ora arrivano tanti piccoli segnali. Allora io prendo il Dibu Martinez e poi torno da Di Gregorio e dico: guarda, ci sono queste. Voi ci avete una short list, mi hai detto, giusto? Il tuo agente, sì, ha scritto:
2: dei più grandi club europei.
0: Mi porti la tua. Io nel frattempo ti ho trovato la short list dei club italiani che ti hanno chiesto: Pisa, Lecce, Bari.
2: No,
0: per dire.
2: Tra l'altro, io vorrei chiedere al procuratore, visto che parlavo prima di Unai Simon. Se tra i grandi club c'è anche magari Atletico Madrid, oh, si fanno scambio anche alla pari, eh?
0: Ah, beh, eventualmente.
2: Belloni, sì. Dottor Belloni, lei che è il procuratore di Gregorio, nella short list, se me lo fa sapere, c'è anche per caso l'Atletico, il Bilbao? Perché se c'è l'Atletico Bilbao, perché se c'è, io quasi quasi uno scambiuccio alla pari lo farei. Noi prendiamo Simon e gli diamo Di Gregorio. Quindi sono d'accordo
0: poi
2: con te.
0: Poi mi chiamo anche Cambiasso, gli dico.
2: Però almeno cambiato
0: sì, con tutto. No, no, da quel punto sta zitto. Ok, perfetto. Però
2: ha già
0: gli dico,
2: parlato anche troppo.
0: Infatti, è quello che gli direi: guarda, allora, quest'anno.
2: Però almeno il suo procuratore.
0: Dopo,
2: sì.
0: Questi sono i numeri. Questi sono i risultati raggiunti dalla Juventus. Queste sono le dichiarazioni che hai detto, che oggettivamente ci fanno capire che probabilmente.
2: Ma poi il giorno col Verona, Marà, ma che problema? Allora li battiamo tutti.
0: Allora, qua noi, onestamente, valutazione complessiva sul rendimento e motivazioni / comprensione delle necessità di giocare alla Juve,
2: zero.
0: Sei un po' sotto zero. Se trovi una squadra è meglio. Chi è? Dusan, che bussi? Devi andare a prendere la roba nello spogliatoio. Cioè,
2: sono questi che dà la grande società.
0: Con eleganza. Perché, esempio, anche la testa alta di Como lì l'anno scorso, quando ha detto, fece quella reprimenda a Douglas Lewis, fino a un certo punto. Là ci saltammo, però fino a un certo preferisco l'eleganza.
2: Sai, poi serve anche la credibilità. Insomma,
0: sì, bravo,
2: che
0: bravo,
2: credibilità
0: bravo.
2: Aveva Como lì.
0: Va bene,
2: ragazzi, arriva Quintiliano.
0: A domani.
13: Due colori, due voci, due in bianco nero.
3: Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro,

0: Competizioni confederali e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e sei le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
1: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Gianpiero Combi. Gianpiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
1: Eroi in bianconero.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, una donna di 33 anni è stata uccisa

0: Accoltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
1: Pezzi superstiti del clan Zagaria che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
0: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
1: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
0: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
1: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincitrice incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev Ferri.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 10 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con le trattative di calciomercato che continuano a pochi giorni dal raduno prestagionale. Prima però, come al solito, andiamo ad analizzare le partite del mondiale, la partita del mondiale che c'è stata ieri, perché iniziano a essere sempre di meno le partite, sempre di meno le squadre. Francia-Marocco, ieri Francia-Marocco, leggiamo da Sport Mediaset un po' una piccola sintesi della partita. Mondiali, Francia-Marocco 2-0, Transalpini in semifinale. Continua il percorso netto dei Bleu, che vincono agevolmente anche dopo aver fallito un rigore con Mbappé. E la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026, la nazionale di Deschamps, batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 in fondo a una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per via delle grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla, però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé stappa la gara con una perla da fuori, ottavo gol in questo mondiale, come Messi, il ventesimo totale nella Coppa del Mondo, questo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare e chiudere di fatto i conti. Questo appena sei minuti dopo. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio, che andrà in scena questa sera alle 21. Sarà un'altra grande partita, un altro grandissimo impegno, appunto stasera alle 9 si giocherà al Sophie Stadium a Inglewood, con l'arbitraggio dell'inglese Oliver, con il Belgio che tra l'altro avrà due assenti, Onana che si è infortunato al ginocchio e Deba, però insomma sicuramente la Spagna parte favorita, ma insomma il Belgio ha dimostrato comunque, dopo un inizio di mondiale un po' ingolfato, si è visto e si è dimostrato capace di poter fare cose interessanti. Andiamo a parlare della Juventus, andando su tutto Juve, perché si parla di attacco, rebus in attacco tra Vlahovic e David. La Juventus continua a cercare la soluzione ideale per il reparto offensivo, ma le principali trattative restano complesse. Secondo quanto riportato da Leggo Milano, il primo obiettivo resta Randal Colomouani, anche se le richieste economiche del Paris Saint-Germain rappresentano un ostacolo importante. Colomouani, che appunto resta il primo obiettivo, il francese gradirebbe un ritorno a Torino, ma il club parigino continua a valutare il suo cartellino, almeno 45 milioni di euro. Per questo motivo la dirigenza bianconera, con Giovanni Carnevali in prima linea, è chiamata a decidere se proseguire o meno la trattativa. Nel frattempo prende quota un nuovo scenario che riguarda Dusan Vlahovic. Dopo settimane di distanza tra le parti, il centravanti serbo avrebbe riaperto al dialogo con la Juventus, anche in considerazione delle poche alternative concrete sul mercato. La pista Beşiktaş infatti non avrebbe convinto il giocatore. A confermare che la porta non è chiusa sono state anche le dichiarazioni di Carnevali: non abbiamo incontrato Vlahovic, ma le porte sono aperte non solo per lui e Sorloth. Secondo il quotidiano, un'eventuale intesa passerebbe però da una revisione delle richieste economiche dell'attaccante. La Juventus si aspetterebbe infatti una riduzione dell'ingaggio richiesto da 8 a 6 milioni di euro, oltre alla rinuncia al consistente premio alla firma. Sul fronte tecnico, Luciano Spalletti continuerebbe ad apprezzare le caratteristiche di Vlahovic, mentre Jonathan David sarebbe determinato a conquistarsi una seconda opportunità. Il centravanti canadese, ricordando le difficoltà incontrate anche nelle sue prime stagioni con Ghent e Lille, spera di riuscire a imporsi anche in maglia bianconera dopo un'annata al di sotto delle aspettative. Quindi continuano a ballare diversi discorsi per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus. Tutto Juve che parla anche di Nico Gonzalez. Ieri ne avevamo parlato come un giocatore il cui futuro sarebbe stato da valutare, perché Spalletti lo gradirebbe. Oggi su tutto Juve si legge: Nico Gonzalez non si tocca, Spalletti lo vuole e Carnevali quindi non fa sconti. La Juventus non intende svendere Nico Gonzalez, Spalletti lo considera fondamentale, mentre Carnevali aspetta l'offerta giusta dall'Atletico Madrid. La Juventus ha scelto una linea precisa sul futuro di Nico Gonzalez: nessuna svendita e nessuna fretta. L'esterno argentino continua a essere nel mirino dell'Atletico Madrid, ma i bianconeri non hanno alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste economiche. Una posizione che nasce da due convinzioni molto chiare: da una parte Luciano Spalletti, che considera Nico Gonzalez un giocatore importante per il proprio progetto tecnico, dall'altra Giovanni Carnevali, deciso a non farsi mettere sotto pressione nelle trattative di mercato. A differenza di altri giocatori il cui futuro appare incerto, Nico Gonzalez non viene considerato un esubero. L'allenatore bianconero riflette infatti che l'argentino possa diventare una pedina preziosa nel suo sistema di gioco grazie alla capacità di giocare su entrambe le fasce, alla qualità nell'uno contro uno e al grande spirito di sacrificio. Se dovesse restare a Torino, Spalletti sarebbe pronto a ricostruire una parte importante della fase offensiva anche sulle sue caratteristiche. Il club maggiormente interessato resta l'Atletico Madrid. Nico gradirebbe la possibilità di lavorare con Diego Simeone, ma la trattativa tra le due società si è notevolmente rallentata. Il motivo è semplice: la Juventus continua a chiedere tra i 27 e i 28 milioni di euro e non sembra intenzionata a concedere sconti. Il nuovo amministratore delegato bianconero sta portando avanti una filosofia molto chiara: la Juventus non ha più intenzione di cedere giocatori importanti semplicemente per fare cassa. Ogni operazione dovrà rispettare il valore attribuito dalla società ai propri calciatori. Le prestazioni di Nico Gonzalez al mondiale potrebbero aumentarne ulteriormente la valutazione di mercato. Una vetrina internazionale di questo livello potrebbe attirare nuove pretendenti, creando maggiore concorrenza e mettendo la Juventus in una posizione ancora più favorevole. Per questo Carnevali preferisce aspettare piuttosto che chiudere rapidamente un'operazione al ribasso. Se arriverà un'offerta ritenuta congrua, il club la prenderà in considerazione. In caso contrario, Nico Gonzalez resterà a Torino, dove Spalletti è convinto di poter valorizzarne ulteriormente le qualità. Un cambio di mentalità della nuova Juventus. Il mercato non viene più affrontato con l'obbligo di vendere, ma con la volontà di cogliere solo le opportunità realmente vantaggiose. E quindi Nico Gonzalez, ribadiamo insomma questa situazione, cioè che non viene svenduto dalla Juventus. C'è la possibilità che Nico possa essere un giocatore che può vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. Insomma, questo lo si capirà. Tutto Juve che parla anche del derby d'Italia, Juventus-Inter, il derby infinito dal mercato alle aule di giustizia. Juventus e Inter si sfidano sul mercato con Cambiaso, Solé, Lukumi. Il derby però si allarga anche alle polemiche sul diverso trattamento mediatico e giudiziario. Ne parla il primo piano di Massimo Pavano e su Tutto Juve, primo piano di questa notte. Il derby d'Italia non si gioca soltanto sul rettangolo verde. Da sempre Juventus e Inter rappresentano due modi diversi di vivere il calcio italiano, due società destinate a contendersi trofei, giocatori e prestigio. Ma l'estate del 2026 sta confermando ancora una volta che la rivalità tra bianconeri e nerazzurri va ben oltre i 90 minuti. Uno dei primi terreni di scontro riguarda Andrea Cambiaso. L'esterno continua a piacere moltissimo all'Inter, ma la posizione della Juventus è estremamente chiara: il giocatore non è sul mercato. Spalletti lo considera una pedina fondamentale del nuovo progetto tecnico, uno dei pochi elementi capaci di garantire qualità sulle corsie, d'utilità tattica e continuità di rendimento. Per questo motivo, salvo offerte davvero fuori mercato, la Juventus non ha alcuna intenzione di sedersi a trattare con una diretta concorrente. La battaglia prosegue poi sul mercato dei difensori. Uno dei nomi che piace a entrambe è Umar Solé, centrale che negli ultimi mesi ha attirato l'attenzione di diversi club europei. L'Inter insegue il francese da tempo, ma anche la Juventus ha intensificato i propri contatti, valutando formule che potrebbero comprendere anche l'inserimento di giovani per abbassare il costo dell'operazione. Parallelamente resta vivo anche il nome di John Lukumi. Il colombiano del Bologna rappresenta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera per fisicità, velocità e conoscenza della Serie A. Anche in questo caso l'Inter osserva con attenzione, consapevole che il difensore possa rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro. La dimostrazione di come Juventus e Inter continuino a incrociare le proprie strategie praticamente su ogni obiettivo di mercato. Juventus che attraverso le parole di Carnevali ha ribadito più volte di non voler partecipare ad aste né lasciarsi trascinare da valutazioni considerate fuori mercato. Derby che però non si limita al calciomercato. Negli ultimi anni il confronto tra Juventus e Inter è stato alimentato anche dal modo in cui vengono raccontate e percepite le vicende giudiziarie che coinvolgono il calcio italiano. Su questo tema il dibattito resta acceso e divide profondamente tifosi e osservatori. Da una parte c'è chi ritiene che tutte le società vengano giudicate con gli stessi criteri, dall'altra c'è chi continua a vedere un evidente doppio standard, soprattutto nel trattamento mediatico. Questo è quello che scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte su Tutto Juve. Questo è quello che denuncia, se così vogliamo vedere la situazione, e questo è quello che denuncia Massimo Pavan appunto su Tutto Juve. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla del nuovo colpo dell'Inter, perché Inter che sembra aver chiuso per Kalaili. Kalaili, la scelta dell'Inter, colpo d'ala, primo acquisto dei campioni dopo la delusione palestra, preso il sostituto di Dumfries, affare da 25 milioni, ora tutto su Chalobah. E quindi Inter che dopo non essere riuscito a chiudere per palestra riesce invece a prendere Kalaili dall'Union Saint-Gilloise per sostituire Dumfries attraverso un affare da 25 milioni di euro. In taglio alto sulla Gazzetta si parla del Mondiale, la Francia vola in semifinale, Mbappé stile Messi, sbaglia un rigore, poi inventa l'ottava magia come Leo. Marocco KO, in gol anche Dembélé, oggi Yamal guida la Spagna con il Belgio. E ricordiamo dunque gli appuntamenti del Mondiale, che vengono ricordati appunto sempre in taglio alto sulla Gazzetta dello Sport. Ieri c'è stata Francia-Marocco, finita 2-0, Mbappé Dembélé a segno. Oggi, stasera alle 21, Spagna-Belgio, domani alle 23, Norvegia-Inghilterra e nella notte tra domani e dopodomani, quindi tra sabato e domenica, alle 3, Argentina-Svizzera, in quello che è probabilmente il quarto di finale più squilibrato di quelli presenti in gara. Si parla anche di tennis sulla Gazzetta dello Sport. Sinner, c'è ancora Djokovic, semifinale a Wimbledon, il numero uno sfida il mito, Jannik vuole il bis, Nole il 25esimo slam. E appunto oggi ci sarà la semifinale Wimbledon tra Sinner e Djokovic. Andiamo sul Corriere dello Sport, perché anche il quotidiano appunto del CDS parla di Kalaili e di questo nuovo acquisto dell'Inter. Il primo è Kalaili, il sostituto di Dumfries, un israeliano in nerazzurro per la prima volta, contratto di 5 anni. Inter, un nuovo titolare, 25 milioni all'Union Saint-Gilloise. A 21 anni, 6 gol e 6 assist nell'ultima stagione. Oggi le visite mediche, ingaggio da 2,2 milioni netti. Ora la priorità è Chalobah, pronto un vertice con il Chelsea. In taglio alto il Mondiale, perché la Francia batte 2-0 il Marocco. Spagna alle 21, l'esame Belgio. Mbappé alla Messi, Yamal, Cebigrom. Kylian sbaglia un rigore, poi firma l'1-0, 8 gol come Leo. Deschamps in semifinale, il raddoppio è di Dembélé, Lamine e Oyarzabal, ecco le certezze di De La Fuente, Garcia punta su De Ketelaere, in corsa la carta Lukaku, che ha funzionato bene, benissimo, alla grandissima in questo Mondiale, ha segnato in 3 gare consecutive, tra l'altro credo in 2 di queste, se, entrando dalla panchina, e probabilmente Garcia lo riproporrà in questa maniera. In taglio basso si parla del mercato, in particolare della Fiorentina, che ha preso Attà. Fiorentina ha preso il talento francese, 25 milioni e bonus all'Udinese. Grosso dice Attà è un grande colpo. E quindi Fiorentina, che dopo la stagione assolutamente fallimentare, dopo quella appena trascorsa, si prepara ad una rivoluzione importante. Ha preso Grosso in panchina, adesso prende anche uno dei centrocampisti rivelazione dello scorso campionato. Si parla anche di Juve sul Corriere dello Sport. Colo e Dibu a oltranza, nel frattempo Pellegrino, la Juve apre la strada, contatti con il Parma per l'argentino, altro incontro con Paris Saint-Germain e Aston Villa per assicurarsi Colo Muani e il Dibu Martinez. E poi il Napoli, Anguissa parte per il ritiro e nei piani di Allegri, ha un altro anno di contratto e piace al tecnico Milinkovic. Si tratta con l'Hull City. Nel mirino Falcone, bloccato Ceballos, la gente in città, con appunto il Napoli che sembra aver bloccato l'esterno argentino del Boca Juniors, che è stato messo fuori rosa dal Boca perché non intende rinnovare il suo contratto che scade il prossimo dicembre, e quindi il Napoli sembra ben indirizzato per accaparrarselo. E poi anche il tennis, Wimbledon, godiamoci Sinner, la semifinale con Djokovic in diretta questa sera in chiaro su TV8. E poi tutto sport perché c'è un nuovo nome che viene fatto per il centrocampo della Juve, un nome che forse convincerà pochi, ovvero quello di Matic. Juve per ora offrono Matic, Carnevali propone a Spalletti il 37enne del Sassuolo. L'esperto centrocampista serbo ex United intriga come rincalzo, ma il tecnico si aspetta poi altro a partire dall'attacco. Ildiz ripartirà a rilento per gestire il ginocchio, non si esclude l'operazione, e questa è una notizia sicuramente non positiva per i tifosi della Juve. Fantastic invece la Francia, Mbappé, Dembélé, Francia in semifinale, 1-2 in 6 minuti nella ripresa, è una superiorità ben oltre il 2-0. Marocco annichilito, Kylian come Messi, prima sbaglia un rigore, poi diventa decisivo e lo raggiunge a 8 gol. I vice campioni del mondo aspettano Spagna o Belgio, che si sfidano alle 21. Si parla anche di Torino, il croato basta con l'Augusta, Jakic rompe per il Toro, sul mediano anche Genoa e Monza, Alassane per la sinistra, ufficiale Oristanio, sono felice oggi il raduno granata. E poi l'Inter, chi vuole erede di Dumfries? Calaili, ovvero appunto Inter prende Calaili, ora Chalobà. L'Union Saint-Gilloise prende 25 milioni per l'esterno israeliano, oggi le visite il centrale del Chelsea, prossimo obiettivo. E poi la Fiorentina, dopo Vieri e Dragosin, anche Attà, sogni viola, Paratici scatenato, bruciate le big per la mezzala all'Udinese. 25 milioni è definito un gran colpo da grosso. In taglio alto si parla del tennis, oggi le semifinali di Wimbledon, per battere l'eterno Djokovic serve una prova da numero 1. Sinner, sei di nuovo tutti noi, l'Italia del tennis torna nelle mani del solo Jannik, prima Zverev contro Ferri, giustiziere di Cobolli, poi il classico con Nole, quarta volta sull'erba londinese, in chiaro su TV8, intervista a Narciso, sarà fondamentale essere sempre aggressivi e tenere il pallino del gioco anche con il tifo contro, mentre tra le donne la splendida Muchova piega Goff, finale tutta cieca con Noskova. In taglio basso si parla anche del Brasile, delle dichiarazioni di Romario. L'ex bomber del Brasile dice flop da tribunale, Romario deraglia, cacciate Ancelotti. E poi anche la presidenza della FIGC, il presidente della FIGC parla in merito al direttore tecnico, perché ieri Malagò ha detto direttore tecnico Italia, possibile sorpresa, oggi potrebbe esserci l'annuncio. Per chiudere il nostro giro di prime pagine andiamo sul quotidiano sportivo, che parla della semifinale tra Sinner e Djokovic, Jannik Novak, l'erba dei re, a Wimbledon finale in palio, Sinner Djokovic capitolo 12. E poi le nomine FIGC, Malagò e il direttore tecnico, potrebbe essere una sorpresa. Pronto Ranieri, e poi il mondiale, Marocco KO, Mbappé sbaglia e poi rimedia, la Francia va in semifinale. Si parla poi anche del Milan, alti e bassi, Tegola Milan, Pulisic fuori oltre un mese, Hila in città, Amorim lo avrà dal primo giorno. E poi l'Inter, il colpo dei nerazzurri, Calaili c'è, ok dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni, previsti ulteriori bonus nell'accordo coi belgi, l'esterno atteso a Milano per le visite. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole, come al solito andiamo a spulciare un po' di dichiarazioni della giornata di ieri di Radio Bianconera. In particolare andiamo a sentire le parole di Nino Ori, che ieri a RBN Caffè ha parlato un po' di questa nuova costruzione societaria che sta attuando la Juventus.
4: Prima ancora di parlare di possibili acquisti eccetera eccetera, perché per carità io lo capisco, in questo momento c'è metà della tifoseria o quasi che vuole il sangue degli avversari, no? Visto che ci sono casini in corso a proposito di intercettazioni che riguardano rapporti con arbitri eccetera eccetera, l'altra metà della tifoseria invece vuole acquisti. Allora io dico, intanto proviamo a cominciare, prima di pensare agli acquisti eccetera, a cominciare a costruire una società per davvero. Oggi con l'arrivo di Massara mi sembra che le cose comincino a prendere la piega giusta, nel senso che un team con Carnevali che fa l'amministratore delegato e il direttore generale, lo stesso Massara che fa, non ho capito bene se direttore generale affiancando Carnevali o direttore tecnico, non me ne frega nulla.
5: Massara diciamo che sarà il responsabile dell'area sportiva, quindi comunque più che altro fungerà da direttore sportivo con l'aiuto e la collaborazione di Ottolini, che fungerà in particolare anche da scouting.
4: Sono assolutamente d'accordo, mentre invece Giorgio Chiellini si occuperà fondamentalmente delle relazioni esterne, in particolare sì, con le istituzioni eccetera, che mi sembra anche essere il suo lavoro, fra parentesi, no? Nel senso che ha studiato per quello, ecco. Per cui mi va benissimo.
5: D'accordissimo.
4: Poi è chiaro che ci vuole, come dire, poi bisogna agire, bisogna passare all'azione, bisogna vedere dove sono le eccedenze da smaltire e come smaltirle, e bisogna soprattutto vedere poi chi acquistare o che tipo di squadra costruire intorno ai giocatori che si hanno in casa. Però, come dire, ci vuole anche un attimo di pazienza, ci sono ancora i mondiali in corso, no? E quindi la maggior parte dei giocatori, quelli che contano, quelli importanti, difficilmente si muove prima della fine dei mondiali. Per fortuna manca poco, quindi questa pagliacciata, perché chiedo scusa, ma non posso non definire una pagliacciata ciò che abbiamo visto finora al mondiale. Per fortuna questa pagliacciata nell'arco di una settimana finisce, insomma, ce li leviamo di torno, ecco. Quindi anche lì, poi è chiaro che noi non andremo a cercare quelli che sono stati i giocatori importanti, i giocatori migliori del mondiale o i giocatori emersi nel mondiale. Uno degli errori più grandi che si possono fare è quello di andare a beccare il giocatore che prima era sconosciuto e che al mondiale ha fatto sfracelli, no? Di solito quei giocatori lì durano lo spazio di quel mondiale, fine. Mm-hmm. Non sono giocatori sui quali investire per il futuro. Mentre sui giocatori sui quali investire per il futuro, a me sembra che tanto Carnevali quanto Massara quanto Ottolini abbiano non solo le idee chiare, ma anche come dire, un retroterra in termini di esperienza.
5: Un background importante, sì.
4: Esatto, che ne fa secondo me delle persone delle quali da tifoso mi sento di potermi fidare. Ma soprattutto, lo ripeto, da tifoso la cosa che voglio avere innanzitutto è una società che funzioni, perché senza una società che funzioni tu puoi comprare chi cavolo vuoi ma non combinerai mai nulla. Tradotto in pratica, sentivo che prima avevi fatto un accenno a Nico Gonzalez e altri giocatori di quel genere. Io non lo so cosa avrebbe fatto Nico Gonzalez in una Juventus che funzionava, ad esempio.
3: Queste erano le parole di Nino Ori sulla costruzione societaria, su diversi giocatori, tra cui Nico Gonzalez. Noi andiamo su Tutto Sport, perché come leggevamo prima dalla prima pagina, nel frattempo mi è tornato un pochino di voce, come leggevamo prima sulla prima pagina, c'è questo rischio, operazione per Ildiz, che è un tema importante. Ildiz a rischio operazione, cosa sta succedendo e quali sono gli scenari? La stella bianconera è ancora alle prese con la tendinopatia rotulea e non si esclude un intervento per risolvere il problema. Sole, mare, finalmente vacanze con Illiz che si sta godendo questi giorni di vacanza, ma non è un segreto che il suo mondiale sia stato condizionato e anche pesantemente anche dai problemi fisici. Continua a dargli fastidio il ginocchio, la tendinopatia rotulea è rimasta un tema e in qualche modo andrà affrontato. Per il momento l'obiettivo del giocatore è quello di riposare il più possibile e non forzare. Appena rientrato dagli Stati Uniti, Kenan ha proseguito i trattamenti previsti, terapie che fanno parte del suo iter di recupero. Proseguiranno e al rientro a Torino le sue condizioni saranno valutate con attenzione, a partire dal dolore, da quanto dovrebbe stringere i denti nella prima fase di allenamenti, eppure se cambierà qualcosa sul piano di lavoro quando sarà nuovamente alla Continassa, dove dovrebbe rientrare intorno al 20 luglio, a poco più di 3 settimane dall'ultima sfida giocata dai turchi contro gli Stati Uniti. Aveva giocato 84 minuti tenendo il ritmo, il passo, la fiducia, ma affrontare un'annata intera per di più con la possibilità di sforare le 50 partite stagionali è un altro discorso, è anche un altro tipo di adrenalina. Per questo motivo non sarà esclusa alcuna decisione, ancora meno quella più drastica. L'operazione per risolvere il problema è una possibilità. Al momento non è concreta, ma resta sullo sfondo e la sensazione è che il calciatore, con chi gli è intorno, a decidere la strada migliore per il futuro. In fondo, a 20 anni, convivere con fastidi e acciacchi non è mai piacevole. Si può, ma si può avere pure il tempo di risolverli una volta per tutte. Ad ogni modo, in questo momento Ildiz sta vivendo questi giorni di relax totale, è in vacanza in attesa di scoprire se il suo amico Muharemovic lo raggiungerà a Torino. Ildiz ha raggiunto l'altro gemello bianconero, l'inseparabile Hausen. Nessun discorso sul Real Madrid, nonostante la conferma che di Dean anche per la volontà di Mourinho, suo grande estimatore. Insomma, non ci sono offerte o possibilità che possano separare i bianconeri dal turco, almeno per il momento. Insomma, la situazione di Yildiz che si è portata dietro anche qualche critica da parte della tifoseria, giusto qualche settimana più tardi del rinnovo che aveva sancito l'importanza della sua presenza nella rosa. Ecco, risolvere quel problema al ginocchio una volta per tutte potrebbe essere una pista da percorrere, altrimenti, calcolando il rischio, è possibile che la sua partenza possa essere semplicemente più a rilento, senza forzare, ma mettendo ugualmente benzina nelle gambe e il più possibile. Insomma, tra 2 settimane se ne saprà di più e si capirà anche se la Juventus potrà contare sul numero 10 sin dall'inizio della stagione, oppure sì, se dovrà aspettarlo un po' di più rispetto al previsto. Insomma, questa è una notizia che fa comunque giustamente preoccupare i tifosi della Juventus. Rimanendo su tutto sport, si parla del calciomercato della Juve. Vlahovic, porte spalancate, se puntini puntini, il nuovo offerto e Spalletti cambia Muharemovic. Il tecnico è sicuro di aver bisogno di altri 2 attaccanti dopo Ekator, David Openda e Milik alla porta. Con Luciano Spalletti la Juve è stata chiarissima: prima di tutto bisogna vendere. Il tecnico lo sapeva già, non è una novità, e su questo aspetto non batte ciglio. Oggi la sintonia è totale, il mercato bianconero è impostato così: per ogni singolo nome in entrata nelle trattative verranno contati persino i centesimi. Non si possono più buttare via i soldi dalle finestre della Continassa, lo hanno ribadito Giovanni Carnevali e Friedrich Massara, ma era già tutto abbondantemente chiaro. Per il reparto offensivo però Lucio ha mostrato altrettanta chiarezza: servono 2 punte, difficile infatti immaginare un futuro con David Openda e Milik ancora in rosa. Così come è impossibile pensare che Jeff Ekator sia investito di responsabilità che non ha ancora la statura per sostenere. 2 gli attaccanti di cui Spalletti ha bisogno. Uno di questi può essere Dusan Vlahovic, citato nell'incontro avuto ieri alla Continassa. La Juve però viaggia a fuoco lento per il serbo, aspetta di capire i margini per Kolumuani e Pellegrino prima di tornare da lui, che fino al 30 giugno è stato di V9. Il fatto che si parli ancora di Vlahovic però è un segnale fortissimo. Alle giuste condizioni le porte non solo saranno aperte ma spalancate. Intanto però la società cerca di capire quali possano essere le opportunità migliori nel rapporto qualità-prezzo. Una di queste è stata ventilata ieri nel summit torinese. Nemanja Matić lo conosce benissimo Carnevali, avendo toccato con mano il valore tecnico e umano del giocatore al Sassuolo. Lo stima molto anche Massara, pur non avendolo mai avuto nemmeno alla Roma o al Rennes, due squadre che caratterizzano entrambi i curricula. Matić, 38 anni il primo di agosto, guadagna 2 milioni di euro netti in nero verde. Può garantire sicuramente un anno ad alti livelli, pur centellinato nell'utilizzo, e la Juve lo prende in considerazione come opportunità per alzare il tasso di esperienza a centrocampo. Il serbo, che ha sfiorato l'approdo a Torino ormai 10 anni fa, quando vestiva la maglia del Chelsea, è stato offerto da Vlado Lemic nei dialoghi per Dibu Martinez. Entrambi, del resto, sono seguiti dalla stessa agenzia. La Juve per il momento riflette, senza entrare nel vivo, anche perché in mezzo al campo, al netto delle piste ancora in piedi per Kessié e Goretzka, ci sono almeno due giocatori di troppo. Gli esuberi Arturo e Douglas Luiz rallentano qualsiasi tipo di manovra e non sono allineati alleati della rapidità nel chiudere le trattative. Al netto dei legami legati a porta e attacco, la Juve ha fatto il punto sulla situazione riguardante la difesa. C'è stato un rallentamento per Tarik Muharemovic, da un lato strategico per cercare di capire se dalla Premier League i bianconeri riescono a intascare 20 milioni grazie al celeberrimo 50% sulla rivendita del Sassuolo, dall'altro di natura tecnico-tattica. Sta pesando in società la preferenza di Spalletti per John Lucumi, che fino al 15 luglio avrà un prezzo completamente diverso dai 28 milioni dell'attuale clausola in scadenza a giugno 2027. Per il centrale di sinistra la Juve ha un occhio più attento rispetto all'altro versante, visto e considerato che per Bremer, Gatti e Rugani non si muove foglia, e quindi piccolo rallentamento per Muharemovic con la Juve, che invece potrebbe fare una piccola accelerata invece per Lucumi, visto che è gradito a Spalletti. Insomma, questo passerà questi compiti passeranno dalla dirigenza, una dirigenza che è stata riformata in questi giorni. È arrivato, come abbiamo visto, Frederic Massara. Ne ha parlato Nicola Penta, che ieri è stato ospite ai nostri microfoni. Ha parlato durante la trasmissione ieri e oggi, e ha parlato di cosa? Di Massara e del suo arrivo in bianconero. Lo sentiamo.
6: Nicola, io ti ho pensato quando stava per arrivare Frederic Massara. Innesto di specchiata conoscenza calcistica e soprattutto completamento di un organigramma che andava completato già parecchio fa. Sbaglio, Nicola?
4: No, assolutamente. Poi ne avevamo già parlato a Massara.
6: Esatto.
4: Insomma, ho avuto rapporti con lui quando era alla Roma. Lui era responsabile del settore giovanile della Roma, ha fatto delle grandissime cose, dove è andato ha lavorato bene, quest'anno non si è capito con l'allenatore, con Gasperini, perché Gasperini vuole avere il controllo totale di tutto, e quindi probabilmente c'è stata un'invasione di campo. Però detto questo, io sono felicissimo, perché vuol dire che si inizia a costruire.
6: Certo.
4: È meglio tardi che mai, no?
6: Sì.
4: Direbbero alcuni. Iniziamo a costruire, quindi basta con l'algoritmo che ci ha solo creato dei danni. Ritorniamo a Moggi, allo scouting. Tra l'altro vi dico una chicca: ero a Milano col direttore,
6: sì,
4: e a cena mi chiese proprio il numero di Massara, ma in tempi non sospetti, quando era uscita appunto la notizia che c'era questo scontro in atto con Gasperini.
6: Certo.
4: Quindi, e gli diedi il numero di telefono, il direttore lo chiamò davanti a me, lo salutò, gli disse: vai tranquillo, che tu sei uno capace, per cui andrai avanti, farai la tua strada, non preoccuparti. Per cui anche lì, come al solito, è stato buon profeta.
6: Assolutamente.
4: Come lo è stato altrettanto, piccola parentesi, su Ancelotti. Quando Ancelotti firmò per il Brasile, il direttore Moggi mi disse: ma io non l'avrei fatto, perché questo è uno dei peggiori Brasile che ci sono stati.
6: Vero.
4: E quindi si va a far del male, e in effetti è andata così. chiusa parentesi.
6: No, insomma, Luciano Moggi no, continua a sciorinare assolutamente le sue grandissime, enormi conoscenze calcistiche, e infatti ci ha azzeccato.
3: Queste le parole invece di Nicola Penta, appunto su Massara, sul suo arrivo, sul superato, e anche con un piccolo retroscena. Noi andiamo su tutto Juve perché ci sono diversi temi da analizzare, da toccare, perché si parte innanzitutto dalla Juventus che lavora su Colomouani e sul Dibu Martinez, con Pellegrino che rimane un'opzione. La Juventus continua a lavorare per Colomouani e Dibu Martinez, mentre tiene aperto il dialogo con il Parma per Matteo Pellegrino come rinforzo offensivo. La Juventus non cambia strategia e prosegue il lavoro sui principali obiettivi individuati per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. In cima alla lista restano Randal Colomouani e il Dibu Martinez, due operazioni che richiederanno ancora tempo e nuovi contatti con Paris Saint-Germain e Aston Villa, come riporta il Corriere dello Sport. La dirigenza bianconera è intenzionata a portare avanti entrambe le trattative senza accelerazioni forzate, nella speranza di trovare un'intesa economica con i rispettivi club. Dialoghi aperti con il Parma per Pellegrino. Parallelamente la Juventus continua a monitorare il mercato degli attaccanti e mantiene vivi i rapporti con il Parma per Matteo Pellegrino. L'argentino rappresenta un profilo gradito per completare il reparto offensivo e i contatti tra i due club potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni. Con il raduno ormai alle porte, la priorità della Juventus resta quella di consegnare a Spalletti almeno alcuni dei rinforzi richiesti. Colomouani e Dibu Martinez sono i primi obiettivi, mentre Pellegrino rappresenta una soluzione che la società continua a valutare per ampliare le soluzioni in attacco. Su tutto Juve si legge anche di una Juve bloccata. La Juventus non chiude per Martinez e Colomouani prima del raduno. Spalletti attende rinforzi, ma Aston Villa e Paris Saint-Germain mantengono alte le richieste. La nuova Juventus è pronta a ripartire, ma non ancora con la squadra immaginata da Luciano Spalletti. A pochi giorni dall'inizio del ritiro, i due principali obiettivi di mercato, un portiere titolare e un centravanti, sono ancora lontani dall'essere definiti. Giovanni Carnevali, affiancato dal neo responsabile dell'area tecnica Frederic Massara, è impegnato a ricostruire rapporti e trattative dopo il cambio ai vertici societari, ma i dossier più importanti restano ancora aperti. Il vertice alla Continassa, Spalletti chiede risposte. Nel primo summit operativo tra Spalletti, Carnevali e Massara, come riporta la Gazzetta, è stata confermata la linea del club. Le priorità sono il Dibu Martinez per la porta e Colomouani per l'attacco. Il tecnico sperava di poter iniziare la preparazione con almeno uno dei due nuovi titolari già a disposizione, ma le trattative hanno subito un rallentamento. L'unico volto nuovo del raduno sarà quindi il giovane Jeff Ekator, investimento per il futuro ma non il rinforzo destinato a cambiare il livello della squadra, almeno nell'immediato. E nel frattempo Thuram riapre la Continassa, che Fran Thuram anticipa il rientro e inaugura la nuova stagione della Juventus. Si legge sempre su tutto Juve: la nuova stagione della Juventus prende il via con qualche giorno d'anticipo rispetto al raduno ufficiale. A riaprire i cancelli della Continassa sarà che Fran Thuram, primo giocatore a rientrare dopo la pausa estiva, è simbolicamente il volto della ripartenza bianconera. Il centrocampista francese, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha deciso di accorciare le vacanze per presentarsi subito al centro sportivo e iniziare il lavoro con Luciano Spalletti, desideroso di preparare al meglio un'annata che dovrà segnare il rilancio della squadra. Lunedì il raduno, assenti i reduci dal mondiale. Il raduno ufficiale è fissato per lunedì, quando il tecnico ritroverà il gruppo dei giocatori già disponibili. Tra loro ci saranno anche Douglas Luiz, Arthur e il nuovo acquisto Jeff Ekator. Dovranno invece attendere ancora qualche settimana i sei bianconeri impegnati al mondiale. Ildiz, Coop Miners, David, Bremer, McKennie e Conceição usufruiranno del periodo di riposo previsto dopo gli impegni internazionali e si uniranno ai compagni soltanto a fine luglio. E si parla anche della concorrenza con la Juventus, perché per Colomouani, ecco la concorrente della Juventus che rischia di perderlo. Il Paris Saint-Germain, stanco dello stallo nella trattativa, ha avviato i contatti con due club di Bundesliga. La pazienza del Paris Saint-Germain sembra essere arrivata al limite. Dopo settimane di trattativa senza una svolta concreta, il club francese avrebbe deciso di cambiare approccio sul futuro di Randal Colomouani, aprendo ufficialmente ad altre destinazioni oltre alla Juventus. Per i bianconeri è un segnale da non sottovalutare. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una trattativa destinata ad andare in porto rischia ora di complicarsi seriamente. La Juventus ha l'accordo con il giocatore, Colomouani continua a dare la priorità alla Juventus e l'intesa sul contratto con il club bianconero è stata raggiunta da tempo. L'attaccante francese gradirebbe un ritorno a Torino dopo le esperienze maturate tra Juventus e Tottenham e considera il progetto di Luciano Spalletti ideale per rilanciarsi definitivamente. Paris Saint-Germain che dice no ai 30 milioni, la prima proposta presentata dalla Juventus vicina ai 30 milioni di euro non è stata ritenuta sufficiente dalla società parigina. Il Paris Saint-Germain continua infatti a valutare il giocatore sensibilmente di più e non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste economiche, una distanza che con il passare dei giorni sta rallentando sempre di più una trattativa che sembrava ormai ben indirizzata. Il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di non aspettare oltre la Juventus e avrebbe iniziato a muoversi concretamente anche su altri tavoli. Il PSG avrebbe già avviato contatti esplorativi con due club di Bundesliga interessati a valutare l'acquisto dell'attaccante francese. Tra queste squadre ci sarebbe il Borussia Dortmund che, vendendo Adeyemi, su cui c'è il forte interessamento del Barcellona, punterebbe su Colomouani. E quindi Juventus che deve stare molto attenta, per quanto riguarda la trattativa Colomouani e per quanto riguarda le possibili concorrenti. Aggiorniamo anche quella che è la situazione del portiere, perché il Dibu Martinez resta il favorito tra i pali, il mercato resta bloccato, Spalletti aspetta il Dibu Martinez per la porta. Il nome in cima alla lista è sempre lo stesso, il portiere dell'Aston Villa gradisce la destinazione bianconera e l'intesa con il suo entourage è stata impostata, ma resta distante la valutazione del cartellino. La Juventus, per Gazzetta, non intende superare un investimento di circa 6-7 milioni di euro, mentre il club inglese continua a chiedere una cifra sensibilmente superiore se non dovessero arrivare aperture. La dirigenza virerebbe con decisione su Guglielmo Vicario, alternativa considerata affidabile, anche se meno convincente, rispetto al campione del mondo argentino. Il raduno parte con una Juventus ancora incompleta. Lunedì Spalletti ritroverà il gruppo alla Continassa, ma la squadra sarà inevitabilmente diversa da quella che immagina per l'inizio della stagione. Alcuni giocatori sono ancora impegnati al mondiale, mentre il mercato in entrata resta condizionato anche dalla necessità di alleggerire l'organico con alcune cessioni. Il Dibu ha manifestato la volontà di trasferirsi a Torino, Colomouani vorrebbe tornare a vestire il bianconero, ma Aston Villa e Paris Saint-Germain continuano a fare muro sulle rispettive richieste economiche. La Juventus resta fiduciosa, ma il tempo inizia a diventare un fattore e Spalletti aspetta i primi rinforzi per dare finalmente forma alla squadra del rilancio. Questo si legge su tutto Juve, Juventus che dovrà insomma dare un po' un'accelerata sul mercato, perché per adesso è arrivato soltanto Ekator e sono diverse le trattative in corso da diverse settimane, ma che non riescono a trovare la concretezza o la fumata bianca. E allora andiamo a sentire a tal proposito anche le parole di Giuliano Adaglio, che ieri è passato dai nostri microfoni durante l'ora della vecchia signora, è lui che ha parlato di quello che è stato fino ad adesso il mercato della Juventus. Andiamo a sentire Giuliano Adaglio.
7: Un occhio al mondiale, un occhio alla Juve, anche se in realtà si sta muovendo poco, perché sì, tante chiacchiere, tante trattative vere o presunte, ma di fatto la squadra è rimasta pressoché la stessa dell'anno scorso, senza un Vlahovic e con un Ekator in più. però insomma cambia poco. Ti aspettavi qualcosa in più, uno sforzo in più al 9 luglio, soprattutto magari dopo l'avvicendamento con Molly Carnevali?
8: Sì, beh, sicuramente ci aspettavamo un po' tutti qualcosa di più per riempire quest'estate, che è vero che ci sono i mondiali, però insomma il tifoso, l'appassionato, come dire, brama soprattutto novità in termini di calciomercato, quindi sì, sì è un po' sonnecchiante insomma, come hai detto tu, no? Il mercato della Juventus. Io onestamente sono contento di quanto è successo negli ultimissimi giorni, nel senso l'ingresso in società di Ricky Massara, sì, secondo me è stata una mossa, era una mossa auspicabile ed e sarà, sono convinto, una mossa di buon impatto ecco, sul futuro immediato ma anche un po' più a lungo termine della Juventus. Devo ammettere appunto, non sono mai stato un comogliano, insomma lo sappiamo, tutte le volte che ho avuto modo di intervenire qua da voi l'ho un po' ribadito, non mi piacevano molto i suoi modi, non mi piaceva molto neanche alcune scelte, poi le responsabilità non erano sicuramente solo sue, certo, però ecco, quando c'è stato l'avvicinamento con Carnevali, per quanto anche su Carnevali qualche perplessità ce l'abbia, però diciamo che ecco, lo avevo accolto con un certo favore.
7: Certo.
8: Però mancava, secondo me, una figura più strettamente legata al mercato e al discorso appunto di costruire la squadra. È vero che Carnevali faceva anche questo a Sassuolo, sì, però un conto è farlo a Sassuolo, un conto è farlo a Torino. E obiettivamente con la Juventus ha pensato a Carnevali come un'alternativa a Comolli, quindi un dirigente che potesse guidare tutta l'area sportiva, ma non concentrarsi lui esclusivamente sul mercato.
7: Certo.
8: Quindi serviva quella figura, c'era e c'è tuttora Ottolini, è vero, però sono Ottolini finora, non è che mi sembra abbia agito in maniera così radicale ecco, sul mercato della Juventus, mi sembra una figura quasi vicina
7: di
8: a quella
7: accompagnamento di forse.
8: Sì, nel senso che, allora, io posso immaginare, è stato pensato il suo arrivo già un anno fa, cioè mesi fa, con l'idea di implementare un po' il rapporto con alcune società, soprattutto sul mercato italiano.
7: Sì, esatto.
8: Io lo vedevo così, la figura di Ottolini.
7: Sì, sì, sì.
8: Mi continuava a mancare la figura che potesse dare un respiro un po' più ampio a questa Juventus, a questo mercato di Juventus. E onestamente Ricky Massara questo profilo ce l'ha,
7: sì.
8: Io mi fido ciecamente di Sabatini, che è una persona, è una figura del calcio che stimo moltissimo, e se, come c'è stato l'imprimatur, diciamo, di Sabatini su Massara, io lo accolgo appieno e ho grande fiducia. Ecco, penso che sia l'uomo che possa riportare un pochino di conoscenza, e rubo le parole proprio a Sabatini, un po' di conoscenza calcistica,
7: sì,
8: di campo, ecco,
7: esatto,
8: che negli ultimi mesi sinceramente nella Juventus mi sembra essere mancata anche molto nettamente.
3: Queste erano le parole di Giuliano Adaglio ieri durante l'ora della vecchia signora, insomma tanti temi, però insomma la fiducia c'è nei confronti della società, della nuova società. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono le 9 e dopo di me vi attende come al solito la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io ne approfitto per ricordarvi che dalla prossima settimana non andiamo più in onda dalle 8 alle 9, ma dalle 9 alle 11, e sarà così per le prossime due settimane, sempre dal lunedì al venerdì, quindi Buongiorno RBN dalle 9 alle 11, sarà così per le prossime due settimane, insomma cambiamo un po' la nostra programmazione, il nostro palinsesto durante il corso dell'estate. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, anche questa mattina, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend, ci sentiamo e ci vediamo lunedì alle 9 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera.

0: di Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
1: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
0: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
1: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di rete ferroviaria italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
0: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Babi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
1: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17.30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14.30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato, parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, bonjour, good morning everybody, come la va? Ovunque voi siate, c'è Yves da Roche, Yves, ci facciamo l'ultima puntatina io e te, poi un po' di pausetta, come la va Torino, come la va?
7: La va bene, inizia, si sta aprendo il cielo, era molto nuvoloso e fresco stamattina, però sta tornando il caldo, a grande richiesta.
6: Che immagine bucolica, ragazzi, si sta aprendo il cielo questa mattina, sei in formissima stamattina, oggi diamo un sacco di spazio alla chat, poi facciamo l'inviato come sempre, le ultime notizie, anche perché lunedì c'è la Juve, lunedì è visto, in un battibaleno ci siamo arrivati, era finito il campionato, chissà cosa succede, siamo già al raduno, un weekendino e mezzo, lunedì il raduno, cosa è successo nel frattempo? Niente, è la stessa Juve di prima, niente, non è successo niente. E anche dal punto di vista dell'inchiesta è successo niente. Perché la cosa

0: meravigliosa che voi dovreste notare e che va già oltre tutte le nostre discussioni è questa cosa qua, e cioè dopo che avete discusso, litigato, argomentato e che il cartonato non ha voluto capire niente di quello che avete detto, fine, lui ti dice vabbè, ma archiviano, ma anche nel caso, ma archivia la giustizia penale. Quella sportiva non ha ancora fatto niente, non ha neanche aperto le carte, non ce le ha. Cioè, nel 2006, anche nel 2006, partì tutto da un procedimento penale che tra l'altro riguardava altre cose. A un certo punto del procedimento penale, dell'inchiesta, siccome quella roba lì non era niente, non era niente secondo gli inquirenti quella roba lì, però saltavano fuori delle telefonate di calcio, hanno fatto il pacchetto, gli hanno detto alla giustizia sportiva: toh, io ti mando sta roba qua, che a noi non serve a niente, però se tu la vuoi guardare, qui c'è gente che parla di calcio. E da lì si scatenò il putiferio. Quindi oggi il procuratore sportivo, se vuole, perché l'accusa che c'è a Rocchi è più leggera di quella che ci fu al tempo di Calciopoli, che al tempo di Calciopoli poi l'accusa diventò rapporti univoci, che non era vero perché ce li avevano tutti, però rapporti univoci. Qui c'è frode sportiva, illecito sportivo in concorso con dirigenti dell'Inter vicini al presidente federale Gravina. Cioè c'è un'accusa circostanziata che per metà di sta roba qua il procuratore sportivo dovrebbe prendere, aprire il faldone e dire vabbè, cioè, vediamo di vederci un po' chiaro, vediamo cosa succede. Quindi anche nel caso fosse archiviata penale, cioè sportivamente la potrebbe riaprire, come quando vuole. Dopodiché, secondo step, no, lascio un po' di pillole per le navigate. Secondo step, quando vi sentite dire ah, ma tu vuoi l'Inter in B? A parte il fatto che non è vero, no? Perché nessuno di noi vuole delle squadre in B. Noi ci battiamo per la giustizia del racconto, per la coerenza mediatica e per la parità di trattamento. Andrea Agnelli non disse mai io voglio l'Inter in B, diceva io voglio la parità di trattamento, quindi quello scudetto lì glielo dovete togliere, è mio. Parità di trattamento, non ha mica mai detto riapriamo l'inchiesta e mandateli in B. Noi siamo quelli che vogliono le cose nostre e che vogliamo essere tutelati noi, non vogliamo togliere le cose agli altri e mandare gli altri via. Noi, differenza loro, che quando è scoppiato il putiferio, ma non solo, anche per un mezzo Suarez qualsiasi, la prima cosa che facevano i loro media era la Juve in B. Quindi non siamo noi che vogliamo l'Inter in B, sono loro che vogliono tutte le volte la Juve in B. Ok? No, che sia chiaro, perché nelle ultime ore sento, leggo, ascolto, vedo. Ragazzi, cerchiamo di capirci, E attenzione, che nell'inchiestione da loro denominato Mogiopoli non c'è una, dico non c'è una telefonata dove Moggi chiede un arbitro. Non ce n'è una. In 180.000 intercettazioni non ce n'è una dove Moggi chieda un arbitro. Una. Ok? Per quanto ci è dato sapere, ci sono arbitri graditi o sgraditi. Oggi, 20 anni fa, eravamo campioni del mondo e quindi, come ci sottolinea il buon Marco da Crema, era tutto a posto, tutto vero, Italia, fantastici. Poi il Corriere della Sera, 20 anni fa, ci faceva un bel fondino di tale Riotta che ci raccontava di questi campioni del mondo e ci diceva il giorno dei puri, La vittoria della nazionale dei mondiali del 2006 era il giorno dei puri. Questi calciatori che scacciavano la maleodorante moggiopolata. Peccato che in quei puri calciatori c'erano Fon, Cannavaro, Moranesi, Lambrotta, Marcello Lippi. Vado avanti con l'elenco che è molto lungo. Cioè, quelli che loro indicavano per essere messi sulla gogna mediatica prima che vincessero i mondiali. Questo 20 anni fa. Oggi oggi ve lo spieghiamo subito. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, è la vostra rassegna stampa del 10 luglio 2026. E sulla Gazzetta dello Sport, colpo d'ala in prima pagina, attenzione, Cala Ili scelta dell'Inter. Beh, seconda o terza, bisognerebbe specificare, però vabbè. Prima, sai che loro per i dettagli non sono forti. Primo acquisto dei campioni dopo la delusione Palestra, un affare da 25 milioni, ora tutto su Cialobà. Quindi, inchiesta, hashtag Fiu, dai, quasi fatta, bella archiviata, non se ne accorge più nessuno, è già sparita completamente. Ma ci sarebbe questo papà di questo... No, ieri mi sono detto come male, devo dire la verità. Diffidate da quelli che vengono in onda e vi spiegano chi è Cala Ili. Fido uno ad aver visto una partita di Cala Ili con l'Union Saint-Gilloise. Esperti, no? Destro, sinistro, tesa, non avete mai visto una partita di Cala Ili, manco sapete com'è. Però il papà di Cala Ili ci ha tenuto sbarcando a fare delle precisazioni, cioè mio figlio sogna a Liverpool, cioè il giorno in cui va a firmare per l'Inter il papà ha fatto sapere che il figlio sogna a Liverpool, cioè roba che se fosse successo a noi della Juve era in prima pagina e voi sulla chat l'avevate già massacrato,
1: Poi noi Liverpool si guarda.
0: Intanto ai mondiali c'è un bel Mbappé stile Messi. La Francia vola in semifinale, sbaglia un rigore Mbappé. Poi parliamone del rigore che si è procurato Mbappé, che si butta prima di arrivare alla gamba. Poi inventa l'ottava magia, in gol anche Dembélé, il pallone d'oro. Quindi marocchino non fa nessuna festa stavolta. Sai, Yves, che la paura era festeggiamenti del Marocco per le piazze della Francia con tutto quello che ne consegue, già successo. Quindi invece ha vinto la Francia. Dovrebbe, se non ho guardato, tu hai dato un occhio, mi sembra tutto a posto i festeggiamenti in Francia. Guardiamo un attimo, perché guardiamo un po', andiamo in Francia a vedere. Perché questi qua quando vincono col Marocco fa succedere, o quando succede il contrario, succede dei casini, no, vedi? Parigi in festa, nessun incidente nel dopopartita, trofei, cori, auto, non si segnalano incidenti, vedi? Vedi? No, però c'è un morto, un 17enne durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Marocco. Però niente, l'importante è, se muore qualcuno fa niente, l'importante è che non ci siano incidenti. Mettiamola così, è un po' la stampa internazionale, la sintesi un po'... è un po' questa qua. Ma torniamo a casa nostra. Vediamo il Milan, per esempio. Pulisic. Che guaio! Starà fermo un mese, il perone è rotto. Ghila invece arriva e dice sono pronto per nuove sfide. E infatti la terza giornata c'è Juve-Milan. Ghila, mi raccomando. Bello pronto. Un altro bel pestoncino su Conceição. Magari una tramvata a Cabal. Sempre ammesso non concesso che Cabal giocherà ancora nella Juve, ma al momento pare di sì. Martinez e Colo, Juve affari infiniti, Spalletti spiazzato, Juve bloccata. Mi copiate i titoli, è il titolo di un mio contenuto, Juve bloccata. Lo devo cambiare. PSG e Villa non cedono, il Paris Saint-Germain per Colo non cede. La Juve non vuole sforare i 40 milioni, non un euro di più, ma veramente io mi sono informato bene, la Juve è tra i 30 e i 35, quindi figurati i 40. Aston Villa, per Dybu non vuole andare sotto i 6-7 milioni, però la Juve lì è il massimo che arriva, 6-7 milioni, per cui... Oggi Thuram riapre la Continassa, gli ha lasciato le chiavi, ha detto vabbè, senti, qua c'è nessuno, che vuoi fare? Noi ci raduniamo lunedì, lui ha detto no, ha detto Thuram, io però sono riduce da infortunio, forse è meglio che vengo venerdì. Quindi oggi lui con le chiavi, apre la Continassa. Lunedì mancheranno i sei nazionali riduce dal mondiale, McKennie a parte, un mezzo disastro, il mondiale dei sei nazionali della Juve. Ma oggi è il giorno dei re, Sinner il campione, Nole il mito, in palio c'è un posto in finale a Wimbledon alle ore 17.30 e basta, non parliamo di altre cose. Su, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, via, archiviamola, mettiamola nell'archivio di Marco da Crema. Apriamo Tutto Sport. Juve, per ora offrono Matic. Possiamo fare un minuto di silenzio, Ivo, è troppo.
2: Non perdiamo tempo.
0: Non perdiamo tempo. Carnevali propone a Spalletti il 37enne del Sassuolo. L'esperto centrocampista serbo ex United intriga come rincalzo. Quasi 38 anni comunque. svincolato, ci mancherebbe pure che lo paghiamo, insomma. Ma il tecnico si aspetta poi altro a partire dall'attacco. Non ci presenteremo mica al raduno con forse prendiamo Matic come rincalzo. Ildiz ripartirà a rilento per gestire il ginocchio. Non si esclude l'operazione. Bene! Avanti, dai! Un'altra bella notizia c'è oggi? Andiamo? Ah no, fantastique è il mondiale. Francia in semifinale, 1-2 in 6 minuti, 2-0 il Marocco. Marocco che l'ha manco tirato in porta. L'hai vista la partita, Iv?
2: Sì, fino al primo gol, poi boh, tanto poi detto, vabbè, non esce dall'aria.
0: Disastro, Marocco un disastro. Anche Atta, 25 milioni, sogni viola, Paratici scatenato, Grosso dice gran colpo. Grosso a un certo punto ha detto in conferenza stampa ieri, dice no, a un certo punto ha chiamato il direttore, gli ha detto ma è sicuro che viene, veramente? Paratici, da quando non è più bianconero, è tornato a essere un grande dirigente. Avete visto, avete notato questa cosa? Malagò, DT d'Italia, possibili sorprese. Che sorpresa ci vuoi fare, Malagò? Ce ne ha fatte già una valanga gravina. Tu che sorpresa ci vuoi fare a sto giro? Non farlo, Malagò. Ci manca solo quello. Non lo fare. Passi se Maldini ti dice di sì. Ma se Maldini dovesse dirti di no, non lo fare, Malagò. Non mettere quel personaggio là, Malagò. Non lo fare. Non lo fare. Lo sapete chi vuole mettere Malagò? Romario Deraglia, il caldo fa male anche in Brasile. Cacciate Ancelotti, flop da tribunale, portatelo in tribunale, è pazzito Romario. Comunque Ancelotti non lo vedo benissimo, c'ha già le legend contro del Brasile. O Brasile quando esce al mondiale la prende malissimo, peggio di noi quando non ci qualifichiamo. Intanto andiamo alla Juve, Lucio vuole due punte dopo Ekator. David, Openda e Milik sono alla porta, non lo so lì. Sono alla porta della Continassa, dicono oh, e non si apre, siamo chiusi qua dentro, non si apre. Carnevale dice ma per aprirla bisogna che qualcuno abbia le chiavi, quindi uno che fa un'offerta, siccome nessuno offre non hanno le chiavi e la porta non si apre. Vlahovic citato nel vertice di mercato, ora si attende la mossa, insiste, è tutto sport, non molla. 6,5 milioni di ingaggio, no, non è così. Difesa, in attesa di uscite. Juve, sempre vigile su Lukumi. Anche lì, se non esce nessuno, non può entrare nessuno. Gatti ti fa Napoli. Non è vero, Allegri non lo prende. Pop da Premier. Ha nel senso che vuol fare la carriera politica? Soltanto Ildiz è incedibile. L'unica notizia sicura. Le grane Arthur e David. È un massacro. Che sì, c'è sempre come Lobotka. Mettiamoli lì. Che sì, lì Lobotka. Goretzka, altra idea da svincolato, anche lui è sempre lì. Buttiamoli lì, che almeno fanno un po' di numero, di rumore. Le mancanze di come lì. Attenzione. Ora tocca ridurre i costi di almeno 10%, perché i conti, le previsioni bilancistiche dicono che la Juve potrebbe andare incontro ad un altro meno 60, meno 63. E allora bisogna ridurre almeno del 10% e rimandare ancora il pareggio di bilancio. La difesa di Rocchi, la differenza della Gazzetta, almeno tutto sport la chiude facendo un riassuntino. L'inchiesta verso l'archiviazione, poi toccherà la giustizia sportiva se vuole. L'inchiesta verso l'archiviazione, se archivieranno, penale. Ma la giustizia sportiva è un'altra roba. Ce l'hanno insegnato a noi, no? L'onere della prova è invertito. La giustizia penale dice no, ma ragazzi, io impazzisco su queste cose, perché la giustizia penale, per esempio, nelle plusvalenze della Juve ha archiviato il fatto, non è partito nessun processo, ma la giustizia sportiva prima, prendendo le carte, ha fatto tutto quello che voleva fare lei e ha condannato la Juve. Quindi chi ne è oggi non deve neanche aspettare che venga archiviata dalla giustizia penale, arbitropoli come la chiamano loro, o silenziopoli come la chiamiamo noi. Se vuole prendere carte, apre. Perché la giustizia sportiva è diversa da quella penale. Ci hanno sempre spiegato, vero? Chiudiamo tutto sport, archiviamolo anche lui. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, vediamo un po'. Il primo, che qui figurati che gli frega, qui non gli frega né di De Laurentiis, né dell'Inter, né degli Arbi, qui non gli frega niente, solo se c'è la magica parola Juve. Solo se c'è la magica parola Juve. No, mi è venuto in mente, se lo ritrovo ma non lo so, se lo ritrovo ma non lo so, eccolo qua, sapevo che ce l'avevo, eccolo qua. Allora, tanto per intenderci bene, quando scoppiò il primo giorno di Plus Valenzopoli, aperto dalla giustizia sportiva, cioè il primo giorno, al primo sussurro, quindi non dopo una settimana, di dopo che escono le intercettazioni, al primo giorno il Corriere dello Sport Stadio in prima pagina aveva clamoroso: il procuratore federale riapre l'inchiesta a plusvalenze, Juve ecco le prove. Chi ne chiede un nuovo processo a gennaio, rischio retrocessione. Non era successo niente ancora, c'era arrivata la notizia che si poteva riaprire un processo sportivo sulle plusvalenze. A tutta pagina era Juve ecco le prove, rischio retrocessione. Le plusvalenze, di giocatori veri, fatte, finite. Il club risponde: dimostreremo tutta la nostra correttezza. Quindi, cosa c'è di diverso da questa roba di Rocchi? Cosa c'è di diverso? Niente. O meglio, c'è una cosa diversa: che il procuratore Chiné non riapre un bel niente. Se facesse come ha fatto con la Juve illo tempore, oggi riaprirebbe un fascicolo e i giornali dovrebbero, per par condicio mediatica, fare un titolone con scritto Inter ecco le prove. Quali sono le prove? È l'accusa. Scusa, non sono mica le prove quelle dell'accusa quando c'è dentro la Juve. No? Quando c'è dentro la Juve mica importa la difesa, no? C'è un'accusa e quella è diventata prova, certezza, titolo del giornale, retrocessione. Rischio retrocessione per le plusvalenze, subito, senza passare dal via, così, subito appena partita. E qui perché non c'è un'inchiesta ad aprire la puntina sportiva e titolare Inter rischio retrocessione? Così, per curiosità. Poi non ci va in Serie B. Però perché non si fa? O no? Quando vogliono lo fanno, no? Oh, tutto questo è campionato in corso, volevo ricordatevelo sempre. Campionato in corso. Cari miei, cari miei. Campionato in corso. Mai più a campionato in corso, adesso che abbiamo punito la Juve. Allora, andiamo ai mondiali sul Corriere dello Sport. Bampè alla Messi. Stasera alle 21 c'è Spagna-Belgio. Yamal, c'è Big Rom. Nel campionato italiano nel mercato grosso, Atta grande colpo, 25 più bonus all'Udinese. Napoli. Anguissà parte per il ritiro e nei piani di Allegri ancora un anno di contratto. Juve. Pellegrino, la Juve apre la strada. Colo e Dibu, trattative oltranza. Collina. Parla Collina. Zero influenze da Infantino. Siamo soddisfatti dell'operato degli arbitri. Ieri Mbappé si è buttato sulla gamba del barocchino, ha preso il rigore. C'è il VAR, c'è. Dai, ne fate una al giorno. Ma godiamoci Sinner, ma sì, dai. Lasciamo perdere. Sinner vuole blindare la semifinale con Djokovic in diretta in chiaro su TV8, a partire dalle 17:30. Mercato Juve Carnevali prepara l'offerta al PSG per Colo. Prestito in scatto da 38 totali. Non ci arriva la Juve 38. Il portiere Cettino ha detto sì. Ora deve aiutare la Juve per il suo cartellino. Deve aiutare Dipu la Juve per il cartellino. La Aston Villa non scende a 6-7 milioni per Martinez, ma è quello che vuole la Juve. Massimo 6-7, 5 meglio. Ma se proprio 6-7. Fase di stallo. Nico Gonzalez, niente ascolti all'Atletico Madrid. Una notizia buona l'abbiamo trovata alla fine. Carnevali che dice, no. Tutti gli altri non scendono e non scendiamo. Che no. Vuoi Nico Gonzalez? 28. E già un scendere dai 32 famosi del riscatto. Douglas, basta. Douglas ci prova Spalletti. Sono provato, sono stanco. Anche l'ultimo giorno mi mettete in mezzo. rientra dalla Aston Villa, si rivede la continassa, Douglas, non ha offerte. È sotto contratto fino al 2029. Nei quotidiani politici, pagine sportive e nelle pagine di cronaca, dopo un paio di giorni, l'inchiestuccia su Rocchi e sull'Inter. Fatto la fine che tutti sapevamo avrebbe fatto. Sparita!
3: Una gogna mediatica, ce l'hanno tutti con noi.
0: Anche questa, due giorni di due titoletti, sparita, archiviata, silenziata e rimandata al mittente. Sparita, archiviata, silenziata e rimandata al mittente. Guarda, facciamo così, abbiamo un sacco di roba ancora da fare. Siccome la voglio fare bene, la voglio fare con calma, Iva, anticipiamo. Piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
5: Eroi in bianconero.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te.
8: Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab può sonnecchiare stamattina, a meno che può dare un'occhiata, vediamo se hanno fatto un postino social. No, sono fermi ancora 15 ore fa e quindi al ricordo del buon Gianluca Vialli in tutte le sue immagini splendide, in tutte le maglie fantastiche che ha indossato della Juve. E poi a Fai la Differenza, vivi la tua passione bianconera, tanta esperienza, una sola scelta, diventa member e anche la campagna abbonamenti della nostra Juve, mi raccomando, il 17 di agosto allo stadio, ragazzi, cosa c'è? C'è Juventus A, Juventus B, o meglio Juventus, Juventus Next Gen, insomma la nostra amichevole di famiglia, e noi, essendo la grande famiglia, saremo tutti lì, una giornata interminabile, ore di diretta sulla radio, vi aspettiamo allo stadio, prenotate già il vostro posto fuori dallo stadio dove ci possiamo incontrare, poi vi daremo le coordinate, ma c'è tempo, più di un mese, voglia, sono soltanto al 10 di luglio. Andiamo a vedere, a proposito di famiglia, tuttojuve.com in questo momento, attenzione, in primo piano c'è Vlahovic, aspetta, ma il mercato non risponde, la Juve detta le condizioni, Pavan dice, oh, nel caso al limite le condizioni le detterà la Juve, non ha offerte sto Vlahovic, le offerte non lo soddisfano. E quindi lui valuta un ritorno a condizioni economiche ben precise, che poi detta anche le condizioni. Ragazzi, il mercato non decolla, non ci saranno deroghe né eccezioni. Anche per Vlahovic il tempo diventa un fattore decisivo. Insomma, caro Dusan, ti sei messo in un cul-de-sac, come si dice dalle mie parti. L'avevamo detto, però, ti avevamo avvisato che stavi lavorando male su te stesso. Mentre le firme bianco-nere, eccolo qua con la sua maglia vintage immortalata, il buon Luigi Schifo con sponsor Ariston, la grazia dimenticata, Rocchi, De Laurentiis, Ferdigo, ma a chi interessa? A chi interessa? In passato tutto un altro clima, milioni di tifosi trattati come se avessero l'anello al naso, il prosciutto sugli occhi, scatenato Luigi Schifo, la grazia Balogun, le proteste dell'Egitto, l'FBI, il nuovo pentito, le grane dei De Laurentiis, l'audizione di Rocchi, ma a chi interessa tutta sta roba qua? Ho fatto una sintesi, però il pezzo di Luigi Schifo è molto dettagliato, come sempre merita. Andate su tuttojuve.com, la rubrica Le firme bianconere, grande tifoso della Juve, anche Luigi Schifo che conoscete molto bene, la cliccate e andate a leggervela tutta ad un fiato. Mentre il virgolettato del giorno, che come sempre riassume la nostra giornata, mercato della Juve rilento, raduno con la vecchia squadra. Eccoci qua. Lunedì arriva Spalletti, apre il porta a Cottinasse e dice: allora, vediamo un po', chi è che ci ritroviamo? Ah, Douglas, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Ah, con Miles dov'è? Ah, no, ha fatto i mondiali, c'ha le vacanze. Ah, allora me ne mancano sei, vabbè, tira su sei della Next Gen, vediamo. Vabbè, a me non esercito, non devo. Cator, questo? Cator? Ah, grande acquisto! La messa mica, cioè la campagna, cioè, come grande acquisto? Per sbaglio, nel senso che fa la terza scelta. Ma no, è tutto un altro clima, Spalletti va d'accordo con Carnevali, Carnevali adesso ha portato Massara, anche Massara va d'accordo con Spalletti. Tutto cambiato. Chiudiamo tuttojuve.com. Apriamo bianconeranews.it, il primo piano di questo momento è pagelle mondiali, Juventus. Ah, ci scateniamo con le pagelle mondiali. Lo volete fare il giochino delle pagelle mondiali? Se volete lo facciamo. McKennie il migliore, il disdelude è semplice. Nico Gonzalez aspetta ancora il suo verdetto, anche perché cosa ha fatto? 20 minuti, 30? Quanto ha giocato Nico Gonzalez? Poco. Il di 5,5 con minus 6. McKennie 7 con 6 sao 5,5. Perché 5,5 con 6 sao, con la gioia? David 6 meno, Bremer senza voto, Gonzalez 6,5 provvisorio. Mentre il blocco giallo su nero è l'editoriale di Quintigliano, dal titolo I tre comandamenti della nuova Juve targata Carnevali in Massara. Quali sono i tre comandamenti? Mercato, appartenenza, comunicazione. Mazza ragazzi, robe pesanti. Ma vogliamo andare... Sai che oggi potrei anche saltarlo. Lo salto o non lo salto, calcio finanza io?
2: Ma parlano del CDA che verrà la Juve, poi il resto è tutta fuffa.
0: Vabbè, non lo dire così col tono basso rassegnato. CDA della Juve è importante. Il CDA della Juve, andiamo un po' a vedere. Juve, decise le date di CDA assemblea dei soci per il bilancio 2026. Oh, così capiamo un po' di che morte dobbiamo morire. Il club bianconero approverà a fine settembre il bilancio chiuso il 30 giugno 26. L'assemblea dei soci è in programma a novembre, quando ci sarà anche il compleanno della Juve. A novembre. I conti legati all'esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno saranno approvati dal CDA tra il 24 e il 30 settembre, mentre l'assemblea degli azionisti andrà in scena tra il 2 e il 6 novembre. La riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 26 è invece calendarizzata per un giorno tra il 22 e il 26 febbraio. Pardon, del 2027 però. Siamo nel 26, scusa. Calcio finanza, correggere, c'è un refuso. 22, 26 febbraio, 27. Ma torniamo ai conti. L'unico dato ufficiale racconta che la Juve ha chiuso il primo semestre in rosso per 2,5 milioni. Il primo semestre dell'esercizio 25-26 si è concluso in peggioramento di 19,4 milioni rispetto all'utile di 16,9 relativo al primo semestre precedente, spinto dal ritorno dei bianconeri in Champions League. Dal rosso di 2,5 milioni dei primi sei mesi, la Juve, secondo le stime di Calcio e Finanza, dovrebbe chiudere l'esercizio con perdite di circa 63 milioni di euro. Il valore della produzione dovrebbe scendere a 470 milioni di euro, un calo che dovrebbe essere solo parzialmente compensato da una riduzione dei costi a quota 510 milioni di euro. Quindi stima meno 63. Ma io lo sapevo, ve l'avevamo detto in tempi non sospetti, che sarebbe stata dura, molto dura, complicata, molto complicata. Lo dicevamo già dopo l'incontro con Comolli, ma anche cambiando Comolli con l'aiuto di Carnevali, la patata bollente adesso ce l'ha tra le mani Carnevali, ma è molto difficile la situazione di questo mercato. Quasi mission impossible, secondo me. E allora la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che ci tiene compagnia con Luigi, che dice: o meglio, ci manda delle notizie con dei link che però non sono apribili. Come mai? Come mai ci mandi delle notizie con dei link che non sono apribili? Che è successo? Oggi vorrei come regalo di compleanno che chi ne apre l'inchiesta scrive Piero da Palermo. E bravo! Eh sì, buonanotte! Marco da Crema. In questi giorni riflettevo. Quando tra 20 anni, speriamo, faremo una rivisitazione di Arbitropoli, io non avrò materiale da inviarti, visto che da aprile ad oggi ho archivato solo 3 prime pagine di giornale. Poi, entrando nel merito degli articoli, le parole più ricorrenti sono però... Si va verso l'archiviazione, tutto nascosto, tutto dimenticato. Sentiamo un vocale da casa, dai.
9: Claudio, Mimmo sono. Ma dove dobbiamo andare? E con chi dobbiamo discutere? Se non si capisce, non vogliono capire che la disparità trattamento è palese a tutti quanti.
0: Certo.
9: Il problema è uno, Claudio. Io ho visto il tuo video alla 7, là, come la trasmissione, però il problema è solo uno. Dobbiamo metterci in testa che in Italia ci sono gli juventini e gli anti-juventini che non ne vogliono sapere di poter trovare un cavillo solo che possa dar noia alle proprie squadre, tranne che non si tratti di un cavillo dove si possono appoggiare e dire la qualunque sulla Juve. Quindi è così. Ora, quello che fai tu è immenso, immenso, perché magari avessi potuto la possibilità di farlo con tante persone che ci sentono. però io mi sono stancato realmente, io non parlo più con i cartonati, con i napoletani, con i romanisti, con i milanisti pure, che meno male mi erano simpatici, ma non parlo più, non li calcolo, perché è peggio secondo me andare a dipendere.
0: Ma tu sei in una situazione privilegiata, amico mio, io ci devo parlare per lavoro tutti i giorni, io ci devo parlare per lavoro tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, ti rendi conto? Tutti i giorni, fino alla mia fine. Anche Manuela di Camponogara, venite, sta dietro bella con il buon Lapo De Carlo, l'avete vista tutta, eh? Chi ha detto che il procuratore Ascione si è inventato? Chiesto, cioè, l'altro giorno ho sentito, non mi ricordo dove, ancora su Calciopoli,

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.
1: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianco.
2: Radio Bianconera.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese, il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in due anni nel cuore dei tifosi, diventare il...
5: Possiamo far tutta l'estate così. Edoardo da Firenze scrive: considerando che Malagò vuole lo scudetto dei cent'anni alla Roma, potrebbe chiedere a Chine di svegliarsi? Date le intercettazioni uscite e il coinvolgimento di Gravina nel caso Bari-Napoli, quanto è possibile la Juve in Champions e la disponibilità improvvisa di giocatori dell'Inter e Napoli sul mercato? Cioè, sei ironico o sei serio? No, Edoardo, scrivimi subito, sei ironico o sei serio? Perché se sei serio non hai capito come funziona sto mondo. Parateci artista del mercato. Bravo con i soldi, però, scrive Luigi. Degli altri ne sappiamo qualcosa noi. Poi dopo. La formula di parateci per comprare a Taddo l'Udinese: 25 milioni più il 30% alla società friulana in caso di rivendita. So, l'ha preso però. Era da considerare quel giocatore. Sì, però. Simone D'Ancona scrive: ti faccio i complimenti. Come mai sta girando sta piccola divergenza stranamente che ho avuto con il buon Lapo? Come mai? Addirittura cena pagata da Ancona. Se passiamo da Ancona, Iva, attenzione, vuoi passare da Ancona, Iva?
6: No.
5: Come no? Cena pagata? Perché no?
6: Con i piedi di piombo, però.
5: Bisogna, cosa ti hanno fatto ad Ancona? Cosa c'è contro Ancona?
6: Nulla, però...
5: Però?
6: Guardando le cose vecchie, sai, vanno a vedere come mai è così, cosa eccetera, poi scrivono in prima pagina e via.
5: Cosa stai dicendo? Una frase senza senso, cos'è sta roba? Le cose vecchie passando, vai via, cos'è? Ma cos'è? Ma no, povera Ancona. Simone da Cesena: un tuo collega televisivo vicinissimo ai colori nerazzurri affermava che non gli piacesse come veniva raccontata nei giornali di vicenda Rocchi. Ero incredulo. Come? Lui che si lamenta, loro che si lamentano? Di fronte al più grande silenziopoli ci vuole del coraggio. Sono abituati troppo bene a orchestrare la stampa. Appena c'è una virgola che esce dal loro controllo sono spiazzati. A questo aggiungeva che l'inchiesta è forzata dal dibattito pubblico. Magari ci fosse. Se non hanno commesso il controllo, perché preoccuparsi? Cioè, capisci come stravolgono le cose? Cioè, questa è un'inchiesta forzata dal dibattito pubblico. Se non ne parla nessuno. Sentiamo un vocale da casa, va?
7: Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Claudio, buone vacanze. Mi dispiace solo che non ti sentirò la mattina perché mi fai tanta compagnia. Ci sarà qualcun altro, ma non sarà la stessa cosa. Volevo dirti questo. Mi puoi spiegare perché il Milan sono due anni che non fa la Champions League? È vero che ha venduto dei giocatori, cosa che a noi rimane difficile.
5: Uno.
7: Però com'è possibile che possa fare spendere, espandere, addirittura qualcuno parla che abbia a disposizione 250 milioni sul mercato e noi non possiamo mai fare un accidente?
5: Non è così, Mary.
7: Sulla giustizia sportiva, mettiti l'anima in pace, non ha mai fatto niente, solo la Juve gli interessa, tutto il resto niente. Buona giornata e ancora buone vacanze.
5: E buona giornata anche a te, Maria Grazia. Non è così Milan-Juve, o meglio, è così ma non finisce così. Allora, intanto è il secondo anno che non fa la Champions, questo che parte il Milan, solo l'anno scorso non ha fatto la Champions, e questo non è da considerare sui bilanci perché deve ancora iniziare.
8: Ma il Milan sta spendendo dei soldi per poi comunque vendere dei giocatori. Anche il Milan venderà dei giocatori, non può mica fare un mercato di meno 150 milioni, altrimenti appena uscito dal settlement agreement, poi nei prossimi tre anni ci rientra. Però il Milan è appena uscito dal settlement agreement, noi invece ci siamo dentro. E questa è la differenza, Maria Grazia. Quindi noi in questo momento non possiamo spendere 150 milioni e dire, beh, poi magari venderemo. Il Milan dal settlement agreement è uscito con i conti a posto, perché negli ultimi anni ha venduto dei giocatori anche ad alta resa, vedi Reinders, vedi Tonali. Noi non siamo mai riusciti a vendere ad alta resa praticamente nessuno e siamo dentro il settlement agreement. La differenza è semplicemente questa qua in questo momento. Luca da Genova scrive: se la giustizia sportiva questa volta non interviene, non chiede chiaramente in merito alle intercettazioni, allora si avrebbe la certezza che c'è qualcosa di strano, ma c'hai bisogno di questa prova qua. Franco dalla Calabria dice: Lapo non vuol sentir ragione, ricordiamo che ci sono in ballo le emozioni, ci sono le emozioni quando si parla di loro. Terry: non ci sarà mai una parità di trattamento tra la Juve e la squadra di Milano, tutto a tarallucci e vino finirà, niente cambierà mai, dal 2006 non credo più una giustizia sportiva, che vergogna. Un abbraccio anche a te, Teresa. Enzo da Milano: ma è chiaro che i cartonati vanno archiviati, sono emozioni, sta roba delle emozioni vi è piaciuta? Pensa allo stress emotivo di chi ogni giorno deve perdere tempo per cercare notizie di queste cose nelle ultime pagine dei giornali. Ci penso sempre, sono io che me li devo leggere tutti dalla prima all'ultima riga per dire: oh, c'è almeno una virgola da qualche parte o no? Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, Cristian da Campobasso, ma lasciamo stare, lasciamo stare. Ieri sera sulla Rai 2 ore di trasmissioni sportive, calcio mercato, anche un po' polemica di Romario su Ancelotti, perché non può offendere Romario, non può offendere Ancelotti, si parlava di tutto e di più. E neanche una parola, una, ma anche una cosina sul discorso, visto che parliamo sempre di calcio, su Milano e la procura, nulla, sì. Ma lasciamo stare, lasciamo stare, ci sono i mondiali, non c'è la Juve, lasciamo stare.
8: Ma sì.
9: Fino alla fine, c'è ragione te. Forza Juventus.
8: Anche a te, lasciamo perdere, dai, lasciamo perdere, sono i mondiali, oh, c'è Sinner alle 17:30, lasciamo perdere, dai. Intanto Massimo scrive: se la partita incriminata è Torino-Inter, quando è che interviene la procura di Torino? Uè. Invece per quanto riguarda la Juve, per il mercato, per l'Europa League e il quarto posto, va benissimo questa rosa, con in più attaccante Gonzalez. Sai Massimo che sembra quasi una provocazione la tua, ma l'ho detta io ieri sera in TV. Allora, se il mercato è bloccato, ed è bloccato in questo momento, se siamo messi male, e siamo messi male in questo momento, se non riusciamo a vendere mezzo giocatore, quindi poi non potremo comprare, ed è la situazione di questo momento, alla fine, guarda che basta a volte essere chiari, perché noi in questo momento, sai perché siamo incacchiati e preoccupati? Perché noi speriamo di partire e dire: oh, ci siamo anche noi per vincere il campionato. Ma se invece noi ci dicessimo così, con uno sforzo di grande maturità, realismo e concretezza: oh raga, non c'è niente da fare, quest'anno qua è l'ennesimo anno di ripartenza, non facciamo ancora Champions, facciamo l'Europa League. E allora che obiettivo ci diamo? Riqualificarci in Champions, minimo, ci mancherebbe altro, quindi quarto posto, e fare bene al giovedì in Europa League. E allora basta sta rosa qua. No, è arrivata sesta l'anno scorso, non basta. Così hai visto, ho fatto come Marzullo, mi sono fatto la domanda e mi sono dato anche la risposta. Giampaolo dice ieri: ma questa roba, ma cos'è? Ma è sui social sta roba? Perché parlate tutti della mia discussione con De Carlo in televisione? È andata sui social, evidentemente.
6: C'è molto, molto complimento su Twitch anche, distacco da qua.
8: C'è molto complimento su Twitch anche di questa roba qua. Ah, bene. Ma tutti, ma guarda che non avevate niente da fare l'altra sera. Ah, Vabbè, quando però l'Apo ha detto che il procuratore Ascione si è inventato l'inchiesta, non male, non male. Devo dire, momenti di alta televisione. Spero che stasera, dice Lauretta, la Spagna sotterri il Belgio sotto una valanga di gol per il loro allenatore, che da nominarlo non mi piace. Suo violino indimenticabile, Garcia, ve lo ricordate. E Lukaku festeggia per la vittoria con gli USA per la nota vicenda, dimenticandosi che a lui è successa la stessa cosa. Brava Lauretta, in effetti, ha fatto il ballo di Trump, però Lukaku, potevi farlo fare ai tuoi compagni, ma tu, che sei andato a provocare la curva della Juve, hai avuto la grazietta anche tu, vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Come prima cosa volevo farti i complimenti, ti ho visto ieri sera in televisione, come sempre sei il numero uno, tieni testa a tutti lì, cartonati e non cartonati, con i loro sogghigni che hanno sul volto, no? Sapendo di essere impuniti e pensando di rimanerlo sempre, cosa che io non credo, perché prima o poi il botto lo fanno, e me lo auguro con tutto il cuore. Sarà il giorno più bello della mia vita, lo metterò in rosso sul calendario. Dopo il capodanno cinese, il capodanno nostro, ci sarà anche il capodanno dei cartonati scoppiati, che festeggerò per tutto il resto della mia vita. Ma dimmi una cosa, ma per l'amor di Dio, ma Matic, ma no dai, io me lo ricordo, ma era lento a 20 anni, adesso ne ha 40, andava ai 2 all'ora a 20 anni, adesso quanto va? A 1, 1 e mezzo. No dai, non possiamo andare a prendere la gente di 40 anni, lenta già di su. Va bene, comunque.
8: Lenta già a 20.
10: Grazie di tutto, buona giornata.
8: A e te, sempre forza. A te, ma grazie a te. Grazie a te. Matic lento già a 20 anni, non è male. Marco da Crema dice, ma quando metti, ha ragione Ive Marco, dice, quando mettiamo insieme nella stessa frase le parole inchiesta interisti, salta sempre il segnale. Come mai? Come mai?
6: L'ho sempre detto.
8: È notata sta cosa.
6: Ti ricordi che saltavano le linee quando parlavi dell'estracalcio all'epoca?
8: Certo. E come mai? Attenzione. Ah, adesso ho capito. C'è chi ha postato il video sui social di quel pezzo di trasmissione con l'app, per quello che tutti stanno scrivendo di quella roba lì. Ok. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio. Io non lo so, ma ho una sensazione che la società abbia scelto Cannavale Massara proprio in virtù del fatto che non può comunque ricapitalizzare sempre, anche perché quando si presenterà di nuovo l'assemblea degli azionisti è una brutta immagine che dai della Juve, che non riesce a organizzarsi da anni ed è obbligata a ricapitalizzare. Quindi l'operazione Massara Cardinale, in nome dell'italianità, cercherà di agire come il Sassuolo, né più e né meno. Fatto sta che oggi siamo una squadra sull'organico dal 7° al 10° posto. Abbiamo perso Vlahovic, si paventa Pellegrino. Ecco, allora, signori, se questa è la Juve, ho 70 anni, per favore, cioè voglio dire, no, non è nemmeno lontanamente parente di quella che era la volta.
8: Sesto però. Però sesto, dai, siamo andati sesti, perché vogliamo farci del male e arrivare già settimi? Siamo andati sesti, ci abbiamo perso Vlahovic, ma l'anno scorso non ce l'abbiamo avuto, quindi sesti, dai. Visto che non abbiamo soldi, scrive Cristian da Villa Cortese, dobbiamo valorizzare i giocatori che abbiamo in rosa, compresi David e Openda, e prendere solo il portiere e un centrocampista tipo che sì. Grazie, vi voglio bene. Guarda, grazie, ti vuole bene pure Carnevale, secondo me, se gli leggiamo il tuo messaggio, però... Però Spalletti non credo che sia molto contento nel caso, Cioè, ma non credo neanche che gli abbiano promesso questa roba qua, minimalista, Perché se no... Forza Juve, scrive Giuseppe! Oh, così, secco, come intercalare tra un messaggio e l'altro, e via. William da Ivrea. Purtroppo abbiamo speso troppi soldi negli ultimi anni e preso quasi tutti i giocatori non all'altezza. Adesso non riesce a venderli, loro non se ne vogliono andare, perché la Juve si sta bene, sono ben pagati. Mi aspetto il portiere, un difensore, un attaccante e basta. Torna Dujan? No. Vocale da casa.
12: Claudio, buongiorno. Domenico da Mottola. Ma veramente dobbiamo aspettare che Chinè si faccia dare le carte dalla procura per aprire un'indagine sul caso Arbitropoli? Ma lascia perdere, Claudio, lascia perdere.
8: Lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere, lascia perdere. Era oggi quel giorno, aspetta un attimo. Eh sì. Ragazzi, era il 10 luglio che compravamo Cristiano Ronaldo. Te lo ricordi tu, 2018? 10 luglio? Sì, che sì. Annunciamo l'acquisto di Ronaldo?
6: Bellissimo quel momento.
8: Però poi dopo... Un centello, avevamo fatto come il Milan ieri, centello al Real Madrid, un bel trentello a lui netto all'anno per 4 anni, 101 gol, scudetti, Champions no. Però, invece che prendere Ronaldo al fine del ciclo della Juve, avessimo preso Ronaldo in pieno ciclo Juve, ragazzi, e vincevamo 3 di Champions League. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stramba. Radio
1: Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
13: Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
13: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
14: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
16: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Ormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'Ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
17: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata

0: In sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
1: In chiusura lo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre, Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
6: Non c'è solo la Juve, c'è anche la Fiorentina sul centrale di argentino. Andiamo, apriamo l'asta per Pellegrino, dai. Dalla chat di RBN Radio Bianconera, Marcello dice: ma io suggerirei anche Pinamonti, Berardi, Traoré, poi gli altri non me li ricordo. No, ma guarda che l'ha già fatto. Tutti e tre nomi che hanno già costato la Juve, ti preoccupa. Berardi sta la prima cosa, poi abbiamo annunciato Carnevali subito. Non ti preoccupa, già fatto. Mamma, quanti siete anche oggi, eh? Fa caldo anche dalle vostre parti, ma non mollati. Bravi ragazzi, vi voglio così. Fabio da Como. Quest'anno purtroppo credo che sarà un anno utilizzato per cercare di valorizzare i giocatori che abbiamo. Tipo Cop, mai la prendo, o Minimietti in panchina. Diciamo che anche questo sarebbe già come vincere la Champions. Mission Impossible, depressissimo Fabio oggi. William scrive, va in ferie. Eh beh sì, ogni tanto mi capita. Grazie William, grazie del seguito William. Pasquale da Palermo scrive, ma perché da Fara proprio al Parma, feudo interista, mi sa che con Carnevali ci siamo consegnati ai prescritti, povera Juve, dice Pasquale. Perché da quando è che Parma è un feudo interista, scusa? A Parma ci sono un sacco di tifosi della Juve, in Emilia c'è una valanga di tifosi della Juve, perché deve essere un feudo interista? Se la giustizia sportiva europea dà ragione a Daniele Rivabene, chi ne potrebbe essere perseguito per falso ideologico? Penso. Però bella questa fantasia, Massimiliano è carina, mi è piaciuta. Massimo da Zurigo dice, scusa per la foto, ma dovevo mandartela. Ma che foto mi hai mandato da Zurigo, che sei neutrale? Ah, il 9 luglio col blocco Juve, vinciamo il mondiale, Buffon. Camoranesi, Cannavaro, Zambrotta, Lippi in panchina, Del Piero. Iaquinta poi è stato giocatore della Juve. Il 9 luglio col blocco Inter. Peccato, peccato. Siamo stati a casa a guardarci i mondiali. D'altronde. Oh. D'altronde vedi le differenze. Hanno punito la Juve e abbiamo vinto i mondiali. Non puniscono loro, siamo fuori dai mondiali. Bonni scrive, ragazzi, non mi dite che non cambia nemmeno il portiere, vi prego, No, ma non è che abbiamo, non stiamo mica dicendo che non cambiamo i giocatori, stiamo dicendo che la Juventus, se non vende, resta con la squadra che ha. Ma io immagino.

0: immagino che ce la faremo prima o poi a vendere, perché sennò. Ma guardate che al momento la situazione è questa, né più né meno, c'è poco da fare i fenomeni. Io ci parlo con la Juve, todos dias, eh? Se noi non vendiamo nessuno, siamo in stallo, siamo bloccati. Poi sicuramente il mercato si aprirà e lo faremo. Però ragazzi, noi abbiamo una città di vendere che non ha quasi nessun altro. Per come siamo combinati nell'incastro. Marcello dice, io da tempo penso che le frasi del tipo noi siamo la Juve, questo non è da Juve, sono un po' fuori luogo quando arrivi sempre quarto, sesto, ma a Torino sono Sabaudi. Sì, ho capito cosa vuoi dire tu. Però sesto è un'eccezione, dai, ci siamo sempre qualificati in Champions League. È la prima volta che non ci qualifichiamo in Champions League sul campo, dai, è stata un'eccezione. Cristian da Campobasso dice, ah, la RAI, inchiesta pornografia, online, a Casoria, servizio porta a porta, riquadro dietro, il buon Vespa con un bambino al computer, guarda un po', di spalle con la maglia da Juve, meraviglioso. Lasciamo stare, no, ma non è lasciamo stare, però è lasciamo perdere. Ragazzi, dobbiamo farla bene, la città va fatta bene. Non era lasciamo stare, era lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ennio dice io non sono più. Ah, non so più, no, non sono più, non so più. Come chiamarli ormai? Prescritti, cartonati, pignorati, archiviati, silenziati. Pietro festeggia 60 anni con i confetti bianchi e neri. Attenzione, Yves. Messaggio del 9:56. Yves, Pietro, festeggia i 60 anni con i confetti bianco e neri. E vogliamo chiamarlo, fargli gli auguri in diretta? Non so.
1: Proviamo.
0: L'ultima puntata? Proviamo subito. Ma che bello. Ma che bella confezioncina. Con l'amaro del capo. Con l'amaro del capo. I confetti bianco-neri con l'amaro del capo, Pietro. Grande Pietro. Cinzia dice, ma è vero che si deve operare? No, non è vero che si deve operare. Oggi su Tutto Sport c'è possibilità operazione. Non è che si deve operare, imperativo, categorico, è possibilità. Freddy da Ravensburg dice, dopo aver visto la trasmissione con l'Apo, che è? Addirittura, sono del Piero dei giornalisti juventini, non esagerare. Silenziopoli, Arbitropoli, cose varie, ma le indagini su San Siro, anche quelle in sordina, è tutto un pacchetto, Freddy. Cioè, non so se hai notato, ma negli ultimi 10 giorni siamo passati da Ultras, Bari, Napoli, Rocchi, San Siro. Cioè, basta e avanza per farci tutta l'estate volendo, Volendo però, siccome non si vuole. Gianni da Pisa. Dice, ma lascia perdere, dai, certi pseudogiornalisti, tanto non cambieranno mai, non dobbiamo cambiare come tifosi juventini. Basta, parti, giornali, comprare biglietti, settore ospiti, basta. Facciamoli fallire, tra di loro, uniamoci tutti, basta. Roberto, da Trieste. Sì, è sul web. No, adesso l'ho capito anch'io, che è sul web la mia discussione. Robin, adesso l'ho capito anch'io. Chiamare se vuoi emozioni di Lucio Battisti, scrive Gianni da Nizza. Ricordi, tu chiamare se vuoi emozioni. Gianni da Vallo della Lucania Cilento dice bisogna sbattere il mostro in prima pagina. Se per l'arbitro Poli esistono delle intercettazioni. Se per l'arbitro Poli? Chi è Poli? Esistono delle intercettazioni, dovrebbero avere il coraggio di propinarle in televisione dalla mattina alla sera come fece nel 2006. Ma chi è l'arbitro Poli? C'è l'arbitro Poli. Tu conosci arbitri Poli, Iva? Non risulta. Arbitro Poli. No, se Porli, boh, non mi sembra. Vabbè, il compleannato ce l'abbiamo?
1: C'è.
0: Perché non me lo dici?
1: Ti stavo scrivendo.
0: Vuoi fare? No, te lo stavo scrivendo subito, me lo devi mettere dentro. Con l'inno della felicità, l'Happy Birthday. Oggi va Pietro, 60. Grande Pietro, buon compleanno.
2: Grazie Claudio.
0: Fai una bella Juve. Cifra, è bella, oh. Siamo coscritti io e te.
2: Sì. Io anche ti seguo da una vita, Claudio.
0: Vabbè, abbiamo la stessa età per forza, come se fossimo fratelli, scusa.
2: Da sempre, da specialmente da Cacciopoli, e tu sai che ogni giorno i messaggi che mando, sai quali sono.
0: Lo so. Però Pietro, questi confetti bianchi e neri per festeggiare con l'amaretto in mezzo, però, eh?
2: Sì.
0: Perché? Perché è una stagione amara, dici?
2: No, c'è anche con la Sambuchetta, c'è anche con la Vecchia Romagna, ce ne sono diverse. Abbiamo diverse stagioni. Alla fine abbiamo vissuto stagioni bellissime, 9 scudetti consecutivi, 2 finali di Champions League. Loro li chiamano che hanno fatto 2 finali, prima di loro l'abbiamo fatto noi.
0: Diglielo un po'. Sembra che esistono solo loro. E noi 8 anni fa compravamo Ronaldo. E compravamo Ronaldo, e qual è stato il benvenuto a Ronaldo, te lo ricordi? Subito, il primo benvenuto a Ronaldo con la maglia della Juve, qual è stato? Un pensionato, ha speso un sacco di soldi per un vecchio.
2: Il pensionato io pensavo mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno.
0: Hai capito? E beh, caspita, è vero. Cioè, tu festeggiavi 8 anni fa, facevi 52 anni con l'annuncio di Ronaldo. Te pensi?
2: Yes.
0: Bellissimo. Che bei momenti, ragazzi. Però abbiamo esagerato. Abbiamo puntato troppo in alto e ce l'hanno fatta pagare. Non c'è niente da fare. Piero, senti, sei anche tu un po' sul depresso? No, oggi sei contento del tuo compleanno. No, ma in generale per il mercato della Juve sei
2: fiducioso? Allora, ti dico la verità. Io capisco tutta la situazione che c'è. Allora, se riusciamo a prendere il Dibu, eccolo, è un centrocampista, siamo a posto. Ma se non riusciamo, io valuterei di nuovo Douglas Luiz. Non lo so, prendere un centravanti che si può. Basta. Il portiere, Vicario no, per favore. Vicario no. Mi accontento per il porta.
0: Ma non credo che Spalletti si accontenti, però
2: Io lo so, però Vicario no, è come non facciamo nulla, è uguale al sediolone che abbiamo.
0: Piero, cosa
2: io
0: fai oggi?
2: Chiedo, io non chiedo nulla, io chiedo, intanto sono felicissimo la dirigenza che ha fatto. Mi sembra la triade che avevamo una volta, dei 9 scudetti. Non dico Cacciopoli perché ce l'hanno distrutta loro, perché l'hanno distrutta perché non volevano che vincevamo. Però non hanno distrutto solo a noi, hanno distrutto il calcio italiano. Quello che non hanno capito nulla è niente, non l'hanno capito. Lo stiamo pagando con 3 esclusioni dei mondiali. Tutto qua. Claudio, è stato veramente un onore parlare con te, credimi.
0: Per me è stato un piacere, come per tutta la chat che ti sta riempendo di auguri di buon compleanno. Grande Pier, festeggia come
2: grazie
0: si deve.
2: Grazie a tutti i fratelli e sorelle bianconere. È sempre Forza
0: grande,
2: Juve.
0: Grande.
2: Io
0: grande,
2: a qualche
0: Juve
2: volta
0: anche a te.
2: Parto da Palermo per andarmi a vedere qualche partita della Juve. Mi sono visto un bel derby, Palermo e Juventus Torino, quando abbiamo vinto 4-2, che segnò c'era Quadrato pure, e il rientro di Pogba.
0: Ah, lo ricordo. Molto bene, speriamo di vedere degli altri a Palermo della Juve. Grazie, buon compleanno ancora, Piero!
2: Grazie, ciao, e grande Yves.
0: Grande Yves. Beh, Yves adesso, grande Yves che hai fatto il numero di telefono, che impresa. Bravo Yves. Ma quanto hai speso sto mese per gli ascoltatori? Tu, per curiosità,
1: Non si può dire la cifra, ancora mi scrivono in prima pagina.
0: Certo, anche perché sennò tua moglie ti trancia le gambette, che il bilancio familiare l'hai prosciugato per pagare gli ascoltatori. Ah, che bei tempi quando si vinceva, scrive Marcello, che sembra un po' una fase da vecchi, no? Ah, che bei tempi. Però l'età è quella, quindi. 20 anni fa ho visto l'ultima partita della nazionale italiana, Gianni da Canicati. Paolo da Bergamo, l'originale, scrive: ma giocheresti a carte con un baro? Investire in questo calcio con questa giustizia sportiva e buttare i soldi? Attenzione. Grazie per le buone ferie. Però ricordati una cosa, Paolo, io non ho mai avuto e non avrò mai datori di lavoro, perché io sono un libero professionista. Ricordatelo sempre. E non ho mai avuto direttori, semmai lo faccio io. Così, sta botta di arroganza all'ultima puntata ci voleva. E Witzel, ma per quanti anni è stato costato? Ma Witzel ha passato una giornata a mangiarsi le pizze in sede, Witzel. Che bei momenti, che aneddoti, che bei ricordi. Fabio da Como scrive: quest'anno purtroppo credo che sarà un anno utilizzato per cercare di valorizzare i giocatori che abbiamo. Cioè, non se ne fa una ragione. Cioè, Fabio da Como veramente c'è una botta di depression stamattina che metà basta e avanza. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora, ciao. Claudione, da come ho capito io, da settimana prossima la segna stramba non ci sarà, quindi da come ho capito va in ferie, quindi buone ferie, passale bene, riposati e ricaricati per l'anno che verrà, perché sarà bello tosto. E poi ti voglio dare un abbraccio soprattutto per l'altra sera, per la battaglia che hai fatto con il cartonato, non faccio nomi. Perché io ho visto la puntata e cioè a me mi è salito un nervoso e non so come hai fatto a trattenerti perché metterti in bocca cose che tu non avevi detto è proprio da cartonati, ecco, da cartonati. Niente Claudione, un abbraccio e buone ferie, e speriamo che l'anno nuovo della Juventus sarà un anno più felice, dai, un anno felice, diciamo così, dai. Un abbraccio fino alla diciamo fine.
0: Un abbraccio e grazie anche a te. Diciamo che ci vuole poco a far meglio dell'anno scorso, che dici? O vogliamo fare peggio, no? Far meglio dell'anno scorso ci vuole poco, eh? Yves, che dici?
1: No, bisogna migliorare sempre, pensare a migliorare sempre. Poco per sempre, volta, però bisogna farlo.
0: La saggezza di Yves quando chiude le discussioni rimarrà storica fra 50 anni, quando faremo la rivisitazione della rassegna stampa di RBN Radio Bianconera. Mister Malagò, mistero di T dell'Italia, può esserci una sorpresa. Vabbè, ma uno mi ha scritto, no, però non puoi dire, non mettere quello senza dire chi è. Vabbè, ma ragazzi, ma non avete indovinato? Allora apriamo sondaggino. Malagò dice: direttore tecnico dell'Italia, può esserci una sorpresa. Se Maldini non accetta, chi può mettere come direttore tecnico dell'Italia il buon Malagò? Dai, scrivetemelo, forza. Dai, ci potete arrivare. Chi volete che voglia mettere Malagò se Maldini dovesse non accettare? Mentre Berruto insiste, la giustizia sportiva è una clava medievale. Il calcio è la punta dell'iceberg. Nelle federazioni minori c'è il peggio. Attenzione! Si sta esponendo parecchio Berruto su questa cosa qua. Attenzione! Una conferenza stampa... Un evento per la prima manifestazione nazionale popolare sul tema, che si è svolto a pochi passi dall'ingresso della Camera dei Deputati, nella cui sarà stampa si è poi tenuta la conferenza stampa, incentrata anche sulla richiesta di una legge elettorale per le federazioni sportive, organizzata da Mauro Berruto, che dice: la giustizia sportiva ormai visto stravolgere il suo significato ed è diventata una clava che serve per abbattere oppositori. Il calcio alla punta dell'iceberg. Perché nelle federazioni minori, dove accadono le cose peggiori, dice lui, dove il modello è medievale, quello delle federazioni in cui il presidente federale nomina sia i giudici sia il procuratore federale, con un evidente problema di mancanza di terzietà, principio cardine per una giustizia giusta. La richiesta è che la legge sia uguale per tutti e che le norme vengano fatte valere nei confronti di chiunque in ugual misura. La giustizia sportiva e le elezioni federali sono argomenti e temi che riguardano da vicino la vita di tutti gli sportivi tesserati di tutte le federazioni. Perché poi naturalmente c'è anche il giochino del... Il calcio è lo sport più importante di tutti e noi sappiamo tutto, ma poi ci sono tutte le altre federazioni dove magari non sappiamo niente, salvo poi interessarcene quando viene fuori che il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri ha qualcosa a che fare con Malagò, no? Allora lì andiamo a interessarci. No! Non avete indovinato ancora, fammi andare sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Chi è che vuol mettere? Chi è che vuol mettere Malagò? O meglio, chi vorrebbe mettere? Totti, perché è romanista? No, Marco. Oriali? Sandro? No, ma no, Marco, no, Sandro. Materazzi? No, Daniel. Totti no Adelmo, Totti no Alfredo, Totti no Stefano, no al Pupone, no Ranieri Alessio, no Luca, no Bruno, no Agostino. Oh, non indovinate ma neanche proprio di striscio, ragazzi. Ma neanche di striscio, perché? Intanto arrivano delle foto notizie meravigliose di gente che festeggia con la maglia della Juve, ragazzi, ragazze, scatenate. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Purtroppo mi dispiace, ma a questi non gli faranno mai niente. Mi dispiace per te che lotti tutti i giorni, anche nelle varie trasmissioni in cui partecipa, sentendo quel De Carlo che gli hai dato una lezione l'altra sera, stupenda. Però ormai deve andare così, ecco perché i giovani e anche i meno giovani, sì, come me, si stanno allontanando dal calcio, perché ormai è tutta una farsa e lo stiamo vedendo ai mondiali, per avere un'ulteriore conferma. Ciao, forza Juve fino alla fine. Adriano da Ferrara.
0: Ciao Gioia, forza Juve anche a te. Jerry, no, non mette Totti come direttore tecnico. Alessandro da Taormina torna sull'Inter, sembra che sia coperta e tutelata da una logica e da una loggia massonica. Per quanto riguarda la Juve, senza dubbio prendere Martinez per la porta e Colomani io ci penserei prima di cedere Nico Gonzalez, perché non sappiamo come evolverà la situazione di infortunio per Ildiz. No, vabbè, però adesso direttore tecnico d'Italia Materazzi sarebbe perfetto, scrive Alessandro Porto dei Canati con le facce che ridono. No! No! No Fabio, no Luigi, no Stefania. No, non, ma proprio, ma non vi avvicinate minimamente però. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, buongiorno a tutti i tifosi juventini, sono Rudy da Treviso.
0: Ciao.
5: Io penso che in questo momento il mercato della Juve sia comunque attivo su pochi nomi, no, onestamente a me non dispiacerebbe un ritorno di Nico Gonzalez, dipende poi dalla volontà anche del giocatore, per carità. Però volevo fare una piccola considerazione,
0: cioè?
5: Ieri guardavo attentamente anche la Francia. Beh, ok, hai un giocatore importante come Mbappé, però quando loro attaccano l'unico centravanti non è che rimane da solo isolato, mentre io vedevo tante volte Vlahovic nelle partite della Juve che veniva veramente isolato in attacco, per cui quando loro salgono, salgono con tutti i centrocampisti, corrono tantissimo, e secondo me è questo il punto. Si voleva fare una Juve super figa che giocava calcio champagne, però secondo me bisogna impostare una metodologia anche di mentalità diversa da quella che c'è attualmente. Questa è la mia opinione, cosa ne pensi? Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te. Buona, valida come tutte le opinioni. Ragazzi, ragazze, ogni opinione ha diritto di cittadinanza qua su RBN Radio Bianconera. Fabio da Como scrive Gravina, no, farlo spiritoso. Mancini, no, Nicola da Ferrara. Maria Teresa, vorrà coinvolgere Del Piero? No. Oriali, no Bruno, no Daniele, Del Piero Luigi da Manchester, no. Maldini deve decidere lui, o sì o no, se decidesse di no. Cassano ride, Leo da Lisbona, no. Vorranno mettere Del Piero purtroppo, Patrizio da Roma, no. Boniek, no Tony. Bonucci, già sotto contratto, Guido da Bologna, no. Cicciolina, Daniel, non credo. Ciccio Graziani, Max, no. Ragazzi, ma perché non ci arrivate? Barbara da Luca, Ranieri, no. Ranieri, ovvio. Mariano, no. Riccardo da Perugia, Carraro, no. Adani, no. Buffon, no. Golio! Ci siete arrivati. Ci avete messo un po', però, eh. È lui. Bergomi. Potrebbe mettere Bergomi, direttore tecnico dell'Italia, Malagò, se Maldini non accessasse. Cinque secondi di silenzio per farvi digerire la notizia. Attenzione. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, hashtag lasciamo perdere.
0: Lasciamo perdere.
6: Sì, è sui social, quindi tutti parlano di Lampo. E niente, così mi dispiace che, ripeto, non so se ieri è stato mandato il mio messaggio, il lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché, ripeto, mi viene la bile vedere che nessuno ne parla, anche perché ultimamente sul giornale della Gazzetta Zazzaroni ha messo il post di Orsato su Pjanic e quell'altro, cioè, capisci? Cioè, c'entra l'Inter, ci ha messo di mezzo la Juve per Pjanic con Orsato. Ma vabbè, è solo per quello. Un abbraccio, ciao, forza Juve.
0: E un abbraccio anche a te, ciao, forza Juve anche a te. Ci sono arrivati a Pjanic Orsato e ieri ve l'abbiamo raccontato. Sentiamo un altro vocale.
7: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudio, buongiorno Ib. Sono Francesco d'Ancona. Ti volevo ringraziare, Claudio, per quello che fai e per tutte le notizie che ci dai, per tutti gli aggiornamenti, per tutte quelle finezze che hai solamente tu. E da quando è che ti seguo, oramai qualche anno? I miei amici cartonati, i miei amici napoletani, i miei amici milanisti, Non si accostano più a rompere le scatole, diciamo, per essere educati. Perché grazie a te ribatto colpo su colpo, colpo su colpo, perché noi abbiamo da ribattere colpo su colpo. E si allontanano. Grazie Claudio.
0: Grazie a te. Questo è il messaggio più bello che mi sia mai arrivato in tutta la mia vita, sai caro Iv? Cioè sapere che quello che fai serve a qualcuno è la cosa più bella, oltre i soldi, oltre la fama, oltre il potere. Tra l'altro non abbiamo nessuna delle tre, però si va per dire, si va per scherzare un po'. No, Iv un po' di potere ce l'ha, Iv, perché... Iv, tu hai il potere, tu hai lo strumento del comando, perché se tu clicchi, spegni tutto, se clicchi accendi tutto.
1: Non è un potere, basta tirare il giocottatore.
0: Ma è un potere, hai un potere in mano.
1: Ma lo puoi fare anche a casa tua, quando tua moglie rompe, tiri giù il contatore, anche tu hai potere.
0: Ho capito, ma tu hai il potere della trasmissione, che è più importante, scusa. Caro mio, qui Radio Bianconera dipende da Iv, ragazzi, sappiatelo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
8: Rassegna stampa.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Karolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45, nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la settima tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmeaux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Rassegna stramba.
0: Attenzione, sta cosa di Ildiz fa un po' preoccupare. Ci sarebbe la possibilità di un'operazione al ginocchio. Ma è una bella notizia, no? No, dai, ma non ce ne frega niente le notizie. Ci sono i nostri ascoltatori, ci sono i nostri tifosi, ci sono le nostre supporters. Caro il mio Yves, che ci sta riempiendo di complimenti, una puntata complimentosa. Vabbè, litigo più spesso con l'app, se devo prendere poi i complimenti. No, però è proprio una, cioè io lo vedo davanti, sono anni che lo frequento a distanza, e sono anni che discutiamo al ciao, cioè non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, cioè proprio è più forte di noi, non c'è niente da fare. Niente. La chat di RBN Radio Bianconera. Facciamo così, alle 10.50 andiamo a disturbare il buon Camillo De Michelis, sì, alle 10.50, non prima, perché adesso è tra una visita medica e l'altra, tra una ragazza, il raduno della Juve di lunedì dei ragazzi, insomma, è impegnato in tantissime cose. Silverio dice no, ma certo, Silverio, io mi stacco leggermente dalla radio, perché non posso far tutto sempre tutti i giorni dell'anno, sennò scoppio, quindi mi stacco un attimo, ma non è che sparisco, ci sono sempre, sono sempre, dedico tutto Juve, ci sono, le notizie ve le do sempre, non vi preoccupate. Luca da Genova pensa cosa è costretto a scrivere, Maldini per favore accetti e ci liberi dell'incubo Bergomi. Francesco da Calabria dice, ma lo sto dicendo da un'ora Bergomi, ma i messaggi non vengono letti. Franco, sono arrivati 1000 messaggi e mi devi dare il tempo, Franco, mi devi dare il tempo. Anche Maria Teresa, vedi, gli abbiamo dato grande soddisfazione, molto bene. Alfredo Torino dice, ma Bergomi che è ancora sugli spalti della finale di Champions col Paris. Ah! 5-5-5-5-5, così l'abbiamo ricordato almeno una volta, Yves. Eh? 5-5-5-5-5.
1: Che serata.
0: Che serata, indimenticabile. Che serata, ragazzi, che bello. Ah, andiamo avanti di sto passo, dice Luis da Pistoia, direttore federale, facciamo le ladane, così siamo a posto. Sì, che tra l'altro l'altro giorno mi è capitato di che mi è arrivato un video dal social in cui ha raccontato come è stato il suo benvenuto a Fiorentina di un cattivo gusto. Mamma, ragazzi. Leo da Lisbona dice, Bergomi, era meglio Cassano, guarda. Pasquale da Marino dice, vorrà... no, basta, l'abbiamo già detto, Bergomi, Barbara. Basta. No, quello dei calendari no. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno, Claudio.
13: Ciao Claudio, ciao Silverio. Beh, quando alcuni interisti ti domandano, ma te stai accusando, volendo che l'Inter sia messa, come dire, sia mandata in Serie B di qua di là, la domanda, la risposta giusta sarebbe dire, beh, la Juventus per molto meno l'hanno fatto, non capisco perché non farlo per te. Se uno ruba due pere, lo mandano in galera, uno che ne ruba 15, in galera lo devo mandare ugualmente, almeno quello, che io sappia almeno quello. Perché se uno ruba due pere, certo, mi manda in galera, e uno ne ruba 10 non lo mandi, e c'è qualcosa che non funziona. Semplice, cioè, dimmi se giustizia è questo. La domanda sarebbe questa qua. Poi io devo dire, ho qualche amico interista, ci chiacchiero poco di queste cose qui. Si va a cena sia per mangiare un po' una grigliata di carne, il resto non ce ne frega nulla, perché
0: forse è meglio, forse
13: è meglio. E battere contro il muro. L'unica cosa che a questi miei amici interisti gli auguro, una settimana da Juventini.
0: Per capire, dici tu, così si renderebbero conto. Ma succede ai giocatori, sai? Quando i giocatori poi varcano il cancello con Tinassa, capiscono, dicono, adesso hai capito, Adesso hai capito, Attenzione. Sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao Claudione, buongiorno. Leo da Lisbona, abbi pazienza. Ciao, ma Leo, ti chiedo un'altra volta, fai un bel respiro, di spiegarci un'altra volta, lo so che l'hai spiegato tante volte, cosa si può e cosa non si può fare con il fair play finanziario. Segui un attimo il mio ragionamento. Fino a 20 anni fa il Paris Saint-Germain era una squadra minore, neanche in Francia vinceva qualcosa. Poi arriva l'Emiro, miliardario, e diventa una delle squadre più forti del mondo. Manchester City stessa cosa. In Inghilterra era la seconda squadra di Manchester, faceva avanti e indietro fra la A e la B inglese e non vinceva praticamente niente. Arriva l'Emiro, miliardario, e diventano la squadra più forte del mondo. Quindi vuol dire che si può. Qualcuno arriva da fuori, ci mette miliardi e la squadra...
0: No, aspetta, fermati, fai un bel respiro tu, fermati. È come il Como. Anche il Como c'ha un miliardario proprietario adesso, Il Como prende il miliardario proprietario e i primi anni spende e la UEFA non gli dice niente. Poi il Como si qualifica in Champions League e rispende anche quest'anno, ma da quest'anno in poi deve sedersi al tavolo con l'UEFA e l'UEFA gli dirà, Como, benvenuto in Champions League. Adesso, fino adesso hai speso questa roba qua. Nel prossimo triennio tu vai a sostenere il fair play finanziario, perché se sfori ci sono le multe. Poi cos'è successo nel caso degli Emiri? E in quel momento lì gli Emiri hanno detto, siccome noi sforiamo perché compriamo, cosa facciamo? Un bello sponsorone mega incredibile, che è mio e della mia grande famiglia, sponsorizzazione ipervalutata, che non si può fare. Ma se lo fanno il Paris Saint-Germain o il City è passato. Se l'Inter vende i suoi marchi... le sue live, è passata. Se lo fai tu della Juve, ti segano in due secondi. Non lo puoi fare. Mi sono chiarito meglio oggi? Fammi sapere. Se Fedda Fiuggi dice la signora De Stefano per le plusvalenze... La signora? La signora De Stefano per le plusvalenze mentre commentava il ciclismo? Stravolse la trasmissione per parlare con Golando della Juve indagata. Ah, questo è il problema dei giornali importanti che stanno sullo spalle. Tu dici, come mai oggi? Però avete una bella memoria lunga, bravi ragazzi, mi piacete così. Un saluto anche a Domenico da Mottola, grazie veramente a tutti, Gerry, tutti. Sentiamo un vocale da casa.
15: Claudio, ciao, buongiorno Raffaele. Senza tanti giri di discorsi, io penso che a questo punto, sto parlando chiaramente del caso arbitri, Inter, tutto quello che c'è di dentro, a questo punto hanno una possibilità di tornare a far rendere credibile il calcio, se la sfruttano bene, se no veramente questa volta, cioè, tanto ormai ci siamo abituati, no? Che gli perdono tutto, però a questo punto la gente veramente, veramente può, ci sarebbero delle conseguenze importanti. L'importante è che la gente capisce veramente che bisogna gestire tutto e sicuramente, a parte che questi qui dopo, se vanno a giocare, dovunque vadano a giocare, non so cosa gli succede, no? Non so se gli succede, compreso il signor Bastoni, no? Cioè, chissà cosa gli può succedere. Però a parte quello, io penso che la nostra FIGC ha la possibilità di tornare a far rendere credibile il gioco del calcio. Speriamo che lo sia.
0: Allora, no, ci avrei una notiziola, però l'ultimo giorno non lo voglio chiudere così, mi seccherebbe, e quindi non ve la dico, preferisco sentire voi. Vocale da casa.
16: Ciao Claudio, ma fa un certo effetto scorgere tutto Juve e sentire che ne sono in quattro per l'attacco, DV, Martinez, questo e quell'altro, ci siamo, non ci siamo. Cioè, poi ascoltare te dice, vabbè, se non vendiamo nessuno, però ragazzi...
0: ma le due cose sono correlate, ragazzi.
16: Cioè, capisco i soldi, capisco tutto, ma vediamo il Milan. Non aveva niente già due acquisti con tanto di allenatore.
0: Ma lo può fare, ragazzi.
16: Se ci dessimo una svegliata anche noi.
0: No, fermati. Ragazzi, lo ridico, perché sennò... allora, ragazzi, il Milan non è nella situazione della Juve. Il Milan viene da quattro mercati attivi. Il Milan è fuori dal settlement agreement della UEFA. Il Milan può spendere in questo momento. Lo può fare senza nessuna conseguenza. Non lo può fare in maniera esagerata, tant'è che poi venderà Leao, venderà chi deve vendere. Il Milan in questi anni ha venduto giocatori a prezzi alti, Rendes, Tonali. Noi non l'abbiamo mai fatto. Noi siamo in una situazione di accordo con l'UEFA dove non possiamo sforare in questo momento. E i nomi che facciamo sono cronache, sono trattative vere, però parallelamente noi dobbiamo assolutamente cedere. È per quello che non arrivano. Cioè, non è che per esempio la trattativa di Colomuani non c'è. C'è! Perché non è ancora arrivato a Torino? Perché non è il prezzo giusto, perché la Juventus in questo momento non può spendere quei soldi là, se no sarebbe già arrivato a Torino. Questa è la realtà. 30 milioni, l'avevano già presentato. Ne vuole più di 45 il Paris Saint-Germain? Non c'è, zero. Questa è la situazione della Juve. Ma stiamo ancora trattando di Bu Martinez perché non voglia andare più di 5? Sì, sì. Sì, perché? Perché non vediamo nessuno. E quindi dobbiamo fare il mercato del farmacista. Poi domani mattina vendiamo David a 70 milioni. È sciambola. Andiamo sul mercato e compriamo un centrocampista da 40. Ma fino a quel giorno, abituatevi a questo mercato qui. Vocale da casa.
17: Ciao mitico Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, sul mercato io comunque rimango sempre un po' preoccupato, perché c'è Colomani, c'è Dibu Martinez sulla gazzetta, dicono che la situazione è bloccata, però vedremo poi cosa succederà sotto questo aspetto. Ieri ti ho visto ai Sarotti milanesi, ti ho seguito su 7 Gold. E grazie che ci difendi, che difendi soprattutto noi tifosi della Juventus e che stai portando avanti questa questione legata all'inchiesta di Arbitropoli, perché ormai è diventata quella. Detto questo, vedremo oggi chi ne è, cosa dirà. Lo sento, forza Juve.
0: Ho capito, ragazzi. Allora, grazie a tutti, Daniele, Teresa, Sabrina, grazie, un bacio interminabile. Salvatore da Malta addirittura. No, questo chiarimento dice fa incazzare ancora di più. Ma ragazzi, ma però io non è che posso inventare le cose. Però mi sembra evidente. Ragazzi, cioè la cosa... Allora, noi in questi anni abbiamo comprato molto e male e ce li ritroviamo sul groppone. Ma è inutile che rifacciamo l'elenco, no? Abbiamo comprato molto e male e ce l'abbiamo sul groppone. Abbiamo venduto poco e male e non abbiamo i soldi in cassa per sopperire a quelli che abbiamo comprato e male sul groppone. Cioè, è molto semplice. Tra altre parti, possiamo dirgli quello che vogliamo, però sono riusciti a vendere dei pezzi da 90. E ci hanno fatto i mercati. Tra l'altro sbagliandoli anche loro, tant'è che noi siamo stati sesti ma loro quinti, però loro hanno venduto dei pezzi da 90 e ci hanno potuto fare i loro mercati. Noi abbiamo comprato nelle ultime sessioni di mercato e ci troviamo sul groppo dei giocatori in questo momento praticamente invendibili, quindi ci bloccano il mercato. Questa cosa l'abbiamo detta dall'inizio del mercato però, addirittura da quando siamo usciti dalla sede in quell'incontro con Comolli, ve lo ricordate? Io e Camillo avevamo detto subito, ragazzi, la Juve deve rientrare in un certo discorso con l'UEFA, deve puntare al pareggio di bilancio per forza e quindi si troverà di fronte a un mercato dove dobbiamo essere ancora più bravi perché tra l'altro mancheranno anche nel prossimo bilancio i soldi della Champions che non facciamo. Quindi bisogna essere anche più bravi, ma lo disse Spalletti a fine campionato. Vorrà dire che bisogna essere ancora più bravi nel mercato. E cosa vuol dire essere più bravi nel mercato? Riuscire a comprare a poco e vendere a tanto. L'upgrade è solo quello lì. E in questo momento mancano tutti e due i tasselli. No, Ivan, se no te la davo. Dice, no, non lasciarci così, darci sta notizia. Allora te la davo, scusa. No, siccome non voglio chiudere male l'ultima puntata, non te la do. Me la tengo per me, sperando che nelle prossime settimane sfumi. Altrimenti poi quando torno sono costretto a darmela, insomma. Sentiamo un vocale da casa.
18: Claudio, Daniele Tenerife, ma come vai in vacanza? Ma tu non vai mai in vacanza, da autonomo, certo. Partita IVA, libero professionista, come si chiama in Italia, non me lo ricordo più.
0: Esatto.
18: Non ci vai in vacanza, non te lo puoi permettere. Vabbè, comunque. Senti, cosa vuol dirti? Riposati, ecco, non ho capito quando rientri, perché mi sono collegato purtroppo da poco. E dai, quando rientri avremo già venduto metà squadra e comprata l'altra metà. Cerchiamo di essere ottimisti.
0: Esatto, meno male.
18: Io Speriamo. Con questa nuova dirigenza sinceramente sono molto più tranquillo, ho fiducia in loro, poi il tempo, padre tempo, come dice quell'altro scalmanato, ci darà le risposte. Buone vacanze.
0: Grazie, gioia anche a te. Andiamo, cerchiamo di disturbare il buon Camillo De Michelis, così negli ultimi 10 minuti riusciamo anche a fare il punto della nostra situazione. Sauro da Sestri Levante dice, ma allora, se la situazione è questa, che senso ha cambiare dirigente ogni anno? No, ma infatti non ha senso cambiare, ma neanche cambiare allenatori. Sauro, manco cambiare allenatori ogni anno ha senso, se per quello, Ma questo l'abbiamo ripetuto in tutti questi ultimi 3 anni. Bisogna riuscire finalmente a fare un mercato di un certo tipo di giocatori, mettere a posto la squadra e poi allora. Però in questo momento, visto l'ennesimo disastro fatto stavolta da Comolli, era purtroppo necessario cambiare e speriamo definitivamente che stavolta riusciamo a mettere insieme una squadra di dirigenti all'altezza della Juve. Vero Camillo De Michelis?
19: Ciao Claudio, buongiorno. Sì, tra l'altro ho una notizia dell'ultima ora, subito da darti, che poi i nostri Attenzione. Ascoltatori tra pochi minuti potranno leggere subito su tuttojuve.com. Modestò oggi verrà ufficialmente salutato, non sarà più un dirigente della Juventus e quindi arriverà anche la comunicazione, perché doveva già arrivare la comunicazione, invece arriverà forse un po' più avanti, però oggi Modestò non sarà più un dirigente della Juventus, quindi si chiude un altro capitolo e poi sarà la volta di tutti gli altri componenti portati da Comolli, ecco, lasceranno la Juventus.
0: E quindi il cerchio si chiude e via con l'ennesima ripartenza. Ripartenza bloccata però, Camillo, perché come mi stavo dannando nel spiegare al pueblo, qui noi siamo il Dibu e 5, 6 e 7 collo, no, ma questi 45, no, ma noi 30-35, no, però poi se non vendi nessun giocatore, noi siamo fermi, eh.
19: Purtroppo sai, Claudio, quando investi tanti soldi, perché noi abbiamo investito tantissimi soldi e hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare ancora un po', è ovvio che ora il valore della Juventus è molto basso a livello di cessioni, a livello di budget, e quindi siamo in difficoltà. Io lo so che il tifoso del mercato vuole sognare, quindi anche durante il club degli inviati, perché non compriamo Tizio, perché non compriamo Caio? Perché non abbiamo soldi, perché non vendiamo nessuno, ma l'ha detto anche Carnevali, ne parlavamo ieri, ha detto qua non arriva un'offerta, non è che non arrivano i soldi giusti, non arriva un'offerta, e il problema è questo. Infatti lunedì comunque rientreranno tanti giocatori che, Claudio, alla Juve stanno benissimo, che prendono un sacco di soldi, e quando leggono dei messaggi dove dico ma lui è uno juventino vero, lui ama la Juve, no, lui resta la Juve perché becca un sacco di soldi, e quindi in questo caso insomma ci teniamo anche giocatori in un'altezza che però con stipendi elevatissimi hanno deciso di restare alla Juventus e stanno bloccando il mercato.
0: Sì, no, scusa, rispondo a Mariano, devo fare i messaggi in codice io l'ultimo giorno. Mariano no. Senti, questa cosa di Yıldız che è a rischio operazione, Camillo?
19: Ma io la sapevo un po' diversamente, ne abbiamo parlato anche questa settimana. Perché aveva avuto questa tendinopatia anche Tevez, e purtroppo poi a Tevez è ritornata leggermente prima della partita contro Barcellona, finale di Champions, anche lì era stato gestito, però era una tendinopatia che aveva subito principalmente il primo anno di Juventus, e con un po' di riposo comunque poi era stato bene per tre quarti della stagione successiva, quindi in questo momento qua credo che il riposo possa essere la soluzione. È ovvio che il Yıldız, per recuperare totalmente, non avere più quella problematica, dovresti farlo riposare tra i 2 e i 3 mesi, ovviamente non succederà questo, e quindi si cercherà, no, di i primi giorni di ritiro non affaticarlo troppo e fargli fare, no, un avvicinamento per la prima di campionato un pochettino più diverso rispetto ai suoi compagni, ma io non credo nell'operazione, ecco, da quello che ho chiesto io a un esperto anche vicino alla Juve, mi ha detto, ecco, l'operazione è l'ipotesi più problematica, più tosta per il tipo di problematica che ha Kenan Yıldız, però ovviamente non possiamo escludere nulla e rifletteranno se comunque il giocatore non dovesse migliorare, ecco.
0: Ah, perché messa così, guarda che è un'altra cosa che si aggiunge a questa fantastica stagione che parte.
19: Lo so, Claudio, ma infatti in questo momento qua noi tutti dobbiamo chiedere ancora pazienza. So che è molto difficile perché il tifoso ha già sofferto tanto in questa stagione, un'annata brutta, però dobbiamo chiedere pazienza. Io credo che le cose verranno fatte, e verranno fatte anche secondo me con più logica rispetto all'ultimo anno, sicuramente con più esperienza del campionato italiano rispetto all'ultimo anno, dove invece hanno preso giocatori totalmente sbagliati per il nostro campionato, senza fisicità, senza lotta, e quindi io credo che le cose verranno fatte nella maniera giusta. Però, Claudio, è normale che in questo momento il tifoso della Juventus possa essere preoccupato, perché abbiamo veramente tanti problemi.
0: No, perché ti dico che siamo già arrivati, ma allora perché abbiamo cambiato con Molli?
19: Il problema è quello, Claudio. Io io sto provando a spiegarlo, però è ovvio che il tifoso, ne ho 2 o 3, guarda, ti posso dire che sono già pronti a criticare Carnevali. Il problema è che noi tutte le volte chiediamo ad altri dirigenti di cercare di risolvere i problemi causati dai predecessori, quindi stiamo chiedendo a Carnevali di risolvere il problema, addirittura ne abbiamo uno di Paratici, poi risolvere i problemi di Giuntoli, risolvere i problemi di anche di Comolli. Ecco, questo è il vero problema, è che si è trovato le macerie. E quando trovi le macerie, poi è difficile risolvere, non è che possiamo chiedere di fare i miracoli. Ecco, la cosa che vorrei chiedere io a Carnevali è di creare valore in questa Juve, creare valore, prendere giocatori non a fine carriera, prendere giocatori che possano, no, poi essere venduti più avanti e poi per ricostruire. Cioè, quando noi abbiamo iniziato a pensare così, abbiamo vinto 9 scudetti, perché vendevamo in quegli anni lì, perché la gente se lo dimentica, ma vendevamo in quegli anni lì, abbiamo venduto Vidal, abbiamo venduto Tevez, Pirlo, Pogba, però abbiamo sempre vinto. Quindi quando crei valore poi è più facile sia vendere che vincere.
0: Bella questa. Questa può essere un titolo. Quando crei valore è più facile vendere e vincere. Bravo.
19: Ogni tanto. Bravo. Ogni tanto.
0: Bravo, bravo Camillo De Michelis. Volevi chiudermi col botto. Bravo. Senti, nel settore women come va? Tutto a posto?
19: Sì, stanno arrivando giocatrici, ma insomma adesso in questo momento verranno poi ufficializzate. E oggi posso dirlo, anche se qualcuno magari si arrabbierà, ne è arrivata un'altra. E lunedì ne arriverà un'altra, poi verranno tutte ufficializzate. Comunque si stanno muovendo, anche spendendo tanti soldi, quindi vedremo che tipo di squadra verrà fatta da Mazzetta. Comunque il budget è buono, molto buono, e le idee sono ambiziose. Io sono un po' preoccupato, però il mercato, anche se in ritardo, si sta completando.
0: Va bene Camillo, grazie, alla prossima.
19: Grazie a te, Claudio.
0: Ma alla prossima. Molto più avanti. Claudio, ciao Cam, oggi pomeriggio.
19: Buone vacanze, grazie. Claudio. Mandaci le foto dal mare.
0: Ma non mancherò di non mandarle. Grazie, ciao Camillo De Michelis. Come si manda le foto dal mare io? Caro il mio Yves Daroche. Non pensavo mai di dire una roba del genere. Guarda, ma mi mancherai. Tu pensa un po' come sono messo.
1: Dai. Sulle lacrime,
0: cioè, mi scende anche un po' la lacrimuccia volendo. Poi mi mandi dei messaggi che non ci capisco niente, però
1: no, ho sbagliato a scrivere, ho anticipato delle cose. Volevo soltanto ricordare che lunedì non c'è Claudio, ma ci sono altri programmi comunque dalle 9 alle 11.
0: È ovvio. Non è che sparisce la radio, cioè, è ovvio. Non era neanche da specificare questo. Eravamo bene con i saluti, ci hai messo la specifica non richiesta. Va bene, Yves, un abbraccio, ciao. Grazie a Yves Daroche, grazie soprattutto a voi e a Giulia Borletto che arriva adesso.

0: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura la cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
0: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
1: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoy-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
0: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella

0: Chi non al meglio dopo la brutta caduta di Assen e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora senti gli infortunati al Alldeger e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Ed eccoci all'ultima puntata della settimana. Prima avete abbracciato Claudio in maniera clamorosa, ora pretendo lo stesso abbraccio perché vado anch'io in vacanza una settimana sola, Poi quelle vere saranno ad agosto, però comunicazione di servizio: dalla prossima settimana ascolterete appunto una rassegna stampa non stramba, appunto dalle 9 alle 11 e dalle 11 alle 12 invece vi dovrete obbligatoriamente così aggiustare con Quintiliano, che mi sostituirà per questa settimana. Anzi, grazie Quinti, perché ti metti a favore di non di camera ma di radio, quindi tutto molto bello. Piccola comunicazione, quindi pretendo anch'io adesso lo stesso affetto dimostrato a Claudio. No, scherzo, so che è inimitabile. Dunque, Modesto out. Oggi la comunicazione, lo ha detto prima Camillo in anteprima, un po' come era già successo con il discorso di Massara, vi annunciamo con gioia, decidetelo voi, anche la partenza questo altro tassello della vecchia dirigenza. Era immaginabile, lo sapevamo, assolutamente sì. Lui era stato portato da Comolli, quindi era quasi abbastanza normale pensare che ci fosse una separazione anche per lui. E poi perché non ci sono più posti, più che altro, ragazzi, questo non c'è più spazio per gli altri già presenti, non si sa neanche cosa far fare a chi non puoi mandar via, fondamentalmente. Non si scherza, però ecco, tanti saluti, Modesto, au revoir, a bientôt, non credo, bon vi, qualunque chose che tu andrai a fare, pensate, l'ho studiato 13 anni il francese, completamente rimosso dalla mia testa per il poco utilizzo e anche per il poco appeal nei suoi confronti. Ma allora, io mi ero preparata questa mattina, visto che ascoltando un po' di qua, un po' di là, vi percepisco

0: estremamente, come sempre, dubbiosi. Quindi la mia speranza è che al mio ritorno, tra una settimana esatta, un po' di più perché sarebbe lunedì prossimo poi, io vi ritrovi entusiasti, io vi ritrovi dopo già una settimana di ritiro e di presentazioni, di mani strette, di pacche sulle spalle e magari anche qualche saluto, spero, sia in entrata che in uscita. Io mi auguro di trovarvi gioiosi, mi auguro di trovarvi felici, mi auguro di percepire finalmente un po' di serenità che al momento non si percepisce manco per il perché di base ci sono diverse cose che ancora dagli anni passati rimangono qua sul Gargarozzo e si riesce con estrema fatica a superare, no? E ad andare oltre letteralmente. Mi permetto anche di rifare gli auguri all'ascoltatore di ieri che si sposa oggi, quindi auguri a, non mi ricordo il nome, mi ricordo, mi pare la moglie Simona si chiamasse. Dalla regia, Gabriele, tu ti ricordi il nome dell'ascoltatore che ieri aveva mandato il messaggio perché oggi c'era il matrimonio? Non so che lo dici solo a me in cuffia, però ti lo ricordi per caso? Non te lo ricordi? Non abbiamo. Andrea, dice gli sembra Andrea, ma non si ricorda, non mi pare, però potrebbe, ecco. Nel caso palesati perché siamo qui pronti nuovamente. Anzi, ho ricercato il messaggio perché volevo farti una sorpresa. Stamattina volevo chiamarti, ma niente, non ho trovato più il messaggio anche perché essendo di 24 ore fa probabilmente si è eliminato dalla nostra messaggistica. Ecco, se ci sei, batti un colpo perché volevo farti in diretta gli auguri direttamente, appunto, direttamente chiamandoti. Allora, cosa volevo dirvi appunto oggi, no? I problemi che abbiamo al momento purtroppo hanno la coda lunga, lunghissima, che continua a chiudersi un po' nelle porte e a sbattere anche, no, contro i muri, una coda che è difficile da tagliare, no? Nonostante possa capitare che tagliando la coda si riesca a sopravvivere ed andare avanti. Dal 2023 ho preso praticamente in esame quello dalla stagione 23-24, l'inizio un po' del problema generale, l'inizio della fine, la possiamo dire finire così? No, assolutamente. L'inizio però di una difficoltà nel gestire entrate ed uscite. Allora, dalla stagione 23-24, e poi vi leggo anche le altre perché ce ne sono diverse, parliamo di Cristiano Giuntoli, tutte le operazioni fatte da Cristiano Giuntoli. Nell'estate 23-24 capita questo. Perché parliamo di che cosa? Di difficoltà nel fare adesso mercato, perché è successo cosa? Che nel passato e soprattutto in questi ultimi anni si siano venduti giocatori forse male, si siano comprati giocatori forse a troppo. Nel 23-24 c'è stata la cessione definitiva di Kulusevski al Tottenham per 30 milioni e questi erano soldini. Zaccaria al Monaco per 20 milioni. Dragusin al Genoa per 9,7. Artur Melo alla Fiorentina. Mannaggia Artur Melo che ce l'abbiamo ancora. Prestito per 2 milioni. Filippo Ranocchi all'Empoli. Prestito per 0,5 milioni di euro. E poi una serie di prestiti che vanno da con arrivi anche, eccetera, da Bonucci che andò in prestito all'Union Berlino, Rovella, Pellegrini, De Winter, Mattia Solé al Frosinone, Caio Jorge, Frabotta, tantissimi. Poi però c'è stato anche poi appunto Di Maria, Di Maria svincolato, Cuadrado svincolato, Marco Piazza svincolato. Nella sessione invernale cosa succede? Che Filippo Ranocchia va al Palermo per 3,9 milioni, Huijsen alla Roma per un prestito di 0,7 e nient'altro fondamentalmente. Nella estate 24-25, quindi quella successiva, Mattia Solé va alla Roma per 26 milioni. complessivi. De Huijsen al Bournemouth per una cifra complessiva di 20 milioni. Ilin Junior all'Aston Villa per 14, Moise Kean alla Fiorentina per 13. E lì vi ricordate cosa dicevamo? Ma che bravo giunto, gli è riuscito a farsi dare 13 milioni dalla Fiorentina per un giocatore che ha fatto 0 gol nella stagione precedente. Cosa succede? Che Moise Kean alla Fiorentina esplode, poi per carità l'anno scorso ha rischiato di mandare la Fiorentina in Serie B la sua assenza di gol, però... Federico Chiesa al Liverpool per 12 milioni. Federico Chiesa, che è stato pagato 40, anche lì, che bravo giunto lì, è riuscito a vendere Chiesa, ragazzi, Chiesa invendibile, acciaccato, non lo voleva nessuno, non lo voleva manco più la Juve. E iniziano qua le varie cose con anche la presenza di Thiago Motta. Poi De Winter al Genoa per 8 milioni, Barre Necea all'Aston Villa per 8 milioni. Vuoi non poter farti dare qualcosa di più dall'Aston Villa che spende e spande come i pazzi? Caio Jorge al Cruzeiro e poi anche qua un'altra serie di svincolati, di prestiti non indifferenti. Cessioni invernali poi, Nicolo Fagioli alla Fiorentina, prestito 2,5 milioni, Arthur al Girona 0,7, Danilo... che va al Flamengo a costo zero, Paul Pogba, grazie al cielo, risoluzione. Il problema poi cosa sono? Che nella stagione 25-26 abbiamo l'ospite e lo inserisco più che inoltre, lo inserisco in trasmissione con questa serie di cifre anche. Cosa succede? Che poi vabbè, nella stagione 24-25 ci sono i soldi spesi per Commainers, i soldi spesi per Douglas, anzi adesso me li vado a riprendere esattamente perché mi mancano gli acquisti Juve del 24-25, ma nel 25-26 poi, non più da Giuntoli, ma da Comolli, ci sono tante altre spese che adesso poi andiamo a leggere insieme, magari poi anche con l'ospite. Matteo Nava, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Allora, sono partita questa mattina facendo un po' la commercialista di turno, perché proprio così una domanda che mi sono fatta in maniera estremamente, estremamente semplice. Ma com'è possibile che questa squadra ora sia ferma, a dover davvero, cercare di racimolare di qua qualcosa, di là qualcos'altro per poter acquistare? Perché è un po' la domanda che si fanno tutti, i tifosi della Juventus. Dove sta la vera difficoltà nel mercato che non decolla? La colpa è di Carnevali, arrivano già le prime accuse, ma allora se non sapevi, se sai di dover fare qualcosa, ma sai di non saperla, non poterla fare, non accettare l'incarico addirittura, ho letto prima in un messaggio. Quindi insomma, siamo già partiti con questa sarà un'altra stagione disgraziata fondamentalmente. Allora mi sono chiesta, ma da tutto, da dove un po' è partito? E mi viene da dire, un po' tutto è partito dalla stagione forse 23-24, la prima che in cui abbiamo conosciuto Cristiano Giuntoli, e sono andata a riprendermi tutte le cessioni fatte proprio da quella stagione in avanti. E che cosa cade? Su cosa cade l'occhio? Sulle cifre. Perché giocatori venduti a molto poco, probabilmente potevi riuscire a venderli a di più? È un discorso troppo facile da fare così?
1: Allora, diciamo che quando si fa, diciamo, questi conti sono tutti molto difficili da fare. Io credo che il problema che ha Carnevale è lo stesso che ha avuto Comolli e per assurdo anche Giuntoli, cioè la Juve se li porta dietro dai tempi di Ronaldo e tutte le difficoltà che ci sono state dopo. Sicuramente si vende male la Juve e questa è la vera sfida di Carnevale, secondo me, perché al di là delle cifre della cessione specifica, dell'openda di turno, alla Juventus servirebbe alleggerirsi degli stipendi, dell'ammortamento di Openda, Nico Gonzalez e compagnia cantante, diciamo. Io credo che il problema sia stato duplice in questi 3 anni e sia stato che si è comprato male e venduto male. Il problema è che comprare male è un dato difficile, non è tangibile. Cioè, Coop Miners, adesso tutti i tifosi chiedono colpi da 50-60 milioni,
0: Eh sì.
1: ma Coop Miners a 50 è un colpo che i tifosi non vedevano l'ora di vedere. Cioè, Douglas
0: Sì.
1: a 50 non vedevano l'ora di vederlo alla Juve. La verità è che che poi non hanno reso. Forse su Openda si poteva discutere se 44 erano già tanti, o su Nico, no? Che già aveva dei problemi fisici. Però il problema è che poi chi è stato comprato non ha reso, quindi secondo me, al di là delle cessioni che servono, il problema è anche che quando si spendono 50, poi adesso la Juve, prima di spenderli, ha paura poi di ritrovarsi l'anno dopo con un altro giocatore da 50 invendibile, e questo è importante.
0: Allora, guarda, ti dico, le acquisti di quella stagione, visto che mi hai nominato i vari Thuram, Commeners, eccetera, la Juventus quest'anno spende 18 milioni per valore di acquisto, e ti leggo soltanto, per Di Gregorio, 11 per Cabal, 50 per Douglas Luiz, 20 per Thuram, 51.3 per appunto per Commeners e 33 per Nico Gonzalez. Un totale non indifferente.
1: Eh no, assolutamente, però per assurdo, sentendo queste cifre, è più centrato l'acquisto di Di Gregorio che quello di Copmania, perché Di Gregorio, se adesso lo vendi a 10, alla fine è sostenibile, è un giocatore che puoi pensare di vendere. Gli altri è tutto un altro discorso, ovviamente, perché devi sperare in 30 milioni, un prestito con obbligo di riscatto, eccetera, eccetera.
0: Mi fa anche così un po' rabbrividire gli 11 di Cabal, sono 11, però comunque è pur sempre Cabal che abbiamo insomma visto il risultato quale poi sia stato. Andando poi alla sessione 25-26, quella poi appunto di Comolli, che è stata anche quella definita fallimentare, abbiamo un Jonathan David a parametro zero, Kelly riscattato dal Newcastle per 17 milioni, Di Gregorio riscattato dal Monza per 14, Nico Gonzalez riscattato dalla Fiorentina per 28, Kalulu riscattato dal Milan per 14, Conceição acquistato dal Porto per 32, João Mario acquistato dal Porto per 12.6, Zegrova acquistato a titolo definitivo dal Lille per 14 e Openda acquistato con un prestito oneroso di 3 e il diritto di riscatto, diritto obbligo di riscatto, mi viene da dire, a 40.6. Mica poco.
1: No, mica poco, però diciamo che...
0: E poi ci sono anche le cessioni da guardare, aspetta.
1: Assolutamente,
0: perché
1: però tutto. Hai anche descritto uno storico di una Juve che spende, non si può dire che non spende, no? Anche l'anno scorso ha fatto, se non sbaglio, con Seisao subito, e Davide a zero, e poi gli altri li ha presi all'ultimo, Zegrova e Openda. Quindi i tifosi della Juve possono stare forse tranquilli che la Juve spenderà quei soldi, e deve sperare che li spenda bene o che faccia fruttare meglio i soldi che ha speso, ecco.
0: Questo è fondamentale. Vedevamo appunto nella sessione estiva Veiga fine prestito, De Sciglio fine contratto, Niccolò Fagioli riscattato dalla Fiorentina per 13.5, Mbangula ceduto al Werner Brema per 10 milioni, Alberto Costa ceduto al Porto per 15, Weah ceduto per 14, Douglas Luiz con quel riscatto appunto che non è mai stato poi ultimato, Arthur ceduto al Gremio, Savona ceduto al Nottingham Forest per 13 milioni, Jalot al Beşiktaş, Nico Gonzalez con quella formula anche qui all'Atletico Madrid, Facundo Gonzalez al Racing Santander. Ecco, insomma, ho fatto una tabella letteralmente letta in poche parole che racchiude un discorso molto più vasto. Ora Carnevali ha davvero da dimostrare di saper fare il dirigente non più al Sassuolo ma alla Juve. Cambia,
1: Cambia sì, ma proprio col motivo, perché a Sassuolo tu prendi giocatori a 2, 3, 4, 5, 6 milioni e poi rivenderli, se te ne va male uno, lo rivendi a 3, 4 e sei salvo. Alla Juve quando spendi 40 o ti trovi chi ne ha spesi 40 devi vendere a 30 e valli a convincere qualcuno che quest'anno che Openda vale 35 milioni per non fare minusvalenza. La sfida è grossa, io credo che lui lo sappia, forse in più rispetto a Comolli al fatto che conosce molto bene il mercato italiano e anche diciamo gli uomini mercato italiano, e quindi forse avrà più facilità a trovare delle soluzioni. Abbiamo visto l'operazione che sta provando a mettere in piedi con Miretti per arrivare a Lucumi, quello che si è fatto col Genoa. Lui ha delle opzioni in più, mi sembrava Comolli un po' limitato sul mercato francese della Ligue 1, però onestamente mi sembra molto presto per giudicarlo. Non si può pensare che risolva una situazione molto complessa dopo un paio di settimane che è arrivato, ecco.
0: Ma assolutamente, anzi, io non mi permetto neanche, forse è talmente alto, no, l'alta la mia valutazione lavorativamente parlando di carnevali, che non mi permetto di giudicarlo neanche forse a fine sessione estiva, perché qualunque cosa sarà riuscito a fare sarà stato quasi un mezzo miracolo, perché il problema forte poi rispetto anche a tutti gli altri è anche quello: i giocatori che tu ora hai bisogno di vendere non ricevono offerte, è quello il problema più
1: Certo,
0: grande.
1: esatto,
0: Cioè,
1: esattamente,
0: sembra
1: esattamente.
0: fa ridere la cosa, ma c'è da piangere, perché tu hai la necessità di vendere alcuni giocatori perché sono stati forse anche molto poco valorizzati, un errore dell'allenatore, non si capisce, perché obiettivamente è un mistero che cosa succeda negli ultimi anni alla Continassa da questo punto di vista, però obiettivamente le offerte mancano, e questo è grave.
1: Eh sì, ma è anche per quello che secondo me che in parte anche di comune accordo con la società, Spalletti ha la volontà di valutare alcuni giocatori che, insomma, che altrimenti considereremmo degli esuberi, no? L'esempio è Douglas Luiz, perché se tanto sai che non ti arriva un colpo da 50 milioni a centrocampo e che quel giocatore non lo riesci a vendere per la cifra che ti evita la minusvalenza, tanto vale provarlo, visto che adesso Spalletti comincia la stagione dall'inizio, dal raduno. Provarlo e capire se anche lui vede gli stessi problemi che ha visto gli altri allenatori o se magari lui ci vede qualcosa, a quel punto ti risparmi un acquisto e ti togli un problema di una cessione. Se già solo con un paio di giocatori riuscisse a fare così, ovviamente non quelli che ha bocciato lui alla Openda, diciamo, allora anche per Cannavale diventa un pochino più semplice dire ok, un centrocampista in più ce l'ho, andiamo a lavorare su altro, concentriamoci su altri, perché vendere una dozzina di giocatori in un'estate è davvero davvero complicato. Soprattutto col fatto che anche in Italia non è che ci siano molti soldi che girano anche nelle altre squadre.
0: Tra l'altro mi hai nominato Douglas Luiz, appunto, non ha, uno di quelli che non ha offerte, ma è sotto il contratto fino al 2029. La smetteranno di fare contratti di 12 anni ogni volta che decidono di acquistare un giocatore, secondo te? L'hanno capita, così, hanno capito che non si dovrebbe lavorare in questo modo più ormai?
1: Siamo allo stesso discorso di prima, se Douglas Luiz fosse rimasto quello che abbiamo visto all'Aston Villa o il testo di Cop Miners, credo che abbia un contratto simile, a questo punto saremmo tutti a lodare l'acquisto perché non c'è bisogno di un rinnovo o non rischiamo di perderlo a zero tra un anno. Di certo a posteriori, dove per tutti è più facile parlare, sembra insomma un po' una condanna, però c'è tanto lavoro da fare e queste sono le sfide che ha Carnevali e lo sapeva, quindi secondo me io percepisco anche dell'energia in questo momento, perché girano tanti nomi, tanti sondaggi, si ragiona tanto su chi prendere e chi non prendere, serve che parta, che si tolga il tappo, no? Se Nico parte, se un altro viene piazzato e già si riesce a respirare un attimo, secondo me poi si iniziano a vedere delle mosse concrete un po' più aggressive, ecco, sul mercato.
0: Un dirigente che è stato amato alla Juventus, ma qualcosa ha sbagliato anche lui, e Artur Melo è una delle più belle delle più belle presenze che purtroppo dobbiamo ancora legare alla sua persona. Fabio Paratici sta iniziando a fare la differenza in quella di Firenze, secondo te? Insomma, si può discutere magari alcune sue scelte, ma una cosa è impossibile da mettere in dubbio: quando c'è da far mercato, lui sa come muoversi.
1: Sono d'accordo, visto soprattutto il fatto che sono molto vicini a Ta dell'Udinese, mi sembra un ottimo colpo a cifre tutto sommato sensate, ecco, neanche troppo costose. Si vede che ha margine di operare, lui sicuramente è molto bravo sul mercato, quindi sì, mi sembra abbia cominciato assolutamente col piede giusto. Anche lì bisogna, insomma, è un po' come è lo ribaltamento di Carnevali, è più facile in questo momento fare mercato alla Fiorentina che alla Juventus, al netto
0: Certo.
1: di questo sta facendo un lavoro bellissimo, ecco. Ma almeno da quello che si vede adesso, poi chissà più avanti.
0: Questa Juventus, come dire, deve ritrovare lo spirito di agire sul mercato in prospettiva futura, quindi magari cercando anche di, e da questo punto di vista, ad esempio, l'operazione Hecator può raccontare questo, quella se si farà Pellegrino può raccontare anche lo stesso. Deve mettersi, riuscire a mettersi in casa giocatori da cercare di valorizzare in qualche modo, no? Magari lo avrebbe voluto, aveva pensato magari di poterlo fare anche con, hai nominato prima Douglas Luiz, con Meners magari meno, era già più una conferma più che una voglia di farlo esplodere per poi magari rivenderlo a tanto, però questa era la Juventus che comunque è riuscita a riniziare il famoso ciclo anche con Antonio Conte.
1: Sì, è vero, però anche da questo punto di vista, ecco, questo forse è l'aspetto in cui mi sembra che sia meno chiara la direzione della Juventus, cioè l'anno di Motta si è fatto proprio questo, no? Cop Miners è un giocatore, non dico giovane, ma ancora futuribile, Douglas Luiz lo stesso, Di Gregorio lo stesso, e poi ci si è accorti che in Champions League tremavano le gambe perché non mancavano i senatori, no? Erano stati un po' cacciati via tutti. Quest'anno si è inseguito il Dybu, Martinez, si è inseguito, si insegue. Si è seguito Alisson, si è parlato di Goretzka, perché si volevano, anche Spalletti voleva giocatori già pronti a certe sfide che non tremassero davanti al Galatasaray. È
0: Certo.
1: difficile trovare l'equilibrio da questo punto di vista, perché altrimenti siamo lì a dire Di Gregorio 2 anni fa era il portiere perfetto da questo punto di vista. È costato meno di 20 milioni se non sbaglio, era un giocatore che aveva
0: Sì.
1: 24-25 anni e aveva prospettive. È difficile dirlo, sicuramente Hecator. A me piace tantissimo come colpo, ha un
0: Sì.
1: grandissimo futuro, vanno messi in condizione di rendere, di avere un pochino di tempo, di avere lo spazio, di essere in un ecosistema dove le cose funzionano, di non finire insomma in quel loop in cui chiunque arriva fa male, poi lo vendi e torna a fare bene, perché altrimenti vuol dire che qualcosa non va in generale, ecco, non solo nello specifico allenatore, ormai siamo a 3 allenatori cambiati in 2 anni. Sono un po' inquietanti, no, i punti di contatto, però Spalletti mi sembra abbia il physique du rôle per dare un po' la sterzata, ecco.
0: In chiusura ti chiedo un flash su una notizia che è stata data abbiamo letto questa mattina praticamente. È stato chiesto troppo forse a Kenan Yildiz nella passata stagione, rischia adesso di veder compromessa la prossima se questo ginocchio non dovesse tornare a posto.
1: Speriamo innanzitutto di no, speriamo di no, secondo me lì comunque sono state scelte prese di comune accordo perché Ibis è il tipico giocatore che vuole essere sempre in campo e che vuole insomma esserci anche perché ha l'età della sfacciataggine, ecco, di esserci sempre, di trascinare la squadra, sicuramente dalla primavera in poi l'abbiamo visto molto sottotono sia con la Juve che con la Turchia. Ovviamente la Juve spera che queste vacanze che si sta prendendo adesso gli facciano bene, altrimenti diventa complicato e ne abbiamo viste, no, di storie di giocatori che si sono trascinati i problemi a lungo, a lungo, a lungo, senza riuscire a rendere e poi ci hanno messo mesi, insomma. Bisogna vedere,
0: L'ultimo,
1: speriamo
0: anche
1: di
0: se
1: no.
0: l'età era diversa, è stato Paul Pogba, ti ricordi, no?
1: Certo.
0: Come si chiamava? Aveva un problema al ginocchio anche lui, se non sbaglio, aveva cercato di usare questa tecnica conservativa perché non si voleva operare e poi abbiamo visto tutti che cosa è successo. Quindi ecco, sicuramente bisognerà osservare attentamente l'evoluzione, anche perché sarebbe. Non dico un disastro, sarebbe catastrofico, veder rovinare la carriera di Yildiz già adesso.
1: No,
0: Vai,
1: assolutamente,
0: vai,
1: speriamo
0: vai,
1: che
0: vai.
1: non ci sia in ballo la carriera, ecco, diciamo al
0: Ecco
1: massimo
0: qua,
1: qualche
0: guarda.
1: mese di stagione, mettiamolo
0: No,
1: così,
0: lì
1: perché
0: ho
1: non mi sembra
0: parlato
1: un
0: di
1: problema di quella
0: carriera
1: gravità. A
0: pensando a Pogba. No, no, no, però ho
1: Pogba,
0: parlato di
1: certo.
0: carriera pensando poi a quello che è successo a Pogba, ma lui la carriera l'aveva già e se l'era già goduta
1: Esatto,
0: e come anche.
1: esatto.
0: Grazie Matteo, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
0: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport con cui abbiamo anche parlato del perché questa Juve ha un po' di problemi attualmente nell'acquisto, perché i problemi più grandi sono nella cessione di giocatori che nessuno vuole. Questa è la realtà. A tra poco.
2: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo. Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai champion. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al Giro di Boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetemus, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio
1: Bianco. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
3: Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Vengo da voi perché vi ho elencato, ma veramente elencato, no? Tutto quello che è successo in entrata e in uscita dal 2023 ad oggi, letteralmente. Quindi quanto ha speso la Juve di qua, quanto ha speso la Juve di là, quanto ha speso la Juve nel mercato 23-24, quanto ha speso la Juve... Anzi, no, non è vero, non vi ho detto i giocatori... Ah no, i giocatori in entrata, stagione 23-24 Juve, perché ho solo detto quelli in uscita, letteralmente, ma c'era stato praticamente niente, perché vi ricordate, no? Quanto comunque si fosse lamentato all'epoca il buon Massimiliano Allegri di un mercato, ripeto, non letteralmente percepito, cioè proprio dove c'era stato fatto il mercato, non si capisce. Tantissime eccezioni e pochissimi innesti di livello anche, no? In particolare in quella stagione. E tra l'altro fa ancora più specie vedere il mercato di adesso, cioè ad oggi, mercato 26-27, scusate, che impressione, 26-27, gli acquisti per adesso sono stati Openda, riscatto obbligatorio all'Ipsia, Boga, riscatto voluto, pensato, valutato e corretto, tra l'altro, con il Nizza, Ekator, che in questo lavoro fatto con il Genoa, di di fino, un lavoro intelligente questo. Cessioni al momento Pietrelli al Vicenza e Vlahovic perché è svincolato. Trattative, fiu! Ce ne sono una marea. Dibu Martinez, Vicario, Colomuani, Brahim Diaz, Sorloth, Kessié, Lukumi, Elmas, Muaremovic, Goretzka, Suzuki, Pellegrino. Diversi, diversi, diversi, che fanno appunto alcuni sorridere, altri un pochettino meno. Andiamo un po' sulla chat, perché tra poco avremo un ospite che vuole spazzare via la canzone creata con l'intelligenza artificiale, perché ce ne regala solitamente di canzoni fatte e scritte ad hoc, non inventate da un computer. Allora, Beppe da Torino, che invece è l'autore però di quella meravigliosa, di quel meraviglioso motivetto che mi chiedete ogni giorno, e per la gioia di Gabriele dalla regia manderemo anche oggi. Piero da Palermo, un saluto anche a te, grazie per... vabbè, mi mancherà una settimana, perché poi torno comunque. Beppe, grazie per le vacanze. Gildo da Ancona, buone vacanze anche a te con Macradio, ma ti prego, prima di andare, spiegami dove posso trovare lì. Allora, io non lo so come... me lo metto come suoneria, non so come si possa fare, ragazzi, perché è un messaggio che ci è stato mandato, noi l'abbiamo salvato. Ma io non so come si possa fare per renderla ascoltabile da tutti. E cercheremo di capirlo. Come dice il buon Spalletti, dice Roberto invece da Empoli, dipende da lei se saremo felici o no. E lei si intende la signora, la vecchia signora. Lo so che dipende un po' da lei, e se lo dice anche un po' con questa cadenza. C'è Valentino da Macerata che vuole Ghirassì subito. Subito. Poi continuano ad esserci problemi di connessione da Novara. Io, ragazzi, non so cosa voglia dire, se è un problema della linea, un problema della città di Novara, dell'Interland novarese. Non lo so cosa vuol dire. Perché se c'è scritto questa live stream non è disponibile al momento, non so veramente come aiutarti, caro Franco. Forse ho già detto a te o a qualcun altro che ce l'ha segnalato. Spegni e riaccendi, prova a riscaricare l'app. Non lo so, veramente non so come aiutarti, mi dispiace. Secondo me dovevamo. Ehi, Luca! Secondo me dovevamo vendere Yıldız all'Arsenal per poi comprare due ottimi giocatori funzionali. Il turco rischia di fare la fine di Dybala, ragazzi. Il turco non c'ha 20 anni neanche. Se non riesci a risalire da un problema che non è un crociato, è comunque è fastidioso, è turbolento, è da gestire, da curare. Ma su via, su via, su via. Dopo aver ascoltato tutte le argomentazioni sull'attuale mercato della Juventus, sono in grado di prevedere la formazione tipo del 26-27 di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Conveners, Locatelli, Conceição, McKennie, Yıldız, David. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Allora, Beppe vi comunica che sarà presto disponibile sulle piattaforme. Sta lavorando per voi, credo, Beppe. Quando sarà online, mi avviserò. Però non in questa settimana, fallo pure, ci sarà Quintiliano, prossima nel caso. Ma non pensate che ci manchino dei terzini? Hai perfettamente ragione. Ci mancano tante cose, veramente tante, ma non ci mancano i vostri vocali. Ascoltiamo.
4: Rocco della Germania,
3: Ciao.
4: Marco, una domanda, no?
3: Dimmi.
4: Perché ne capisca tanto di pallone.
3: Sì.
4: Ma il giocatore che abbiamo, tranne Openda, non metto neanche Di Gregorio, perché Di Gregorio lo reggo un buon portiere, ma non lo so che è successo. Ma è possibile che sono tutti brocchi? Tranne Openda, ma io pure penso,
3: Ma
4: Openda l'ho
3: perché
4: visto
3: offende?
4: giocare
3: Che
4: qui
3: ci
4: in
3: sei
4: Germania.
3: brocco?
4: Non era così brocco come sai. Possibile che non si ricava niente da quei giocatori? Non lo so. Eppure abbiamo giocatori buoni. Ma se Spalletti faceva un miracolo, li rivializzava tutti e avevamo una bella squadra, senza spendere soldi. E per Vlahovic, sinceramente, non lo so. Io lo riprenderei, ma alle condizioni della Juve. Ok, ciao, buona giornata.
3: Hai perfettamente ragione, bisogna riprenderlo nel caso le condizioni della Juve, ma bisogna riprenderlo anche nel caso in cui tu non riesca ad arrivare per l'ennesima volta a Colomoni, perché sei sempre se no punto da capo. Rifacciamo Vlahovic, Colomoni, eccetera? Cosa... Come facciamo? Altro vocale.
5: Ovviamente è un mistero.
6: Ciao Giulietta Fragola.
3: Ciao.
6: Unica, ascolta, ma i giocatori da spendere ci sono nella Juventus, io penso ad Azic, penso a Nico Gonzalez, l'Atletico lo vuole, basta intavolare però delle trattative. Io penso che comunque qualcosa dobbiamo fare, ho detto qualche giorno fa, l'elefante sta partorendo il topolino. Mi piacerebbe però che piano piano si rinforzasse questa squadra, è il momento giusto per farlo. Sarebbe, non so, perché abbiamo preso i 14-16 milioni? Potevamo investire tutto su centravanti, sul portiere.
3: Perché è stata una così un lampo di genio quello, no? Un'idea avuta, corretta e soprattutto per un pensiero di prospettiva futura. È stato giustissimo investire quei pochi, tra virgolette, soldi per un giocatore così, fidatevi. Ancora.
7: Ciao Giulia Mariano, ma guarda, è inutile cominciare di nuovo a denunciare tutti gli errori che sono stati fatti da Giuntoli, da Comolini.
3: Però...
7: erano evidenti già in fase di acquisto di questi giocatori, che sarebbero stati non solo dei flop, ma che sono stati sovradimensionati come acquisti. Detto questo, io oggi mi aspetto che questa società e questo allenatore cerchino di valorizzare al massimo il materiale che hanno, perché tanto già si sa che nessuna squadra verrà a darti i soldi che vuoi per questi giocatori per farti iniziare il mercato. Sanno tutti che la Juve ha il mercato bloccato, perché se non vende non può acquistare e nessuno farà in modo di sbloccare il mercato della Juve. Verranno a chiederteli in prestito con diritto di riscatto nell'ultima settimana di mercato. Questo è quello che succederà. Quindi io vorrei che Spalletti, Carnevali e Massara ad oggi si concentrassero su quello che è il parco giocatori che hanno per farlo rendere al meglio.
3: Però non so se Spalletti è così d'accordo con questa. Deve entrare oddio, come faccio io a parlare con... Devi uscire, ragazzi, che fatica. Devi uscire da quel link ed entrare in quello nuovo che ti hanno mandato. Sono uscito. Mi comunicano da casa che ti hanno mandato. Ora avvisatemi, te l'hanno mandato in mail. Te l'hanno mandato in mail. Tra l'altro, non in italiano sto scrivendo. Ecator, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata di Khnir. Sì, Cesare da Milano. Tutto a posto. Gli ho comunicato tutto, Gabriele. Dovrebbe aver... quindi adesso aperto, spero, la mail e ce la dovremmo fare. Giancarlo da Napoli, io non ho capito questo cosa vuol dire. Volevo dirvi che per conto mio la Juve deve scippare il calciatore che Buzz al Napoli come vendetta di Osimhen. Chi è Buzz? Io conosco Buzz, che è però l'amichetto di Toy Story di Woody, ma non chi è Buzz al Napoli come vendetta di Osimhen. Non bisogna vendicarsi, bisogna essere superiori e andare oltre, ricordandoci che obiettivamente Osimhen è il giocatore che racchiuderebbe al 100% in un modo o nell'altro, obbligatoriamente, senza sensi di colpa, senza ulteriori giri di parole, il giocatore perfetto per la Juventus. Credo che anche Leo Minassi sia d'accordo con me. Ce l'abbiamo
7: Eccomi qua.
3: fatta! Ce
7: Abbiamo risolto i
3: l'abbiamo
7: problemi tecnici.
3: fatta! Non ti
7: Abbiamo
3: vedo
7: risolto i
3: però.
7: problemi
3: Ti
7: tecnici. Quello mi sembra.
3: sento ma non ti vedo.
7: Guarda che è un inizio comunque.
3: Ti sento ma io voglio vederti anche, non voglio soltanto sentirti.
7: Vediamo. Andiamo qua.
3: Cosa? Come mai non ti vedo? Come mai non vedo la tua bella faccia? Perché ci devi regalare gioie oggi, anche tu.
7: Io ve le regalo, ma qua la tecnologia mi è contro, non so perché. Webcam mi dice attiva. No,
3: Vabbè, allora sta cercando di sistemare, mi dicono
7: io
3: dalla regia.
7: mi
3: E
7: dice
3: io che
7: attiva.
3: ti devo... non so come mai, ma io proprio non te vedo. Quindi adesso, vabbè, ora cercano di sistemare. Nel frattempo ci sentiamo, che va bene, ci
7: Non è poco.
3: accontentiamo. Inizialmente che non è poco e poi vedrai che riusciremo a mettere a posto anche questa. Al di là di tutto, tu in che gruppo di tifosi sei? Nel gruppo dei tifosi speranzosi? Nel gruppo dei tifosi già in ansia?
7: No, l'ansia no. Allora, guarda, io già in generale sono un po' no ansia sotto questo punto di vista, o meglio, ogni inizio per me è un nuovo inizio, no? Nonostante gli ultimi anni siano stati molto difficili. Però pare che questa volta abbiamo messo dentro, prima dei giocatori, qualcuno che in qualche modo sia del mestiere. Perché noi eravamo arrivati tipo ad Aldo Giovanni e Giacomo, ma questo è del mestiere?
3: Sì.
7: No? Eravamo in quella fase, no? L'anno scorso abbiamo raggiunto il top con l'algoritmo. Io, infatti, ho detto: vabbè, probabilmente non è l'anno buono questo, però dopo l'algoritmo credo che più in basso non
3: Non
7: riusciremo.
3: si possa andare, ok.
7: È impossibile. E quindi, ecco, quest'anno, secondo me, anche Massara, che è stato un po' lo sliding doors, io credo, Giulia. Guarda, il fatto che a un certo punto c'era la scelta tra Giuntoli, che è stata la più grande sciagura degli ultimi 40 anni. E Massara, no? Al
3: Ah, oh, ti
7: momento.
3: vedo!
7: Allora lo
3: Eccoti!
7: vedi che non era colpa mia.
3: No, no, no, tranquillo, risolviamo sempre tutto noi. Vai,
7: È
3: vai!
7: bello. No, ti dicevo,
3: Massara!
7: siamo tornati un po' indietro, no? È come se avessimo poi riaperto quella porta che si era chiusa perché poi abbiamo scelto la corrente, chiamiamola così, giunto Limotta che è stata chiaramente organizzata. Cioè io non credo che per caso si possa boicottare una squadra come hanno fatto loro con cessioni.
3: Ah, quindi dici che c'era un disegno, dici? C'era
7: Sì,
3: un disegno malefico nel voler
7: allora.
3: affossare una squadra così? Bella
7: Sì, no.
3: questa va questa cosa.
7: Ah, sì. Allora, ascoltami, se tu ti metti giù, no, scientificamente, ce la fai? Non ce la puoi fare a fare una roba del genere. Non, è impossibile.
3: Chiedendo di tutto.
7: C'eravamo bloccati, ma
3: Ok.
7: siamo qua, ti dicevo,
3: E
7: no?
3: ci siamo di nuovo.
7: Un disegno, ma vedi, ho parlato di Giuntoli e Motta e guarda che è successo.
3: Le forze oscure sono arrivate su di noi.
7: Sono loro, quello era il lato oscuro della forza, chiaramente. Cioè, uno veniva da Napoli, l'altro da Milano. Come fai? Come fai a non pensare
3: Mi
7: male? Si è
3: piace
7: bloccato
3: però
7: anche lo schermo.
3: questa.
7: Si è bloccato anche lo schermo, che poi alla fine. Di tutti i danni che hanno fatto, ne bastava uno, bastava Szczęsny. Con Szczęsny noi tanto saremmo stati serenamente in Champions,
3: Anche
7: senza.
3: Danilo mi sarei. No, Szczęsny e Danilo, al di là delle entrate sbagliate, delle cessioni a po troppo poco, anche se in quel momento ti ricordi quando era stato, quando Giuntoli cede Ken alla Fiorentina, diciamo, caspita, che bravo che è stato. Ken ha fatto 0 gol nella stagione appena trascorsa ed è riuscito a guadagnarci 13 milioni addirittura, ma bravo! Poi però cosa
7: Però. No,
3: succede? Che Ken l'avesse rivenduto la Fiorentina la stagione dopo lo vendeva a 40.
7: ma quello va bene, però oggi 13 milioni ci compri il portiere del Perugia, voglio dire, che sta in Serie C, no? Quello sì. Io guarda, io veramente il primo dubbio è stato con Koopmeiners, perché tutti quei soldi per Koop dall'Atalanta, dopo che l'Atalanta ha fatto come Vannamarchi, ha dato le sole a tutti. No, non potevamo,
3: Mitica
7: dai.
3: Wanda. Anna Marchi, inimitabile, impareggiabile, inarrivabile e insostituibile. Quindi tu sei, al di là del fatto che tu abbia questa indole positiva di tuo, tu vedi finalmente questa dirigenza formata da persone competenti, che non è già poco, competenti affiatate magari tra un po', finalmente, speriamo.
8: Oltre la competenza c'è anche un'altra caratteristica che a noi manca, cioè Carnevali è uno che, diciamo così, è inserito nel mondo del calcio e capisce la famiglia.
3: Sì. È del gruppo buono lui.
8: È il gruppo buono. Quindi, almeno, che io non dico che ci debbano aiutare come magari pare stia succedendo, non lo so. Però neanche rompere come ha fatto l'anno scorso, perché non è che noi ogni volta possiamo, e Candreva non l'avevo visto, e la spinta col Verona è la prima volta, non succede. Noi siamo i re delle prime volte, hai visto? Fanno le prime volte con noi, poi dalla prossima volta non... è come la dieta, no? Da lunedì faccio la dieta, ma oggi no. Stessa cosa. Sono fiducioso. Ah. Poi adesso dai, il mercato, bisogna aspettare il mondiale. No, quello penso di sì.
3: Dai, che sta finendo, sta cosa, non so neanche come chiamarla, perché c'è chi lo ama, c'è chi invece non vede l'ora davvero, appunto, che si concluda, non soltanto per il mercato, ma anche un po' per tutto quello che si sta evolvendo. Senti, io ti abbiamo fatto un po' così le corse, perché appunto ci siamo collegati un po' tardi, abbiamo già soltanto più 2 minutini, però visto che tu hai composto una melodia meravigliosa per noi questa mattina...
8: 20 minuti fa.
3: Quindi cioè, pensate un po', cioè, il di getto che la composizione di getto è questa.
8: No, allora, guarda,
3: aspetta, aspetta, perché ti volevo leggere un messaggio per poi adagiarti come vuoi tu. Ciao Giulia. Come ho già detto, non voglio più vedere Vlahovic con la maglia della Juve, però una cosa bisogna comunque considerarla: se non si riuscirà a prendere nessun altro attaccante e la dirigenza dovesse poi riaprire i contatti con il giocatore, bisognerà fare attenzione. In quel caso potrebbe essere di nuovo Vlahovic a dettare le condizioni, proprio perché la Juve non è riuscita a trovare le alternative. Toni da Zurigo.
8: Prendiamo Pellegrino, guarda. Non lo voglio più vedere.
3: Ti ho lanciato come meglio potevo, credo.
8: Ecco, guarda, io rispondo al nostro amico così. Vattene Dusan, finito il tuo tempo, tu credi di no, ma io sono più contento. Vattene Dusan, e pace io avrò e avrai. Mi hai fatto perdere il sonno, ho ancora in testa tutti quei stop sbagliati e le sclerate che tanto so che rifarai. E poi mi chiedo come mai sempre incazzato tu stai. Mi chiedo anche perché nessuno squadrone vuole Dudusan. Spero il tuo nome sarà su un'altra maglia e avrai altri compagni da poter insultare. Io lo so che ti senti quasi come Haaland, ma un po' di umiltà, se no vai a finire in Serie B. Io adesso aspetto altro. Colo o Sordo, ma tu no.
3: Bravo ragazzi, 20 minuti fa è stata composta questa meraviglia che credo racchiuda il pensiero di tantissimi nostri ascoltatori, tantissimi tifosi. Qualcuno ti dice: ma io no, me lo terrei, e come? Hai veramente
8: per carità,
3: un'immagine meravigliosa.
8: Io penso l'aspetto caratteriale, come fai a tenerlo lì dentro quello? Poi va bene tutto, però basta. Nuova aria dappertutto.
3: Vattene Dusan, io ti terrei ancora qui ore e ore, caro Leomina, ma devo lasciare la palla alla prossima trasmissione. Ti ringrazio, ti auguro buona estate e tu sappi che questa canzoncina io la taglio e me la uso, poi sappilo.
9: Taglia tutto, fai tutto quello che tanto ormai non pubblico più niente, solo per Radio Bianconera quando vengo qua, 20 minuti prima.
3: Grazie.
9: Grazie a voi.
3: Ciao.
9: Alla prossima.
3: Buone vacanze. Meraviglioso. Grazie, buone vacanze anche a te. Allora Gabriele, dopo la canzone dell'intelligenza artificiale, anche questa mi devi tagliare, sappila, perché potrebbe capitare di utilizzarla nel futuro. Grazie ragazzi per essere stati con noi, ci risentiamo tra una settimana per quanto mi riguarda, ma ovviamente RBN Caffè ci sarà Quintiliano la prossima settimana gestire un po' le fila del programma, quindi fate i bravi e mi raccomando, attenzione, qualcosa può sempre succedere.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Un saluto dalla redazione.
11: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
10: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. L'hanno riferito le autorità provinciali nel piano di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
11: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
10: Un 35enne è morto

0: di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
1: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Venerdì 10 luglio, l'edizione di Cose di Calcio di oggi è XL. Antonio Polino in studio, Paolo Rossi con noi in queste due ore tra le 12 e le 14. Il sommario, Modesto lascia, risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Attenzione, Yıldız, rischio, operazione al ginocchio. Summit di mercato a 3, Spalletti non sorride al momento. Bloccate le operazioni Martinez, Colomani e Vlahovic. Intanto spunta il nome di Matic del Sassuolo e la conferma di Douglas Luiz per il centrocampo bianconero. Questo e altro in questa edizione di Cose di Calcio, lo ricordo, XL. Buona giornata, bentrovati. Subito un saluto alla nostra regia di Roma, con cui dialogheremo continuamente. Oggi spazio due ore con voi di filo diretto con Paolo Rossi.
6: Ciao a tutti.
5: Con le vostre domande, con i vostri quesiti, con i vostri dubbi, con le vostre perplessità. Perché qui Paolo ieri mi ha fatto sorridere, perché poi ero tutto serio. Leggo il primo messaggio della chat di Radio Bianconera su Twitch. Oggi, come ieri, ho capito che era la sintesi di un mercato che non decollava, in modo un po' ironico, lo esprimeva il nostro radioascoltatore. Prima di iniziare la puntata, sei passato dal mio ufficio, ci siamo confrontati. Io ti ho dato questa indiscrezione, attenzione, poi dopo vi riporterò passo passo quello che questo cellulare ha memorizzato attraverso un WhatsApp della serie. Yıldız tornerà, Yıldız l'abbiamo visto, che non sta giocando, è in fatica, ma è da due mesi in fatica.
6: Anche di più.
5: Bravo, vedi che tu... fotografiamo la situazione. L'abbiamo visto negli ultimi mesi alla Juventus, era necessario... farlo riposare, farlo allenare non troppo, ma lo vedevamo in campo che non spingeva come avremmo voluto. Ha deluso anche lui. ma abbiamo detto la stanchezza.

avrebbe potuto farlo riposare, col senno di poi, tutto sarebbe più corretto. Poi è andato ai mondiali perché l'obiettivo era i mondiali, quindi terapia conservativa del suo ginocchio. Attenzione perché non ne stanno parlando. Noi ci auguriamo che non si concretizzi questa possibilità, ma al momento è 50 e 50. Dipende dalle condizioni che non sono delle migliori, ottimali del ginocchio. Si parla di tendinopatia rotulea. Non sto facendo il tuttologo, il medico, ma mi sono informato, quindi ripeto un po' la poesia a memoria, ma lo analizzo con Paolo. Qual è la situazione? Non spinge, va in protezione, frena la gamba perché senti dolore. Non puoi andare avanti così tanto.

0: Eccoci qua, è tornato anche l'audio in cuffia. Noi proseguiamo. Mi dica qualcosa Gabriele Latini dalla regia di Roma. Io proseguo. Ecco, benissimo, grazie, grazie Gabriele. Serve sempre un suggerimento che aiuta anche a stare tranquilli. Detto questo, Paolo, eventualmente quello, 40 giorni, c'è anche poi la pausa della nazionale, quindi andresti a coprire un po' quel periodo lì. Diciamo che è un'ipotesi, no? La peggiore possibile che si possa immaginare, però se fosse necessaria, perché posticiparla dopo? Questo è il consiglio del medico che non sono io, ma quello che ho ripreso da un vocale di chi queste procedure le conosce molto bene. Detto questo di Ildiz, e questa è una notizia, vi preoccupa o dovrebbe forzare per poi non giocare? A me viene in mente che ho capito che Ekator quando ti dicevo che copriva un po' le zone alla Ildiz o il Bogà di turno, abbiamo anche pronto il giocatore che può darti una mano in questo periodo. L'ho raccontata perché è notizia proprio di stamattina, squillavano i miei telefoni come poche altre volte, e poi è arrivato anche questo addio di Modestò. Tempo fa parlavamo della rabbia, io non l'ho più sentito Modestò, ma adesso non è più un tesserato Juventus, sarà un po' più semplice. Mi diceva che c'era la possibilità anche di una permanenza a Torino, ma siamo arrivati a una rescissione consensuale, che era doveroso quasi, a meno che ti mettano nell'angolo, no, a fare il passacarte. Quindi nuova esperienza, attenzione che si riapre la possibilità in un club italiano dove lui ha già lavorato, o eventualmente una proposta intrigante, mi dicono, in Arabia Saudita. Detto questo, spunta anche il nome di Matic. Tu hai detto, passando in ufficio da me, sai che io me lo prenderei un giocatore così? Mi spieghi intanto, mi rimetti ordine a questa situazione, Paolo, perdonami.
1: Beh, allora, Ildiz, l'abbiamo visto, giocava con una fascia al ginocchio, abbiamo visto anche dei cerotti particolari durante il mondiale, ma soprattutto abbiamo visto un giocatore che non riusciva più ad avere quello spunto per fare la giocata che ti fa la differenza. E quindi c'è da intervenire probabilmente. Poi, chiaramente, queste sono procedure che devono decidere gli staff sanitari insieme al giocatore, però abbiamo capito, ed è la lezione degli ultimi mesi, quanto Ildiz a mezzo servizio ci preoccupi, perché non riesce, come tutti del resto, quindi meglio, se si deve intervenire è meglio farlo subito, perché chiaramente poi c'è un rischio, insomma abbiamo tutti presente, ora è una storia completamente diversa, però vi ricordate Pogba, no? Cioè, quando c'è da fare un lavoro sul fisico di un giocatore, meglio anticipare i tempi e poi rimontare le posizioni dopo. Su Modestò, io francamente te lo dico già da tempo, ormai stiamo parlando solamente più di organigrammi. Mi sembrava evidente che se fosse arrivato qualcun altro, Modestò non avesse più un ruolo e quindi c'è stato questo cambio. Vedremo adesso che cosa comporterà. Indubbiamente la Juve, come prime mosse, sta rimettendo a posto il fronte dirigenziale. Ce n'era bisogno, c'era anche urgenza. Ebbene, adesso poi vedremo tutto questo che cosa determinerà in termini di operatività e celerità sul mercato. Perché parlo di celerità, Antonio? Perché ci siamo detti in questi giorni, ma un colpo alla settimana e sarebbe un cronoprogramma
0: Quando abbiamo iniziato a
1: giusto.
0: dirlo? Che settimana?
1: La scorsa
0: Scusa,
1: che è
0: quindi
1: arrivato Ekator.
0: Ah, quindi questa settimana.
1: Però io mi aspetto un colpo alla settimana di entrata e un'uscita, perché poi le cose sono collegabili, no?
0: Ah, non l'avevo capito, quindi ti basterebbe una in entrata e
1: No,
0: un'uscita, 1-1.
1: mi basterebbe, io penso che non avendo noi fior di soldi da mettere sul
0: Sì.
1: piatto e dovendo imbastire trattative che hanno delle complicazioni, come stiamo vedendo, no? Divo Martinez, l'Aston Villa è disponibile a discutere, ma non alle nostre cifre, quindi o le alzi o giochi sul tempo. Colomani, ci sono problemi sulla formula, il diritto, l'obbligo di riscatto in che termini, eccetera, ma anche sulla cifra che poi devi andare a sborsare e quindi giochi sul tempo. Però, appunto, avendo una rosa con giocatori che sono fuori dai giochi, almeno in partenza, questo sembrerebbe, e giocatori invece da andare a sostituire, un mercato che dia modo anche a Spalletti di lavorare con una certa serenità è un mercato work in progress, non come ormai questo luogo comune si darà la squadra all'allenatore il giorno del raduno, ma quando mai? Quando mai?
0: È già saltato quell'accordo.
1: Cioè, no,
0: io mi sono permesso di riprendere, vado a complementare quello che stai dicendo. Spalletti non sorride. Ieri c'è stato questo summit, questo incontro. E ha fatto. Fammi vedere cosa. Ah, ha fatto. Cioè, me lo dica lei.
1: Non ha più Vlahovic, hai Cator. Cioè, ha Yıldız in condizioni non buone e tutto il resto è uguale.
0: Dove stiamo arrivando? Ha chiesto.
1: E quindi gli avranno spiegato arrivando? Qual è la situazione. Però adesso, cioè, il punto è: i dirigenti ci sono, hanno modo di studiare la situazione. Mi sembra che, francamente. Cioè, forse la Juve non ha mai avuto tre figure così importanti in questi ruoli, no?
0: E sportive, cioè, legate al campo.
1: Ecco, quindi,
0: spesso e volentieri c'erano quelli dei conti.
1: Amministratore delegato Carnevali, che ha fatto di tutto a Sassuolo. Un direttore tecnico come Massara, che ha fatto anche il direttore sportivo e l'ha fatto con grande profilo.
0: Ha fatto anche i calciatori, ricordiamolo. Sì,
1: certo. Cioè, poi c'è anche Ottolini
0: idem.
1: Ricordiamoci che comunque Ottolini il mercato di gennaio non l'ha sbagliato, perché ha preso Boga e Holm, che sono state due buone operazioni, e compatibilmente al fatto che aveva ben poco margine operativo. Poi Spalletti si è lamentato che non gli hanno trovato la punta pesante, ma evidentemente non c'erano i margini economici di operatività. E quindi, insomma, adesso i paletti ci sono, si tratta di muoversi, e io immagino che ci sia un lavoro lento, non che si arrivi al 20 agosto e siamo...
0: Spalletti, la fermo, Spalletti, no, Lucio, la fermo. Dobbiamo aspettare... Ne ho approfittato, faccio Carnevali oggi. Ne abbiamo approfittato per rimettere ordine a livello societario, e ce n'era bisogno, l'hanno detto anche quelli di Radio Bianconera, ho sentito una mattina Paolo Rossi e Paolino. Ne abbiamo approfittato di costruire, no? Non dico neanche in fretta e furia, però per prendere Massara, cioè Carnevali non è che è arrivato un anno fa,
1: no.
0: Massara non è arrivato 10 mesi dopo no, la ricerca del nome, lo scouting, eccetera, eccetera. Dobbiamo aspettare la fine del mondiale, perché hai Nico Gonzalez in uscita, anche la Juve ha bloccato quell'operazione, anche l'Atletico Madrid, Martinez è ancora impegnato con la sua nazionale, Sorloth idem, cioè faccio i nomi a cui siamo legati,
1: no?
0: E Colomwani è una questione un po' di principio, diversa. Forse fa comodo anche la Juve, perché io non ho capito... Vlahovic si è veramente riaperta questa porta, c'è stata questa mano tesa o meno, ma ne abbiamo già parlato anche tanto ieri. Cioè, dico, forse bisogna veramente adesso concentrarsi, dare l'accelerata, andare a suonare il campanello tenendo premuto il tasto per diverso tempo, e forse è quella prossima la settimana, magari saremo in ritardo di 10 giorni. E quindi avremo tutti a rapporto, faremo un bel discorso e poi incominciamo con le prime amichevoli. Cioè, ritardo c'è, ma recuperabile. Ecco, il treno che perde che parte in ritardo.
1: Sì. Allora, quando io sono a Foggia e torno a Torino,
0: il
1: treno mi arriva in ritardo da Lecce, dico, vabbè, però c'è stato
0: cosa
1: un
0: ci
1: percorso.
0: Fai a Foggia?
1: No, ti spiego. C'è stato un percorso e dico va bene, poi si recupera. E io non mi arrabbio troppo perché so che capita.
0: Quando però poi arrivi ad Ancona.
1: Quando sono a Torino a Porta Nuova e deve partire alle 13 e alle 13:30 non parte, sono più preoccupato perché dico scusate, ma... questa è la stazione di partenza,
0: Ma non è arrivato quello da Lecce, devono ancora pulirlo.
1: Allora, però,
0: ci sono gli attentati.
1: Io sono già sopra, quindi qua si tratta di capire se si può recuperare un conto. Cioè, la vera domanda, che però stanno nelle segrete stanze: ci sono giocatori che in questo periodo noi eravamo intenzionati ad andare a prendere e non l'abbiamo fatto perché appunto il treno è fermo, oppure non ci dobbiamo preoccupare perché la logica della Juve è
2: mezzo
1: quella
2: e mezzo
1: di giocatori di un certo profilo. Cioè, faccio due estremi: che sì, aspettiamo la fine del mondiale, a parte che per la Costa Lavori è finita, cerchiamo di imbastire questa trattativa eccetera eccetera, va bene. Pellegrino, se ci interessasse, e ce lo prende la Fiorentina,
2: attenzione, ora Paratici, no? Ci brucia anche l'acquisto,
1: allora,
2: di Pellegrino.
1: Allora c'è un problema nostro di capacità di imbastire le trattative. Però io aggiungo, se tra Carnevali, Ottolini e Massara non siamo in grado di fare mercato, ragazzi, ma chi dobbiamo andare a prendere? Cioè, non, nel senso che abbiamo tre.
2: Quindi cosa mi vuoi dire? Cioè, no, cioè, se ci riuscisse Paratici, ecco, rispondimi a questo. E se
1: Paratici
2: ci riuscisse Paratici?
1: Molto chiare, credo che abbia un budget.
2: È cresciuto con Cherubini.
1: È cresciuto con. No, ma voglio dire.
2: Anche potrebbe essere,
1: sì,
2: anche quello.
1: Però, vabbè, però, voglio, cioè, io penso che abbiamo preso. Abbiamo tre dirigenti che il calcio italiano lo battono da tanto tempo, che hanno rapporti consolidati e che immagino abbiano stilato un piano A e un piano B. C'è un problema, ragazzi, non è che noi non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'elefante nella stanza della Juve sono i giocatori in esubero che non ci vengono chiesti.
2: Certo, non ne stiamo anche parlando. Non
1: quindi,
2: sappiamo nulla,
1: quindi,
2: è vero.
1: Io credo.
2: Noi vongolari non ne sappiamo nulla.
1: Cioè, noi si fa tanti discorsi.
2: Ma lo ammettiamo.
1: Però, se non ti chiedono neanche a cifre normali, non dico alte, normali, e quando io mi sento dire ma bisogna saper vendere, ma bisogna saper vendere, che cosa significa? Significa c'ho la mela al mercato, se la mela è bella e la metto sul banchetto posso decidere che la faccio pagare un po' più cara e vediamo se qualcuno abbocca. Se invece vedo che nessuno, abbasso il prezzo. Ma se ho la mela marcia, il prezzo lo devo mettere stracciato o addirittura è impresentabile, quindi e nessuno si avvicina. Quindi io credo che, tra l'altro, nel summit di mercato che c'è stato, come immagino succeda sempre, ma a maggior ragione quest'anno, abbiano detto a Spalletti: Luciano, ok, tu certi giocatori non li vuoi più, mi dici quelli che però in qualche maniera puoi ancora avere la speranza, avere la possibilità di testare. E cioè, noi ne abbiamo una marea, ne abbiamo una marea di questo,
2: sì,
1: tipo,
2: sì, sì.
1: Quindi insomma, Antonio, 10 giorni fa eravamo qui a drammatizzare la questione Miretti e non è successo niente, e Carnevali ci ha detto noi i giocatori non li svendiamo.
2: E si, quindi, è fermato su Miretti, cioè la regola vale d'entrata e in uscita,
1: esatto,
2: e però quindi il ritardo del treno di Lecce peggiorando.
1: Se è così, esatto, se è così il ritardo peggiora, hai già fatto un'operazione tra virgolette quasi coraggiosa, perché comunque sei andato a prenderti Ekator a una cifra non banale. È vero che hai venduto altri due giocatori, però noi i due corni del mercato, i due ambiti, cioè rafforzare, diciamo, l'11 titolare, chiamiamolo così, e contemporaneamente rafforzare la rosa, ancora non li abbiamo affrontati.
2: Certo.
1: Ecco perché ti dico, e chiudo così con la tua terza suggestione, ecco perché ti dico che Matic io me lo vado a prendere, perché se Matic non mi costa niente ed è, tra virgolette,
2: 38 anni,
1: sì, ma è la versione minore di quell'instant team di cui si era parlato quando si pensava che la Juve era ancora di Comolli e sarebbe andata in Champions League. Matic è un giocatore, io non ho mai capito perché la Juve non l'abbia presa da Allegri, perché era perfetto, ha 38 anni, Carnevali lo conosce perfettamente, il che non guasta, perché conoscere i giocatori anche dal punto
2: di vista, se lo chiami,
1: umano,
2: c'è un
1: vuol dire che, sì, hai, ed è un giocatore,
2: è una garanzia,
1: ottimo davanti alla difesa. Quindi Matic ti farà 25 partite invece che 50, ok, deciderai quali fare, ma hai un giocatore, secondo me, che sappiamo che è lento, però che sappiamo che sa essere il signore del centrocampo,
2: mi stuzzichi oggi.
1: E te lo vai a rafforzare, perché tra Matic, dico diversamente, tra Matic e Miretti, io preferisco Matic.
2: Tra Matic, Miretti e Douglas Luiz, chi è più lento?
1: Douglas Luiz è lento, ma Douglas Luiz, la voglio dire molto,
2: sì,
1: esplicitamente.
2: No, cerchiamo di capire, perché
1: tema,
2: magari si avvera.
1: È un tema.
2: Sì.
1: Che deve, io vorrei capire questo, e
2: stiamo
1: invito,
2: arrivando,
1: e ti invito
2: stiamo arrivando alla soluzione.
1: Se bisogna capire qual è l'adesione che Spalletti ha nei confronti di Lucas Ruiz. Perché io fossi Spalletti sarei stimolato ad avere un giocatore che comunque...
2: Sembrerebbe di sì.
1: Ecco, ti dico, allora, sembrerebbe così, di sì. Il punto è, caro Spalletti, io Lucas Ruiz non te lo lascio perché Lucas Ruiz è un giocatore col quale noi possiamo fare cassa. Ok, non ce l'avevo, non ce l'avrò, questa può essere la sua Spalletti. Ma se invece non arrivano offerte, dobbiamo inventarci le formule del prestito con diritto,
2: un anno,
1: eccetera,
2: poi ci ritorna l'anno prossimo.
1: Proviamolo.
2: Cioè, tu dici, con Douglas Ruiz,
1: peggio di quello che
2: farei scelte nette. Cioè, è vero che potrei venderlo, è vero che potrei risparmiare metà dell'ingaggio, è vero che me lo ritrovo, perché il contratto scade nel 2029 del ragazzo Douglas Ruiz. Fantascienza.
1: E qui siamo alle follie, perché
2: allora
1: quando si ragiona sui direttori, guardiamo le scadenze dei contratti. Perché dare un contratto a Douglas Lewis, io capisco che quando vai a prenderlo devi solleticare, ma 2029 è una follia.
2: Cioè, è una follia. Sì.
1: Arthur alla Continassa ancora sembra il ritorno.
2: Cioè, ha avuto il contratto più lungo del nostro.
1: No, sembra il ritorno degli alieni, cioè quei esatto. Film dove... È il numero 2, numero 3, numero 4. Però
2: speriamo che non si presenti.
1: No, ma io ti dico anche che cioè, bisogna capire qual è la realtà e fare anche con i limiti che ci sono qualcosa di adeguato per il volere dell'allenatore.
2: Certo.
1: A me Douglas Ruiz non convince, la troverei una scommessa molto forte, però è
2: un rischio molto alto.
1: Esatto, però è anche vero che Spalletti ha dimostrato di saper gestire un gruppo e di tirar fuori delle qualità diverse dai giocatori.
2: Sai,
1: proviamo.
2: Esatto, proviamo.
1: Piuttosto che
2: potrebbe
1: svenderlo.
2: Essere, potrebbe essere. 12:27, l'intro, il dibattito coinvolgerà anche voi, naturalmente, però questi erano i temi, li ribadisco. Modesto lascia, senza lasciare traccia, devo ammetterlo. Risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Ildiz tornerà attorno al 18, ancora dei giorni di vacanza, quindi non inizia lunedì. Noi lunedì ci saremo con Camillo De Michelis, quindi non ti tradisco Paolo, poi andrò nel corso del pomeriggio, ci alterneremo un po' per dei collegamenti davanti alla Continassa. Dal mattino abbiamo già Camillo De Michelis opzionato. Summit di mercato, Spalletti non sorride, non accetta né in modo critico né passivamente, ma al momento non sorride, capisce la realtà, bloccate le operazioni volontariamente, involontariamente, quelle strategiche, quelle del portiere che sembravamo avvicinarsi, ma probabilmente c'è l'inghippo solo anche del mondiale, dell'Argentina presente per quelle nazionali, e poi intanto spunta il nome di Matic e la conferma, la possibilità di confermare un giocatore alla Douglas Lewis. Quindi capite che adesso il nostro staff dirigenziale sta ragionando nei dettagli, i valori economici, le richieste, vediamo, ma bisogna farlo nel minor tempo possibile. Allora io arrivo a questa sentenza, giudicatela, mi rivolgo al nostro giudice qui Paolo Rossi, gli altri giudici siete anche voi. La Juventus dovrebbe fare che cosa? Perché altrimenti si apre una crepa tra un po' se non arriveranno determinati giocatori, e mi sembra che ci sia già il foglio con il cambio del pacco, chi è la colpa. Noi abbiamo fiducia nel nuovo corso juventino. Sì, bene, firmiamo, ma dobbiamo anche sapere, o devono dalla Juventus chiarirci un aspetto. Poi io non sono dirigente, sto facendo una simulazione con Paolo, con voi di Radio Bianconera, ma siamo una famiglia che pesiamo in quel esternamente a quell'organigramma. Chiariteci o chiarite all'allenatore, chiarite ai giocatori lunedì quello che è il da farsi, spiegando che probabilmente ci saranno delle operazioni, quasi sicuramente, necessarie, ma quelle che non si riusciranno a ottenere, i motivi sono ben chiari. Che nessuno si lamenti per non avere a fianco Pirlo, Pippo Inzaghi, David Trezeguet o quello che è. Perché io ritengo con questo principio che la Juventus dovrebbe quasi annunciare al suo allenatore che la formazione è quella identica dell'anno scorso, facendo le modifiche che si riusciranno a fare.
0: fermi tutti, zitti tutti, comanda il nuovo corso Juventus. Cosa ne pensate di questa provocazione? La volontà è quella di riuscire a portare a casa qualcosa, ma se è tutto bloccato, se non si sblocca un tassello, non si sbloccano neppure gli altri. La sentenza alla fine della trasmissione, un giudizio tra poco con Paolo Rossi, 12:31, e partiamo con i nostri vocali. Mandatecene tanti, corti, brevi, decisi, contraddittori, tutto quello che volete al 340-54-25-324. Dovrebbe fare questo la società anche per nascondere magari qualche difficoltà o nascondere qualche trattativa pronta, calda, dietro l'angolo. A voi la risposta, tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14:30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai champion. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al Giro di Boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10:45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetémoux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13:15, arrivo intorno alle 17:30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, ore ufficiale, Modesto, addio alla Juve, il comunicato del club che ho appena aperto. Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale. È giusta la forma? Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale. L'ha raggiunto la Juve o è stato consensuale? Perché mette di fronte questo dilemma, no?
1: Però facendo il comunicato alla Juve, lei
0: ci sta,
1: giustamente.
0: Ci sta,
1: okay. Guarda, i comunicati della Juve ufficiali sono sempre molto tarati, perché Juve è stata quotata in borsa, vengono visti, rivisti, si toglie la virgola, quindi non,
0: però
1: non li vado a discutere.
0: Però comunica di aver raggiunto un accordo consensuale, mi sa un po', cioè, per la borsa va bene tutto, perché non parla di cifre, ma che ha raggiunto un accordo consensuale, mi sembra quando a mio figlio dico o fai i compiti o non vai a vedere il concerto, questo è il biglietto, fisfer e basta.
1: Okay,
0: no? Facciamo
1: okay.
0: un accordo consensuale. Che polemico che Paolino quest'oggi. Al di là di questo, continuano ad arrivarmi i vocali, quelli ufficiali, sul ginocchio di Yıldız. Bisogna prendere una decisione. Mi dite che decisione prendereste voi? Perché è abbastanza chiaro che bisogna decidere. Non si opererà, certamente. Si dovrà continuare con la terapia conservativa? Che cosa consiglierebbe il vostro buonsenso? Quello di Paolo che cosa consiglierebbe? E poi andiamo a ascoltare i tanti vocali che mi dicono che sono già arrivati.
1: Non mi azzardo a dirti nulla, perché secondo me quella è una situazione medica. Cioè non voglio dire...
0: Però potessi tu decidere o consigliare il giocatore
1: quello che si sente di fare il giocatore. Perché se il giocatore ha una soglia del dolore alta, resiste e attraverso una terapia conservativa riesce a migliorare, bene... Altrimenti è bene intervenire, perdi il tuo tempo, però, come dire, non peggiori la situazione. Ma queste sono
0: perché
1: vicende.
0: Se no la puoi peggiorare.
1: Queste sono vicende
0: chiaro, non siamo dei medici, però è spuntata un po' questa indiscrezione. Non c'è nulla di male, anche perché noi partiamo dall'analisi di un giocatore che è frenato nel suo rendimento. Prima di beccarsi i fischi, prima di... perché non gioca... Col Frosinone Yıldız, perché col Frosinone probabilmente magari non comincia a titolare se non ce l'hai subito, sia che si operi o sia no. Quindi capite che poi nascono equivoci su equivoci. Quindi, tema Yıldız, che cosa fareste fosse il vostro ginocchio? Dipende, però se è frenato da 3 mesi... Paolo Rossi è da un po' che ti vedo frenato in campo il sabato mattina.
1: Non mi sembra, guarda,
0: l'orgoglio. Vedi come deve fare Spalletti con Yıldız. Non mi sembra, mister. Io ci sono presente. Vedremo nelle prossime partite. Questo è il primo tema. Che cosa dovrebbe fare la Juventus per chiarire, dal punto di vista dirigenziale, gli aspetti con l'allenatore in modo serio, come sarà stato fatto anche ieri, però. La situazione di ieri non porta a fare i titoloni dei giornali che normalmente ci sono in certe situazioni. Quindi l'allenatore è un allenatore intelligente e se il mercato non glielo fanno, non, la squadra è quella, ma diciamo che dobbiamo andare avanti. Oppure diciamo che siamo da 7° posto anche l'anno prossimo perché non abbiamo da subito quell'altro. Io uscirei da questi equivoci. Visto che ce ne sono diverse di domande, eccetera, 340-54-25-34, caro Gabriele Latini, il nostro sudamericano della regia di Roma, faccio ascoltare qualche vocale.
2: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano. Io sono d'accordo con te, direttore, ma credo che non bisogna annunciarlo a Spalletti. Spalletti ha rinnovato il contratto ben consapevole di quale fosse la situazione economica della Juventus. Tutti gli sfoghi
0: tecnica,
2: che sono stati fatti nelle conferenze stampa l'anno scorso sono stati fatti perché lui sapeva che si poteva prendere qualche giocatore anche in prestito per 6 mesi. Forse con un diritto di riscatto, la classica situazione di Malen, no? Secondo me sono operazioni che Comolli lì poteva fare, ma non ha voluto fare.
0: Non è
2: riuscito a fare per i suoi cattivi rapporti con gli altri dirigenti di altre squadre, con i procuratori dei giocatori, non so per quale motivo, non è riuscito a fare. Ma Spalletti, secondo me, non è uno sprovveduto e sa benissimo qual è la situazione economica della Juve e sa benissimo che il mercato della Juve è sabotato dalle altre squadre che non comprano i tuoi giocatori se non forse con qualche prestito all'ultima giornata di calciomercato per non sbloccare il tuo mercato. Quindi questa è la situazione, ma Spalletti credo che sia già consapevole.
0: Allora, da casa ci dicono su Ildiz è giovane, si deve operare. Poi si parla delle trattative bloccate. Non è che me la prendo con voi, perché lo diciamo anche noi. Dico, sul mercato dell'anno scorso, che non dovevamo trattare con l'Atalanta, con la Fiorentina, basta, mercato in Italia, bravissimo, come lì, adesso sembra quasi che la colpa sia degli altri che adottano la stessa formula.
1: Io su gennaio, perdonate, io credo che gennaio sia stato un punto di rottura tra Spalletti e Comolli.
0: Dopo la sconfitta col Parma.
1: Sì,
0: parlando di momento.
1: Io devo dire che
0: Parma.
1: In questo caso,
0: che forse era proprio gennaio.
1: In questo caso hanno torto entrambi, in che senso?
0: Sono d'accordo con te.
1: Che la Juve, quando Spalletti gli chiede il centravantone di peso, doveva rispondergli, secondo me, caro mio, sei arrivato da 2 mesi, questa è la rosa e te la tieni. Non c'è Vlahovic, c'è David, c'è Openda,
0: usali meglio,
1: forse
0: di più.
1: C'è persino Milik, e trovi la soluzione. Perché, perché Spalletti è un allenatore importante, e gli allenatori importanti sono anche quelli che di fronte a un'emergenza inventano qualcosa. Non ti vado a prendere il centravantone che, come abbiamo visto, perché il centravantone che voleva Spalletti, con questa idea che ogni tanto nel calcio italiano si ha, cioè che ti risolva le cose, non è vero, perché la Roma non ha preso il centravantone. La Roma ha preso un giocatore scattante, veloce, dinamico, che non era il centravantone, e Malen ha fatto la differenza. Spalletti voleva Mateta o Nesiri, che voleva dire andarli a prendere in prestito e poi sganciare 40 milioni di euro, che ovviamente la Juve non poteva fare, perché e dal punto di vista di Comolli ha maggior ragione, perché Comolli aveva già preso David e Openda. Quindi la speranza di Comolli doveva essere quella che avevano fallito nei primi mesi, ma sarebbero stati rilanciati. Perché qual è stato l'effetto finale? Che noi abbiamo un Vlahovic in scadenza e 2 che hai preso, che sono il frutto degli algoritmi, bocciati. Quindi, caro Spalletti, non è possibile che ti compriamo il centravantone ulteriore e che alla fine dell'anno, se per caso poi il centravantone fallisce, vedi Fulcrum, ne abbiamo 3 da piazza, 3 malmessi. Quindi, dov'è che ha sbagliato la Juve? A dargli credito. Cioè, ad andare a cercare di andare a prendere Nesiri. Perché Spalletti a quel punto ha detto, oh, li ho convinti, andiamo a prendere Nesiri e non riusciamo a chiudere la trattativa. Quello è il fallimento della dirigenza. Ma la dirigenza non avrebbe dovuto dare spago a Spalletti dicendogli, tu sei un allenatore che ti abbiamo appena preso per salvare la baracca, poi decideremo. Però che Spalletti abbia questa consapevolezza e
0: abbia usato questa forza, no, per indirizzarla verso questa, un rinnovo di
1: che
0: contratto,
1: Spalletti abbia questa accettazione, diciamo, del budget limitato della Juve, io non ne sono così convinto, e vi spiego il perché. Tra l'altro potrebbe anche aver ragione lui, perché lui il contratto l'ha firmato con Comolli, e quando ha firmato il contratto di rinnovo con Comolli, cosa si saranno detti i due rispetto alle prospettive future? Ne hanno parlato o non ne hanno parlato? Dopodiché, perché adesso la società può dire a Spalletti nuovamente, anzi non gli aveva mai detto, caro Spalletti, tu sul mercato ci puoi dare delle idee, ma poi questa è la squadra, questa te la tieni e devi stare zitto, perché tu non ci hai portato in Champions League. Quindi se noi abbiamo un mercato limitato, è anche per tua responsabilità. E perché tu in Champions League c'eri arrivato con la tua bravura, non ci sei riuscito a restare. E quindi adesso facciamo quello che possiamo fare. In più, tra l'altro, parliamo tutti italiano, siamo tutti amici, e bene così. Però che in qualche maniera Spalletti sia contento della situazione, è evidente che no. Perché se la Juve è questa, ragazzi, se ripartiamo così, io sono curioso di capire... che vedete... cosa diciamo all'inizio, perché vedi, Amorim può dire: oh ragazzi, io sono venuto qua al Milan, Milan si vince, perché? Perché hanno subito pronti via, comprato il giocatore, non aveva mai speso così tanto il Milan per un centravanti, gli compro il difensore, non dico che la campagna acquisti è fatta, ma comunque hai messo due tasselli, e Spalletti questo non se lo vede il 13, però se poi fra 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni hai Dibu Martinez, Colomuani, magari non hai
0: i nostri giudizi si devono fermare necessariamente ad oggi no? Però sono altro. Delle riflessioni che allarghiamo ad certo, oggi non sorride certo. In queste condizioni capiamo anche che non è che si metterà a ballare o si rimetterà la camicia con i fiori e il cappellino con cui ha festeggiato gli ultimi giorni di vacanza.
1: Sarà preoccupato.
0: Sarà un po' realista. Voi siete realisti, preoccupati, giusto, sbagliato? Vi facciamo analizzare qualcosa che non esiste? Ce lo stiamo inventando per aprire un caso? Oppure siamo credibili, che mi interessa molto di più, ma non per dare un giudizio noi, no? Su quello che dovrebbe dire la società, su quello che dovrebbe fare Ildiz, su quello che pensate di poterci dire. Volevo andare solo velocemente, anche perché interessa per assegnare le vacanze ai rispettivi, Paolo Rossi, alla redazione. Tutte le amichevoli estive della Juventus saranno trasmesse, quindi le possiamo guardare anche dalla spiaggia, da Sky, non solo, alcune anche su DAZN, ok? Ma attenzione, si comincerà già sabato 18, 15:30, fischio d'inizio, noi ci saremo sempre con colpo di tacco, quindi lanceremo il pallone alla nostra redazione di Roma e i vari collegamenti. Camillo seguirà la prima amichevole, non andremo con la Juventus in Australia, ma naturalmente offriremo e cercheremo di seguirla al meglio con il commento per vedere quanto cresce la Juventus. Lo farà anche la redazione di Paolo, di Juventus News 24, di Calcio News 24, naturalmente, con cui ci confrontiamo quotidianamente qui dagli studi di Torino. Quindi la Juve è il polo bianconero, fondamentalmente, è qui. Detto questo, tutte le partite verranno trasmesse, però volevo fare un attimo velocemente riepilogo, così anche Paolo sa quando è libero. Lunedì 13 luglio alla Continassa noi avremo dalle 8 del mattino, colazione compresa nel pacchetto, il nostro Camillo De Michelis. Collegamento appena apriremo, tutte le trasmissioni apriranno con un collegamento con la Continassa, compreso noi, Paolo, alle 12, quando cominceremo lunedì. Il 18 luglio, che è un sabato, prime due amichevoli di sabato, il 18 e il 25 luglio, Basilea-Juventus a Basilea alle 15:30, quindi noi ci saremo con colpo di tacco. Stessa cosa il 31 luglio con Nizza-Juventus a Torino alla Continassa. Scusate, ho saltato il 25 luglio. Il 25 luglio con lo Standard Liegi in trasferta avremo il nostro Samuel Tafes in collegamento dal Belgio, ore 20. Poi il 31 luglio Nizza Juventus non è aperto al pubblico, ricordiamolo, ma su invito e solo forse anche per i giornalisti, non ho ancora capito,
1: non si sa
0: ancora bene. 31 luglio alla Continassa, partitella dove avrai un po' tutti per decidere porta non porta, perché poi il giorno seguente si partirà alla volta della tournée asiatica. 5 agosto Chelsea-Juventus a Hong Kong, Cina. L'8 agosto Juventus-Inter a Perth in Australia. Allora, questa partita vi posso già dire che sarà alle 13 italiane, quindi all'interno della nostra programmazione, perché siamo ancora tra le 12 e le 14, vi ho già detto che slitteremo poi dal 1 settembre, ma avremo modo di ricordarvi l'orario per migliorare tutto il nostro palinsesto. Poi l'11 agosto Juventus-Palermo, sempre a Perth in Australia, alle 12. Questo ce lo comunica il Palermo, che l'ha già promosso sul suo sito. Quindi all'interno delle nostre trasmissioni, anche perché non sono di sabato, mercoledì, venerdì, martedì, adesso ognuno prenda appunti con la sua agenda. Ultima amichevole, la consueta partitella allo Stadium. Devo dire che mi sono abituato e affezionato anch'io a questa partitella purtroppo non più a Villar Perosa, ma allo Stadium, 17 agosto, praticamente la settimana che porta all'esordio del campionato della nuova Serie A e all'esordio della Juventus. Questo è un lunedì, la partita non si conosce ancora l'orario da definire, e vi dicevo, anche se possono esserci degli aggiornamenti perché le televisioni adesso hanno i diritti e potrebbero far slittare minuto sì, più, minuto meno, mezz'oretta.
1: Sarà 18, dai.
0: 18 per andare poi tutti a cena da qualche parte. E dicevo, Juventus contro Juventus Next Gen, saremo lì operativi. Prima trasferta a Frosinone, la settimana che porta alla prima giornata, e lì ripartirà il nostro campionato. Ci tenevo a ricordare l'agenda degli appuntamenti. Oggi Thuram riapre la Continassa, lunedì scatta il raduno, ma il francese è atteso già in giornata al campo. Sabato 18 luglio il test col Basilea di Lichtsteiner. Quindi ritroviamo Lichtsteiner. Servirebbe un Lichtsteiner?
1: Guarda, lì è uno dei pochi ruoli in cui noi siamo coperti, perché Kalulu è una garanzia. Diciamo che Lichtsteiner è stato un grande giocatore. Guarda, te la dico anche diversamente. Sì. Io mi dicessero: fra 5 anni ti piacerebbe Lichtsteiner allenatore? Io non so che sì, mi piacerebbe molto, perché l'ho conosciuto bene ed è una persona squisita, il carattere giusto. Io spero che faccia una grande carriera. Secondo me dà grandi motivazioni.
0: E quindi lo incontreremo e vi abbiamo detto, vi abbiamo ricordato forse quello che già conoscevate. Un po' di informazione, un po' di opinione, un po' di indiscrezioni, tanti vocali che sono arrivati al 340-5425-324.
3: Direttore, buongiorno. Io ho alcune domande. Innanzitutto, se restiamo così, io spero che almeno due colpi vengano fatti, cioè un attaccante da 20 gol e il portiere, perché ormai il portiere è impensabile ricominciare con Di Gregorio. La domanda è questa: non sarebbe meglio lasciare perdere veramente i nomi altosonanti, cioè dei giocatori dei 30 anni, e puntare soprattutto sui giovani a questo punto, che puoi comprare facendo dei scambi? Per esempio, il Parma gli piace Azic, Pellegrino, cioè facendo tutte queste mosse, tipo l'Udinese, chiaro, Miretti, cioè e queste cose. Poi
0: Forse è stato bloccato. Domanda perché è questa: saltava un po'.
3: Quanto è disponibile Spalletti a cambiare la propria visione di gioco, cioè il proprio mobile, il proprio modulo, in funzione dei giocatori che abbiamo rosa? Perché secondo me, se viene Douglas Luiz, se tu lo metti vertice basso di un centrocampo a 3, per me lui è perfetto, perché è lento ma può lanciare, perché il lancio ce l'ha. Quanto è disponibile Spalletti a cambiare il modulo?
0: È una questione, Paolo, solo di modulo? Grazie. E intanto tocchi altre sfumature.
1: Allora, due cose di questo messaggio che è molto articolato e interessante. Il primo, attaccante da 20 gol, mettiamoci d'accordo, se sono 20 gol su tutte le competizioni, lo si trova, nel senso che Colomani, ricordiamoci che ha fatto 10 gol da noi in 22 partite
0: subito a freddo,
1: quindi voglio dire, in una Juve che funzionava e non funzionava, quindi io penso che Colomani sia io vedo ogni tanto un po' di tifosi perplessi, ma Colomani è del livello degli attaccanti che ci sono in Italia, quelli per la maggiore. Se parliamo di solo campionato, mettetevi il cuore in pace, non c'è un attaccante in Italia che ha fatto 20 gol da 2 anni a questa parte. Quindi il miglior Lautaro, anche per ragioni fisiche, è quello del passato. C'è Osimhen, c'è stato Immobile storicamente, ma è da 2 anni che la classifica cannoniera italiana
0: è misera.
1: Quindi io penso che, e se vuoi avere un giocatore da 20 gol veri in campionato, devi spendere un sacco di soldi. Quindi io penso che se la Juve è così affezionata a Colomani, perché in qualche maniera tutti gli allenatori che sono passati stanno dicendo ai dirigenti, a partire da Thiago Motta per finire a Spalletti, passando in mezzo a Tudor, Colomani è un giocatore che va bene. Uno. Due. Certo, questa politica qua è interessante. Gli do Azic, mi prendo Pellegrino, però non sono scambi alla pari. Pellegrino vale più di Azic. Quindi quando fai questo tipo di operazioni devi mettere in conto un rischio. Tra, chiaro che io non ho grandi fiducia in Pellegrino, ma tra quello che ho visto di Azic e Pellegrino, tutta la vita Pellegrino, se non mi viene fatta la valutazione di 30 milioni, perché la valutazione di Transfermarkt, che è un indice opinabile su cui si può discutere, su Pellegrino è di 14 milioni, non è di 30. E quindi ne vuoi 30? Te lo tieni. Questo deve essere chiaro. Poi possa studiare le formule.
0: Altrimenti le formule sono che Azic non vale 12, ma vale, allora ti vale 18.
1: Bravo. Sì, allora, quindi insomma, questo va valutato.
0: Lo spiego anche al signor Chinè, che probabilmente non respira tutti i giorni sotto l'ombrellone questa
1: tematica. È disponibile a cambiare modulo? Sì, perché l'ha già fatto. Io, le mie perplessità su Douglas Luiz sono di questo genere. Guardate che fare il regista in una squadra di calcio non significa fare i lanci, significa fare i lanci, giocare nel corto, essere veloci di idee,
0: spostarti senza palla
1: e recuperare palla. Perché Pirlo o Pjanic, che hanno giocato in moduli diversi, erano dei grandi recuperatori di palloni attraverso la loro intelligenza. Douglas Luiz è un pigro. Quando è stato valutato, e tanto è vero che io sono molto preoccupato quando un allenatore, e ricordo benissimo la conferenza di Thiago Motta, dove può giocare Douglas Luiz? Douglas Luiz può giocare davanti alla difesa perché sa dettare i tempi, ma anche la capacità di inserimento, quindi può fare la mezzala perché è un buon passo e poi avendo anche l'ultimo passaggio può fare il trequartista. Allora mi sono detto, o è un fuoriclasse o non so fare niente al massimo livello. E alla fine non abbiamo trovato la collocazione. Quindi Douglas Luiz, infatti bene se arriva e usiamo il precampionato, una parte del precampionato, per capire davvero quello che può fare. Perché Douglas Luiz non è che con Thiago Motta non ha giocato. Ha giocato, esordisce a Empoli come titolare, e quella squadra che doveva essere titolarissima con Douglas Luiz e con Miners fallisce. Facciamo uno 0-0 in cui facciamo veramente male. Ha giocato molto bene un derby allo Stadio Grande Torino, è stato il migliore in campo, e poi cinque giorni dopo, quando è stato messo in campo a Bruges, ricordo, ha fallito. Quindi non è che Douglas ne ha avute poche di occasioni. Uno può dire, se gli dai la centralità gli devi dare 15 partite, e su questo sono d'accordo, ma evidentemente Thiago Motta non si sentiva sicuro. E poi per la filosofia di Thiago Motta, che era quella che ricorderai, ruotavano tutti. Savona, Vale, Platini.
0: Platini difensore.
1: Ecco, allora
0: come mai non allena Thiago Motta?
1: Come mai bisognerebbe chiederlo? Non so se. Vabbè, lui va molto in moto con la, magari sta scoprendo un'altra parte di vita, però indubbiamente l'esperienza della Juve l'ha bruciato, perché non è che Thiago Motta ha fallito dal punto di vista dei risultati. Thiago Motta si è lasciato dietro una scia per la quale uno che oggi prende Thiago Motta sa che è un allenatore che spazza
0: quello che forse quello che prima non sapevano è uscito alla luce del sole. Paolo, 13:01, continuiamo a parlare di Douglas Luiz, perché è importante, perché non voglio metterlo sullo stesso piano di Pirlo, ma mi ha colpito in questi giorni, avevo letto di Nesta,
1: sì,
0: che ha parlato di Pirlo da trequartisti, mi sembrava un rimbambito. Testuali parole.
1: Interessante.
0: Mi sembrava un rimbambito. Davanti alla difesa mi è sembrato il Pirlo che abbiamo scoperto tutti.
1: Bellissima valutazione.
0: Interessante.
1: I grandi allenatori, ma quelli veramente grandi,
0: quindi sai,
1: capiscono come cambiare i ruoli dei giocatori.
0: In base anche all'età, al momento e alle situazioni.
1: Quindi assolutamente, questo è verissimo.
0: Allora, noi ci fermiamo 13:02, questo è Cose di Calcio XL, le vostre considerazioni aggiungetele e le mettiamo sul tavolo qui di Radio Bianconera.
4: Cose di Calcio. Radio Bianconera è l'unica che conta. We'll be right back.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
5: Tragedia questa mattina a San Salvo Marina, dove un turista campano di 41 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'uomo, padre di 2 figli, è morto nonostante i tentativi di soccorso del personale sanitario. Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto, rimasto illeso ma sotto shock per quanto accaduto.
6: Sta bene, ma resta lo spavento. Così il sindaco di Arrone, nel Ternano, dove una bambina è stata attaccata da un lupo mentre con i genitori era nel parco pubblico della cittadina. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale selvatico è spuntato dal parcheggio e ha addentato la maglietta della piccola, che stava giocando vicino ad un albero, e l'ha trascinata per qualche metro. Ora è in atto un piano per catturare il lupo. Le condizioni della bimba non sono allarmanti. Il lupo era stato avvistato varie volte, anche filmato e segnalato.
5: Momenti di paura su un volo.

0: Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione nella tenso struttura costruita appositamente all'interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, è stato accolto da una standing ovation.
1: MotoGP è ancora un Aprilia Trackhouse cause davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martin e diciannovesimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le qualifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
5: Cose di calcio XL, perché siamo in due, vedete, Antonio Paolino e Paolo Rossi. Paolo, arrivano aggiornamenti anche, purtroppo brutte notizie per Pulisic. Pulisic starà fermo un mese, il perone rotto, Milan slitta l'esordio. Tanto per dire che poi incide, sai, l'entusiasmo si rovina immediatamente, certo, con le problematiche. Non sto godendo della notizia degli avversari perché rifletto anche, non ho ancora sentito...
6: Ti ricordo, noi successe con Morata. Prendemmo Morata, si fece male in allenamento e Morata esordì dopo due mesi.
5: Dopo due mesi, esatto. La situazione va monitorata anche per quanto riguarda Yıldız. Non c'è nulla di certo, ma il fastidio persiste da tempo. E mi dice sempre, signor cellulare,
6: chissà chi. Gli italiani in questo momento italiani, si
5: chissà chi, mia mamma che mi fa il massaggio con quelle terapie
6: con le conservative. Vedo che mio figlio sta
5: con la pomata scaduta da anni, dice ma le pomate non scadono mai, no? E ti fa il massaggio sul ginocchio sbagliato, spesso e volentieri, e rimedia dicendo lo facciamo a tutte e due.
6: A tutte e due, ok.
5: Santa mamma, ogni tanto, perché tratta anche le mie ginocchia quando mi vede un po' storto. Detto questo, se la notizia esce, significa, l'indiscrezione esce, significa che in qualche laboratorio, in qualche centro medico, il J-Medical, la riflessione è stata posta e qualcuno ha ascoltato, lo diciamo molto chiaramente. Noi abbiamo preso, siamo andati a informarci invece da chi tratta queste situazioni. E ripeto, tendinopatia rotulea, serve riposo. Ma ha giocato tantissimo con noi, ha giocato tantissimo per il Mondiale, non ha giocato benissimo e la tendinopatia ti porta a frenare, a non dare qualcosa di più. Quindi il tuo estro viene limitato, diventi un giocatore come gli altri.
6: Certo.
5: Guarda caso, proprio come quello che avevamo notato. Però pensavamo, ma no, se gioca sta bene, deve giocare. E il giocatore vuol giocare, Paolo. Se a te dicesse no, di non giocare, ti arrabbieresti anche un po'. Servono terapie e probabilmente qualche infiltrazione lecita è stata fatta, no? serve continuare con quelle terapie. Vado a leggere perché non è la mia materia, lo spiego per quelli che magari pensano adesso, pensa di sapere anche cosa

0: serve al ginocchio, no? Vanno trattate così. No, non deve forzare, e quindi non forzare con la stanchezza addosso, con un fastidio al ginocchio e iniziare la stagione ti porta a non rendere nei tempi previsti. Quindi passa del tempo. Ma allora, quello che mi è stato aggiunto dopo che ho iniziato la trasmissione è che forse la decisione è già stata presa. Cioè non serve arrivare a Torino,
1: Può essere,
0: farti controllare
1: certo.
0: dal J-Medical o dal Luminare in Finlandia, dico Finlandia perché mi hanno detto Finlandia, che trattano al meglio questi sintomi. Probabilmente aspetti la valutazione del giocatore, che nel frattempo è integro, che nel frattempo sta bene, che nel frattempo è migliorato, che nel frattempo con la terapia conservativa avrà superato qualche fastidio. Ma probabilmente ti dicono, è un po' quello che era capitato anche per altri problemi con i grandi calciatori, anche Pogba, cioè
1: Certo,
0: devi intervenire,
1: certo.
0: teniamo, facciamo, ritardiamo, dipende poi dalla volontà del giocatore, ma probabilmente è già stato deciso di comune accordo per anticipare un po' i tempi. Forse questo è uno dei temi, il mercato bloccato. Le situazioni, cosa deve dire la società, eventualmente anche a noi tifosi, a quelli più esigenti, a quelli che gli va bene tutto. Dobbiamo, ecco, come ne usciremo? Dobbiamo entrare tra le prime quattro di nuovo? Dobbiamo
1: Questo
0: ritornare in Europa League? Dobbiamo puntare
1: prima o
0: all'Europa League per.
1: poi, ragazzi, abbiamo da presentare Carnevali, Massara e Spalletti si deve ripresentare. Sentiremo qual è l'obiettivo della stagione. Io ho visto la conferenza
0: Io parlerei.
1: di Amorim ha sparato una cosa che ha galvanizzato il popolo del Milan, ma gli si può anche ritorcere contro, no? Quindi grande coraggio, perché poteva dire: siamo fuori
0: È il
1: dalla
0: mio primo
1: Champions, è il mio
0: anno.
1: primo anno. Proviamo a riposizionarci, proviamo a vincere l'Europa League e via. Sentiamo cosa ci dirà Spalletti. Chiaramente, in questo momento non può.
0: Spalletti o Carnevali?
1: Tutti e
0: Io
1: due,
0: parlerei
1: Carnevali
0: come
1: deve
0: Carnevali.
1: parlare di un progetto magari a lungo termine, però Carnevali si occupa di tutta la Juve, l'amministratore delegato, quindi. E
0: Forse
1: Spalletti,
0: Massara, allora adesso mi toccherà
1: ma
0: parlare
1: io non so se
0: vicino.
1: può darsi, staremo a vedere.
0: Staremo a vedere.
1: I ruoli sono talmente, come dire, tanti e anche
0: Attenzione
1: vicini
0: alle
1: che.
0: deleghe,
1: Ecco,
0: esatto. I ruoli
1: esatto,
0: sono
1: che.
0: tanto vicini, ma attenzione alle deleghe, perché
1: Staremo a
0: poi
1: vedere.
0: se parla Paolo, spinge un po'
1: Sì,
0: verso
1: poi
0: Paolo.
1: io credo che quando parliamo di squadra, quello che è più importante che ci dica qualcosa è Spalletti. Perché Spalletti, se è convinto, ci dirà delle cose. Se no, perché poi
0: Eh
1: è
0: beh,
1: tutto.
0: se non è
1: No, ma
0: convinto.
1: perché è come dire. Poi non sono parole, sono parole a cui segue la gestione dei fatti. Perché se tu pensi che la Juve debba come obiettivo entrare nelle prime quattro, non drammatizza eventuali passaggi a vuoto. Se tu invece pensi che la Juve deve lottare per lo scudetto, appena sei a meno 4 ti preoccupi. E
0: Certo.
1: di conseguenza
0: E ti tornano a tremare le gambe quei giocatori che.
1: fai anche delle scelte di un certo tipo. Quindi staremo a vedere quale sarà l'obiettivo. Io non mi scandalizzo mai per un obiettivo anche minimo, perché se viene detto con ragione di, come dire, con analisi seria, io lo posso anche accettare, non ho questi problemi, non vado a farti la frasetta, come diciamo sempre, ma se è alla Juve devi vincere, perché se mi dai un materiale normale, non posso chiedere la luna, però è diverso se invece mi dai un materiale normale e io ti dico che invece andiamo a prendere la luna, perché io Spalletti quando è arrivato che ci ha detto: ma non siamo così lontani dallo scudetto, ci ho creduto. E ho pensato, anche in virtù della sua capacità,
0: La sua esperienza.
1: che potesse fare qualcosa di molto importante. Non è andata così, adesso si riposizionerà. Basta avere le idee molto chiare ed essere sinceri.
0: Bisognerà essere sinceri anche in federazione perché potrebbe esserci, intanto un saluto a Tullio che è già operativo, pronto per dare il cambio alla regia di Roma. La sorpresa di Malagò allontana Maldini, direttore tecnico. che forse non può accettare, non è un ah no, ci penso, mi spiegavano che c'erano degli impegni o delle altre volontà da parte di Maldini, che nel pensarci probabilmente dovrebbe declinare l'invito a fare il direttore tecnico. Un po' guardiamo anche la nazionale, perché passa anche da lì il nostro destino, come movimento calcistico, e avvicina Mancini CT. Quindi Mancini sembra aver sorpassato Antonio Conte, che ha maggiori pretese economiche, quindi Antonio Conte andrebbe di nuovo a riparcheggiare in zona centrale a Torino la propria macchina. Ad agosto non si paga neanche la sosta, lo dico per i più avari. Secondo, cosa c'entra Maldini con Mancini? Che Mancini a quel punto avrebbe dato l'ok per sponsorizzare l'arrivo in nazionale come spalla, quello che per Conte era aiutami, Oriali.
1: Sì.
0: Diventerebbe zio Bergomi. Oh, finalmente ce l'ha fatta, zio Bergomi. Sembrerebbe questo l'organigramma della nazionale. Ma cosa ci interessa a noi? Diamo uno sguardo anche agli altri, anche perché poi da lunedì cominceremo con la nostra Juve. Parleremo tanto di Juve come sempre, ma incominceremo a mettere becco e naso negli spogliatoi avversari. Detto questo, andiamo a ascoltare qualche vocale. Gabriele, grazie.
2: Direttore, buongiorno. Michele da Napoli. Ma è mai possibile che ogni mattina ci svegliamo sempre con brutte notizie? Mai che ci svegliamo e sentiamo di aver comprato qualcuno importante, qualcosa di buono. Stamattina l'operazione di Inviz, addirittura ora sento parlare di Matic del Sassuolo, un centrocampista che ha 40 anni, scartato dalla Roma. Cioè, prendiamo giovani del Genoa, Ecator, andiamo, parliamo di Matic. Cioè, ma questa non è gente che ci può far rinascere. Io veramente la strada la vedo proprio dura, oltre a tanti calciatori difficili da piazzare che abbiamo in rosa: Arthur, Miretti, Openda, David. È una situazione disastrata. Io ho tanta fiducia in Carnevali e Massara, ma la situazione è veramente complicata. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
0: Sempre. Michele, fosse per noi, ogni mattina ti porteremo anche i bomboloni a casa, ma non è questa la situazione. Radio Bianconera non è proprio abituata, Paolino e Rossi ancor meno, a dirvi no, tu sei stato onesto, hai spiegato anche meglio, non è che dipende da noi, non vogliamo neanche illudere, non vogliamo dirvi dei nomi per illudere o raccontarvi quello che non è la situazione, ma penso che sia giusto farlo in questo modo e farlo soprattutto all'interno della società. Al tifoso Paolo, che cosa, cioè, che capisco, no? Forse per noi è anche professione e quindi riusciamo a gestirla meglio, prendendoci dei piccoli metri. Che cosa dovrebbe fare il tifoso? O che cosa bisognerebbe dire al tifoso in questi casi? Ogni mattina non compriamo nessuno, prendiamo 38, non prendiamo quello, non prendiamo quell'altro.
1: Beh, allora,
0: Questa è la
1: intanto,
0: situazione, il realismo.
1: esatto, intanto le voci sono voci, quindi è chiaro che ognuno di noi reagisce, come dire, diversamente perché c'è questa lentezza, perché
0: ci sono questi
1: appunto c'è
0: nomi.
1: questi nomi sui quali insistiamo da tempo, perché ti sembra che magari le trattative non vadano a buon fine per una parte economica non così importante, no? Cioè 7-10 milioni, ballano sempre 2-3 milioni e non si arriva alla conclusione. Io ribadisco quello che ho detto su Matic, per me Matic nella Juve ci sta. A me non interessa che abbia 38 anni, perché ne ha 38, e non voglio fare neanche il riferimento a Modric, che chiaramente è un fuoriclasse. Matic è un giocatore importante in questa squadra. Ci servono giocatori di personalità, e a me un anno di Matic, se arriva tra l'altro a condizioni vantaggiosissime, me lo prendo e me lo metto in rosa, piuttosto che i giocatori tremebondi che abbiamo. Però quello che ci dice il nostro ascoltatore è nient'altro che la conseguenza del disastro che noi abbiamo fatto l'anno scorso. Perché una Juve che fosse arrivata in Champions abbia avuto più soldi, abbia avuto un certo appeal per dei parametri zero importanti e sarebbe cambiato qualcosa. Se
0: ci fa capire cos'è, non è solo un bilancio, non è solo soldi.
1: Io se ne, però abbiamo giocato bene, pazienza, siamo arrivati sesti. Adesso si capisce che
0: queste
1: cosa vuol
0: sono
1: dire.
0: Le conseguenze.
1: Adesso si capisce che cosa vuol dire. Ed è esattamente quello che è successo a Milan-Inter nello scorso decennio, che quando iniziavano ad andare male e andavano, finivano in Europa League o addirittura fuori dall'Europa League
0: per diversi anni.
1: Per diversi anni hanno continuato, quindi attenzione. Io infatti cosa vedo in questo accorre di dirigenti vari? Vedo una specie di task force. C'è una situazione talmente grave che chiaramente
0: metti
1: grandi scienziati a cercare di recuperare, perché quello che c'era prima non ti fidavi più e pensavi, cavolo,
0: non bastava.
1: Qua è capace che passiamo dal burrone al precipizio, no? Che sembrano due cose diverse, uguali, ma non proprio. Ecco, adesso abbiamo uno staff di gente che deve prendere seriamente questo quadro e provare. E questa è un'estate dura, che io continuo a dirvelo, mi ricorda esattamente
0: la prima
1: di Paratici e Marotta, dove chi arrivarono? Krasic, bella speranza dal mondiale, e vediamo. Aquilani, buon giocatore italiano, non fuori classe, ma che ci può sistemare perché a centrocampo ne abbiamo bisogno, più una serie di Motta,
0: che non era il più ricercato in quel periodo lì.
1: Arrivò Motta, arrivò Traoré, arrivò il Malacca Martinez. Cioè, arrivarono una serie di giocatori che probabilmente Paratici.
0: Elia arrivò dopo, giusto?
1: Chi?
0: Elia.
1: Elia arrivò con Conte. Quindi arrivarono una serie di giocatori che sembravano quelli scelti dalla Sampdoria, che era finita nei preliminari di Champions League, e che invece si sono trovati alla Juve perché abbiamo preso i dirigenti dalla Sampdoria. Questo è un mercato per noi di questo profilo. Quindi, se mi vai a me per adesso, poi, se nel gioco di dare avere, di scambi o di cessioni, chiaro che se mi arriva la società francese, che Open Dam me lo valuta a 30 milioni, me lo prende... Oppure, se noi siamo così bravi da vendere Bremer o Thuram e andare a prendere giocatori.
0: Attenzione,
1: giovani,
0: poi non devi sprecare quel budget.
1: Esatto.
0: Male.
1: Però in questo momento, dopo questi ultimi anni, secondo me un nuovo dirigente si legittima di più agli occhi della proprietà con la capacità di andare a prendere giocatori che costano poco piuttosto che il colpo da 40-50 milioni. Perché purtroppo pesano sulla nostra cassa e sulle nostre prospettive, appunto, con Miners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Openda, eccetera. E questo è il punto. Quindi in questo momento io mi immagino che stiano lavorando di più su idee a basso costo e ad alta resa, che detto così sembra facile, invece è un compito impossibile per certi versi.
0: Paolo, sarebbe interessante anche da lunedì di riprendere un po' quei giocatori, quel mercato. Che cosa scattò poi e funzionò dopo il mercato, come ci hai ricordato tu, del Martinez, di Paratici, di Marotta, della Sampdoria, dell'inghippo del motore che da benzina era diesel.
1: Che era diesel.
0: Che cosa scattò qualcosa? Cioè,
1: scattò tre cose. Uno, che cambi un allenatore e l'allenatore arriva e ti dice dammi chi vuoi, io sono in grado di trasformarti i giocatori, qualcuno te lo farò fuori, perché Conte ne ha fatti fuori, Krasic e Lia, non ho visto il campo, ma dagli altri...
0: Cioè serve il manutentore.
1: Simone Pepe prima di Conte è un giocatore normale,
0: sì.
1: Con Conte diventa fondamentale, e questo è il punto.
0: Lo spreme, ma trova qualcosa di più.
1: Marchisio era un ottimo giocatore incompiuto, con Conte diventa un campione. Quindi ci fu quello, ci fu la creazione dello stadio, ma ci fu, ragazzi, un aumento di capitale.
0: È questo che volevo dire.
1: La Juve fa un aumento di capitale, se ben ricordo, di 80 milioni. Perché attenzione, quando parliamo dell'estate del 2011, noi continuiamo a ragionare giustamente sui fantastici 4, cioè Lichtsteiner, Pirlo, Vidal e Vucinic, dimenticandoci che noi dovevamo pagare le rate di Quagliarella e di Matri, e non erano rate basse. Quindi la Juve fa un mercato importante. Allora io immagino che quest'anno tu Carnevali, tu Massara, devi cercare di svuotare il diesel che ha ingolfato la macchina, peggio di prima. Devi usare questo anno per capire,
0: nascondendone qualcuno dei pezzi,
1: devi capire quali sono i giocatori che hai già che potranno migliorare, perché Bonucci con Del Neri si becca i fischi e con Conte diventa il miglior centrale d'Italia, uno dei migliori centrali al mondo. Quindi è tutta
0: ci vuole una trasformazione anche dell'allenatore, mi stai dicendo questo,
1: no, e ci vuole una che determinazione. Hai Spalletti dall'inizio dell'anno, e quindi se hai Spalletti dall'inizio dell'anno
0: che già
1: ha visto
0: qual è il problema del motore,
1: ha avallato, io credo giustamente, i rinnovi di Locatelli, McKennie, Yıldız, e che mette il becco anche su quelli che secondo lui sono le pedine sacrificabili che magari ci fanno fare cassa, vedi Kelly, che per me è un mistero che non si voglia vendere, però pare che sia sul mercato. Evidentemente Spalletti pensa che su quello si possa migliorare,
0: perché a mercato e potresti eventualmente non sacrificare Bremer,
1: esatto, per... a quel punto lì magari con quei soldi di Kelly mi vai a prendere, che so io, Lukumi, e Lukumi ritieni
0: ti
1: che
0: paghi
1: possa
0: le rate,
1: che paghi a rate, che possa essere anche un upgrade rispetto a Kelly. Perfetto, quella è l'operazione che giustificherebbe
0: logica.
1: Tutto. Ecco, io
0: Paolo ti chiedono, ma Matic, quali... Paolo, che cosa ha più di Locatelli? Però ci dice anche, a me non piace Matic. Che cosa ha più di Locatelli? Come per dire, non dovremmo trovare qualcosa di meglio?
1: Dobbiamo avere due Locatelli. Quando non giocano Locatelli Turam in questa squadra, ma chi gioca davanti alla difesa? Chi sono i due di centrocampo che mettiamo?
0: Con devi Miners, trovare delle soluzioni.
1: Con Miners? Miretti? McKennie? Che è tutto fuorché un interdittore? Quindi noi dobbiamo avere giocatori di garanzia, esattamente come Locatelli è un giocatore di garanzia. Perché Locatelli può non piacere, ma ragazzi, non sta scritto da nessuna parte che ci voglia il registone. Chi è il regista della Francia? Dimmi chi è il regista della Francia.
0: Mamma mia, io sto vedendo dei giocatori.
1: Allora, ovviamente non facciamo il rapporto Francia-Juve perché è osceno, no? Ma chi è il regista della Francia? Si può giocare senza regista?
0: Sì.
1: Perché c'è Rabiot, Koné davanti ai meraviglie, ai due che recuperano palla, che cambiano il passo, che sono puliti nella distribuzione, e non c'è il regista.
0: Il disciplinato Rabiot in quella squadra è pazzesco. Te lo dice uno che non ha mai amato troppissimo l'uomo baguette. Però l'essenza... Quando ne hai tanti che hanno piedi e idee, ti basta.
1: Nella Roma Cristante è meglio di Locatelli, secondo voi?
0: Esatto.
1: No, però cos'ha la Roma? C'ha un allenatore che intanto ha delle idee. Ha trasformato difensori che erano piantati e li ha trasformati nel modulo. C'ha dei trequartisti che mettono in azione un Malen che appena tocca la palla va dentro. E c'ha giocatori sulle fasce che vanno, spingono, crossano.
0: E ha dei giocatori di metodo, guarda anche Koné là in mezzo, lasciamo perdere, Koné è un francese che vado a prendere.
1: È bravo.
0: Olise ieri sera, ragazzi, gli ho visto fare delle cose.
1: Tra Koné e Thuram c'è una differenza o no? Thuram è a casa a vedersi il mondiale e oggi gioca, corre alla Continassa. Koné l'abbiamo visto.
0: Assolutamente.
1: Quindi vedi Koné e pensa al Thuram di quest'anno... E capisci perché loro sono in Champions e noi no.
0: Allora, ci scrive un ortopedico, Paolo, ce l'abbiamo fatta a farci fare la terapia gratis. Infiltrazioni di ozonoterapia, onde d'urto, infiltrazioni di collagene. Ovviamente riposo completo, Salvatore da Napoli, ortopedico.
1: Bene, ci ha dato anche... però riposo completo.
0: Riposo completo.
1: Okay.
0: E quindi, Salvatore, interessante. Io mi segno il tuo numero, Io mi segno il tuo numero, ma non per me, non serve a me. Magari un giorno servisse. Ma quindi mi eviteresti tu l'operazione in questo modo?
1: Sì.
0: Però riposo completo cosa vuol dire? 20 giorni, 40 giorni, salta, gli allunghiamo il riposo? Molto interessante. Se ci sono altri salvatori nel vero senso della parola, scriveteci, ci fa veramente piacere. Invece Antonio, tradotto in poche parole, direttore, Yıldız un malato immaginario tipo Chiesa, non lo rivedremo più e se gioca ha paura di farsi
1: perché
0: male.
1: Dite
0: no,
1: malato
0: perché?
1: Immaginario?
0: No.
1: Ma perché malato immaginario?
0: No, paragonandolo a Chiesa, se fosse come Chiesa che poi non ha toccato più il campo perché temeva temeva di farsi male.
1: Sì, però poi, io Chiesa, lo leggo così, però poi Chiesa va in Inghilterra e si vede che non ha il passo degli altri, e lo dice anche apertamente il suo allenatore Arne Slot, dice: ma questo è in ritardo. Ildiz, ragazzi,
0: è una cosa. No, è un'altra cosa.
1: A Ildiz ha portato la croce, cioè veramente non si può discutere. Ildiz,
0: alla luce di quanto sappiamo oggi, Ildiz, avresti dovuto farlo riposare? E far giocare qualche volta di più, allora, qualcun altro?
1: Spieghiamo
0: lì?
1: Sempre, io credo che i giocatori, una volta un medico mi disse una cosa, medico sportivo importante di una società di Serie A, mi disse una cosa molto giusta: quando io valuto un giocatore, io non ho mai il giocatore al 100%. E Chiellini una volta raccontò questa cosa, disse: io ci sono delle partite che so cosa posso fare,
0: ma non riesco a farle.
1: E ci sono delle partite in cui posso fare tutto. Quindi Ildiz magari era al 50% e quando Vlahovic si è fatto male. Quando Vlahovic si è fatto male, Vlahovic aveva dato dei segnali già di disagio. Però giochi e gestisci. Cioè, quindi, quando non è traumatico, quando ti fai male traumaticamente è una cosa. Ma quando sei a livello muscolare, provi. Perché poi non puoi sapere se in quella partita dovrei fare quello scatto in più, eccetera, eccetera. Quindi non si può prevedere. Sicuramente Ildiz era al 50%, ma la posta in palio era così alta che Spalletti riteneva che Ildiz al 50% fosse meglio di Boga.
0: Di qualsiasi altro.
1: Magari Boga non era neanche al 100%. Magari
0: l'ha scoperto man mano.
1: Era all'80%. E quindi dicevi: oh, lo faccio per... Poi uno può discutere, farlo entrare magari nel secondo tempo piuttosto che nel primo, eccetera.
0: La gestione però, è un'altra cosa. La titolarità, la titolarità ti porta poi ad avere la criticità della stampa, anche non fa giocare.
1: Visto ieri Mbappé nell'ultimo quarto d'ora, aveva preso la botta alla caviglia, faceva un caldo bestiale, si è seduto per terra. Ma si era già seduto per terra prima, però poi Deschamps ha detto: no, teniamolo in campo. Perché
0: Lise, in no, teniamolo in campo, statene a destra, non prendere la munizione.
1: Non c'è il sto bene, sto male, c'è sto benissimo, sto molto
0: però
1: bene.
0: Però mi stai facendo sognare troppo.
1: Quindi.
0: Io sono contento che finalmente abbiamo degli operatori di mercato di livello, e questo che per noi era un problema, ora penso che l'abbiamo risolto. Così Roberto da Trieste. Poi spero che non sia come il primo anno di Marotta, Nedved e Paratici alla Juve, cose buone Barzagli, Bonucci, ma anche Martinez ed altri, e comunque settimo posto, Valerio da Latina, Arthur e Douglas, che li teniamo lì a libro paga, che non hanno più di Matic, Antonia, perché non...
1: Che non hanno più di Matic?
0: Sì.
1: Non lo so.
0: Che cosa non hanno più di
1: Matic? Resta il fatto che Matic gioca in Serie A da tempo, ed è una colonna delle squadre dove ha giocato... E Arthur chi l'ha visto e Douglas pure.
0: Poi, chiaro.
1: Ma io infatti io non sto sponsorizzando Matic, dico che sarebbe Matic, sono contento perché è un giocatore di garanzia, mentre
0: no, però è sbagliato dire cosa di più Matic rispetto a Arthur, secondo me è già
1: la carriera, andate a leggere la carriera. Perché cos'ha Douglas Lewis? Ha azzeccato un anno nella sua carriera. Cos'ha? Cioè, Matic ha 38 anni di carriera.
0: Ma ragazzi, vista la Juve attuale, un Berardi non sarebbe corretto prenderlo?
1: Sì.
0: E siamo già due del Sassuolo, sì. Attenzione.
1: Sì,
0: sì. Anche sì.
1: Sì. Sì. Vuoi vincere l'Europa League? Prendi Berardi, certo. Mm.
0: E allora certo. La Juve, l'Ital, Juve,
1: perché tra Berardi e Zegrova,
0: la storia ti dimostra...
1: La storia dimostra che Berardi ti fa 10 gol all'anno. E quindi, in quella fascia... Tra avere con Seisao e Zegrova e con Seisao Berardi, il problema è quanto costa Berardi. E quindi Berardi non arriverà perché ti costa troppo. Ma Berardi è uno che, facendolo ruotare e non facendogli fare tutte le partite, ogni anno lui 10.
0: Ho capito una cosa, ragazzi, anche su questa tua risposta. Allora devo capire, mi serve l'esperienza? Mi serve cioè il giocatore maturo? Se è già un po' bravo, mi costa. O devo andarmi a prendere, quindi punto, al giocatore esperto di personalità che mi costa, o al parametro zero e ce ne sono due che ruotano attorno al mondo Juventus a cui devo alzare il linguaggio? Come ragionereste voi? Tra poco me lo dite qui nell'ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL.
3: Cose di Calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese, stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja, con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere ha verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia, il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis. Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia track house davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
6: Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
3: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bei tempi, caro Paolo, perché 20 anni fa vincevamo un mondiale. Oggi è il giorno in cui
1: sai cosa ho fatto ieri? Ve la racconto, perché provato a fare questo esperimento. Cioè, ho preso i convocati del 2006
0: e ti ho dato un assist, ma non era programmato.
1: No, ho preso i convocati del 2006 e con gli stessi club ho provato a mettere i giocatori di oggi.
0: Spiegami.
1: Cioè, la Juve ne aveva 5,
0: sì.
1: Metto 5 della Juve di oggi. Il Milan ne aveva 4, metto 4 del Milan di oggi.
0: Quindi la
1: il Palermo
0: sarebbe...
1: ne aveva 4, metto 4 del Palermo di oggi. E vedi così, non chiaramente diventa una nazionale improponibile, no? Però che cosa ti serve? Ti serve per capire come l'identità italiana dei club del 2006 è cambiata nel tempo. Allora, io ti dico i 5 della Juve del 2006... Sì. E i 5 della Juve che ci sarebbero nel 2026.
0: Vai, fate l'esperimento anche voi da casa.
1: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi, Del Piero. Sì. Oggi i 5 della Juve sarebbero Di Gregorio, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Miretti.
0: Perfetto.
1: Siamo invecchiati bene, secondo te?
0: Valore, la proporzione qual è? Fate la proporzione.
1: Il Milan ancora peggio. All'epoca era Nesta, Gattuso, Inzaghi. Adesso il Milan avrebbe giovani. Milan che è italiana.
0: Sì, non
1: avrebbe Barzaghi, avrebbe capito. Il Palermo in Serie B, eccetera, eccetera, no? Però... per noi
0: la dimensione è quella.
1: La dimensione italiana della Juve del 2006 era una Juve di fuori classe. La dimensione italiana della Juve di oggi è una Juve dove il migliore è Locatelli e c'è Cambiaso
0: interessante,
1: che è inespresso, c'è Di Gregorio che lo dobbiamo vendere, c'è Miretti che non è mai esploso e c'è Gatti che è diventato una riserva. Queste sarebbe... quindi capisci che il commissario tecnico che arriva adesso si trova veramente un serissimo problema.
0: Un serissimo anche lui problema. Anche lui,
1: perché l'identità italiana dei grandi club
0: non esiste,
1: è stata più mortificata. E il livello no, nel nostro caso non numericamente, perché noi ce abbiamo 5 italiani, ma i 5 italiani di Berlino sono 5 fuori classe. I 5 italiani di oggi sono giocatori che non hanno mai vinto niente e che forse molti di questi non rimarranno neanche nella Juve. Capite che quando prendiamo Carnevali, la quantità di lavoro che ha, quando si parla della via italiana, sì, ma la via italiana deve essere di qualità, quindi immagina che tipo di lavoro devi fare per tornare a essere quella roba là, dove Buffon era andato a prenderlo con uno sproposito di soldi, Parma. Cannavaro con una mossa intelligente, ma era un giocatore già affermato,
0: Inter.
1: Del Piero, diciamo, te lo sei trovato nel vivaio del Padova e l'hai fatto crescere enormemente. Camoranesi l'hai preso da una squadra di provincia, il Verona. Ma era già un talentino che ti è esploso e l'hai educato, soprattutto attraverso Lippi e Capello, che l'hanno abituato a lavorare, a essere un giocatore anche che andava a riprendere. E Zambrotta è diventato quello che è diventato perché Lippi è stato intelligente, tanto da Juve quanto in nazionale, a cambiare il ruolo, perché da ala l'hai fatto diventare terzino. Cioè, ti rendi conto della quantità di lavoro incredibilmente straordinaria che hai fatto per diventare campione del mondo? E oggi la tua base italiana dici: ah, voglio costruire una Juve italiana. E quanti sono i titolari di questa Juve italiana?
0: Sì, sì. Vedi, da quando non c'è più lo zoccolo Juve,
1: però questa è la realtà.
0: Certo. Questa è la realtà. Io mi permetto di salutare nonna Margherita, più di 90 anni, che con la sua sedia a rotelle, perché ci ha mandato la foto, il nostro amico Antonio, ironizza un po' con quello che abbiamo detto, corre di più di Matic, però noi ne approfittiamo per salutare nonna Margherita.
1: Assolutamente.
0: 94 anni per l'esattezza. Poi, attualmente su quella fascia abbiamo Nico e Cicco, no, Giovanni dal Brasile. Paolo, non mi convince, Douglas è un giocatore, ha giocato in Premier, Matic a Sassuolo.
1: No, andate a leggere la carriera di Matic. Ma cosa vuol dire ha giocato in Premier? Ma questa è una foto panchina, Douglas Luiz, in Premier. Non ha visto il campo.
0: No, ma è chiaro.
1: Noi abbiamo il ricordo di Douglas Luiz di 3 anni fa. Ha fatto una stagione buona in Premier. Punto.
0: Secondo voi chi potrebbe essere, ci scrive Leonardo da Brescia, il centrocampista giusto da aggiungere come top player? Dice, lo so che è un top player, quindi che possa elevare e assistere meglio McKennie e Locatelli? Perché io me lo vedo questo, Locatelli, mezzala, McKennie, inserimenti, e il portatore di palla. Ci vedresti meglio Goretzka o Kessié?
1: Ma allora a quel punto lì possiamo giocare a tre con Locatelli davanti alla difesa, Kessié mezzala e l'altra mezzala la fa McKennie.
0: Esatto.
1: Giochiamo con un altro modulo. Con un altro modulo e hai anche Thuram, ovviamente. E quindi, ma perché no? Il punto è andarlo a prendere. che non è così semplice. Avete visto come in questi giorni, 2 anni che abbiamo parlato di Hulmand, si è andato a prendere sull'Atletico Madrid per 45 milioni. La Juve, io ho questa impressione. Poi, se ci saranno degli scambi, andremo a vedere se ci saranno delle entrate particolari. La Juve quest'anno non spende per nessun giocatore 40 milioni. E guardate, infatti, la difficoltà che si ha nell'andare a chiudere una trattativa come quella con Nico e con Colomani, di cui i parametri si conoscono, cioè non c'è mistero, ma la Juve che 40 milioni non te li tira fuori, te ne può tirar fuori 3, poi con obbligo di riscatto, e persino sull'obbligo abbiamo dei problemi, quindi è seria la vicenda.
0: Certo, allora Valerio da Latina, per quello che ho visto fra Luiz e Arthur, secondo me davanti alla difesa può essere collocato più il secondo, quindi Arthur. Ma se la Juve avesse speso 35 milioni per Attà o 70 per Gonzalo Ramos, cosa avremmo detto? Questa è una bella domanda. Questo mercato ha prezzi folli per giocatori normali. Ma di cosa dovremmo essere contenti, ci scrive Luca, che al momento siamo una squadra da 8º-9º posto? Ciao direttore, ma sbaglio, dall'arrivo di Cannavale si è raffreddata la partenza di Cambiaso? Io sarei onestamente contento. Leonardo da Brescia, interessante anche questo, questa tua dichiarazione. Paolino Rossi, mi bastano le parole di Cannavale quando dice non dobbiamo sbagliare. Andrea da Cagliari, ci ho fatto un editoriale 2-3 settimane fa perché dicevo, avevo poco materiale in mano, sono andato a rivedere quello che lui ha raccontato agli esordi nelle varie società e ricordava questo. Per un direttore
1: è significativo. Non te lo puoi più permettere. Io prima
0: Andrea,
1: la legittimità della di una nuova dirigenza, questa non sarà tanto sui colpi, sarà su come riuscirà a vendere alcuni giocatori, sperando che arrivino delle richieste, sulla salvaguardia dei conti e sulla capacità di andare a prendere giocatori che non valgano più 50-60 milioni, perché se ne sbagli ancora uno te lo porti dietro per anni. Cioè ragazzi, ma ci abbiamo Arthur ancora. Arthur arriva nella Juve nel 2021?
0: Pirlo.
1: Cioè noi abbiamo Arthur. Quella vicenda lì delle plusvalenze di Arthur, valutato 80 milioni, 70 milioni, 72, Pjanic, con lo scambio alla pari con Pjanic, ce lo stiamo portando dietro ancora adesso. Siamo nel 26-27.
0: Ci ha creato problemi, casini, rotture, non vi dico cosa, sei anni dopo, ragazzi.
1: Certo. E quindi questo per dire che quando tu commetti un errore, quando fai l'operazione giusta, te la porti in avanti per molto, ma quando la sbagli è un macigno. Arthur è un macigno, ci siamo portati dietro. E non credo che abbiamo dato 6 anni di contratto, vuol dire che abbiamo ancora rinnovato. Pensate voi.
0: Allora, nessuno sta prendendo in giro a partire da Yıldız, no? Perché se la situazione fosse questa e si dovesse magari non è ancora certo nulla. Operarsi non è che l'ha fatto apposta per prenderci in giro, andare in vacanza adesso, riposarsi, non capisco la situazione. Il problema ad un ginocchio te lo trascini un po' perché c'è il mondiale all'orizzonte e non vuoi perderti quell'occasione lì. Da calciatore lo capisco benissimo, ma attenzione, perché Antonio ha fatto una simulazione. Io sono andato indietro con i messaggi ai primi. Direttore, secondo l'intelligenza artificiale, vedi, sono andati già a chiedere.
1: Allora siete comolli. Allora andate con gli algoritmi.
0: Mamma mia, c'è un messaggio di 20 minuti, devo fermarmi subito. Anche per l'intelligenza artificiale è un gran problema, Ildiz. Ecco cosa mi ha risposto. Kenan Ildiz soffre di una tendinopatia rotulea cronica al ginocchio sinistro. Questa infiammazione colpisce il tendine sotto la rotula, causata da continui salti e scatti. Tu che cosa consiglieresti, a scopo puramente informativo? Per un parere medico o una diagnosi, rivolgiti ad un professionista e pagalo.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Ci mancherebbe. La tendinopatia rotulea cronica, ammetto che io non avevo chiesto all'intelligenza artificiale, ma all'intelligenza di un masso fisioterapista che frequenta, che cura molte ginocchia, molti muscoli dei calciatori. È lunghissimo, Allora, un calciatore d'élite come Ildiz, che fa scatti fulminei, cambi di direzione e carichi esplosivi, il suo marchio di fabbrica. Quando la patologia diventa cronica, non si tratta più di una semplice infiammazione, ma di una vera e propria alterazione della struttura del tendine. Gestire una situazione del genere a livelli professionistici richiede un approccio multifasico e personalizzato sotto la stretta supervisione dello staff medico. Va bene, però è andato a chiedere.
1: Siamo capiti.
0: Dai. Poi deve decidere a un certo punto, se no non sei più scattante.
1: Lei è un po' troppo esagerata.
0: Esagerato.
1: Intanto dice vai dal tuo medico.
0: Allora, l'intelligenza artificiale praticamente ci ha ascoltato e non è arrivato al dubbio.
1: Delle frasi che erano tue.
0: Esatto.
1: C'è Paolino dietro l'intelligenza artificiale.
0: La mia è la superficiale. Andiamo a ascoltare un po' di vocali, 10 minuti, e poi terminerà questa settimana di alta adrenalina legata al mercato Juventus, per modo di dire.
10: Buongiorno, direttore. Tommaso da Firenze. Allora, in attesa di qualche colpo della Juve, devo fare i complimenti alla Fiorentina. Colpo a Ta. A Ta non è velocissimo, ma molto bravo tecnicamente. Secondo me, da mezzala sinistra, non lo può far giocare grosso, farà molto bene. Ma in generale, centrocampo alla Fiorentina, secondo me, è strepitoso. Andur, Fagioli, a Ta. Fisicità e tanta qualità con Fagioli e Attà, ma Hondur è molto bravo nell'inserirsi, grande fisico, grande corsa, davvero complimenti. Purtroppo devo dire, Fiorentina, secondo me, ad oggi, dopo, mi azzardo a dire, dopo Inter e Napoli, secondo me il più bel centrocampo del campionato, ad oggi ovviamente, e poi vediamo a fine mercato.
0: Paolo, quando si fanno i complimenti alla Fiorentina,
1: qua io non ce la faccio a non dirlo. Io rispetto tantissimo, anzi, la dico adesso, così almeno poi mi prenderà in giro. Se il centrocampo della Fiorentina funzionerà così bene in virtù dei tre nomi che ha detto, io farò pubblica ammenda. Per me Fagioli non c'è. Se diamo la definizione di Fagioli e di Hondur come giocatori strepitosi, io mi dimetto dal ruolo.
0: Tra l'altro, cioè,
1: Hondur è un ragazzino che ha fatto benino, tra l'altro ha fatto benino con noi, che l'anno scorso, io sono fantacalcista, quindi queste cose qui le so, aveva la media, se andava, quando andava bene, del 5. Ha preso. Poi, che Hondur da qui in poi possa crescere, perché arriva un nuovo allenatore. L'anno scorso la stagione della Fiorentina è stata una stagione disgraziatissima.
0: Cioè, allora, fermo,
1: scusa,
0: Paolo.
1: No, ma vi faccio questa domanda: ma qualcuno di voi rimpiange Fagioli seriamente? Ma seriamente?
0: Io no, ma volevo aggiungerti.
1: Fagioli può azzeccare sta parlando uno che Fagioli pensava che sarebbe stato un crack nel calcio italiano.
0: Vi aggiungo, ti aggiungo, ma ragazzi, magari
1: manca un buonissimo acquisto. Sono d'accordo.
0: Un piccolo tassellino probabile. Fagioli ce l'ha comunicato ieri il bravissimo Nicolò Ceccarini di Tutto Mercato Web. L'operazione Attà potrebbe portare Fagioli lontano da Firenze, la cessione eccellente, Inghilterra anche per lui. ed è tutto spiegato.
1: No, no, ma io guarda, io sai benissimo che ne sparo tante e quindi sono poi pronto a fare pubblica ammenda e a tirarmi anche delle frustrate.
0: No, certo, frustate. E saremo pronti noi a dargliele.
1: Dico che Enduro quest'anno ha fatto una stagione da 4,5 con delle perle ed è un giovane interessante. Quando leggo le cifre della possibile cessione in dura alla Juve, dico, ragazzi, facciamo prima dargli dei soldi in beneficenza a Firenze. Allora, Fagioli, quello che ha fatto vedere.
0: Devo tirare in ballo per forza anche chi all'inizio della trasmissione dice, ma Paolino, oggi cosa ci chiedi, delle cose mediche, ma che domanda mi fai? Tanti hanno risposto e dicono, se questo è il problema, se è questo, sì, è operarsi senza se, senza ma. Cioè, è un'opinione, non è che ascoltano noi e si opera Yıldız ascoltando noi. Però anch'io darei quel tipo di consiglio se la situazione è già un po' più cronica. Attenzione Paolo, perché mi ero perso un messaggio che fa riflettere. Conte ha ascoltato tutte le nostre disamine. Sì. Conte abbandonò la Juve nel 2014, 15 luglio, e tu gli hai aperto la porta, mi ha detto.
1: No, non c'era quel giorno.
0: C'è il rischio che Spalletti possa lasciare a queste condizioni? Cioè, siamo di nuovo al ristorante, non mi compri, non
1: ragazzi,
0: c'è niente nel frigo.
1: C'è un piccolo dettaglio.
0: Cioè, è una domanda che ci fa un amico da casa,
1: quando
0: Luca.
1: Conte va via... Luca. Quando Conte va via...
0: C'è qualcosa di simile? Non ci avevo pensato.
1: No, va da trionfatore perché ha vinto 3 scudetti di fila e ha la nazionale che lo vuole. E Spalletti cosa fa? Va a fare disoccupato? Ma perché? Ma poi Spalletti ha vinto la battaglia, ragazzi. Ce l'aveva con Comon lì. Hanno cambiato tutti. E adesso, con calma, non penso che Spalletti possa pretendere che di avere la squadra
0: pronta. Ce l'auguriamo,
1: pronta.
0: Ce l'auguriamo.
1: Ecco. Quindi io penso che Spalletti è... Dopodiché... Se Spalletti se ne va via, ciao, ma non penso proprio. Anzi, io sono molto convinto che Spalletti alla fine della campagna acquisti dichiarerà la sua soddisfazione.
0: Dovrà certificarlo e poi ricertificarlo anche a gennaio, perché non
1: io
0: saranno...
1: penso che cioè, ragazzi, no, hanno messo anche delle persone che sono tra virgolette si conoscono, sono amiche. Quindi io non penso che Spalletti in questo momento...
0: Il lavoro è duro, lo devono dire, o forse lo dobbiamo capire senza neanche chiederglielo. Ma oppure glielo chiederemo e magari non ci risponderanno proprio
1: comunque,
0: con tutta la verità.
1: Se Spalletti per caso ha un colpo di testa, andiamo a prenderci Brambilla.
0: E via.
1: E via.
0: E via.
1: E via. E via. Un po' di gioventù.
0: Alessandro, ma ormai abbiamo capito, vedi? O lo capisci per induzione, come Alessandro, ormai abbiamo capito che la società non sta trattando nessuno, dico nessuno, per cui è giusto continuare con questi giocatori e sperare che l'allenatore possa farli migliorare. Questa chiarezza, cioè ce lo devono poi dire, poi c'è il colpo d'effetto, c'è il gol al 90esimo, c'è la rovesciata di Gatti, c'è tutto quello che è, o c'è una squadra che sarà per quello che riusciremo a fare in entrata e in uscita. Era questa la domanda iniziale e vedo che lo stiamo un po' capendo. Non che devono fare come abbiamo detto noi, no? La formula deve essere simile a questa. Ha attirato attenzione la condizione di Yıldız. Nessuno ne aveva parlato apertamente in questi termini, perché trascinare dopo tanti mesi forse è più consigliabile, ci scrive la stragrande maggioranza, l'intervento. Ma non è detto che stia male, non è detto che sia costretto, potrebbe bastare il conservativo, ma abbiamo visto che a volte la decisione del giocatore sul conservativo non ha aiutato a superare il problema con l'Europa League, con un campionato post mondiale e un campionato che ha portato al mondiale già in certe condizioni proprio Yıldız, magari speriamo anche, cioè speriamo solo lui, ma magari non è stato l'unico ad essere affaticato. Andiamo ad ascoltare gli ultimi vocali, lo chiedo alla regia di Roma per poi dare il passaggio, tagliare il nastro e tornare con la regia qui da Torino.
11: Buongiorno, volevo intervenire e dire la mia, che per quanto riguarda l'intervento ad Yıldız, è meglio programmarlo subito, onde evitare quello che è successo con Pogba, che non si volle operare e poi alla fine è dovuto tornare sotto i ferri. Buongiorno.
0: Grazie. Qualcuno ci dice che l'ozonoterapia è servita in alcune occasioni, di chiedere, cioè, si è aperto tutto il dibattito attorno al nostro consulente a distanza, di più non riusciamo a fare coi pochi minuti che rimangono a disposizione. Grazie a Massimo Da Lucca, che ci gira ad un complimento, mi fa piacere anche leggere ogni tanto, dibatto anche per quando ci criticano. Niente che fare, singolarmente siete due professionisti eccellenti, insieme siete il top. In attacco cosa potremmo risolvere?
1: Noi saremo Open Die David.
0: Prendi le distanze, perché il mio
1: saremo avvocato Open Die David, però tu giocheresti, io sarei Open Die che... Alla fine Spalletti dice, mi spiace,
0: cioè,
1: anche,
0: mi stai dando che sono un po' fuori peso?
1: Sì, sì, sì, io invece sono fuori di testa, sono banchinato.
0: A noi piace trattare il calcio così. Questa è Radio Bianconera e chissà che l'anno prossimo possono esserci delle ulteriori novità. Vedo spingere da fuori il giovane che avanza, la regia di Torino, pronta a prendere le redini di queste ultime due ore con il colpo gobbo già pronto di venerdì. Noi ritorneremo lunedì, ma mi ascolto ancora la sentenza di voi radioascoltatori. Andiamo con l'ultimo vocale.
12: Ciao Antonio, sono Giovanni D'Ariccione, come sai sono un chirurgo ortopedico e la situazione di Yıldız, ecco, penso di aver capito quale sia. Lui ha una tendinopatia di sovraccarico o rotule oppure i muscoli del versante interno del ginocchio, che sono molto fastidiose, sono proprio tipiche dei calciatori. Queste condizioni di per sé vengono trattate in maniera conservativa, quindi con le terapie che stavi dicendo tu. Gli interventi chirurgici sono tra virgolette palliativi, cioè sono degli interventi che hanno lo scopo di andare a fare delle piccole pulizie di quella zona per cercare poi, stimolando con opportuni strumenti, un po' una rigenerazione di un tessuto più vitale, più efficace. Però sono molto fastidiose, possono durare molto a lungo e si manifestano soprattutto quando i carichi sono pesanti. Infatti avete notato che Yıldız è peggiorato molto nella fase finale della stagione, quando aveva caricato durante l'anno un certo numero di partite. In genere il riposo fa stare molto meglio, spero che non si operi, perché questi tipi di interventi chirurgici poi richiedono dei tempi lunghi. Vi faccio l'esempio di Zegrova, che per un problema di vessa, la pubalgia, è stata operata, avete visto quanto tempo è stato fermo e come vedete non è ritornata agli stessi livelli. Le problematiche in questo caso sono diverse, però i principi di trattamento sono molto simili, anche se la zona da trattare è diversa. Forza Juve e speriamo in un mercato al meglio.
0: Grazie, e allora dal J-Medical è tutto, hai visto Paolo? Che la domanda è servita, dal J-Medical è tutto.
1: Prossima volta ti dico un problema, con io diciamo che di un giocatore
0: ce l'ha, così Gatti. Abbiamo la soluzione, non paghiamo la consulenza.
1: Okay.
0: Adesso caffè offerto,
1: ecco.
0: Caffè offerto. Grazie, buon weekend, Radio Bianconera, siamo fatti così, speriamo come voi. Grazie,
1: ciao.
0: Buon weekend, ciao, buon mare, ciao. Anche a chi è Riccione, ai nostri ortopedici, a chiunque. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Colpo gobbo adesso.
13: Cose di calcio.
14: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
4: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che

0: con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di regione comune al telelavoro.
1: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
0: In chiusura allo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre, Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
2: Bianconero. Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, vai, formazione tipo.
7: Ci siamo, dall'inizio e fino alla fine.
6: Esatto, fino alla fine, come dice qualcuno allo stadio.
7: Esatto.
6: Venerdì 10 luglio, 14:09, anzi è 10 ormai possiamo dire.

0: Ufficialmente sì. Luigi Dario per servirvi, grandi gioventù in regia, quindi tutto nuovo dall'altra parte del vetro, ma noi siamo qui a dirvi intanto che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, perché oggi è arrivato il comunicato ufficiale, si era capito con l'ingaggio di Massara che si andava in quella direzione, però oggi è ufficiale che non c'è più lui, quindi ufficialmente la Juve è tutta italiana, almeno nella regia, no? Perché abbiamo questo gruppo di dirigenti composto da Carnevali, Massara, che tra l'altro è torinese, anche se ha il nome Frédéric perché la mamma è di origini francesi, poi Ottolini e Chiellini, quindi direi Spalletti, e quindi diciamo un gruppo completamente italiano, che secondo me non è una cosa da sottovalutare.
1: Siamo passati da Comolli e Modestò a Chiellini e Ottolini, torniamo lì.
0: Esatto, rimettiamo gli accenti al loro posto, perché comunque è importante, e credo che questa possa essere la base per costruire. Il problema è che questa base per costruire si trova sulle spalle un fardello ereditato dal passato di notevoli dimensioni. Tanto è vero, caro Dario, che lunedì si ricomincia con la preparazione e agli atti risulta una Juventus che quella dell'anno scorso, con il Catoro al posto di Vlahovic al momento, se non si mettono d'accordo
1: fondamentalmente
0: nel fine settimana, e con tutti i rientri dei prestiti che non arriveranno tutti subito perché qualcuno è ancora al mondiale, tipo Nico Gonzalez, che paradossalmente è l'unico juventino ancora al mondiale e non ha giocato nella Juve. Questo
1: non
0: è un po'
1: quest'anno,
0: il quadro.
1: Però formalmente se l'Argentina dovesse vincere il mondiale risulterebbe un ulteriore giocatore della Juve campione del mondo, cosa che in cui la Juve in questo momento è in testa alla classifica. Questa è una curiosità tutta mia che seguo da un po'. La Juventus è la squadra con più campioni del mondo, seguita dal Bayern Monaco e poi da Roma e Inter, tra l'altro, perché ovviamente nei momenti in cui l'Italia ha vinto i quattro mondiali c'erano chiaramente tutti i giocatori di queste, soprattutto queste quattro squadre. Ho visto che se invece vincesse la Francia, il Bayern Monaco ci supererebbe, perché abbiamo in questo momento un campione del mondo in più del Bayern. Nella Francia non c'è nessun juventino, perché i nostri non ci sono.
0: Ultimamente
1: ci sono invece due giocatori del Bayern, uno è Olise e l'altro in questo momento non ricordo chi sia,
0: perché gli allenatori non contano,
1: esatto,
0: i giocatori,
1: esatto, okay, esatto. E quindi se dovesse vincere l'Argentina ci sarebbe Nico, che tra l'altro insomma è un oggetto un po' di un tira e molla con l'Atletico. Lui dice che vuole rimanere là, però siccome Spalletti continua a dire che non gli dispiacerebbe vedere Nico alla Juve, è un modo in più in cui Carnevali può tirare sul muro sull'abbassamento dell'offerta da parte dell'Atletico, no? Perché poi un po' il nodo è quello.
0: Sì, sono sempre i soldi, nel senso che alla fine Nico Gonzalez credo che a Madrid ci stia anche volentieri e che se arriva l'offerta giusta andrà lì. Ciò non toglie che se la Juve può permetterselo di avere un Nico Gonzalez a disposizione in più, in organico, sarebbe un rinforzo comunque inutile girarci intorno, perché il giocatore che le qualità ce l'ha, la personalità anche, l'esperienza a certi livelli pure. Però siamo sempre al solito discorso, la Juve innanzitutto deve trovare giocatori vendibili e venduti, perché fino adesso da questo punto di vista negli anni è stato il grande problema, perché se tu non vendi quelli che ritieni esuberi o che hanno ingaggi o che hanno deluso, e penso nell'ultimo organico a Koopmeiners, Openday, David fondamentalmente, e poi è difficile creare energie in un momento in cui giustamente l'azionista ha detto: sentite, io 1 miliardo l'ho messo in questi anni, adesso per un po' fate che vi basta
1: quello che avete.
0: Girate un po' la minestra come vi pare, ma non fatemi cacciare altri soldi. E quindi questa è la situazione, finché non esce qualcuno di sostanzioso, e perciò Nico Gonzalez è uno che qualche milioncino lo può garantire e l'Atletico Madrid è disposto a metterli sul piatto, è una trattativa, secondo, fa parte della trattativa dire che Spalletti
1: però bisogna capire, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con un diritto di riscatto intorno 32, ai 30-32 milioni, no? Adesso l'Atletico sta proponendo 10 milioni in meno, no? Intorno ai 20-22, e la Juve ne vorrebbe almeno 27-28, no? Diciamo che questa esposizione, chiamiamola così, di Spalletti può aiutare effettivamente a mantenere un pochino più alto il prezzo, come sta facendo tra l'altro il Paris Saint-Germain con Colomoni, a prescindere dal fatto che lui non giocherebbe comunque nel Paris, perché abbiamo capito che non rientra nei piani. Fa specie perché uno dei giocatori che è stato messo almeno giornalisticamente sul mercato è Kefren Thuram, ma leggiamo anche proprio dal nostro Bianconera News in sovraimpressione, si è presentato oggi già alla Continassa con 3 giorni d'anticipo rispetto a lunedì, che come dicevi giustamente è il giorno del raduno. È sicuramente una cosa che ai tifosi solitamente piace, no? Quando i giocatori si presentano in anticipo perché hanno voglia di iniziare una nuova stagione. probabilmente con voglia di riscatto, mi viene da pensare, no? Perché lui è stato un altro molto criticato nella fase finale della stagione, chissà che non sia quella del rilancio.
0: Diciamo che secondo me a lui ha fatto bene non fare il mondiale, al
1: sì,
0: di là del
1: sì.
0: Parlando da Juventus, ovviamente a lui personalmente ovviamente avrebbe fatto piacere farlo come tutti i giocatori. Mi fa strano che non sia stato convocato Kalulu, non tanto per il discorso che facevi tu dei record, ma per la stagione che ha fatto. Però quelle sono scelte di Didier Deschamps, certo, che rispettiamo, perché comunque ha la squadra più forte del lotto e quindi può permettersi anche questo. Però rispetto ai difensori che ho visto della Francia, non mi pare che Kalulu sfiguri. Poi, tornando a Thuram, sì, ha bisogno di fare una preparazione vera, secondo me, perché è un giocatore fisico che ha avuto dei problemi appunto muscolari. Adesso, se si mette a posto, secondo me può dare il suo contributo. Leggo dei nomi che io ritengo un pochino inquietanti, diciamo, a
1: sì,
0: centrocampo.
1: Sì, infatti,
0: allora, no, che sì, diciamo va bene, Goretzka, d'accordo, visto che sono a parametro zero. Ma quando leggo di Matic, onestamente, un pochino, a 38 anni, un giocatore che non è mai stato un fulmine di guerra, diciamo così, come caratteristiche, insomma, poi per carità, se riesce a farlo, perché lo procuratore mi sembra di aver letto che è lo stesso del Dibu Martinez.
1: Sì, infatti, diciamo che no, quindi, è più lui che è stato proposto che non la Juve che l'ha cercato.
0: È vero che è di proprietà del Sassuolo, quindi Carnevali avrebbe buon gioco, mettersi d'accordo, tutto quello che volete. Se devi fare il favore al procuratore per avere Dibu Martinez, devi prenderti anche Matic, quello è un altro discorso.
1: Fai sto sforzo,
0: lo metti lì, diciamo, nelle rotazioni, puoi far riposare qualche quarto d'ora Locatelli, eccetera. Però non è così che si rinforza la squadra, secondo me. Poi, per carità, vediamo cosa succede. Adesso sono chiacchiere, adesso tanto i procuratori stanno spingendo, vedendo che la Juve cerca, ma il problema è che non ci sono soldi, quindi
1: esatto,
0: finché non ci sono uscite è inutile che ci facciamo tanti discorsi noi, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi il problema è un po' sempre quello, no? Cioè che uno cerca di vendere i giocatori che non vuole, ma ovviamente come non li vuoi tu, tendenzialmente non li vogliono neanche gli altri, perché va da sé che i giocatori che non hai mai fatto giocare, l'Open Day di turno ovviamente è l'esempio massimo, ma anche lo stesso Cop Mainers, insomma, sicuramente fai fatica a venderlo e fai fatica anche a pensare di prenderci dei soldi. Altra notizia di mercato che riguarda la Next Gen, leggevo adesso sempre nella nostra stringa di Bianconera News, è stato riscattato, lo sappiamo, Faticanti, no?
0: Sì,
1: per la Next Gen,
0: sì,
1: ma è già stato rimandato in prestito all'Avellino con cui evidentemente la Juve
0: c'è
1: ha un
0: rapporto,
1: una corsia preferenziale, visto che anche Daffara, se non sbaglio,
0: sì,
1: è stato
0: poi scorso. Tra l'altro è l'unica squadra con cui i tifosi della Juve sono gemellati,
1: sì,
0: credo, l'Avellino,
1: sì,
0: me li
1: vero.
0: Ricordo un anno in Coppa Italia che sono venuti qui, hanno fatto un casino, un'organizzazione pazzesca,
1: sì,
0: i tifosi dell'Avellino, chiusa parentesi, mi avevano proprio colpito.
1: Sì, da
0: quel
1: tra l'altro i tifosi della Juve avevano preso un coro,
0: avevano mutuato un coro
1: che per un po' è andato avanti, poi credo che abbiano smesso, perché avevo notato che capitava, ovviamente coincidenza, ma quando i tifosi della Juve facevano quel gol la Juve subiva, cioè facevano
0: dici,
1: quel coro la Juve subiva gol.
0: Quindi tu dici che è come quelli lì dell'Inter che dice non mandatemi quell'arbitro che porta sfiga,
1: meno,
0: diciamo
1: meno,
0: così, allora
1: meno.
0: Non fate quel coro perché porta sfiga, va bene. No, Davide da Bologna, io non sono d'accordo, ma leggo il tuo messaggio.
1: Certo. Certo.
0: Vista la Juve attuale, un Berardi non sarebbe da buttare via, ma dovrebbe essere lui il primo a essere convinto. Cioè, usciamo anche dal Sassuolo ogni tanto,
1: sì, esatto,
0: voglio dire.
1: Sì.
0: Possiamo anche andare a prendere qualche giocatore. Poi, per carità, Berardi è uno che gol in Serie A ha sempre fatti,
1: sì,
0: che se venisse la Juve forse arriva anche in doppia cifra, non lo so,
1: però
0: per come gioca Spalletti.
1: Però a Davide che se devo andare a prendere Berardi, che anche lui super infortunato, ormai neanche più giovanissimo, piuttosto ridò una chance a Nico Gonzalez, davvero. Tanto, cioè, mancino è mancino, ti dà quella variabilità lì. Non lo so, Berardi secondo me siamo andati un po' oltre il tempo in cui poteva arrivare
0: il
1: alla
0: tempo
1: Juve.
0: Di Berardi è scaduto, avrebbe
1: esatto.
0: voluto arrivare circa 10 estati consecutive,
1: più o meno,
0: a
1: sì,
0: occhio
1: più o meno, sì, anche perché adesso
0: non è che siccome il direttore della Juve arriva dal Sassuolo dobbiamo fare i nomi solo di giocatori del Sassuolo, perché Muaremovic, Matic, Berardi, cioè possiamo anche allargare un pochino gli orizzonti. Nell'orizzonte c'è anche la questione Yıldız, che so che
1: sì,
0: è stata sollevata nell'ora
1: sì,
0: precedente, che i nostri amici vedo che hanno recepito, e che è preoccupante onestamente, perché adesso poi leggeremo anche i vostri messaggi. La sensazione che abbiamo avuto, almeno ci siamo parlati anche io e Dario prima, alcuni maliziosamente hanno detto da quando ha rinnovato il contratto non è stato più lo stesso Yıldız, ma secondo me non c'entra un corno quello, semplicemente è un giocatore che ha giocato su un ginocchio che non reggeva, con infiltrazioni presumibilmente antidolorifiche per poter giocare. Il problema di questa situazione, il tendine rotuleo mi pare di aver capito, è che tu puoi anche giocare con infiltrazione, il problema è che non ti alleni bene.
1: Certo.
0: E a quei livelli lì, se non ti alleni bene, poi ne patisci in campo, specie se sei quel tipo di giocatore che deve essere esplosivo nell'uno contro uno, nell'uno contro due, nell'uno contro tre, come spesso ha dovuto fare Yıldız, perché era l'unico da marcare in attacco nella Juve ultimamente, e quindi ce l'aveva tutti su di lui, e perciò paghi. Io credo che avendo lui 21 anni, se deve fare un intervento, che lo faccia. e la Juve, sapendolo, si deve attrezzare per iniziare la stagione con un'alternativa importante. Ekator forse può fare quel ruolo, Colomuani sicuramente sì. lo può fare, Boga lo può fare, sì. E quindi e lasciarlo mettersi a posto, perché sennò non ne vieni fuori. Perché se
1: ecco, Boga, se vogliamo, secondo acquisto, anzi primo acquisto, perché il riscatto sì, esatto. di Boga era arrivato.
0: È stato il primo. Sì, lui è stato un riscatto, e invece Ekator è stato un acquisto a pieno titolo, insomma, e quindi sicuramente così. E quindi, a proposito di questo, Massimiliano da Roma ci stava scrivendo: sì. per la nuova dirigenza il problema di Yıldız deve essere assolutamente la priorità, non bisogna perdere tempo per capire bene cosa deve fare questo ragazzo, se operare o no, l'importante è che non si commetta l'errore fatto con Pogba in passato, facendo terapie conservative che non sono servite a nulla, anche perché senza il turco a pieno regime faremo ancora più fatica. D'accordissimo con te.
1: Guarda, Massimiliano, la considerazione su Pogba l'abbiamo fatta proprio col direttore nel
0: cambio d'ora,
1: entrando,
0: come i prof nel cambio d'ora,
1: durante il suono della campanella.
0: E sì, no, tra l'altro no, la Juve voleva farlo operare Pogba veramente, sì. è lui che ha avuto questi consigli un po' malsani che l'hanno poi definitivamente allontanato dai livelli suoi, oltre alle sciocchezze che aveva compiuto, insomma. Quindi
1: sì, tra l'altro leggevo in questi giorni che anche col Monaco, insomma, l'avventura non sta andando benissimo, e parlano di una rescissione contrattuale, perché comunque evidentemente purtroppo la parabola discendente di Pogba è molto molto ripida, cioè sta proprio crollando in maniera un po' tanto rapida, purtroppo, sì.
0: Quindi, detto ciò, diciamo che la Juve dell'anno scorso che si ritrova con Ekator al posto di Vlahovic, sì. ma la domanda che possiamo fare ai nostri amici è se hanno fiducia in questa dirigenza italiana della Juventus, al di là del fatto che inizia, io ho detto dall'inizio di giugno, perché col mercato, come è finito il campionato, essendo la Juve fuori da tutto, l'Italia fuori dai mondiali, diciamo che è iniziato il tormento nel mercato. Aspettiamo, diamoci almeno primo step il 13 luglio. Ecco, 13 luglio non...
1: Bravo, sai cos'è che mi mette un po', mi fa storcere un po' il naso? E poi leggiamo il messaggio di Diego, che effettivamente
0: che ci vuole bene, lo abbracciamo.
1: Lo abbracciamo, ma poi anche quello che dice come commento è interessante. Quello che a me inquieta è che siamo almeno al terzo anno consecutivo, e l'aveva già anche detto Carnevali appena arrivato, faremo in modo per il 13 di luglio di dare a Spalletti almeno una squadra, cioè un'idea di squadra, gli acquisti, il Colomuani di turno, eccetera. Ora siamo al 10 e a parte Ekator non è arrivato nessuno, quindi anzi lunedì non saremo neanche quelli dell'anno scorso, perché c'è gente che è appena uscita dal mondiale,
0: quelli hanno 3 settimane di ferie, quindi arrivano dopo, ma lo sapevi già prima.
1: Che è il primo che è uscito, perché è l'unico che non ha passato il girone, dovrebbe rientrare intorno al 20, quindi salterà sicuramente le prime due amichevoli del 18, immagino anche quella del 25, anche perché se non sta bene mi auguro che non lo faccia giocare. E se Yıldız rientra intorno al 20, tutti gli altri arriveranno da fine luglio fino a primi di agosto, quindi qualcuno potrebbe addirittura non partire per la tournée asiatica a questo punto, se arrivano.
0: Sì, o aggregarsi magari direttamente lì alla squadra, chi lo sa cosa organizzeranno in quel momento lì. Questo lo sapevi già prima, comunque, rispetto ad altre volte. Da un lato la Juve, per fortuna, ha meno giocatori degli altri ai mondiali, di altri anni ai mondiali, dall'altro però dobbiamo prendere consapevolezza che quando si dice ma l'organico della Juve a tutti i nazionali come fa a non arrivare a meno quarto, bene, c'è solo un giocatore che è rimasto nei quarti di finale e non ha giocato nella Juventus, il che significa che saranno anche nazionali, alcuni magari convocati ma non per il mondiale, come nel caso di Thuram, di Kalulu, dello stesso Pendà, che facevano parte del giro delle loro nazionali, ma poi ai mondiali non ci sono andati, il che significa che il livello dell'organico...
1: E ci è andato con Meiners, ragazzi.
0: Ci è andato con me, si vede che lì, diciamo, come numero di alternative, forse l'Olanda è meno ricca del Belgio o della Francia, diciamo così.
1: Però Diego, certi ruoli, oltre a farci i complimenti, e ti ringraziamo Diego, fa una battuta che in realtà non è una battuta, cioè fa ridere, ma è una considerazione realistica. Ad oggi abbiamo più nuovi dirigenti che nuovi giocatori. E hai ragione Diego, vorrei supplicare Carnevali di chiudere definitivamente la pista Colo e Muaremovic, le cifre che girano sono esagerate e improponibili. E qui apro una piccola parentesi, Diego, sono d'accordo con te, perché se Muaremovic lo devi pagare intorno ai 18 milioni, ma perché è valutato 36 e tu lo paghi 18, perché 18 ti tornano indietro con la questione del 50% della rivendita, oggettivamente il valore di mercato mi sembra un filino fuori target, considerando che lo valuterei quasi i 40 milioni per cui dovresti portare a casa Colomuani, che è intanto un attaccante, poi ha un peso internazionale, uno che ti fa gol, insomma, oggettivamente anche a me sembra che la valutazione di Muare,
0: diciamo,
1: sia
0: che
1: altina.
0: Quella di Muare, è anche vero che se tu devi spendere 18 milioni per un difensore in Serie A, difficile che trovi di meglio, diciamo, di Muaremovic, onestamente, perché tu tiri fuori 18 alla fine.
1: Sì.
0: Ma io la sensazione che ho su Muaremovic, lo dicevo già l'altra volta, che stiano allungando il brodo sia la Juve che il Sassuolo, facendo il giochino, no, non te lo do, sì, te lo do, ma adesso non è d'accordo il giocatore, eccetera, eccetera, aspettando che dall'Inghilterra qualcuno dica, vabbè, dai, vi do 40 milioni,
1: esatto,
0: così facciamo 20 per uno e siamo tutti contenti e tu incassi così. Credo che possa essere questo il giochino che stanno facendo Juve e Sassuolo, tanto è una cosa che si può risolvere, penso che ci sia l'accordo già tra le due società e tra la Juve e il giocatore, e quindi eventualmente si può fare anche gli ultimi giorni di agosto se non va in porto qualcos'altro, ma...
1: Sì, però il Sassuolo deve avere pronta l'alternativa, perché se c'è, certo, il difensore titolare devi comunque averne un altro in tasca.
0: Sì, sicuramente, lì staranno lavorando anche per quello, ma credo che sia questa la lettura. Mentre su Colomoni, cioè, io non vorrei più Parani, bisogna fare Parani solo il giorno in cui eventualmente arriva la Juventus, perché mi sembra di leggere sempre la stessa notizia da due anni, cioè... La Juve offre un po' meno, gli altri chiedono un po' di più, e il giocatore è d'accordo, adesso tocca al giocatore fare pressione sul PSG, e lo stesso sta succedendo col Dibu Martinez, che adesso è lui che deve fare pressione, sì, sulla sua società, eccetera, eccetera. Dibu Martinez, tanto finché non torna dai mondiali,
1: ah, no,
0: non,
1: certo,
0: se ne parla. Quindi,
1: e per ora non torna, perché l'Argentina sta...
0: E credo che ancora un giretto presumibilmente lo possa fare.
1: Ad andare, insomma, avanti, sì. E Tiziano da Milano ci dice, io ho netta impressione che il tanto criticato John, se non riusciranno a vendere nessuno, metterà mano al portafoglio per fare mercato. E ho paura però che non possa farlo, sai Tiziano, quest'anno, per la questione del settlement agreement, la Juve quest'anno deve necessariamente prima vendere, poi acquistare e spendere almeno un euro, il famoso euro in meno rispetto...
0: Sì, il problema non è tanto comprare Juve, tu potresti anche farlo e fregartene tutto sommato, ma il discorso che tu hai come paletto fondamentale è abbassare il monte ingaggi, quindi se tu, certo, aggiungi giocatori e non togli nessuno, automaticamente il monte ingaggi aumenta e non diminuisce, quindi questo è l'obiettivo. Il discorso di mettere dei soldi di mano proprio potrebbe essere nel prossimo bilancio, se tu quest'anno devi comprare e cedi solo in prestito. Allora sì, perché poi alla fine bisogna vedere il calcolo ammortamenti, ingaggi, perché lì poi sono cose complicate, non è una roba che si risolve in 5 minuti. Però se tu dai via uno in prestito e un altro invece lo compri a titolo definitivo, ti pesa molto di più quello che hai comprato che non quello che hai dato via, diciamo così, perché quello che hai comprato c'è anche l'ammortamento,
1: certo,
0: cosiddetto, cioè la quota che quell'anno corrisponde al valore del giocatore, che invece quello in prestito non ti dà nessuno.
1: Che, ecco, facendo i conti a spanne, è quanto hai pagato il giocatore diviso gli anni di contratto che gli hai fatto. Ci state mandando diversi vocali, li ascoltiamo a questo punto nella prossima mezz'ora,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: la dedichiamo,
0: sì,
1: ai vostri vocali. Rispondiamo invece a Roberto D'Empoli, che dice: buon pomeriggio, io sono assolutamente fiducioso nella nuova dirigenza, il problema è che abbiamo un piazzale intero di macerie e toglierle tutte ci vorrà tempo. E guarda Roberto, quello che dicevamo prima, cioè il problema è che in questa ottica di prima vendere e poi comprare, il problema è che quelli che sarebbero da vendere sono quelli meno richiesti e che ovviamente ti porterebbero anche meno soldi, e c'è il rischio di dover andare a sacrificare uno dei pochi, diciamo, buoni,
0: spendibili,
1: decenti che abbiamo. Perché tanto quelli buoni sono quelli che ti portano i soldi, però sono anche quelli che ti lasciano i buchi più grandi da dover poi andare a riempire per sostituirli.
0: Sì, l'errore di questi anni è stato di accumulare giocatori più che pagati cari, perché quello poi nel giro di qualche anno si smaltisce, insomma, quella quota lì, è l'ingaggio.
1: Sì.
0: Perché se
1: sì,
0: io devo pensare che uno si compri Douglas Luiz, faccio l'esempio, con l'ingaggio che prende lui e il rendimento che ha avuto negli ultimi anni, certo, lo può fare solo un collezionista, uno che ha una stima particolare nei suoi confronti, insomma, però se no lui per meno di quello non se ne va. E quindi qual è il concetto? È che tu alla fine lo devi dare in prestito, pagargli magari anche una parte dell'ingaggio, come hai fatto con Arthur, come hai fatto con altri. E ricordiamoli quelli che tornano, che sono Arthur, Douglas Luiz, Rugani. Che secondo me non dà fastidio,
1: no,
0: anche se rimane,
1: Nico
0: Gonzalez, questi qua sono.
1: Forse basta, sì, perché
0: mi sembra che questi quattro qua...
1: Con la differenza però che rispetto a Nico Gonzalez, che almeno ha sia l'interesse del club,
0: sì,
1: in cui è stato e il suo di rimanere all'Atletico, Douglas Luiz in questo momento non lo vuole nessuno, cioè
0: è apolide in questo momento,
1: ce lo rimandano proprio così.
0: E quindi scrivono qua e là, Spalletti cercherà di recuperarlo,
1: forza,
0: diciamo,
1: perché...
0: obtorto collo anche, direi,
1: no, per forza, anche perché grosse alternative in questo momento non ce ne sono. È chiaro che poi c'è sempre la speranza, no? Perché io ricordo, l'ho già detto, lo ribadisco, che l'anno in cui abbiamo comprato Douglas Luiz si parlava come del colpo europeo, no, fatto dalla Juventus comprando Douglas Luiz dall'Aston Villa all'epoca, e sembrava che avessimo sistemato il centrocampo per i prossimi 5-6 anni. Non è stato così, però da qualche parte quel giocatore che era stato visto all'Aston Villa ci sarà, quindi la speranza magari che Spalletti finalmente riesca a rifarlo emergere chiaramente un pochino c'è.
0: Diciamo che guardando come gioca la Juve di Spalletti rispetto a come giocava quella di Allegri, di Tudor e di compagnia bella, è una squadra che sta molto di più nella metà campo avversaria, che tiene di più il possesso palla nella metà campo avversaria, nell'ultimo, e magari in quel tipo di gioco Douglas Luiz può avere un ruolo, nel senso di sì, il passatore, diciamo, di palloni un po' veloce. Può darsi anche così, però la sensazione che io ho è che lui non sia stato mai volentieri qua a Torino, proprio non si sia mai trovato bene nell'ambiente.
1: Appena rimesso piedi in Inghilterra ha subito detto che voleva andarsene.
0: E quindi quello è il grande problema. Dopodiché penso che un obiettivo pragmatico con lui sarebbe portarlo in tournée, fargli fare delle belle partite, trovare un acquirente e rivederci. Grazie. Credo che questa potrebbe essere una soluzione interessante.
1: Anche perché
0: per
1: Spalletti non sta nascondendo il suo amore per Lobotka, no?
0: No, non mi pare proprio che lo stia nascondendo. Tra un po' se lo va a prendere in macchina.
1: Esatto, lo paga lui a De Laurentiis direttamente.
0: De Laurentiis adesso c'ha altri pensieri. Ne approfitta. E intanto c'è anche Allegri, che è amico. Dai,
1: tu dici che...
0: Ma sì, si fa.
1: Lo portiamo a casa?
0: Non lo so.
1: Allegri dovrà anche rivalutare Lang, dovrà rivalutare lo stesso De Bruyne, insomma.
0: Diciamo che i passaggi dal Napoli alla Juve, se non vai lì con la valigia coi soldi come ai tempi di Guain, sono sempre abbastanza complicati anche per l'ambiente, perché poi De Laurentiis deve metterci la faccia. In questo momento già è in difficoltà su altri fronti, quindi magari anche cedere Lobotka alla Juve non credo che sarebbe visto benissimo dai tifosi partenopei. Dopodiché uno lo può fare lo stesso. Buonanotte, dipende dai soldi. Oh, notiziario.
1: Dobbiamo fermarci,
0: vai.
1: Notiziario sportivo. Notiziario. A fra poco.
2: Colpo Gobbo.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio riprese. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva. Un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal a centravanti. Nel Belgio De Ketelaar ha verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il CT del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Mercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modestot e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis. Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP ha ancora un Aprilia Track House davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: E rieccoci con Colpo Gobbo. Comunque ufficiale, Zverev è uguale a Rabiot, l'hanno inquadrato, sì. Prima sono... ho detto, ma che cavolo, Rabiot si è messo a giocare, a tennis. nel tempo libero, girato, al mondiale
1: è tornato dall'America, perché è stato,
0: che è andato a Wimbledon, quindi tutte e due nei avanti, diciamo, uno in semifinale, sì. E l'altro nei... cos'è, è andato in semifinale anche lui, no?
1: Anche sì, Rabiot, ieri vincendo, sì, semifinale anche la Francia.
0: Oh, il nostro amico, veramente, questa dobbiamo leggere, poi ascoltiamo il vocale. Sì, Michele, sì. Tana ha fatto la formazione degli esuberi, e c'è anche i panchinari, e su, sì, questo c'è da discutere, secondo me. Allora, Di Gregorio in porta, è d'accordo. João Mario ce l'avevamo dimenticati, sì. Gatti, Rugani, Cabal, Douglas Lewis, Artur Koopmeiners, Zegrova, David Openda, e avanzano Miretti e Milik. Io metterei Miretti al posto di Artur, fosse, sì, un allenatore, sì. Però
1: e stavamo ragionando, perché ce l'ha mandato poco prima della pausa, che con questa formazione, secondo me, per vai a lottare quantomeno per la,
0: dicevo,
1: conference.
0: se il Torino avesse questa formazione qui, probabilmente i tifosi sarebbero anche contenti, chi lo sa, non lo so. Adesso, sì, al di là del fatto che sono tutti juventini, che questo disturba, certo, naturalmente, però tecnicamente potrebbe essere una squadra che a certi livelli fa il suo. E quindi il problema è che quando poi li metti nel contesto Juve, João Mario l'ha dato via in prestito. Gatti, onestamente, io prima di venderlo comunque ci penserei bene. Rugani è un altro che, se anche rimane, non dà fastidio a nessuno e ha un'alternativa in più. Sì. Cabal, non so se possa avere mercato dopo la stagione che, esatto, ha fatto. Douglas Lewis, Artur, ne abbiamo già parlato, con Meiners anche. Zegrova, ne abbiamo parlato poco di Zegrova. David Openda, d'accordo, anche se le situazioni sono diverse, sì, comunque tra i due, anche per ragioni economiche, perché David è arrivato a zero, giusto? Sì. E invece, sì, Openda è costato caro, quindi David qualunque cifra va bene, per fare plusvalenza. Sì. Zegrova è un po' un mistero glorioso, questo giocatore, che ha dei numeri, e che però per Spalletti è un giocatore da ultimo quarto d'ora, sì, se devi segnare.
1: Con la, appunto, famosa zeppetta che, esatto, che hai inventato. Risponde invece a Tiziano da Milano, che dice: ma com'è possibile che nessuna squadra araba bussi alla porta della Juve? I veri Nico, Cop, David, Gatti non interessano a nessun club saudita? Apro una piccola parentesi, Tiziano, perché è già un mesetto, diciamo, da quando si è iniziato a parlare di mercato, che ho notato, e anche qua bisognerà poi capire se effettivamente magari anche loro stanno aspettando la fine del mondiale, che rispetto agli anni scorsi non c'è stata questa ondata dell'Arabia per fare razzia nei campionati europei, no? Nel senso che forse solo Salah, sì, sembra che stia andando di là.
0: Però aspettiamo a vedere, perché io credo che la situazione di politica internazionale influisca. Perché
1: sì,
0: comunque
1: probabilmente, sì,
0: un giocatore, prima di andare in una zona dove da un momento c'è una guerra in pratica, mascherata o non mascherata, in corso, in quella zona lì, ogni tanto anche Dubai e gli Emirati Arabi sono stati presi di mira, quindi probabilmente un giocatore in questo momento, prima di andare lì, al di là dei soldi, che sono sempre una bella cosa, ci pensa, insomma.
1: Però non c'è, almeno poi magari non escono neanche le voci, perché i giocatori dicono di no a prescindere, ma non escono neanche le voci dell'interesse di questo piuttosto quello, sì, nei confronti dei vari giocatori, no? Quindi è un anno un po'
0: particolare,
1: nomado,
0: quindi gli unici che possono spendere sono gli inglesi,
1: sì, possono spendere anche tanto e bene, perché l'abbiamo l'abbiamo visto con Palestra, insomma, l'abbiamo visto.
0: E quindi se arriva un'offerta dagli inglesi la Juve deve cedere, quindi penso a Kelly che sì, potrebbe piacere in Inghilterra, anzi che sicuramente ha mercato, e quindi poi magari lo rimpiazzi con Moaremo
1: o al Turam di turno, che dicevamo di... prima. A me dispiacerebbe per Turam, sì, dico la verità, perché è uno che mi ispira, però insomma chiaro che se bisogna farlo, l'abbiamo fatto con Zidane, quindi con tutto il rispetto penso che possiamo farlo anche con Turam.
0: Oh sì, ma basta vedere quanto tempo abbiamo aspettato Rabiot senza scomodare altri, visto che con Nazionale insomma è stato aspettato 4 anni dalla Juve Rabiot, poi ha fatto sì, 2 stagioni buone, sì, e poi ha
1: e
0: finito.
1: Poi ciao.
0: Arrivederci e grazie. Andiamo coi vocali, dai, che ne abbiamo un po' da ascoltare, ascoltiamoli pure.
5: Ciao.

0: No, perché ci sarebbero un paio di pratiche da lavorare, da fare qua, altrimenti bisogna darsi una mossa, bisogna essere celeri, afflittivi, forza, chi ne è? Forza! Che professori fantastici!
1: Senti che cicale.
2: Sì,
1: dove eri? In una pineta.
2: Guarda, leggo il messaggio che si accoppia con questo di Marco, di Antonio da Caserta, che dice: mio padre spirituale Don Tommaso, inerente a quello che sta emergendo in Arbitropoli, mi ha confessato che il primo PM che condannerà la squadra di Milano sarà santificato.
1: Sì, no, lui pensa che facesse riferimento al nostro amico Vincenzo Greco, che interviene a lunedì, quindi certo. Collegati lunedì, perché so che l'anno scorso l'aveva avvistato in spiaggia in Calabria, chi ne è? Il nostro Vincenzo, ma stavolta se lo trova, secondo me lo avvicina sul serio e gli chiede due cose.
2: E gli porta un faldone così di roba.
1: Basta portargli due giornali. Te, guarda, leggi due cose, vedi un po' se trovi qualcosa di interessante tra il pentito dell'Inter che dice così, De Laurentiis che è in bancarotta fraudolenta con i Bari e che c'è anche qualcosina col Napoli che non funziona. E poi cosa c'è ancora? Rocchi in concorso, perché adesso è venuto fuori, in concorso con i dirigenti dell'Inter e con, diciamo, che erano in ottimi rapporti con Gravina, per dirla in maniera, diciamo così, un po' edulcorata. E poi c'è sempre la vicenda delle escort con bastoni, e poi c'è sempre la vicenda dello stadio di San Siro, e poi, volendo, c'è sempre ancora un pignoramento che avanza,
2: diciamo, sì, che va così,
1: che ogni tanto andrebbe affrontato anche quell'argomento lì,
2: per
1: però
2: fare la giuntina
1: gioca giuete, esatto. Chi ne hai lì? Certo, non compare il nome Juventus, quindi io ho visto delle cose carine sui social di tifosi che imitano chi ne è, che è lì che legge il giornale, dice: ma sì, questo no. Poi vede la Juventus ha comprato un alloggio per i bambini della Regina Margherita. Oh, apriamo l'inchiesta.
2: Esatto.
1: Si può fare, con che soldi l'ha aperto? Cos'è?
2: Salutiamo Angela che ci saluta su Twitch, e quindi che fa piacere che ci segui sempre. Giovanni dal Brasile ci chiede se arriva Margheritoni, che potrebbe essere un'idea citando.
1: Meglio Aristotele.
2: Sì, tra l'altro ha 90 anni di Lino Banfi quest'anno, ragazzi. Quindi, ragazzi, insomma, è un personaggio clamoroso. E poi Pierluigi che ci dice: Perin in porta e David unica punta, ecco il mio incubo.
1: sì, in effetti, vabbè, Perin in porta, insomma, se rimane a fare il secondo Perin, non credo sia un problema.
2: Anzi, l'idea sembra che sia proprio quella di confermarlo. Poi su Di Gregorio è venuto fuori anche il problema dell'esternazione della gente, lui poi ha chiesto scusa, però insomma direi che la situazione è più che compromessa. E poi Roby un po' disastroso, un po' insomma amareggiato, dice: per questa nuova società sarà impossibile rimediare i disastri di giunti dei comuni, ci vorranno almeno 2 o più anni, speriamo meno, Roby.
1: Sì, no, man mano poi anche i contratti vanno a scadere, cioè questa bella cosa, che a un certo punto Douglas lui, no,
2: a meno che
1: Arthur
2: non
1: è il primo, credo, a meno che non li allunghino per spalmare come hanno fatto con Rugani,
2: come hanno fatto
1: con Milik, eccetera. La nostra Terry, leggo sempre perché lei è fedelissima, dice: una Juventus tutta italiana mi piace, il resto che non mi piace, tutti questi calciatori che ci stanno nello spogliatoio, sì, lì un po' il problema. Diciamo che la Juve italiana in dirigenza, speriamo che riesca a creare una Juve in grado di vincere in Italia, ma come abbiamo detto il lavoro è tanto e non è per niente facile.
2: Ascoltiamo un altro vocale.
3: Ciao Dario, ciao Luigi, Luca da Cuneo.
1: Ciao,
3: allora Dario, come al solito comincerò sempre. E ti dico, oggi sulla Gazzetta a vedere situazione bloccata della Juventus per Colomoni al Dibu. Mi preoccupa un pochettino, però mi pare che la cosa possa concretizzarsi, se no secondo me un buon sostituto di Martinez potrebbe essere Vicario. Dimmi tu che cosa ne pensi. Ma detto questo, Luigi, finalmente hanno sentito chi ne è, lo sentiranno, hanno scoperto intanto un altro tifoso dei cartonati, occhio. Finalmente si stanno scoprendo le carte, forza Juve.
2: Allora Luca, come sempre ti rispondo io, visto che la domanda la fai sempre prima a me. Allora, Martinez, pare che lui abbia anche rilasciato una dichiarazione importante, non so se alla gente o qualche amico che gli facevano notare che la Juventus non faceva la Champions, e lui pare abbia risposto: ma la Juve è sempre la Juve. Quindi questa anche per i tifosi sicuramente è una cosa che può caricare, può far piacere, che insomma il portiere titolare dell'Argentina.
1: Ma poi guarda che gli argentini con la Juve...
2: Di solito abbiamo pescato bene. E come alternativa, sì, sicuramente Vicario può essere uno, tra l'altro sempre nell'ottica famosa, no, che diceva anche Terry, di ritalianizzare un pochino la Juve. E so che, anche se molto molto complicato, c'è ancora un'ipotesi Carnesecchi che aleggia lì, anche se portarlo via dall'Atalanta è complicatissimo. Si è parlato anche di Suzuki, in realtà, il portiere del Parma, che ha fatto tanto bene con col Giappone nei mondiali. E io ti dico la verità, per come l'ho visto, poi qualcuno dice diciamo il canto un po' dell'esplosione del mondiale, ma Nyland, ragazzi, il portiere della Norvegia, che contro il Brasile ha parato la qualunque, è svincolato, cioè non devi neanche comprarlo. Lui al 30 giugno gli è scaduto il contratto, lui in questo momento sta giocando stasera, credo, i quarti di finale contro l'Inghilterra da non giocatore di nessuna squadra. Quindi nell'ottica di un portiere che non hai, io una bussettina a Nyland andrei a farla, poi non lo so, magari sbaglio tutto, però è a zero, lo porti a casa facile.
1: Oh sì, guarda, comunque un bel portiere, un altro bravo secondo me quello del Marocco, Bono.
2: Però lui gioca in Germania, però, mi sembra.
1: Lui sarebbe da comprare, ecco. Però
2: e l'altro invece è Nyland, sono andato anche a controllarlo, calciatore norvegese svincolato della nazionale, quindi sì.
1: Bene, e quindi caro Carnevali, quello lo prendi al volo, adesso aspetta solo che finisca sta partita,
2: sì, esatto.
1: Se va avanti, va avanti, se va fuori con l'Inghilterra mandi qualcuno
2: a
1: prenderlo.
2: E non è neanche il problema che se va avanti aumenta la quotazione, perché non è
1: magari
2: di
1: aumenta
2: nessuno
1: un po' l'ingaggio che ti chiede, la percentuale per la gente, ma quello fa parte del gioco. No, Marco Pacione no, Giovanni, dai, adesso non esagerare, meglio lasciare perdere Colomoni e prendere Marco Pacione, Giovanni da Grigento. No dai, Colomoni è più forte di Pacione, o meglio, Pacione poi ha fatto una buona carriera, ma quella sera là resterà. Sono quegli episodi che ti fanno girare da una parte o dall'altra. Lì col Barcellona Pacione si è mangiato 3 gol nell'area piccola, che c'era anche Platini disperato, ma ricordo bene quella sera. E un po' come è successo, facendo le debite proporzioni ovviamente, con Zegrova quest'anno, se fa il 4-0 con il Galatasaray e lì secondo me anche l'idea dei tifosi della Juve su Zegrova sarebbe cambiata, magari anche lui avrebbe preso entusiasmo, però ormai non si può tornare indietro. Le sliding doors, quando prendi quella sbagliata, poi indietro è difficile tornare. Cosa facciamo? Ascoltiamo ancora un vocale.
2: Ancora
1: che
2: vocale.
1: Dice,
2: vai. Non hai risposto alla tua domanda.
1: Ah,
2: di Luca,
1: scusa, no,
2: però.
1: Luca, no, per quanto riguarda la notizia, sarebbe trovare uno che non è dell'Inter in qualche poltrona importante. Questo sarebbe lo scoop del secolo, perché da Infantino in giù sono tutti interisti. E quindi poi intervengono, diciamo, a modo loro, poi chi ne lascialo dormire, che tanto lo sappiamo. Tanto se deve fare quello che ha fatto per l'inchiesta doppia curva, che da una giornata di squalifica Çalhanoğlu, Inzaghi e una multa a Zanetti, meglio se aspettiamo che non ci sia più chi ne è, che si occupi qualcun altro della vicenda, perché se no non se ne viene fuori.
2: Ah, guarda, Max da Pesaro mi corregge, l'Inghilterra gioca domani, stasera c'è Spagna-Belgio, hai ragione Max.
1: Bella Spagna-Belgio comunque.
2: Beh, ma ormai da adesso sono
1: abbastanza tutte belle. Vai pure coi vocali.
4: Ciao carissimi, ma vabbè, al ritiro di solito non c'è quasi mai la squadra completa, però quest'anno poi abbiamo anche un Vlahović in meno, bisognerebbe anche muoversi, perché capisco i soldi che sono pochi e tutto quanto, però insomma là dove ci vuole un portiere, un centravanti. Io a questo punto mi domando perché abbiamo acquistato Ekator se veramente avevamo bisogno di un portiere, abbiamo bisogno di un portiere giusto, come richiede Lucio, e un centravanti che la butti dentro veramente, però, perché giovane, però.
2: Sì, questo devo dire, Carmelo, me lo sono chiesto anch'io, nel senso che 18 milioni, 16 più 2 forse di bonus per un ragazzo di neanche 20 anni, effettivamente sono un bel gruzzoletto che la Juve ha investito. Adesso la sensazione, almeno quello che sta filtrando, è che comunque Spalletti voglia tenerlo in rosa, voglia provarlo almeno per diciamo il raduno, perché c'è stato un momento che sembrava che venisse mandato subito in prestito, tra l'altro proprio lasciato al Genoa, che è la squadra da cui l'abbiamo acquistato, e lì sarebbe stato proprio un po' un paradosso, perché a quel punto piuttosto chiedi uno sconto, no? Se glielo lasci addirittura ancora un anno. Però sembra che Spalletti se lo voglia portare in ritiro e forse anche nella tournée asiatica. Anche perché in questo momento con Milik, che ovviamente non è affidabile, Vlahović, che comunque in questo momento non c'è, David Open Daddy abbiamo visti e sono comunque sul mercato, bisogna che anche solo per fare gli allenamenti
1: un attaccante lo dobbiamo mettere lì con la pettorina.
2: Chiudo un attimo e poi ti lascio la parola, Gigi. Ieri sera, a proposito di attaccanti, ho visto gli ultimi 10 minuti di Mateta e ragazzi, confermo il fatto che ci è andata, secondo me abbiamo schivato un palo pazzesco, cioè è un Lukaku goffo, nel senso che già Lukaku in questo momento non è un fulmine di guerra, ma Mateta ieri si inciampava letteralmente sul pallone, quasi come Vlahovic dell'ultimo periodo, tra l'altro. Però no, Mateta, ragazzi, per fortuna che è rimasto dov'è, anche perché erano altri 40 e ce ne chiedevano per Mateta.
1: Ma diciamo, su Ecuador il discorso è semplice, lì è stata un'opportunità, secondo me, sì, parlando col Genoa, per la plusvalenza che la Juve ha fatto nell'altra direzione, diciamo così, è venuta fuori questa opportunità, la Juve l'ha colta, è un giovane, l'acquisto viene spalmato su più anni, e coi giovani comunque è facile che poi non ci rimetti economicamente, perché se basta farli giocare un po' acquistano valore, e comunque se hanno una certa fisicità, se si fanno apprezzare in qualche cosa, bene o male, li sistemi. No, investire sui giovani secondo me non è mai sbagliato. Certo che in questo momento le priorità erano altre, e come ci dice il nostro amico Vincenzo da Marsala, la situazione è molto semplice: se non ci sono delle uscite non ci saranno entrate. Il problema, sì, è, caro Vincenzo, lo dicevamo prima anche a microfoni chiusi con il direttore, che le uscite della Juve presumibilmente sono un tipo di uscita in prestito, con formule, con il diritto di riscatto, neanche con l'obbligo, magari pagando anche una parte dell'ingaggio. Quindi queste formule qua si fanno a fine mercato. Ora tu non puoi ridurti a fine mercato a fare gli acquisti, perché se no ti prendono per la gola, se non per altre parti del corpo, che è anche peggio. E quindi diciamo che sarebbe saggio comunque sapere che tu 4-5 di questi qua li dai in prestito di sicuro, e allora quei due ingaggi che devi farli adesso, perché poi si crea di nuovo quella situazione per cui siamo alla stessa situazione dell'anno scorso, anche se arriva l'ultimo giorno del mercato a campionato già iniziato, poi c'è il periodo dell'inserimento. Quindi io farei questo tipo di ragionamento, tanto comunque in prestito con diritto di riscatto tutta quegli 11-12 lì, non tutti ma almeno 5-6 riesce a sistemarli, e quindi liberi posto per un paio di acquisti, non di più. Quelli però più urgenti sono portiere e centravanti, quelli li devi fare il più presto possibile, perché se aspetti le uscite non fai in tempo, secondo me.
2: Eh no, il problema però, secondo me, che diceva anche Carmelo, è che tu adesso hai speso 18 milioni per un attaccante, ma il problema attaccante ce l'hai ancora, no? Che è un po' un paradosso, nel senso che comunque devi comunque andare a prendere un profilo diverso, con tutto il bene che possiamo volere a Ecator, ma che è un ragazzo che non ha neanche 20 anni e che non si può pensare che possa essere lui a portare l'attacco della Juve sulle spalle da titolare. Poi magari il ragazzo si farà, come si dice in questi casi, però non è sicuramente quello su cui dici vabbè, iniziamo la stagione con Ecator centravanti titolare, ecco.
1: Sì, allora rispondo velocemente, Tiziano di Milano che mi chiede una cosa direttamente, sì, quindi rispondo, perché mi ha sentito su Radio, un'emittente romana che poi ormai c'è quasi tutta Italia. Cosa ci facevi in una radio di romani e laziali dove spesso interviene anche Damascelli? Guarda, la mia storia personale dice che Radio è una collaborazione che ho dai tempi in cui iniziavo a fare radio, quindi sono anche affezionato a quell'emittente. Poi so che ogni tanto c'è da litigare, ogni tanto si litiga, ogni tanto si lascia perdere, però è anche importante che ci sia qualche voce della Juve dentro, che ogni tanto, insomma, non sempre, perché io non ho quel carattere esplosivo come altri, diciamo, però ogni tanto mettere i puntini sulle i, tipo l'altro giorno continuavano a dire ma la Juve è messa male, ho detto vabbè, se la Juve è messa male, diciamo che ditemi un po' come è messo il Napoli con la vicenda di De Laurentiis, come ha messo l'Inter con 4 inchieste, come è messa la Roma con le plusvalenze che doveva fare che non ha fatto, e più con la vicenda dei due contratti registrati con una firma di un dirigente non autorizzato di cui non ha più parlato nessuno nel dimenticatoio. Il Milan anche lui con la vicenda doppia curva. Quindi se la Juve è messa male, che ha le strutture, che è una società, e gli altri come sono messi, punto di domanda. Allora ogni tanto che ci sia qualcuno che le dice anche da altre parti, e poi comunque a Roma o negli ascoltatori di Radio ci sono tanti juventini, e quindi ogni tanto qualcuno che porti quelle istanze ci sta, insomma,
2: che faccia respirare anche chi veste i nostri colori. C'è un altro messaggio, ragazzi: l'anno scorso la difesa era di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, nel 26-27 me l'auguro così, Martinez, Kalulu, Solé, Lukumi e Teo Hernandez, non spendiamo nemmeno un euro dalla vendita di Bremer, Gatti e Kelly, non ci segnano nemmeno se la partita dura una giornata. Allora, sul fatto che non ci segnino neanche se la partita dura una giornata non lo so, perché Teo Hernandez non è esattamente il difensore più difensore che conosco, anzi è quasi più un esterno alto. Sicuramente è un nome che è stato fatto, anche quello di Theo, nelle ultime ore, ma non è neanche la prima volta che viene accostato alla Juve. Kalulu già ce l'abbiamo, Solé e Lukumi non so se possano arrivare entrambi, anche perché sono di nuovo bisticci di mercato con l'Inter, no? La Juve voleva Lukumi, l'Inter voleva Solé, adesso la Juve vuole Solé, l'Inter vuole Lukumi, quindi l'accoppiata la vedo complicata, anche perché sicuramente non lo regaleranno. Bisognerà capire anche che intenzioni ha l'Udinese, se accettano eventuali contropartite, perché si è parlato anche di Cabal ed eventualmente di Azic nell'ottica di far abbassare le quotazioni di Solé. Solé a me piace tanto. A proposito di Udinese, è notizia di ieri sera o di stamattina, non ricordo più, che la Fiorentina ha preso Attà, e secondo me quello è veramente un gran colpo, un giocatore che a me piaceva tantissimo e che non vi nascondo che mi sarebbe piaciuto vedere anche alla Juve, perché l'anno scorso ha fatto un campionato Udine clamoroso. La Fiorentina sta mettendo in piedi una bellissima squadra e Attà secondo me è un grandissimo colpo, quindi bravo Paratici in questo caso.
1: Sì, poi dopodiché fare meglio della Fiorentina di quest'anno credo che non sarà difficilissimo.
2: Certo. Per loro sì.
1: Beh, poi io comunque prima di andare via Bremer, ragazzi, ci penserei non una ma 10 volte. Sì, sì. Cioè, se deve venire uno di garanzia assoluta, sì, ma Solé, Lukumi, siamo proprio sicuri che sia una coppia centrale che garantisce livelli da scudetto? Non lo so, magari sì, ma non ha mai giocato assieme. Non lo so, io Bremer me lo terrei, salvo proprio un'offerta, come si dice, irrinunciabile, ma che ti permetta poi di andare a prendere anche uno di sicura garanzia, che piace a Spalletti, eccetera, eccetera. Quindi in pratica Kim, questo è un po'
2: sì, il concetto. No, ma anche perché poi il problema, così come lo era nel momento in cui si valutava anche l'ipotesi di un cambio di Spalletti, no? Perché poi il problema è sempre, va bene, mandi via Spalletti e chi prendi non è anche più Klopp, perché nel frattempo, certo, dicevo prima, è andato alla Germania, anche se soltanto
1: rimarrà uno tra Conte e Mancini, diciamo. Esatto. Così, di massima.
2: Però anche lì mandi via Bremer, cioè uno che abbia anche l'esperienza, la conoscenza del campionato, la fisicità di Bremer, non è facile da trovare. E tutti quelli che mandi via, come anche l'anno scorso si diceva, non rinnovi Vlahovic, chi prendi? È tutto vero, però Vlahovic poi la situazione è degenerata, ha preso una china. che non è piaciuta a quasi a nessuno. E la vedo molto complicata una potenziale riapertura, anche se insomma sembra che ci siano dei riavvicinamenti da parte sua, perché non ha ottenuto quello che voleva. Però è sempre difficile, tu togli il giocatore forte e poi lo devi però sostituire, quindi rischi che i soldi che incassi poi non ti bastino neanche per andare a prendere quello
1: e
2: che
1: e poi non hai la garanzia comunque che Bremer, secondo me Bremer l'anno peggiore lo ha fatto, che è quello del dopo infortunio, diciamo così. Da adesso in avanti mi aspetto che torni ad essere il grandissimo, per adesso è stato un buon difensore con qualche errore, ma credo che possa tornare a essere, se non al 100% quello che era, basterebbe già il 90% e sarebbe tanta roba. Forse facciamo tempo ad ascoltare ancora un vocale, sì? Che dici? Vai, ancora un vocale, vai.
5: Del vecchio della Francia, diciamo.
4: Ciao carissimi.
1: Forse l'abbiamo già sentita?
4: No.
1: Ah,
2: mi ha mandato un altro.
1: Se c'è qualcun altro, meglio, se no va bene anche Carmelo. Tanto Carmelo ci vuole bene.
6: Ho trovato Alessio.
1: Vai con Alessio.
7: Torno Alessio da Bollate.
2: Ciao Alessio.
7: Allora, niente, ho sentito questa voce di Matic.
2: Sì.
7: Cioè, a questo punto io starei come sto. Cioè, non prendo nessuno a centrocampo. Mi tengo Locatelli, mi tengo quelli che ho e basta. Cioè, non vedo che miglioramento può portare Matic, che io me lo ricordo, era lento a 20 anni, andava ai 2 all'ora, figuriamoci a 40, quanto va? 1.5. Beh, sì. Con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, esperienza, Chelsea, Roma, Sassuolo, ma non sono questi giocatori che ti aiutano a migliorare.
2: Ma sai poi che... basta. Sai che Alessio, io ho un'altra sensazione però, che se dovesse effettivamente essere Matic, nell'ottica sempre della famosa uscita palla al piede che piace a Spalletti, io credo che Matic potrebbe essere utilizzato come difensore centrale più che come centrocampista. Cioè, nella mia idea di quando ho sentito il nome di Matic, l'ho ipotizzata proprio come centrale piuttosto che come centrocampista. Poi sbaglio magari.
1: Basta non avere attaccanti veloci da marcare, perché
2: no, però sai, fisicamente c'è, guarda, stavo guardando adesso, 1.94, no, sì, se... quindi... lo so, secondo me...
1: Io credo più prosaicamente che se si parla di Matic è perché si sta parlando anche di Dibu Martinez, altro, sì, e quindi lo stesso procuratore magari ha detto, vabbè dai, spingo un po' con
2: come
1: con,
2: Giuliano Inzaghi
1: spingo un po' con l'Aston Villa per farti abbassare il prezzo su Dibu Martinez, ma tu in cambio mi ingaggi Matic. Chi lo sa, potrebbero essere dinamiche di mercato anche quelle, però onestamente io sono abbastanza d'accordo con Alessio, cioè non aggiunge niente. Dopodiché dovesse arrivare per quel motivo e un cambio ogni tanto, se non altro Locatelli, che questa, comunque ragazzi, quest'anno Locatelli, Turan, Turan, Locatelli, se uno dei due mancava, sì, segno della croce, perché o ci mettevi in McKennie, che è buono per tutte le stagioni, che però,
2: che però toglievi, da, esatto,
1: toglievi dal suo posto, o mettevi Cole Maynard, che abbiamo visto che cosa ha combinato anche quest'anno, e non ha alternative, quindi qualche alternativa, anche solo alternativa lì ce la devi avere, perché giochi quest'anno anche al giovedì, tra l'altro.
2: Sì, e quindi, tutto. E quindi guarda, stavo guardando, primo agosto 88, quindi fra 38. Meno di un mese ne fa 38, sì.
1: Direi che, diciamo, per un portiere potrebbe ancora andare bene, per un centrocampista che già non era velocissimo ai tempi, in effetti. Diciamo che l'ultima stagione ha giocato ancora 34 partite, 34, comunque, sì, nel Sassuolo.
2: 34 partite, un gol e un assist e 7 cartellini gialli. Queste quindi, sono le statistiche
1: quindi
2: dell'ultima
1: abbastanza,
2: stagione.
1: Abbastanza, diciamo, sì, anche. Va bene, notiziario, vai, poi torniamo anche poco con l'ospite. A frappè.
8: Colpo Gobbo.
9: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
9: Sono le 15 e un minuto.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
11: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
12: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
11: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
12: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sfregiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
11: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17:30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14:30. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
12: Ed è tutto, a più tardi.
8: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
13: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Ciao carissimi. Ma non mi piace questo intesto.

0: passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Ciao carissimi. Ma non mi piace questo intestardirci su Covolo, perché insomma i giocatori vi sono. C'è Kramaric, c'è Sorloth, Embolo, ci sono un sacco di giocatori in giro, algerini, senegalesi. E adesso abbiamo acquistato Ekator. Io avrei fatto prima acquisto quelli che veramente ho bisogno, e poi se mi rimane qualche soldo lo indirizzo verso le prospettive, le cose, insomma. Certamente questo Ekator poco può servire, ci vuole uno che lo butti dentro, e poi il Martinez, che c'è garra, forza, eppure insomma quel carattere che a noi ci serve. Se ci indistardiamo su Covolo.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
2: Eccoci qua, e caro Dario, con Island hai fatto un colpo gobbo, direi, visto, proprio, visto, perché hai svegliato i nostri ascoltatori, questo nome che non si faceva, che probabilmente non so se rientra nell'agenda di Carnevali, ma giustamente tu l'hai buttata lì, e il nostro amico anche Giovanni dal Brasile ce lo dice, ma scusa, ma in effetti un contratto biennale a Island svincolato a 35 anni non sarebbe utile, poi tra due anni pensiamo a un Daffara, un Palmisano, un'opzione a costi bassi risolvendo un problema, è quello che diciamo noi, nel senso che nel mercato dei svincolati ti puoi muovere in fretta e a bassi prezzi, insomma. Poi per e uno poi, come Nyland, che fino a carriera capito. Pro dalla Juve, magari ci viene volentieri.
3: E porti a casa il nazionale norvegese che sta per disputare un quarto di un mondiale, voglio dire, che non è proprio l'ultimissimo degli arrivati, no? Cioè non è lo svincolato a fine carriera, insomma un portiere a 35 anni, come dicevi tu prima, no? Sì. Su Matic, cioè, a 38 anni magari un portiere lo prendi ancora.
2: Ma anche perché il Dibu Martinez è 34, infatti, è molto più giovane, quindi infatti... è dei... Non lo so, sarebbe una cosa interessante. Poi sicuramente mi sembra che Spalletti non sia uno che abbia come obiettivo avere il portiere che sa giocare coi piedi, che era invece l'obiettivo di Thiago Motta, e quindi per cui che aveva preso Di Gregorio per quel motivo lì. E poi però secondo me a Spalletti va bene un portiere che para, ecco, un difensore che difende, un attaccante che segna. Questo è un po' il vecchio calcio, diciamo così, che potrebbe anche essere utile alla volta. Poi ancora che abbiamo Cinzia. Ciao Cinzia, grazie.
3: Grazie, sì.
2: E da prof per deformazione professionale non riesce a non guardarci, vi dico che parlate un italiano eccellente, grazie, bravi, grazie. Ah, sei prof, anche, è vero, era già successo un'altra volta. Lei era di, non mi ricordo più, liceo classico forse, lei,
3: non mi ricordo.
2: Cinzia, dai, spiegaci che cosa insegni, quali materie, sicuramente fa piacere il tuo apprezzamento. Poi che abbiamo?
3: C'è Roberto che dice a Frappera dai tempi di Sergio Flesch che non lo sentivo.
2: Sergio Flesch lavorava con me a Radio Veronica, figurati. Vedi. Parliamo dei secoli. A Frappera lo diceva anche Renzo Arbore. Comunque,
3: sì, è vero, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
2: E forse, adesso senza voler offrire l'amico Sergio Flesch, ma forse l'ha detto prima Renzo Arbore di Sergio Flesch, che poi si è ispirato a lui, chi lo sa, potrebbe essere.
3: Max da Pesaro ci dice, sono d'accordo con voi, un conto avere un'eventuale coppia centrale formata da Solé e Lucumi, un altro paio di mani che avere Bremer e Lucumi in mezzo alla difesa, anche perché se cedi il difensore brasiliano da una parte dici ho incassato parecchi soldi, ma dall'altra ti poni il dubbio con chi sostituirlo, proprio quello che dicevamo prima, Max. Forse l'unico potrebbe essere Kim, che Spalletti ha allenato ai tempi del Napoli, infatti è uno dei nomi forti in caso di cessione effettiva di Bremer.
2: Cos'è che fa Matic, caro il mio amico Massi da Firenze, Frescelova, si legge così, sì, mando si va, sì, no, con Matic diciamo che non lo so, ogni tanto sono quei nomi che vengono fuori che uno spera.

0: No, finché leggo che si è o anche Goretzka, insomma, va benissimo, sono nomi che magari non proprio giovanissimi, ma che hanno una
1: Beh,
0: grande
1: che si sa che
0: esperienza,
1: sì, credo che non arrivi
0: 30
1: neanche a
0: anni,
1: 30
0: credo.
1: anni. Sì,
0: Sì,
1: siamo
0: siamo
1: lì.
0: lì. Comunque tutti e due svincolati, quindi quel tipo di giocatore mi sta bene. Matic, che tra l'altro non mi risulta neanche svincolato,
1: No,
0: quindi
1: no.
0: dovresti pure metterti
1: Comprarlo,
0: d'accordo
1: sì.
0: col Sassuolo, eviterei proprio, diciamo, in linea di massima, dovendo scegliere una pista, meglio andare sullo svincolato di lusso, mettiamola così, ecco.
1: Alfio da Sapri ci dice: buon pomeriggio, cari. Il nostro marciumercato, teniamoci i migliori. Che però fai già fatica a decidere chi sono i migliori.
0: Cioè, facci la lista dei migliori, visto che
1: Esatto.
0: l'altro ha fatto gli 11 da
1: Gli 11 da
0: credere.
1: buttare. Teniamoci i migliori e compriamo giocatori sconosciuti, intelligentemente tecnici. Basta Moni, basta Sorloth, basta Lukumi, eccetera. Non facciamoci prendere per la gola, perché già così come siamo, siamo da minimo quarto posto. Sì, c'è poi sempre il discorso che la Juve, spero più che penso, che si sia scottata da questi all-in fatti negli ultimi anni, che non è che ci sono andati proprio bene. Cioè, noi meno di 40 milioni non li spendiamo. E il problema è che con quei 40 abbiamo preso Openda, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Cobb Mainers, tutta gente che poi purtroppo alla fine abbiamo dovuto svendere o
0: Artur
1: vendere.
0: addirittura, comunque,
1: Arthur
0: vabbè, ma lì c'è la
1: con la
0: vicenda di
1: plusvalenza
0: Piani,
1: di
0: c'era
1: anni, sì.
0: ancora altre epoche. Oh, Cinzia, mi ricordavo bene, vedi latino e greco al classico.
1: Bravo.
0: E invece diamo benvenuto a Domenico Marchese. Ciao
1: Ciao
0: Domenico.
1: Domenico.
2: Ciao Gigi, ciao Dario, buon pomeriggio.
0: Sei nella
2: Comunque
0: Vai.
2: date Nico Gonzalez a Spalletti e vedete che vi solleverà un po'.
1: Guarda,
0: guarda,
1: che la pensa, vedi che Domenico la pensa come me.
0: ne stavamo giusto parlando prima, guarda, che Nico Gonzalez alla fine è uno vendibile perché alla fine te lo comprano, Nico Gonzalez, poi alla fine la cifra si trova. Però secondo me se proprio dovessi scegliere uno nel mazzo di quelli che rientrano da tenere è proprio lui, anche per come gioca, più che non Douglas Luiz che dicono Spalletti lo vuole provare, eccetera. Nico Gonzalez hai poco da provare, sai già cosa ti dà, oltretutto è l'unico che è ancora in corsa ai mondiali
1: Sì. E
0: e che quindi evidentemente un certo valore ce l'ha.
1: poi fa sette ruoli.
0: Poi fa se un
1: No.
0: altro alla McKennie che dove lo metti sta, insomma.
2: E non è un caso che sia l'unico ad aver mercato.
1: Sì.
0: E quindi tu cosa faresti comunque? Te lo
2: Ma
0: terresti?
2: allora, dalle informazioni che ci arrivano, lui non è propenso. Lui vorrebbe rimanere all'Atletico Madrid. Si è scottato un po' con la Juventus, di contro Spalletti. Vorrebbe provarlo perché secondo lui, ma secondo molti, Nico Gonzalez è un ottimo giocatore che ha forse poca continuità dal punto di vista fisico, e questo era un qualcosa anche di abbastanza prevedibile quando è stato acquistato. Però indubbiamente è un giocatore in grado di cambiarti le partite, di, quando è nel periodo giusto fa veramente la differenza, e dico il mio punto di vista, secondo me dà anche qualcosa in più rispetto a Conceição. Quindi bisognerà cercare di capire se riuscirà a convincere il calciatore, oppure se l'Atletico riuscirà a convincere la Juventus con l'offerta giusta, insomma.
0: Tra l'altro lunedì la Juve ricomincia, no? Diciamo prima, scherzando, ma neanche troppo, che ricomincia con Ekator al posto di Vlahovic e basta, nel senso per il resto è la stessa squadra dell'anno scorso. Se tu dovessi fare il primo nome in entrata e il primo nome in uscita, così è un giochino, lo sappiamo che tanto poi tra 3
1: Tutto
0: giorni è
1: liquido.
0: tutta un'altra storia, però visto che oggi in questa caldazza qualcosa magari
2: Oh,
0: dica.
2: questa è
0: Ma
2: cattiva.
0: tanto vale
2: Questa è
0: tutto,
2: cattiva.
0: eh. Con la premessa che ho fatto vale tutto, quindi va bene.
2: Allora, diciamo in entrata, credo il portiere. Credo possa essere quello più vicino a concludersi. E in uscita, è veramente difficile dire, forse Miretti.
0: Miretti rimane
2: Potremmo
0: comunque quello
2: dire,
0: più
2: sì,
0: accessibile, è anche
2: sì, anche
0: che ha
2: perché
0: un.
2: adesso le squadre stanno ancora cercando di accumulare, di capire qual è la loro disponibilità, ma basta anche vedere la Juventus. Secondo me non c'è il dubbio su chi sia meglio tra Vicario e Martinez. Probabilmente alla scelta di uno dell'altro sono legate delle diverse soluzioni per quanto riguarda l'attacco e per quanto riguarda altri reparti, mi viene in mente. Anche perché non bisogna sottovalutare un aspetto, che la rosa della Juventus, tra ammortamenti, stipendi e quant'altro, dovrà costare 1 euro in meno rispetto all'anno scorso. Quindi se una volta si guardava prettamente l'aspetto del cartellino, ah, l'abbiamo pagato 30 milioni, adesso anche lo stipendio ha la sua incidenza.
0: Oh, ti leggo questa formazione che ci ha mandato un nostro amico, dei cosiddetti esuberi, no? Il nostro amico Michele. Allora, Di Gregorio, João Mario, Gatti, Rugani, Cabal, Douglas Luiz, Arthur, Barra, Miretti, Cop Mainers, Zegrova, David Openda. Letti così, voglio dire, ci sarebbero squadre di Serie A che dire, oh, dateceli a noi.
2: Se non vai in Europa League ti esonero.
1: Esatto.
0: Voglio dire, che cos'è che secondo te non ha funzionato? Perché qui, se presi uno per uno, dice, vabbè, non sono stati acquisti proprio sbagliati del tutto, non mi paiono giocatori non capaci, perché poi João Mario va a Bologna, fa anche discretamente, Rugani, vabbè, è andato a Firenze, ha giocato poco, però sappiamo che è uno comunque affidabile, su altri
2: guarda,
0: non mi pronuncio.
2: Io su Cop Miners mi affido alle parole di Teron, mi pare, che aveva valutato l'esperienza di Cop Miners alla Juventus dicendo questa cosa. Lui era abituato ad allenarsi tutti i giorni con un matto che ti tirava fuori l'anima come
0: Gasperini.
2: E probabilmente lui, per rendere al massimo nel suo modo di interpretare il calcio, esaltando le sue caratteristiche, dovrebbe giocare o allenarsi in questo modo, cosa che in un grande club con grandi campioni, tante partite, per carità, non è che l'Atalanta le facessero di meno, però non è proprio sempre così. Sappiamo benissimo che, volente o nolente, il Real Madrid corre meno della Cremonese in allenamento.
0: Beh, certo,
2: forse sì, corre meglio, però corre sicuramente meno. Quindi credo che siano una serie di situazioni che si verificano e portano un giocatore a non rendere quanto in realtà potrebbe rendere, senza dimenticare l'aspetto psicologico che è fondamentale. Quindi molto spesso quando non si rende è anche un limite mentale, perché la Juventus non è una squadra come tutte le altre, questo è evidente.
1: Domenico, scusami, ma a questo punto però la domanda diventa: la Juve lunedì si ritrova con in quattro fondamentalmente, no? Perché di nuovi non è arrivato nessuno, tranne Ecatore, va bene, metà di quelli che sono quelli un po' più buoni sono ancora o stanno tornando dai mondiali. Oggi abbiamo letto di un Thuram che si è presentato in anticipo alla Continassa. Questa cosa sicuramente è stata una bella sorpresa, però inizia insomma un po' il balletto di tutte le estati quando ci sono i mondiali, del cercare poi di capire come si arriverà, no, un po' a questa preparazione, perché poi molti arriveranno a ridosso della partenza per la tournée asiatica. C'è davvero la possibilità, detto che qualcuno dei next gen è già stato piazzato, stiamo leggendo praticamente che sono stati venduti tutti quelli buoni o mandati in prestito,
0: così fan cassa da quell'altra parte. No, visto perché, che sai, di qua non riescono.
1: Fino a un mese fa diceva qualcuno, tipo i Puchka di turno, dovevano essere visionati da Spalletti. Però se li vendi prima ancora che Spalletti li visioni, cosa guarda Spalletti nei prossimi 10 giorni?
2: Allora, ne approfitto per dire una cosa, che alla fine della fiera il miglior next gen della Juve di tutti questi anni non è stato venduto, anzi è diventato forse il giocatore più rappresentativo di tutto il mondo bianconero. Questo perché è vero che sono stati venduti tanti giovani, è altrettanto vero che molto probabilmente sono stati dei sacrifici ragionati, sì, e mirati, no? Detto questo, che cosa farà Spalletti? Ma sicuramente qualche cosa farà, ma è fuori di dubbio che in questo momento era prevedibile che non si fosse proprio tanto avanti con la costruzione della squadra. Probabilmente si è un po' più indietro rispetto alle considerazioni che erano state fatte. Bisogna anche rendersi conto che ci si porta dietro gli errori delle varie trattative Alisson, Robertson, insomma sappiamo benissimo quello di cui stiamo parlando. Detto questo, ci andrà un po' di pazienza e Spalletti guarderà Douglas Luiz.
0: Douglas Luiz lo studia ben bene, Arthur
1: se
0: non credo.
1: Se si presenta, perché
0: quello lì è un po' strano. Se
1: l'ultima
0: diciamo
1: volta
0: che a volte...
1: non si era
2: presentato. Lo fece già una volta.
1: Infatti.
0: Ogni tanto non arriva, ma stavolta mi pare che sia ben intenzionato. Ma l'importante è che guardi Douglas Luiz e non Arthur, perché lì sarebbe un po' più inquietante la cosa. No, questa è una battutaccia mia, ma non importa. No, credo che però il rallentamento sia dovuto al fatto che prima fai la squadra dei dirigenti, poi fai il mercato. Se Massara lo metti dentro l'altro giorno, ovviamente poi il mercato inizia a farlo. Prima stai lavorando su quello, in realtà poi mentre ci sei fai anche altro, però adesso puoi affondare i colpi. No, ti chiedo di Yıldız, perché questa cosa del ginocchio inizia a diventare preoccupante. Questa ipotesi che oggi ventilava Tutto Sport di un intervento, anche per adesso come ipotesi, lo dicevamo prima, se la questione del tendine rotulo si può risolvere definitivamente solo con un intervento, forse è bene farlo. Adesso non siamo medici, quindi non sappiamo esattamente quale sia la situazione, però visto che uno che negli ultimi 3 mesi ha giocato chiaramente con un ginocchio in disordine, con infiltrazioni probabilmente antidolorifiche, con fasciature eccetera, il problema che dicevo io non è, sì, sono la partita alla fine l'affronti, ma il problema è che non ti puoi allenare bene, e quindi se a quei livelli lì non ti alleni bene è inutile allungare il brodo, secondo me. A 21 anni lo fai adesso e poi hai il disnuovo, però devi lavorare bene sul mercato per iniziare la stagione con uno al posto, insomma.
2: Assolutamente sì, credo che l'abbiamo visto tutti, ma anche nelle ultime giornate di campionato. Sembrava, lo dico sinceramente, sembrava stesse già lavorando in ottica mondiale. In realtà col senno di poi è evidente che ha lavorato nell'ottica di esserci al mondiale, però non era sicuramente nelle migliori condizioni. Cioè, credo che intervenire adesso sia la cosa migliore per il momento, per l'età del calciatore, per tanti aspetti, e soprattutto perché, come dicevi tu, senza potersi allenare, il peso specifico di Isdiz diminuisce tantissimo e diventa più un problema che non un valore aggiunto. Quindi per lui e per la Juventus credo che sia la soluzione migliore, se è l'unica.
1: No, certo, anche perché poi si rischia di trascinare, diceva anche qualche amico prima da casa, di ricadere nell'errore fatto con Pogba, no? Senti, certo. Invece per venire proprio al campo, si sta infittendo sempre di più il calendario estivo della Juventus, no? Sì, perché è stata aggiunta un'ulteriore amichevole con il Nizza, mi sembra, l'ultimo sabato di agosto, e poi si va con la tournée, c'è il Chelsea, c'è l'Inter, c'è il Palermo, e praticamente prima di partire ho visto che praticamente 18, 25, 31 sono 3 sabati consecutivi, quasi come se fosse campionato, no? Una volta alla settimana si gioca. Ha senso secondo te in questa fase? Tra l'altro il 18 è 3-4 giorni dopo l'inizio del raduno, dove tra l'altro lunedì immagino che faranno
0: con lo standard Liegi, quella vero?
1: Quella, no, il primo sabato è contro il Basilea.
0: Ah, Basilea, il 18, poi standard Liegi e poi Nizza.
1: E poi Nizza, dove tra l'altro mi immagino che il lunedì faranno le visite mediche e poco altro, no? Quindi inizi subito a giocare con 5 allenamenti nelle gambe.
2: Guarda, credo che alla fine sia stato tutto qua. Questa è la prima preparazione che fa Spalletti, sì. Il primo campionato che inizia con Spalletti e il suo staff alla guida. Credo tendenzialmente che sia stata una scelta con un obiettivo che probabilmente è quello di, da un lato, testare anche i calciatori. Se vi ricordate, ci fu una tournée in cui il protagonista fu Favilli.
0: Sì, come no.
2: Quindi è normale che d'estate ci sia un po' più di spazio per giocatori che solitamente non sono utilizzati tantissimo, o magari non rientrano nei piani, o anche semplicemente provare a vedere qual è la risposta di Ekator piuttosto che di altri giovani.
0: Di Douglas Lewis medesimo, magari lo valorizzi bene, anche Artur.
2: Certo, quindi credo che le partite, una partita alla settimana sia anche positivo per i giocatori, perché hanno un obiettivo a cui puntare, probabilmente diventa anche più facile sopportare carichi di lavoro.
0: E sì. Poi tutte di livello Europa League, queste tre. Sì, sì. Iniziano a entrare.
2: Solo l'inizio di Conference, poi il resto sono tutte di Europa League.
0: Sì. Siamo lì.
1: Sì, ma però è vero, perché anch'io quando giocavo ai miei livelli, per carità, tutto quello che vuoi, però il fatto di fare la preparazione finché non iniziava il campionato, sapere che ti allenavi e basta, mentalmente era noioso.
0: Sì, c'è solo la questione dei carichi, che se stai facendo un lavoro di un certo tipo, poi la partita può crearti qualche problema muscolare, però se lo gestiranno, insomma, lo sanno, sono esperti, insomma, anche gli altri comunque, cioè, non è che il Basilea arriva dopo un mese di preparazione, per dire. Quindi,
2: non è il Norimberga.
0: Non è il Norimberga, bravo. Oh, dunque, abbiamo dei messaggi. C'è il nostro amico qui che è scatenato. Davide, sì. Cosa sta scrivendo qui? È scatenato, dice che è l'unico acquisto azzeccato in questi anni, Colomuani, in grado di fare 20 gol la stagione. Alla fine non riusciremo a prenderlo, dice lui. Non è Haaland, ma se fosse non lo pagheresti 40 milioni. No. Però occhio che Haaland, quando è stato proposto alla Juve, costava anche meno di 40 milioni. Poi a quel tempo si dice magari lo mettiamo in next gen,
1: in panchina.
0: Quello è stato uno degli errori, adesso si può dire che è stato una, poi col segno di poi,
1: come era successo tanti anni fa anche con Cristiano Ronaldo.
0: Con Cristiano Ronaldo, vabbè, si vede.
2: È vero.
0: Vabbè, comunque sia, secondo te Colomoni alla fine arriva ed è uno da 20 gol soprattutto, perché la grande domanda che ci si fa non è tanto arriva o non arriva, perché tanto una telenovela l'abbiamo capito, ma è veramente quell'attaccante da 20 gol? È vero che ne ha fatti 10 da gennaio in avanti, l'ultima volta che è arrivato qui alla Juve, però non mi sembra proprio un centravanti, ecco.
2: No, non credo che sia lui in grado di risolvere il problema del gol, a meno che la soluzione al problema del gol sia una cooperativa del gol, allora in quel caso lui è sicuramente uno dei potenziali soci di questa cooperativa con più capitale a disposizione, ecco, mettiamola.
0: Diciamo tipo il primo anno di Conte, quando c'erano i Vucinic, Matri, Quagliarella che distribuivano i gol, insomma, ecco.
2: Esattamente, una cosa del genere. Credo che lui sia un ottimo attaccante, soprattutto per il campionato italiano, e credo che non sia nella testa di Spalletti il centravanti su cui puntare, però è sicuramente un attaccante che farebbe molto comodo. 20 gol non lo so.
1: Questa cosa della cooperativa però, Domenico, è interessante, perché secondo me uno dei problemi della Juve degli ultimi anni è proprio che mancano quei gol dal centrocampo, no? Perché alla fine Locatelli segna pochissimo. Con Mendes l'anno scorso in campionato penso che ne abbia fatto nessuno, ne ha fatti
0: due. Erano annullati così in parafarli.
1: Erano annullati, esatto. Ne ha fatti due col Galatasaray, forse uno in Coppa Italia. Che Fred Thuram quando sta bene qualche cosina fa, però non è uno che fa 8-10 gol a stagione come facevano i centrocampisti di una volta.
0: Sono McKennie,
1: perché poi alla fine con Seisao, lo dicevi anche tu prima, no? Alla fine Nico Gonzalez è più efficace di con Seisao nel far gol. Manca proprio, infatti secondo me l'ottica di questo ipotetico scambio Cambiaso Frattesi di cui ogni tanto si parla è perché Frattesi comunque è uno che il gol nei piedi ce li ha, lui 7-8 gol tra l'altro da panchinaro li ha sempre fatti.
3: Sì, occhio un particolare su Frattesi, che è sicuramente un ottimo giocatore, un grande incursore. Il problema, tra virgolette, si parla di problemi in campo, problemi sì, tattici. Certo. Il problema che è emerso a Milano con l'Inter era più che altro la poca propensione alla fase difensiva, mettiamola in questo modo, e il fatto che comunque il massimo che è riuscito a dare sono stati i gol entrando dalla panchina, che sono sicuramente un valore aggiunto, ma che io non so quante squadre di Serie A possano permettersi un budget di 30-35 milioni per avere un incursore mi sembra che il gioco non valga la candela, quello credo che sia l'unico aspetto un po' sconveniente della questione.
1: Che però è quello che abbiamo fatto con Zegrova l'anno scorso. Alla fine, no?
0: Sì, quella era la mossa della disperazione, quando non riuscivi a segnare buttavi dentro Zegrova e
1: speravi.
0: Quella
1: era l'idea, che tra l'altro poi non li ha neanche fatti quei gol.
0: Neanche fatti fare, tra l'altro.
3: Diciamo che forse per raccontare la stagione della Juve, che non è finita proprio benissimo, due occasioni di Zegrova la raccontano alla perfezione. Credo prima. Una col Galatasaray.
1: Sì, quella è clamorosa.
3: Una con la Fiorentina, se non vado errato.
0: Sì, ce l'ha avuta anche con la Fiorentina, però quella col Galatasaray è la classica slide indoor, secondo
1: quella
0: me.
1: Quella col Galatasaray, io sono in curva nord, ho visto, eravamo tutti in piedi, è partito il tiro, eravamo tutti in piedi, perché stavamo già esultando, cioè lo vedi
3: animare. Noi stavamo rifacendo il pezzo.
0: Stavi già togliendo i supplementari, diciamo.
3: Quindi direi che
0: Zegrova l'abbiamo capito.
3: Direi che le scelte di Comolli non sono sempre state condivisibili.
0: Che i fatti li hanno bocciate, perché uno è andato via, che è João Mario, gli altri hanno deluso, e quindi direi che più si sono aggiunti a quegli altri che già c'erano, e quindi il fardello, tra virgolette, diventa molto difficile da gestire per Carnevali e per Massara, che adesso... Com'è la struttura adesso? Cioè Carnevali è quello che ha il diritto di firma, quindi poi è lui quello che
3: sì,
0: da lì
3: Carnevali
0: punto,
3: su,
0: diciamo.
3: Poi direi Massara, Ottolini
0: e Chiellini fa altro.
1: Esatto, bravo. Infatti la domanda è questa. Chiellini, qual è il ruolo di Chiellini in questo momento? Chiellini Giorgio, perché Claudio abbiamo capito che fa la parte giovanile e la fa anche molto bene. Ma Giorgio cosa fa?
3: Ma la mia sensazione, leggendo il comunicato di ieri, è che Chiellini sia diventato l'ambasciatore della Juve, comunque quello che si occupa sì, esattamente, cioè, che comunque sono aspetti importanti, perché stiamo parlando sempre di una far valere i propri interessi all'interno della federazione con le altre società, quindi dico che è un ruolo importante. Poi vediamo, perché in questo momento non si sta capendo molto quale sarà la struttura della nazionale. Vero. Quindi non è neanche da escludere che possano riservargli un ruolo, glielo possano proporre, quindi è ancora tutto in divenire, ecco, mettiamola così.
0: Al momento, diciamo, è l'uomo politico della Juventus che, esatto, deve andare nei palazzi,
1: l'uomo immagine.
0: Nei palazzi del potere, sia in Italia che all'estero, e farsi sentire un po' nelle sedi che contano. Caro Domenico, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
3: È sempre un piacere.
1: Anche per noi.
0: A presto, ciao Domenico.
1: Buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Leggeto a voi. Naturalmente sulla Repubblica. Un saluto anche a te, caro Doni, che ci scrivi.
1: Credo cara Doni.
0: No, perché c'è Doni qua e Dona là, non riuscivo
1: a
0: capire.
1: Ma credo che sia Donatella.
0: Cara Donatella, ti salutiamo, grazie per la compagnia che ci fate a casa, al lavoro, ovunque, sempre bello ascoltarvi, e noi siamo contenti di questo, cerchiamo di tenere un tono sempre amabile,
1: esatto, bravo.
0: Amabile, gradevole, da aperitivo, diciamo così, anche
1: esatto,
0: se un po' presto,
1: un po' lounge,
0: ci vorrebbe un'altra fascia oraria, per cui va bene tutte le fasce orarie. Vai, notiziario, e poi
1: poco.
0: Torniamo fra
1: pe.
4: Colpo Gobbo.
5: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal a centravanti. Nel Belgio De Ketelaere ha verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il City del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modestot e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis. Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia track house davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina, e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Colpo gobbo.
0: E andiamo con Colpo Gobbo,
1: ultima parte, mezz'ora, fino adesso.
0: Oh, il nostro amico Giovanni da Brasile fa la formazione invece che lui vorrebbe
1: vedere.
0: Che lui vorrebbe, mi piace.
1: Non è male, è anche intelligente.
0: Allora, Nyland importa...
1: Intanto ormai l'abbiamo sdoganato.
0: Se Nyland viene a Torino deve perlomeno un aperitivo a dare, minimo, perché fino adesso non era comparso neanche nei pensieri. Quindi adesso abbiamo scoperto che... Svincolato. A 35 anni, fisicamente sta bene, l'ha dimostrato ai mondiali. Carnevali, forza.
1: Io sinceramente andrei a prenderlo.
0: Prova un po', tanto sei lì che
1: chiama. Di Gregorio, no, esatto. Penso difficile.
0: Esatto. Abbiamo bisogno di un portiere affidabile. I fenomeni capiamo che non possano venire in Italia e l'abbiamo capito. Affidabile, uno che ti abbassi quel numerino di 16 gol al primo tiro in porta che c'è stato quest'anno. Ecco, in linea di massima quello. Poi Kalulu, Bremer, Lukumi, quindi lui gioca a 3
1: con
0: dietro.
1: La difesa 3 che a me non fa impazzire, infatti spero che una delle cose che non vedremo più sia la difesa 3, però questo
0: no, ma
1: come
0: forse ne manca
1: 3,
0: uno però, perché poi vedo Goretzka, Thuram, McKennie, con Sessao, Yıldız, Pellegrino.
1: Ah sì, manca un gioco,
0: manca un terzino in linea di massima.
1: Sì, che sarebbe il cambiato di turno
0: che forse non lo vuole scrivere. Non ce la fa e non ha l'alternativa, chi lo sa.
1: Eh sì, perché poi Goretzka, Thuram, McKennie sarebbe il trio di centrocampo.
0: Quindi Locatelli fuori.
1: Locatelli fuori.
0: O se no metti McKennie terzino sinistro che tanto va bene tutto e metti Locatelli anche, diciamo.
1: E davanti con Sessao, Yıldız, Pellegrino. Pellegrino un altro nome che effettivamente
0: interessante.
1: È stato fatto.
8: Magari prevede già dei cartellini rossi per cui qualcuno già non ci sarà più in campo.
0: Tu dici, iniziamo in 10, poi mettiamo l'undicesimo. Esatto. Proviamo questa tattica.
1: No, Pellegrino è un giocatore che potenzialmente, secondo me, può essere un buon colpo, però di nuovo non me lo vedo il terminale offensivo titolare della Juventus. Cioè, Pellegrino lo devi prendere da affiancare, secondo me, a un'altra. È vero che è stato titolare del Parma, ha fatto anche tanti gol, ha segnato pure a noi tra l'altro.
0: Sì, poi ho visto che ha fatto 9 gol di testa, che non
1: sì,
0: sono pochi.
1: Che a noi mancano, a noi mancano i gol di testa, anche perché coi cross che arrivano da Yıldız da una parte, con Sessao dall'altra, a volte anche McKennie,
0: insomma, ma anche Bogà,
1: Cambiaso, insomma, esatto. I cross arrivano in area e quello sicuramente Kalulu. Sarebbe una bravo Kalulu anche. A noi mancano i gol di testa, però ti ripeto, Pellegrino in senso assoluto non mi dispiace. Se devo pensare che deve essere il titolare della Juve, insomma, ci
0: sì,
1: penso.
0: Sì, c'è un po' il rischio di bruciarlo. È anche vero che gli argentini di solito hanno un carattere bello tosto, quindi magari regge, perché comunque non, è giovane, ma non è proprio alle prime armi, ecco, quindi è un salto. Perché non vorrei che poi questo esploda, come è successo per esempio per stare a Parma, a Crespo, e poi tu non lo puoi mai più prendere, perché Crespo, lo dicevo l'altra volta, è uno dei grandi rimpianti, secondo me, nel calcio recente. Io ho due grandi rimpianti non aver visto con la maglia della Juve, che sono Crespo, anche se la Juve ha avuto grandissimi attaccanti in quel periodo lì, ma per come erano loro, e Nesta, quei due giocatori lì proprio avevano delle caratteristiche eccezionali.
1: Sì, ovviamente uno avanti e uno dietro. Pellegrino, stavo guardando qua, che è argentino, ma è nato a Valencia, probabilmente potrebbe avere il passaporto anche spagnolo, quindi europeo, non occuperebbe il famoso posto da extracomunitario. Ed è del 2001, quindi non è giovanissimo.
0: È
1: di ottobre, ne farà 25 insomma dopo l'estate, quindi sì, il grado di maturazione potrebbe anche essere quello buono. Non lo so, è un nome sicuramente che gira, forse proprio perché non è il nomone, magari affascina meno, però ci potrebbe anche stare.
0: Antonio da Caserta ha una bella teoria e io la vado a leggere. Vai. Dunque, la Roma deve effettuare per fine mese, le hanno spostate queste plusvalenze da 60 a 70 milioni. Perché gli spostano gli altri?
1: Tra l'altro, vedi che Giovanni dicevo ho dimenticato cambiato.
0: Ecco, vedi che avevamo capito. Non ho capito perché le plusvalenze della Roma le hanno spostate, la Juve no, ma non importa. E ha messo sul mercato Coné. Cosa ne pensate? Un centrocampo con Turan, Douglas Luiz da rilanciare. Coné proporrei a Gasperini il suo pupillo, Coppe, soldi. Che ne pensate, Antonio da Caserta? Se si riprende con Mendes da Coné. Non subito, prima ancora. Ma anche Svilar piuttosto, cioè proprio, però non credo sul portiere
1: Svilar
0: ci sia meno.
1: Svilar non sia il portiere. Però uno scambio con Turam, no scusami, con Menners lo farei volentieri.
0: Bisogna
1: molto,
0: vedere
1: molto
0: Gasperini
1: volentieri.
0: Se lo farebbe volentieri.
1: Beh,
0: però
1: Menners lui l'ha fatto
0: rendere bene.
1: L'ha fatto rendere bene.
0: Sicuramente quel tipo di allenatore che diceva prima Domenico, cioè che gli urla in testa e che quindi ha bisogno di quel tipo di allenatore lì.
1: Quindi il Conte di turno, diciamo che
0: ecco Conte l'altro che mi è venuto in mente mentre facevamo quei discorsi. Poi dice proviamo a Murat del Wolfsburg in attacco, ci dice Schettino, si firma così.
1: Non lo conosco, nemmeno io mi fido
0: della tua segnalazione, però più che provare io andrei un po' più sul sicuro di giocatori che sono già in Italia, tipo Pellegrino che sa. O di giocatori di sicura affidabilità.
1: Eh sì, perché poi c'è il problema anche lì, no? Cioè l'Open Da di turno, che lo vedi in Europa e fa il fenomeno, poi arrivi in Italia, ma
0: anche David.
1: In Italia, anche David, certo. E giocare in Italia comunque per gli attaccanti è tanto diverso. E ancora tanti attaccanti che hanno smesso di giocare a pallone, quando gli chiedono, cioè loro hanno fatto fatica, tutti parlano dell'Italia come l'università della difesa, no? Perché è il campionato dove è più difficile segnare, tant'è che molto spesso capita che gli attaccanti italiani che vanno fuori continuano a segnare, forse ne fanno anche di più. E non sempre succede ovviamente il contrario, e noi purtroppo abbiamo degli esempi anche in casa nostra.
0: Poi ci sono giocatori da contropiede e giocatori da difesa schierata. Anche questo va messo in conto, tipo Vlahovic non l'ho mai inquadrato bene da questo punto di vista, non so se rende meglio in una squadra contropiede come era la Fiorentina che giocava tutto il campo aperto, o in una squadra che domina il gioco come sta cercando di fare la Juve di Spalletti e quindi hai più palloni da giocare in area di rigore. È un dubbio che ho su di lui proprio come tipo di giocatore. Oh, vai.
1: Questa te la leggo io perché così la risposta la lascio a te, che ti piacciono queste cose.
0: Scommetto che andiamo al 16 luglio. Così a come occhio.
1: Marco da Borgo Filadelfia, quindi da qui vicino. Se penso a 20 anni fa, un mondiale goduto per traverso, le storie sulla lealtà sportiva, illeciti, cupole, pene esemplari, fulmine e purazioni un po' ovunque con la Juve. Oggi nulla, perché la frode scaramantica non esiste. Non siamo scemi, ma ci prendono per scemi e con supponenza continueranno a farlo, sapendo di poterlo fare liberamente. Tanto se tifi Juve in Italia hai torto a prescindere e non meriti giustizia. E poi il domandone: e il 16 luglio che succederà?
0: Sì, allora sulla premessa siamo d'accordo, nel senso che è chiaro tanto, che se tu in questa situazione qua mettessi Juve al posto di Inter sarebbe già scoppiato il finimondo. È chiaro, è inutile gli interisti, se c'è qualcuno che ci ascolta lo sappiamo che vi dite no siete pazzi, ho capito, però la realtà è quella lì, l'abbiamo vista negli anni, l'abbiamo vista con le plusvalenze, l'abbiamo vista nel 2006, l'abbiamo vista con Suarez, l'abbiamo vista con l'acciaio scadente dello stadio, l'abbiamo vista quante altre volte con Fagioli, cioè quando c'è la Juve di mezzo, le prime pagine, giorni, mesi, anni, col gol di Turone me l'hanno tirato fuori ancora Falcao l'altra sera, nessuno nella Rai che era diciamo depositaria dell'Almovila dell'epoca ha fatto notare, guardi che Carlo Sassi veramente ha detto che avevano taroccato il telebeam, diciamo, che c'era all'epoca. Il 16 luglio succederà una sentenza importante, lo sappiamo, ci si aspetta il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea. L'avvocato generale aveva già anticipato una certa direzione, vediamo se sarà rispettata. Se sarà rispettata quella direzione, vorrà dire che d'ora in poi la giustizia sportiva esce dal suo uovo, dal suo alveo, come si dice, e va a fare quello che deve essere fatto in un paese civile, cioè se stai decidendo della carriera, dei soldi, delle persone, della carriera, dei soldi delle società, eccetera, eccetera, non puoi essere un mondo che funziona in un modo troppo diverso e soprattutto contro il diritto, in questo caso comunitario, ma nello specifico anche contro quello che c'è scritto nella Costituzione italiana. Quindi fino adesso è andata così perché questa giustizia, diciamo, funziona come se fossimo ancora negli anni 60 del patron che mette lì due soldi per, o tanti soldi insomma, per far funzionare una squadra. Adesso non è più così, è un mondo che è andato in una certa direzione, che muove miliardi, carriere, e quindi la giustizia europea dovrebbe dire signori, voi non potete più fare quello che volete, quindi se uno vuole fare ricorso lo può fare la giustizia ordinaria, che può a quel punto cancellare le sanzioni che aveva dato, e quindi non è solo più una questione di rimborso che potrebbe decidere il TAR, ma addirittura di cancellazione delle sentenze.
1: Eh sì, e solo che poi gli scudetti che si fa?
0: Vabbè, poi
1: li torniamo un po'
0: lì
1: troppo,
0: bisogna vedere cosa
1: troppo
0: fa la Juve dopo, eccetera. Di sicuro io mi auguro che Agnelli, ma anche Arriva Bene, che è il caso secondo me, è l'emblema della giustizia sportiva italiana, cioè sì. Arriva Bene che neanche c'era, quella volta quello, lì,
1: quella è
0: una roba incredibile. Mi auguro che gli chiedano un sacco di soldi e che li facciano, diciamo, soffrire da questo punto di vista.
1: C'è di buono, e parlo un po' egoisticamente per noi, che il 16 luglio è giovedì della prossima settimana, esatto. Quindi venerdì, quando saremo qui,
0: avremo magari fresco, magari ci portiamo dentro Michele Patrizio, esatto, o qualche avvocato dei nostri.
1: Potremmo
0: così,
1: commentare. Detto che non mi aspetto ancora una roba definitiva, perché sai come sono ste cose, no? Te ne dicono un pezzo, poi
0: deve
1: ci
0: essere
1: sarà
0: comunque recepita dall'Italia,
1: però
0: quindi c'è un altro passaggio.
1: Avremo un po' di ciccia di cui parlare. Apro solo una piccola parentesi. Prima parlavamo con Domenico Marchese delle amichevoli della, sì, Juventus. È stata inserita anche quest'anno, un po' più tardi del solito perché c'è la tournée asiatica, quella che poi di fatto sarà l'ultima amichevole della Juventus prima dell'inizio del campionato, che è la famosa sfida in famiglia con la Next Gen,
0: sì,
1: che quest'anno, dicevo, è un po' più avanti del solito perché solitamente si giocava nei primi 10 giorni di agosto. Quest'anno sarà lunedì 17, quindi l'ultimo passo di avvicinamento prima del campionato, che inizia appunto nel weekend del 22-23. La Juve, tra l'altro, gioca, appunto, mi sembra, ce l'ho qua, me l'ero aperta prima.
0: Che è allo stadium,
1: Sì, la Juve giocherà il 23 alle 18:30 a Frosinone, però. Quindi, sì, quella che una volta era l'amichevole di Villar Perosa.
0: Che era Ferragosto, esatto.
1: E che quest'anno, per la prima volta, non riuscirò ad andare a vedere, perché è sempre stata, appunto, nei primi 10 giorni d'agosto. Il 17 invece sarò al mare.
0: E beh, giustamente, tu ti fai la seconda metà. E
1: però
0: quindi,
1: qui apro una piccolissima parentesi, mezza polemica, sul fatto che l'anno scorso sono andato e già con mio figlio stavamo valutando, siamo sempre andati da quando è all'Allianz, sì, sono 4 anni mi sembra che si gioca lì, questo deve essere il 5º. L'anno scorso sono venuto via con Leo molto dispiaciuto e amareggiato, perché va bene l'invasione finale, ma l'anno scorso è stata fatta tipo dopo 8 minuti del secondo tempo. Allora tu vai fino allo stadio, tutto l'ambaradan, tra l'altro aspetti un quarto d'ora di intervallo con un caldo infernale, sì, perché sono i primi d'agosto.
0: Poi giocano 8 minuti, se
1: 8
0: ne
1: minuti tutti è dentro, e infatti c'era Leo che mi guardava e mi fa: però papà, se sono gli ultimi 10 minuti un conto, se saltiamo un tempo intero, dove tra l'altro erano entrati tutti quelli che lui voleva vedere giocare,
0: certo,
1: e la partita è stata fermata subito. Quindi è bello,
0: sì,
1: fare
0: l'appello che possiamo
1: però
0: fare a chi andrà è di aspettare almeno 60esimo, 70esimo minuto, anche un po'
1: l'ultimo
0: oltre,
1: quarto, come si faceva
0: una
1: però,
0: volta era così, poi è diventato sempre prima, adesso praticamente il secondo tempo non si gioca più, un po' pescato per la gente che ci va più, non è che tecnicamente serva qualcosa giocare quei minuti in più, anche quello per carità, però principalmente per chi ci va, che ha piacere di guardare fino all'ultimo minuto. È anche vero che prima entri, prima prendi le maglie, e questo lo so che è il grande obiettivo di quella giornata
1: lì, cioè,
0: di andarsi a prendere la maglia, ma comunque fa parte un po' del gioco. Però ribadiamo che è una cosa che solo la Juve succede, questa tradizione non c'è in nessun'altra società. Adesso dirà del fatto che prima si faceva Villar Perosa e adesso si fa lo stadio, prima era la primavera, adesso è la Next Gen. Però una volta mi piacerebbe vedere anche le women, guarda cosa ti dico.
1: Ma hanno giocato le women allo stadio, le partite finali Coppa Italia?
0: Sì, no, ma vederle in quella giornata lì, cioè fare un triangolare.
1: Sì, è vero, ne avevamo già che parlato. Tra l'altro, dovrebbe poi anche a farsi prima o poi, chissà se lo faremo prima noi il secondo rispetto agli altri il primo, lo stadietto, quello che dovrebbe essere lo stadietto
0: come
1: per
0: Barcellona,
1: la Next Gen e le women, dove magari quelle amichevoli lì le puoi fare magari nello stadio un po' più piccolino, perché adesso pensavo per esempio a quella del Nizza, no? Che si farà la Juventus Training Center. Immagino che lì il pubblico non ci potrà andare perché è proprio il campo di allenamento, ma ci
0: cosa un 2000 posti,
1: sì, 3000, però ci fosse quello stadiettino da 10.000 posti, quello potrebbe essere,
0: ecco,
1: forse
0: potrebbero farlo, lo dicevamo prima, al posto del palastampa che è stato ormai abbandonato ed è in rovina lì vicino allo stadio, quella sarebbe l'area giusta per farci. Se no, a Torino esiste uno stadio di quella capienza, che è lo stadio Ruffini, che è quello dell'Atletica Leggera, che è tutto da un'altra parte, molto più vicino allo stadio del Toro che allo stadio della Juve, perché io non conosce Torino,
1: anche vicino a qua, tra l'altro,
0: anche vicino a qua, quindi potrebbe essere, ma insomma, mettere in piedi una cosa del genere non lo so quanto sia fattibile, onestamente, poi il terreno non so in che condizioni sia, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, chi è che ci manda una formazione qui? Stefano, leggiamo anche la sua.
1: Vai.
0: Dibu Martinez, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKenny, Douglas Lewis, Thuram, Nico, Pellegrino, Ildiz.
1: Vedi che Nico c'è qualcuno anche che
0: iniziamo a metterla dentro, interessante. Ma poi bisogna vedere la resa dei giocatori, perché Douglas Lewis, punto interrogativo. Nico Gonzalez, sì, ma comunque avresti l'alternativa sempre di con sei Saoli, quindi se quando non c'è perché Nico Gonzalez è un altro da 25 partite all'anno, di disponibilità, forse 30 nell'anno che va bene, poi cioè, deve avere un'alternativa importante che la Juve comunque ha in quel ruolo.
1: Rimango sulle formazioni, poi andiamo a leggere gli altri messaggi perché ne sono arrivati altri. Un messaggio che ci dice: ragazzi, con questa formazione vinciamo il campionato a novembre addirittura, ci dico. Allora, Marco 4-2-3-1, Martinez, Kalulu, Solé, Lukumi, Hernandez, quindi torniamo là. Centrali di centrocampo, Turam e Kone della Roma, immagino, con Seisao, Brahim Diaz, di cui effettivamente non abbiamo parlato, Ildiz e Vlahovic, che quindi farebbe rientrare. Non spendiamo molto, abbiamo una formazione competitiva. Ah, è Antonio che si firma.
0: Sì, interessante. Io ripeto, Solé, Lukumi, mi tengo il punto interrogativo se sia meglio che Bremer Lukumi o Bremer Solé, insomma, perché credo che lì... Poi Hernandez bisogna vedere con che testa arriva, perché è un tipo un po' particolare, sì, anche lui. Sì, l'ultimo anno al Milan credo che non l'abbiano visto
1: Io continuo
0: benissimo.
1: Ad avere il mio sogno Leao, ma me lo tengo.
0: Oh, Davide, Leao è fatto modo suo, è un altro fatto modo suo. Sì, diciamo. Sì, vabbè, sì. Qui è ora di mettere gente un po' solida, poi ce li mettiamo i contorni, però quelli bravi sono sempre ben accetti. Davide da Bologna, lunedì al ritiro con i grandi ci sarà anche Licina, penso di sì, immagino,
1: dovrebbe,
0: per far numero,
1: sì.
0: Insomma, ce ne saranno diversi della Next Gen, sì. Insomma, quindi credo.
1: No, anche perché insomma Licina dovrebbe essere uno di quelli che comincia già a fare un po' la spola, sicuramente dovrebbe essere in Next Gen definitivamente, non più con l'Under 20, e dovrebbe ogni tanto iniziare ad affacciarsi anche con la prima squadra, quindi quando, se meglio, dove se non in ritiro, poterlo anche valutare da vicino.
0: Oh, il mio amico Alfredo, la Porto Sant'Elpidio, sì, che mi dice, che ci dice, cari amici di Colpo Gobbo, ma quale sarà il Colpo Gobbo di Carnevali? È buono a sapersi. Ma secondo voi chi ne è che ha riaperto il caso contro la Juventus senza prove? Come mai oggi, con il caso Rocchi, dove ci sono le prove, è silente, ma non si era vantato del fatto che era super efficiente per una velocità di intervento? Sì,
1: ma
0: però
1: era
0: non
1: la
0: c'era
1: procura
0: Juve.
1: Di Torino che era stata super efficiente.
0: No, brava e fortunata, disse. Adesso,
1: esatto, si vede che quella di Milano...
0: Quella a Milano magari non gli ha ancora passato gli atti, dai, no, ma poi siamo sicuri che vogliamo proprio che Kine si pronunci su questo. Io ribadisco, c'è il precedente della doppia curva, dove a fronte di accuse, diciamo molto pesanti, a fronte del fatto che né Milan né Inter avevano denunciato, ma nello specifico l'Inter, sono riuscite a dare una giornata di squalifica a due giocatori e una multa a qualche dirigente, punto. Mentre per Andrea Agnelli, dello stesso tipo di indagine, che pure lui aveva denunciato e c'erano cose meno gravi, avevano proposto 30 mesi di squalifica. Quindi se la situazione è questa, non se ne viene fuori, caro Alfredo, finché ci sono questi qui, e parlo anche di Viglione, parlo di Chinè, l'indirizzo è quello, non è che cambia. Speriamo che cambi dopo il 16 luglio, perché qualcuno glielo fa cambiare per forza, insomma, ma dovrebbero prima cambiare le persone, perché sennò è inutile che chi ne apra il fascicolo sull'Inter, poi dopo gli danno, magari togli un punto la prossima stagione e ha risolto la questione, perché così va a finire. Questi qui sono riusciti a fare una sentenza il 1 maggio,
1: eh sì,
0: perché il giorno dopo non c'erano i giornali, cioè è questa gente qui,
1: eh sì,
0: e non è che sono altro.
1: Eh sì, allora c'è poi qualcuno che ci scrive: Licina non ci sarà perché è al mondiale, è vero, è al mondiale Under 19.
0: Ah, Under 19, ragazzi.
1: È vero, però immagino non ci sarà lunedì, probabilmente, però è uno di quelli di cui si parla comunque, che molto probabilmente almeno in tournée, nella tournée asiatica, verrà portato. E poi c'è Gianluca che ci dice: spesso pure a Villar Perosa la partita finiva dopo 60 minuti, però io l'ho sempre guardata in TV, 60 minuti, finiva un quarto d'ora prima, 20 minuti prima. La partita è l'ultima, che era l'ultima cosa che contava, ma Villar Perosa era un conto, allo stadio non dovrebbe
0: Sì, a Villar Perosa
1: uno
0: andava a fare la giornata in montagna, sì, poi avevi i giocatori proprio lì,
1: attaccati,
0: no? Insomma,
1: sì,
0: li vedevi anche quando arrivavano al campo, un altro rapporto, poi da Cristiano Ronaldo poi è stato un delirio, ma poi a parte quello ci sono state questioni anche della famiglia per cui non si è potuto più fare, però adesso la gente va allo stadio e quando vai allo stadio vuoi vedere principalmente i giocatori, se non la partita, perché comunque è il valore che ha, però vederli giocare, e poi se qualcuno alla fine si prende qualche maglia bene, ma insomma, se arrivare almeno al 75esimo, lanciamo questo appello, fate arrivare la partita almeno al 75esimo quest'anno.
1: Esatto. Però tra l'altro io non ci sono, quindi fate quello che volete. No, c'è Marco da Borgo Filadelfia che non so se ci ha mandato la foto
0: del Filadelfia, perché ci abita
1: sua,
0: di fronte
1: probabilmente
0: lui,
1: abita proprio lì, ci ha mandato la foto per una dimensione potenziale di uno stadio che potrebbe andare bene.
0: Sì, il Filadelfia che è quello in cui si allena il Torino,
1: sì,
0: e che
1: è rimesso in piedi dopo.
0: Rimesso in piedi dalla fondazione Filadelfia, da ricordarsi che Cairo, nonostante tutti gli appelli del comune, non prende né lo stadio né il Filadelfia, lui fa così, i tifosi ce l'hanno con lui anche per questo motivo. Comunque lo stadio l'ha messo in piedi bene, è una tribuna molto moderna, adesso credo che una struttura così non sia un costo esorbitante, si potrebbe tranquillamente fare al posto del palastampa. Questo credo che dovrebbe essere l'obiettivo della Juventus. Se ne è parlato qua e là qualche volta, sì, anche con la nuova dirigenza, ma poi è morta lì.
1: Povero Spalletti, se vuole continuare gli conviene cominciare a battere i pugni oppure rischia di fare una figuraccia pazzesca. Prende esempio da Conte quando in diretta costrinse De Laurentiis a farsi fare determinati acquisti. Questo è Luca. Sì, poi in realtà però alcuni degli acquisti che ha chiesto Conte non li ha mai fatti giocare e li ha praticamente cassati, e adesso che Conte se n'è andato De Laurentiis si sta lamentando che c'ha 47 giocatori in rosa e deve farne fuori almeno 25, quindi non proprio benissimo. Non so se la Juve sia disposta a fare una cosa del genere.
0: No, anzi, la risposta sfoltire. È no, esatto. sfoltire e prendere i giocatori giusti nel posto giusto, questo è il concetto. Il problema sono i tempi, come dicevo prima, perché tu presumibilmente molti li piazzerai alla fine in prestito, ma devi prima premunirti di avere almeno un paio di acquisti che ti facciano capire che la direzione è tracciata in una certa maniera, perché sennò poi anche acchiappare qualcuno all'ultimo momento non è così facile, né per motivi economici, ma anche perché uno mette il naso e dice sì, ma com'è la rosa della Juve adesso? Magari vado da un'altra parte, e quindi se è già una rosa un po' più attrezzata nella fine del mercato porti a casa qualcuno di più. Cosa abbiamo ancora da leggere qua? Ah, la questione più svalenza della Roma, ci chiedono. Chi è che c'è? Stefano da Roma, giustamente. La situazione, si comincia a sentire odore di FCC favorevole a Roma. No, le plusvalenze dipendono dalla UEFA, però credo non dipendano dalla FIGC. Hanno posticipato a fine luglio, non so perché la Juve, onestamente, perché non sono pratico in me, non lo so perché la Juve l'abbia dovuto fare quelle plusvalenze entro il 30 giugno con Daffara, con Pusca e con anche Facundo Gonzalez, vero, che è stato l'ultimo ad accasarsi, e la Roma li possa fare entro fine luglio, non lo so, è un mistero glorioso. Possiamo dire che sicuramente la UEFA non ha mai aiutato la Juve in questi anni? No, sicuramente. No. Altre società le fa fare un po' quello che vuole? Sì. Nello specifico della Roma, onestamente, non credo che c'entri la FIGC. Ecco.
1: C'è un messaggio che immagino arrivi del nostro amico toscano che dice: chi ne non parla,
0: De dov'è? Di Livorno.
1: Livorno, credo. Sì, la zona dovrebbe essere quella. Invece, un altro messaggio. Comunque, il grande problema della Juve dello scorso anno è stata la panchina. Quando Spalletti si voltava per decidere i campi, non sapeva chi inserire. È vero, perché poi alla fine l'abbiamo spesso detto anche noi, no Gigi, che con quegli 11 che andavano in campo più o meno te la giocavi abbastanza con chiunque. Infatti avevamo vinto anche partite importanti con l'Inter, con il Napoli, con la Roma, eccetera eccetera, però tolti quegli 11 lì si faceva fatica a trovare delle alternative valide.
0: E infatti, al di là della questione arbitrale, che non è stata irrilevante, questa cosa è venuta fuori a febbraio, quando hai avuto quelle partite ogni tre giorni, tutte decisive, tutte importanti, tutti i confronti diretti, Galatasaray, Como, Inter eccetera in sequenza. E lì si è vista questa cosa, perché finché la Juve ha giocato una volta alla settimana, a parte l'ultimissimo periodo in cui non si sa venuto in testa ai giocatori, e pazienza, però nel resto dell'anno, quando ha giocato una volta alla settimana, ha tenuto una media almeno da secondo posto, se non addirittura da scudetto. Poi quando si è giocato ogni tre giorni, invece, la media si è abbassata ed è legato, credo, proprio a questo, insomma, al di là degli episodi, di tutto quello che vogliamo dire, però fondamentalmente il principale motivo è che se tu lì col Galatasaray a Istanbul metti Cabale, quello si fa cacciare modo, e dopo 5 secondi
1: o a Bodo che fa il fallo del rigore del potenziale del pareggio e poi per fortuna la riusciamo a vincere.
0: Tra l'altro l'unica partita in cui ha segnato contemporaneamente Davide Dopena al Polo Nord, forse la Juve dovrebbe chiedere di giocare a Bodo al Polo Nord, bene,
1: di cui Camillo, tra l'altro, che è qua che sta arrivando, ci mandava immagini di nevicate clamorose, ancora le trovate sui nostri social. Angela ci dice: me la ricordo Villar Perosa con i giocatori che ascoltavano il discorso di Andrea Agnelli. Angela era proprio così. C'è ancora un vocale? Riusciamo ad ascoltarlo?
0: Forse sì, c'è qualcuno che mi ha mandato una poesia, leggevo, non so se è lui, Angelo D'Agropoli.
1: Ah, può darsi.
9: Ciao ragazzi, Angelo D'Agropoli, voglio dire una cosa in merito a questo fatto dell'Inter di Varopoli, che dicono che probabilmente viene archiviato il caso. Ok, ma Non è proprio che dovrebbe andare a finire a Tarlucci e Vino, che questa è una parola sempre della giustizia ordinaria, poi si deve dire la sportiva. A noi agito sempre prima la sportiva, ci hanno fatto il mazzo così, e poi dopo l'ordinaria magari non è successo niente. Ok, ma bisogna dire Allegri a Agnelli che succede a luglio con la causa, con la FIGC.
1: La sentenza, sì.
0: Sì, speriamo gli porti via le mutande, come diceva mio nonno. Ma a parte quello, no, io credo che ci sia un discorso da fare su quell'inchiesta che riguarda Rocchi e gli arbitri per adesso, e da cui è venuto fuori in concorso con i dirigenti dell'Inter con un rapporto preferenziale con Gravina. Questo è l'ultimo capo di imputazione. Una cosa giustizia ordinaria, che per dimostrare la frode sportiva deve avere o una convenienza economica da parte di chi commette la frode sportiva, in questo caso di Rocchi, e che effettivamente sia state alterate delle partite. Quindi per la giustizia ordinaria servono questi elementi: che ci sia il tentativo di frode, che venga alterata la partita e che ci sia o un passaggio di denaro o comunque una convenienza economica per chi la fa. Per la giustizia sportiva è tutta un'altra storia. La giustizia sportiva, illecito sportivo, è un reato di tentativo. Cosa vuol dire? Che se io ho cercato, mi sono messo d'accordo per avere una certa designazione, quella designazione viene fatta, non me ne frega niente se io la partita l'ho vinta, l'ho persa, l'ho pareggiata, se l'ho fatto una volta sola, se l'ho fatto 100 volte, il fatto stesso di averci provato è illecito sportivo, con annessi e connessi, che significa retrocessioni, punizioni varie, eccetera. Che poi la vogliono applicare all'Inter, non
1: o
0: lo
1: meno.
0: So.
1: Esatto.
0: Però questa è la regola, e sicuramente con la Juve ha funzionato come dicevi tu, cioè prima la giustizia in fretta, quella sportiva, poi l'ordinaria con calma, perché come disse Gravina, non è che possiamo stare qua a aspettare 7-8 anni, c'è da garantire
1: la regolarità del campionato.
0: Cioè, vero Gravina, bravo.
1: Leggo solo più questo messaggio che non ho capito: lo scozzese che ha preso Conte, il miglior giocatore del campionato, chi l'ha preso? Immagino che si riferisca
0: McTominay.
1: A McTominay, però chi l'ha preso, nel senso chi l'ha acquistato, immagino Manna, perché era già il direttore del Napoli l'anno scorso. Quest'anno penso che sia rimasto al Napoli e rimarrà al Napoli, a meno che De Laurentiis non decida di venderlo, ma al momento che io sappia dovrebbe essere ancora
0: McTominay
1: lì.
0: Ma poi non penso neanche che costi poco,
1: no,
0: glielo
1: infatti,
0: vai a chiedere,
1: infatti,
0: poi c'è sempre
1: infatti.
0: Il problema Napoli-Juve
1: certo,
0: che vale sempre.
1: Certo.
0: Basta così, se no poi Camillo ci sgrida, resti. Noi ci sentiamo venerdì prossimo
1: e noi domani dall'1 alle 3 con tutte le leve che vuoi.
0: Ciao, io arrivo anche lunedì. Ciao a tutti,
1: Tullio.
0: ciao, grazie Tullio.
4: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
10: Sono le 16:01.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più grandi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'Icmesa a Seveso in Brianza, causando diversi gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo e ha parlato di quel momento come di un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale. Colpisce ancora oggi, ha poi aggiunto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali, con il colpevole ritardo con cui fornirono queste notizie della gravità di quanto stava accadendo.
12: Ora in Spagna, dove almeno 12 persone sono morte per un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria a causa della caduta di un traliccio. Gran parte dei deceduti sono stati trovati senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria dove avrebbe cercato una via di fuga. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Sarebbero invece 8 i feriti e 19 i dispersi. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi dell'incendio scoppiato in Spagna e, secondo quanto si apprende, sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani.
13: In Medio Oriente ora Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Donald Trump. Il presidente americano ha detto: sono il primo della lista, mentre resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera, citando dati di monitoraggio navale e dichiarazioni delle autorità giapponesi. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane.
12: Entriamo in Italia con la cronaca. È stato condannato 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di un hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con 2 sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto, poiché avevano scritto i giudici la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione, dopo il ricorso, ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio.
13: Potrebbe colpire ancora, è pericoloso. Il PM ha firmato la richiesta di convalida dell'arresto di custodia cautelare in carcere a carico di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato il 9 luglio dalla polizia locale dopo aver sorseggiato con un coltello una ragazza nel mezzanino della fermata Duomo della metropolitana a Milano.
12: Il tennis, ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17.30 perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri in programma alle 14.30. È un orario particolare perché...
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nel

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buon pomeriggio, buon venerdì 10 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia, che chiude questa settimana, inizia anche la prossima e forse quella ancora dopo. Insomma, Tullio ormai è un abituè qua di Radio Bianconera, anche del Club degli Inviati. Ragazzi, andiamo con il primo sondaggio della giornata. Oggi partiamo subito con il primo sondaggio, anche se comunque non è stata una giornata priva di notizie, perché è vero, era nell'aria, però stamattina già nel mio, a parte che dico a Tullio dello schermo, ma al netto di questo, era nell'aria, ma comunque già stamattina con Claudio Giuliani abbiamo sostanzialmente parlato dell'addio di François Modestò dalla Juventus. E poi abbiamo anche la notizia di Thuram, la potete trovare su tutto Juve, tutto mercato web, già alla Continassa, era una notizia nell'aria, non eravamo stupiti da questo, però insomma oggi è arrivato alla Continassa per allenarsi in vista del ritiro di lunedì. E allora la domanda del giorno, il nostro piccolo sondaggio interno di Radio Bianconera, è molto semplice. Tra i giocatori in uscita che hanno deluso, quelli magari che stanno rientrando alla Juventus, oltre anche a Douglas Luiz, io credo che Douglas Luiz andrà fortissimo, anche già alla Juve che hanno fatto male per diversi motivi, quindi non so, Cabal, Miretti, David, Openda, Azic, vi faccio dei nomi, non voglio influenzarvi, ma vi faccio dei nomi. Tra i giocatori del ritiro di lunedì, a chi dareste una seconda chance? Potete scrivermi semplicemente il nome del giocatore e anche il perché, la motivazione ovviamente, e insomma potete anche citare qualche giocatore che magari arriverà più avanti, non lo so, magari ci sarà qualcuno che dirà ma io vorrei rivedere ancora Kopp, non mi sono bastati 2 anni di Kopp, l'ho visto in tutti i ruoli del mondo possibile e immaginabili, dalla punta all'esterno, al terzino sinistro, al braccetto di sinistra, centrocampista centrale, mezzala, davanti alla difesa, ovunque, ma magari qualcuno può non essere ancora convinto della situazione di Comeiners e magari auspicarsi una sua permanenza ancora alla Juventus. Perciò insomma, guarda, mamma mia Marco, come sei attento. Sì, abbiamo cambiato subito, caro Marco, abbiamo cambiato subito lo sfondo. Guarda, occhio Tullio, occhio che Marco ti becca subito,
4: ti ha beccato subito.
3: Ragazzi, Saverio ci sta mandando un sacco di foto, ma qualcuno non sono arrivate, dice, messaggio non supportato, cosa ci avrà mai mandato il buon Saverio? Allora, Gianni da Canicattì, Nico Gonzalez, che non tornerà in questo momento lunedì perché è impegnato nel mondiale, ma lui vorrebbe dare una chance a Nico Gonzalez. Poi sempre Marco da Sorrento, vorrei rivedere Douglas Luiz dietro il centravanti. E poi Gianluca dalla Dispoli, Douglas Luiz, quindi Douglas Luiz sono già abbastanza dell'idea che andrà fortissimo.

0: Simone, però ci può anche stare, perché onesto, anch'io avrei risposto così, proprio detta internos, perché è l'unico che mi sembra che abbia almeno delle capacità tecniche di livello. Poi bisogna vedere la testa, gli allenamenti, la fisicità, l'intensità, le condizioni fisiche, perché ci sono tutte cose che negli ultimi 2 anni ha completamente perso. Però onestamente tra i tanti nomi, ecco, Douglas Luiz mi sembra l'unico un pochettino con capacità non banali, non banali. Quando vedo Douglas Luiz penso, no, a un giocatore con almeno della tecnica. Magari qualcuno potrà dirmi, non lo so, Di Gregorio, qualcuno dirà Gatti, che anche Gatti è potenzialmente un giocatore in uscita dalla Juventus, anzi è un giocatore in uscita dalla Juventus, non lo so, Caballo già detto, ce ne sono di giocatori comunque a rischio. Perciò andiamo, io adesso voglio leggere tutti i vostri nomi, tutta questa mezz'ora è per voi. Allora, altri messaggi. Darei una possibilità a Douglas. Nick da Bari scrive malissimo. Douglas, Nick, però mi raccomando, su Douglas qua c'è, se vogliamo dargli una possibilità, anche il nome dobbiamo imparare, però io vorrei rivedere Douglas Luiz, perché secondo me è un giocatore che può farci fare il salto di qualità e ha tutte le potenzialità. Maurizio, ecco, io andrei con i piedini di piombo, con i piedini di piombo, nel senso che prima di dire lui può farci fare il salto di qualità, Breakham, lui può guadagnarsi una seconda chance, sì. Ma addirittura farci fare il salto di qualità a un giocatore che sono 2 anni, che comunque fa molto male, con calma, ecco, un passettino alla volta. Se riuscirà a far vedere delle cose, riuscirà a entrare nelle rotazioni di Spalletti, poi a quel punto possiamo alzare l'asticella. Però da 0 a 100 è un po' pericoloso. È un po' pericoloso. Io proverei Coppi in porta, meglio di Di Gregorio sicuro. Potrebbe essere un'idea. Insomma, anche Agostino in porta è l'unico ruolo che non ha fatto. Zegrova un'altra chance. Zegrova un'altra chance, ci può stare. Anche Zegrova interessante. Anche Zegrova interessante come nome per dare una seconda chance. Tra l'altro, lui lunedì sarà alla Continassa. Alessandro darà, credo, Brescia. Io darei una possibilità a Johnny David. Io credo che Openda non possa essere quello dello scorso anno, per cui punto su di lui. Roberto da Sassari, Nick da Bari di nuovo con Douglas Luiz, anche questa volta scritto sbagliato 2 volte. Poi fra tutti quelli ritenuti credibili, io non rinuncerei a Gatti, che avrà i suoi limiti tecnici, ma è l'unico ad avere il temperamento giusto. Marco da Cesenatico. Oh, oddio, io ho molti dubbi su questa cosa. Poi, secondo me, il temperamento serve molto poco se poi a pallone non giochi bene. E lui quest'anno ha giocato male. Ha fatto un gol importante, però non puoi giudicare Gatti per quel gol lì. Cioè, io posso giudicare Gatti quando ha giocato al posto di Kalulu. E ha giocato malissimo al posto di Kalulu, nell'unica partita saltata da Kalulu per la truffa di bastoni. Ecco, quella è una cosa che mi fa giudicare Gatti in maniera molto più credibile. Il temperamento, ragazzi, con la grinta reggi 10 minuti, 20. Poi devi vincere con la testa, con la tecnica, con la qualità. E lui, a livello sia di marcature che di qualità, siamo un pochettino indietro. Questo è quello che ha detto il campo. Poi è un po' più caratteriale degli altri, però è un carattere giusto, è un carattere da leader nello spogliatoio? Credo proprio di no. Noi non abbiamo bisogno di chi fa vedere, no, magari con il calcione. Noi abbiamo bisogno di chi nella settimana è leader, nella settimana traina il gruppo, nella settimana alza l'asticella, nella settimana alza la voce. E con lui non è questo. Lui non è questo, lui non sta insegnando la juventinità, lui non può insegnare la juventinità. Grazie, la juventinità la insegnava Marchisio, Chiellini, Bonucci. Cioè, Marchisio che dopo una finale persa vada Dybala e dire: oh, pronto, perché noi il prossimo anno dobbiamo tornare a giocarci una finale di Champions. Quella è l'accoglienza di un vincente, di uno che sa cosa trasmettere. ad oggi Gatti non è quello, non è quello Locatelli, non è quello nemmeno Bremer, non lo è stato Vlahovic, ecco, questo gruppo qua non ha mai dimostrato quel tipo di juventinità, ecco. Sono abbastanza di questo parere, però con rispetto al tuo, il tuo pensiero, caro Marco. Tullio, ti vedo abbastanza concentrato, Tullio, allora andiamo con un vocale.
1: Ciao Camillo, Luca Tacunio, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, per rispondere alla domanda che hai fatto, io tra i tanti giocatori che vorrei rivedere, alla quale dare una seconda possibilità, ti dico Douglas Luiz. Secondo me è un giocatore forte, un giocatore con una bella tecnica, mi piace, è un giocatore che secondo me può darci una grande mano, e non a caso due anni fa era stato detto il miglior centrocampista della Premier League, quindi un motivo c'è. E per cui un giocatore alla quale veramente darai una seconda occasione, ecco, e poi vedremo per il resto il mercato cosa ci dirà. Forse.
0: Ma io, ecco, una cosa che vorrei trasmettervi, ma so che non riuscirò tanto a farlo, ad alcuni soprattutto, è non guardare sempre al passato. Ma due anni fa, ma lui ha fatto bene, ma lui... Noi dobbiamo guardare al presente. Ora, in questo momento qua, Douglas Luiz dell'Aston Villa di 10 gol e 10 assist non esiste più. Non esiste più. Il calcio non è un interruttore, accendi e spegni, accendi e spegni, accendi e spegni. Tu hai comprato un Douglas Luiz al massimo della sua carriera. Gli ultimi due anni ti hanno dimostrato che Douglas Luiz ha avuto dei problemi enormi. Se non ha mai trovato spazio con Tudor e con Thiago Motta, se non ha mai trovato spazio con tre allenatori al Nottingham Forest e il Nottingham Forest ha chiesto alla Juventus o di riprenderselo o di mandarlo da un'altra parte, se non ha trovato spazio all'Aston Villa con il suo vecchio allenatore, non con un altro allenatore. Non possiamo dire, ma lui due anni fa è passato, è un'era calcistica lunghissima. Quindi noi dobbiamo pensare oggi che tipo di giocatore è Douglas Luiz e come far rendere questo Douglas Luiz. Perché non stiamo parlando di tre mesi di adattamento, hai avuto delle difficoltà. Qua stiamo parlando di due anni. Due anni di problematiche e questo è un problema. Tullio, vengo da te, ascoltiamo un vocale.

0: caratteristiche che ha. Invece,
1: però uno che sbaglia così tanto, farlo giocare tanto indietro, è pericoloso, eh? Molto pericoloso. E io sono abbastanza, anzi io fino a quasi all'ultimo sono stato team Fabio Miretti, però sbaglia troppo, ragazzi miei. Per me la fotografia di Miretti, no, che in questo momento è un giocatore che non ha fatto il salto di qualità e non so se riuscirà a farlo alla Juventus, è il passaggio che sbaglia prima della truffa di bastoni. Lì siamo in campo aperto, ha un passaggio semplice da dare a Kalulu per sfruttare l'ondata e partire, lo sbaglia di due metri e poi viene fuori quel disastro che ci è costata una partita, dei punti, alla fine comunque sono punti che ci sono costati la Champions League anche quelli, e sicuramente è un errore di La Penna, di Bastoni e tutto, non è che voglio dire quello. Ma guardate la qualità del passaggio, io sto parlando solo della qualità del passaggio. Lì hai un passaggio semplice, là davanti, perfetto, da dare e sfruttare poi l'inerzia di un contropiede, tu lo sbagli di 3 metri e addirittura poi un errore del genere va a causare un disastro per noi e un'antisportività di rara bruttezza. Però è quella la cosa. Cioè, un giocatore che magari può farti una giocata bellissima, ma poi può sbagliarti un passaggio elementare, e lì questo è Miretti. Se noi lo mettiamo davanti alla difesa, uno che sbaglia delle robe del genere, ragazzi, poi prima o poi paghiamo delle cauzioni che già quest'anno le abbiamo pagate, da Cambiaso a Di Gregorio al primo errore abbiamo fatto felici tutti, abbiamo veramente dato gioia a tutti con queste robe qua. Quindi io su Miretti credo sia arrivato il momento di separarsi, e lui di occasioni ne ha avute, lui, Fagioli, di occasioni ne hanno avute proprio tante. Altro vocale, Tullio.
2: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Mancano 3 giorni al ritiro, era stato promesso un attaccante e un portiere, a 3 giorni dal ritiro non abbiamo né l'attaccante né il portiere. Era stata promessa di non rifare la solita telenovela Colomoni. E si sta rifacendo l'ennesima telenovela con Mourinho. Ora, perdonando il mio poco ottimismo, come si fa ad essere fiduciosi per la nuova stagione? Chiedo a te, aiutami tu.
1: Però Graziano, io lo dico tante volte e so e vi comprendo, sapete benissimo che in questo caso vi comprendo perfettamente. Però a voi le cose entrano fino a quando, cioè, una cosa è, non entrate dentro una notizia che vi abbiamo spiegato tante volte. Io tutta la settimana che spiego questa cosa, anzi ormai sono 2 settimane che spiego questa cosa, e vi escono e tanto andate dritti per la vostra strada, tu come altri. Non è stato né lo dico, non una telenovela, non dovevi fare la telenovela con Colomoni. No, a nessuno è stato detto che non devi fare una telenovela con Colomoni. È stato detto a Carnevali di non andare 2 mesi dietro a Colomoni, ma Carnevali è arrivato da neanche un mese, e sta trattando Colomoni da 2 settimane. Lo so che per voi sono 2 anni, ma non potete però far finta di niente e dire Colomoni. Ragazzi, Colomoni ha trattato Giuntoli, l'ha trattato Comolli e l'ha trattato Carnevali, ma non è che Carnevali è arrivato e ha detto tieni, questa è l'eredità, portala avanti. No, Carnevali è arrivato e il Paris Saint Germain ha detto con Comolli noi non trattavamo mai più, e adesso ha ripreso in mano questa cosa e avrà una sua deadline per cercare di chiudere Colomoni, perché vogliono Colomoni, perché l'allenatore vuole Colomoni. Non è che Colomoni è l'unico attaccante, è che Spalletti vuole Colomoni. È convinto che con Colomoni possa fare un determinato lavoro. E allora, fino a quando ci sarà una speranza, si andrà per Colomoni. Ma non arriveremo al 31, arriveremo al 1 settembre con Colomoni, almeno. Non credo. Però non possiamo dire sono 2 anni. No, è arrivato da neanche un mese. E la prima settimana non ha trattato nessuno. La prima settimana a Torino non ha trattato nessuno. Su 3 settimane ne ha 2. sulla punta, sul portiere, ragazzi, tanto anche se ti metti qua a dire ho comprato il Dibu Martinez, lunedì Graziano arriva il Dibu Martinez. No? E altra cosa, io lo so che per voi esiste solo il mercato in entrata. E lo comprendo, ripeto, non sto qua a dirvi dove dovete portare entusiasmo ancora, non no, sto dicendo da stamattina, abbiate pazienza, perché? Perché comunque non vendi nessuno e non è una responsabilità di Carnevali e Massara, tra l'altro Massara è arrivata da 3 giorni, perché se compri João Mario, Zegrova, Openda, David e non ne azzecchi 1 su 4, quanto valgono questi 4 giocatori? 0. Quanto vale Di Gregorio? Poco. Quanto vale Douglas Luiz? 0. Non riusciamo a vendere neanche Nico. Non riusciamo a vendere Nico Gonzalez. Perciò capite che se sbagli tutti gli investimenti, con Mainers compreso, e non hai un'offerta, dico uno per un giocatore a titolo definitivo, è quello che ti blocca il mercato, eh? Perché soldi non ce ne sono. Non puoi dire io li compro tutti e poi prima o poi arriverà qualcuno a vedere. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. E hai delle problematiche. Perché abbiamo sacrificato Daffara? Perché non vendevi nessuno. Perché non ti hanno chiesto nessuno. Eri obbligato a vendere e hai sacrificato Daffara e Puchka. Perché erano gli unici 2 giocatori semplici da vendere. Dove hai massimizzato ovviamente la vendita. Perché comunque stiamo parlando di giocatori che non hanno mai neanche fatto una presenza in Serie A. E alla fine hai risolto un problema andando a vendere loro. Perché oggi non ci sono offerte per i giocatori della Juventus. Nemmeno i Bremer, nemmeno i Cambiaso, poco Turam. Sono arrivati sesti, perché hanno fatto una stagione pessima. E uno dei pochi a cui sono arrivate offerte è Ildiz. Ma la proprietà ha detto Ildiz non si vende. Vocale.
3: Ciao Camillo, sono Alessandro da Capena, provincia di Roma. Io onestamente darei una seconda possibilità a Gatti, che per quanto mi riguarda lo ritengo un difensore sia dal punto di vista del colpo di testa, della marcatura, molto più forte di Kelly. A me Kelly onestamente non piace per niente, nonostante una mezza buona stagione fatta, ha solo forse più tecnica con quel sinistro che magari riesce a un pochino a impostare meglio il gioco, ma per me un difensore deve saper difendere e secondo me Gatti sa difendere meglio di Kelly, quindi preferisco dare una seconda possibilità a lui, onestamente, che a me per quanto ha giocato sia l'anno scorso che quest'anno ha fatto sempre il suo dovere, secondo me ha sempre giocato bene mettendoci il cuore e con la difesa alla vecchia maniera. Ciao.
1: Allora ci può stare, io non sono di questo parere, però ci può stare, so che Gatti piace, io onestamente è forse il primo della lista che venderei per quello stipendio, tra i due netti, per me sono veramente una follia, se, però ci può stare, insomma, non la vedo così neanche come difensore, non sono un grande fan di Kelly, però secondo me Kelly è più forte. È più forte. Allora, andiamo con la domanda, per chi si fosse messo in ascolto ora. La domanda è, tra i giocatori comunque che hanno deluso in uscita, quelli che torneranno alla Juventus, chi si vedrà, rivedrà lunedì alla Continassa, a chi dareste una seconda chance? E insomma, anche magari qualche giocatore, non lo so, fuori dai radar, che interessa poco, un Cabal... o non lo so, qualcuno magari dirà Arthur o Rui, non lo so, anche andate un pochettino fuori dagli schemi perché ce ne sono un bel po' che rientreranno. Allora, leggo, io darei una seconda possibilità a Openda, affiancandola ad una prima punta fisica. Capisco però che nel gioco e nella testa di Spalletti Openda non ha alcuna chance. Rocco, però noi non giochiamo con due punte. Quindi se vuoi fare una roba del genere, caro Rocco, tu togli Ildiz dal campo. Noi non giochiamo con due punte. Togli sia Ildiz che con Seisao. Il gioco vale la candela, secondo te, Rocco? Cioè passare a, non lo so, 4-4-2, a un 4... non lo so, un 3-5-2 con open down una punta è rischioso, molto rischioso. Poi ci può stare. Però le due punte qua a Torino, ultimamente non si sono mai viste. Mai viste, perché abbiamo due... mezze punte, due esterni d'attacco come Ildiz e con Seisao, che onestamente penso possano essere ritenuti da tutti i giocatori più impattanti di questa Juventus. Dai, ancora un vocale, Tullio.
4: Ciao Camillo, Alessio da Lucca. Ti volevo fare questa domanda perché ho ascoltato con interesse il tuo intervento dicendo che nessun giocatore ha la personalità, no? In questo gruppo. Hai fatto l'esempio appunto di Marchisio. Ma secondo te, no, visto che il mercato non riserva, secondo me, grossi acquisti, chi è che può prendere in mano questa squadra a livello caratteriale per tirare il gruppo durante la settimana? Il prossimo anno.
1: Bella domanda. Di quelli, allora, se intendi un giocatore nuovo, quindi un acquisto per provare, no, a far crescere questo gruppo, è difficile darmi del tempo per pensare. Se intendi qualcuno di nuovo dal calciomercato. Per esempio, non credo che il Dibu Martinez possa essere proprio un trascinatore nello spogliatoio. Credo possa essere un leader durante la partita, ma non tanto nello spogliatoio. Però, insomma, devo conoscerlo. Non, ho qualche racconto sul Dibu, ma non, bisogna sempre poi viverli e capire, no, i giocatori anche passo dopo passo durante l'annata. Del gruppo attuale, per me, leader veri non ce ne sono. Leader veri per me non ce ne sono. Ma quello che deve prendere in mano la Juventus a livello caratteriale e Ildiz. È Ildiz. Cioè, io darei la fascia capitano a Ildiz. Perché per me, ma questo è un mio pensiero, Locatelli è un capitano che ha fallito. Che ha fallito. Cioè, noi, se analizzate la Juventus attuale, la Juventus attuale in questo momento qua, per me è la più debole anche di quella di Del Neri. Perché è più debole? Perché in quella di Del Neri tu avevi Bonucci, Chiellini, Marchisio, Del Piero, Buffon. Già solo questi, nello spogliatoio attuale, sono il top del top del top. E in questo spogliatoio qua non hai, ma neanche lontanamente, figure del genere. Cioè, in quello spogliatoio, una squadra che è arrivata settima male, con delle difficoltà, avevi due giocatori che sono la storia della Juve. Marchisio, Chiellini, Bonucci il primo anno. È arrivato Barzagli a metà. Se quella è una Juve che è arrivata male, che per tutti era scarsissima, con giocatori inaccettabili come Felipe Melo, per carità. Però, cavolo, quella Juve aveva anche una parte di storia nello spogliatoio. Qua non hai niente. E chi la deve prendere? Ildiz, senza ombra di dubbio. Ildiz, tutta la vita, tutta la vita. Con Seisao lo vendereste a giusta offerta? No, abbiamo già un sacco di problemi. Io andrei, anzi, noi non possiamo continuare a vendere gli unici giocatori positivi perché siamo pieni di giocatori negativi. Noi dobbiamo provare a liberarci di giocatori negativi. E quindi non partirei da Conceição, perché poi devo comprare due titolari. Cioè, se tolgo quei pochi titolari che ho, ne devo prendere anche altri due. E non è facile. Quindi, insomma, è un'estate lunga, piena di insidie. A tra poco.
5: Il club degli inviati.
6: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva, un'impresa riuscita nella storia. vittoria solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. De La Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere verso la conferma come falso 9, con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia, il City del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modestot e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis, Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17.30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14.30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i 2 passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia track house davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella 7ª tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Tullio. Allora, va fortissimo Nico Gonzales, eh? Va fortissimo Nico Gonzales, eh? Ragazzi, quindi ricordo a tutti il sondaggio del giorno. Scriveteci il nome di un giocatore a cui vorreste dare una seconda opportunità. anche quelli presenti in rosa, chi è tornato, chi tornerà, chi non tornerà, chi vi piace, non vi piace, insomma vale tutto oggi, vale assolutamente tutto. Darei una possibilità a Nico Gonzalez. Nicola da Torre, no, Pietro. Nicola da Torre Annunziata, darei una possibilità a Nico Gonzalez. Sta facendo un buon mondiale, può ricoprire vari ruoli a centrocampo. Poi. Quando sento parlare di cuore e coraggio esco pazzo, come se la Juventus fosse l'ultimo baluardo a cui servono queste caratteristiche per vincere. Per me Gatti, Kelly, Cabanno ne fanno uno. E se conti, stipendio di Gatti 6 milioni lordi, Kelly di 16 milioni no, cioè, ragazzi miei. Kelly, non so se parli dell'ingaggio, perché qualcuno aveva anche detto determinate cose. No, Kelly non guadagna 8 milioni di euro, se è l'ingaggio, se è poi qualcos'altro, poi ne parliamo. Cabal circa 11 più 2 di bonus, i 2 di bonus non sono stati pagati, quindi con quei soldi prendevi Ancico. E hai ragione, mi ha sbagliato tutto, soprattutto secondo me lo scorso anno a non vendere Gatti a quasi 30 milioni di euro a Napoli. Ecco, quello secondo me è stato un errore abbastanza grosso. Arduino, a dare una seconda chance a Douglas, a noi serve un centrocampista centrale assolutamente, speriamo che il mister faccia il miracolo e terrei come terza punta anche Milik, che se sta bene tra i nostri attaccanti è il più completo. Io tra Milik e Ekator non ho dubbi, tutta la vita Ekator, perché Milik non mi fido più io, cioè, ma la domanda che voglio farvi, a prescindere, io sapete benissimo che non amo parlare tanto di Milik, perché ci sono delle sfere e delle sensibilità, delle questioni che vanno anche oltre il calcio, e ho trovato molto brutto chi ne ha parlato, chi ha buttato lì determinate cose nel corso dell'ultimo anno, soprattutto su Milik, perché magari un conto è dire Milik non giocherà più con la Juve o giocherà ancora con la Juventus, questa è una cosa che non tocca la sfera privata. Chi ha giocato, no, a voler dare qualche scoop, qualche notizia su Milik, secondo me ha mancato di rispetto a un giocatore che in quel momento stava soffrendo. Ma caro Arduino, ma come fai ancora a dire io darei una chance a Milik? Milik ha avuto delle problematiche enormi, appena ha messo il piede in campo di nuovo si è subito fermato e ha finito la stagione, e nel corso degli ultimi 2 anni non ha quasi mai giocato a pallone, ha giocato qualche minuto con il Sassuolo, quindi capite che in questo momento qua tu ancora daresti un'occasione a Milik. Milik è capace magari che ti fa il ritiro e poi a settembre si ferma per 3 mesi perché ha delle difficoltà oggettive fisiche di cui io sono molto dispiaciuto, ma ha uno storico purtroppo molto negativo, perché fare sport ad alti livelli a volte ti impedisce di poter continuare con la tua passione perché sei fragile. E io non toglierei minuti a un 2006 per stare dietro ancora a Milik, ma lo dico con tutto il rispetto, l'educazione e la sensibilità del caso. Cioè, a un certo punto credo che la Juventus dovrà parlare a Milik e dovrà trovare una soluzione in maniera tale che lui possa divertirsi probabilmente a un livello un pochettino più basso. Guardate le difficoltà che sta avendo Pogba. Pogba ha giocato 5 partite, anche Pogba arriverà a un certo punto a dover prendere una decisione dolorosa o una decisione particolare, dove magari lo vedrà calcare qualche campo non di primissimo livello, perché comunque nei club che giocano la Champions può far fatica, e vi assicuro che poche persone hanno amato Pogba come me, come sottoscritto. Ecco, quindi in questo caso su Milik io non rischierei più, perché poi passi a fare una stagione con al posto che 3 punte 2, e noi abbiamo già sbattuto il muso con questa situazione qua. Altro vocale.
9: Ciao Cami, Andrea da Vicenza, io darei una seconda chance a Douglas, perché secondo me non ha avuto neanche la prima, perché sia per colpa sua, per una questione di condizione fisica, ma anche per tutti i vicissitudini che ci sono state tra prima Motta, Giuntoli e poi Tudor. Quindi io darei una possibilità a lui e mi piacerebbe vederlo almeno una stagione intera, vedere di cosa è capace. Ciao a tutti e sempre forza Juve.
1: Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Nico, perché quest'anno la vedo dura per Ildiz, caro Franco, in Argentina gioca a sinistra, alla Juve non vuole giocare a sinistra. Poi non resterà, secondo me, non resterà Nico, ma Nico non vuole giocare a sinistra, quindi non può essere considerato un'alternativa a Ildiz. Ecco, questo lo so per certo, perché l'ho sentito con le mie orecchie dire io a sinistra non gioco. Dopo l'ultima partita con Motta disse io a sinistra non gioco più. Poi, per l'Argentina farebbe qualsiasi cosa, per i club un pochettino diverso. Altro vocale.
10: Ciao Camillo, Mauro da Conegliano. Dai, dimmi quale sarebbe la tua ipotesi di formazione se decidessi tu il mercato non sulla base dei dobloni, come dice Claudio, ma della tua personale preferenza. Dimmi cosa prenderesti e come li schiereresti. Grazie, ciao, sempre forza aiuto.
1: Oddio. Vabbè, gioco un po', Non faccio una rosa super mega forte con budget illimitato, gioco un po'. Carne secchi, poi Kalulu, poi centrale di destra, quindi... perché Gil è andato al Milan, quindi andrei su Chalobah, che sembra essere vicino a Como Inter, però andrei su di lui, in uscita. Poi Muaremovic e Udogi. Cambierei quasi tutta la difesa tranne Kalulu. O se no, gioco anche con Kelly terzino sinistro. Se devo risparmiare qualcosina. Poi però, visto che ho speso tutto per la difesa, ragazzi, cerco una soluzione importante per il centrocampo, ma devo tirare un pochettino la carretta. Devo tirare un pochettino la carretta, quindi magari posso rinunciare a un tre quarti. Allora facciamo così: metto Turam, mi vendo ancora qualcosa per Lobotka, e poi tengo tutto il resto. Tengo con Seisao, McKennie e Ildiz, e là davanti Colomoni. Giocherei con questa formazione qua, quindi cambierei Lobotka, Colomoni tra centrocampo e attacco, e poi spenderei tutto per difensore e portiere. Però vendo anche Bremer, vendo anche tutto il resto della difesa, Cambiaso, insomma li vendo quasi tutti pur di rinforzare poi difesa, centrocampo, attacco. Però ecco, questo mercato qua è completamente surreale, non penso che la Juventus potrà mai fare un mercato del genere. E se devo rinunciare a qualcosa, rinuncio magari in difesa, vado su un profilo come Christensen dell'Udinese, al posto no, di un centrale magari di alto livello, e però prendo il portiere, insomma cerco dei compromessi, pur di arrivare. Ecco, io ho una cosa che farei diversamente dalla Juve e il portiere. Ecco, io sul portiere investirei tanti soldi. Io forse investirei tutti i soldi che magari spenderanno per prendere due o tre punte. Ecco, io li investirei più sul portiere, ecco Mauro, questa è una cosa che farei in maniera diversa rispetto ad altro, ma non lo so, ho visto un centrocampista del Brasile, mi dimentico sempre il nome, adesso vado a cercarvelo perché l'ho scritto a dei miei amici, che mi piace molto, che mi piace molto, quindi adesso ascoltiamo un vocale e poi vi cerco il nome del centrocampista del Brasile che mi piace molto. Vai Tullio.
11: Ciao Camillo, buonasera Gobbi, sempre forza Juve. Io sarei curioso di vedere con Spalletti due giocatori, quindi dargli una possibilità che sono Nico e Douglas Luiz. Sinceramente non vorrei più vedere Openda, David e Kobbie Mainers e forse anche Zegrova, però io Douglas Luiz e Nico Gonzalez secondo me non sono male. A me piaceva molto Nico alla Fiorentina.
1: Ma la Juve ti piaceva? Perché sembra che non abbia mai giocato alla Juve. La stagione della Juve, mica tanto bella, mica tanto bella. Io poche volte ho visto un giocatore così poco performante. Poi anche quest'anno, però io di Nico solo ricordi lui che casca in mezzo al campo. L'ho sempre solo visto scivolare. Sempre solo visto scivolare. Non ho ancora trovato il nome del centrocampista che mi piace. Però adesso lo trovo ragazzi, sì che lo trovo, quindi ancora un vocale e poi ve lo dico.
12: Ciao Camillo, sono Cisco. Allora, ti permetto che è difficile trovare un giocatore a cui dare una seconda chance, perché mi rendo conto che non si può fare, ma l'ideale sarebbe fare piazza pulita totale di tanti giocatori che hanno dimostrato di non essere da Juventus. Però dovendo scegliere un giocatore, mi pronuncio e dico il nome di Zegrova, che tutto sommato ha un'ottima tecnica. Non ho capito se non si è ambientato o ha avuto problemi fisici o cos'altro, però è l'unico a cui darei una seconda chance. È vero che però Zegrova in fase difensiva è il nulla assoluto.
1: Zegrova è una scelta che condivido, più di Nico, posso dirvi, molto più di Nico, però la condivido, Cisco. Anche Luca B da Roma, scrivendo malissimo Zegrova, ma dice Zegrova. E Nico, altra possibilità, prendere che sia zero, che si ha tirato abbastanza acqua sul fuoco, Carnevali. Poi io credo che Carnevali stia bleffando parecchio sul mercato della Juventus, quindi non escludo il nome di Kessi, però in questo momento credo che Kessi sia fuori dai radar e io non strapagherei Kessi. Io non darei un contratto pesante a Kessi per i prossimi 5 anni. Esempio, io prenderei molto di più Ricci del Milan piuttosto che un Kessi, perché Ricci del Milan è il classica, secondo me, pescata, jolly, particolare, con un senso, perché non ha giocato un anno il Milan. Il Milan non ha giocato a pallone. E Ricci è un giocatore che può avere delle potenzialità. E sono stufo di sentir dire, però se dai quel giocatore all'Atalanta, poi l'Atalanta te lo riabilita. Se dai quel giocatore a Tizio, quello te lo riabilita. Ma noi una volta dire, ok, il Milan ha speso tot milioni di euro, è un giocatore che ha ancora una carriera davanti. Tra l'altro, juventino marcio, proprio juventinissimo, Ricci. E in questo caso dico, ma perché non provare a prendere un giocatore con delle potenzialità e a quel punto magari investire e cercare di costruirlo, cercare di riabilitarlo dopo una stagione negativa in una squadra che non giocava a pallone? Perché, insomma, io andrei su quel tipo di operazione lì, andrei a muovermi con squadre che poi dovranno vendere, perché ragazzi, il Milan dovrà vendere, cioè, non è che adesso cambiato tutto. Milan ha fatto 110 milioni di euro per due giocatori, tra bonus e operazioni varie più gli stipendi, ha fatto quasi 200 milioni di euro tra stipendi e affari, quindi io andrei su quel tipo di prospetto lì, però non conto niente. Dai Tullio, ancora un vocale.
13: Ciao Camillo, sono Maurizio 897. Ma il punto, per esempio, che vogliamo prendere in considerazione Kop Meiners, non mi pare che quando è stato acquistato nell'estate di ormai 2 anni fa si pensava potesse essere un flop, anzi eravamo tutti abbastanza contenti e convinti di aver preso un big a centrocampo, che poi big non lo sia stato e sotto gli occhi di tutti. Però sfido chiunque a dire che in quel momento potesse essere una delusione, come si è poi rivelata. Quindi questa non è una questione di saper comprare, ma è anche una questione che prendi un giocatore che non ha né la mentalità e né le spalle forti.
1: Sì, però Maurizio, dobbiamo scindere una cosa, perché se Camillo in radio, Tullio in radio, tu vai a dire una determinata cosa, noi abbiamo una conoscenza, ma tutti, una conoscenza di determinate cose. Magari io ho un racconto più legato a agenti, alla narrazione generale, sull'operazione, su perché hanno scelto Kop Meiners, cosa pensavano da Kop Meiners, questo, Però noi non maneggiamo soldi. Cioè, non puoi accomunare il pensiero tuo, il pensiero mio, il pensiero di Tullio, quindi tifosi, giornalisti, chi racconta, chi fa content, chi fa il creator, a quello di un dirigente. Cioè, ragazzi, ma è inaccettabile poter dire sfido chiunque. No, ragazzi, qua quando, io non so voi, ma quando io vado a spendere 600 euro, mi faccio i conti, Perché queste sono poi le mie problematiche, le problematiche della vita normale. Quando devo spendere 800 euro, dico, ragazzi, ma sono sicuro? Mi serve quella roba lì da 800 euro? La utilizzo? Non la utilizzo? E quando vai, sei un dirigente, lavori nel calcio, studi, Perché devi studiare per fare le cose, devi sentire, devi parlare con l'allenatore, devi riflettere e dici, cavolo, devo spendere 60 milioni di euro, io devo sapere tutto, io tutto devo sapere per 60 milioni di euro, devo sapere se la sera va a dormire presto o va a dormire tardi, se ha paura nel giocare in determinate situazioni, se ha un carattere forte, se, non lo so, ha un carattere irriverente, se ha fatto un po' di problemi con la società a livello di settimana, di allenamenti, se si allena con costanza, se fuori dal campo ha una vita regolare. Tutto devo sapere. Non è il pensiero di Maurizio, Camillo, Tullio, perché noi possiamo sapere il 20-30% delle cose. Il dirigente deve sapere il 100% perché spende 60 milioni di euro. Cioè, quello che voglio dirvi è che quando prendi Openda l'ultimo giorno di mercato è per 45 milioni di euro e non sai che Openda non regge il contatto, e se non sai che Openda è un giocatore che è bravo con le difese alte, e in Italia le difese alte non esistono, non esistono, e allora sei fuori da ogni logica. Come fai a immaginare Openda? Tanto quanto David ha 200 gol e era a parametro zero, puoi dire vabbè, faccio questo azzardo. Ma tu hai preso tutti i giocatori da zero contatti in Serie A, campionato più spezzettato, uno dei campionati più fisici, uno dei campionati dove si fanno più falli, dove c'è più lotta, dove le difese sono più basse. E non è qua Maurizio, Camillo, Tullio. Cavolo, Maurizio, Camillo, Tullio possono sbagliare. Io posso venirti a dire, voglio, non lo so, Ricci, e poi Ricci è il più grande flop della storia della Juve. Non faccio il dirigente. Tu non fai il dirigente. Tullio non fa il dirigente. Chi fa il dirigente? Quindi come lì è giunto lì. Hanno sbagliato tutto. E hanno speso un sacco di soldi. Un sacco di soldi. E quella è la differenza. Che nella vita fanno quello. Se nella vita devo fare l'ingegnere e sbaglio tutto, mandano a casa. Oltre che faccio dei disastri. Però, ragazzi miei, ognuno deve fare il suo lavoro. E chi tratta milioni e milioni di euro deve avere delle basi più concrete per spendere. Vocale.

0: E allora abbiamo una visione molto diversa, soprattutto no, nel giocatori forti. Nei giocatori forti e anche questa cosa dell'amo viola è un'analisi poco strutturata, perché noi non abbiamo corso poco. Il problema è che noi abbiamo corso in 13, perché non c'erano i cambi. Il preparatore atletico con Spalletti, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro. Hanno abbassato anche gli infortuni. Quindi, ecco, il preparatore atletico è proprio l'ultimo dei problemi. Forse bisognerebbe prendere un preparatore ai portieri, ma il preparatore atletico è proprio l'ultimo dei problemi, caro Marco. Secondo me, sei voluto andare in un campo in cui non l'hai studiata benissimo. Camillo ha ragione su Ricci. Anche Spalletti lo preferiva in nazionale a Locatelli e Fagioli. Ma no, in verità Fagioli comunque l'aveva abbastanza convocato, poi non l'ha più convocato. Diciamo che con Fagioli sono stati di anni anche un pochettino difficili, perché poi lui l'ha chiamato dopo la squalifica, però poi quando c'è stato no, da dover giocare di più anche con la Fiorentina ha fatto bene, poi male, quest'anno uguale, quindi è andata un po' così. Perché non prendere Kessié, che è un grande giocatore, per una riserva del Milan a 30? 30 mi sembra un po' esagerato, ma Kessié costa la stessa cosa, caro Daniele. Kessié tra bonus alla firma, tra ingaggi e robe varie, Kessié ti costa già solo per 3 anni tutto quello che andrà a guadagnare Ricci in tanti anni al Milan, quindi sono due disposizioni. Io non andrei a prendere giocatori che arrivano dall'Arabia. Io nel mondiale non l'ho visto così bene. Sarà che probabilmente sono stato sfortunato, però ho visto fare il trequartista e noi trequartista, per mettere un giocatore che si inserisce non di tecnica, onesto, tengo McKennie. O mi comprato un 10 o tengo McKennie. E davanti alla difesa non l'ho visto per niente bene. Quindi io ho dei dubbi su un calciatore che arriva dall'Arabia Saudita. Poi l'ha detto Carnevali, ha detto in questo momento qua calciatori con quei costi lì non sono da mettere nell'orbita Juve. Stava parlando di Brahim Diaz, di Kessié e di Theo Hernandez. Quindi in questo caso le parole sono arrivate da Carnevali. Poi credo che Carnevali stia bluffando sul mercato. Però onestamente io non andrei a dare 5 milioni di euro a stagione a Kessié. Per me è un giocatore dall'Arabia Saudita. Cioè non stiamo parlando di un giocatore dal Real Madrid, stiamo parlando di un giocatore dall'Arabia Saudita. Kessié, Prime del Milan, sì, tutta la vita, ma è quel Kessié lì, io ho dei dubbi. Altro vocale.
1: Ciao Gami, comunque se poi non si riesce a vendere e quindi di conseguenza a modificare quello che è la rosa attuale, io credo che Spalletti ha l'obbligo di trovare una soluzione tattica diversa, magari passando a un modulo anche come quello in cui gioca la Francia, no? Con questo 4-4-2 che in fase di possesso palla è quasi un 4-2-4, no? Ovviamente noi non avremo Lisé sul centrodestra, ma avremo Conceição, e sul centro-sinistra magari non avremo due, ma avremo Yıldız.
0: Caro Leonardo mio, però Due sta facendo 3/4, eppure molto bene, eppure molto bene, va in corsia solo quando si sposta Dembélé, però è un'occupazione degli spazi di livello altissimo, perché comunque ragazzi, Olise fa la fase difensiva, Due fa la fase difensiva, Dembélé fa un pochettino di fase difensiva. Non la fa solo Mbappé, che fa il 9, che fa assolutamente il 9, e poi giocano con delle spaziature e del coraggio. Io questo 4-2-3-1, che poi tra l'altro abbiamo provato a farlo, Leonardo, nel corso di questa stagione noi abbiamo provato a farlo, questo 4-2-3-1, non so se non l'avevi notato, però abbiamo provato a farlo. Ecco, in quel caso lì devi avere due centrali con coraggio, perché a me Upamecano non fa impazzire, però ha un coraggio, ragazzi, a difendere sulla riga del centrocampo, anche Saliba. E insomma, considerate che comunque Koundé fa un grande lavoro di equilibrio, giocano sempre uomo su uomo in mezzo al campo, non hanno un regista classico, ma Koné in grande forma, Rabiot da quell'equilibrio lì, entrambi corrono all'indietro con grande velocità. Perciò, ecco, la Francia è talmente forte, ma soprattutto ha dei giocatori come Doué, come Olise, che fanno fase difensiva. Prima non facevano fase difensiva. La Francia di qualche anno fa, era costretta a mettere Rabiot all'ala. O Matuidi ai tempi addirittura, andando molto più indietro. Adesso può mettere tutte quelle punte perché Olise e perché Doué difendono. E se riesci a fare una roba del genere con giocatori così forti che fanno anche la fase difensiva, ragazzi, è una bella roba. E infatti la Francia ieri doveva vincere 5-0. Vedremo cosa succederà. Noi ci ritroveremo lunedì, primo giorno del ritiro della Juventus. Io sarò a Continassa, quindi vi racconterò tutto, vi farò vedere le immagini. Perciò ancora un weekendino di sosta e poi ripartirà la stagione della Juventus in attesa di qualche buona nuova dal mercato e buon proseguimento di giornata con il programma di Radio Bianconera. Ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre, 58enne, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
3: La Corte d'Appello di Milano ha confermato le assoluzioni per 23 militanti di destra processati con l'accusa di manifestazione fascista al corteo per Sergio Lamelli nel 2019. Dopo il corteo non autorizzato, i dimostranti avevano reso omaggio al 18enne militante del Fronte della Gioventù, rispondendo presente al suo nome e facendo il saluto romano. Lamelli fu aggredito il 13 marzo 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. Morì il 29 aprile. Le analoghe accuse al corteo del 2018 confermate in appello, 13 condanne.
4: Nuova ondata di maltempo e temporali sull'Italia domani, piogge e rovesci interesseranno tutte le regioni settentrionali ad esclusione delle zone costiere liguri e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
3: In Spagna 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato ieri in un bosco nella provincia andalusa di Almeria. Molte delle vittime, tra le quali 4 cittadini britannici e uno spagnolo, sono state trovate vicino al comune di Bedar. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. Centinaia di persone sono ancora al lavoro per cercare di spegnere il rogo che si potrebbe essere generato dopo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca.
4: I mediatori del Qatar, in coordinamento con gli Stati Uniti, sono volati in Iran per cercare di ridurre la tensione e creare le condizioni per far ripartire le trattative. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali i colloqui tra il Qatar e l'Iran sono ancora in corso, ma è chiaro, si legge, che tutte e due le parti vogliono tornare al memorandum of understanding.
3: Marc Márquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:19.394 e ha preceduto Raúl Fernández di Gian Antonio. Quarto Alex Márquez, seguito da Miller, poi il terzetto Aprilia con Ogura, Bezzecchi e Martin. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare qualcuno. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
4: Ed è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.

In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Gioite, fratelli, gioite. Oggi è l'ultimo giorno di Alessandro Santarelli.
6: No, aspetta, fammi
5: gioite, signori,
6: certo,
5: gioite. Oggi è l'ultima volta che sentite la voce di Santi. Fai sentire una campanella.
6: Perché,
5: gioite,
6: perché
5: signori.
6: Perché in realtà
5: gioite.
6: Vi devo dare questo annuncio.
5: Se ne va in vacanza.
6: No, nel senso che non torno più.
5: Non torni più.
6: Ci sarà.
5: Ma comincia a dire vado in pensione. Quello state presso perché va in vacanza. La gente quando va in vacanza.
6: No, io sono felice, vado a fare l'abbonamento a Libertas.
5: E poi dopo torni un'altra volta qua. Tutto vado traffico. No, ragazzi, allora è l'ultima, quindi fategli una carezza, un'attenzione, una benedizione.
6: Sì.
5: Strade sono pericolose. State attento, vai piano piano, non correre. E godi, torna abbronzata però perlomeno. Sei più bianco della maglia che hai addosso. Sei una vergogna.
6: Tornerò come cavolo mi pare.
5: Abbronzato, togli questa protezione 90 dalla pelle.
6: Sì, poi dopo ci fai i conti te con la
5: ma
6: pelle.
5: Ma io metto la protezione giusta per avere il giusto colore. No. Quando sarà, tu proprio torni. Guarda la taglia di capelli, che è sta roba. Ma la buonanima, la barba bianca, sei arrivata alla frutta proprio.
6: Ah, sono proprio finito.
5: E invece buon pomeriggio perché ci siamo a raccontare un altro pomeriggio qui su Radio Bianconera di quelli che saranno i destini della Juventus. Silenzio radio sul mercato e buon segnale, un cattivo segnale.
6: Ha parlato Cannevale.
5: Sì, ok, però dico fino adesso, cioè sai, due giorni fa sembrava che si stavano per sbloccare un paio di situazioni. Poi leggi oggi di Matic e ti cadono un po' i sentimenti
6: Matic
5: a terra per non farti cadere altro.
6: No, ti casca proprio l'attributi a terra.
5: L'attributi a terra.
6: Matic 10 anni fa.
5: Sì, forse.
6: Forse anche l'ultimo anno, cioè quando giocherà alla Roma o così ha fatto.
5: Sì, anche no, diciamo, se poi serve perché vanno via 10 di loro, io me lo metto in panchina.
6: Ma meglio di certi giocatori che abbiamo.
5: Meglio Matic o meglio Miretti?
6: Ma sicuramente Matic, Vincenzo.
5: Anche ora dico, non dico in generale, senza assoluto.
6: Meglio Matic.
5: Meglio Matic o Kun Miners?
6: Qui...
5: veramente,
6: ma, sai, se fosse quello dell'Atalanta, ma io siccome
5: Atalanta
6: con Miners, se fosse con Miners dell'Atalanta, sì, questo penso che è meglio Rossi in bikini.
5: Meglio Matic o Douglas Lewis?
6: Anche qua.
5: Meglio Matic o Locatelli?
6: Ma Locatelli, su questo Vincenzo non scherzare, Locatelli tutta la vita. Matic è meglio di questi giocatori che hai elencato perché sono giocatori che non hanno testa, non hanno niente in questo momento. Poi se li prendi singolarmente, a me Matic fra l'altro non è un giocatore che mi ha fatto impazzire mai, lentissimo, tant'è che sì, lui esplode allo United, insomma, poi arriva alla Roma, alla Roma fa bene, perché è sempre parametrato con il nostro campionato, però c'ha 37 anni, ecco, quindi meglio di tutti quelli, perché questi qui che abbiamo, Vincenzo, sono oggetti misteriosi, ma in assoluto dovrebbero essere meglio questi.
5: In assoluto sì, però poi sappiamo come è andato il rendimento e quindi siamo abbastanza

0: perplessi su quello che può essere il rendimento ancora di quelli che hanno deluso fino adesso. Detto ciò, chiaramente gli obiettivi poi restano sempre gli stessi, tornando un po' sulle parole di Carnevale, insomma, perché sì, per Brahim Diaz e per qual era l'altro top nome che era stato fatto,
1: Hernández.
0: capirai. Hernández, lui di fatto ha detto: ragazzi, in questo momento storico non ci sono i soldi per ingaggiare questi giocatori, a meno che, non lo dice lui, lo aggiungiamo noi. È chiaro che se il Cassini di turno dice: guarda, io ci voglio talmente stare in questa Juventus che offro di, cioè mi prendo 4 milioni, 5 milioni, cosa impossibile, posso chiedere, ma dovesse chiedere, è chiaro che si aprono le porte. Brahim Diaz evidentemente prende quell'ingaggio che prende, ma vuole restare anche a Madrid. Io ieri l'ho visto giocare, me lo porterei in braccio letteralmente, anche se non è stata la miglior partita del Marocco, asfaltata dalla Francia, e con Brahim che non è riuscito a incidere, ma mancava anche, diciamo, la punta Saibari lì davanti, quindi era più complicato. Però per Brahim io me lo porterei volentieri, e Theo Hernandez onestamente no, non me lo prenderei mai. È una suggestione solo perché era un nome che aveva portato al Milan Frederic Massara. Però in sostanza, dice Carnevale, noi a certe cifre non possiamo salire, quindi se ci sono dei giocatori che sono forti, riconosciuti forti, che sono abituati a un ingaggio over per la Juventus, noi a livello societario abbiamo una struttura che ci impedisce di superare un certo tetto economico, e quindi certi giocatori, a meno che non si creino opportunità, non arrivano. Ha parlato anche di Vlahovic ancora una volta: porta aperta o porta chiusa, va, lascia il tempo che trova, cioè non significa niente. Se si creano delle opportunità, opportunità deve significare che Vlahovic dice:
1: Certo.
0: quanto ti devo pagare per giocare nella Juventus? Io eventualmente accetto l'offerta di Vlahovic e ci penso.
1: Lui ti dice, lui ha fatto un ragionamento su Vlahovic come per gli altri, cioè che è spiegato molto bene. Si abbassano le condizioni di Kessié, che da 10 vuole 5, viene alla Juve. Si abbassa la condizione di Vlahovic, che da 8 vuole 4, viene alla Juve. Si abbassa la condizione, cioè viene alla Juve. Si tratta. Continuano queste condizioni qua, non si tratta, perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. Quindi è molto onesto. Poi è chiaro che si fa anche un po' di melina, si bleffa un po', però secondo me su queste cose non bleffa Carnevali, cioè ti spiega che a determinati parametri tu non puoi assolutamente trattare. Così come per me, e questo non gli è stata fatta la domanda, ma io ci ritorno perché concordo, non si può trattare nemmeno 40 milioni per Colomani, per quanto mi riguarda. Poi, se li vogliono spendere, per l'amor di Dio. Però, se tu giustamente fai queste riflessioni, è chiaro che parliamo di ingaggi. Però tu bruceresti tutto il tuo budget più o meno per Kolo Muani. Quindi vediamo che succederà. È chiaro, Vincenzo, l'ho detto anche in un post che ho fatto prima. Io sono strafelice di avere questa società. Mi rende sereno, però mi preoccupo. Mi preoccupo perché qui facciamo ogni tanto gli schizzignosi, no, quello non lo voglio, quell'altro non mi piace, questo no, però dobbiamo fare i conti con la realtà. In più, se si dovesse operare il Diz, Vincenzo, è un problema serio, eh? È un problema molto serio,
0: Sì,
1: molto serio.
0: dipende ovviamente quando si opera, quali sono i tempi di recupero.
1: Se si opera quando ritorna, Vincenzo.
0: Sì, però se poi è un tipo di operazione che gli permette di recuperare abbastanza in fretta, io preferisco l'operazione perché
1: Anch'io.
0: intanto per tutto l'anno ce l'ho al
1: Però
0: 100%. Chiaramente poi deve fare una riabilitazione diversa, un percorso lungo, non è un infortunio tipo alla Pulisic che tu dici mi ritorna
1: bravissimo, bravissimo.
0: la prima gara di campionato, ma come? Valuteranno e speriamo che valutino bene.
1: Però secondo me, Vincenzo, l'operazione comincia a diventare un'opzione importante, perché lui ha fatto male il finale di stagione,
0: Lui
1: diceva: guardate, ragazzi, sta male.
0: ha smesso di giocare 4 mesi fa, secondo me. Da quando l'infortunio al ginocchio, la noia al ginocchio è
1: Sì,
0: diventata più seria, perché il
1: più
0: mondiale
1: serio.
0: praticamente non l'abbiamo visto mai, il vero
1: No,
0: Yildiz,
1: e che
0: nel
1: fai?
0: finale
1: Te
0: di
1: la
0: stagione
1: trascini
0: l'abbiamo.
1: tutta?
0: No, no, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Abbiamo visto un Khéphren Thuram bruciare le tappe e arrivare già alla Continassa, e finisce l'era Modestò a patto che sia mai
1: Ma è
0: cominciata.
1: mai cominciata?
0: Direi che non è
1: Fondamentalmente è
0: mai
1: mai cominciata.
0: cominciata. Ci si potrebbe domandare perché, cioè che ha fatto,
1: Telefono a Comoli.
0: qual era il motivo, cioè perché doveva. Sapevamo che una volta arrivato Federico Massara, lo possiamo chiamare
1: Sì.
0: così, è chiaro che insomma lui sarebbe andato via, si doveva trovare soltanto una rescissione consensuale che è stata trovata, quindi addie, ma chi t'ha mai visto?
1: C'è una differenza, Vincenzo, secondo me, tra Comolli e Modestò, che Comolli ha fatto i disastri. Modestò è stato lì. Cioè, io non ho niente da imputare a Modestò, eh? Che gli
0: No,
1: devo
0: no, no,
1: imputare?
0: no, io mi domando quanto sarà costato Modesto?
1: Ah, questo
0: Che ha fatto? Che è servito?
1: Io ho la mia idea sull'operazione Modestò, che secondo me è stata un'operazione, detto che ha comunque le sue competenze. Però lui aveva anche delle amicizie particolari, magari si pensava di poter incidere per far arrivare qualche giocatore, e sai che mi riferisco, in particolare a Tonali. Invece ci siamo arenati su tutto, però ti ripeto, come lì responsabilità 99%, Modestò 1%, non so realmente cosa dirgli. Perché non mi sono nemmeno mai accorto che ci fosse, se devo dire la verità.
0: Neanche io. In bocca al lupo a Sami Khedira, che entra nello staff di Mourinho da oggi al lavoro. Sì. Che bei ricordi, Khedira. Però stavo cominciando già a leggere dei messaggi. Ovviamente siete spazientiti. Io mi preparo una settimana senza di te angosciante. Io ribadisco.
1: Ti terrò compagnia con i miei reel.
0: Io però ribadisco sempre la stessa cosa. Cerchiamo di avere calma, tranquillità, perché io già vedo queste sentenze. Comolli non parlava, Carnevali parla troppo. Il risultato del mercato è lo stesso. Spalletti se ne deve andare come ha fatto Conte. Deve mollare la squadra. Deve andare come ha fatto Conte.
1: C'è qualcuno che nelle difficoltà della Juve ci sguazza, anche dei tifosi.
0: Sì,
1: gli
0: bravo. Invece io vorrei veramente che ci si rendesse conto che poi a qualcuno oggi sotto al post nel quale pubblicizzavo che da domani mi leggerete, così come leggerete sempre, avete sempre letto in realtà Alessandro su tutto Juve, da domani leggerete anche me su tutto Juve, oltre che su Bianconera News, che è naturalmente un progetto che va avanti, anzi con una veste grafica nuova. Se andate sulla versione desktop di Bianconera News,
1: vi
0: invito ad andare a vedere la veste grafica nuova, cambieranno tante altre cose. Noi, come detto, non lasciamo ma raddoppiamo. Grandi sforzi dell'editore, stiamo cercando di diventare veramente un polo bianconero esattamente molto grande, molto importante, per assecondarvi su tutto. Però dicevo,
1: poi dici a me che parlo. Cioè, vabbè, poi no, dici, questo... a me non si può dire niente, a parte che non dico mai niente. Tu senso... dici le cose che non puoi dire,
0: no,
1: punto.
0: Stiamo diventando...
1: Ci stiamo. Allora, mentre purtroppo
0: tante realtà
1: chiudono, noi
0: con...
1: stiamo cercando
0: di tenerci a galla anche raddoppiando, cioè raddoppiando gli sforzi, tant'è che l'editoriale mio lo leggete il martedì su Bianconera News e il sabato.
1: Tanto io non lo leggo
0: su
1: nel
0: tutto
1: martedì.
0: Io e tu non lo leggi, quello di Santarelli non lo trovate il domenica. Su lo fai sabato su domenica su tutto Juve, giusto? Sì, sabato su domenica tutto Juve e poi
1: però non sarà più il santo della domenica,
0: non sarà più il santo, saranno
1: cosa.
0: Le firme bianconere, quindi bianconere. Insomma, leggerete lì. Questo per dirvi cosa, torniamo a bomba. Se, perché abbiamo detto sta cosa, è che parlavamo dell'editoriale domani in cui parlerò, che dovete avere pazienza, che noi abbiamo pazienza, dobbiamo avere pazienza, le cose si fanno un passettino alla volta, sparare sentenze ora diventa inutile. Poi si tirano le somme come sempre,
1: sì, Vincenzo,
0: però ecco questo dicevo, quello che leggerete domani. Noi vi abbiamo più o meno raccontato in questi giorni quello che poi ha ribadito Carnevale, no? Quando diciamo ragazzi a certe cifre non li puoi prendere, ragazzi se non si vende non si può acquistare, quindi è uno quando ho pubblicizzato, così torno al discorso di questo, quando ho pubblicizzato domani esce il mio editoriale, sotto mi ha scritto ma tanto non dici mai niente, sempre le stesse cose, non dai mai una notizia. Se l'è presa con me, boh, tutto a posto. Io domani mi invento che arriva di nuovo Ronaldo. Che come 8 anni fa prendiamo l'aereo, ci andiamo a prendere Haaland, che torna Agnese. Se volete, ci inventiamo anche le bugie. Se vi piace questo, purtroppo noi giornalisti facciamo. Quindi quello che sappiamo raccontiamo, quello che succede lo raccontiamo, quello che non succede non lo raccontiamo, e non abbiamo neanche la sfera di cristallo per immaginare quello che accadrà. Però io voglio conservare una vena di ottimismo e dirti che io continuo a pensare che da un momento all'altro, sistemate tante cose in cessione eccetera, una sorpresa potrebbe anche venire fuori, chi lo sa.
1: Guarda, Alfredo Ravellino, non ti voglio smontare, ma lui dice c'è un solo nome secondo me che ci possa far riprendere dal torpore, Osimhen. Allora, non può arrivare Osimhen,
0: no.
1: Lo spiegavo prima. Carnevali,
0: cioè, non possiamo prendere Brian Diaz,
1: non possiamo prendere Theo Hernandez, semplicemente che si guadagna 10 pippi l'anno. Ecco, Osimhen ne guadagna, mi pare, 16 di pippi. Quindi non li possiamo prendere. Ragazzi, questi nomi non possono far parte della Juventus, ma aggiungo della Juventus e di tante altre squadre italiane. Greenwood, il famoso Greenwood, tra la Roma e il Fenerbahce, è vero che l'ha chiamato, va al Fenerbahce perché il Fenerbahce gli dà 11 milioni l'anno, quindi è un problema di tutti. Io capisco che Osimhen è stata anche colpa nostra, cioè non nostra ma indirettamente, però Osimhen e la Juventus non si poteva permettere ai tempi di Giuntoli, non si può permettere oggi purtroppo. Poi tra 10 anni, 5 anni, 4 anni, 2 anni, 3 anni la Juventus si potrà ripermettere quei tipi di ingaggi, anche se attenzione, perché poi a risprofondare ci si mette un attimo, perché quando è che la Juve prende Ronaldo? 10 anni fa?
0: 8 anni fa,
1: benissimo, e io ero la persona più felice del mondo.
0: Volammo nel vero senso della parola,
1: volammo a prenderlo. Poi per oggi ci troviamo in queste condizioni, non solo per quello, ci mancherebbe, però la sostenibilità. Ronaldo ci costava quanto? 100 milioni più 30 milioni di ingaggio.
0: Sì.
1: Ok, non so le cifre di Osimhen, non so le cifre, però bisogna fare attenzione, bisogna fare molta attenzione. Quindi Osimhen la Juve non lo può prendere e non lo prendeva neppure Giuntoli.
0: No, non lo può prendere, non ce lo si può permettere. Poi sono già consapevole del fatto che dalla settimana prossima ogni giorno dovrò ripetere lo stesso concetto, ma lo farò volentieri per darvi tutta le informazioni più realistiche possibile. Io mi preoccupo invece, dice Stefano.
1: Certo. Perché? No, perché è arrivato un messaggio di un amico, io sto ridendo perché penso una cosa. Vabbè, dai.
0: Buon messaggio.
1: Dopo te lo dico.
0: Ok. Dice Stefano da Roma, io mi preoccupo invece che non ci sia ancora niente in uscita anche sul portiere. Sì, arriva Diego, ma Diego? Dibu forse volevi dire, insomma, quei due che abbiamo, che fine fanno? Ah, forse volevi dire.
1: No, allora,
0: no, uno deve restare, uno fa il secondo.
1: Sì, però vedi, tanto saluto anche l'amico Salvatore a Rocca Rainola che dice: ma chi Salvatore, bisogna, grande Salvatore, grande. Non è che va al discount, però queste sono le cifre, Salvatore, c'è poco da fare. Queste, piaccia o non piaccia, no,
0: che
1: però su, no, rido in generale.
0: E
1: su una cosa
0: che non volevi sentire,
1: sì, ho un dolore qua. Su una cosa,
0: vabbè, ma che c'è di male? Puoi raccontare?
1: No, su una cosa ha ragione l'amico di prima, e ha ragione Spalletti, perché Spalletti lunedì si presenterà con... Smetti, ma oggi Marangio è in vena di Barzelletti.
0: No, io non sto dicendo, stai facendo tutto tu, io parlavo.
1: Spalletti, sì. Lunedì dovrà, è presente quando si dice stasera devo andare a scena, non mi va, devo indossare il miglior sorriso.
0: Una cosa in mente mi è venuta.
1: Sì, anche lui, smetti. Lui, poi ti raccontiamo una cosa, Ross. Lui dovrà indossare lunedì il miglior sorriso e io sinceramente quando mi ritrovo davanti X più Y più Z ha voglia a sorridere. Io non c'ho niente da sorridere. Quando mi ritrovo di fronte a Pendà,
0: che ride magari,
1: che ride,
0: diventa un problema. Però è chiaro che secondo me lui si sta caricando di grande pazienza, Spalletti, perché sa che quello che dovrà accogliere è più o meno lo stesso gruppo della passata stagione, con la possibilità di vedere qualcosa di nuovo, ma con la necessità di dover lavorare anche lui a livello, diciamo, motivazionale ad andarsene nei confronti di qualcuno. Cioè, lo deve, e no, li deve convincere, devi dire ragazzi, voglio ridere, e te ne andata, eh sì, beh certo, mi sembrava anche un finale scontato, quindi no. Sarà complicata per Spalletti sicuramente, però ha anche secondo me tanta voglia di ricominciare, di farlo da padrone del progetto. Non sono i suoi giocatori, è però la squadra che lui allenerà dal primo minuto. Secondo me lui ripartirà da quelli con i quali vuole fare un certo discorso, quindi Thuram che già si è presentato per capire quali sono le sue reali potenzialità allenandolo dall'inizio, Douglas Luiz per capire se è uno che può essere il famoso acquisto fatto in casa, e tutta un'altra serie di giocatori per capire che aria tira e fare anche un po' da trade union con la società insieme a Frederic Massari e Giovanni Carnevali per cercare di capire anche un po' i discorsi che dovranno essere fatti.
1: Però vedi,
0: secondo me a proposito della questione portiere, comunque Carnevale ha dato una sorta di notizia, perché dire Libu sta facendo il mondiale, si sa che comunque con lui c'è l'accordo, che c'è, già rispetto a prima quando dicevi vabbè c'è anche Vicario, sono anche altri nomi, adesso si è concentrato molto sul Libu, quindi secondo me più o meno l'Aston Villa abbasserà le pretese, non saranno 6-7, ne chiede 12 per adesso, saranno 10 e chiuderai.
1: Però vedi, una delle cose che ci siamo detti e che ci hanno detto, basta le telenovele di mercato, e qui ce ne sono due che si stanno trascinando, una da un anno e l'altra da quanto? Il portiere da quanto si trascina? Il mal di pancia e di Spalletti.
0: Quello sta al mondiale, che deve?
1: Sì, ho capito, Vincenzo, ma il mondiale un affare lo puoi cioè, ora non è che vivono in una bolla, cioè non è che se gli telefona la gente lui non può rispondere. Ora sì, no, il mondiale,
0: lo so, ma lui deve interagire con, cioè, è l'Aston Villa il problema. Lui dice, io più che dirti che ci vengo, e non posso pagare io l'Aston Villa, quindi dice...
1: Ma infatti lì il problema è trovare l'accordo, però l'Aston Villa non te lo regala, cioè alla fine se tu gli chiedi regalamelo, ed è giusta la strategia della Juve, perché io 10 milioni per un portiere di 34 anni non li spendo, perché è un investimento a perdere, ok? Benissimo. Però poi alla fine io una caramellina a Spalletti gliel'avrei data, detto che anche lui, hai ragione Orlando da Ronciglione, cioè anche lui... è tra i colpevoli che non ci ha dato la Champions, assolutamente, però magari il portiere gli avrei dato, Vincenzo, e caro Tiziano, Perin
0: no. Poi io sono anche d'accordo,
1: lo vogliamo un portiere forte?
0: Sì.
1: Perin è un bravo ragazzo, gli vogliamo bene, però sono tutti reduci una stagione, perché quando, me lo ricordo, perché a Roma nel gol che prende di Wes, ma secondo me sente da colpa, ma avete massacrato, no, è lui che basta con questi portieri.
0: Io a volte ho la sensazione, e ve lo dico con tutto il massimo e dovuto rispetto, che ci avete la memoria peggio di questo che ha la mia destra.
1: Ma io la memoria ce l'ho buona.
0: Ce l'hai buona?
1: Sì.
0: Ok, comunque ci avete la memoria di un pesciolino rosso. Perché Tiziano, ti rispetto tantissimo e spesso ci dai degli argomenti di dibattito molto interessanti, ma evidentemente si è dimenticato Perin, per dire, perché non possiamo giocare con Perin a porta. No, non possiamo giocare con Perin a porta, non possiamo giocare con Di Gregorio a porta, non possiamo giocare con Cambiasa a sinistra, non possiamo giocare con Maines in mezzo al campo, non possiamo giocare neanche con, volendo, Locatelli, se vogliamo crescere e tenerlo in panchina eventualmente, non possiamo giocare con David, non possiamo giocare con Openda, non possiamo giocare con Jegrova se il rendimento è quello della passata stagione, non possiamo giocare, guardate che vi dico, neanche con Cesao se continua a giocare, a segnare 3 gol all'anno e ti fa una manciata di assist che però non servono a niente. Forse non possiamo giocare all'inizio nemmeno con Idiz, perché si dovrà operare, quindi cerchiamo di fare una cernita e di capire che alla Juventus 8 anni fa andammo a prendere Ronaldo, oggi stiamo dicendo che possiamo giocare per Perin a porta, no,
1: ed
0: io
1: è
0: non
1: questo
0: mi dimentico,
1: che non
0: neanche
1: si riesce
0: gol
1: a capire
0: di Veiga. Cioè, io, ma ne abbiamo visti tanti di palloni che ti passano sotto la bassa.
1: Sono due buoni portieri, entrambi non da Juventus. Perché è vero che siamo in una situazione in cui dobbiamo rilanciarci, non possiamo permetterci quello e quell'altro, però questo non vuol dire che allora c'ho questo e cucino con questo. No, perché il portiere e l'attaccante, che ti dice Carnevali, non possiamo permetterci di sbagliare, io gli do il bonus di qualche giorno in più, glielo do, però vorrei vedere, perché onestamente questa cosa, questo no immobilismo, perché me lo immaginavo, però il fatto che arriviamo al 13, come ricordava un amico, per me era uno step, e non ci abbiamo nemmeno il portiere, questo mi ha preso un po' in contropiede, sono sincero. Il portiere credevo che saremmo riusciti in un modo o nell'altro a chiuderlo, magari non arrivava perché se Martinez è al mondiale, però speravo di averlo e speravo onestamente di aver ceduto anche qualcuno, e invece non abbiamo né ceduto ne ha acquistato, se non Ekator. Poi è il 10 luglio, di acqua sotto ponti ne passa, e il 23 a Frosinone noi avremo ancora una squadra, Vincenzo, da completare. A me oggi, se ti devo dire la verità, la vicenda Ildiz preoccupa parecchio, perché allora a quel punto tu devi cominciare a fare anche ulteriori riflessioni, cioè lo capiremo quando tornerà. Quante partite al limite salta? Come tappi quel buco? Con Boga? Ok, ne salta 3 o 4, va bene. Ne salta 10, già non va bene.
0: Vabbè, mo 10...
1: No, non lo so, sto ipotizzando.
0: Io non credo che sia... intanto mi aspetto un comunicato che possa spiegare bene la situazione. Non credo che stiamo parlando di uno che si è frantumato il crociato.
1: No. Però c'è un fastidio.
0: E non è
1: che
0: neanche una questione legata alla pubalgia. E anche fosse la pubalgia, l'ascia potrebbe essere il tipo di pubalgia che ti fa capire quanto può essere fastidioso. In questo caso, se è un'infiammazione sulla quale pubalgia, tu puoi anche giocarci.
1: Ma come però, Vincenzo? Perché noi l'abbiamo visto come
0: giocato. No, lo so, dico, però vuol dire che non è una cosa eccessivamente complicata, perché se... Ragazzi, nel 94 si giocavano con i giocatori che si rompevano il menisco e tornavano in campo. Mo che cosa può essere successo?
1: Però la flessione l'abbiamo vista.
0: Sì, però è qualcosa che se ti operi subito, secondo me sostanzialmente tu magari devi riprendere la preparazione fatta in un certo modo verso metà agosto, però comunque il campionato comincia un po' più tardi quest'anno, che è la penultima settimana di agosto.
2: Oppure magari non si opera,
0: o magari non si opera. Non voglio vederla troppo tragica, preoccupa, però no,
1: che cavolo fai, Marangio?
0: Non ho chiesto niente, sta parlando solo lei. Non vorrei da allarmarmi troppo, mi preoccupo perché voglio capirne qualcosa in più, però non mi voglio allarmare troppo.
1: No, però quella l'aggiungi a queste difficoltà che avevamo preventivato sul mercato, capisco un po' d'ansia da parte dei tifosi che ci sta. Senti, andiamo in pausa, torniamo tra poco, abbiamo una marea di
0: e dobbiamo raccontare una cosa a Rossi.
1: Rossi, sì.
0: Vai, torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Wimbledon sono ancora una volta Sinner contro Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open dove a vincere era stato il serbo. Oggi i due si sfidano per un posto in finale, la gara comincerà intorno alle 17.30 perché prima c'è il confronto tra Zverev e Ferri. È un orario particolare perché due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'Hollingen Club che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato. Il calcio all'Inter ha trovato l'accordo per Hernan Calaili dell'Union Saint-Gillois che è arrivato a Milano per le visite mediche. Il classe 2004, questa sarà la prima giornata da giocatore nerazzurro in attesa della firma sul contratto. Le richieste iniziali della formazione belga erano di 30 milioni di euro, ma l'Inter è riuscito a trovare l'intesa per 25 milioni. Il classe 2004 si prepara a firmare un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro a stagione. Sull'altra sponda di Milano, il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Chila, arrivato anche lui a Milano per visite mediche e firma sul contratto. I mondiali americani, Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale e la vincente affronterà in semifinale la Francia. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal destra e Oyarzabal centravanti, recuperato Nico Williams che dovrebbe comunque partire in panchina. Del Belgio, senza Onana infortunato, ballottaggio tra Fanaken e De Bruyne, De Ketelaere verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Il Tour de France riparte dopo il tappone pirenaico che ha confermato lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi la settima frazione, una tappa totalmente piatta per un possibile arrivo per velocisti. La tappa durerà 175 km. Il Sette Bello si sta preparando per la Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile che si svolgerà a Sydney in Australia dal 23 al 26 luglio. I 17 azzurri scelti dal CT Alessandro Campagna sono al lavoro a San Francisco, dove resteranno fino a giovedì 16 luglio in collegiale con i padroni di casa degli Stati Uniti. Nel primo incontro amichevole gli Stati Uniti si sono imposti contro l'Italia col minimo scarto, battendo gli azzurri col punteggio di 12-11. Le prossime sfide andranno in scena alle 4 italiane di sabato e domenica alle 21.30. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora, addirittura interpellata l'intelligenza artificiale per chiedere quando ritorna in media un giocatore da un'operazione al tendine del ginocchio. Richiede spesso circa 6 mesi, dice l'intelligenza
9: artificiale. Ma si deve operare al tendine del ginocchio?
8: Non si deve operare al tendine del ginocchio. C'ha un fastidio, c'ha... Una cosa è la rottura del tendine, la lesione del tendine, una cosa è l'infiammazione che probabilmente si porta avanti, ci saranno delle tecniche per cercare di farla riassorbire e non giocarci sopra. Non lo so, lo capiremo, ma non mi sembra così drammatica la situazione di
9: Enrico Inizio. Dice: io credo che questo ritardo sul mercato dipenda dal fatto che abbiamo completato il team dirigenziale questa settimana con Massara e Carnevale.
8: Plausibile.
9: Sono arrivati con grande ritardo, scrive appunto Enrico. Alessandro dice: tutto fumo, niente arrosto. Poi Andrea dice: ragazzi, ma non possiamo sbagliare, non puntiamo su Colomoni a quelle cifre. Posso dirvi che secondo me non è il tipo di attaccante che vuole Spalletti. Questo io onestamente non lo so, perché sentivo prima Camillo che dice che invece per una precisa richiesta di Spalletti, Colomoni. Sì,
8: pare che sia una richiesta di Spalletti.
9: Sì, Tony, non è solo, hai ragione, il problema di Martinez non è solo la questione del cartellino, ma anche l'ingaggio, perché lui comunque ha un prezzo abbastanza importante. Questo è vero. D'altra parte è comunque un portiere di livello. Ciro da Bologna dice: guardiamoci negli occhi, questa fase storica rischia di essere la crisi più grave mai avuta, la distanza tra noi e il calcio europeo potrebbe non essere colmabile. Allora Ciro, sì, però vale per tutti, eh? Cioè, se parliamo di calcio europeo vale per tutti, non vale soltanto per noi.
8: Ma io penso che la sua sia proprio una riflessione ad ampio raggio.
9: Sì, hai ragione.
8: Cioè, quindi dice: in questa distanza che sembra diventare sempre più incolmabile, è chiaro che tu non è che ti puoi andare a prendere Brahim Diaz, a meno che loro non dicono: ah, vado a giocare con i bambini, vado dai poveri, come dico sempre io. Perché noi siamo diventati il calcio dei poveri.
9: Sì, è assolutamente vero. Così come dice Marco da Crema, ce ne sono 31 in rosa, per acquistarne due bisogna cederne 8. Per una lista da 25 ci vorrà tanta pazienza in questo mercato. Alta riflessione sicuramente corretta. Bisogna cedere, ragazzi. Cedere la parola d'ordine. Speriamo, io spero anche in qualche certificato medico. merda, ti dico la verità.
8: Ma perché te lo dovrebbero andare? Quelli fanno tutt'altro. Quelli non vedono l'ora di tornare, di dimostrare che io quest'anno mi meriterò la mamma, andate a lavorare. Scusami, ma la prendo a male, perché dopo quello che in questi due anni mi devo sentire dire: voglio un'altra opportunità, voglio un'altra opportunità, voglio un'altra opportunità. Ti mandano un certificato medico. Magari, ma il certificato medico io mando subito Andrea. E dico: Andrea, li possiamo licenziare per giusta causa? Lui dice sì. Ah, no, quelli non faranno mai un passo sbagliato, perché quelli non se ne vogliono andare, non si muovono. Sentiamoci qualche nota vocale.
9: Gianluca Rispoli dice: ragazzi, mio figlio è stato operato al tendine, 2 mesi di riposo, ovviamente noi senza macchinari che hanno loro. Sì, ma poi comunque non credo che sia un problema così grave al tendine.
8: Ma non
9: di,
8: è
9: di,
8: no, no,
9: vai.
8: No.
7: Ragazzi, c'è una cosa pensando a Colomani che è molto strana, che non si capisce per quale motivo, non avendo offerte, quelli del Paris Saint-Germain si sono intestarditi a chiedere 50 milioni all'unica squadra che lo vuole da 2 anni. Quindi, siccome vogliono fare i dispettosi, per non dire di peggio, io gli direi, chiamerei Colomani e gli direi: mi spiace, guarda, il Paris Saint-Germain vuol fare il duro e noi non ci facciamo fregare dal Paris Saint-Germain, perciò dobbiamo andare su un altro obiettivo.
10: Lo sai che io la penso come Luigi.
8: No, ma
10: cioè, a un certo punto mi dispiace per il ragazzo, perché per il ragazzo mi dispiace, però poi c'è veramente un limite di sopportazione umana, e quindi chiamerei Archelife, Archediri, come cavolo si chiama, l'idea: senti, guarda, 50 vattene a vendere dove ti pare a te, 48, 47, 46. Io ti ripeto, tutta la vita con quella cifra lì, con quella cifra lì che lui ha messo in preventivo, io chiudo Sorloth, no, a costo di andare incontro all'Atletico Madrid. Sconticino chiama Sconticino. Cioè, non la farei sta battaglia, ma parlo da profano, Vincenzo, perché non siamo direttori sportivi, però fare questa roba qua, quei soldi lì, prendo Sorloth, che non è un bomber da 70 gol a campionato, sia chiaro, ma a quella cifra lì, con quell'ingaggio lì, in questa situazione qui, senti quante cose ti ho messo insieme, io farei così.
8: Sì, ma io credo sempre che, sono molto d'accordo su questo, però credo che se è un'esplicita richiesta di Spalletti, e ci sta che tu almeno uno glielo porti.
10: Sì, ma io credo che se oggi verrà Spalletti, ci guarda Colomani, boh, Sorloth domani, lui dice Sorloth domani.
8: Non lo sono convinto. Oh. Non sono convinto, ma non perché uno è più forte, perché secondo me lui con Colomani può fare più varianti.
10: Sì, ma non è l'attaccante che gli serve, continuo a dire. Non è l'attaccante, che, a meno che ne arrivino due. Siamo sempre lì col conto. Se ne arrivano due, ma io domani mattina lo prendo Colomani. Ma non può essere lui il riferimento però dell'attacco della Juve.
8: Sai però che c'è a livello di strategia: se io mi vado a prendere Sorloth e poi voglio prendermi Colomani, quelli mi dicono: mo mi dai tutti i soldi che voglio, se no col cavolo che te lo do.
10: Te lo tieni.
8: Se io prendo Colomani e poi vado a chiedere lo sconto per Sorloth, quello dici: come, hai speso 40 milioni per Colomani e sei rimasto con gli spiccioli per me, vuoi darmi questi spiccioli per Sorloth?
10: Ma da qualche parte devi cominciare.
8: Perciò ti dico: parto da Colomani, perché poi mi gioco la carta Nico Gonzalez per abbassare le richieste su Sorloth. Quindi l'obiettivo è duplice, sono questi due nomi. Io vado su quello che se arriva per secondo non prenderò mai. Cioè, se io vado prima da Sorloth, quelli mi dicono: allora col cazzo lo scordi, cioè o mi dai veramente 60 milioni o te lo scordi, perché vuol dire che i soldi ce li avevi, adesso ti vuoi prendere pure Colomani a 4 spiccioli, non te lo do, perché mi impunto proprio così, di principio. Se io vado a prendermi invece Colomani, chiaramente una cifra umana che per me è già stata ampiamente superata, e poi vado dall'Atletico Madrid, che mi può anche dire: sì, però hai comprato Colomani, il prezzo di Sorloth è questo, ok, lo vuoi Nico Gonzalez, troviamo un accordo. Cioè, io lascio una carta da giocarmi. Credo che questa sia la spiegazione del perché si vada prima sull'uno e poi sull'altro.
9: Oh, Massimo D'Ancona, che è in Irlanda, ci ascolta, anche se la moglie ogni tanto si arrabbia, ma noi l'abbracciamo. Noi l'abbracciamo.
11: Vai, Rossi, perché mi hai tolto il microfono?
8: Non sento più il microfono di...
9: Che è successo?
8: È perché tu tocchi, tocchi.
9: Mi piace toccare.
12: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro.
9: Ciao.
12: Vincenzo.
8: Eccolo.
12: Sei commovente nel cercare di difendere ancora questa società.
8: Vabbè, però...
12: Questa specie di società.
9: No, specie di società.
8: Specie, no, è cambiata, dai.
12: Realista Alessandro.
8: Ma è...
12: quale
8: mica
12: fa capire che siamo in ritardo su tutto, mentre però... tu cerchi sempre di sperare nel miracolo che ormai non avviene da 3 anni a questa parte.
10: Però la società, sinceramente,
12: Ivano, si... da Bellinzago Novarese.
10: Ciao Ivano, un abbraccio. Ciao, Ivano, ma... però la società, ragazzi, si è rinnovata bene, eh? Dai, no, onestamente. Che siamo in ritardo, sì, ma la società si è rinnovata.
8: Sì, ma io mica ho detto che siamo, cioè io ho detto che siamo in linea con i tempi del rinnovamento societario. Un mese fa è arrivato l'amministratore delegato che è diventato anche direttore generale. Una settimana fa, nemmeno, qualche giorno fa è arrivato il direttore tecnico. Oggi se n'è andato Modestò. Ottolini adesso sa con che squadra gioca, cioè nel senso con che dirigente sta lavorando.
10: Ottolini ci ha capito niente in questi mesi, poveraccio.
8: C'è un mondiale in mezzo, non mi sembra che ha, cioè l'Inter si è preso Cahili, boh, per carità, sarà il prospetto più forte del mondo, ha speso 23 milioni quando ti dovevi spenderne 100 milioni per prenderti Palestra che non hai preso. Si dovevano prendere Nico Pazzi, è andato il Como, ha detto no, tiro qua, ci penso io, me lo prendo io, sono rimasti attaccati al palo. Il Milan sì, ha speso questi soldi per Gonzalo Ramos e Gila, ma l'anno scorso non aveva speso, anche l'anno scorso, però poi aveva incassato anche tanto da tante cessioni, cederà probabilmente Leao. Il Napoli è rimasto bloccato con 35 giocatori e fin quando non ne cedono almeno 5-6 non comprano e domani partono in 35. La Roma non mi sembra che sia...
10: In 35 partono domani?
8: In 35. La Roma non mi sembra che stia accelerando e che sia completa, è tutt'altro che completa. La Lazio a DE, quindi non mi sei, sì, no, la Fiorentina.
10: La Lazio, la Lazio rischia la retrocessione quest'anno.
8: Ma certo che la rischia.
10: Tra l'altro, noi per carità siamo già nei guai, tanto anche noi. Ma la Lazio continua a sfidare i tifosi. Domani ci sono previsti questi stati generali di alazialità, no? E alle 17, alle 16.30 presentano Gattuso, cioè glielo fanno apposta.
8: Sì,
10: il giorno
8: sì,
10: che hanno fatto la manifestazione gli hanno presentato le maglie.
8: Sì, quindi oramai lì
10: sono ridicoli, cioè tipo certo, se c'è una società totalmente allusiva. La Lazio per me quest'anno rischia seriamente la retrocessione.
8: Rischia, certo, rischia la retrocessione, anche perché vedi, la Fiorentina comunque ha fatto 3 acquisti rinforzati, dovrà cedere pure la Fiorentina, che sennò va sotto sopra con i conti. Le altre piano piano si sta... ma chi è che sta facendo questo mercato straordinario?
10: Nessuno. Il Milan, lo dicevi prima, il Milan ha fatto 2 acquisti.
8: Sì, ho preso 2 acquisti, pom pom, doppio colpo e mi devo continuare a sistemare, ma c'avevo questo budget da spendere, l'ho speso, ok.
10: C'hanno la grana Pulisic loro,
8: eh? Sì, che si è fatto male.
10: Magari... si è fatto male seriamente.
8: Poi probabilmente la cessione di Leao sarà inevitabile.
10: Non si strapperanno i capelli,
8: no, no, no, però sai, comunque in evità a sinistra si devono aggiustare ancora, c'hanno Bartesaghi, però insomma
10: sì, però Bartesaghi è stata una bella scoperta di Allegri,
8: Allegri
10: il ragazzo sì, gliel'ha valorizzato. Vai Rossi, sconvolto da quella cosa che gli ho raccontato prima.
8: Sì,
10: Rossi.
8: Sì, sconvolto.
10: No, ma comunque Rossi ha ragione, cioè tu in questo mondo ormai non puoi più dire niente.
8: No, no, infatti.
10: Né con gli uomini né con le donne, si può più di niente, ragazzi. Veramente, dovete stare attenti a ogni qualsiasi cosa. Vai.
13: Ciao Salvatore De Roccarindola. Allora, io inizio a essere veramente stanco, perché qui non qui si tiene in conto di tutto, si è bravissimi a parlare di bilanci, eccetera. Il tifoso è stanco, perché il tifoso della Juve viene da anni schifosi, viene da inchieste, viene da mortificazioni, viene da umiliazioni europee, viene ora anche da un sesto posto, da gestioni disastrose. Il tifoso della Juve è stanco. È stanco, la pazienza il tifoso della Juve non ce l'ha più e vedrete che se la stagione inizia male sarà un inferno. Quindi se io mi devo sentire dire che sì, non ce lo possiamo permettere, chi ci possiamo permettere? Salvatore, a sto punto non lo facciamo proprio il mercato se dobbiamo fare la figura dei pezzenti.
10: Tu estremizzi, no? Però Salvatore
8: ma è una storia che è una storia che con Salvatore, con tutto il rispetto, si ripete veramente ogni anno.
10: Cioè è un po'
8: io
10: come se io volessi
8: se
10: andare
8: ci sta,
10: a cena
8: sono, ci sta, e poi diciamo sempre le stesse cose, perché poi alla fine è questo quello che succede.
10: Se io voglio
8: ogni
10: andare
8: anno,
10: a cena,
8: ma se non prendiamo i grandi giocatori non andiamo da nessuna parte. Non ci stanno i soldi, infatti non si prendono.
10: Io in questo momento nel ristorante, famoso istante da 100 euro, magari con le signore che piacciono a Rossi, che sono, che sono costose, non ci posso andare. Allora cosa faccio? Cerco di... Hai ragione Salvatore, siamo reduci da schiaffi, ne abbiamo presi tanti.
8: da scelte sbagliate, da scelte. Soldi però spesi male.
10: Non è che non vada a cena fuori, magari vada a cena fuori in un ristorante che mi costa un po' di meno. Invece di portarsi le signorine che si porta Rossi, cercherò di prendere quelle che si porta Piccari. Ecco.
8: Mi vado a fare un picnic perché non me lo posso permettere. Ma scusate, poi è una storia vecchia. Dai tempi di Conte, no? Quando diceva non posso andare al ristorante dei 100 con 10 euro, noi più o meno.
10: Ma in quell'anno lì non è che abbiamo investito chissà che cosa, hai preso Pirlo a zero, per l'amor di Dio, però.
8: E hai lavorato su una struttura. Quest'anno quella frase di Conte si può ripetere per il calcio italiano nei confronti della Premier. In questo momento l'italiano, il club italiano che vuole andare a fare una concorrenza con un giocatore che vuole anche la Premier, è come se tu andassi combinato come sta Santarelli. Ma oggi
10: io c'ho la maglia del capitano,
8: fatti vedere completamente dagli amici che condizioni sei qua sotto, ti presenti là dove ci sono tutti, arriva un manager che dice secondo te chi c'ha più soldi, poi magari ce l'hai tu, però evidentemente tu
9: perché te sei quello che dice che l'abito fa il Monaco,
8: no
9: per te,
8: però se combinato in questo stato è evidente che c'hai allora, una sindrome da quintiliano
10: perché qui no, perché poi ti dovrei dire la marca e non te la voglio dire.
8: Eccolo.
10: Appunto, però è questo, Salvatore, io appoggio la tua prima parte perché siamo stanchi tutti, e appoggio anche la parte in cui dice Salvatore, perché qui dice una verità, perché tanto poi lo sappiamo come va, che se parti male apriti cielo. Lo stesso magari succede se parti male e fai un supermercato, però dici vabbè, abbiamo fatto un grande mercato prima o poi. Se parti male e non hai fatto un grande mercato, sappiamo già quello che accadrà. Però da qui a dire allora non mangio, no, mangio con quello che posso. E l'esempio di Vincenzo, noi quell'anno lì, il primo anno di Conte, non è che avevamo investito chissà quanto, però quel poco che abbiamo preso giusto.
8: Vedi, poi vorrei rispondere anche a Luca che dice no, Salvatore ha ragione, evidentemente la Juve è pronta a perdere degli abbonamenti perché mi dispiace dirlo, il prezzo del biglietto quest'anno non vale lo spettacolo.
10: E come Luca, fai a saperlo Luca? Uno, non hai ancora visto una partita, dai, allora, su ragazzi.
8: No, due cose. Uno, per me
10: l'amore
8: la gente va allo stadio e si fa gli abbonamenti perché per ama il club.
10: Bravo,
8: anche fosse
10: bravo,
8: in Serie C, perché se bravo, uno pensa di bravissimo, farsi l'abbonamento solo perché c'è il supercampione,
10: allora non ve lo fate.
8: Allora non ve lo, non fate, ve lo perché fate, è troppo facile.
10: Però
8: perché
10: poi aggiungo, perché questo mi tocca, perché indirettamente dal del coglione anche a me, che io mercoledì vado a fare l'abbonamento a Libertas, alla Juve non lo posso fare e non so ancora chi sarà il secondo a me, quindi sono un coglione anch'io.
8: Certo.
10: Ma io la squadra l'amo a prescindere.
8: Perfetto.
10: Però Luca te lo dico, se poi c'è da andare a festeggiare, ti presentare allo stadio.
8: Certo.
10: Perché sto messaggio me lo ricordo.
8: Perché questo messaggio, questo significa però, è il classico messaggio, Luca, mi dispiace dirlo, ma proprio del tifoso che in questo momento
10: a vittoria,
8: sì, e del tifoso facile, che in questi ultimi anni ha inquinato la tifoseria juventina,
10: sì,
8: di quello che è abituato a vincere per 10 anni
10: sono
8: di
10: d'accordo,
8: fila,
10: che non festeggia,
8: che
10: lo,
8: non
10: scudetto
8: festeggia
10: perché,
8: lo scudetto
10: perché esce dalla Champions,
8: che dice no ma se non mi compri campioni io posso mai foraggiarti dandoti i soldi dell'abbonamento, ma di che discorso è?
10: Sono d'accordo.
8: Ma che discorso? E poi soprattutto secondo te la Juventus che magari legge il tuo messaggio che gli abbiamo riportato perché la continuazione lo sei, che ti risponde ah no, allora se Luca non si compra l'abbonamento allora io devo andare a comprare i giocatori con
10: no,
8: i soldi che non ho.
10: A me, ecco,
8: con i soldi che non ho,
10: critichiamo,
8: non
10: facciamo e mettiamo, ma a me questa roba qua mi fa arrabbiare.
8: Mamma
10: perché
8: mia,
10: si mette il giocatore davanti all'amore per una squadra. Allora ci vorrebbe un'altra Serie B, sai perché? Perché ci guardiamo in faccia,
8: bravo,
10: e lì c'è l'amore,
8: bravo,
10: vero,
8: bravo,
10: lì c'è l'amore vero.
8: No,
10: c'è gente che
8: non
10: ha già rinnovato l'abbonamento da Palermo, da Milano, da Roma, sulla base dell'amore che abbiamo per una squadra.
8: Porca,
10: poi è certo,
8: sei,
10: noi siamo abituati male, noi 9 anni scudetti, ah ma siamo usciti con l'Ajax e ora, allora lasciatela, abbandonatela,
8: andate a
10: abbandonatela
8: una qualsiasi altra squadra.
10: A me queste cose lo sai,
8: perché,
10: poi
8: sì,
10: quando vai sull'amore per la maglia,
8: è quella, è una follia,
10: mi fa,
8: noi
10: mi
8: siamo
10: incavolare,
8: quelli che ci rotolavano per la Coppa Italia che è l'unico trofeo degli ultimi 6 anni
10: e lo rifarei,
8: siamo,
10: domani mattina
8: e siamo qua con il cuore emozionata di ragazzi, vedete che magari all'improvviso arriva il giocatore, e se non arriva noi, voi direte wow, Marangio sei commovente, pensi addirittura che possiamo fare una bella stagione, perché io vi dirò sì, apro il team Marangio, perché magari voglio alzare l'entusiasmo anche in me stesso e credere in questa squadra, perché ci credo a prescindere dalla storia della Juventus. Poi so, qua, sono consapevole quando ci sono i soldi e vengono spesi male e lo racconto. Sono consapevole quando i soldi spesi male in passato creano un buco in bilancio che non ti permette di fare delle spese e non gli vado a dire: ah no, se non ti compri i giocatori io non ti seguo più.
10: Allora, ma restano, meglio, no, cioè, non la raccontiamo più. Si sta più larghi.
8: Ma non lo fanno, perché sono cose che sì, dicono ma non le fanno.
10: Poi sono i
8: perché
10: primi
8: poi
10: che
8: la prima
10: van.
8: Vittoria che vanno al bar, io sono la Juve, tu chi sei?
10: Si sta più larghi, Vincenzo. Dai, c'è bisogno.
8: Bravo,
10: c'è bisogno.
8: Gianni da Brindisi che ha già rinnovato il come.
10: Sì, ma infatti, Vincenzo, perché poi arriva il momento in cui bisogna guardarci in faccia. Massimo. Prego.
14: Ciao Marangio, ciao Alessandro, Alfredo da Torino. Io dirò che questi sono dei bravi dirigenti quando faranno in modo che la mia Juve tornerà alla Juve di una volta. Per adesso idee ce ne sono zero. E se devo dire la verità, se non ci sono i soldi, per quale motivo andiamo a bussare al Paris Saint-Germain e quelli ci dicono una cifra di 50 milioni e noi continuiamo a bussare per Kolo Muani? Questo per me è inspiegabile.
10: Perché non fa il direttore sportivo come non lo faccio io, come non lo fa Vincenzo.
8: Io. Ci sono delle strategie, ragazzi. Poi non è veramente, non è che state giocando al computer o che state facendo il fantacalcio.
10: Questo
8: cioè,
10: è sono i social, il computer, sì, il fatto che ognuno di noi può fare il mestiere di quelli
8: altri. Esatto, questa è la grande verità che hai raccontato. Vedi, con questa perla io ti saluto con un'ora e mezzo di anticipo. Buone vacanze,
10: ciao,
8: Tantarelli. Ciao, vado,
10: ci vediamo domani sera.
8: Allora... noi proviamo a raccontarvela in maniera semplice, ma questo non significa che è semplice. Noi cerchiamo di semplificare certi discorsi, ma questo non significa che i discorsi sono semplici. Voi avete la minima idea di che, probabilmente lo dico spesso, qualcuno di voi non sa neanche gestire il bilancio della propria famiglia. Immaginatevi a gestire il bilancio di un club come la Juventus, che deve recuperare dei giocatori che ti donano dal prestito, gli devi pagare un ingaggio, devi restare sotto un tetto, devi pagare una parte all'UEFA, se poi non stai sotto quel tetto gli devi pagare di più all'UEFA, quindi devi accantonare soldi che dovrai dare a loro, devi rispettare il bilancio, ma comprare giocatori che però siano forti, se no Salvatore non fa l'abbonamento allo stadio, senza l'abbonamento io poi perdo quei soldi là, poi quell'altro si arrabbia perché ho preso un giocatore che è troppo vecchio, non mi piace. Cioè, non è esattamente la cosa più semplice del mondo. Poi sono d'accordo se nella prima parte del messaggio dice: io farò un applauso a questa società se mi riporta alla Juventus, ma non lo fa oggi su domani, neanche domani su dopodomani. Quest'anno è il primo passo, ma non vi aspettate che arriva la squadra da scudetto, gli invincibili, i più forti del mondo. No. Si proverà a fare il massimo con le idee giuste, che certamente non vanno a raccontare a destra e a sinistra. Se Carnevali va a parlare a Sport Mediaset e sembra un'intervista rilasciata uguale due giorni fa, è perché ti racconta quello che ti vuole raccontare, non ti racconta quello che non ti può raccontare.
10: Comunque, che croce, tanti hanno rinnovato l'abbonamento. Andrea Savona dice: lasciate perdere però i tifosi da social. Ma no, ma Andrea, per me sono tutti tifosi. Poi il concetto di tifoso, caro Andrea, è sulla Juventus purtroppo è ampliato, perché tanti sono i tifosi a vittoria. E non mi parlate, come dice quell'amico ho appena letto, se vuoi a teatro. Ragazzi, noi vogliamo paragonare uno spettacolo a teatro, all'amore per una squadra. Io veramente, Vincenzo, a volte rabbrividisco, ma lo dico con tutto il rispetto.
8: Cioè è chiaro che se vai a teatro mi faccio l'abbonamento perché mi piace il teatro, poi non mi piace
10: l'amore per una squadra. Cos'è l'amore? Io credo che noi tifosi della Juventus abbiamo perso un po' il concetto di amore per la squadra. Dovremmo ricreare un po' di identità, perché chi mi paragona andà a teatro quando andà a vedere l'amore della squadra vuol dire che evidentemente non si ama, ma poi per l'amore di Dio non si ama tutti allo stesso modo. C'è chi ama se la squadra vince, c'è chi, come quando siamo andati in Serie B, si nascondeva perché si vergognava di essere juventino, c'è chi ama soltanto quando magari batti l'Inter e se perdi col Benevento non ama più la squadra. Questo è il variegato mondo della tifosia della Juventus, che però ci guarda in faccia in difficoltà, perché siamo tutti tifosi quando si vince. Di tifosi a vittoria, sapete quanti ve ne trovo?
8: Uff, mamma mia. Poi no.
10: Ed è il male di questa. Il male delle società che vincono tanto è questo, Vincenzo.
8: Sì, che poi diventi snob.
10: Diventi snob.
8: Allora, rispondo ad Antonio da Napoli, che dice: io accetto anche i problemi che ci sono, accetto le difficoltà, non accetto le dichiarazioni di Carnevale quando dice che costruiremo una squadra vincente. Siate onesti fino in fondo, di questo passo non si costruisce nulla di vincente. L'onestà è una cosa bella, Chiaramente l'amministratore delegato che è arrivato alla Juventus non dice ad Antonio, a un tifoso qualsiasi: ragazzi, arrendetevi, quest'anno facciamo una squadra di merda, scusami lo dico,
9: no, ma hai ragione,
8: quest'anno arriviamo decimi, se volete fare l'abbonamento quindi chiedete a Salvatore, o non lo volete fare a me non mi interessa proprio, noi facciamo una squadra proprio brutta, una stagione bruttissima, poi se vinciamo al Super Enalotto e ci facciamo i soldi forse compriamo un giocatore, ma non vi aspettate nemmeno in quel caso niente di che, perché dobbiamo restituire altri soldi, così sono onesto. Non è questo, l'onestà significa dire quello che ha detto Carnevali, che sì, Brahim Diaz, Theo Hernandez, spettacolari giocatori che ora per quei costi non ci possiamo prendere, Vlahovic porte aperte e chiuse, se si crea un'opportunità, ma devi venire da noi a dire certo, ho scherzato, 4 milioni 5 milioni me li dai, vediamo, ci stanno, te li do 5 onesto, te li do. Ma dire anche che uno crescerà una squadra è normale, io devo anche in qualche modo dire fidatevi di me, non è che la costruisco oggi su domani, poi una squadra può vincere anche senza quei grandissimi giocatori, può vincere anche con un'orchestra costruita nel modo giusto, vincere non significa andare a vincere lo scudetto, ma magari l'Europa League sì, ma magari la Coppa Italia sì, ma tornare magari a competere fino alla fine sì, ed è un primo passo. Poi se uno dice adesso niente, mi scoccio, chiamatemi quando comincio a vincere la Juventus e io vengo, e allora quello è un altro discorso.
9: Sentiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa, dai.
8: Settimana pesante, mi aspetta.
15: Ciao ragazzi, sono Carolina dalla provincia di Como.
9: Ciao Carolina.
15: Volevo sbloccarvi un ricordo.
8: Vai.
15: 2006.
8: Sì, bello.
15: Con quello che è successo. Primo CDA, primo punto all'ordine del giorno, dichiarazione fallimento. È durato poco quella riunione perché hanno rifiutato di discutere quello, è stato chiesto che si trovasse un'alternativa da discutere. Abbiamo vissuto momenti veramente, veramente peggiori, sì, di questo, quindi appunto, vi chiedo nelle difficoltà di essere un pochino meno lamentosi e meno negativi, perché guarda, tanto la Juve è come la Fenice, risorge.
9: Questo è un messaggio bellissimo.
15: Buona serata.
9: Il problema è che bisognerebbe questo messaggio metterlo a loop e
8: vabbè,
9: farlo.
8: Ma questo è il messaggio di una persona anche colta, preparata, e che comunque nella preparazione, nella conoscenza della storia, nella conoscenza delle metafore, nella conoscenza delle dinamiche della vita, si può vedere anche il lato positivo, perché ti dice oggettivamente c'è stato anche di peggio, magari non è il momento più bello ma neanche il più brutto, si sta ricostruendo, io ho la pazienza perché ho la consapevolezza. No, qui molti dicono c'ho la consapevolezza però allora è inutile che mi dici che possiamo vincere, che facciamo schifo, c'ho la consapevolezza però mi devi comprare lo stesso giocatore perché sennò non ti faccio l'abbonamento.
9: Ma aggiungo, tutti noi vogliamo tornare a vincere, forse è questo che non è chiaro, tutti noi ci siamo rotolati per terra per una Coppa Italia, figuriamoci. Ma cosa vi dobbiamo raccontare? Lo dico all'amico Antonio, che la Juve domani mattina torna a vincere perché non è una Roma qualsiasi. Lo sappiamo, Antonio, ma se le situazioni sono queste, vuoi che ti raccontiamo una verità per farti dire oh vabbè, domani mattina vinciamo, così poi ci viene a dire ah ma voi eravate quelli, perché poi siete questi, eh? Ah ma dicevate a settembre e ce lo rinfacciate poi magari a marzo. Questo è il nostro lavoro e tutti i giorni abbiamo l'onere e l'onore di essere qua a raccontare le cose che vediamo chiaramente oggi al 10 luglio, che vi do una notizia, magari sono diverse da quelle che accadranno il 10 dicembre, e quello che diciamo oggi 10 luglio magari il 10 dicembre saranno diverse, benissimo, ma se poi noi rispettiamo le opinioni di tutti, anche di quelli che dicono che tifano per la Juve solo quando vince, per l'amor di Dio, va benissimo, ma cosa ti devo raccontare oggi, Antonio? Che la Juve non può essere una Roma qualsiasi, la Juve in questo momento ha una situazione difficile. E allora nelle situazioni difficili cosa si fa? Gli si dà i calci negli stinchi o si prova a dargli una carezza? Poi è normale che se andiamo a Frosinone e perdiamo 2-0 saremo incavolati e lo diremo a Carnevali, a Massara, a Spalletti, a Di Gregorio, speriamo che non ci sia più Open, speriamo che non ci sia più. Ma oggi noi vi raccontiamo esattamente quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è che la Juventus non ha 120 milioni da andare a investire sul mercato. Ci piace? No, ma è la realtà, quindi?
8: Quindi sono d'accordo con Nicola D'Avasto che dice: io penso che non si torna a vincere solo con le figurine, ma con giocatori giusti al posto giusto, e quindi ci vuole un po' di pazienza, la fretta può fare brutti scherzi. Io non aggiungo altro, un messaggio che mi sembra molto giusto. Tu invece vuoi lanciare il tuo ultimo quesito prima di lasciare
9: c'è un sacco di messaggi,
8: lo scenario.
9: Sì, ma infatti io mi sa che adesso la prima settimana me ne sto a Livorno, e poi ragazzi, ho fatto l'abbonamento, resto a Livorno.
8: Resti a Livorno
9: perché sono uno scemo, io capito. Sì, io non so ancora chi sarà il secondo americano a Liberta, se però gli varrà da soldi per amore, cosa che farei per la Juve,
8: certo.
9: Nel mio piccolo, non facendo l'abbonamento, nel mio piccolo mi compro le magliette della Juve. Pensate quanto sono un imbecille, eppure non so ancora chi comprerà. Sono stupido,
8: non solo, sono anni che combattiamo davanti a disperazioni, ma l'amore c'è sempre. Vediamo se ce l'avete anche voi. Torniamo tra poco.
16: Due colori, due voci.
17: Radio Bianconera, nati per vincere.
18: Bentrovati dalla redazione.
19: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il

0: che conta.
1: Io penso sempre la stessa cosa e ripeto da anni la stessa. Sono Mimmo, che Ronaldo non era un costo. Ronaldo è diventato un costo per la Juve solo per la pandemia. E io voglio capire, chiunque di noi mette a fare una casa, si mette a fare la propria casa e poi arriva un terremoto e te la butta giù, io voglio sapere in banca come tu ti trovi. Poi non mettiamo il puntino col senno del poi, ma se Ronaldo, ma se Ronaldo. Ronaldo è stata la mia gioia e io domani mattina rivendico i tutti i 102 gol che ha fatto con noi e mi ha fatto gioire.
2: Ragazzi, buonasera, ma io stamattina ho mandato anche altri messaggi, ma non ho avuto risposta. Si parla di Matic. Io ora dico una cosa, ma andiamo a prendere uno scarto della Roma, un non titolare nemmeno fisso del Sassuolo. Ma dove andiamo con questi nomi? Dove andiamo? Sempre Forza Juve, Michele da Napoli.
3: Buonasera, Lello da Caserta. Praticamente è come se io volessi fare un film con Monica Bellucci, Claudio Schiffer, Naomi Campbell e con il budget mi devo accontentare di fare un film con quell'attrice che fece il film con Renato Pozzetto, ragazzo di campagna, che prima era una ragazza così così, poi diventa una bella ragazza. Insomma, dobbiamo fare così, esatto.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Bello leggere i messaggi di bello, chi bello, di voi ha vissuto epoche d'oro della Juventus e dice: io resterò sempre accanto ai miei colori. Ho visto anche, dice Massimiliano da Firenze, Platini e Zavarov, 8 anni senza scudetto, ci sono passato, eppure c'erano Platini e Zavarov che erano giocatori straordinari, insomma.
7: Zavarov, insomma.
6: Vabbè, rispetto, mo lo vorresti? Rui Barros?
7: Dai, ce l'abbiamo un Rui Barros,
6: no? No, con senso onore, non paragoniamo.
7: Comunque mi chiedono quando tornerò, è il 3 agosto, ragazzi, lunedì 3 agosto sono qua.
6: È presto.
7: Sì, in realtà ho appunto anticipato una settimana perché poi ci sono le amichevoli, quelle un pochino più importanti, e quindi torneremo per il 3 agosto sono qua.
6: Bravo.
7: Grazie.
6: Bravo, molto bene, molto bene.
7: E quando te ne vai, Marangio? Perché ci chiedono anche
6: quando
7: poi
6: tu?
7: Quando torneremo insieme. Allora, praticamente io e Vincenzo faremo
6: il 5 insieme.
7: Il 5 siamo insieme.
6: Se è venerdì?
7: No, se io torno il 3. Allora, aspetta, fammi prendere il calendario. Vai. Dunque. Calendario, eccoci qua. Io torno il 2 agosto, che è un lunedì,
6: domenica,
7: giusto?
6: È domenica.
7: No, è domenica. 31. È domenica, quindi torno il 3 agosto.
6: Per ci facciamo quella settimana
7: 3,
6: insieme.
7: 4, 5, 6, 7 ci facciamo insieme e poi ci rivediamo il 12 ottobre quando torna Marangio.
6: Scherzo.
7: Poi dunque, tutta la vita con l'amico bianco nero che ha difeso acquisto di Ronaldo e ha ricordato cos'è successo, una pandemia, sì, ma non si pagava da solo. Guardate, io lo riprenderei domani mattina Ronaldo, attenzione, di quelli, Ronaldo, ma figurati, domani mattina non si ripagava neppure senza pandemia. È stato un investimento, tanto non sono soldi miei, che avrei fatto, rifatto e strarifatto. Ma poi non è soltanto Ronaldo, noi l'anno dopo prendiamo De Ligt a quanto? 75 milioni, quindi insomma è andato un po' a prosciugare le casse, però io mi sono divertito da matti con Ronaldo e magari ritornasse un altro Ronaldo. Però vi ricordo, perché la memoria ce l'ho buona, ti ricordi, Vincenzo, quanto Ronaldo, il problema della Juve, ti ricordi?
6: Sì, quindi anche lì poi abbiamo sentito qualunque cosa.
7: No,
6: anche io non credo che Ronaldo si pagasse da solo.
7: No.

0: non si pagava la scuola.
1: Sicuramente
0: anche senza Covid sarebbe stato un problema.
1: Sì, sì, sicuramente senza Covid sarebbe stato più facile,
0: certo.
1: molto più facile.
0: Ma non sarebbe.
1: Però comunque in ogni caso lì il passo un po' più lungo della gamba venne fatto, e ti aggiungo che secondo me andare poi a prendersi anche De Ligt a quelle cifre,
0: 75 milioni,
1: ragazzi, ma gli davi 12 milioni all'anno, cioè lì arrivavamo a sì. monte ingaggi folle. E in quello stesso periodo gli si fece la proposta a Dybala sempre di 13-14 milioni, una cosa del genere, che lui rifiutò. E poi dopo è finita come è finita.
0: A 12
1: sì.
0: che lui rifiutò.
1: Disse: non ti metto tra i primi 5, ma subito dopo i primi 5 come ingaggio. Però all'epoca si spendeva tanto e la gestione era diventata insostenibile. Vi aggiungo una cosa: la pandemia sicuramente ha fatto il suo, ma quello che ha creato veramente un problema alla Juventus, detto che chiaramente con Ronaldo tu avevi anche dei diritti TV diversi, ma anche lì si guardavano le partite della Juve.
0: Certo.
1: Nel frattempo il calcio italiano già stava calando a picco. Per questo Agnelli disse con largo anticipo: guardate che ci stiamo allontanando. E non a caso in quel periodo si puntò sulla Superlega. Questo che significa? Se io ho i conti perfetti, se io so che Ronaldo si paga da solo, anche magari davanti a qualche difficoltà, ma io dico: sai che c'è? Io continuo a dominare in Italia, i soldi mi arrivano lo stesso dall'Italia, il fatturato lo accorcio perché prendo giocatori più. No, lui sapeva che dall'Italia non entrava più niente,
0: niente,
1: quindi sarebbe stato difficile, anzi ti avrebbero portato a fondo, e ci hanno portato a fondo.
0: Sì, decisamente. Tra l'altro noi, ma non per riguardare il passato, che è un passato straordinario, ma insomma noi andammo a inserire Ronaldo in una squadra che c'era Wayne, Dybala, Douglas Costa, Khedira, Pjanic, e chi più ne ha più ne metta, vabbè. Va bene. Sì, poi dopo dal 25 sono in Romagna. Sì, dal 25 al 29 c'ho questa serata a Montefiore Conca, chi vuol venire sono lì. Prego. Soprattutto amiche, insomma.
1: Ti pareva.
0: Vai.
2: Questo per dirvi cosa, torniamo. Buonasera Gobbi, ciao Santa, ciao Marangio, ma ciao. Ve la faccio io una domanda, un quesito, visto che voi ponete quesiti da tutto l'anno.
0: Bravo.
2: Ve lo faccio io un quesito, rispondetemi: ma quanto siamo sicuri che tutti quelli che inviano messaggi a Radio Bianconera siano realmente Gobbi Juventini? Perché io sento troppa negatività. Cioè, era dai tempi di Andrea Agnelli che finalmente non avevamo una dirigenza come si deve: Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini. Cioè, da dopo Andrea Agnelli non abbiamo avuto nessuno, abbiamo avuto persone impresentabili. Finalmente una società, una dirigenza come Cristo comanda, da 3 giorni, perché Massara è arrivato 3 giorni fa. Il mercato chiude a fine agosto, a me non me ne frega niente se tu me lo prendi adesso, me lo prendi il 20 di agosto o il 15 di luglio. Diamo un giudizio a fine mercato e poi valutiamo, ragazzi. Cioè, ma siamo sicuri che tutti quelli che mandano messaggi sono veramente Gobbi? Secondo
0: no.
2: me c'è qualche infiltrato che vuole solo rompere le scatole. Io mi fido di Spalletti e mi fido di questa dirigenza. Manca ancora una figura in società, che è il presidente. Io Ferrero lo eliminerei subito e metterei una figura a questi livelli qui.
0: Non mettiamo. Molto bello questo messaggio.
1: No, messaggio.
0: Allora, noi non possiamo certificare ogni messaggio che arriva e ogni ascolto. Poi è chiaro che adesso, avendo questo sistema nuovo di messaggistica, qualcuno lo riconosciamo un po' di più, ma sono veramente rarissimi perché siete talmente tanti. Però noi il bollino sul fatto che tutti i messaggi che arrivano a serie di tifosi di lui non ci possiamo mettere. Mi viene da dire il 90%, sì, forse anche il 95%.
1: Sì, secondo me sì. Poi siamo talmente tanti tifosi della Juve che ci stanno le sfumature, no? Quello più pessimista, quello più ottimista, quello là che non è mai contento, quello che è criticone, quello che vuole andare sempre controcorrente, quello che magari, guarda che ti vado a dire, lo fa anche per sentirsi citare, perché se io mi unisco a quelli che dicono sono fiducioso per questa società, pensa che magari non viene eletto rispetto a uno che magari critica che viene eletto di più. Noi diamo spazio naturalmente a tutti e cerchiamo insieme con tutti quanti di trovare non una verità, ma di avvicinarci alla verità e di trovare una visione delle cose quanto più giusta possibile. Dopodiché, poi ragazzi, a un certo punto noi deponiamo le armi con quelli che proprio vedono tutto nero, comunque qualsiasi cosa non gli sta mai bene e soprattutto pensano che le cose si risolvono da un secondo all'altro.
0: Ecco, non è, secondo me la cosa più difficile da fare è proprio quello. Intanto c'è un amico, Sergio, che dice: ragazzi, 82 anni, ho iniziato a tifare Juve a circa 10 anni, ho vissuto da Sivori a Boniperti a Charles, ho avuto anni senza vincere niente, ma ho sempre tifato e continuerò a tifare per quel poco che mi resta. No, Sergio, ti deve rimanere tantissimo, ci mancherebbe altro, grande, grande amico. No, la cosa più difficile che io vedo che non passa, perché ci sono dei messaggi che passano e altri messaggi che non passano. Il messaggio che noi non riusciamo a far passare, Vincenzo, non in tutti, ma in una buona fetta, è che la Juve sta attraversando un momento delicato, che i soldi non ci sono, che non c'è, cioè che non ci sono, che ci sono ma che non puoi permettere di investire tanto quanto vorremmo, e che siamo reduci da sperperi di oltre 250 milioni, Vincenzo, giunto lì,
1: no,
0: come lì, quanto
1: di
0: hanno
1: più,
0: bruciato?
1: 400 milioni.
0: Ok, benissimo. Con zavorre che non riusciamo a vendere, con 31 giocatori in rosa e con dei sogni che avremmo che al momento restano tali. Questo è un messaggio che però non riusciamo a far passare. Me ne
1: o
0: rendo
1: che
0: conto.
1: Magari qualcuno non vuole raccogliere, perché io capisco anche che ci possa essere qualcuno attaccato alla storia che la Juventus può comprare chiunque, eccetera, che magari fa fatica ad accontentarsi di anni di magra o comunque di necessità, di idee, di tentennare sul mercato e non riuscire a prendere il... Soltanto 8 anni fa, tra virgolette, soltanto con un aereo si andava a prendere Ronaldo.
0: Ronaldo,
1: quindi immagino che uno che magari è abituato a quelle emozioni e non riesce a distaccarsi da quelle emozioni dice: cavolo, posso stare dietro a Colomani e non riuscire manco a vederle, quindi poi mi devo accontentare di Sorloth e devo pregare che Di Martino mi dice di sì. I tempi cambiano, ci sono dei momenti in cui bisogna anche
0: accontentare. Abbiamo avuto anche Pascione attaccante alla Juventus.
1: Bravo,
0: tanti se lo ricordano.
1: È questo il momento, per quanto sia stato particolarmente lungo fino ad ora, in cui si dimostra veramente l'amore per una maglia, l'amore per una società, l'amore per la storia di una squadra. È probabilmente il momento in cui tu costruisci dentro di te un qualcosa che poi, appena arriva la vittoria, perché torna come l'araba fenice, come diceva la nostra amica prima, esplodi, tiri fuori tutta l'amarezza, tutto il dispiacere, perché in fondo, in cuor tuo, sapevi che saresti tornato a vincere. Quando tornerai a vincere, farai con un grido ancora più forte rispetto a prima e ti usciranno le lacrime, perché quando arrivò il famoso scudetto con Conte il primo anno dopo tanto tempo così, io ricordo che
0: a Trieste ero
1: in lacrime. C'era il derby quella sera che doveva spianare la storia, sì, sarà successo alla Juve, la Juve che vinse. Io là scoppiai in lacrime, perché erano tanti anni che non si vinceva. Poi dopo mi sono goduto tutti gli scudetti,
0: anch'io,
1: tutti fino all'ultimo, mentre anch'io, altri magari non festeggiavano, si scocciavano, eccetera. E adesso ci ritroviamo in un periodo lungo, non più lungo di tanti altri, in cui chiaramente è dovuto fare i conti con le scelte sbagliate. Ci si rimette in piedi. Si è ricostruita una società, perché tu dici: siete ripartiti un'altra volta con Comolli, Modesto, ma che cosa possono fare? Gli vogliamo dare un'altra speranza? Noi gliela daremmo anche, perché poi dobbiamo stare sempre vicino alla Juve. E invece no, invece si è cambiata una dirigenza completamente. Mo, un mese fa Carnevali, una settimana fa Massara, e ci possiamo dare un po' di tempo a questi,
0: allora,
1: per
0: intanto
1: lavorare.
0: Rispondo all'amico da Pistoia. Guarda, scrivimi su Messenger e sicuramente ci vediamo con grande piacere. Il problema, Vincenzo, e questo io lo capisco e sto dalla parte del tifoso, perché poi anche noi siamo tifosi e abbiamo la fortuna di fare questo mestiere da giornalisti. Il problema è che tu citavi 8 anni fa, che era, ora faccio eccitare Rossi, l'acme del momento migliore, cioè abbiamo raggiunto il top, cioè, quindi l'acme, andando a prendere Ronaldo, impiantandolo in una squadra dove c'erano i campioni che abbiamo detto prima. E se pensi che questo accadeva soltanto 8 anni fa, nel mezzo ci abbiamo avuto Giuntoli, ci abbiamo avuto Comolli, ci abbiamo avuto Modestò, ci abbiamo avuto Locatelli capitano, e Locatelli non c'entra niente, ma faccio per chiudere il cerchio. Abbiamo avuto David che sviene davanti alla porta, abbiamo avuto Vlahovic pagato 80 milioni che ha reso probabilmente per 40, abbiamo avuto Douglas Luiz, il miglior centrocampista della Premier, che viene in Italia e è depresso, abbiamo visto con Miners pagato 56 milioni, cioè ci sono tutta una serie di cose che noi abbiamo buttato giù esaltandoci prima e sbattendoci la faccia poi, che è chiaro che hanno stancato, e ritorno all'inizio del messaggio di Salvatore, che hanno stancato il tifoso. Ogni anno noi si cambia pagina e si spera che possa andare meglio, invece, e siamo arrivati in anno con Pirlo così e ci stiamo allenando squadra, siamo arrivati l'anno con Tudor così e lì ci porta anche Di Gregorio, per l'amor di Dio, siamo arrivati quest'anno ad avere 5 punti di vantaggio a 5 rate dalla fine del campionato, a perdere in casa con la Fiorentina e pareggia col Verona. Insomma, tutto, la gente è esausta e lo capisco. Dall'altra parte però una luce si vede, ma questa luce, cioè la ricostruzione societaria, non porta domani mattina alla vittoria dello scudetto, poi magari la Juve lo vince e saremo felici, ma porta dei passaggi che sono passaggi anche lunghi, però ti riporteranno ad avere la possibilità non di andare a prendere Ronaldo a 100 milioni più 30 l'anno, ma magari andarti a prendere un attaccante che non sia la vita.
1: Questo sicuramente, questo fa parte degli errori commessi in passato, errori che secondo me con questa dirigenza, non quest'anno ma da quest'anno, difficilmente si troveranno, e che degli errori li faranno anche loro, ma secondo me saranno molto più attenti proprio perché non hanno fretta e fanno le cose in un certo ordine.
0: Stefano, c'è anche quello che molti non hanno capito, i paletti, il fair play finanziario,
1: quello volevo leggere, cioè anche quella è una storia che abbiamo spiegato tante volte, ti viene poi, come dici tu, a noi anche doverla ripetere.
0: Aggiungo, perché lo dice anche un altro amico che dice da Siena, mi sembra, voi l'avete spiegato più di una volta, l'età sulla Juve l'avete anche ben spiegato, perciò fate una ragione, perché tanto alcuni non vorranno mai capire.
1: No, o magari semplicemente, per quanto tu possa spiegarlo nel modo più semplice possibile, sono argomenti che non interessano, cioè c'è qualcuno che si vuole sentirsi soltanto dire chi compri, quando lo compri, quando arriva, poi esatto. Chi compri, quando arriva, allora quando gli parli delle difficoltà il cervello gli si spegne proprio e dice no, queste cose non le voglio nemmeno sentire, quindi tu glielo spieghi, dici ok perfetto, adesso chi ci compriamo, e allora dice vabbè ragazzi, allora ti cadono le braccia. Dai.
0: Sentiamo qualche altro vocale.
3: Ciao ragazzi, per rispondere a quel tifoso di prima che si riferiva a non rinnovare l'abbonamento, io ho già rinnovato l'abbonamento al club official Juventus già 15 giorni fa, a prescindere dalla campagna acquisti. La Juve si ama a prescindere. Ciao Franco da Mazzarino.
0: Franco da Mazzarino, ma non letti tanti Gianni da Brindisi, per non andare poi a quelli che stanno a Torino, che sono più fortunati evidentemente. Tanti amici da Roma hanno scritto. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Pasquale Matic. Ma io mi ricordo che 27-28 anni fa lui aveva già 30 anni. Ma quanti anni c'ha sto Matic? Ma per piacere, sì. Matic, è arrivato a questo punto. Chiamiamo pure attacchinati, chiamiamo Pessotto, chiamiamo Zabraot. Mamma mia,
0: fantastico Pasquale. 27-28 anni fa c'aveva 30 anni. Però Pasquale ha ragione.
1: C'ha ragione.
0: Sei un grande. È vero. Ma allora, lì da quello che ho capito è stata. Perché lui c'ha lo stesso procuratore di Martinez, no? Di Mu Martinez, se non vado errato. 27-28.
1: No, è vero, ci sono dei giocatori che nascono vecchi. Nel senso che.
0: Berardi è uno di quelli. Berardi sembra la vita. Ha ragione.
1: Sì, infatti, non ve lo volevo dire, però si è riaperta la pista che porta a Witzel. Scherzo. Però anche. No, perché ci sono dei giocatori. Mi ricordo, no vabbè sì Matic c'è male, però sai c'ha 30 anni, 10 anni dopo, secondo me noi tra 10 anni a un certo punto che faremo trasmissione in memoria di Santarelli, che non ci sarà più con Quintiliano col bastone, diremo sai chi sta prendendo la Juve? Matic. No è vero, ci sono delle situazioni che io a questa storia qua non
0: ci credo nemmeno.
1: No, ma per il semplice motivo che anche se tu lo volessi prendere come uomo esperienza, abbiamo detto all'inizio, c'è già 8, abbiamo contati, c'è già 8 centrocampisti. No. Penso più che altro che a un certo punto, quando, e se fosse questa la cosa, significherebbe essere tornati un po' alla Juventus di tanti anni fa, quando escono dei nomi per portarti fuori strada davanti a altre trattative che invece stanno chiudendo e si vogliono chiudere gli occhi davanti a quelle. Spero, penso. Che volevi dire?
0: Che 2 anni fa l'aveva ancora preso Matic, forse anche 3 anni fa, al cospetto di questi centrocampisti che
1: certo
0: abbiamo
1: che
0: oggi.
1: Sì, certo che sì.
0: Oggi no, ma al cospetto di questi. È chiaro che vedi, ritorno al ragionamento. La Juventus di 8 anni fa andava negli Stati Uniti, prendeva Bouabi, il centrocampista del Marocco, che è forte. Attenzione, 18 anni e si vede, eh? Però lui è forte. Deve maturare a margine miglioramenti. E ritorno, ora non per...
1: Adesso dei palloni sanguinosissimi ieri,
0: sì,
1: però, è forte,
0: però
1: forte.
0: Hai visto, però tu si propone giochi davanti al
1: così.
0: Portiere contro sì. La Francia, l'hai visto?
1: Sai che mi ricorda di Cina in qualche modo, cioè nel senso come movenze, magari Cina può arrivare a quei
0: è
1: livelli
0: forte,
1: perché
0: forte,
1: ci mette fisico, forte. Presenza, si mangia
0: però
1: a campo.
0: Vedi Vincenzo, e qui ritorno a un ragionamento, a me dispiace tirarlo in ballo, ma è il paragone. Abbiamo avuto anche noi dei giovani, Miretti. Ok? Miretti a 18 anni era questa roba qua. Con tutto il bene! Con tutto il bene. Miretti a 106-107 partite in Serie A. Bouabi se lo mette in tasca.
1: Ma per se lo mette in tasca
0: per
1: in
0: personalità,
1: proprio.
0: Per sfrontatezza, per bravo, classe, bravo. Per tecnica.
1: E lì arrivi a
0: ha
1: quel
0: perso,
1: discorso.
0: Come dici te, Vincenzo, vengo subito, dei palloni sanguinosi. Però c'ha 18 anni contro la Francia. Andava lì e faceva il centrocampista universale. Il giovane così io faccio giocare. E la Juve di un tempo andava e forse se lo prendeva. Oggi nemmeno ti ci può avvicinare.
1: No, io non volevo aggiungere niente se non il fatto che questa è la prova che quando un giocatore c'ha talento emerge a qualsiasi età. Se tu insisti con Miretti e non emerge, vuol dire che c'è un limite che può essere caratteriale, che può essere strutturale, che può essere tecnico, che quel giocatore ha. Boadì invece ha dimostrato di avere personalità, poi magari può essere incoscienza perché ha perso un paio di palloni da incoscienza,
0: però ci lavori.
1: Personalità, fisico, tecnica, stai giocando un mondiale
0: con la Francia,
1: allora tu uno del genere, se te lo prendi, il primo pensiero non è chissà che se si adatta, se regge il peso della maglia della Juventus, ma è uno che ti dimostra di avere la personalità di default. E invece ce ne sono altri che ancora pensiamo e speriamo che possano tirarla fuori. Non ce l'hanno.
0: Bravo Vincenzo.
1: Non ce l'hanno. E come posso chiedere ad Alessandro di farsi gli occhi azzurri? Non ce li ha.
0: Non ce li ho, bravissimo. Hai fatto un esempio perfetto. Non ce li ho, non li tiri fuori.
1: Non ci puoi lavorare. Così come Spalletti giustamente diceva, questi sono bravi ragazzi. Non lo vuole il bravo ragazzo. Vuole la faccia di C. Vuole quello cazzuto. Quando dice mi serve la personalità è perché sa che non c'è, e soprattutto che lui non la può allenare. Poi adesso tornerà qualcuno a dire no, ma Conte allenava anche la personalità. No, Conte tirava fuori la personalità di chi ce l'aveva, chi non ce l'aveva anche lì restava fuori.
0: Stava in panchina, ma certo. Però vedi, ti ripeto, io non ce l'ho con Miretti, sia chiaro, ma ho portato quell'esempio quando noi si dice ah, i giovani abbiamo svenduto, andato via quello quell'altro. Sì, poi qualcuno l'abbiamo fatto giocare anche titolare, e però vedete la differenza tra il giovane da Juventus e il giovane non da Juventus. La differenza sta lì. Oggi però purtroppo noi quel giovane non te lo puoi andare a prendere, perché questo è uno che va già oltre 100-110 milioni. Per esempio a me un altro giocatore che piace da impazzire questa volta nella Francia e purtroppo Cone. In Italia è Coné.
1: Ma anche Rabiot ieri. Vabbè, si sono mangiati il Marocco.
0: Rabiot noi abbiamo visto il meglio e il peggio di Rabiot, ma il meglio ci siamo goduti poco.
1: Ce lo siamo goduti molto poco. Guarda Rabiot, che ieri tutti e due
0: bravo.
1: Hanno tenuto in piedi.
0: Bravissimo.
1: Cioè il Marocco non sapeva
0: bravissimo.
1: Dove andare, due cavalli.
0: Bravissimo. E Coné è forte, però noi chi prendevamo quando a Roma prendeva? Io a me dispiace. Perché sai quanto mi stanno sulle palle, ok? Lo sai quanto
1: lo
0: mi
1: so,
0: stanno sulle palle.
1: So.
0: Però cavolo, negli ultimi mercati noi prendiamo Douglas Luiz e loro prendono Coné. Noi prendiamo David e loro prendono Malen. E qui c'è qualcosa che intorna però. Coné l'hanno pagato 30 milioni, eh?
1: Sì.
0: 30! Due sì. anni, l'anno scorso, 30 milioni
1: ma
0: a sa, gennaio.
1: Certo. No, ma è tutto lì. È tutto lì. Allora
0: dice,
1: tu...
0: ma Coné è uguale a Thuram. Dammi Coné.
1: Allora, vedi... Tornando a, poi ci fermiamo, al discorso della personalità, delle qualità che se c'hai le tiri fuori. Rabiot ce le aveva, Allegri le ha tirate fuori, poi le hanno tirate fuori gli altri allenatori, ma soprattutto Allegri le è riuscito a tirare fuori. McKennie delle qualità ce le aveva, le ha tirate fuori, poi c'è un limite, devi crescere, tutto a posto. Coné uno che si mangia il campo. Nella peggiore delle ipotesi, poi arrivava la palla a Olise che sembrava che stava sciando in mezzo al campo, poi si appendevano addosso. E non è che era il Giappone che come fisicità magari non, certo, è importante, era in Marocco.
0: Vedi, intanto Vincenzo, fammi salutare l'amico Maurizio che dice: ho detto a mio padre di 86 anni di sentirvi che siete fortissimi, ha scaricato l'app, vi sta ascoltando, ha detto siete due fenomeni.
1: No, Maurizio, grazie.
0: Abbracciamo tuo padre
1: tanto,
0: grazie di cuore veramente. Però vedi anche lì, Vincenzo, noi non possiamo conoscere tutti i giocatori del mondo, ci mancherebbe altro. Ieri non ricordo chi fece il nome di un giocatore che io non conoscevo, ma qui Manu Koné, ma porca di quella miseria, ma noi, i nostri scout,
1: non c'erano,
0: i nostri direttori sportivi,
1: c'era non vai a prendere,
0: sì, ma Koné c'era sempre l'altro fenomeno prima,
1: sì,
0: ma
1: che Koné tanto oramai, sì, sì,
0: l'ha preso la Roma,
1: lui ha preso Thuram pensando che Thuram potesse diventare Koné, e anche lì poi vedi una differenza. Però là ci può anche stare che sbagli, per carità, perché Thuram, tutto sommato, anch'io avrei detto questo forse,
0: sì,
1: può
0: ma
1: crescere.
0: Ma oggi Thuram Koné chi prendi?
1: No, prendo Koné oggi, però a scatola chiusa, e là deve esserci anche la,
0: infatti,
1: sensibilità.
0: Infatti Thuram non c'è al mondiale.
1: Non c'è.
0: E Koné sì.
1: Non c'è Colomani e c'è, c'è. Guarda, senti, poi ci fermiamo, sì, veramente. Non voglio sentire nemmeno per scherzo che qualcuno di voi possa dire Mateta. Io ho visto un Frankenstein che si muoveva così con una delicatezza che, mamma mia, mo non so se perché c'erano lì chiaramente Mbappé, c'era Dembélé che sgusciavano eccetera, ma quello non è legato di più, sembrava un robot, si muoveva così, ma dove vai? Ma anche soltanto pensare, vogliamo pensare, ma no, meno male che era infortunato. Io, no, l'hai visto ieri, per sì, curiosità, l'hai visto? Quando è entrato,
0: ho visto tutto.
1: Gli rimbalzava la palla, si gira, giustamente, è un po' macchinoso.
0: Ma infatti,
1: che,
0: ma infatti lui come ti gioca. No, però Tony, non difendiamo l'indifendibile, perché lui dice, Tony, Miretti ha avuto la sfortuna di giocare proprio in questa fase degli ultimi 4 anni. Sembra il contrario, perché in una fase di scarzoni,
1: qui
0: veramente tutti mi vengono contro, dei giocatori della Juve, in una fase di scarzoni tu emergi,
1: altro che sfortuna.
0: Ragazzi, non difendiamo l'indifendibile,
1: dai,
0: perché se no veramente...
1: Dai. E allora che dobbiamo dire a McKennie? Che è un pallone d'oro. Cioè McKennie emerge perché c'è una pochezza generale. Poi fai un centrocampo come si deve, con Goretzka, prendi Kessié, prendi Brahim Diaz. McKennie si siede in panchina e quando entra in campo ve ne accorgete, perché si abbassa la qualità. Se McKennie invece è visibile, vuol dire che gli altri sono scarsi.
0: Sì, che sono poca roba. Quindi Miretti, li vogliamo un bene dell'anima, ma li abbiamo visti i giocatori giovani forti. 106 presenze in Serie A. Miretti è un giocatore e li voglio bene, da Udinese, da Bologna, ma il Bologna non ci investe meno in 15 milioni, perché non si può giocare tutti nella Juventus. Poi attenzione, la Juventus mediocre c'ha anche Miretti, per l'amor di Dio. Dai, andiamo in pausa.
1: Ah no, che poi c'è l'ultima mezz'ora,
0: che facciamo
1: di Alessandro,
0: che palle Maraggio, mi fai mezz'ora. Mamma mia,
1: ho portato
0: un
1: crisantemo di là, te lo do.
0: Non ci si scherza su queste cose.
1: No, ma ti porti un crisantemo, è un fiore.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz, ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Un ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1 minuto 19 secondi e 394 millesimi, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con l'Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quick-Step conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Muovero.
6: È passato un attimo d'autunno.
5: Sì, se n'è andato, sì. Ma quindi c'è lui lunedì?
6: Lui ha detto che ti seguirà.
5: Sì, eh?
6: Per fare la guardia del corpo, ok? Tu vuole tutelare la tua sicurezza stradale.
5: Ma ho saputo che ha aperto uno stabilimento balneare.
6: Ha aperto senza nessun tipo di,
5: concessione.
6: E soprattutto fa pagare anche i bambini, che pagano, i neonati pagano più degli adulti.
5: Perché?
6: Così ha detto, lui vuole andare contro le leggi, no, che si è scocciato, okay, di questa vita fatta di regole.
5: Quindi praticamente lui concessioni niente.
6: No,
5: preso un lembo di spiaggia.
6: Sì.
7: È mio. Mi è stato concesso.
6: Dai,
7: oggi mi chiedi. Gestisco qualsiasi cosa, pagate.
5: Ma c'è anche, mi hanno detto, ombrelloni, lettici,
6: tutto.
7: Con gli spilloni sotto.
5: C'è anche il bar, no?
7: Sì, vendo solo alcolici. Alcolici pure per bambini.
6: È uno, diciamo, che va contro le regole.
5: Sì, ma comunque lui mi ha fatto tutto. Si è buttato in tutti i campi. L'immobiliare l'ha fatto.
6: La compagnia telefonica. Totruffa.
5: Le schede telefoniche.
6: Al servizio della truffa.
5: Tutto ha fatto. Pezzotti.
6: Totruffo infatti non nasceva per difendere dalle truffe, ma per abituarti a farle.
5: A farle.
6: Sì, per insegnarti a farle.
5: Benissimo.
6: E poi mo sta dialogando con Trump. Probabilmente lui presenzierà alla premiazione del mondiale insieme a Trump.
7: Lo accompagna e poi alzio pure la coppa.
5: Perché lo accompagnò dal Papa.
6: Lo accompagnò dal Papa, ha fatto tutti i servizi d'ordine, ti ricordi bene, gli occhialini.
5: Non successe nulla.
6: No, è stato perfetto. Totono in questo è perfetto.
5: Sì, ma anche a livello di ordine pubblico tutto perfetto.
6: Aspetta un altro bambino.
5: Infatti mi hanno detto che è mancato perché l'hanno contattato per il concerto di Ultimo,
6: sì,
5: no?
6: Sì.
5: Che
6: sì,
5: dove è andato, devo dire, tutto abbastanza bene.
6: Sì.
5: Però quelle piccole cose...
6: Non... perché lui a un certo punto è dovuto andare a fecondare, detto.
5: All'inizio c'era.
6: Sì, c'era. Nella prima parte c'era, poi ho detto, vada, gestite voi, non mi scassate perché devo andare fuori.
5: E infatti poi l'uovo. È stato qualche problema. Sì. Va bene, vai. Sì, Francesco dice, l'unico ragazzo che abbia una crescita top era Marchisio. Sì.
6: Vabbè, ma perché ce l'aveva.
5: Torniamo. Però Marchisio fece anche una grande cosa, cioè andò a giocare un anno insieme a Giovinco, io me lo ricordo perché facevo il telecronista della Sette, anche bordocampista, a Empoli. Marchisio, lì Marchisio ebbe una crescita clamorosa. Marchisio Giovinco.
6: Però cresci quando le caratteristiche ce l'hai, quando la qualità ce l'hai, quando la personalità ce l'hai, quando la tecnica ce l'hai. Se ce le hai, le cose escono fuori. Se non ce le hai, voglio sbatterti.
5: Grazie Terry, un abbraccione anche a te. Vai Rossi, anche Rossi poi va in ferie.
6: Sai sì, dove va? Mi ha lasciato solo a me. Mi fa dare la morto, mi fa dare. Sì, sì, sì.
5: Va in una nota località francese dove sono tutti fanno solo nudismo.
6: A Pigalle, no, quello a Parigi.
5: No, quello a Parigi. Va lì. Solo nudismo, mi ha fatto vedere, ha prenotato.
6: Ce lo vedo con la tamorra in mano.
5: Cioè, è fantastico che vai anche a fare la spesa nudo.
6: È un liberale.
5: Col carrello.
8: Sì, troiolo.
6: Esattamente, esattamente.
5: No, lui, vai, facci sentire qualcosa. Ha detto vuol fare questa esperienza. Fai bene, Rossi.
9: Buonasera, sono Maria Grazia.
5: Ciao Maria Grazia.
9: Allora, Spalletti. Si ritrova molti dei giocatori, beh lo sa che deve avere pazienza, gli hanno detto in tutti i modi che ce ne deve avere, però mi sembra che Carnevali abbia anche detto che il mercato si farà,
5: certo,
9: con i suoi tempi,
6: certo,
9: ma si farà.
6: Certo.
9: Poi se lui forse arrivava quarto, magari era qualcosa più di meglio si poteva
5: non
9: fare.
5: Sbagli Maria Grazia,
9: che causa del suo male.
5: Brava.
6: Perfetta. Brava.
9: E poi mi sembra che l'anno scorso anche nelle ultime conferenze lui disse la maggior parte di questi giocatori ci saranno anche l'anno prossimo.
6: Ma certo, brava.
9: Quindi, tutta sta sorpresa non credo proprio. Brava. Penso che già sapesse molto.
5: Hai ragionissimo, Maria Grazia,
6: vedi,
5: messaggio
6: equilibrata, messaggio
5: però
6: perfetto.
5: Io ti dico una cosa e non c'è una virgola sbagliata, no, di Maria Grazia. Però se sono Spalletti e mi rivedo determinati giocatori, a me mi girano le scatole. Ma ha ragione Maria Grazia.
6: Sì, come ti diceva, ma lui è consapevole. Allora, Spalletti, a quelli che dicono mo si inalbera, alza e se ne va. No, a parte chi viene, che poi c'è sempre qualcuno che poi spera che viene quell'altro.
5: No, va a Nazionale.
6: No, Mancini ha sorpassato Conte.
5: Però che bello, Vincenzo, ne hai parlato prima. Io stasettimana non mi sento parlare di Conte.
6: Ah, che bellezza. Ma la settimana prossima quando cominceranno le amichevoli. E subentri tu, ma che dobbiamo fare? Vedi, mo se ne deve andare, chiamate Conte, siamo ancora in tempo, diranno così.
5: Anche perché può darsi che col Basilea perdi,
6: Beh,
5: amichevole assurda.
6: A occhio e croce, sì. Però Spalletti, che l'aveva già detto, secondo me manco si arrabbierà, cioè nel senso, è chiaro che dice, se mi dici che Dibu e Colo ce le ho, Colo già arriva, Dibu quando finisce il mondiale arriva, e bene o male hai sistemato qualcosa anche a difesa, un altro attaccante, un centrocampista, sono contento. Dopodiché, Spalletti te lo disse con grande convinzione, là ci gelò il sangue nelle vene, mi scese la lacrimuccia di sudore, quando disse, guardate che quelli che vedete quest'anno li vedete anche l'anno prossimo, perché lo sapeva. Dopodiché, come sempre ha detto Maria Grazia, poi se arrivavi in Champions, e la differenza c'era, quando dicevamo guardate in un modo o nell'altro ci dobbiamo arrivare, arrivavi in Champions, intanto ti veniva il giocatore che non è vero quello che diceva Como lì, che gli aveva detto io vengo ma se stai in Champions, non è vero che venga a prescindere. Il Bernardo, ma chiunque, c'è anche Brian Diaz, magari ti dice sì, ma non gioco la Champions. Se me ne devo andare a Real Madrid, vado in una squadra che gioca la Champions. Ma ci sta anche, io non me la prendo nemmeno con questi giocatori. Poi apprezzo di più quelli che ricordano la storia della Juventus e dicono la Juventus si accetta sempre. Perché quelli sono veri campioni, secondo me, che conoscono la storia del calcio e che sanno. Però magari il campione che sta deve sparare le ultime cartucce, ma dice ma io l'ultimo anno me lo posso fare in Europa League, ma io Lewandowski piuttosto, se non trovo una squadra che mi porta in Champions League, ma me ne vado in MLS, mi faccio i soldini.
5: Sì, però
6: ciao.
5: Io qui ti faccio un altro ragionamento, detto che hai perfettamente ragione, però un Lewandowski, no, che va in MLS, si sta anche bene negli Stati Uniti.
6: Quello ha finito, che se non boh.
5: Però sai, se tu c'hai un progetto ambizioso e mai ti porta a vincere l'Europa League, perché no?
6: Perché no? Perché lui dice, io sto per raggiungere il record, devo mantenere in alto il record dei gol segnati in Champions League. Se devo restare in una squadra europea, poi comunque mi chiedono di fare almeno 2 anni, io mi faccio 2 anni... a buttare il sangue, a magari se in un club che per 3, 4, 5 anni sta sbagliando, magari mi porta a fondo pure a me, io non riesco a fare la differenza, sporco anche la mia immagine. Sai che ti dico? Sono Lewandowski, ho fatto il mio, me ne vado in MLS. Sì, se la Juve era in Champions, dice intanto in Champions io posso rincorrere un mio obiettivo.
5: Marco La Lucca, grazie a Pietro, grazie anche a Francesco, tornerò carichissimo, soprattutto dopo la sconfitta col Basilea. Però una cosa ve la dico ragazzi, non vi lasciate trasportare poi dalle amichevoli, perché soprattutto queste prime due, quella col Basilea e quella col Nizza, conteranno zero.
6: Ma anche meno.
5: Zero. Mkhitaryan si vince 4-0 con tripletta di Kuhn Meiners che non c'è, ma ritorna alla... anzi di Openda. Zero. Zero. Quindi io anzi le contesto un po' queste amichevoli così presto. Vedo che più o meno le fanno tutti, perché ho visto anche il programma del Napoli, un programma molto intenso. Però non vi lasciate trasportare da questa amichevole, ragazzi, non servono veramente a niente. Secondo me serviranno a poco anche quelle in Australia, però lì ti avvicini un pochino più al campionato, sai, ma queste veramente non
6: contano proprio, non niente, contano, non niente. Ti servono nemmeno per trovare la formula tattica giusta, perché non lo fai con questi.
5: Io per esempio ti pongo questa domanda, che è stupida come domanda, però te la faccio: col Basilea chi metti portiere titolare? Io Pinzolli.
6: Sì, probabilmente.
5: Ma ti dico sul serio,
6: no, lo metterei anche io metterei Pinzolli. Ma probabilmente lo metterà anche lui Pinzolli.
5: Io metterei Pinzolli.
6: Sì. Poi magari dirà perché se non gioca queste partite quando gioca, quindi questo è il momento.
5: Pinzolli e poi Perin.
6: Ma sì.
5: Primo tempo Pinzolli, secondo tempo Perin.
6: Io mi auguro per Di Gregorio che trovi una squadra il prima possibile.
5: Anch'io. Prego Rossi. Rossi sta già pensando alla sua vacanza in Francia, tutto nudo. Mandami delle foto, Rossi, poi. Grazie.
8: Ciao, sono Claudio da Torino. Ciao, sto ascoltando come tutti i giorni.
5: Grazie.
8: Volevo solo segnalarvi che io dopo 6 anni ho rifatto l'abbonamento alla Juve, perché sono molto fiducioso per le novità della nuova dirigenza, sempre fino alla fine.
5: Grazie Claudio, anche questo è un bel messaggio, devo dire la verità. Ma vedi, per un così non cito nessuno, per un Rossi che non fa l'abbonamento c'è un Verdi che lo fa, perché poi noi siamo talmente estesi come tifoseria che Claudio dice dopo sei, però mi piace a scatola chiusa.
6: Ma
5: è
6: certo,
5: un bel messaggio quello di Claudio, certo che... ma magari ha ragione anche Rossi che l'ha fatto per sé, dice oh, io però sai che c'è, anche perché so soldi.
6: Ecco, allora finché ne fai una questione di natura economica, per cui tu dici ci sono sempre stato vicino, ci starei col cuore, economicamente non mi sento di fare un sacrificio e togliere soldi al budget familiare per questa Juve, ma la sosterrò comunque, è un conto. Se io dico no, io faccio l'abbonamento solo se ci stanno i campioni, se no che cosa devo comprare, è un altro conto, perché significa non avere, non farlo per amore della squadra, nella gioia e nel dolore, si dice, no? E qua di gioia ne abbiamo vissute per 10 anni di fila. Adesso è il momento del dolore, ma è nel dolore che poi si vede il vero amore. Troppo facile quando le cose vanno bene.
5: No, ma vedi...
6: E non date la mano a Strefezza a farvi le foto quando entra in campo.
5: Questa è un'altra battaglia.
6: Quella è una cosa che io veramente... Cioè, deve diventare un fortino. La gente, quando i giocatori devono farsela addosso quando entrano lì dentro, non devono trovare questo clima amichevole. No, è arrivato Gonzalo Ramos, quando me la faccio una foto... Non te la fai allo stadio. Cerchiamo di creare un clima ostile per gli avversari e al limite anche per quelli nostri che non valgono, ma cerchiamo di caricare la squadra, di stare vicino alla squadra, di fare tutti quanti insieme, di riscaldarlo, no? Non le poltrone, di riscaldare l'atmosfera dello stadio.
5: Sì, questo vedi un altro aspetto, se vogliamo marginale, che però conta
6: però, sì.
5: Io per esempio, te parli di Strefezza, ma mi ha dato molto più fastidio quando ho visto tifosi nostri, sai, Strefezza, Carciatore, si sono fatti i selfie con Ambrosini. Con Ambrosini, uno che se c'ha da dire una parola negativa alla Juve la dice. Evitiamole queste. Poi non vinci le partite così. Però io sinceramente, quando la curva accolse Adani, Europa League sulla Rai, ti ricordi semifinale, sì. Con quel coro, io l'avrei fatto, perché non vinci le partite, non cambia niente, però non si devono sentire a casa loro determinati personaggi, non si devono sentire a casa loro. Adani non è a casa sua allo stadium, secondo me. Ambrosini non è a casa sua, poi ci mancherebbe altro, viene, fa il suo lavoro, va lì, tutti assolutamente civili e corretti, ma la foto non ce la faccio. Il calciatore, Vincenzo, sai, questa è una battaglia. Io
6: ma io me la faccio forse dopo, ma io durante la partita, quando cominciano a riscaldarsi. Ma tu hai idea di quando io vado, per esempio, e quest'anno ci dovrei tornare al Maradona a vedere Juventus Napoli, da quando entrano a quando escono, che cosa si sentono dire, che cosa respirano. Abbiamo visto col Galatasaray quando si è entrati là che clima hanno trovato. Perché invece a casa nostra? Prego, accomodate, Lucio, facciamo una foto, quanto è bellina.
5: Ma ci hanno raccontato i nostri che erano là.
6: Ma anche la stampa a volte, anche io come stampa quando vado al Maradona, non è che mi devo trovare l'amico, mi metto vicino all'amico, che altrimenti sento occhi ostili addosso. Anche l'ufficio stampa della Juve lo vedo in mezzo a una certa ostilità. Noi invece sarà luce e vino a tutti quanti, tutto bello, bello, piacevole. Oh, guarda, è arrivato Leao, guarda, è arrivato... Ma chi se ne frega? Loro devono essere trattati come rivali dal momento in cui mettono il piede dentro.
5: Se no... Ah, concordo. Anni fa un amico mi giunse una richiesta di lavoro presso il J-Medical. Non avesse avuto famiglia, sarei andato di corsa pur di stare vicino alla mia Juve. Anche in B mi sarei abbonato. Chi c'è il pane non è dente, Emiliano da Fiumicino. Scusate, ma se a Talla Fiorentina prende 1.300.000, come facciamo ad accasare Di Gregori e compagnia cantante? Oh, questo è un messaggio... che anche qua mi fa piacere ricevere, perché
6: e vi spiega la difficoltà, vi spiega da che difficoltà. Cosa nasce
5: Openda prende 4, Di Gregorio prende 3.5, mi sembra, Davide prende 6, andateli ad accasare.
6: Gatti prende 3.2,
5: andateli a casare, vedete quando si dice ma Carnevale riesce a vendere. No, è che questi si portano dietro fardelli pazzeschi.
6: Due stagione chi? Allora
5: a tappe.
6: Sì, due stagioni che sono 3-7 lordi.
5: Capite? Ci abbiamo anche queste zavorre qua. Oggi mi sono fatto un sacco di amici. Non è soltanto il costo del cartellino, perché a Talo pagano 40 milioni, però dice a bilancio mi costa 1,3 l'anno, che è una cifra umana. Andate a vendere Davide che ne vuole 6 l'anno, con Miners che ne prende 5.
6: Con quel rendimento... perché hanno, tu dici, vabbè, avessero fatto una bella stagione, tu più o meno dici sì, costa, però è bravo. Io vedo il rendimento che ha avuto in campo, ma perché devo essere soldi? È la storia un po' di Lugani, che è andato sempre in giro in prestito, ma nessuno se ne è mai accollato, perché tutti si è dovuto accollare metà dell'ingaggio.
5: Torna anche Lugani.
6: Certo che torna anche Lugani.
5: Che per l'amor di Dio.
6: Sì, vabbè, ho capito, anche basta.
5: No, anche basta.
6: Ricordo abbiamo generazioni di UEFA.
5: Abbiamo rinnovato. È come ha detto Pasquale prima di Matic, che tra che 27 anni fa c'aveva 30 anni, Lugani... io c'avevo capelli da quando alla Juventus, sì, Lugani, sì. Vai Fede.
10: Ciao ragazzi, sono Carlo da Milano.
6: Ancora 30 anni.
10: Secondo me la negatività che c'è tra i tifosi, che è innegabile, nasce anche dai paragoni che facciamo con le altre squadre. Restando in Italia, noi ci paragoniamo a Inter e Milan, perché tutti gli altri non sono paragonabili comunque alla Juve. E lasciamo stare una volta i cartonati, che sono in Champions, hanno vinto lo scudetto e hanno comunque una base purtroppo superiore alla nostra in questo momento. Ma parliamo del Milan. Forse hanno speso anche peggio di noi, sono fuori dalla Champions come noi, hanno avuto vicissitudini societarie anche più gravi delle nostre. Cioè, finora, fino all'altro giorno, non avevano né allenatore né direttore sportivo, nessuno. Ma come mai loro possono spendere 70 e rotti milioni per un centravanti e 30 per un difensore?
5: Perché non hanno... No, no, ma noi ti capisco.
10: Stiamo a guardare il milioncino.
6: Noi abbiamo speso l'anno scorso, due anni fa, negli ultimi 3 anni abbiamo speso 400 milioni, quindi non è che i soldi non sono usciti, ancora una volta, sono usciti pagati male.
5: Il Milan non ha fatto tutti questi errori, pur no. Essendo rimasto un anno fuori dalla Champions.
6: L'anno scorso credo abbia fatto un 150 milioni di acquisti, però ha fatto anche delle cessioni. Noi in 3 anni abbiamo comprato,
5: loro hanno venduto,
6: e anche loro hanno preso Yashar, lo devono buttare via.
5: Reinders a 50 mi pare.
6: Hai capito? È tutto
5: hanno
6: così.
5: Venduto il difensore centrale, lì hanno fatto un colpo clamoroso, adesso non mi sfugge
6: a
5: il
6: parte
5: nome.
6: Anche Tio Hernandez hanno venduto.
5: Hanno venduto Tio Hernandez, il difensore centrale che ora mi sfugge il nome, che l'hanno venduto anche lì in Inghilterra, mi pare a 30-40 milioni.
6: Sì,
5: Reinders a 50, Reinders, per me Reinders è fortissimo.
6: Vabbè, sì. Reinders però Tonali stesso ancora stanno guadagnando Tonali. Da Tonali. Tonali che va al Tottenham a 112, ancora c'è una percentuale per il Milan. Pensa un po', quindi chiaramente
5: noi abbiamo venduto tanto, ne abbiamo solo speso.
6: Male, ma abbiamo speso. Poi arrivi a un certo punto, come quest'anno, in cui il peso degli investimenti sbagliati che ti hanno creato.
5: Ti manca la Champions.
6: Ti manca la Champions, anche al Milan per la verità. Però sì, certo, nel frattempo, certo, tu il peso dei soldi e degli investimenti sbagliati negli scorsi anni ti ritorna adesso. Quello quando sei seduto, quello intendo Carnevale, quando sei seduto e hai aperto il file Excel, ha detto: oh mamma mia, ma che è sta roba? E comunque c'era prima Giuntoli che aveva abbassato, a onestà va detto, il monte ingaggi di parecchio, ma c'è un monte ingaggi folle, con prezzi folli, e quindi quello è il valore economico. Poi, telefonatina, già no, io li ho visti più o meno i calciatori, mi dici il valore, la cifra tecnica di questi giocatori? 0, 0, 0, 0, meno 1, 0, 0, meno 2. E come li vendo? Ah beh, benvenuta alla Juve.
5: Infatti qui, secondo me, un ruolo strategico più di Carnevale sarà quello di Massar,
6: che cercherà di incastrare qualcosa.
5: Tra l'altro, una cosa che volevo chiedere a Mirko, ma poi mi sono dimenticato, io non so se Massar da quanto già lavora per la Juve, perché è vero che è stato ufficializzato ieri, però ieri l'altro, però immagino che magari, no, già da qualche settimana.
6: Ma secondo me è poco, perché poco, vedi, il mercato della Juve è stato fermo proprio perché non c'era la struttura già pronta. Però intanto l'hai organizzata, quando è arrivato? Una settimana fa, siamo a luglio. L'anno scorso il direttore sportivo era da gennaio.
5: A gennaio.
6: A gennaio!
5: Brava, ma ragazzi, Reinders 80, preso, ma non viene, mi dovete aiutare, ragazzi, prima di essere, no, il difensore centrale che ha venduto il Milan, che era un mezzo scappato di casa in Inghilterra. Non mi viene il nome e il cognome, nel nome e nel cognome, ma che quando è andato via abbiamo tutti, oh, questi sono dei fenomeni. Reinders 80 milioni oggettivamente. Ciao, bravissimo. Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Piero. Hanno venduto Ciao a 40 milioni. Cioè, e Reinders è stato un sacrificio, attenzione, perché Reinders per me è uno dei centrocampisti più forti, anche se al mondiale non ha fatto bene. Tiav, sì, che qualcuno lo chiamava Tiav, sì. Sì. Però hanno venduto 80 milioni e lì si sono rifatti la Champions, certo, che gli è mancata.
6: Ma come il Napoli? Come ha fatto a spendere il Napoli? Ha venduto 85 Osimhen, 75 Kvaratskhelia. Non a caso quest'anno il Napoli, che non ha venduto, non c'ha gli assegni dei giocatori venduti, no, deve vendere. Altrimenti lo può comprare.
5: Ha comprato.
6: Luca. Si trova con 35 milioni. Giocatori, anche lì almeno una decina che farei difficoltà a venderlo. Poi per carità, giocatori.
5: Ma lì entra
6: che...
5: anche Neres?
6: Cioè, ma Neres è riscattato.
5: È riscattato.
6: Sì, sì, sì, hanno riscattato anche Santos lì.
5: Harrison Santos,
6: gli ritorna Lindstrom, gli ritornano giocatori folli. Però poi nel dover vendere il Napoli è avvantaggiato dal fatto che non fa ingaggi altissimi.
5: No, infatti.
6: E queste.
5: Santa, va Re. Bene, ragazzi, noi ci ritroviamo il 3 agosto. Però vi farò compagnia. Bravo. Con i Reels.
6: Bravo.
5: Facebook, magari. Bravo. Li farò anche dalla spiaggia, che dici, Melangio? Ti piace
6: andare dalla spiaggia? Dalla spiaggia, sì. Dai, così mi fai dire un po' dove te ne vai in vacanza.
5: Sì,
6: bravo.
5: Sì, sì, grazie.
6: E a me mi lasci qua, bravo.
5: Ti lascio qua, sì. Quindi noi ci troviamo il 3 agosto. E,
6: noi ci vediamo lunedì invece.
5: Già mi mancate, pensa un po', già mi mancate, ma magari.
6: Ti manderemo Totò. Ti manderemo Totò.
5: Ci troviamo il 3 agosto, ragazzi. Buona estate a tutti.
6: Santa.
5: Ci troviamo il 3.
6: Ci vediamo
5: lunedì. C'è Marangio. Ciao.
11: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
13: L'unica che conta.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa, bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
14: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
15: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio l'occhio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni, 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
14: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
15: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli, direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
14: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merliat, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Grand Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
15: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
16: Ciao ragazzi, Sasha da Viterbo. Allora, io sono ottimista, ma non per il 26-27, per il 27-28. L'anno che viene, 26-27, sono convinto che bisognerà lottare per quarto posto. Però quello che mi dà fiducia è che c'è una società seria, con gente competente. Però in tutti i settori, anche Giuntoli era competente, ma per me era solo. E essendo solo va incontro pure e fa sbagli. Ora c'è ogni persona messa al posto suo. Non compreremo Ronaldo a breve termine, però un mercato fatto con intelligenza sarà sicuramente prossimo. A partire da quest'anno, però, ecco, limitato a potenzialmente al quarto posto. Aspetto fiducioso perché la situazione so che è difficile. Ciao ragazzi.
17: Buonasera ragazzi, sono Marco da Napoli. È un po' che non mando messaggi perché sono sempre arrabbiato con gli atteggiamenti del signor Sanfelice, però da juventino vero io non posso esimermi dall'ascoltarvi. E il mio stato d'animo in questo momento è quello di una persona triste, triste per tutto quello che sta succedendo. Sono sempre stra innamorato della Juve, però mi rendo conto che attualmente la nostra Juve non è quella di 10 anni fa, 8 anni fa.
18: Cristian da Campobasso, e state tranquilli tifosi, perché io essendo un tifoso di oltre 50 anni ho visto tanti Juve, poi tornare a vincere sarà ancora più bello. Pian piano ci riusciremo in un modo o nell'altro. Adesso sì, ci siamo raggiati su Campobasso, ma è proprio lì, tornare alla vetta sarà ancora più bello. L'altro giorno ho trovato un tifoso norvegese con un polpaccio, dove c'era lo stemma della vecchia signora Torino, la zebra. Sono impazzito, l'ho ricapito quanto sia grande la mia, la nostra Juventus. Torneremo come sempre, l'anno alla felice, fino alla fine.
11: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV.

questo ragazzo, perché ha 21 anni, ha giocato con un dolore, l'avevamo detto anche durante la stagione, soprattutto nella seconda parte, nell'ultima parte di stagione, tant'è che poi anche al mondiale si vedeva che era in difficoltà. E allora qualcuno dice subito, ma lui si è voluto andare per forza al mondiale. Doveva essere gestita prima, a prescindere, questa situazione, forse dalla Juventus. Magari se era il caso di operarlo avrebbe fatto il mondiale, secondo me non avremmo avuto problemi poi in vista della prossima stagione. Per il momento è in vacanza, sta facendo delle terapie, in vacanza con Yusen peraltro, ho letto, sono molto amici loro due, e poi vedremo. Spalletti spera di riaverlo al più presto. È chiaro che se tu già parti senza il Diz nella primissima fase della nuova stagione, c'è l'handicap, su questo non c'è dubbio. A proposito di prossima stagione, carissimo Federico Rossi, oggi hanno fatto un po' tremare i tifosi della Juventus le parole di Carnevali, perché io invece le leggo diversamente, poi magari ci confrontiamo. Lui ha detto in particolare su tre giocatori, no, che sì, Theo Hernandez, Ibrahim Diaz, ha detto no, ma dal punto di vista dei costi sono un po' troppo elevati per noi. Finalmente qualcuno che parla chiaro. Ora se la stanno prendendo con tanti di voi radioascoltatori, di voi tifosi in generale se la stanno prendendo proprio con Carnevali, ma questo è il solito. Ragazzi, la situazione è questa. E lui ti dice quella che è io però ho un'idea. Secondo me Carnevali, consapevole del momento difficile, consapevole che sta lavorando in una situazione certamente complicata, sono sicuro che invece, per esempio, un po' Bari, tra virgolette, sarebbe una cosa positiva. Cioè magari dice questi tre sono impossibili, nessuno dei tre, e poi invece magari mette a segno un colpo con Massara, ovviamente, no? Che ormai è Massara che farà soprattutto il mercato a livello di contatti con Ottolini, eccetera eccetera. Poi sarà lui a decidere, essendo amministratore delegato nonché direttore generale. Quindi calma e sangue freddo. Io adesso sto leggendo tanti, invece devo dire Carnevali bisogna aspettare, ha ereditato una situazione estremamente complicata, non tanto e non solo perché la Juventus non si è qualificata per la Champions League e quindi mancano oltre 60 milioni, anche perché i fallimenti degli ultimi due mercati estivi stanno condizionando estremamente il discorso legato al mercato, soprattutto mi viene da dire per le uscite, perché adesso cedere quei calciatori che per te sono risultati dei flop è difficile, non tanto e non solo per il prezzo del cartellino, anzi vi dico la mia, il prezzo del cartellino diventa anche relativo. Vi faccio un esempio, Cop Miners per esempio, la Juventus deve venderlo intorno ai 30 milioni affinché eviti 30, 31, qualcosa del genere, affinché eviti una minusvalenza, e lì alla fine, secondo me, tipo in Turchia, qualche club si trova. Il problema sono gli ingaggi, e vale per tutti. Per esempio, Douglas Luiz guadagna 5 milioni netti l'anno, e lui ha un contratto fino al 2029. Ora, l'Aston Villa non l'ha riscattato, è tornato alla base, addirittura si sta allenando in palestra, pare che sia già rientrato, così come Thuram, che mi pare sia stato il primo. Però poi dovrà provarlo, Spalletti lo vuole provare, riuscirà questo miracolo, perché sarebbe un miracolo sportivo ovviamente, ragazzi, e calcistico in particolare, visto che il calciatore brasiliano non è andato bene con nessun allenatore. Chissà, magari Spalletti ci riuscirà. Cioè, questo per dirvi che sicuramente è sul mercato Douglas Luiz, ma se non hai una società che te lo acquista, che soprattutto non gli dai i soldi che lui guadagna adesso nella Juventus, purtroppo qualcuno alla fine rimarrà. Io sono convinto di questo, ma è inevitabile perché sono tanti calciatori da vendere. E allora Spalletti, come ha fatto con Cop Miners, purtroppo non riuscendo nella sua missione, no? Con Cop Miners ha iniziato con la difesa a tre, braccetto di sinistra, sembrava fosse risorto almeno sotto il profilo, diciamo così, calcistico. Quando è stato spostato a centrocampo e un paio di volte anche sulla tre quarti, è ritornato il Cop Miners di sempre, cioè un giocatore fuori dal contesto, secondo me non connesso mentalmente con il mondo Juve. L'altro è Nico Gonzalez, lì la situazione è diversa, sto parlando dei tre prestiti più pesanti, no? E in realtà poi sono i tre flop del raggiunto, lì Cop Miners pagato 61 milioni, ricordatelo, Douglas Luiz va valutato 51. Ora dal punto di vista del cash la Juventus ha tirato fuori meno soldi perché c'erano anche i due ragazzi, no, Barrenechea e Link Junior, però comunque in

0: bilancio sono stati 51 milioni, e l'altro Nico Gonzalez. Io ho sempre detto che dei tre, alla fine, paradossalmente, ma non troppo, l'ex giocatore della Fiorentina forse è quello che ha dato qualcosa, almeno rispetto ai suoi compagni, di squadra, gli altri due. E Douglas Luiz lo proverà. In realtà, invece, su Nico Gonzalez già buone idee Spalletti, ovviamente lo conosce benissimo, ci mancherebbe altro. E se l'Atletico Madrid vuole dare anche lì, la Juventus avrebbe esigenza di fare cassa. Però voi ricordate che nell'accordo iniziale, cioè prestito con diritto di riscatto, totale operazione 32 milioni, con l'Atletico Madrid, che poi non ha fatto scattare le condizioni per prenderlo in via definitiva, perché poi è tornato alla Continassa, ha bussato alla porta e ha detto: sì, io ti posso dare invece dei 32 25. Adesso la cifra esatta no, però siamo lì. E la Juventus invece dice: no, ma da 32 a 25 mi pare una forbice un po' troppo ampia, e quindi magari 28. Ma Spalletti non disdegnerebbe la sua permanenza, perché tanto poi alla fine, se devi prendere dei calciatori, se qualcuno va bene all'allenatore, magari poi riesce anche a far bene con Spalletti, risparmi di prenderlo. Cioè, la coperta, se la tiri da una parte è corta dall'altra, è la classica coperta corta, questo lo sappiamo benissimo. Sul discorso attaccanti, io continuo a leggere la preminenza, il pole position, la prima scelta. Ecco, Lomani, se veramente c'è qualche altro club, o meglio, mi pare di capire che il Paris Saint Germain non si sposti dalla sua richiesta, addirittura sembra che abbia fatto un sondaggio, oppure qualche club abbia fatto qualche sondaggio, per esempio in Bundesliga addirittura, per cederlo. Vuol dire che alla Juventus non glielo vuole dare se non a quella cifra, quindi, seppur con un importo diverso, perché lo scorso anno volevano quasi 60 milioni, si sta impuntando anche quest'anno. Io, se fossi nella Juventus, saluterei. Capitolo Vlahovic. Carnevale è stato chiaro, no, nell'intervista che ha fatto a Sport Mediaset. Vlahovic, se c'è l'occasione, mi è sembrato molto freddo. Potrebbe essere un'ulteriore strategia comunicativa per dire a Vlahovic: caro Vlahovic, se vuoi venire qui, questa è l'offerta, ti devi sedere e firmare direttamente, non in bianco ovviamente, però già lo sa Vlahovic, o meglio il papà Milos, che gli gestisce gli affari, già sa quello che gli offre la Juventus. Quindi, come dicevo ieri, se Vlahovic rientra alla Continassa, a parte che non ha svuotato ancora l'armadietto, mi risulta, rientra alla Continassa, si siede attorno al tavolo con Carnevali, secondo me deve solo che firmare. Poi a qualcuno piace, a qualcuno non piace, questo staremo a vedere. Sorlot rimane un obiettivo, ma c'è il mondiale, così come per Dibu Martinez, loro sono impegnati ancora nel mondiale, quindi magari, come diceva Carnevali, aspettiamo più in là. Però alcune situazioni che possono essere definite, secondo me bisogna definirle. Cioè, non riusciamo a prendere Colomani, o meglio, Paris Saint Germain, tu non vuoi accettare la mia offerta, che mi pare fosse di 35 rispetto a 40-45, e allora arrivederci. Esistono anche altri calciatori, secondo me, all'altezza di Colomani, che non ti fanno pagare poco, perché per come la vedo io, la richiesta dei francesi è troppo elevata per un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto male, che non è un bomber che invece serve alla Juventus. Io leggevo, non mi ricordo ieri, forse su qualche giornale, il titolo di un articolo: la Juventus deve comprare i gol. L'anno scorso la Juventus, al di là di alcuni errori, al di là del crollo, lo abbiamo detto, no, delle ultimissime giornate, dal Verona in poi, poi ne mancavano altre due, comunque sia, se avesse avuto un bomber, secondo me la qualificazione sarebbe arrivata 4-5 giornate prima. Quindi deve comprare i gol. Colomani, che può essere una seconda punta, che può essere magari duttile sotto il profilo della tre quarti, no, destra, sinistra, centro, eccetera eccetera, non è comunque un bomber. Quindi secondo me l'esigenza primaria della Juve è di prendere un calciatore che metta dentro la palla, che su 6 occasioni 2 le metta dentro. Ecco, questo è quello che penso io. E poi ci sono i vari discorsi soliti, no, Lucumi, però sembra che ci sia l'Inter, i due giocatori dell'Udinese, insomma tutto work in progress. Sto leggendo già da qualche parte, vedo il faccione di Spalletti, che è Spalletti deluso, perché si aspettava che lunedì 13, giorno del ritiro, del raduno della Juventus, avesse già qualche acquisto. Lo so ragazzi, ma io, a parte deluso, non lo so, non credo che abbiano parlato con Spalletti. Sicuramente Spalletti avrebbe voluto già qualche acquisto, però ci sono poi delle situazioni che non dipendono esclusivamente dalla Juventus. Cioè, quando leggo Carnevale è come gli altri, non è così, ragazzi. Carnevale ha trovato, allora, Comolli ha trovato una situazione difficile ereditata da Giuntoli. Carnevali ha trovato una situazione ulteriormente difficile perché il fallimento si è raddoppiato, Giuntoli e lo stesso Comolli, quindi deve riparare due fallimenti che hanno portato ad avere tanti calciatori che non sono funzionali, non solo al progetto di Spalletti, alcuni, mi dispiace dirlo, non sono proprio da Juventus, perché sono andati male con Motta, con Tudor e con Spalletti, e quindi la sintesi è che non sono da Juventus, ma probabilmente anche tecnicamente saranno anche bravi. Mi riferisco a Coop Menes, mi riferisco allo stesso David, guardate che vi dico. Però se poi tu in campo sei disconnesso, fai degli errori gratuiti sempre e comunque ricorrentemente, evidentemente tu le pressioni di questa maglia, di questo club, di questo ambiente, non riesci a sopportarle queste pressioni, e di conseguenza devi cambiare aria. Quindi Carnevali, compito molto molto difficile, sarebbe opportuno che venisse preso qualche calciatore pagato poco, che però poi, come dico sempre, magari esplode, no? Oppure qualche calciatore che è scontento in un club e gli dice: senti, ma vuoi venire alla Juventus, ti possiamo offrire questo, qui non giochi. Io credo che Massara conosce queste situazioni, cioè chi fa questo lavoro conosce tutte le situazioni, e quindi Carnevale alla fine ha detto la verità, salvo dire qualche piccola bugia, ma pro Juve, cioè io mi faccio vedere che non posso prendere questi calciatori, oppure che ne so, che si vuole venire alla Juventus, questo mi pare chiaro ormai. Dice: però noi, magari lui dice, non possiamo, i costi troppo elevati. Sappiamo che sì, viene a zero dal punto di vista del cartellino. Magari lui ha detto così in modo tale da indurre il calciatore a ridursi al massimo l'ingaggio, perché la Juventus, come sapete, c'ha un tetto rispetto agli ingaggi, e lui non mi ricordo quanto guadagnasse in Arabia Saudita, 10, 12, 13, non lo so, però una cifra che la Juventus non potrebbe mai sostenere, ed è giusto così, così come credo che non possa, non debba, diciamo così, sostenere i prezzi per lo stesso Colomani. Ora leggo che la Juventus pare che abbia rilanciato, mi ha scritto questa mattina un amico, mi ha detto: io non ce la faccio più, ma un messaggio lunghissimo. Ho detto: guarda, gli ho detto, qua Andrea si chiama, quando io dico che non amo il mercato, no? Lo odio quasi sotto alcuni punti di vista, ma siamo giornalisti, dobbiamo parlarne, ora è tempo di mercato e bisogna ovviamente parlare di mercato, per questo motivo qui, perché magari due settimane fa Colomani sembrava vicino, adesso sembra lontano, oppure ieri si è parlato di un difensore, faccio un esempio, e domani dice no, l'ha preso l'Inter. Il mercato purtroppo è questo qui. Però io sto leggendo qui su Tutto Juve, la priorità della Juve resta sempre e comunque quella di consegnare un attaccante a Spalletti, ok? Dal raduno in poi i contatti con il Paris Saint Germain proseguono e pare che Carnevali voglia ritentare un affondo, probabilmente alzando la cifra, no? Per esempio Sport Mediaset scrive: il piano A della Juve resta sempre lui, il francese. Lo stesso amministratore delegato della Juventus sembra che voglia compiere un ulteriore sforzo economico e sarebbe pronto a rilanciare, presentando ai francesi un'offerta da 38 milioni di euro. Per me sono troppi, io ve lo dico, ragazzi. Poi spero che se la Juventus dovesse prendere Colomani faccia 25 gol, però mi pare che dopo l'entrata di Francoforte non sia stato più il bomber di cui invece necessita la Juventus in questo momento, quindi calma e sangue freddo. Però 38 milioni di euro, la prima proposta dei bianconeri era di 33, ma la distanza tra domanda e offerta ancora non è colmabile o colmata sicuramente. Le piste alternative, come sapete, cioè addirittura scrive Sport Mediaset, ecco, che il Paris Saint Germain continua a chiedere 50 milioni. Ragazzi, ma 50 milioni, io ci devo prendere uno che mi deve fare 30 gol. Ora vado un po' troppo, no, estremizzo, però mi deve fare almeno 20 gol. 50 milioni. Se no ci devo prendere un centrocampista che mi cambia la vita, ma non Colomani. Con tutto rispetto, ci mancherebbe, io non ce l'ho, ragazzi, non ce l'ho con Colomani. Ci mancherebbe altro, questo è poco ma sicuro, però 50 milioni mai nella vita. Le alternative, Sorloth e Pellegrino, che però Pellegrino per esempio è un giovane, voi affidereste a Pellegrino l'attacco della Juventus, che a me piace tantissimo, attenzione a questo ragazzo argentino, però lo abbiamo visto con il Parma a livello internazionale, non ha giocato mai, per esempio. Poi magari è capace che a carattere, capace possa sopportare la maglia della Juventus, sfondi, tra, come si dice in gergo, però partire con Pellegrino come responsabile dell'attacco della Juventus, francamente la vedo dura. Diverso il discorso di Sorloth, però anche lì l'Atletico Madrid ti chiede tanti soldi, sui 40 milioni, a meno che poi non riesci tramite Nico Gonzalez, che come sapete è un obiettivo dell'Atletico Madrid, ma anche l'Atletico Madrid è l'obiettivo del giocatore, perché lui vuole tornare e rimanere definitivamente alla corte di Diego Simeone, perché si è trovato molto bene, Simeone lo stima molto, sono connazionali, cioè non ha fatto male all'Atletico Madrid, salvo infortunarsi nelle ultime giornate. Quindi ci sono tutte cose da incastrare, ma soprattutto la Juventus deve cominciare a vendere. Noi stiamo pensando a chi acquista, ed è chiaro, perché vorremmo vedere già un acquisto, due acquisti, però bisogna anche vendere, se non vendi io la vedo un po' male, no? Per esempio c'è il discorso di Bremer, la Juventus sperava che c'è una cosa, la rescissione di 58 milioni, che non gli darà nessuno secondo me alla Juventus, scade il 10 agosto, non gli darà nessuno. Perché abbiamo detto 29 anni, due interventi chirurgici al ginocchio sinistro, quindi allo stesso ginocchio, soprattutto un mondiale da comparsa, anzi non ha giocato mai, e quindi nemmeno che a convincere, a indurre un club, mamma mia quanto è forte, attenzione, però poi il mondiale è una vetrina importante e di conseguenza non lo è stata per Bremer, quindi già prima era difficile cederlo a 58, adesso credo non te lo dia nessuno, quindi la Juventus, se vuole cedere questo calciatore, dovrà contrattare con un ipotetico acquirente a una cifra ovviamente più bassa, 50, 45, non lo so, questo è un po' il discorso. Lukumi resta sempre nei radar della Juventus, tornando invece alla difesa, perché Spalletti sembra che abbia individuato in questo ragazzo colombiano diciamo il centrale adatto, vede, oltre che un discorso tecnico può impostare anche il gioco volendo, anche personalità, prestanza fisica eccetera eccetera eccetera, però bisognerà capire poi il Bologna quanto ti chiede. Anche questo giocatore ha una clausola rescissoria di 28, ma scade se non sbaglio i prossimi giorni, e quindi la Juventus a quel punto potrebbe fare un'offerta diversa e ovviamente più bassa rispetto a questi 28. Ma c'è anche l'Inter di mezzo, ha detto una frase. Ecco, colgo l'occasione per questa frase del nuovo CT del Portogallo, no? Jorge Jesus: Ronaldo non sarà mai un problema. Stavo pensando che oggi, nel 2018, oggi, questo giorno, sbarcava nella Juventus, nel mondo Juve, Cristiano Ronaldo, invece oggi realmente ci troviamo con un mercato difficile, con tante difficoltà, capite? Qualcuno ha ripetuto, no, perché problemi sono iniziati con Cristiano Ronaldo. Io non credo che sia stato un problema Cristiano Ronaldo, seppur pagato tanto. Il problema vero è stato che il Covid ha massacrato tutti, soprattutto però le squadre che avevano gli stipendi elevati, e Ronaldo in quel caso ovviamente prendeva tanto e quindi pesa di più su un club che ha costi maggiori sotto il profilo dell'ingaggio. Però l'affare Cristiano Ronaldo non stava andando male, malgrado la Juventus non avesse vinto nessuna Champions League, perché come ricorderete fu preso quasi esclusivamente per la Champions League. Poi ha vinto tre scudetti consecutivi, tre volte consecutive, lui ha segnato più o meno 31 gol a stagione, cioè non può essere oggettivamente un problema, e questo io ne sono convinto, i giocatori forti non possono mai essere un problema. Se poi mi dite che Cristiano Ronaldo magari dal punto di vista delle dinamiche di gioco condizionava, ho capito, ma è Cristiano Ronaldo. Nell'Argentina, per esempio, diverso, perché la nazionale, qui parliamo di club, però nell'Argentina è Messi centrica, ma è giusto che sia così, perché è un giocatore di un altro livello. Quindi sono tutte cose che bisogna. Io quando sento dire la rovina della Juventus è stato Cristiano Ronaldo anche economicamente, per me no, perché ricordo e mi ricordo che qui intervenne Marco Bellinazzo, capo del calcio e fine a sport e business del Sole 24 Ore, disse: ragazzi, guardate che con Ronaldo la Juventus era prima, per quanto riguarda alcuni social, in particolare Instagram, il primo brand italiano, ma non del calcio, in assoluto. E lì era Cristiano Ronaldo, sono soldi anche quelli, ragazzi, così come tutti gli sviluppi attorno a Ronaldo. Dopodiché il Covid ha massacrato la Juventus in particolare, perché ricorderete che gli dava, se non ricordo male, 30 milioni l'anno, sbaglio, lo pagò 100 milioni, però poi gliene dava tanti a livello di ingaggio. Non è stata vinta nemmeno la Champions League, è stata anche paradossale, no? Prima di Cristiano Ronaldo due finali, 2015 e 2017. Arriva Cristiano Ronaldo nel 2018, uno immagina ora vinceremo la Champions League, invece nata di nata, è andata peggio la Juventus, ma non per colpa, ci mancherebbe altro, non per colpa sicuramente di Cristiano Ronaldo. Allora, tra poco abbiamo un dottore della medicina dello sport, specializzato in medicina dello sport, per parlare di questo caso legato a il Diz, cosa potrà accadere rispetto a questo ginocchio che lo sta tormentando dalla passata stagione.
1: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione di Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz, ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Un ritorno che Mancini non si è mai precluso, anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez da autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1 minuto, 19 secondi e 394 millesimi, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo, e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quickstep conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino Lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Allora, il podcast è sul sito Bianconera News. Vi leggo il titolo, dai, il titolo è questo, ragazzi. Allora, il titolo è Il Diz e il suo ginocchio, tifosi della Juve. Ora siete convinti? Mi rivolgo a tutti quei sostenitori della Juventus che durante il periodo in cui è un po' calata la forma di, ma la forma, non la forma, le prestazioni sono un po' calate di Ildiz, però noi dicevamo, ragazzi, guardate che sta giocando con un dolorino, con un dolore al ginocchio, il ginocchio, Spalletti non lo può mettere fuori perché a meno che tu non abbia, e non la Juventus purtroppo non ce l'ha, un sostituto all'altezza, non dico quale, ma quantomeno non faccia rimpiangere Ildiz. Devi un po', forse hanno sbagliato la gestione, io ho scritto alla fine, forse sì, però cari tifosi della Juventus, informatevi prima di emettere sentenze. Sembra che alcune volte veramente si voglia a prescindere criticare, anche se poi magari qui da Radio Bianconera le cose ve le diciamo, no? Il ginocchio è delicato, ragazzi, è un po' di questa tendinopatia rotulia, ma adesso staremo a vedere le conseguenze. Le abbiamo viste nell'ultima stagione con la Juventus e ovviamente anche durante il mondiale. Addirittura qualcuno ha detto la Turchia è uscita dal mondiale per colpa del Diz. Mi sembrano delle sentenze sommarie e ovviamente ingiuste, però meglio di me di Federico Rossi sicuramente ce ne può parlare il dottor Massimo Comastri, che è medico sportivo. Ciao dottore.
6: Buonasera e grazie dell'invito.
5: No, grazie a te, ti do del tuo ovviamente, grazie a te per l'averlo accettato. Insomma, ha fatto tanti anni giovanili della Roma, è stato un uomo, diciamo così, del nostro amico Pino Capo, eccetera, eccetera. Comunque medico sportivo. Allora, la situazione è questa, faccio una piccola cronistoria su Ildiz. Ildiz a un certo punto dell'ultima stagione, diciamo l'ultima parte in particolare, ha convissuto con un dolorino al ginocchio, però è stato schierato lo stesso, perché la Juventus non ha un altro, diciamo, all'altezza. Ok, dopodiché è andato al mondiale, insomma, l'abbiamo visto, le condizioni non erano ottimali. Adesso abbiamo scoperto che c'è il rischio che venga operato. Il problema è tendinopatia rotulea. Domanda numero uno: In questi casi, detto che ovviamente tu non hai visto le carte, però in generale questa patologia, no, poi alla fine può portare all'intervento chirurgico?
6: Allora, può portare all'intervento chirurgico quando degenera un pochino la situazione. Mi spiego meglio. Allora, tutte le affezioni tendine sono un pochino particolari, nel senso che vengono con poco, quindi al massimo per un sovraccarico funzionale, che in un calciatore come Ibiz è anche da, diciamo, da attenderselo un pochino, così esplosivo, così rapido nei movimenti. Fatto sta che poi la gestione di un calciatore di quell'importanza, come dicevate poc'anzi voi, è complessa. Nel senso, se fosse stato un giocatore normale, tra virgolette, si può pensare a gestire meglio la situazione, con dei tempi di recupero ottimali, con delle terapie, diciamo, un pochino più mirate, ma soprattutto io sui tempi di riposo che vado a, diciamo, a puntare il dito, perché poi di fatto è quello che in qualsiasi categoria nel calcio ci si trova un pochino a combattere, perché purtroppo si cerca di recuperare in maniera attiva qualsiasi giocatore, e in questo specifico tipo di problematica come sono le tendiniti la cosa non è ottimale come tipo di procedura, nel senso che si creano dei microtraumi alla lunga che portano a un sovvestimento del tendine stesso, con perdita della capacità elastica e poi con un riacutizzarsi, che è quello che poi si è verificato. E nel tempo queste alterazioni portano a una tendinosi, cioè una perdita di capacità elastica, sostituzione con tessuto fibroso, e di conseguenza poi è inevitabile l'intervento di pulizia.
5: E questo è un po' il punto.
6: È un pochino questo quello che si verifica, ma nel caso di Ibiz come in caso di, diciamo, tutte le affezioni.
5: Sì, sì, certo. Però rispetto, allora, siamo partiti dal presupposto che hai detto bene, non è un giocatore normale e quindi era difficilmente sostituibile, anzi era impossibile sostituirlo, perché la Juventus non ha una rosa come ai vecchi tempi. Però se fosse, perché comunque il problema, insomma, già da un po' di tempo, già dall'ultima parte del campionato, della stagione appena conclusa, cioè poteva essere comunque gestito meglio. Mi spiego, se magari si fosse intervenuti prima, non sto dicendo a livello chirurgico, con magari terapie mirate, prima che degenerasse la situazione, magari poteva evitare adesso di rischiare di essere operato.
6: Questo è sempre il problema che si pone poi alla fine della storia, no? Uno cerca sempre di, spera sempre da professionisti del settore, e penso che i professionisti della Juve siano molto più, diciamo, preparati a riguardo, e quindi avranno tentato tutte quante le carte, queste che sono poi le carte classiche, come i fattori di crescita, come le infiltrazioni per i tendine, come tutta la terapia quella classica medica che si usa per le terapie specifiche per le tendiniti. Il gioco forza sta sempre nel fatto poi di il miglioramento della situazione clinica, il giocatore viene rimesso in campo per un quarto d'ora, per 20 minuti, e lì poi c'è lo scadimento, per cui se è necessario metterlo in campo si rischia, e il rischio a volte non paga. Il discorso è sempre quello.
5: Certo, perché un conto è rischiare, magari è una finale di Champions League, ma se tu rischi in maniera, diciamo così, continua, perché ha giocato quasi sempre. Lui su 38 partite, 36 ne ha giocate di campionato. Non è che dici qualche volta lo ha messo a riposo, forse una volta, però poi continuamente ha giocato con questo dolore. Io non credo che sia stato sottovalutato il problema.
6: Assolutamente, però la tendinite è subito la proprio come approccio, perché il tendine infiammato quando viene scaldato, quindi quando si fa il warm up, il riscaldamento prima della partita, il dolore passa, il dolore poi ricompare quando
5: finisci.
6: Diciamo, detto, esatto, quando il muscolo si raffredda, per dire, per usare un termine improprio,
5: sì.
6: Quindi ricompare il dolore ad un livello sempre più alto, poi riposi un pochino, rifai le terapie, rimigliora il quadro, risolleciti il muscolo, il tendine, e ricompare nuovamente.
5: Questo è un po'
6: però poi è tutto talmente serrato, i campionati sono serrati, ogni tre giorni si gioca, per cui diventa, i tempi nel calcio sono molto compressi.
5: Sì. E questa è anche la causa dei tanti infortuni negli ultimi anni, no? Perché come dice spesso Pino, l'amico Pino, dice non ci si riposa mai, di conseguenza c'è più soggetto a problemi, in questo caso insomma, diciamo così, muscolari. Ora lui è in vacanza ovviamente, rientrerà intorno al 20 e valuteranno la situazione, sta facendo anche delle terapie appena rientrato dal mondiale.
6: Sono seguiti i calciatori quando vanno in vacanza, non c'è sempre un fisioterapista che va con loro, che li accompagna, per cui le vacanze sono relative per loro.
5: Lui torna, valuteranno. Nel caso in cui, nel caso diciamo estremo, chiamiamolo così, di dover andare sotto i ferri, no? Tempi?
6: Allora, tempi, secondo me siamo sempre intorno ai 2-3 mesi.
5: Mamma mia, ragazzi. Cioè si parte già con...
6: Pensate che va suturato un tendine, va pulito, e poi va riatletizzato il giocatore, perché certo. Poi quando il tendine viene operato non è, almeno 15-20 giorni devi stare assolutamente fermo, poi ricominci piano piano a elasticizzare il tendine
5: sì.
6: Prima di arrivare a un carico totale da gara ce ne vuole, forse mi ha mantenuto anche stretto, però poi ogni situazione è una situazione,
5: è chiaro, soggettiva,
6: va valutata per quello che è, insomma, soggettiva, no?
5: Certo, però insomma possiamo dire questo: nel caso in cui il Diz, quando si unirà al gruppo, ora lunedì c'è il raduno, poi lui si unirà al 20, perché quelli che hanno giocato il mondiale hanno ovviamente qualche giorno in più di ferie, se dovesse persistere al ritorno il dolore, cioè la domanda è: conviene fare una terapia, non voglio chiamarla conservativa, però comunque terapie, oppure a quel punto, visto che si è prima ancora dell'inizio della stagione, decidere direttamente per l'intervento e via?
6: Ma sai, anche l'intervento in sé poi è un tentativo, non è che poi fai l'intervento e risolvi. Cioè, non è
5: scontato che tu risolva tutto.
6: Tu lo sostituisci. Tu vai a fare una pulizia, vai a fare delle perforazioni, cerchi di stimolare un tessuto che comunque è un pochino alterato come struttura, quindi si deve riorganizzare, devi stimolare una rigenerazione di quel tessuto, non è una sostituzione.
5: E quindi... ecco,
6: per cui è quello il problema. Tipo.
5: Cioè diciamo che questa tendinopatia rotulea, diciamo, è abbastanza rognosa come patologia, questa è la sintesi.
6: Tutte le tendinopatie, a volte è migliore una frattura di recupero, a volte è meglio una frattura piuttosto che una lesione muscolare o una lesione tendinea,
5: sì.
6: Come tempi di recupero.
5: Sì, questo sì.
6: Una frattura alla fine è un mese per riabilitarsi, bene o male, con 2 mesi, no? Alla fine non ti dico che torni al 100%, però insomma...
5: Mi fa pensare un po' a diciamo così, alle dinamiche che regolano chi viene colpito da pubalgia, che sembra che vada tutto bene, poi magari dopo 4 partite, ora sono cose diverse, però come dinamica di rischio e di incertezza mi sembra quasi come la pubalgia, che non ti dà...
6: Non sono così diversi, sono intesopati entrambi, cioè rientrano nello stesso capitolo di patologia, sono sempre patologie tendine.
5: E sono subdolentrambi.
6: Assolutamente sì.
5: Quindi diciamo, poteva essere...
6: La difficoltà è proprio quella nel capire quando intervenire poi clinicamente in maniera conservativa piuttosto che quando intervenire in maniera chirurgica.
5: Rispetto all'intervento poi non è detto... che torni, no? Come, almeno da come stai dicendo tu, no? Non è detto poi si torni al top, al 100%.
6: Sicuramente si risolve. I tempi tecnici poi sono sempre quelli che fanno discutere. Cioè, se conviene più, tanto comunque per l'intervento devi fermarti, 2-3 mesi di perda. A questo punto è più conveniente magari provare 1 mese e mezzo a gestire in maniera un pochino più cauta l'allenamento con le terapie mirate piuttosto che intervenire chirurgicamente. È sempre quello, capito?
5: Sì.
6: Un nodo da sciogliere fondamentalmente.
5: Speriamo, staremo a vedere. Invece, in generale, tu mi dia la stessa risposta che mi dà sempre Pino, no? Negli ultimi anni la Juventus, ma anche le altre squadre, sono palesemente aumentati gli infortuni muscolari in generale, no? Ogni anno si contano nelle squadre tanti infortuni muscolari, no? È soltanto una questione di calendario compresso, perché mancava soltanto il mondiale per club, oltre a tutte le Nations League, quelle, cioè soltanto una questione di impegni, o è cambiato qualcosa magari anche nelle preparazioni atletiche, perché magari tante squadre non fanno più, anzi sono poche le squadre ormai che fanno quella famosa preparazione di una volta in montagna, cioè è anche una questione di preparazione, o invece è talmente compresso in generale l'annata calcistica che poi comunque sono umani e i muscoli fino a un certo punto poi no, non reggono?
6: Ma l'hai detto tu fondamentalmente, tu pensi a quanto è cambiata la velocità rispetto a qualche anno fa, proprio di esecuzione del gesto tecnico, cioè le squadre vanno a mille, i calciatori sono atleti a tutto tondo, non che prima non lo fossero, però adesso sono diventati proprio sprinter più di prima, cioè se tu vedi una partita dei mondiali dell'82 rispetto a una che abbiamo visto ultimamente, sì. Cioè tu ti rendi conto che cioè quelli camminavano in confronto,
5: sì, con sì, certo, certo.
6: E non camminavano affatto, però era un altro tipo di modo, per cui adesso anche il fatto stesso, gli scatti, le ripartenze, sollecita tutto molto, e poi paradossalmente che succede? Che la muscolatura aumenta, perché se vedi i fisici dei ragazzi, gli atleti di oggi rispetto a quelli degli anni 80, cioè sono tutti costruiti, sono tutti robot questi.
5: Sì, sì, è vero, questo è vero.
6: Quindi sono costruiti in palestra in maniera anche bella dal punto di vista armonico fisico, però purtroppo il muscolo cresce ma il termine rimane sempre quello, per cui anche cioè il punto
5: e quindi
6: di
5: ha più difficoltà a supportarlo, diciamo così.
6: Certo, assolutamente sì. La massa muscolare è notevolmente aumentata rispetto a prima.
5: Andando invece sui discorsi un po' più tecnici, dai, io so che tu non sei un tifoso della Juventus, sei di un'altra squadra, no? Vediamo anche per, diciamo così, capire a che livello è la Juventus, che una volta, se dipendesse da te, un calciatore che prenderesti per la tua squadra, che non voglio dire qual è, io lo so, però insomma che è relativo questo, chi prenderesti dalla Juventus?
6: Bremer.
5: Vedete che la Juventus vuole cederlo, attenzione, ha una clausola rescissoria di 58 milioni che credo non gli dia nessuno, e quindi poi, come dicevo prima, forse, quindi diceva prende, perché lui ti darebbe affidare, cioè perché non sta messa malissimo la tua squadra però in difesa, nella parte, cioè, a parte che gioca a tre, vabbè, comunque
6: vabbè, a me un altro giocatore che piace molto è McKennie.
5: Lo voleva Gasperini, tra l'altro, te lo do per certo, lo voleva Gasperini,
6: ma non è uno sprovveduto,
5: lo so. Chi vincerà lo scudetto il prossimo anno? La Roma in quanto centenario, così mi sta venendo in mente?
6: No, assolutamente no. L'Inter.
5: Che dici che rimane sempre e comunque avanti rispetto alle altre?
6: Sì, è consolidata. L'Inter dipende da lei. Poi tutto può succedere.
5: Certo. Invece questi mondiali, per chiudere Massimo, e poi ti saluto e ti ringrazio, vincerà una delle squadre le solite note, oppure secondo te, perché ora sono rimaste come outsider la Norvegia, la Svizzera non credo che però sarebbe un outsider, forse il Belgio che promette e poi non mantiene, oppure alla fine Argentina, Francia, chi vedi? Perché la Francia io personalmente la vedo oggettivamente più forte, però poi come dici tu le partite vanno giocate, per esempio nell'ultimo mondiale la Francia all'ultimo minuto, Colomani si divorò un'occasione di quelle stratosferiche e poi andarono a rigore e vinse l'Argentina. Chi vedi favorita quest'anno?
6: Secondo me la Francia può soltanto perderlo.
5: Esatto.
6: Io tifo per la Norvegia, quantomeno giustificherebbe il secondo posto dell'Italia.
5: Giustificherebbe tra virgolette, sarebbe una consolazione. Sì, no, sono d'accordo con te, anche perché sono molto simpatici, dai, i norvegesi rispetto ad altre. Poi soprattutto mi pare di capire che altre squadre siano politicamente più protette. Adesso lancio una provocazione, ma è così. Massimo, grazie mille, ci sentiamo prossimamente. Grazie. Buon lavoro.
6: Grazie a voi.
5: Buon tutto. Grazie a Massimo Comastri, medico sportivo. Ragazzi, avete sentito? Se il Diz dovrà sottoporsi a intervento chirurgico, minimo 3 mesi. E in tutto questo non è detto che al 100% subito riprenda, perché questa maledetta tendinopatia rotulea, e quindi tendinopatia in generale, rotulea poi in particolare, è un po' come la pubalgia. Io pensavo, ho fatto l'accostamento, no, l'hai detto bene, cioè subdola. Quindi adesso lui dice, io non lo so se sia stato gestito, non posso dire che la gestione poteva essere diversa. Certo che se il problema è nato parecchio tempo fa, e noi ricordiamo già da un certo punto, mi ricordo qui colpo di tacco, no? Ma il tizio sembra che non, alla fine abbiamo scoperto che aveva questo lino. È chiaro che si sarebbe dovuto fermare, questo ha detto anche il dottore, però non è un giocatore normale, perché poi purtroppo subentrano queste dinamiche. Tu non è che se metti il tizio in panchina ti entra un altro più o meno all'altezza che comunque possa sostituirlo, e qui ritorniamo sempre al discorso della rosa, che è precaria anche dal punto di vista numerico oltre che tecnico, e quindi dobbiamo sperare che lui quando rientri, però se il problema non credo che si risolva facilmente, da come ho capito. Lui dice sì, si può provare un mese e mezzo la terapia, chiamiamola conservativa, con appunto le terapie che già sta facendo peraltro il calciatore, però è un bel problema. E se la Juventus dovesse partire 2-3 mesi senza il Diz, ragazzi, io non lo so, io più o meno immagino, non lo sapevo bene, l'avevo sentito privatamente il dottore, ma non gli avevo chiesto tempi eccetera, perché stava visitando, quindi direttamente gliel'ho chiesto in diretta, quindi diventa un problema anche questo. Dai, 340 54 25 324, non so se vuole dire qualcosa anche su il Diz, perché adesso è facile anche sparare sulla Juventus, perché poteva essere gestito diversamente, non lo rischiavi, magari poteva essere operato prima, se già era da intervento chirurgico, e te lo ritrovava la Turchia per il mondiale, ma soprattutto la Juventus per la nuova stagione. Questo è un po' il succo del discorso. Mentre Bremer, vedete, sta detto io prenderei Bremer, vabbè, lui è un tifoso della Roma, il dottore, però insomma ovviamente è anche uno sportivo da tantissimi anni. Vai Fede.
7: Ciao Quinti,
5: buona
7: serata.
5: Ciao.
7: Ma i signori Giuntoli e signor Comolli sportivamente ci hanno uccisi. Adesso ragazzi, per rinascere sarà una bella grana, perché cioè, io non vorrei essere Carnevali o Massara, perché come si fa? Abbiamo dei giocatori che nessuno li vuole, ma neanche regalarli quasi non li vogliono. Cioè, mettiamoci nei panni anche delle altre società, ma dopo prendi giocatori del genere che sono... oltre che essere scarsi, hanno anche carattere pari a zero, se non sotto zero.
5: Il problema è questo.
7: Qui hanno fatto una combinata di tutti i colori i dirigenti scorsi, adesso ne paghiamo le conseguenze. Ma ho paura che ne pagheremo per un po' di tempo. Io spero di sbagliarmi, che magari indoviniamo 2 o 3 acquisti giovani o così, presi così per caso, che magari li indoviniamo, perché è veramente difficile riuscire a vendere sta gente qua. E se non hai soldi delle vendite, cosa compri? Non puoi comprare.
5: Questo è vero, il problema è che devi prima vendere. Ma guarda, ti dico la sincera verità, Bruno, intanto grazie per il messaggio. Io sul discorso scarsi tecnicamente non sono d'accordo, anche se tu dici alla Juventus non hanno dimostrato di essere qualcosa di meglio dello scarso, magari scarso, diciamo così, è un aggettivo negativo troppo esagerato, secondo me, poi per carità ognuno ha le sue idee. Ma è quello che hai detto dopo tu, Bruno, cioè il discorso caratteriale è fondamentale. Se poi ci mettiamo anche l'aspetto economico di cui vi parlavo prima, perché questi calciatori, perché per esempio Arturo, no? Lo puoi vendere anche a 10 milioni, come del resto aveva chiesto come lì al Gremio, io gliel'avrei dato anche a 6. Credo che in bilancio per esempio pesi 6 e quindi te ne puoi liberare facilmente. Il problema è che però lui adesso prende un ingaggio elevato. E questo è il discorso. Douglas Luiz, che è sul mercato, sulla carta, salvo poi, come scrivono tanti, Spalletti. A Spalletti è chiaro che credo che Carnevali gli dica: guarda, ci sarebbero da vendere tutti questi, ma credo che Spalletti gli abbia detto: secondo me questi non sono per il mio progetto. Però magari dall'altra parte bisogna dare una botta al cerchio, una alla botte. Carnevali dice: Luciano, cerchiamo qualcuno di tra virgolette recuperarlo, però non è che Spalletti possa fare i miracoli. Ora si proverà Douglas Luiz, magari magari trovasse il suo regista, che poi può giocare anche trequartista volendo, Douglas Luiz. Io lo vedo un po' lento, però non lo so. E quindi c'è anche questo aspetto, ma soprattutto Bruno, l'aspetto, come hai detto tu, mentale, perché questi, può darsi anche che fuori dalla Juventus, guarda che ti dico, fuori dalla Juventus, quindi con una maglia diversa da quella bianconera che pesa un quintale rispetto alle altre, può darsi che vadano bene. Però qual è la squadra che si viene a prendere un Cup Manners? Ti può dare anche 30 milioni, perché per esempio i club turchi hanno tanti soldi, quelli 4-5 più forti, diciamo così, anche più ricchi se vogliamo. Tra l'altro ce n'è uno anche, se non sbaglio, è tipo di proprietà di Erdogan, non mi ricordo quale. Però poi l'ingaggio, cioè devi solo sperare che uno di questi calciatori, non sto parlando di Cambiaso che ha mercato, di Thuram che ha mercato e di Bremer che ha mercato, togliamo questi, chiamiamoli pezzi pregiati, no? Ok, perché per la Juventus sono tre pezzi pregiati. Stiamo parlando di quelli che hai detto tu, Bruno, cioè di questi flop, perché il problema sono loro dal punto di vista della cessione, della vendita. Sono loro e soprattutto, insisto io, perché poi fondamentalmente sotto il profilo del cartellino non è che non costano tanto. Il problema è l'ingaggio. Alcune volte è successo in passato, no? Che delle squadre acquistano un calciatore, gli dicono io me lo prendo, però devi partecipare all'ingaggio. Ma qui la Juventus non può partecipare all'ingaggio, la Juventus già non vuole dargli l'ingaggio a loro, figuriamoci. E quindi sarà un problema questo. Poi quello che ha detto in particolare su quei tre calciatori, no? Che sì, Brahim Diaz e Theo Hernandez sono però delle situazioni diverse, perché per esempio che sia a zero, no? Brahim Diaz no, Hernandez non credo sia zero, e lui però, io sono anche convinto al 100%, siccome lui sa che si vuole venire alla Juventus, vuole tornare sicuramente in un campionato competitivo, gradirebbe certamente tornare a giocare in Italia, ma da come abbiamo saputo gradirebbe proprio essere allenato da Spalletti, cioè venire alla Juventus. In questo caso, come ho detto ieri, Massara potrebbe essere la chiave giusta, perché era direttore sportivo del Milan che vinse il campionato con Pioli in panchina e che sì, centrocampista titolare indiscutibile tra i protagonisti, magari può convincerlo, magari l'ha detto anche per cercare di indurre il calciatore, nel caso di che sì il calciatore, perché è svincolato, a dire beh ok, io pur di andare alla Juventus sono disposto a, lui lo sa che più di 7 milioni non potrà prendere, quindi se viene alla Juventus deve firmare già un ingaggio inferiore a 7 milioni, a prescindere dalla tipologia di contratto che può inventarti, c'è poco da inventarsi, il tetto ingaggio è quello della Juventus. Io credo che in parte lui ha detto la verità su alcuni calciatori, sul fatto che c'è difficoltà, ecco perché ripete sempre e comunque, l'ha ridetto anche oggi a Sport Mediaset, non possiamo sbagliare, bisogna stare attenti, è inutile che però tanti critichino Carnevali, la situazione è quella, Carnevali adesso non è come, allora, non è come quando ci sono le elezioni politiche che vince una parte politica, va al governo, cioè però io i danni del passato, sì, Carnevali è vero, poi se fra due anni dice ancora così, no, ma adesso lui deve riparare i danni fatti dai suoi predecessori, che sono palesi, evidenti, agli occhi di tutti, e mettono in difficoltà la società, soprattutto per le cessioni di cui stiamo parlando. Tra poco, oppure insomma tra le 20 e le 20:30, oppure dopo le 20:30, avremo sicuramente il nostro amico e avvocato Roberto Savino. Continuate 340-54-25-324 anche alla luce di quello che ha detto il dottor Comastri, medico sportivo, su il Diz. Io non ho tremato, perché più o meno, però quando mi ha detto 2-3 mesi, sarebbe dura ripartire senza il Diz per 2-3 mesi se decide di operarsi, ma lui ha detto se continua il dolore alla fine devi operarti, puoi fare un po' di terapia conservativa ma devi operarti, e poi su tutte queste altre cose di cui stiamo parlando, comprese le parole di Carnevali.
0: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
8: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev-Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
9: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni, 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
8: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
9: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli, direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
8: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Grand Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
9: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
10: Però ragazzi, io ho tutto il rispetto di questo mondo per voi, per le vostre opinioni e per le opinioni di tutti. Però ragazzi, se questo non ce lo possiamo permettere, che sì non ce lo possiamo permettere, quello non ce lo possiamo permettere. Ragazzi, allora facciamo una bella cosa. Diciamolo chiaramente. Vogliamo arrivare quinti sesti, non c'è nessun problema, però che ce lo dicano. Vogliamo arrivare quinti sesti, poi non ci lamentiamo che non arriviamo in Champions, non ci lamentiamo di niente, giochiamo con Miretti e Gatti e compagnia. Non c'è nessun problema, Antonio.
11: Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Brugherio. Io una volta solo ho fatto l'abbonamento alla Juve, quando andate in Serie B, perché lì sentivo che avevano bisogno, e fino alla fine vinceremo di nuovo tutto, ragazzi. Ciao.
12: Ciao ragazzi, buonasera Francesco. Noi però dobbiamo mettere dei puntini sulle i, e questo prima di finire il campionato. Devo dire che Alessandro lo diceva, ma lo diceva anche Marrancio, ma non lo dice né Marrancio né Santarella, ma né Francesco da Modena. Ma è così: se tu non vai in Champions, vai in Europa League. In Europa League farai un mercato di terza e quarta categoria, cioè di seconde e terze scelte, perché essere quotato in borsa e bla bla bla bla bla bla, non puoi superare certi paletti, perché adesso già vedo in giro come il carnevale out è venuto qui, dovevamo cambiare, lui sta cambiando, no, tutte queste cose, queste qua, va bene, come essere vado in mago sul lì. E ragazzi, abbiamo fatto l'Europa League, determinate ripotenza economica non ce l'hai, perché devi stare a delle regole. Guardate che io stamattina ascoltavo la radio della Roma e loro, inviati della Roma, parlavano, i giornalisti inviati della Roma, dicevano: guardate che non avendo stato fino al 30 giugno, comunque sia, tu una vendita di 30, di 40 milioni la deve fare la Roma, eh.
0: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, abbiamo saputo che Federico Rossi vuole fare colpo di tacco insieme a me il 18, giusto Fede? Ma dai, fammi compagnia. La prima ufficiale, che poi è un test, ragazzi, la Juventus credo che abbia solo Hecator il 18 come new entry, o meglio, può darsi che abbia messo a segno qualche colpo, ma ovviamente dal punto di vista, tra virgolette, concreto, fisico, non lo avrà mai il calciatore, presumo, non lo so, oppure può darsi che Carnevali metta a segno subito un colpo e che la prossima settimana si presenti al raduno, caro Federico Rossi. Allora, Andrea da Milazzo ci scrive: prendo spunto dalla sentenza per l'accoltellamento del ragazzo che non ha tolto la felpa Juve, mamma mia, lasciamo perdere, l'ho letto ieri. Per una mia considerazione, sia DAZN che Sky, con i loro commentatori, non fanno altro che massacrarci, spulciare il falletto. Stavo anche pensando che il direttore di Sky Sport, dovrebbe essere pure, diciamo, innamorato della Juventus. Magari non deve far sì che si vada a favore, no? Io adesso non lo seguo Sky perché non ce l'ho, però magari nemmeno, no? Spulciare il falletto, chiamare il VAR a nostro sfavore, minimizzare spudoratamente ogni porcheria arbitrale. L'esaltazione con cui fomentano, e non ditemi che non è vero, l'opinione contro la Juve è palese e marcata. Siccome allo stadio l'insulto contro l'arbitro e la squadra ospite è obbligatorio, perché non istituire la nuova sezione del tifo denominata, vabbè ragazzi, non si possono scrivere alcune cose, siamo stufi di subire

0: guarda, non rientri nei piani, quindi cercati una squadra. Se non ti cerchi una squadra, vai in tribuna e non ti alleni con la squadra. E quindi ovviamente a quel punto sarà costretto, perché altrimenti il valore del giocatore sarà sempre peggio. Quindi stare un anno in tribuna non mi sembra che sia molto propedeutico. Quindi per tutti quei giocatori che non rientrano nei piani, si convoca il procuratore e gli si dice questo. Vedrai come se la trovano la squadra in poco tempo. Ciao, Angelo da Roma.
1: Angelo, grazie. Guarda, quello che dici tu sarebbe così l'ideale, ma intanto hai nominato Moggi, quindi parliamo dell'era giurassica, estremizzo il concetto. Erano altri tempi, altre dirigenze, un'altra Juventus che dominava in campo, ma scandiva lei i termini delle trattative sul fronte del mercato, perché erano proprio bravi, perché la Juventus era la più forte, perché era una società tosta, hai detto di Moggi, lo so. Però secondo me non sarebbe nemmeno conveniente per la Juventus, a parte non l'ha mai fatto la Juventus, mettere fuori rosa un calciatore, cioè non è, la Juve non ha De Laurentiis per fortuna, che mi ricordo che il povero Milik lo mise un anno fuori, no? Ricorderete, lì ci furono delle discussioni per della questione dei diritti d'immagine. Se non ricordo male, ma credo di ricordare bene. E quindi adesso è tutto diverso. Quindi, quando vi dico bisogna contestualizzare, anche sotto questo aspetto qui bisogna contestualizzare. Cioè, il momento è questo qui. Cioè, ma la Juve ne ha diversi, ragazzi. Io ieri, cioè, ieri quando vi dicevo che sicuramente qualcuno rimane, cioè qualche giocatore che non dovrebbe rimanere, che è fuori, la Juventus purtroppo non riuscirà a vendere. Io spero, guardate, spero che nella lista di Spalletti, ma non solo di Spalletti, ovviamente adesso anche di Carnevali, perché è la stessa, coincide, si lavora ormai in sintonia, spero, insomma, che riesca a vendere tutti, però non è così, cioè, purtroppo questo è. Allora, per quanto riguarda la questione portiere, ragazzi, sapete che già c'è l'accordo con Vibo Martinez, peraltro impegnato con l'Argentina, ok? Con la Svizzera, mi pare, no? Faccia i quarti di finale. Resta il primo obiettivo, perché appunto perché Spalletti lo ha chiesto, perché vede che è anche un calciatore con personalità. E questo è fondamentale, ma ci sono, diciamo, dal punto di vista degli ostacoli, chiamiamoli così, è sempre il discorso legato alla controparte, alias Aston Villa. L'ostacolo principale resta appunto la squadra inglese, come leggo qui su Tutto Juve, che continua a valutare il cartellino del campione del mondo tra i 10 e i 12 milioni. La proposta bianconera si ferma tra i 6 e i 7. Ok, pure per, vedete il mercato. Ora, Sport Mediaset, perché ha ripreso una cosa di Sport Mediaset, Tutto Juve, adesso dice che la richiesta della Aston Villa, per dirvi il mercato perché io non lo ami dal punto di vista del mio lavoro. Sì, ieri si parlava, ma ho fatto un pezzo per Bianconera News addirittura, perché Dibo Martinez ho scritto più vicino alla Juventus, la Aston Villa cede allo sconto 6-7. Invece ora, oggi, io sono sicuro che tanti colleghi però scrivano le cose senza avere delle fonti, e questa è una cosa sbagliatissima. Però il mercato è sempre stato così. Scrive: il problema è legato alla richiesta dell'Aston Villa, che continua a valutare il cartellino del campione del mondo tra i 10 e i 12. La proposta bianconera, come vi dicevo prima, si ferma tra 6 e 7, almeno per il momento. La distanza economica non consente di chiudere l'operazione. Nelle prossime settimane potrebbero comunque esserci nuovi contatti tra i due club nel tentativo di trovare un punto d'incontro e sbloccare così una trattativa considerata prioritaria dalla Juventus. Ma vedete quante difficoltà, ragazzi, su Dibu Martinez difficoltà, su Colomani difficoltà. Sorloth ora al momento mi pare che sia un po' in stand-by la questione, però prima o poi, se tu non prendi Colomani, devi andare su Sorloth, perché qui dicono ancora che Sorloth resta nei radar della Juventus. Cioè, sono tante difficoltà per la richiesta della controparte. Vicario resterebbe l'alternativa per Spalletti, tutto diverso perché avrebbe un ingaggio di 3,5 rispetto a 5 di Dibu Martinez, però te lo fanno pagare un po' di più, è chiaramente più giovane, però potrebbe esserci un'apertura da parte del Tottenham con un prestito, e se non sarebbe male, la Juventus ovviamente gradirebbe questa modalità, questa tipologia di operazione, a differenza del Dybu che

0: 33 anni lo prenderebbe a titolo definitivo, non so per quante altre stagioni possa rendere a questi livelli, però insomma è un portiere, solitamente i portieri vanno in pensione tra virgolette a un'età più avanzata proprio per la tipologia di ruolo, no? Poi il Bayern, parlavamo prima di Bremer, resta alla finestra per quanto riguarda il calciatore brasiliano, nonostante appunto, anzi secondo me ancora di più, perché qui scrivono, nonostante un mondiale non da protagonista, non ha giocato mai praticamente, non gli ha dato fiducia Carlo Ancelotti, evidentemente avrà i suoi motivi, il Bayern Monaco sarebbe sempre su questo calciatore. La clausola, come detto, è di 58 milioni di euro, al momento appare difficilmente raggiungibile, ragazzi, su questo ci sono pochi dubbi. La Juve valuta Bremer nel caso in cui dovesse poi trattare quindi extra clausola rescissoria, che peraltro scadrà il 10 agosto. Se un club diceva a me interessa Bremer ma non ti voglio dare 58 milioni della clausola, ti metti a tavolino, togli la clausola e ti metti a contrattare, quanto mi vuoi dare? Insomma, la Juventus almeno vorrebbe ricavare 50 milioni, ma ci potrebbe essere anche la possibilità, ritorna sempre in auge, secondo me alcune volte non sanno bene cosa scrivere. Ora sempre Sport Mediaset, potrebbe esserci l'ipotesi di uno scambio con Kim, che come ricorderete è sudcoreano, non gioca praticamente mai al Bayern Monaco, e è stato campione d'Italia con il Napoli, allenato proprio da Spalletti. Non sarebbe un profilo male, però che ne so come sta adesso, questo è un po' il discorso. Vai Fede.
1: L'amministratore delegato della Fiat Valletta diceva che quando un operaio guadagna meno di 10 volte di un dirigente è immorale. Adesso voi Boniperti si è dimesso quando avete comprato Baggio. Si è dimesso perché ha detto che era una cosa indegna. Qui stiamo continuando a buttare via soldi per gente che in fondo dà dei calci a un pallone. A me piace il calcio, sono juventino da quando ero all'asilo.
0: Però?
1: Ma ragazzi, non si può spendere questi soldi in faccia alla gente, non esiste. Scusatemi.
0: Grazie, però... Vedete, noi facciamo, io lo so perché a noi piace anche ricordare, no? Il presidentissimo, adesso hai fatto l'esempio di Valletta, no? Amministratore delegato, detto della Fiat, mi pare, però sono situazioni, ragazzi, purtroppo il calcio, alcune volte purtroppo, per alcuni versi invece per fortuna, il calcio è cambiato sotto tutti gli aspetti, no? Sul discorso, per esempio, di cui parlava prima il dottor Comastri, no? Giustamente lui ha detto sul discorso infortuni, al di là delle tante partite, che un elemento determinante ai fini dei tanti infortuni, no? Che negli ultimi anni sono cresciuti in tutte le squadre, al di là che alcune squadre non fanno più la preparazione di una volta, quella antica, mi sembra il Napoli ancora la faccia, la Lazio, la classica preparazione, prima in montagna, poi magari sì, puoi fare anche una tournée, alcune squadre non fanno per niente quella preparazione. Al di là di tutto questo, ha detto, è cambiato proprio il calcio, perché adesso talmente veloce è che il muscolo è più sollecitato, e poi ha detto, i ragazzi adesso sono, i muscoli crescono, hanno un fisico insomma imponente, però il tendine è sempre quello, ha detto. Cioè lui dice, li fanno anche crescere talmente tanto dal punto di vista muscolare che alla fine per forza gli viene qualcosa al muscolo, stiramento, strappo, perché il tendine non lo sostiene, non sostiene una muscolatura più elevata rispetto alle possibilità del tendine appunto di sostenerla. E quindi è cambiato quello, è cambiato il discorso del mercato. Prima qualcuno faceva l'esempio di Moggi, magari, cioè Moggi diceva che un calciatore non lo prendeva, il giorno dopo era a Torino, per dirti, ma erano tutti altri tempi, cioè la Juventus dettava i tempi in campo, nel senso che vinceva e dettava anche, non le regole, attenzione, dettava anche, scandiva anche i tempi del mercato, cioè decideva lei quali operazioni, con ovviamente dirigenti di altissimo livello, Moggi è uno di questi, ma non sto dicendo che quelli adesso non sono di alto livello, perché secondo me Carnevale è un ottimo dirigente, secondo me Massara è un ottimo dirigente, certo arrivano entrambi in una situazione complicata della Juventus, che si devono muovere con pochi soldi, con la necessità di vendere prima di acquistare, lo stiamo dicendo, no? Tutti quanti, e quindi il lavoro è doppio. Però è pur vero che Carnevali sapeva benissimo, è consapevole, era consapevole, lo è ancora di più, del fatto che venendo alla Juventus avrebbe avuto queste difficoltà. È anche una sfida, se vogliamo, dal punto di vista suo. Però lui già quando parla si capisce, cioè non possiamo sbagliare. Anche su Vlahovic, quando gli hanno detto no, vediamo, sì, la porta aperta, però bisogna vedere, ma non si può sbagliare. Perché anche Vlahovic, per esempio, ieri giustamente un amico ci scriveva, non ricordo chi, tra tanti messaggi, attenzione, perché Vlahovic c'è anche il discorso di natura fisica, ha avuto tanti infortuni, non solo nell'ultimo anno, costretto a operarsi agli adduttori, mi pare, no? Che non è proprio usuale come intervento chirurgico, e quindi attenzione anche sotto questo aspetto qui. Però è cambiato un po' tutto, quindi bisogna ragionare su oggi rispetto alla situazione della Juventus, ma anche ad alcune dinamiche che non riguardano solo la Juventus, ma tutto il calcio. Vai Fede.
2: Lucumi ha una clausola di 28 milioni, sì, che scade il 16 luglio. Claudio.
0: Quindi che io l'ho detto nei prossimi giorni, oggi che è il 10, sì, nei prossimi giorni, dai. Lo so, però la Juventus ovviamente non vuole pagare 28 milioni e ha anche ragione. Farà scadere questa clausola e poi va a bussare alla porta del Bologna. Mi dai Lucumi, ti posso offrire, faccio un esempio, 22 milioni. Magari ti do, oppure 20 milioni e ti do Miretti, perché so che anche Miretti piace al Bologna. Quindi Miretti può essere sicuramente utilizzato come contropartita tecnica, anche o comunque se non come contropartita, con operazioni staccate, ma in seno alla possibilità di prendere un calciatore da un club che però si prende Miretti. Magari le operazioni potrebbero essere staccate. Quindi l'avevo detto, io non ricordavo il giorno, però ho detto i prossimi giorni, sapevo più o meno era metà luglio, e quindi aspetterà e poi darà l'assalto probabilmente a Lucumi, Inter permettendo, perché su questo calciatore già da tempo c'è l'Inter. Sapete che negli ultimi anni ogni calciatore che la Juventus, sul quale la Juventus mette gli occhi, accende fari, accende radar, ci va sempre l'Inter ha necessità di prendere un centrale, poi staremo a vedere comunque chi la spunterà. Vai Fede.
3: Ciao Tom dalla Sardegna. Io lo dicevo, ho fatto diversi messaggi sullo stesso argomento. Il Diz, ci volevano dare 100 milioni? Dovevamo darlo, perché il Diz è sprecato in una Juve che fa l'Europa League e si vede che è demotivato. Ha un tetto ingaggi che blocca gli ingaggi di altri giocatori che potrebbero venire alla Juventus con altre ambizioni. È infortunato, mezzo rotto. Adesso probabilmente si dovrà anche operare, e se si opera lo perdiamo per mezzo campionato, tra recupero, rientro in forma e tutto quanto. E in più abbiamo problemi a fare mercato perché non abbiamo soldi. Vendendo Ilitz avremmo risolto tutti i problemi, tutti. Avremmo potuto fare mercato, avremmo sistemato il bilancio perché avremmo fatto una plusvalenza mostruosa, da record direi. E probabilmente saremmo riusciti a allestire una squadra competitiva, cosa che invece adesso stiamo facendo fatica a fare, non riusciamo neanche a trovare un portiere. Ciao.
0: Grazie. Io credo questo: se la Juventus vuole tornare a competere per traguardi importanti, obiettivi importanti, mi riferisco allo scudetto, ora quest'anno farà l'Europa League, punterà sull'Europa League, non lo so, spero di sì, ci devi provare, secondo me a prescindere, devi comunque, e in generale per il futuro, ci devono essere dei perni fissi, e soprattutto uno, Idiz, parliamoci chiaro ragazzi, è l'unico, ora per voi non è un top player, non è un fuoriclasse, però è uno che ci si avvicina e può diventarlo a 21 anni ancora, sono già 3 se non sbaglio che gioca con la Juventus, non è poco, Però io non sono d'accordo, Tom, perché ti spiego anche perché. Tu sei sicuro che cedendo il Diz a 100 milioni, ammesso che te li diano, ok? Poi siamo in grado di ricostruire una squadra? Non lo so, forse sì, per carità, perché sono strategie. Ci ricordiamo sempre, però torniamo al passato, torniamo a Moggi, torniamo a altri tempi, torniamo a dei mostri sacri, quando la Juventus cedette, cioè Moggi, lo stesso Zidane, ok? Rifacendoci una squadra. Però sono altre situazioni, altri tempi. La Juventus, Tom, adesso, sì, sicuramente se incassasse 100 milioni potrebbe fare mercato, però deve guardare tante cose, perché non è da sottovalutare il discorso legato al fair play finanziario, perché tu per i 3 anni che sono passati, gli ultimi 3 anni compreso questo fino a giugno, cioè tu hai pagato 6 milioni di multa, ok? Perché hai violato alcuni paletti, hai sforato alcuni paletti del fair play finanziario. Come tu sai, però, ce ne sono 14 condizionati al rispetto di questi paletti del fair play finanziario per i prossimi 3 anni, e quindi non puoi di nuovo violarli questi benedetti paletti, altrimenti paghi altre multe, e quindi è un aspetto. Quest'anno ti mancano, cioè sono tantissime difficoltà, tante. Vai, Fede.
4: Ciao Quinti, guarda Roma, oggi il pessimismo che ho sentito dei tifosi alla radio ha raggiunto livelli cosmici. Lo so. Quindi devo per forza
0: vai.
4: Innanzitutto dicendo che il mercato chiude il 1 settembre.
0: Bravo.
4: E quindi non vedo proprio il motivo del panico del fatto che la Juventus non abbia ancora comprato, a parte Cator. Diciamo che forse c'è un po' di ritardo nelle cessioni, ma semplicemente perché non vogliamo svendere i calciatori, perché non è neanche corretto che un Nico Gonzalez, che ha fatto bene,
0: bravo, hai ragione, bravo,
4: e che aveva una clausola accessoria di 33 milioni, 31. Lo diamo a meno di 27-28, visto che comunque non vogliamo fare minusvalenza neanche noi. Quindi, tutto sommato, sai che ti dico, se non riusciamo a piazzare Nico Gonzalez ci farebbe comodo, secondo lavorando sì, con Spalletti, non mi pare che lo disdegna, e considerando il problema di Yıldız, chissà che non ci venga utile.
0: Bravo Leonardo, hai fatto bravo Leonardo, condivido molto questo messaggio, anche per l'ultima parte ti è venuto in mente, se tu il Diz poi devi spostare qualcuno magari al posto del Diz, sai che Gonzalez, Nico Gonzalez è anche molto duttile. Ecco, l'unica cosa che dico su Nico Gonzalez, e sono d'accordo con te, quando dico che la Juventus ora non può sottomettersi, ok, a un club. È vero, non ha la forza contrattuale di imporsi, però non può nemmeno sottomettersi, quantomeno devi giocare alla pari. Quindi se il Paris Saint Germain, adesso torno a Colomani, insisto, vuole 50 milioni, ma io avrei chiuso la porta subito, vabbè, ok, arrivederci, ok. Nico Gonzalez ha fatto un discorso che condivido molto, perché già Spalletti, diciamo così, gradirebbe la permanenza nel caso, perché potrebbe essere un vice con Cesao, ma potrebbe giocare in tutti gli altri due ruoli della linea 3 della tre quarti, giocando con il 4-2-3-1, ok? E a questo punto sono anche d'accordo quando tu mi dici, sì, ho capito, caro Atletico Madrid, tu sai che la Juventus ha necessità di vendere, vuoi approfittare, lo vuoi sì o no, Nico Gonzalez? Avevamo 32 come accordo nel caso in cui scattassero le condizioni per il riscatto, non si sono concretizzate, però non mi puoi da 32 milioni offrire 23-24, mi devi dare almeno, che ne so, 28. Però sono d'accordo con te Leonardo, hai ragione, così come il mercato è iniziato da poco, finisce il 1 settembre, bisogna riflettere molto. È chiaro che ci aspettiamo, questo bisogna dirlo, no? Perché io da una parte devo essere onesto, no? Con me stesso, con tutti voi, la Juventus ha delle difficoltà, le stiamo vedendo. Dall'altra però dico anche che ha preso Carnevale, ha preso Massara, e quindi ci aspettiamo che che riescano comunque a fare un mercato, magari con delle dinamiche che nemmeno noi conosciamo adesso, però sono due dirigenti, abbiamo detto, sono ottimi dirigenti, e quindi ci aspettiamo che facciano ovviamente bene. Però mi è piaciuto molto il tuo messaggio Leonardo, al di là dell'ottimismo, spesso scherziamo, però è molto giusto quello che hai detto. A tra poco con Roberto Savino.
5: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri. Per Zverev la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz, ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Un ritorno che Mancini non si è mai precluso anche dopo la cocente mancata qualificazione al Mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1 minuto 19 secondi e 394 millesimi, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quick Step conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord variabilità ma con tendenza a nuovi rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, in estensione anche a Valpadana e Alto Adriatico. Temperature in ulteriore calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovescio temporale in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stabili, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, con al più isolati fenomeni diurni sull'Appennino lucano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente, sempre.
4: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, da Leonardo a Leonardo, stesso ottimismo. Da Leonardo da Roma a Leonardo da Brescia. Sembra quasi un personaggio del passato. Leonardo da Brescia, tipo Arnaldo da Brescia. Ciao Quinti, mi sembra di sentire già molto pessimismo, ma secondo me dobbiamo stare calmi. Ogni tanto servono questi messaggi, Leonardo, il tuo, quello di Leonardo da Roma, mandateli perché sono vitamina importante contro il pessimismo, che però io comprendo anche. Tanti acquisti come gli ultimi anni hanno dimostrato che non sono efficaci se sono fatti male. Bisogna fare colpi mirati che potenzino la squadra. Ricordiamo, per pochissimi punti non si è qualificato in Champions, Leonardo da Brescia. Ha ragione, ecco perché quando Carnevali dice non dobbiamo sbagliare, bisogna stare attenti, credo che si riferisca anche a questo discorso qui, perché poi siamo tutti presi dalla fretta, magari vediamo che il Milan prende un calciatore, che l'Inter ne prende uno o due, che la Roma ne ha acquistato un altro, ma la Juventus, calma, bisogna stare attenti per evitare, per non ricommettere gli stessi errori degli ultimi due anni, soprattutto degli ultimi due mercati estivi, in cui sono stati presi dei calciatori che sulla carta avrebbero dovuto cambiare la vita della Juventus, quindi innalzandone il livello tecnico, invece poi si sono rivelati degli autentici flop. Allora, io so che ho avuto a che fare con delle persone croate. Caro Roberto Savino, c'è qualcuno che può venire alla Juventus, dalle persone che ha incontrato?
8: No, non c'era nessun Mario Mandzukic a disposizione, purtroppo, lo sai che si finiva là poi alla fine.
7: Esatto, esatto. Allora, intanto ben ritrovato Roberto. Mi ha scritto Roberto, ciao. Prima che abbiamo preso oggi, io gli ho scritto così per scherzare Tevez. Poi ho pensato, no, ma
8: come risposto?
7: Ottimo, però poi ti volevo aggiungere, significherebbe Spalletti out dopo quello che ha detto. Allora, Roberto, voglio aprire con te, perché ci ho fatto anche il podcast di oggi sul discorso del Diz. Ok?
8: Ecco, sì.
7: Allora, c'è il rischio di intervento chirurgico. Io ho avuto un tu sai che sto sempre sul pezzo, no? Ho avuto un medico sportivo che mi ha parlato di questa tendinopatia rotulea, che a livello di rognosità, diciamo così, è un po' come subdola, come la pubalgia, no?
8: E come io la pubalgia, stavo poi, dicendo proprio quello.
7: Esatto, io gli ho detto, insomma, se magari poteva essere fatta una gestione diversa. Lui ha detto sì, probabilmente se prima il giocatore non veniva schierato malgrado il dolore, però mi ha detto, io conosco le dinamiche delle squadre, il Diz non è un giocatore normale, quindi magari l'allenatore, e io ho aggiunto, sicuramente non aveva qualcuno all'altezza del Diz, e qui ritorniamo all'origine della rosa, eccetera eccetera. Comunque la situazione è questa: il Diz è in vacanza, sta facendo comunque delle terapie. Lui mi ha detto, ho detto, senza vedere le carte, però certo che se il dolore persiste si può essere costretti all'intervento chirurgico, quindi gli ho detto tempi circa 3 mesi. E lì, insomma, mi ha dato un po' un colpo così, mi sono retto al microfono, diciamo, no? Che non sarebbe una partenza proprio delle migliori, no?
8: Assolutamente no. Purtroppo c'è stato un finale di campionato che non sappiamo come era tirato, e al quale si è aggiunto un campionato mondiale che era per lui un traguardo importante. E quindi evidentemente a stretti tempi, io ti dico già che lui, mio figlio, a un certo punto ha detto non sta bene.
7: Ma certo.
8: Non sta bene perché non calcia più un po', ma non certo. Calciava più. I tiri suoi, cioè i classici tiri suoi, vedevi che proprio temeva di tirare, io speravo fosse. Vabbè, quello sta pensando un po' al mondiale, non sta tanto bene, ma non credevo, perché con queste tecniche conservative, ora non vorrei che si ricadesse nello stesso errore da ultimo fatto per Pogba, ti ricordi?
7: Sì,
8: conserviamo, non è manco andato lui al mondiale, poi sappiamo quello che è successo. Però questo, quando mi parlano di teorie, di tecniche conservative con atleti di quel livello, con uno sforzo che devono, cioè le tecniche conservative le posso fare io, le puoi fare tu. Cioè, là stiamo parlando di performance che richiedono una salute ottimale, non ci credo tantissimo, a meno che non mi dicano, no, guarda che comunque è scientificamente provato che facendo una tecnica conservativa per quel tipo è molto meglio che andare a incidere da un punto di vista di chirurgico. Ora però ci troviamo, come tu hai fatto, come hai sottolineato, a metà luglio, cosa fai? Non solo, e ogni giorno che perdi ora, poi lo perdi in campionato.
7: È chiaro, certo.
8: Perché
7: certo.
8: Se perdi 20 giorni, ora è un conto, 20 giorni poi a ottobre, quando poi magari sarebbe ritornato, è un altro problema. E poi c'è la riatletizzazione dell'atleta. Sono cose molto molto delicate, però bisogna pensarci anche per tempo.
7: In
8: questo io do molta responsabilità non soltanto ai medici, ma anche agli atleti stessi, che molte volte per poi non raggiungere un risultato, perché poi lui, abbiamo visto, è andato a un campionato mondiale e ha fatto la comparsa,
7: Lo so, infatti, no, l'unica cosa, giustamente, perché poi ho fatto il podcast incentrato con una chiave, no? L'ho intitolato Tifosi della Juve, ora siete convinti, perché parecchio me lo ricordo, perché ero qui durante colpo di tacco, ce ne eravamo accorti che lui non stesse bene, poi avevamo anche saputo di questo dolore al ginocchio, ma si vedeva, dai, su, tuo figlio gioca, lo sai, io ho giocato e lo so, si vede, dicevano tanti, ma questo sta, come hai detto tu, no, sta pensando ai mondiali, lasciamolo, vendiamolo, non merita il numero 10, e allora io ho scritto un pezzo.
8: Lui lui pensava ai mondiali giustamente per quello che aveva.
7: Ma non però che si risparmiasse rispetto...
8: Ma non, ma non per quello, non per quello. È che lui sapeva di non essere in condizioni ottimali, sapeva che se provava un tiro dalla distanza sbagliato gli saltava qualcosa.
7: Sì.
8: E allora è andato a risparmio per la Juve e per la Nazionale. Credo che possa essere anche una delle cause principali del nostro naufragio finale.
7: Purtroppo
8: però tu non ti puoi affidare solo a un giocatore. È la prova provata che non eravamo pronti, perché tu a un giocatore devi poter rinunciare per 4-5 partite per raggiungere comunque quel traguardo che era minimo. Non è che stavamo giocando col Barcellona punto a punto un campionato per vincerlo, cioè no, stavamo per un quarto posto con 5 punti di vantaggio prima di Milano.
7: Vabbè, staremo a vedere, dai,
8: speriamo bene.
7: Esatto. Speriamo bene. E invece, caro Roberto, io non so come la pensi tu, ma te lo chiedo direttamente senza dirti quello che sta accadendo, ma non ti sembra che si stia prolungando un po' troppo la questione Colomani? Io, con tutto rispetto del giocatore, che però non prenderei a prescindere, però un'idea mia, basta, oh no?
8: A me piace molto, molto, anche se non pensiamo di risolvere.
7: Non è un bomber.
8: Non è un bomber, un attaccante di manovra, molto lucido, un giocatore molto lucido. Lo paragonerei al miglior Milik, come stile. Milik è un signor giocatore, attenzione.
7: Per me il più forte che abbiamo in attacco tecnicamente, guarda che ti dico, se stesse bene.
8: Ed è sempre in partita mentalmente fortissimo. Tornando, perché è facile fare dell'ironia, poi ovviamente.
7: No, non va ironizzato, perché Milik ha avuto dei problemi che io...
8: Poverino, mi dispiace da morire, soprattutto per noi. Ma Colomani, ecco, vedo quella lucidità. Gli ho visto fare nei 6 mesi a Torino, in area di rigore, cose pensando. Perché in area giochi tutto distinto, no? Sei veloce. Sì. Invece lui ha fatto certe cose veramente, veramente dei gioielli in piena area di rigore, con una lucidità di gioco pazzesca.
7: Però, quindi...
8: Detto questo, non è uno spaccaretti.
7: Però no, tu ci spenderesti 40 milioni, onestamente, dai Roberto. Io no, te lo dico.
8: Allora, io ci spenderei 40 milioni se non ne avessi buttati dalla finestra 200 negli ultimi 4 anni.
7: Ah, beh, certo.
8: Io ora, capito, se non avessi fatto l'errore quello, se dobbiamo fare i nomi, è inutile, quell'altro è inutile, quell'altro che sta in prestito è inutile, sono 4-5 che sommati fanno mezzo PSG. E allora ora siamo costretti ad avere un occhio veramente particolare sui costi e sul tipo di rendimento che ti possono offrire poi i giocatori. Detta due o tre anni fa ti avrei detto: ma sì, ma certo che 38 milioni per Colomani li spendi immediatamente.
7: Allora,
8: contestualizzando da adesso, devo stare molto più attento.
7: Esatto, molto più attento. L'alternativa sarebbe Sorloth, forse Pellegrino del Parma, e poi c'è quest'altra, non so se chiamarla telenovella, non so come chiamarla. Io ho scritto ieri un podcast iniziando: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, e poi però poi però ho aggiunto che in questo caso il termine amore è un ossimoro, perché questi, possiamo chiamarli, rapporti non finiscono. Mi riferisco a Vlahovic, perché è tutta una questione ormai di natura economica. Roberto Savino gli dice Erkan: caro Roberto, avvocato Savino, mi dà un consiglio, lo dobbiamo riaccogliere nella nostra casa Vlahovic?
8: Sì, mi dai il numero del procuratore, ci parlo io.
7: E del papà io. Ormai è diventato il procuratore.
8: E del papà, dammi il numero del padre. 6,5 milioni se mi decidi stanotte.
7: Sì, alle condizioni mie, giusto? Gli diresti
8: no,
7: tu.
8: No. Martedì so 6. Venerdì prossimo so 5. Quindi decidi.
7: Ah, beh,
8: perché
7: certo.
8: Non possiamo perdere tempo.
7: Pure io.
8: Perché 6 e 5, ma di corsa Vlahovic a 6,5 milioni. Però non mi parlate di commissioni.
7: Ma no, ma infatti quello vuole fare Carnevale.
8: E mi devi rispondere anche domani mattina, non dormire stanotte, perché per 6 milioni di euro le persone non dormono per 600 euro. Quindi stanotte non dormire, giocati qualcosa, fai le carte come i pacchi, offerta o cambio. Se non decidi lunedì, non so più 6,5 o 6, sabato prossimo so 5,5. Andiamo avanti così, poi deciditi tu. Certo. Perché non è possibile sempre questi coltelli piantati alla gola. Ormai sei andato, io so che tipo di risparmio ho dal fatto che te ne sei andato, non hai trovato, non ti va bene il deficit. Beh, ci siamo noi, queste sono le offerte.
9: Esatto, prendere o lasciare.
8: Ogni 5 giorni scende in 500.000. Sì, no, farai la fine di Rabiot, che è andato a 5 milioni e ne voleva 9 da noi.
9: Certo,
8: 5 milioni, 4,5 al Marsiglia. No, esatto. Perché ricordiamoci.
9: Sì, certo. Poi Roberto, invece, altre discussioni sono sul portiere. Ora Dibu Martinez ha già un accordo con la Juventus, però l'Atletico, l'Aston Villa chiede un po' troppo, tipo 10-12, la Juve gliene vorrebbe dare massimo 6-7, però potrebbe essere un profilo giusto sia tecnicamente che dal punto di vista della leadership, quindi della personalità.
8: A livello di personalità anche troppa,
9: esatto.
8: Io direi anche meno,
9: esuberanza, direi, sì.
8: Livello costo da 7 a 10, ecco, non entra quel tipo di discorso che ti ho detto io di 40 di Colomani, cioè voglio dire 7 a 10 dategliene 8 e mezzo e chiudiamola. Credo che tutto però sia molto legato al fatto che nel pieno svolgimento del mondo non è momento. L'importante è che c'ha il sì del giocatore e che le distanze non sono insormontabili. Io credo che per 8-9 milioni tu lo devi prendere, uno, e due, a questo punto, avendo dato da Fara, devi subito blindare Perini e risolvere il problema portiere, diciamo che in linea generale è quantomeno rimandato.
9: Carnevali, non so se ne avevamo parlato, forse no, comunque te la faccio per tutte e due. L'accoppiata Carnevali-Massara potrebbe essere, diciamo, intanto la Juventus è una società ristrutturata che non avviene da tempo, ma in particolare Carnevali-Massara ti convincono?
8: No, mi devono convincere sul campo, però in linea teorica, dal dopo Marotta Paratici.
9: Mamma mia.
8: Credo che dal dopo Marotta Paratici, non parlo del dopo Marotta, parlo dell'accoppiata Marotta Paratici,
9: esatto.
8: Perché poi quando è andato lui via, l'errore non è stato tenere Paratici, ma è stato cambiargli il ruolo,
9: fargli fare il Marotta, che non era il suo ruolo.
8: Abbiamo fatto fare al geometra, gli abbiamo fatto l'ingegnere. L'architetto, l'ingegnere, esatto. Quindi siamo naufragati. Da quel duo credo che sia la composizione dirigenziale migliore che si potesse in questo momento ottenere. Quindi io sarei fiducioso, con tutte le problematiche che si tira dietro una situazione che va svoltata, va cambiata assolutamente. Cambiata assolutamente. Io mi metto nei panni di Carnevali, che sta affrontando dei problemi enormi, enormi, di esuberi, uno, due, di conti, perché noi non possiamo prendere. Possiamo prendere 10, se ci liberiamo di 10 in qualsiasi modo, tra ingaggio e acquisti di cartellini.
9: E io
8: contare poi i costi, le slotte e quant'altro, che quelle sono cose complicatissime. Però voglio dire, è un bel lavoro.
9: Molto l'ho detto anch'io prima, complicato. Cioè, se come lì è stato chiamato per riparare gli errori di Giuntoli, Carnevali deve riparare quelli di entrambi, che sono non pochi, soprattutto perché alcuni che
8: già si sommavano a quelli gli arriva bene.
9: Tra l'altro, lasciamo perdere.
8: Lasciamo perdere, capisci?
9: Cioè. Sì, vabbè. Speriamo. Comunque sei pessimista, ottimista, cioè cerca di dare una botta, non dico di ottimismo, Roberto, perché qui sono tanti che ai limiti della depressione.
8: No, io quando parlo di Juventus sono sempre ottimista, perché già il fatto che esista è una gioia della mia vita.
9: Ecco,
8: e quindi le gioie della mia vita, voglio dire, possono vincere o possono perdere.
9: E si amano senza se e senza ma.
8: E si amano, punto e basta.
9: Esatto.
8: Lo vedo con molto realismo. Questo realismo si scontra un po' con l'entusiasmo, però a volte, sai, un sano realismo ti serve anche per non commettere
9: degli errori.
8: E di gonfiare oltremodo il valore della tua squadra. Io dall'anno scorso ho un atteggiamento molto non voglio dire critico, però quanto almeno obiettivo, perché se non sono più obiettivo, allora contribuisco nel mio microcosmo, contribuisco all'illusione. E invece non dobbiamo fare
9: no questo. no, per carità,
8: se no ci ne andiamo dietro, se dobbiamo dare ancora fiducia a Openda, non lo so.
9: No, hai ragione, guarda, io dico realismo dentro il perimetro dell'amore per questa maglia, esatto, così è un po' il senso del discorso. A proposito di amore, ma al contrario, l'ultima domanda, poi ci salutiamo, ti ringrazio Roberto. Tu l'hai visto il film Gli Intoccabili?
8: Ma non lo ricordo tantissimo.
9: Però. Vabbè, però se io ti dico Intoccabili, cosa ti viene in mente riportato al calcio di adesso, sull'attualità?
8: Ah, l'Inter.
9: Ah, ecco, allora ci siamo, no?
8: Gli Intoccabili di quelli.
9: Bravo, esatto. No, ma veramente, Roberto, ma a parte gli scherzi, che non è tanto uno scherzo. Tu sei anche avvocato, Roberto, onestamente. Onestamente. Allora, c'è un giornale, sappiamo quale, che parla addirittura di possibilità di archiviazione, ma dopodiché io leggo delle intercettazioni pesantissime. Non è possibile che sia tutto fermo, Roberto.
8: Non è possibile, no. Che cosa? Non è possibile, no. Non è possibile, no. Ripetiamo, ma se dopo 8 giorni dalla simulazione in Juve-Inter, Bastoni è diventato un santo.
9: Ah, è vero, cioè, gli volevano dare anche il premio lì di quel che io pensavo fosse.
8: Premio, ti ricordi? Sì,
9: lì di Milano, che allora, è un premio importante. È vero.
8: Allora, io non è che dico, ma cioè il medesimo trattamento è proprio impossibile averlo. Cioè, anche perché poi nell'opinione pubblica passa sempre il solito ritrito concetto, cioè che siamo noi quelli che bariamo. Cioè, Mamma mia. Di cosa stiamo parlando?
9: Mamma mia.
8: Io vorrei quantomeno, cioè, cominciano le difese che sento difese, sì, però la prova, ora sono diventati tutti dei processualisti, no?
9: Sì.
8: La prova qui, la prova là, scusate, ma a oggi
9: le stesse cose.
8: Non so, una persona 2 anni è stata intercettata, non c'è un tentativo di illecito, non hanno trovato, cosa che hanno trovato in altri, non ce n'è uno. Abbiamo pagato in quella maniera quando non era vietato, vabbè, mo il discorso è molto lungo,
9: certo,
8: non era vietato intrattenere rapporti, era una consuetudine
9: che avevano
8: malsana,
9: tutti
8: brutta, quello che voleva, ma che avevano tutti, dice sì. No, però così fanno tutti, non vale. E no, vale. E no, vale, perché il torneo era il medesimo.
9: Esatto.
8: Perché se no spiegatemi, cioè non è che era quello il torneo, e quindi non così fanno tutti, non era vietato, parlavo, non c'è una prova di indirizzare una singola.
9: Ma quindi dobbiamo rassegnarci a questa intoccabilità, sì o no?
8: Guarda, io francamente non lo so, perché non riesco a capire il livello di non so, non mi far dire cose che tu in realtà non penso, ma perché dovrebbe essere così coperta?
9: Vabbè, poi magari privatamente ci facciamo qualche giorno, ci sentiamo
8: un discorso,
9: ti devo dire
8: si parla di una città di calcio, si parla anche dell'interesse del calcio stesso, cioè alla regolarità dei tornei, che è importante, perché sennò poi ci troviamo sempre punte da capo a cercare i motivi per i quali non ci qualifichiamo ai mondiali, perché evidentemente c'è anche un disinteresse dei ragazzi più giovani e più atleti verso un mondo che effettivamente non è poi così, no?
9: Certo.
8: Allettante, al di là del danaro, del vile danaro, però non tutti sono così, cioè ci vuole prima la passione. Quando ti viene a mancare la passione per un determinato tipo di sport, ti dirigi inevitabilmente verso altri,
9: certo,
8: nei quali guarda caso da circa 10-12 anni, cioè gli stessi che non partecipano ai mondiali, sono non migliorati o altro, sono letteralmente esplosi
9: sì.
8: E senza citare il tennis potrei dirti il nuoto, dove abbiamo preso una medaglia con la Calidaris nel 1492 quando è stata scoperta l'America, e poi invece ora facciamo incetta di medaglie.
10: Sì, è vero.
8: Perché?
10: È vero.
8: Fatevi una domanda: l'atletica, vogliamo parlare dell'atletica? Che cosa siamo?
9: Tutti la pallavolo atleti, nemmeno te la nomino, perché lo anche seguo, anche se siamo i primi al mondo da una vita.
8: Siamo lì ci siamo solo confermati, ci stiamo confermando, sì, anzi, stiamo implementando. Vogliamo parlare del tennis?
10: Vabbè.
8: Di che cosa stiamo parlando? E quindi, evidentemente, tutti quegli atleti che tu vedi in atletica che hanno degli stimoli in Italia più sani di quelli del calcio, quegli stessi atleti in Francia si chiamano Dembélé, due.
9: Vero, vero. Sì, vero, vero.
10: Questo è Roberto, io ti lascio alla tua cena, che sono sicuro che ti stiano aspettando, sono sicuro che ti stanno aspettando con qualche piatto pronto. Grazie del tuo intervento.
8: Grazie.
10: Ci sentiamo prossimamente.
8: Scusate se mi sono dilungato
10: No, va bene così, ma che scherzo.
8: È sempre un piacere,
10: è anche il nostro e il mio. Alla prossima, Roberto.
8: Un saluto a tutti.
10: Un abbraccio, grazie. Ciao, Roberto. Ciao. Allora, manca un minuto, caro Federico Rossi. C'è un amico che scrive: Maurizio, il Dizio. Sì, anche lui, più soldi spesi e peggio siamo andati. Altro che paletti, meglio aspettare il momento più fortunato. Tanto di cosa parliamo? Vabbè, però, Maurizio, se ogni sera mandi un messaggio così, non lo seguire più il calcio. Se ti do un consiglio, perché. Io ti capisco, però insomma, ciao Quinti, mi sembra di sentire già molto pessimismo, ma secondo me dobbiamo stare calmi. Leonardo da Brescia, giunto dopo aver fatto un buon mercato in uscita, ha toppato scandalosamente in entrata, iniziando i nostri problemi. Questa nuova dirigenza, in uscita ti ricordo che sono stati ceduti Szczęsny e Danilo, iniziando i nostri problemi. Questa nuova dirigenza, se riesce a fare mercato in uscita, a far entrare i tasselli giusti che ci servono, potremmo finalmente svoltare. Tommaso, l'auspicio di tutti noi è che alla fine si svolti. Deve tornare subito a Torino, parliamo del Diz, ce lo dice Massimo, per valutare il da farsi, se c'è necessità di operazione, agire immediatamente. È vero che alla fine potrebbe saltare, tornare ad ottobre, ma anche mentalmente potrebbe rivelarsi una svolta, forse sì, non lo so, guarda, aspettiamo, tanto prima del 20 non rientra. Bruno mi dice: guarda Quinti, che Pellegrino è buono, lo so, Bruno, quando abbiamo preso Padovano, Ravanelli, Casiraghi erano giocatori di metà classifica, poi hanno fatto benissimo in un contesto però diverso, però su Pellegrino sono d'accordo con te. Siamo giunti alla fine, caro Federico Rossi. Tu vai in vacanza, Fede? Ah no, ci vediamo lunedì, lunedì. Tra l'altro io vi dico che lunedì devo sostituire tutta la prossima settimana, 11-12, sostituirò Giulia che è in ferie, quindi 11-12, poi mi dovete sopportare ovviamente 19-21, caro Federico Rossi, e questa è una tua incombenza, poveracci, giustamente. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, buona serata.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
12: Radio Bianconera
13: è l'unica che conta.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai movimenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Kalaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: È un bel colpo, è un punto di domanda, perché alla fine, voglio dire, un giocatore arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sinceramente non lo conosco, sono andato a vedere un po' qualche video, mi sembra un esterno che ha una buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico-atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado, sì, di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Palestra faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè, Dumfries era un top player, poi anche il primo anno quando è arrivato un po' di difficoltà, però a livello fi poi piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso avrebbe avuto delle difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qua, vediamo come si comporta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo, non ci ha giocato, però non era il suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Cagliari farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, lo ha paragonato un po' a Palestra e un po' a Hakimi. È comunque, insomma, un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire, cioè, non lo, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non lo conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede che Dodò non si poteva prendere, hanno preso questo Kalili. Sinceramente non lo so, bisogna vederlo all'opera.
0: Beh, per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche una cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice, magari qualche anno in più rispetto a Kalili con 2004, però Dodò è una garanzia, voglio dire. È 3 anni, cos'è? 3 anni che gioca il nostro campionato, quindi conosce il nostro campionato, conosce tutto. Secondo me non sbagliavamo, ecco, tutto qui.
0: Certo, sì, insomma, non avrebbe avuto
1: Io non
0: problemi
1: so, poi
0: nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha Lorenzo, 27, 28?
0: Dodò è un 98, sì, quindi ha un 28 anni.
1: Vabbè, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me era un giocatore che forse io avrei preso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel. Provedel è
0: Non
1: un po'
0: saranno
1: più
0: in concorrenza,
1: tiene.
0: secondo te? Non saranno in concorrenza.
1: No, non possono essere in concorrenza. No. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato nella Lazio, giocava Motta, quindi
0: Sì.
1: il titolare è Martinez. Provedel fa il secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere da Inter in questo momento. Secondo me Martinez è il portiere da Inter. Provedel fa il secondo e quando sarà chiamato in causa farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Senti, che cosa ti aspetti adesso dalle mosse dell'Inter? Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore, io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Chalobah, cercano di prendere Chalobah va bene anche lui, però ripeto, Cioè io mi fido sempre di, soprattutto dei giocatori che giocano nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono. Cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà a livello tattico, quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 3, 4, 2, 3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, che sono sicuro quello che mi potrebbero dare.
0: Infatti, sempre Beppe Bergomo in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
1: Lucumè è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì. Lorenzo è un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni. Quindi non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa in più, però siamo sicuri che un giocatore come Lucumì, un giocatore come Solé, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gli altri sono dei punti interrogativi. Sì, anche Luis Enrique era un buon giocatore al Marsiglia, poi è venuto qua. È fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grossa difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se in più dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me è giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
0: Lucumí, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
1: Beh, sì, perché alla fine chi è che è rimasto? Se vogliono vendere Bremer con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, perché anche Gatti, anche lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. E quindi Lucumi è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno non l'ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che anche lui ha avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
0: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora la favorita per quanto riguarda lo scudetto?
1: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce 2 o 3 giocatori. Le squadre che cambiano molto ci vuole tempo, ripeto, giocatori che arrivano da altri campionati hanno difficoltà, quindi devi assemblare giocatori nuovi. Quindi per gli altri non è semplice. L'Inter ormai ha un suo organigramma, e quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, poi ne aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari dei mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
0: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando, tra l'altro.
1: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, era stata

0: magari vedere cosa
1: No,
0: succedeva in
1: vabbè, ma
0: corsa.
1: peggio di così non può fare il Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato, perché dice, vabbè, non siamo andati in Champions, arriva un allenatore che ci porta in Champions, è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato, perché, ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo non può fare il Milan, quindi lui ha la sua filosofia di gioco. Sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché il Milan è
0: Ecco, ma
1: sempre
0: ritieni
1: stato
0: che
1: la squadra
0: possa
1: più forte.
0: essere una competitor il Milan per l'Inter per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale?
1: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto. Filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, perché la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita, anche per i giocatori che rimangono, non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, un po' su chi va là e vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo in Milano.
0: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo. È vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, però magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
1: Vabbè, ma il Napoli mi sembra che abbia una buona rosa. Mi sembra che. Penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e anche Lobotka, mi sembra, o sbaglio.
0: Sì.
1: Quindi, è chiaro che comunque, sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi tanto c'è ancora tempo per fare il mercato. Quindi. È chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa all'inizio del ritiro, ma purtroppo questo non succede quasi mai. Però mi sembra che come organico non sia messo male. Ecco. Quindi adesso non so dove vogliono apportare delle modifiche diciamo, nella rosa della squadra. Quindi, infatti, non sto leggendo del Napoli come una società che sta operando molto sul mercato. Si vede che. In questo momento come rosa va da bene ad Allegri, perché alla fine l'allenatore vede la rosa che ha a disposizione e poi indica al presidente, vabbè, questi mi vanno bene tutti, poi se mi compri questo non mi serve, capito? Quindi sinceramente il Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
0: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto per il centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
1: Questo è un problema. È un problema perché leggevo anche, ad esempio, le notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. E lo so, non è semplice, anche perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita al Mondiale, ha fatto 3 gol, però per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene con la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene neanche con la nazionale, mi è sembrato. Anche abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, e anche Openda stesso. Quindi è chiaro che cercano a questo punto, hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante nuovo, che sinceramente in giro non è facile trovarli. E poi, tra l'altro, se li compri costano anche. Quindi io penso che. La prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopodiché cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarla.
0: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a Ta dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissima. Cosa ne pensi?
1: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, complimenti a Paratici e complimenti anche per la formula, perché poi alla fine quanto è costato? 20,
0: Eh
1: 25,
0: sì,
1: mi sembra.
0: 25 più il
1: 2, 3.
0: 30%.

0: per la futura rivendita.
1: Eh sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70. È un giocatore forte, alla Fiorentina ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così dove devi fare degli esperimenti. Alta è un giocatore, e questo è il mercato che bisogna fare. Alta è un giocatore che si è messo in mostra il campionato italiano con l'Udinese, va comprato, le squadre forti lo devono comprare. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
0: Eh sì, si era
1: Poi
0: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
1: no,
0: affare.
1: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
0: Fiorentina che tra l'altro.
1: I due giocatori più forti erano Atta e Solé,
0: E comunque, a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Dragusin, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
1: Dragusin, quando è uscito dal Genoa è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente, poi al Tottenham, non so, ha avuto un brutto infortunio, poverino,
0: Sì.
1: mi dispiace. Però è un punto interrogativo, adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi ci sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A nome è un giocatore forte, sinceramente è un giocatore, però vediamo poi sul campo come si comporta.
0: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
1: No, è chiaramente un esperimento anche questo, perché Abate è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante.
0: Sì.
1: Vedo che vogliono fare una squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine, voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno, dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane, non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è sul chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene, non so cosa possa succedere. È anche un rischio avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora le polemiche dello scorso anno, per un giovane che non ha personalità diventa un problema.
0: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
1: Sì, è un grande rischio questo.
0: Antonio, grazie come sempre per il tuo
1: Prego,
0: contributo.
1: grazie
0: Alla
1: a voi.
0: prossima. E
1: Grazie Lorenzo, grazie, buona giornata.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e per adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scatterà lunedì, raduno che c'è stato dalla giornata di ieri. Oggi test fisici qui all'Isokinetic a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi è la giornata di Mario Chila a Milano, le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Dopo l'ufficialità della partenza di Ivan Provedel arriverà a breve anche l'ufficialità della partenza di Alessio Romagnoli, destinazione Qatar. Una Lazio poi cercherà di lavorare anche sul fronte entrate. Il direttore sportivo Fabiani è in Croazia in questo momento per provare a definire l'operazione Sergi Dominguez con la Dinamo Zagabria. C'è una distanza di diversi milioni di euro dall'offerta della Lazio, circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non semplice, perché gli abbonati, dopo 2 giorni di vendita degli abbonamenti e di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150. tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, e quindi una situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a saldo zero, e quindi la cessione di Mario Chila soprattutto e i risparmi anche degli ingaggi di diversi giocatori fra Romagnoli, Provedel e altri giocatori in uscita potrebbero permettere poi alla Lazio di fare operazioni in entrata. Come detto, la priorità è Sergio Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea Piccoli, che piace sicuramente allo staff tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, e poi ovviamente anche da rifinire altre posizioni. Si cerca un trequartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più, e bisognerà fare i conti anche con altre uscite che potrebbero esserci. Tavares, Rovella piace a diversi club, Cancellieri è in uscita, Lazzaro è in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare agli ordini di Rino Gattuso.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Bianconera, bonjour, good morning everybody, come la va? Ovunque voi siate, c'è Yves da Roche. Yves, ci facciamo l'ultima puntatina io e te, poi un po' di pausetta. Come la va Torino, come la va?
5: La va bene, inizia, si sta aprendo un cielo, era molto nuvoloso e fresco stamattina, però sta tornando il caldo, a grande richiesta.
4: Che immagine bucolica, ragazzi, si sta aprendo il cielo questa mattina. Sei in formissima stamattina. Oggi diamo un sacco di spazio alla chat, eh? Poi facciamo l'inviato, come sempre, le ultime notizie, anche perché lunedì c'è l'anno della Juve, hai visto? In un battibaleno ci siamo arrivati, era finito il campionato, chissà cosa succede, siamo già al raduno. Un weekendino e mezzo, lunedì il raduno. Cosa è successo nel frattempo? Niente! È la stessa Juve di prima. Niente! Non è successo niente! Anche dal punto di vista dell'inchiesta è successo niente. Perché la cosa meravigliosa che voi dovreste notare e che va già oltre tutte le nostre discussioni è questa cosa qua, e cioè dopo che avete discusso, litigato, argomentato e che il cartonato non ha voluto capire niente di quello che avete detto, fine, lui ti dice vabbè, ma archiviano. Ma anche nel caso, ma archivia la giustizia penale. Quella sportiva non ha ancora fatto niente, non ha neanche aperto le carte, non ce le ha. Cioè nel 2006, anche nel 2006 partì tutto da un procedimento penale che tra l'altro riguardava altre cose. Un certo punto del procedimento penale, dell'inchiesta, siccome quella roba lì non era niente, non era niente secondo gli inquirenti quella roba lì, però saltavano fuori delle telefonate di calcio, hanno fatto il pacchetto, gli hanno detto alla giustizia sportiva: toh, io ti mando sta roba qua, che a noi non serve a niente, però se tu la vuoi guardare, qui c'è gente che parla di calcio. E da lì si scatenò il putiferio. Quindi oggi il procuratore sportivo, se vuole, perché l'accusa che c'è a Rocchi è più leggera di quella che ci fu al tempo di Calciopoli, perché al tempo di Calciopoli poi l'accusa diventò rapporti univoci, che non era vero perché ce li avevano tutti, però rapporti univoci. Qui c'è frode sportiva, illecito sportivo in concorso con dirigenti dell'Inter vicini al presidente federale Gravina. Cioè c'è un'accusa circostanziata che per metà di sta roba qua il procuratore sportivo dovrebbe prendere, aprire il faldone e dire vabbè, cioè, vediamo di vederci un po' chiaro, vediamo cosa succede. Quindi anche nel caso fosse archiviata penale, cioè sportivamente la potrebbe riaprire, come quando vuole. Dopodiché, secondo step, no, lascio un po' di pillole e perle in avviato. Secondo step, quando vi sentite dire ma tu vuoi l'Inter in B, a parte il fatto che non è vero, no? Perché nessuno di noi vuole delle squadre in B. Noi ci battiamo per la giustizia del racconto per la coerenza mediatica e per la parità di trattamento. Andrea Agnelli non disse mai io voglio l'Inter in B, diceva io voglio la parità di trattamento, quindi quello scudetto lì glielo dovete togliere, è mio. Parità di trattamento, non ha mica mai detto riapriare l'inchiesta e mandateli in B. Noi siamo quelli che vogliono le cose nostre e che vogliamo essere tutelati noi. Non vogliamo togliere le cose agli altri e mandare gli altri via. Noi. Differenza loro che quando è scoppiato il putiferio, ma non solo, anche per un mezzo Suarez qualsiasi, la prima cosa che facevano i loro media era la Juve in B. Quindi non siamo noi che vogliamo l'Inter in B, sono loro che vogliono tutte le volte la Juve in B. Ok? No, che sia chiaro, perché nelle ultime ore sento, leggo, ascolto, vedo. Ragazzi, cerchiamo di capirci, E attenzione, che nell'inchiestione da loro denominato Moggiopoli non c'è una, dico non c'è una telefonata dove Moggi chiede un arbitro. Non ce n'è una. In 180.000 intercettazioni non ce n'è una dove Moggi chieda un arbitro. Una. Ok? Qui, per quanto ci è dato sapere, ci sono arbitri graditi o sgraditi. Oggi, 20 anni fa, eravamo campioni del mondo e quindi, come ci sottolinea il buon Marco da Crema, era tutto a posto, tutto vero, Italia, fantastici. Poi il Corriere della Sera 20 anni fa ci faceva un bel fondino di tale Riotta che ci raccontava di questi campioni del mondo e ci diceva il giorno dei puri. La vittoria della Nazionale dei Mondiali del 2006 era il giorno dei puri. Questi calciatori che scacciavano la maleodorante moggiopolata. Peccato che in quei puri calciatori c'erano Fon, Cannavaro, Oranese, Ambrotta, Marcello Lippi. Vado avanti con l'elenco che è molto lungo. Cioè quelli che loro indicavano per essere messi sulla gogna mediatica prima che vincessero i mondiali. Questo 20 anni fa. Oggi ve lo spieghiamo subito. Fratelli Bianconeri e Sorelle Bianconere è la vostra rassegna stampa del 10 luglio 2026. E sulla Gazzetta dello Sport, colpo d'ala in prima pagina, attenzione, Calaili scelta dell'Inter. Beh, seconda o terza, bisognerebbe specificare, però vabbè. Prima, sai che loro per i dettagli non sono forti. Primo acquisto dei campioni dopo la delusione Palestra, un affare da 25 milioni. Ora tutto su Cialoba. Quindi, inchiesta, hashtag FIU, dai, quasi fatta, bella archiviata, non se ne accorge più nessuno, è già sparita completamente. Ma ci sarebbe questo papà di questo? No, ieri mi sono detto, ma devo dire la verità. Diffidate da quelli che vengono in onda e vi spiegano chi è Calaili. Fido uno ad aver visto una partita di Calaili con l'Union Saint-Gilloise. Che esperti, no? Destro, sinistro, tesa. Non avete mai visto una partita di Calaili, manco sapete com'è. Però il papà di Calaili ci ha tenuto sbarcando a fare delle precisazioni. Cioè, mio figlio sogna il Liverpool. Cioè, il giorno in cui va a firmare per l'Inter, il papà ha fatto sapere che il figlio sogna il Liverpool. Cioè, roba che se fosse successa a noi della Juve, era in prima pagina e voi sulla chat l'avevate già massacrato,
6: Poi noi Liverpool, figurati.
4: Intanto ai mondiali c'è un bel Mbappé stile Messi. La Francia vola in semifinale, sbaglia un rigore Mbappé. Poi parliamone del rigore che si è procurato Mbappé, che si butta prima di arrivare alla gamba. Poi inventa l'ottava magia, in gol anche Dembélé, il pallone d'oro, quindi il marocchino non fa nessuna festa stavolta, sai che la paura era festeggiamenti del Marocco, per le piazze della Francia, con tutto quello che ne consegue, già successo, quindi invece ha vinto la Francia, dovrebbe, se non ho guardato, tu hai dato un occhio, mi sembra tutto a posto i festeggiamenti in Francia, guardiamo un attimo, perché guardiamo un po', andiamo in Francia a vedere. Perché questi qua quando vincono col Marocco fa succedere, o quando succede il contrario, succede dei casini, no, vedi? Parigi in festa, nessun incidente nel dopopartita, trofei, cori, auto, non si segnalano incidenti, vedi? Vedi? Ma no, però c'è un morto, un 17enne durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Marocco. Però niente, l'importante, se muore qualcuno fa niente, l'importante è che non ci siano incidenti. Mettiamola così, è un po' la stampa internazionale, la sintesi un po', è un po' questa qua. Ma torniamo a casa nostra. Vediamo il Milan, per esempio. Pulisic. Che guaio! Starà fermo un mese, il pero ne è rotto. Ghila invece arriva e dice sono pronto per nuove sfide. E infatti la terza giornata c'è Juve Milan. Ghila, mi raccomando. Bello pronto, un altro bel pestoncino su Conceição, magari una tramvata a Cabal. Sempre ammesso non concesso che Cabal giocherà ancora nella Juve, ma al momento pare di sì. Martinez e Colo, Juve, affari infiniti, Spalletti spiazzato. Juve bloccata. Mi copiate i titoli, è il titolo di un mio contenuto, Juve bloccata. Lo devo cambiare. PSG e Villa non cedono. Il Paris Saint-Germain per Colo non cede. La Juve non vuole sforare i 40 milioni, non un euro di più. Ma veramente io mi sono informato bene, la Juve è tra i 30 e i 35, quindi figurati i 40. Aston Villa. Verdibu non vuole andare sotto i 6-7 milioni, però la Juve lì è il massimo che arriva, 6-7 milioni. Per cui oggi Thuram riapre la Continassa, gli ha lasciato le chiavi, ha detto vabbè, senti, qua c'è nessuno, che vuoi fare? Noi ci raduniamo lunedì. Lui ha detto no, ha detto Thuram, io però sono riduce da infortunio, forse è meglio che vengo venerdì. Quindi oggi lui con le chiavi apre la Continassa. Lunedì mancheranno i sei nazionali reduce dal mondiale. McKennie a parte, un mezzo disastro nel mondiale dei sei nazionali della Juve. Ma oggi è il giorno dei re, Sinner il campione, Nole il mito. In palio c'è un posto in finale a Wimbledon alle ore 17.30 e basta, non parliamo di altre cose. Su, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, via. Archiviamola, mettiamola nell'archivio di Marco da Crema. Apriamo Tutto Sport. Juve, per ora offrono Matic. Possiamo fare un minuto di silenzio, Ivo, è troppo.
5: Non perdiamo tempo.
4: Carnevali propone a Spalletti il 37enne del Sassuolo. L'esperto centrocampista serbo ex United intriga come rincalzo, quasi 38 anni comunque. Svincolato, ci mancherebbe pure che lo paghiamo. So. Ma il tecnico si aspetta poi altro a partire dall'attacco. Ci presenteremo mica al raduno con forse prendiamo Matic come rincalzo. Ildiz si ripartirà a rilento per gestire il ginocchio, non si esclude l'operazione. Bene, avanti, dai. Un'altra bella notizia c'è oggi, diamo? No, Fantastic è il mondiale, Francia in semifinale 1-2 in 6 minuti, 2-0 il Marocco. Marocco che era manco tirato in porta, l'hai vista la partita, Iv?
5: Sì, fino al primo gol, poi tanto
4: poi detto, vabbè,
5: non esce dall'aria.
4: Disastro, Marocco un disastro. Anche Atta, 25 milioni, sogni viola, Paratici scatenato, Grosso dice gran colpo. Grosso a un certo punto ha detto in conferenza stampa ieri, dice no, a un certo punto ha chiamato il direttore, gli ha detto ma è sicuro che viene, veramente? Paratici, da quando non è più bianconero, è tornato ad essere un grande dirigente, Avete visto? Avete notato questa cosa? Malagò. DT d'Italia, possibili sorprese. Che sorpresa ci vuoi fare, Malagò? Ce ne ha fatte già una valanga gravina. Tu che sorpresa ci vuoi fare a sto giro? Non farlo, Malagò. Ci manca solo quello. Non lo fare. Passi se Maldini ti dice di sì. Ma se Maldini dovesse dirti di no, non lo fare, Malagò. Non mettere quel personaggio là, Malagò, non lo fare. Lo sapete chi vuole mettere Malagò? Romario Deraglia, il caldo fa male anche in Brasile. Cacciate Ancelotti, flop da tribunale, portatelo in tribunale, è pazzito Romario. Okay, Ancelotti non lo vedo benissimo, C'ha già le legend contro del Brasile. O per esempio quando c'è il mondiale la prende malissimo, peggio di noi quando non ci qualifichiamo. Intanto andiamo alla Juve, Lucio vuole due punte dopo Ekator. David, Openda e Milik sono alla porta, sono alla porta della Continassa, dicono, non si apre, siamo chiusi qua dentro, non si apre. Cannavale dice, ma per aprirla bisogna che qualcuno abbia le chiavi, quindi uno che fa un'offerta, siccome nessuno offre, non hanno le chiavi e la porta non si apre. Vlahovic citato nel vertice di mercato, ora si attende la mossa, insiste, è tutto sporno, non molla, 6,5 milioni di ingaggio, no, non è così. Difesa in attesa di uscite, Juve sempre vigile su Lukumi, anche lì se non esce nessuno non può entrare nessuno. Gatti ti fa Napoli, non è vero, Allegri non lo prende. Pop da Premier, ma nel senso che vuol fare la carriera politica? Soltanto Yildiz è incedibile, l'unica notizia sicura. Le grane Arthur e David, cioè, è un massacro. Che sì, c'è sempre come Lobotka, mettiamoli lì. Che sì, lì Lobotka, Goretzka, altra idea da svincolato, anche lui è sempre lì, buttiamoli lì che almeno fanno un po' di numero, di rumore. Le mancanze di Comolli, attenzione, ora tocca ridurre i costi di almeno 10%, perché i conti, le previsioni bilancistiche dicono che la Juve potrebbe andare incontro ad un altro meno 60, meno 63, e allora bisogna ridurre almeno del 10% e rimandare ancora il pareggio di bilancio. La difesa di Rocchi, a differenza della Gazzetta, almeno tutto sport la chiude facendo un riassuntino. L'inchiesta verso l'archiviazione, poi toccherà la giustizia sportiva se vuole. L'inchiesta verso l'archiviazione, se archivieranno, penale. Ma la giustizia sportiva è un'altra roba. Ce l'hanno insegnato a noi, no? L'onere della prova è invertito. La giustizia penale dice, no, ma ragazzi, io impazzisco su queste cose. Perché la giustizia penale, per esempio, nelle plusvalenze della Juve, ha archiviato il fatto. Non è partito nessun processo. Ma la giustizia sportiva, prima, prendendo le carte, ha fatto tutto quello che voleva fare lei e ha condannato la Juve. Quindi chi ne è oggi non deve neanche aspettare che venga archiviata dalla giustizia penale, arbitropoli, come la chiamano loro, o silenziopoli, come la chiamiamo noi. Se vuole prendere carte, apre. Perché la giustizia sportiva è diversa da quella penale. Ci hanno sempre spiegato, vero? Chiudiamo tutto sport, archiviamolo anche lui. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, vediamo un po'. Il primo, che qui figurati che gli frega, qui non gli frega né di De Laurentiis, né dell'Inter, né degli Arbi, qui non gli frega niente, solo se c'è la magica parola Juve. Solo se c'è la magica parola Juve. No, mi è venuto in mente... Se lo ritrovo, ma non lo so. Eccolo qua. Sapevo che ce l'avevo. Eccolo qua. Allora, tanto per intenderci bene, quando scoppiò il primo giorno di Plus Valenzopoli, aperto dalla giustizia sportiva, cioè il primo giorno, al primo sussurro, quindi non dopo una settimana, dopo che escono le intercettazioni, al primo giorno il Corriere dello Sport Stadio in prima pagina aveva clamoroso: il procuratore federale riapre l'inchiesta plusvalenze, Juve ecco le prove. Chi ne chiede un nuovo processo a gennaio, rischio retrocessione. Non era successo niente ancora, c'era arrivata la notizia che si poteva riaprire un processo sportivo sulle plusvalenze. A tutta pagina era Juve ecco le prove, rischio retrocessione. Le plusvalenze di giocatori veri, fatte, finite. Il club risponde: dimostreremo tutta la nostra correttezza. Quindi, cosa c'è di diverso da questa roba di Rocchi? Cosa c'è di diverso? Niente. O meglio, c'è una cosa diversa, che il procuratore Chiné non riapre un bel niente. Se facesse come ha fatto con la Juve illo tempore, oggi riaprirebbe un fascicolo e i giornali dovrebbero, per par condicio mediatica, fare un titolone con scritto Inter ecco le prove. Quali sono le prove? È l'accusa. Scusa, non sono mica le prove quelle dell'accusa quando c'è dentro la Juve. No? Quando c'entra la Juve mica importa la difesa, no? C'è un'accusa e quella è diventata prova, certezza, titolo del giornale, retrocessione. Rischio retrocessione per le plusvalenze, subito, senza passare dal via, così, subito appena partita. E qui perché non c'è un'inchiesta ad aprire la puntina sportiva e titolare Inter rischio retrocessione? Così per curiosità. Poi non ci va in Serie B. Però perché non si fa? O no? Quando vogliono lo fanno, no? Oh, tutto questo è campionato in corso, vi ricordatelo sempre, eh? A campionato in corso. Cari miei, cari miei. Campionato in corso. Fai più a campionato in corso, adesso che abbiamo punito la Juve. Allora andiamo ai mondiali sul Corriere dello Sport. Bampi alla Messi. Stasera alle 21 c'è Spagna-Belgio. Yamal, c'è Big Rom. Nel campionato italiano nel mercato grosso. Atta, grande colpo. 25 più bonus all'Udinese. Napoli. Anguissa parte per il ritiro e nei piani di Allegri ancora un anno di contratto. Juve. Pellegrino, la Juve apre la strada. Colo e Dibu, trattative oltranza. Collina. Parla Collina, zero influenze da Infantino, siamo soddisfatti dell'operato degli arbitri. Ieri Mbappé si è buttato sulla gamba del barocchino, ha preso il rigore. C'è il VAR, c'è. Dai, dai, ne fate una al giorno. Ma godiamoci Sinner, ma sì, dai. Lasciamo perdere. Sinner vuole blindare la semifinale con Djokovic in diretta in chiaro su TV8 a partire dalle 17:30. Mercato Juve Carnevali prepara l'offerta al PSG per Colo. Prestito in scatto da 38 totali. Non ci arriva la Juve 38. Il portiere Cettino ha detto sì. Ora deve aiutare la Juve per il suo cartellino. Deve aiutare Dipu la Juve per il cartellino. La Aston Villa non scende a 6-7 milioni per Martinez, ma è quello che vuole la Juve. Massimo 6-7, 5 meglio. Ma se proprio 6-7. Fase di stallo. Nico Gonzalez, niente ascolti all'Atletico Madrid. Una notizia buona l'abbiamo trovata alla fine. Carnevali che dice, no. Tutti gli altri non scendono e non scendiamo. Vuoi Nico Gonzalez? 28. E già non scendere dai 32 famosi del riscatto. Douglas, basta, Douglas ci prova Spalletti, sono provato, sono stanco, anche l'ultimo giorno mi mettete in mezzo. Rientra dalla Aston Villa, si rivede alla Continassa, Douglas, non ha offerte. È sotto contratto fino al 2029. Nei quotidiani politici, pagine sportive e nelle pagine di cronaca, dopo un paio di giorni, l'inchiestuccia su Rocchi e sull'Inter. Fatto la fine che tutti sapevamo avrebbe fatto. Sparita!
7: La gogna mediatica, ce l'hanno tutti con noi!
4: Anche questa, due giorni di due titoletti, sparita, archiviata, silenziata e rimandata al mittente. Sparita, archiviata, silenziata e rimandata al mittente. Guarda, facciamo così, abbiamo un sacco di roba ancora da fare, siccome la voglio fare bene, la voglio fare con calma, Iva, anticipiamo, piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
8: Rassegna Stramba.
9: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
10: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
11: Eroi in bianconero.
12: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: Attenzione, non ci sono compleanni particolari, quindi Juventus Creator Lab può sonnecchiare stamattina, a meno che a dare un'occhiata, vediamo se hanno fatto un postino social. No, sono fermi ancora 15 ore fa, e quindi al ricordo del buon Gianluca Vialli in tutte le sue immagini splendide, in tutte le maglie fantastiche che ha indossato della Juve. E poi a Fai la Differenza, vivi la tua passione bianconera, tante esperienze, una sola scelta, diventa member e anche la campagna abbonamenti della nostra Juve, mi raccomando, il 17 di agosto allo stadio, ragazzi, cosa c'è? C'è Juventus A, Juventus B, o meglio Juventus, Juventus Next Gen, insomma la nostra amichevole di famiglia, e noi, essendo la grande famiglia, saremo tutti lì in una giornata interminabile, ore di diretta sulla radio, vi aspettiamo allo stadio, prenotate già il vostro posto fuori dallo stadio dove ci possiamo incontrare, poi vi daremo le coordinate, ma c'è tempo, più di un mese, a voglia, sono soltanto al 10 di luglio. Andiamo a vedere, a proposito di famiglia, tuttojuve.com in questo momento. Attenzione, in primo piano c'è Vlahovic, aspetta, ma il mercato non risponde, la Juve detta le condizioni, Pavan dice, oh, nel caso al limite le condizioni le detterà la Juve, non ha offerte sto Vlahovic, le offerte non lo soddisfano, e quindi lui valuta un ritorno a condizioni economiche ben precise, che poi detta anche le condizioni. Ragazzi, il mercato non decolla, non ci saranno deroghe né eccezioni, anche per Vlahovic il tempo diventa un fattore decisivo. Insomma, caro Dusan, ti sei messo in un cul-de-sac, come si dice dalle mie parti. L'avevamo detto, però ti avevamo avvisato che stavi lavorando male su te stesso. Mentre le firme bianco-nere, eccolo qua con la sua maglia vintage, immortalata, il buon Luigi Schifo con sponsor Ariston, la grazia dimenticata, Rocchi, De Laurentiis, Ferdigo, ma a chi interessa? A chi interessa? In passato tutto un altro clima, milioni di tifosi trattati come se avessero l'anello al naso e il prosciutto sugli occhi, scatenato Luigi Schifo, la grazia Balogun, le proteste dell'Egitto, l'FBI, il nuovo pentito, le grane dei De Laurentiis, l'audizione di Rocky, ma chi interessa tutta sta roba qua? Ho fatto una sintesi, però il pezzo di Luigi Schifo è molto dettagliato, come sempre merita. Andate su tuttoliue.com, la rubrica Le firme bianconere, grande tifoso della Juve, anche Luigi Schifo che conoscete molto bene, la cliccate e andate a leggervela tutta ad un fiato. Mentre il virgolettato del giorno, che come sempre riassume la nostra giornata, mercato della Juve rilento, raduno con la vecchia squadra. Eccoci qua. Lunedì arriva Spalletti, apre le porte a Cottinas e dice: allora, vediamo un po', chi è che ci ritroviamo? Ah, Douglas, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Ah, con Miles dov'è? Ah, no, ha fatto i mondiali, c'ha le vacanze. Ah, e allora me ne mancano sei, vabbè, tira su sei della Next Gen, vediamo. Vabbè, a me non esce, non dico. E Cator, questo? E Cator? Ah, grande acquisto! La messa mica, cioè, la campagna, come grande acquisto? Per sbaglio, nel senso che fa la terza scelta. Ah no, è tutto un altro clima, Spalletti va d'accordo con Carnevali, Carnevali adesso ha portato Massara, anche Massara va d'accordo con Spalletti. Tutto cambiato. Chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it, il primo piano di questo momento è pagelle mondiali, Juventus. Ah, ci scateniamo con le pagelle mondiali. Lo volete fare il giochino delle pagelle mondiali? Se volete lo facciamo. McKenny il migliore, il disdelude è semplice. Nico Gonzalez aspetta ancora il suo verdetto, anche perché... Cosa ha fatto? 20 minuti? 30? Quanto ha giocato Nico Gonzalez? Poco. Il di 5,5 con minus 6. McKenny 7 con 6 sao 5,5. Perché 5,5 con 6 sao con la gioia? David 6 meno, Bremer senza voto, Gonzalez 6,5 provvisorio. Mentre il blocco giallo su nero è l'editoriale di Quintigliano. Dal titolo I tre comandamenti della nuova Juve targata Carnevali Massara. Quali sono i tre comandamenti? Mercato, appartenenza, comunicazione. Mazza ragazzi, robe pesanti, eh? Ma vogliamo andare... Sai che oggi potrei anche saltarlo. Lo salto o non lo salto Calcio Finanza io?
5: Ma parlano del CDA che verrà la Juve, poi il resto è tutta fuffa.
4: Vabbè, non lo dire così col tono basso rassegnato. CDA della Juve è importante. Il CDA della Juve, andiamo un po' a vedere. Juve, decise le date di CDA assemblea dei soci per il bilancio 2026. Oh, così capiamo un po' di che morte dobbiamo morire. Il club bianconero approverà a fine settembre il bilancio chiuso il 30 giugno 26. L'assemblea dei soci è in programma a novembre, quando ci sarà anche il compleanno della Juve. A novembre. I conti legati all'esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno saranno approvati dal CDA tra il 24 e il 30 settembre, mentre l'assemblea degli azionisti andrà in scena tra il 2 e il 6 novembre. La riunione del Consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 26 è invece calendarizzata per un giorno tra il 22 e il 26 febbraio. Pardon, del 2027 però. Siamo nel 26, scusa. Calcio Finanza, correggere, c'è un refuso. 22, 26 febbraio, 27. Ma torniamo ai conti. L'unico dato ufficiale racconta che la Juve ha chiuso il primo semestre in rosso per 2,5 milioni. Il primo semestre dell'esercizio 25-26 si è concluso in peggioramento di 19,4 milioni rispetto all'utile di 16,9 relativo al primo semestre precedente, spinto dal ritorno dei bianconeri in Champions League. Dal rosso di 2,5 milioni dei primi sei mesi, la Juve, secondo le stime di Calcio e Finanza, dovrebbe chiudere l'esercizio con perdite di circa 63 milioni di euro. Il valore della produzione dovrebbe scendere a 470 milioni di euro, un calo che dovrebbe essere solo parzialmente compensato dalla riduzione dei costi a quota 510 milioni di euro, quindi stima meno 63. Ma io lo sapevo, ve l'avevamo detto in tempi non sospetti, che sarebbe stata dura, molto dura, complicata, molto complicata. Lo dicevamo già dopo l'incontro con Comolli, ma anche cambiando Comolli con l'arrivo di Cannevali, la patata bollente adesso ce l'ha tra le mani Cannevali, ma è molto difficile la situazione di questo mercato. Quasi mission impossible, secondo me. E allora la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, che ci tiene compagnia con Luigi, che dice: o meglio, ci manda delle notizie con dei link che però non sono apribili. Come mai? Come mai ci mandi delle notizie con dei link che non sono apribili? Che è successo? Oggi vorrei come regalo di compleanno che chi ne apre l'inchiesta scrive Piero da Palermo. E bravo! Eh sì, buonanotte! Marco da Crema. In questi giorni riflettevo. Quando tra 20 anni, speriamo, faremo una rivisitazione di Arbitropoli, io non avrò materiale da inviarti, visto che da aprile ad oggi ho archivato solo 3 prime pagine di giornale. Poi, entrando nel merito degli articoli, le parole più ricorrenti sono però... Si va verso l'archiviazione, tutto nascosto, tutto dimenticato. Sentiamo un vocale da casa, dai.
15: Claudio, Mimmo sono. Ma dove dobbiamo andare e con chi dobbiamo discutere? Se non si capisce, non vogliono capire che la disparità di trattamento è palese a tutti quanti.
4: Certo.
15: Il problema è uno, Claudio. Io ho visto il tuo video alla 7, là, come la trasmissione, però il problema è solo uno. Dobbiamo metterci in testa che in Italia ci sono gli juventini e gli anti-juventini che non ne vogliono sapere di poter trovare un cavillo solo che possa dar noia alle proprie squadre, tranne che non si tratti di un cavillo dove si possono appoggiare e dire la qualunque sulla Juve. Quindi è così. Ora, quello che fai tu è immenso, immenso, perché magari avessi potuto la possibilità di farlo con tante persone che ci sentono. Però io mi sono staccato realmente, io non parlo più con i cartonati, con i napoletani, con i romanisti, con i milanisti pure, che meno male mi erano simpatici, ma non parlo più, non li calcolo, perché è peggio secondo me andare a difendere.
4: Ma tu sei in una situazione privilegiata, amico mio, io ci devo parlare per lavoro tutti i giorni, io ci devo parlare per lavoro tutti i giorni, ti rendi conto? Tutti i giorni, fino alla mia fine. Anche Manuela di Campo Nogara, venite, sta diatribella con il buon Lapo De Carlo, l'avete vista tutta, eh? Ci ha detto che il procuratore Ascione si è inventato. L'altro giorno ho sentito, non mi ricordo dove, ancora su Calciopoli, no, perché

0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: 340-54.
0: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
3: Non c'è solo la Juve, c'è anche la Fiorentina sul centrale argentino. Andiamo, apriamo l'asta per Pellegrino, dai. Dalla chat di RBN Radio Bianconera, Marcello dice: ma io suggerirei anche Pinamonti, Berardi, Traoré, poi gli altri non me li ricordo, però. No, ma guarda che l'ha già fatto, tutti i tre nomi che hanno già costato la Juve, ti preoccupa. Berardi sta la prima cosa, poi abbiamo annunciato Carnevali subito. Non ti preoccupa, già fatto. Mamma, quanti siete anche oggi, eh? Fa caldo anche dalle vostre parti, ma non mollate. Bravi ragazzi, vi voglio così. Fabio da Como. Quest'anno purtroppo credo che sarà un anno utilizzato per cercare di valorizzare i giocatori che abbiamo. Tipo Cop, mai la prendo, o Minimietti in panchina. Diciamo che anche questo sarebbe già come vincere la Champions. Mission Impossible, depressissimo Fabio oggi. William scrive, va in ferie. Eh beh sì, ogni tanto mi capita. Grazie William, grazie del seguito William. Pasquale da Palermo scrive: ma perché da fare proprio al Parma, feudo interista, mi sa che con Carnevali ci siamo consegnati ai prescritti, povera Juve, dice Pasquale. Perché da quando è che Parma è un feudo interista, scusa? A Parma ci sono un sacco di tifosi della Juve, in Emilia c'è una valanga di tifosi della Juve, perché deve essere un feudo interista? Se la giustizia sportiva europea dà ragione a Daniele Ribabene, chi ne potrebbe essere perseguito per falso ideologico? Penso. Però bella questa fantasia, Massimiliano, è carina, mi è piaciuta. Massimo da Zurigo dice: scusa per la foto, ma dovevo mandartela. Ma che foto mi hai mandato da Zurigo, che sei neutrale? Ah, il 9 luglio col blocco Juve, vinciamo i mondiali, Buffon. Camoranesi, Cannavaro, Zambrotta, Lippi in panchina, Del Piero. Iaquinta poi è stato giocatore della Juve. Il 9 luglio col blocco Inter. Peccato, peccato. Siamo stati a casa a guardarci i mondiali. D'altronde. Oh. D'altronde vedi le differenze. Hanno punito la Juve e abbiamo vinto i mondiali. Non puniscono loro, siamo fuori dai mondiali. Bonni scrive: ragazzi, non mi dite che non cambia nemmeno il portiere, vi prego, eh. No, ma non è che abbiamo, non stiamo mica dicendo che non cambiamo i giocatori, stiamo dicendo che la Juventus se non vende resta con la squadra che ha, ma io immagino che ce la faremo prima o poi a vendere, perché se no, ma guardate che al momento la situazione è questa, né più né meno, c'è poco da fare i fenomeni, io ci parlo con la Juve, todos dias, eh. Se noi non vendiamo nessuno, siamo in stallo, siamo bloccati. Poi sicuramente il mercato si aprirà e lo faremo. Però ragazzi, noi abbiamo una città di vendere che non ha quasi nessun altro. Per come siamo combinati nell'incastro. Marcello dice: io da tempo penso che le frasi del tipo noi siamo la Juve, questo non è da Juve, sono un po' fuori luogo quando arrivi sempre quarto, sesto, ma a Torino sono Sabaudi. Sì, ho capito cosa vuoi dire tu, però sesto è un'eccezione, dai, ci siamo sempre qualificati in Champions League, è la prima volta che non ci qualifichiamo in Champions League sul campo, dai, è stata un'eccezione. Cristian da Campobasso dice: ah, la RAI, inchiesta pornografia online a Casoria, servizio porta a porta, riquadro dietro il buon Vespa con un bambino al computer, guarda un po', di spalle con la maglia della Juve, meraviglioso. Lasciamo stare, no, ma era non è lasciamo stare, però è lasciamo perdere. Ragazzi, dobbiamo farla bene, la città l'ha fatta bene, non era lasciamo stare, era lasciamo perdere, lasciamo perdere. Ennio dice: io non sono più, non so più, come chiamarli ormai, prescritti, cartonati, pignorati, archiviati, silenziati. Pietro festeggia 60 anni con i confetti bianchi e neri, attenzione, Yves, messaggio delle 9.56, Yves, Pietro, festeggia i 60 anni con i confetti bianco e neri. E vogliamo chiamarlo, fargli gli auguri in diretta? Non so.
1: Proviamo.
3: L'ultima puntata? Proviamo subito. Oh, che bello. Oh, che bella confezioncina. Con l'amaro del capo, l'amaro del capo, i confetti bianco e neri con l'amaro del capo, Pietro. Grande Pietro. Cinzia dice: ma è vero che si deve operare? No, non è vero che si deve operare. Oggi su Tutto Sport c'è possibilità operazione. Non è che si deve operare. Imperativo categorico. È possibilità. Freddy da Ravensburg dice: dopo aver visto la trasmissione con l'Apo, che è? Addirittura, sono del Piero dei giornalisti juventini, non esagerare. Silenziopoli, Arbitropoli, cose varie, ma le indagini su San Siro? Anche quella in sordina, è tutto un pacchetto, Freddy. Cioè, non so se hai notato, ma negli ultimi 10 giorni siamo passati da Ultras, Bari, Napoli, Rocchi, San Siro. Cioè, basta e avanza per farci tutta l'estate, volendo, volendo, però, siccome non si vuole. Gianni da Pisa. Dice: ma lascia perdere, dai, certi pseudogiornalisti, tanto non cambieranno mai, non dobbiamo cambiare come tifosi juventini, basta parti, giornali, comprare biglietti, settore ospiti, basta, facciamoli fallire, tra di loro, uniamoci tutti, basta. Roberto da Trieste, sì, è sul web, no, adesso l'ho capito anch'io, che è sul web la mia discussione, Robin, adesso l'ho capito anch'io. Chiamare se vuoi emozioni di Lucio Battisti, scrive Gianni da Nizza, ricordi? Tu chiamare se vuoi emozioni. Gianni da Vallo della Lucania Cilento dice: bisogna sbattere il mostro in prima pagina, se per l'arbitro Poli esistono delle esistono delle intercettazioni, dovrebbero avere il coraggio di propinarle in televisione dalla mattina alla sera come fece nel 2006. Ma chi è l'arbitro Poli? C'è l'arbitro Poli. Tu conosci arbitri Poli, Iva? Non risulta. Arbitro Poli. No, se Porli, boh, non mi sembra. Vabbè, il compleannato ce l'abbiamo?
1: C'è.
3: Perché non me lo dici?
1: Ti stavo scrivendo. Vuoi fare...
3: No, te lo stavo scrivendo subito, me lo devi mettere dentro, con l'inno della felicità, l'Happy Birthday, oggi va Pietro, 60, grande Pietro, buon compleanno.
4: Grazie Claudio.
3: Fai una bella Juve. Cifra, è bella, oh. Siamo sì. Coscritti io e te.
4: Sì, io anche ti seguo da una vita, Claudio.
3: Abbiamo la stessa età per forza, come se fossimo fratelli, scusa.
4: Da sempre, da... specialmente da Cacciopoli, e tu sai che ogni giorno dei messaggi che mando sai quali sono,
3: lo so, però Pietro, questi confetti bianchi e neri per festeggiare con l'amaretto in mezzo, però
4: perché
3: è una stagione amara, dici?
4: No, c'è anche con la Sambuchetta, c'è anche con la Vecchia Romagna, ce ne sono diverse, abbiamo diverse stagioni. Alla fine abbiamo vissuto stagioni bellissime, 9 scudetti consecutivi, 2 finali di Champions League. Loro li chiamano, che hanno fatto 2 finali,

0: Che bei momenti, ragazzi. Però abbiamo esagerato, abbiamo puntato troppo in alto, ce l'hanno fatta pagare, non c'è niente da fare. Piero, senti, sei anche tu un po' sul depresso? No, oggi sei contento del tuo compleanno, ma in
1: No,
0: generale
1: io
0: per
1: non
0: il
1: sono
0: mercato della
1: depresso.
0: Juve sei
1: Allora,
0: fiducioso?
1: ti dico la verità. Io capisco tutta la situazione che c'è. Allora, se riusciamo a prendere il Dibu, eccolo, è un centrocampista, siamo a posto. Ma se non riusciamo, io valuterei di nuovo Douglas Luiz. Non lo so, prendere un centravanti che si può. Basta. Il portiere, Vicario no, per favore. Vicario no. Mi accontento per
0: Però,
1: il porta.
0: ma non credo che Spalletti sia contenti, però,
1: Io lo so, però Vicario no. È come. Non facciamo nulla, è uguale al sediolone che abbiamo. Tutto
0: Piero,
1: qua.
0: cosa
1: Io
0: fai
1: non
0: oggi per il
1: chiedo
0: suo compleanno?
1: nulla. Io chiedo, intanto sono felicissimo la dirigenza che ha fatto. Mi sembra la triade che avevamo una volta, dei nove scudetti. Non dico Cacciopoli perché ce l'hanno distrutta loro. Perché l'hanno distrutta perché non volevano che vincevamo. Però non hanno distrutto solo a noi, hanno distrutto il calcio italiano. Quello che non hanno capito nulla è niente. Non l'hanno capito. Lo stiamo pagando con tre esclusioni dei mondiali. Tutto qua. Claudio, è stato veramente un onore parlare con te, credimi.
0: Per me è stato un piacere, come per tutta la chat che ti sta riempendo di auguri di buon compleanno. Grande Pier,
1: Grazie,
0: festeggia come si
1: grazie a tutti i
0: deve.
1: fratelli e sorelle bianconere, è sempre Forza
0: Grande,
1: Juve.
0: grande,
1: Io
0: grande,
1: a
0: forza
1: qualche
0: Juve anche a
1: volta
0: te.
1: parto da Palermo per andarmi a vedere qualche partita della Juve. Mi sono visto un bel derby, Palermo e Juventus Torino, quando abbiamo vinto 4-2, che segnò c'era Quadrato pure, e il rientro di Pogba.
0: Lo ricordo. Molto bene, speriamo di vedere degli altri a Palermo della Juve. Grazie, buon compleanno ancora, Piero.
1: Grazie, ciao, è grande Iv.
0: Grande Iv, adesso, grande Iv che hai fatto il numero di telefono, che bravo Iv, bravo, bravo, bravo Iv. Ma quanto hai speso sto mese per gli ascoltatori? Tu, per curiosità,
2: Non si può dire la cifra, ancora mi scrivono in prima pagina.
0: Certo, anche perché sennò tua moglie ti trancia le gambette, che il bilancio familiare l'hai prosciugato per pagare gli ascoltatori. Ah, che bei tempi quando si vinceva, scrive Marcello, che sembra un po' una frase da vecchi, no? Ah, che bei tempi. Però l'età è quella, quindi. 20 anni fa ho visto l'ultima partita della nazionale italiana, Gianni da Canicati. Paolo da Bergamo, l'originale, scrive: ma giocheresti a carte con un baro? Investire in questo calcio con questa giustizia sportiva e buttare i soldi. Attenzione. Grazie per le buone ferie. Però ricordati una cosa, Paolo, io non ho mai avuto e non avrò mai datori di lavoro perché io sono un libero professionista. Ricordatelo sempre. E non ho mai avuto direttore, semmai lo faccio io. E così, sta botta di arroganza all'ultima puntata ci voleva. E Vincent! Ma per quanti anni è stato costato noi? Ma Vizzel, Vizzel ha passato una giornata a mangiarsi le pizze in sede, Vizzel. Che bei momenti, che aneddoti, che bei ricordi. Fabio da Como scrive: quest'anno purtroppo credo che sarà un anno utilizzato per cercare di valorizzare i giocatori che abbiamo. Cioè, non se ne fa una ragione. Cioè, Fabio da Como ha veramente c'è una botta di depression stamattina che metà basta e avanza. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora,
0: Ciao.
3: Claudione, da come ho capito io, la settimana prossima la segna stramba non ci sarà, quindi da come ho capito va in ferie. Quindi buone ferie, passale bene,
0: Grazie.
3: riposati e ricaricati per l'anno che verrà perché sarà bello tosto. E poi ti
0: Ma
3: volevo dare
0: va.
3: un abbraccio, soprattutto per l'altra sera, per la battaglia che hai fatto
0: Mi è
3: con il
0: piaciuta.
3: cartonato, non faccio nomi. Perché io ho visto la puntata e cioè, a me è salito un nervoso e non so come hai fatto a trattenerti perché metterti in bocca cose che tu non avevi detto è veramente è proprio da cartonati, ecco.

0: da cartonati. Niente, Claudione, un abbraccio, buone ferie e speriamo che l'anno nuovo della Juventus sarà un anno più felice, dai. Un anno felice, diciamo così, dai. Un abbraccio, fino alla
1: Diciamo
0: fine
1: così.
0: Forza
1: Un
0: Juve.
1: abbraccio e grazie anche a te. Diciamo che ci vuole poco a far meglio dell'anno scorso, che dici? O vogliamo fare peggio, no? Far meglio dell'anno scorso ci vuole poco, eh? Yves, che dici?
2: No, bisogna migliorare sempre, pensare a migliorare sempre. Poco per volta,
1: Sempre.
2: però bisogna farlo.
1: La saggezza di Yves quando chiude le discussioni rimarrà storica fra 50 anni quando faremo la rivisitazione della rassegna stampa di RBN Radio Bianconera. Mister Malagò, mistero di T dell'Italia, può esserci una sorpresa. Vabbè, uno mi ha scritto, no, però non puoi dire non mettere quello senza dire chi è. Vabbè, ma ragazzi, ma non avete indovinato? Allora, apriamo sondaggino. Malagò dice, direttore tecnico dell'Italia, può esserci una sorpresa. Se Maldini non accetta, chi può mettere come direttore tecnico dell'Italia il buon Malagò? Dai, scrivetemelo, forza. Dai, ci potete arrivare. Chi volete che voglia mettere Malagò se Maldini dovesse non accettare? Mentre Berruto insiste, la giustizia sportiva è una clava medievale. Il calcio è la punta dell'iceberg. Nelle federazioni minori c'è il peggio. Attenzione! Si sta esponendo parecchio Berruto su questa cosa qua. Attenzione! Una conferenza stampa. Un evento per la prima manifestazione nazionale popolare sul tema, che si è svolto a pochi passi dall'ingresso della Camera dei Deputati, nella cui sala stampa si è poi tenuta la conferenza stampa, incentrata anche sulla richiesta di una legge elettorale per le federazioni sportive, organizzata da Mauro Berruto. E dice: la giustizia sportiva ha ormai visto stravolgere il suo significato ed è diventata una clava che serve per abbattere oppositori. Il calcio è la punta dell'iceberg. Perché nelle federazioni minori, dove accadono le cose peggiori, dice lui, dove il modello è medievale, quello delle federazioni in cui il presidente federale nomina sia i giudici sia il procuratore federale, con un evidente problema di mancanza di terzietà, principio cardine per una giustizia giusta. La richiesta è che la legge sia uguale per tutti e che le norme vengano fatte valere nei confronti di chiunque in ugual misura. E beh. La giustizia sportiva e le elezioni federali sono argomenti e temi che riguardano da vicino la vita di tutti gli sportivi tesserati di tutte le federazioni. Perché poi naturalmente c'è anche il giochino del. Il calcio è lo sport più importante di tutti e noi sappiamo tutto, ma poi ci sono tutte le altre federazioni dove magari non sappiamo niente, salvo poi interessarcene quando viene fuori che il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri ha qualcosa a che fare con Malagò, no? Allora lì andiamo a interessarci. No! Non ho indovinato ancora, fammi andare sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Chi è che vuol mettere? Chi è che vuol mettere, Margot? O meglio, chi vorrebbe mettere? Totti, perché è romanista? No, Marco. Oriali? No, ma no, Marco, no, Sandro. Materazzi, no, Daniel. Totti, no, Adelmo. Totti, no, Alfredo. Totti, no, Stefano. No al Pupone, no Ranieri Alessio, no Luca, no Bruno, no Agostino. Oh, non indovinate ma neanche proprio di striscio, ragazzi. Ma neanche di striscio, perché? Intanto arrivano delle foto, notizie meravigliose di gente che festeggia con la maglia della Juve, ragazzi, ragazze, scatenate. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Purtroppo mi dispiace, ma a questi non gli faranno mai niente. Mi dispiace per te che lotti tutti i giorni anche nelle varie trasmissioni in cui partecipa, sentendo quel De Carlo che gli hai dato una lezione l'altra sera, stupenda. Però ormai deve andare così, ecco perché i giovani e anche i meno giovani, sì, come me, si stanno allontanando dal calcio, perché ormai è tutta una farsa e lo stiamo vedendo ai mondiali, per avere un'ulteriore conferma. Ciao, forza Juve fino alla fine. Adriano da Ferrara.
1: Ciao Gioia, forza Juve anche a te. Jerry, no, non mette Totti come direttore tecnico. Alessandro da Taormina torna sull'Inter, sembra che sia coperta e tutelata da una logica e da una loggia massonica. Per quanto riguarda la Juve, senza dubbio prendere Martinez per la porta e Colomani io ci penserei prima di cedere Nico Gonzalez, perché non sappiamo come evolverà la situazione di infortunio per Idiz. Vabbè, però adesso c'è, però direttore tecnico d'Italia Materazzi sarebbe perfetto, scrive Alessandro Porto dei Canati con le facce che ridono. No Fabio, no Luigi, no Stefania. No, non, ma proprio, ma non vi avvicinate minimamente, però. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, buongiorno a tutti i tifosi juventini, sono Rudy da Treviso.
1: Ciao.
4: Io penso che in questo momento il mercato della Juve sia comunque attivo su pochi nomi. No, onestamente a me non dispiacerebbe un ritorno di Nico Gonzalez, dipende poi dalla volontà anche del giocatore, per carità. Però volevo fare una piccola considerazione,
1: cioè?
4: Ieri guardavo attentamente anche la Francia. Beh, ok, hai un giocatore importante come Mbappé, però quando loro attaccano l'unico centravanti non è che rimane da solo isolato, mentre io vedevo tante volte Vlahovic nelle partite della Juve che veniva veramente isolato in attacco, per cui quando loro salgono, salgono con tutti i centrocampisti, corrono tantissimo, e secondo me è questo il punto. Si voleva fare una Juve super figa che giocava calcio champagne, però secondo me bisogna impostare una metodologia anche di mentalità diversa da quella che c'è attualmente. Questa è la mia opinione, cosa ne pensi? Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao, buona giornata a te. Buona, valida come tutte le opinioni. Ragazzi, ragazze, ogni opinione ha diritto di cittadinanza qua su RBN Radio Bianconera. Fabio da Como scrive Gravina, no, farlo spiritoso. Mancini, no. Nicola da Ferrara. Maria Teresa, vorrà coinvolgere Del Piero? No. Oriali, no. Bruno, no. Daniele, Del Piero Luigi da Manchester, no. Maldini deve decidere lui, o sì o no, se decidesse di no. Cassano ride, Leo da Lisbona, no. Vorranno mettere Del Piero, purtroppo, Patrizio da Roma, no. Boniek, no. Tony Bonucci, già sotto contratto, Guido da Bologna, no. Cicciolina, Daniel, non credo. Ciccio Graziani, Max, no. Ragazzi, ma perché non ci arrivate? Barbara da Luca, Ranieri, no. Ranieri, ovvio. Mariano, no. Riccardo da Perugia, Carraro, no. Adani, no. Buffon, no. Vittorio! Ci siete arrivati. Ci avete messo un po', però, eh. È lui. Bergomi. Potrebbe mettere Bergomi, direttore tecnico dell'Italia, Malagò, se Maldini non accessasse. Cinque secondi di silenzio per farvi digerire la notizia. Attenzione. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, hashtag lasciamo perdere.
1: Lasciamo perdere.
5: Sì, è sui social, è sui social. Quindi tutti parlano di Lapo. E niente, così. Mi dispiace che, ripeto, non so se ieri è stato mandato il mio messaggio, il lasciamo allora perdere.
1: Lasciamo perdere.
5: Lasciamo, certo, perdere, perché, ripeto, mi viene la bile vedere che nessuno ne parla, anche perché ultimamente sul giornale della Gazzetta Zazzaroni ha messo il post di Orsato su Pjanic e quell'altro, cioè, capisci? Cioè, c'entra l'Inter, ci ha messo di mezzo la Juve per Pjanic con Orsato. Ma vabbè, è solo per quello. Un abbraccio, ciao, forza Juve.
1: E un abbraccio anche a te, ciao, forza Juve anche a te. Ci sono arrivati a Pjanic e Orsato, e ieri ve l'abbiamo raccontato. Sentiamo un altro vocale.
6: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudio, buongiorno Ib. Sono Francesco d'Ancona. Ti volevo ringraziare, Claudio, per quello che fai e per
1: grazie
6: tutte
1: a voi,
6: le notizie che ci dai, per tutti gli aggiornamenti, per tutte quelle finezze che hai solamente tu. E da quando è che ti seguo, oramai qualche anno, i miei amici cartonati, i miei amici napoletani, i miei amici milanisti non si accostano più a rompere le scatole, diciamo, per essere educati, perché grazie a te ribatto colpo su colpo. Colpo su colpo, perché noi abbiamo da ribattere colpo su colpo. E si allontanano. Grazie, Claudio.
1: Grazie a te. Questo è il messaggio più bello che mi sia mai arrivato in tutta la mia vita, sai, caro Iv? Cioè, sapere che quello che fai serve a qualcuno è la cosa più bella, oltre i soldi, oltre la fama, oltre il potere. Tra l'altro non abbiamo nessuna delle tre, però si va per dire, si va per scherzare un po'. No, Iv un po' di potere ce l'hai, perché Iv, tu hai il potere, tu hai lo strumento del comando, perché se tu clicchi, spegni tutto, se clicchi accendi tutto.
2: Non è un potere, basta tirare il contatore.
1: È un potere, hai un potere in mano.
2: Ma lo puoi fare anche a casa tua, quando tua moglie rompe, tiri giù il contatore, anche tu hai potere.
1: Ho capito, ma tu hai il potere della trasmissione, che è più importante, scusa. Caro mio, qui Radio Bianconera dipende da Ivi, ragazzi, sappiatelo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. A Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai championships. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, è superato da Martin in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmeaux, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
7: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Rassegna stramba.
1: Attenzione, sta cosa di Ibiz fa un po' preoccupare. Ci sarebbe la possibilità di un'operazione al ginocchio. Ma è una bella notizia, no? No, dai, ma non ce ne frega niente le notizie. Ci sono i nostri ascoltatori, ci sono i nostri tifosi, ci sono le nostre supporters. Caro il mio Yves, che ci sta riempiendo di complimenti, una puntata complimentosa. Vabbè, litigo più spesso con l'app, se devo prendere poi i complimenti. No, però è proprio una, cioè io lo vedo davanti, sono anni che lo frequento a distanza e sono anni che discutiamo al ciao, cioè non c'è niente da fare, cioè proprio è più forte di noi, non c'è niente da fare, niente, la chat di RBN Radio Bianconera, facciamo così, alle 10.50 andiamo a disturbare il buon Camillo De Micheli, sì, alle 10.50, non prima, perché adesso è tra una visita medica e l'altra, tra una ragazza, il raduno della Juve di lunedì dei ragazzi, insomma, è impegnato in tantissime cose. Silverio dice, no, ma certo Silverio, io mi stacco leggermente dalla radio perché non posso far tutto sempre tutti i giorni dell'anno, sennò scoppio, quindi mi stacco un attimo, ma non è che sparisco, ci sono sempre, dirigo tutto Juve, ci sono, le notizie ve le do sempre, non vi preoccupate. Luca da Genova pensa cosa è costretto a scrivere, Maldini per favore accetti e ci liberi dell'incubo Bergomi. Francesco da Calabria dice, ma lo sto dicendo da un'ora Bergomi, ma i messaggi non vengono letti. Franco, sono andati 1000 messaggi e mi devi dare il tempo, Franco, mi devi dare il tempo. Anche Maria Teresa, vedi, gli abbiamo dato grande soddisfazione, molto bene. Alfredo Torino dice, ma Bergomi che è ancora sugli spalti della finale di Champions col Paris. Ah! Ma 5-5-5-5-5, così l'abbiamo ricordato almeno una volta, Yves. 5-5-5-5-5.
2: Che serata,
1: indimenticabile. Che serata, ragazzi, che bello. Ah, andiamo avanti di sto passo, dice Luisa Pistoia, direttore federale, facciamo le ladane, così siamo a posto. Sì, che tra l'altro l'altro giorno mi è capitato che mi è arrivato un video dal social in cui ha raccontato come è stato il suo benvenuto a Fiorentina di un cattivo gusto. Mamma, ragazzi. Leo da Lisbona dice, Bergomi, era meglio Cassano, guarda. Pasquale da Marino dice, no, basta, l'abbiamo già detto, Bergomi, Barbara. Basta. No, quello dei calendari no. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno, Claudio.
12: Ciao Claudio, ciao Silverio. Beh, quando alcuni interisti ti domandano, ma te stai accusando, volendo che l'Inter sia messa, come dire, sia mandata in Serie B di qua di là, la domanda, la risposta giusta sarebbe dire, Beh, la Juventus per molto meno l'hanno fatto, non capisco perché non farlo per te. Se uno ruba due pere, lo mandano in galera, uno che ne ruba 15, in galera lo devo mandare ugualmente, almeno quello, che io sappia, almeno quello. Perché se uno ruba due pere, certo, mi mandi in galera, e uno ne ruba 10, non lo mandi, e c'è qualcosa che non funziona. Semplice, cioè, dimmi te se giustizia è questo. La domanda sarebbe questa qua, poi io devo dire... Ho qualche amico interista, ci chiacchiero poco di queste cose qui. Si va a cena assieme per mangiare un po' una grigliata di carne. Il resto non ce ne frega nulla. Perché
1: forse è meglio. Forse è meglio.
12: E batte contro il muro. L'unica cosa che a questi miei amici interisti gli auguro una settimana da Juventini.
1: Per capire, dici tu, così si renderebbero conto. Ma succede ai giocatori, sai? Quando i giocatori poi varcano il cancello con Tinassa, capiscono, dicono, adesso hai capito, Adesso hai capito, attenzione. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudione, buongiorno. Leo da Lisbona, abbi pazienza. Ciao, ma Leo, ti chiedo un'altra volta, fai un bel respiro, di spiegarci un'altra volta, lo so che l'hai spiegato tante volte, cosa si può e cosa non si può fare con il fair play finanziario. Segui un attimo il mio ragionamento. Fino a 20 anni fa il Paris Saint-Germain era una squadra minore. Neanche in Francia vinceva qualcosa. Poi arriva l'Emiro, miliardario, e diventa una delle squadre più forti del mondo. Manchester City, stessa cosa. In Inghilterra era la seconda squadra di Manchester, faceva avanti e indietro fra la A e la B inglese e non vinceva praticamente niente. Arriva l'Emiro, miliardario, e diventano la squadra più forte del mondo. Quindi vuol dire che si può. Qualcuno arriva da fuori, ci mette miliardi e la squadra...
1: No, aspetta, fermati, fai un bel respiro tu, fermati. È come il Como. Anche il Como c'ha un miliardario proprietario adesso, Il Como prende il miliardario proprietario e i primi anni spende e spande, la UEFA non gli dice niente. Poi il Como si qualifica in Champions League... E rispende anche quest'anno, ma da quest'anno in poi deve sedersi al tavolo con l'UEFA e l'UEFA gli dirà: Como, benvenuto in Champions League. Adesso, fino adesso, hai speso questa roba qua. Nel prossimo triennio tu vai a sostenere il fair play finanziario, perché se sfori ci sono le multe. Poi cos'è successo nel caso degli emiri? E in quel momento lì gli emiri hanno detto: siccome noi sforiamo perché compriamo, cosa facciamo? Un bello sponsorone mega incredibile, che è mio e della mia grande famiglia, sponsorizzazione ipervalutata, che non si può fare. Ma se lo fanno il Paris Saint-Germain o il City è passato. Se l'Inter vende i suoi marchi, le sue live, è passata. Se lo fai tu della Juve, ti segano in due secondi. Non lo puoi fare. Mi sono chiarito meglio oggi? Fammi sapere. Se Feda Fiuggi dice la signora De Stefano per le plusvalenze... La signora? La signora De Stefano per le plusvalenze mentre commentava il ciclismo? Stravolse la trasmissione per parlare con Golando della Juve indaga. Ah, questo è il problema dei giornali importanti che stanno sullo spalle. Ah, tu dici, come mai oggi? Però avete una bella memoria lunga, bravi ragazzi, mi piacete così. Un saluto anche a Domenico da Mottola, grazie veramente a tutti, Gerry, tutti. Sentiamo un vocale da casa.
14: Claudio, ciao, buongiorno Raffaele. Senza tanti giri di discorsi, io penso che a questo punto, sto parlando chiaramente del caso arbitri, Inter, tutto quello che c'è di dentro, a questo punto hanno una possibilità di tornare a far rendere credibile il calcio. Se la sfruttano bene, se no veramente questa volta... Cioè, tanto ormai ci siamo abituati, no? Che gli perdono tutto, però a questo punto la gente veramente, veramente può, ci sarebbero delle conseguenze importanti. L'importante è che la gente capisce veramente che bisogna gestire tutto e sicuramente, a parte che questi vinto poco, se vanno a giocare, dovunque vadano a giocare, non so cosa gli succede, no? Non so se gli succede, compreso... sul signor Bastoni, no? Cioè, chissà cosa gli può succedere. Però a parte quello, io penso che la nostra PCC ha la possibilità di tornare a far rendere credibile il gioco del calcio. Speriamo che lo sia.
1: Allora, no, ci avrei una notiziola, però l'ultimo giorno non lo voglio chiudere così, mi seccherebbe, e quindi non ve la dico. Preferisco sentire voi. Vocale da casa.
15: Ciao Claudio, ma fa un certo effetto scorgere tutto Juve e sentire che ne sono in quattro per l'attacco, DV, Martinez, e questo e quell'altro, ci siamo, non ci siamo. Cioè, poi ascoltare te, diciamo, beh, se non vendiamo nessuno. Però ragazzi,
1: ma le due cose sono correlate, ragazzi.
15: Cioè, capisco i soldi, capisco tutto, ma vediamo il Milan. Non aveva niente, già due acquisti con tanto di allenatori.
1: Ma lo può fare, ragazzi.
15: Se ci dessimo una svegliata anche noi.
1: No, fermati. Oh, ragazzi, lo ridico, perché sennò... allora, ragazzi, il Milan non è nella situazione della Juve. Il Milan viene da quattro mercati attivi. Il Milan è fuori dal settlement agreement della UEFA. Il Milan può spendere in questo momento. Lo può fare senza nessuna conseguenza. Non lo può fare in maniera esagerata, tant'è che poi venderà Leao, venderà chi deve vendere. Il Milan in questi anni ha venduto giocatori a prezzi alti, Rende, Stonali. Noi non l'abbiamo mai fatto. Noi siamo in una situazione di accordo con l'UEFA dove non possiamo sforare in questo momento. E i nomi che facciamo sono cronache, sono trattative vere, però parallelamente noi dobbiamo assolutamente cedere. È per quello che non arrivano. Cioè, non è che per esempio la trattativa di Colomuani non c'è. C'è! Perché non è ancora arrivato a Torino? Perché non è il prezzo giusto, perché la Juventus in questo momento non può spendere quei soldi là, se no sarebbe già arrivato a Torino. Questa è la realtà. 30 milioni, l'avevano già presentato. Ne vuole più di 45 il Paris Saint-Germain? Non c'è, zero. Questa è la situazione della Juve. Ma stiamo ancora trattando di Dibu Martinez perché non voglia andare più di 5? Sì, sì. Sì, perché? Perché non vediamo nessuno. E quindi dobbiamo fare il mercato del farmacista. Poi domani mattina vendiamo David a 70 milioni. È sciambola. Andiamo sul mercato e compriamo un centrocampista da 40. Ma fino a quel giorno, abituatevi a questo mercato qui. Vocale da casa.
16: Ciao mitico Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, sul mercato io comunque rimango sempre un po' preoccupato, perché c'è Colomani, c'è Dibu Martinez sulla Gazzetta, dicono che la situazione è bloccata, però vedremo poi cosa succederà sotto questo aspetto. Ieri ti ho visto ai salotti milanesi, ti ho seguito su 7 Gold. E grazie che ci difendi, che difendi soprattutto noi tifosi della Juventus, e che stai portando avanti questa questione legata all'inchiesta di Arbitropoli, perché ormai è diventata quella. Detto questo, vedremo oggi chi ne è, cosa dirà. Lo sento, forza Juve.
1: Ho capito, ragazzi. Allora, grazie a tutti, Daniele, Teresa, Sabrina, grazie, un bacio interminabile. Salvatore da Malta addirittura. No, questo chiarimento dice fa incazzare ancora di più. Ma ragazzi, ma però io non è che posso inventare le cose. Però mi sembra evidente. Ragazzi, cioè la cosa... Allora, noi in questi anni abbiamo comprato molto e male e ce li ritroviamo sul groppone. Ma è inutile che rifacciamo l'elenco, no? Abbiamo comprato molto e male e ce l'abbiamo sul groppone. Abbiamo venduto poco e male e non abbiamo i soldi in cassa per sopperire a quelli che abbiamo comprato e male sul groppone. Cioè è molto semplice. Da altre parti possiamo dirgli quello che vogliamo, però sono riusciti a vendere dei pezzi da 90. E ci hanno fatto i mercati. Tra l'altro sbagliandoli anche loro, tant'è che noi siamo stati sesti ma loro quinti. però loro hanno venduto dei pezzi da 90 e ci hanno potuto fare i loro mercati. Noi abbiamo comprato nelle ultime sessioni di mercato e ci troviamo sul groppo dei giocatori in questo momento praticamente invendibili, quindi ci bloccano il mercato. Questa cosa l'abbiamo detta dall'inizio del mercato, però, eh? Addirittura da quando siamo usciti dalla sede in quell'incontro con Como lì, ve lo ricordate? Io e Camillo avevamo detto subito, ragazzi, la Juve deve rientrare in un certo discorso con l'UEFA, deve puntare al pareggio di bilancio per forza, e quindi si troverà di fronte a un mercato dove dobbiamo essere ancora più bravi, perché tra l'altro mancheranno anche nel prossimo bilancio i soldi della Champions che non facciamo. Quindi bisogna essere anche più bravi, ma lo disse Spalletti a fine campionato. Vorrà dire che bisogna essere ancora più bravi nel mercato. E cosa vuol dire essere più bravi nel mercato? Riuscire a comprare a poco e vendere a tanto. L'upgrade è solo quello lì. E in questo momento mancano tutti e due i tasselli. No, Ivan, Ivan, se no te la davo. Dice, no, non lasciarci così, dacci questa notizia. E no, allora te la davo, scusa, no. Siccome non voglio chiudere male l'ultima puntata, non te la do. Scusa, Me la tengo per me, sperando che nelle prossime settimane sfumi. Altrimenti poi quando torno sono costretto a darla, insomma. Sentiamo un vocale da casa.
17: Claudio, Daniele Tenerife, ma come vai in vacanza? Ma tu non vai mai in vacanza, da autonomo, certo. Partita IVA, libero professionista, come si chiama in Italia, non me lo ricordo più.
1: Esatto.
17: Non ci vai in vacanza, non te lo puoi permettere. Vabbè, comunque. Senti, cosa vuol dire? Riposati. Ecco, non ho capito quando rientri, perché mi sono collegato purtroppo da poco. E dai, quando rientri avremo già venduto metà squadra e comprata l'altra metà. Cerchiamo di essere ottimisti.
1: Esatto, meno male.
17: Io, speriamo. Con questa nuova dirigenza, sinceramente, sono molto più tranquillo. Ho fiducia in loro, poi il tempo, padre tempo, come dice quell'altro scalmanato, ci darà le risposte. Buone vacanze.
1: Grazie, grazie, gioia, anche a te. Andiamo, cerchiamo di disturbare il buon Camillo De Michelis, così negli ultimi 10 minuti riusciamo anche a fare il punto della nostra situazione. Sauro da Sestri Levante dice, ma allora, se la situazione è questa, che senso ha cambiare dirigente ogni anno? No, ma infatti non ha senso cambiare, ma neanche cambiare allenatori, Sauro, manco cambiare allenatori ogni anno ha senso, se per quello, Ma questo l'abbiamo ripetuto in tutti questi ultimi 3 anni. Bisogna riuscire finalmente a fare un mercato di un certo tipo di giocatori, mettere a posto la squadra, e poi allora, però, in questo momento, visto l'ennesimo disastro fatto stavolta da Como lì, era purtroppo necessario cambiare, e speriamo definitivamente che stavolta riusciamo a mettere insieme una squadra di dirigenti all'altezza della Juve. È vero, Camillo De Michelis?
18: Ciao Claudio, buongiorno. Sì, tra l'altro ho una notizia dell'ultima ora subito da darti, che poi attenzione, I nostri ascoltatori da pochi minuti potranno leggere subito su tuttojuve.com. Modesto oggi verrà ufficialmente salutato, non sarà più un dirigente della Juventus, e quindi arriverà anche la comunicazione, perché doveva già arrivare la comunicazione, invece arriverà forse un po' più avanti, però oggi Modesto non sarà più un dirigente della Juventus, quindi si chiude un altro capitolo, e poi sarà la volta di tutti gli altri componenti portati da Como lì, ecco, lasceranno la Juventus.
1: E quindi il cerchio si chiude e via con l'ennesima ripartenza. Ripartenza bloccata però, Camillo, perché come mi stavo dannando nel spiegare al pueblo, qui noi siamo e Dibu e 5, 6 e 7 Colo, no, ma questi 45, no, ma noi 30-35, no? Però poi se non vendi nessun giocatore, noi siamo fermi, eh?
18: Purtroppo sai Claudio, quando investi tanti soldi, perché noi abbiamo investito tantissimi soldi e hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare ancora un po', è ovvio che ora il valore della Juventus è molto basso a livello di cessioni, a livello di budget, e quindi siamo in difficoltà. Io lo so che il tifoso del mercato vuole sognare, quindi anche durante il club degli inviati, perché non compriamo Tizio, perché non compriamo Caio? Perché non abbiamo soldi, perché non vediamo nessuno, ma l'ha detto anche Carnevali, ne parlavamo ieri, ha detto qua non arriva un'offerta, non è che non arrivano i soldi giusti, non arriva un'offerta, e il problema è questo, Infatti lunedì comunque rientreranno tanti giocatori che, Claudio, alla Juve stanno benissimo, che prendono un sacco di soldi, e quando leggono dei messaggi dove dico ma lui è uno juventino vero, lui ama la Juve, no, lui resta la Juve perché becca un sacco di soldi, e quindi in questo caso insomma ci teniamo anche giocatori non all'altezza, che però con stipendi elevatissimi hanno deciso di restare alla Juventus e stanno bloccando il mercato.
1: Sì, no, scusa, rispondo a Mariano, devo fare i messaggi in codice io l'ultimo giorno. Mariano no. Senti, questa cosa di Yıldız che è a rischio operazione, Camillo?
18: Ma io la sapevo un po' diversamente, ne abbiamo parlato anche questa settimana, perché aveva avuto questa tendinopatia anche Tevez, e purtroppo poi a Tevez è ritornata leggermente prima della partita contro Barcellona, finale di Champions, anche lì era stato gestito. Però era una tendinopatia che aveva subito principalmente il primo anno di Juventus, e con un po' di riposo comunque poi era stato bene per tre quarti della stagione successiva. Quindi in questo momento qua credo che il riposo possa essere la soluzione. È ovvio che il Yıldız, per recuperare totalmente, non avere più quella problematica, dovresti farlo riposare tra i due e i tre mesi. Ovviamente non succederà questo, e quindi si cercherà, no, di i primi giorni in ritiro non affaticarlo troppo e fargli fare, no, un avvicinamento per la prima di campionato un pochettino più diverso rispetto ai suoi compagni. Ma io non credo nell'operazione, ecco, da quello che ho chiesto io a un esperto anche vicino alla Juve, mi ha detto, ecco, l'operazione è l'ipotesi più problematica, più più tosta per il tipo di problematica che ha Kenan Yıldız. Però ovviamente non possiamo escludere nulla, e rifletteranno se comunque il giocatore non dovesse migliorare, ecco.
1: No, perché messa così, guarda che è un'altra cosa che si aggiunge a questa fantastica stagione che parte,
18: Lo so, Claudio, ma infatti in questo momento qua noi tutti dobbiamo chiedere ancora pazienza. So che è molto difficile perché il tifoso ha già sofferto tanto in questa stagione, un'annata brutta, però dobbiamo chiedere pazienza. Io credo che le cose verranno fatte, e verranno fatte anche secondo me con più logica rispetto all'ultimo anno, sicuramente con più esperienza del campionato italiano rispetto all'ultimo anno, dove invece hanno preso giocatori totalmente sbagliati per il nostro campionato, senza fisicità, senza lotta, e quindi io credo che le cose verranno fatte nella maniera giusta. Però, Claudio, è normale che in questo momento il tifoso della Juventus possa essere preoccupato, perché abbiamo veramente tanti problemi.
1: No, perché ti dico che siamo già arrivati, ma allora perché abbiamo cambiato con Molli?
18: Il problema è quello, Claudio. Io io sto provando a spiegarlo, però è ovvio che il tifoso, ne ho due o tre, guarda, che ti posso dire, che sono già pronti a criticare Cannavali. Il problema è che noi tutte le volte chiediamo ad altri dirigenti di cercare di risolvere i problemi causati dai predecessori. Quindi stiamo chiedendo a Cannavali di risolvere il problema, addirittura ne abbiamo uno di Paratici. Poi risolvere i problemi di Giuntoli, risolvere i problemi anche di Comolli. Ecco, questo è il vero problema, è che si è trovato le macerie. E quando trovi le macerie, poi è difficile risolvere. Non è che possiamo chiedere di fare i miracoli. Ecco, la cosa che vorrei chiedere io a Cannavali è di creare valore in questa Juve. Creare valore, prendere giocatori non a fine carriera, prendere giocatori che possano, no, poi essere venduti più avanti e poi per ricostruire. Cioè, quando noi abbiamo iniziato a pensare così, abbiamo vinto 9 scudetti, perché vendevamo in quegli anni lì, perché la gente se lo dimentica, ma vendevamo in quegli anni lì, abbiamo venduto Vidal, abbiamo venduto Tevez, Pirlo, Pogba, però abbiamo sempre vinto. Quindi quando crei valore poi è più facile sia vendere che vincere.
1: Bella questa può essere un titolo: quando crei valore è più facile vendere e vincere. Bravo.
18: Ogni tanto bravo
1: Camillo De Michelis, volevi chiudermi col botto, bravo. Senti, settore women come va? Tutto a posto?
18: Sì, stanno arrivando giocatrici, ma insomma adesso in questo momento verranno poi ufficializzate e oggi posso dirlo, anche se qualcuno magari si arrabbierà, ne è arrivata un'altra e lunedì ne arriverà un'altra, poi verranno tutte ufficializzate. Comunque si stanno muovendo anche spendendo tanti soldi, quindi vedremo che tipo di squadra verrà fatta da Mazzetta. Comunque il budget è buono, molto buono, e le idee sono ambiziose. Io sono un po' preoccupato, però il mercato, anche se in ritardo, si sta completando.
1: Va bene, Camillo, grazie, alla prossima.
18: Grazie a te, Claudio.
1: Ma alla prossima, molto più avanti. Claudio, ciao Cami, oggi vacanze, pomeriggio.
18: Buone vacanze, grazie. Claudio, mandaci le foto dal mare.
1: Ma non mancherò di non mandarle. Grazie, ciao Camillo De Michelis. Come si mando le foto dal mare io? Caro il mio Yves Daroche, non pensavo mai di dire una roba del genere. Guarda, ma mi mancherai. Tu pensa un po' come sono messo.
2: Beh, sulle lacrime.
1: Mi scende anche un po' la lacrimuccia volendo. Poi mi mandi dei messaggi che non ci capisco niente, però...
2: No, ho sbagliato a scrivere, ho anticipato delle cose, volevo soltanto ricordare che lunedì non c'è Claudio, ma ci sono altri programmi comunque dalle 9 alle 11.
1: È ovvio, va bene, quello è ovvio. Non è che sparisce la radio, cioè, è ovvio. Non era neanche da specificare questo. Eravamo bene con i saluti, ci hai messo la specifica non richiesta. Va bene, Ivo, un abbraccio, ciao. Grazie a Ivo Daroche, grazie soprattutto a voi e a Giulia Bornetto che arriva adesso.

0: rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 10 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con le trattative di calciomercato che continuano a pochi giorni dal raduno prestagionale. Prima però, come al solito, andiamo ad analizzare le partite del mondiale, la partita del mondiale che c'è stata ieri, perché iniziano a essere sempre di meno le partite, sempre di meno le squadre. Francia-Marocco, ieri Francia-Marocco, leggiamo da Sport Mediaset un po' una piccola sintesi della partita. Mondiali, Francia-Marocco 2-0, Transalpini in semifinale, continua il percorso netto dei Bleu, che vincono agevolmente anche dopo aver fallito un rigore con Mbappé. E la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026, la nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 in fondo a una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per via delle grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé stappa la gara con una perla da fuori, ottavo gol in questo mondiale come Messi, il 20° totale nella Coppa del Mondo, questo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare e chiudere di fatto i conti, questo appena 6 minuti dopo. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio, che andrà in scena questa sera alle 21. Sarà un'altra grande partita, un altro grandissimo impegno, appunto stasera alle 9 si giocherà al Sophie Stadium a Inglewood, con l'arbitraggio dell'inglese Oliver, con il Belgio che tra l'altro avrà due assenti, Onana che si è infortunato al ginocchio e Deba, però insomma sicuramente la Spagna parte favorita, ma insomma il Belgio ha dimostrato comunque, dopo un inizio di mondiale un po' ingolfato, si è visto e si è dimostrato capace di poter fare cose interessanti. Andiamo a parlare della Juventus, andando su tutto Juve, perché si parla di attacco, rebus in attacco. Tra Vlahovic e David, la Juventus continua a cercare la soluzione ideale per il reparto offensivo, ma le principali trattative restano complesse. Secondo quanto riportato da Leggo Milano, il primo obiettivo resta Randal Kolo Muani, anche se le richieste economiche del Paris Saint-Germain rappresentano un ostacolo importante. Kolo Muani, che appunto resta il primo obiettivo, il francese gradirebbe un ritorno a Torino, ma il club parigino continua a valutare il suo cartellino, almeno 45 milioni di euro. Per questo motivo la dirigenza bianconera, con Giovanni Carnevali in prima linea, è chiamata a decidere se proseguire o meno la trattativa. Nel frattempo prende quota un nuovo scenario che riguarda Dusan Vlahovic. Dopo settimane di distanza tra le parti, il centravanti serbo avrebbe riaperto al dialogo con la Juventus, anche in considerazione delle poche alternative concrete sul mercato. La pista Beşiktaş infatti non avrebbe convinto il giocatore. A confermare che la porta non è chiusa sono state anche le dichiarazioni di Carnevali: non abbiamo incontrato Vlahovic, ma le porte sono aperte non solo per lui e Sorloth. Secondo il quotidiano, un'eventuale intesa passerebbe però da una revisione delle richieste economiche dell'attaccante. La Juventus si aspetterebbe infatti una riduzione dell'ingaggio richiesto da 8 a 6 milioni di euro, oltre alla rinuncia al consistente premio alla firma. Sul fronte tecnico, Luciano Spalletti continuerebbe ad apprezzare le caratteristiche di Vlahovic, mentre Jonathan David sarebbe determinato a conquistarsi una seconda opportunità. Il centravanti canadese, ricordando le difficoltà incontrate anche nelle sue prime stagioni con Ghent e Lille, spera di riuscire a imporsi anche in maglia bianconera dopo un'annata al di sotto delle aspettative. Quindi continuano a ballare diversi discorsi
per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus. Tutto Juve che parla anche di Nico Gonzalez. Ieri ne avevamo parlato come un giocatore il cui futuro sarebbe stato da valutare, perché Spalletti lo gradirebbe. Oggi su tutto Juve si legge: Nico Gonzalez non si tocca, Spalletti lo vuole e Carnevali quindi non fa sconti. La Juventus non intende svendere Nico Gonzalez, Spalletti lo considera fondamentale, mentre Carnevali aspetta l'offerta giusta dall'Atletico Madrid. La Juventus ha scelto una linea precisa sul futuro di Nico Gonzalez: nessuna svendita e nessuna fretta. L'esterno argentino continua a essere nel mirino dell'Atletico Madrid, ma i bianconeri non hanno alcuna intenzione di abbassare le proprie richieste economiche. Una posizione che nasce da due convinzioni molto chiare: da una parte Luciano Spalletti, che considera Nico Gonzalez un giocatore importante per il proprio progetto tecnico, dall'altra Giovanni Carnevali, deciso a non farsi mettere sotto pressione nelle trattative di mercato. A differenza di altri giocatori il cui futuro appare incerto, Nico Gonzalez non viene considerato un esubero. L'allenatore bianconero riflette infatti che l'argentino possa diventare una pedina preziosa nel suo sistema di gioco, grazie alla capacità di giocare su entrambe le fasce, alla qualità nell'uno contro uno e al grande spirito di sacrificio. Se dovesse restare a Torino, Spalletti sarebbe pronto a ricostruire una parte importante della fase offensiva anche sulle sue caratteristiche. Il club maggiormente interessato resta l'Atletico Madrid. Nico gradirebbe la possibilità di lavorare con Diego Simeone, ma la trattativa tra le due società si è notevolmente rallentata. Il motivo è semplice: la Juventus continua a chiedere tra i 27 e i 28 milioni di euro e non sembra intenzionata a concedere sconti. Il nuovo amministratore delegato bianconero sta portando avanti una filosofia molto chiara: la Juventus non ha più intenzione di cedere giocatori importanti semplicemente per fare cassa. Ogni operazione dovrà rispettare il valore attribuito dalla società ai propri calciatori. Le prestazioni di Nico Gonzalez al Mondiale potrebbero aumentarne ulteriormente la valutazione di mercato. Una vetrina internazionale di questo livello potrebbe attirare nuove pretendenti, creando maggiore concorrenza e mettendo la Juventus in una posizione ancora più favorevole. Per questo Carnevali preferisce aspettare piuttosto che chiudere rapidamente un'operazione al ribasso. Se arriverà un'offerta ritenuta congrua, il club la prenderà in considerazione. In caso contrario, Nico Gonzalez resterà a Torino, dove Spalletti è convinto di poter valorizzarne ulteriormente le qualità. Un cambio di mentalità della nuova Juventus: il mercato non viene più affrontato con l'obbligo di vendere, ma con la volontà di cogliere solo le opportunità realmente vantaggiose. E quindi Nico Gonzalez, ribadiamo insomma questa situazione, cioè che non viene svenduto dalla Juventus. C'è la possibilità che Nico possa essere un giocatore che può vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. Insomma, questo lo si capirà. Tutto Juve che parla anche del derby d'Italia, Juventus-Inter, il derby infinito dal mercato alle aule di giustizia. Juventus e Inter si sfidano sul mercato con Cambiaso, Solé, Lukumi. Il derby però si allarga anche alle polemiche sul diverso trattamento mediatico e giudiziario. Ne parla il primo piano di Massimo Pavano e su tutto Juve, primo piano di questa notte. Il derby d'Italia non si gioca soltanto sul rettangolo verde. Da sempre Juventus e Inter rappresentano due modi diversi di vivere il calcio italiano, due società destinate a contendersi trofei, giocatori e prestigio. Ma l'estate del 2026 sta confermando ancora una volta che la rivalità tra bianconeri e nerazzurri va ben oltre i 90 minuti. Uno dei primi terreni di scontro riguarda Andrea Cambiaso. L'esterno continua a piacere moltissimo all'Inter, ma la posizione della Juventus è estremamente chiara: il giocatore non è sul mercato. Spalletti lo considera una pedina fondamentale del nuovo progetto tecnico, uno dei pochi elementi capaci di garantire qualità sulle corsie, d'utilità tattica e continuità di rendimento. Per questo motivo, salvo offerte davvero fuori mercato, la Juventus non ha alcuna intenzione di sedersi a trattare con una diretta concorrente. La battaglia prosegue poi sul mercato dei difensori. Uno dei nomi che piace a entrambe è Umar Solé, centrale che negli ultimi mesi ha attirato l'attenzione
di diversi club europei. L'Inter insegue il francese da tempo, ma anche la Juventus ha intensificato i propri contatti, valutando formule che potrebbero comprendere anche l'inserimento di giovani per abbassare il costo dell'operazione. Parallelamente resta vivo anche il nome di John Lucumi. Il colombiano del Bologna rappresenta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera per fisicità, velocità e conoscenza della Serie A. Anche in questo caso l'Inter osserva con attenzione, consapevole che il difensore possa rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro. La dimostrazione di come Juventus e Inter continuino a incrociare le proprie strategie praticamente su ogni obiettivo di mercato. Juventus che attraverso le parole di Carnevali ha ribadito più volte di non voler partecipare ad aste né lasciarsi trascinare da valutazioni considerate fuori mercato. Derby che però non si limita al calciomercato. Negli ultimi anni il confronto tra Juventus e Inter è stato alimentato anche dal modo in cui vengono raccontate e percepite le vicende giudiziarie che coinvolgono il calcio italiano. Su questo tema il dibattito resta acceso e divide profondamente tifosi e osservatori. Da una parte c'è chi ritiene che tutte le società vengano giudicate con gli stessi criteri, dall'altra c'è chi continua a vedere un evidente doppio standard, soprattutto nel trattamento mediatico. Questo è quello che scrive Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte su È Tutto Juve. Questo è quello che denuncia, se così vogliamo vedere la situazione, e questo è quello che denuncia Massimo Pavan appunto su Tutto Juve. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla del nuovo colpo dell'Inter, perché Inter che sembra aver chiuso per Kalaili. Kalaili, la scelta dell'Inter, colpo d'ala, primo acquisto dei campioni dopo la delusione palestra, preso il sostituto di Dumfries, affare da 25 milioni, ora tutto su Chalobah. E quindi

In taglio alto sulla Gazzetta dello Sport, ieri c'è stata Francia-Marocco, finita 2-0, Mbappé, Dembélé a segno. Oggi, stasera alle 21, Spagna-Belgio, domani alle 23, Norvegia-Inghilterra e nella notte tra domani e dopodomani, quindi tra sabato e domenica alle 3, Argentina-Svizzera, in quello che è probabilmente il quarto di finale più squilibrato di quelli presenti in gara. Si parla anche di tennis sulla Gazzetta dello Sport. Sinner, c'è ancora Djokovic, semifinale a Wimbledon, il numero uno sfida il mito, Jannik vuole il bis, Nole il 25esimo slam. E appunto oggi ci sarà la semifinale Wimbledon tra Sinner e Djokovic. Andiamo sul Corriere dello Sport, perché anche il quotidiano appunto del CDS parla di Kalaili e di questo nuovo acquisto dell'Inter. Il primo è Kalaili, il sostituto di Dumfries, un israeliano in nerazzurro per la prima volta, contratto di 5 anni. Inter, un nuovo titolare, 25 milioni all'Union Saint-Gilloise. A 21 anni, 6 gol e 6 assist nell'ultima stagione. Oggi le visite mediche, ingaggio da 2,2 milioni netti. Ora la priorità è Chalobah, pronto un vertice con il Chelsea. In taglio alto il mondiale, perché la Francia batte 2-0 il Marocco. Spagna alle 21, l'esame Belgio. Mbappé alla Messi, Yamal, Cebigrom. Kylian sbaglia un rigore e poi firma l'1-0, 8 gol come Leo. Deschamps in semifinale, il raddoppio è di Dembélé, Lamine e Oyarzabal, ecco le certezze di De La Fuente, Garcia punta su De Ketelaere in corsa, la carta Lukaku che ha funzionato bene, benissimo, alla grandissima in questo mondiale, ha segnato in 3 gare consecutive, tra l'altro credo in 2 di queste, se, entrando dalla panchina, e probabilmente Garcia lo riproporrà in questa maniera. In taglio basso si parla del mercato, in particolare della Fiorentina che ha preso Attà. Fiorentina ha preso il talento francese, 25 milioni e bonus all'Udinese. Grosso dice Attà è un grande colpo. E quindi Fiorentina, che dopo la stagione assolutamente fallimentare, dopo quella appena trascorsa, si prepara ad una rivoluzione importante. Ha preso Grosso in panchina, adesso prende anche uno dei centrocampisti rivelazione dello scorso campionato. Si parla anche di Juve sul Corriere dello Sport. Colo e Dibu a oltranza, nel frattempo Pellegrino, la Juve apre la strada, contatti con il Parma per l'argentino, altro incontro con Paris Saint-Germain e Aston Villa per assicurarsi Colo Muani e il Dibu Martinez. E poi il Napoli, Anguissa parte per il ritiro e nei piani di Allegri, ha un altro anno di contratto e piace al tecnico Milinkovic, si tratta con l'Hull City, nel mirino Falcone, bloccato Ceballos, la gente in città, con appunto il Napoli che sembra aver bloccato l'esterno argentino delle Boca Juniors, che è stato messo fuori rosa dal Boca perché non intende rinnovare il suo contratto che scade il prossimo dicembre, e quindi il Napoli sembra ben indirizzato per accaparrarselo. E poi anche il tennis, Wimbledon, godiamoci Sinner, la semifinale con Djokovic in diretta questa sera in chiaro su TV8. E poi tutto sport perché c'è un nuovo nome che viene fatto per il centrocampo della Juve, un nome che forse convincerà pochi, ovvero quello di Matic. Juve per ora offrono Matic, Carnevali propone a Spalletti il 37enne del Sassuolo, l'esperto centrocampista serbo ex United intriga come rincalzo, ma il tecnico si aspetta poi altro a partire dall'attacco. Ildiz ripartirà a rilento per gestire il ginocchio, non si esclude l'operazione, e questa è una notizia sicuramente non positiva per i tifosi della Juve. Fantastic invece la Francia, Mbappé, Dembélé, Francia in semifinale, 1-2 in 6 minuti nella ripresa, è una superiorità ben oltre il 2-0, Marocco annichilito. Kylian come Messi, prima sbaglia un rigore, poi diventa decisivo.
e lo raggiunge a 8 gol. I vice campioni del mondo aspettano

0: Spagna o Belgio che si sfidano alle 21. Si parla anche di Torino, il croato basta con l'Augusta, Jakic rompe per il Toro, sul mediano anche Genoa e Monza, Alassane per la sinistra, ufficiale Oristanio, sono felice oggi il raduno Granata. E poi l'Inter, chi vuole l'erede di Dumfries? Calaili, ovvero appunto l'Inter prende Calaili, ora Chalobah. L'Union Saint-Gilloise prende 25 milioni per l'esterno israeliano, oggi le visite il centrale del Chelsea, prossimo obiettivo. E poi la Fiorentina, dopo Vieri e Dragosin, anche Attà, sogni viola, Paratici scatenato, bruciate le big per la mezzala all'Udinese, 25 milioni, è definito gran colpo, un gran colpo da grosso. In taglio alto si parla del tennis, oggi le semifinali di Wimbledon, per battere l'eterno Djokovic serve una prova da numero uno. Sinner, sei di nuovo tutti noi, l'Italia del tennis torna nelle mani del solo Jannik, prima Zverev contro Ferri, giustiziere di Cobolli, poi il classico con Nole, quarta volta sull'erba londinese, in chiaro su TV8, intervista a Narciso, sarà fondamentale essere sempre aggressivi e tenere il pallino del gioco anche con il tifo contro, mentre tra le donne la splendida Muchova piega Goff, finale tutta cieca con Noskova. In taglio basso si parla anche del Brasile, delle dichiarazioni di Romario, l'ex bomber del Brasile dice flop da tribunale, Romario deraglia, cacciate Ancelotti. E poi anche la presidenza della FIGC, il presidente della FIGC parla in merito al direttore tecnico, perché ieri Malagò ha detto direttore tecnico Italia, possibile sorpresa oggi, potrebbe esserci l'annuncio. Per chiudere il nostro giro di prime pagine andiamo sul quotidiano sportivo, che parla della semifinale tra Sinner e Djokovic, Jannik Novak, l'erba dei re a Wimbledon, finale in palio, Sinner Djokovic capitolo 12. E poi le nomine FIGC, Malagò e il direttore tecnico, potrebbe essere una sorpresa. Pronto Ranieri, e poi il mondiale, Marocco KO, Mbappé sbaglia e poi rimedia, la Francia va in semifinale. Si parla poi anche del Milan, alti e bassi, Tegola Milan, Pulisic fuori oltre un mese, Hila in città, Amorim lo avrà dal primo giorno. E poi l'Inter, il colpo dei nerazzurri, Calaili c'è, ok dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni, previsti ulteriori bonus nell'accordo coi belgi, l'esterno atteso a Milano per le visite. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole, come al solito andiamo a spulciare un po' di dichiarazioni della giornata di ieri di Radio Bianconera, in particolare andiamo a sentire le parole di Nino Ori, che ieri a RBN Caffè ha parlato un po' di questa nuova costruzione societaria che sta attuando la Juventus.
1: Prima ancora di parlare di possibili acquisti eccetera eccetera, perché per carità io lo capisco che in questo momento c'è metà della tifoseria o quasi che vuole il sangue degli avversari, no? Visto che ci sono casini in corso a proposito di intercettazioni che riguardano rapporti con arbitri eccetera eccetera, l'altra metà della tifoseria invece vuole acquisti. Allora io dico, intanto proviamo a cominciare, prima di pensare agli acquisti eccetera, a cominciare a costruire una società per davvero. Oggi con l'arrivo di Massara mi sembra che le cose comincino a prendere la piega giusta, nel senso che un team con Carnevali che fa l'amministratore delegato e il direttore generale, lo stesso Massara che fa, non ho capito bene se direttore generale affiancando Carnevali o direttore tecnico, non me ne frega nulla.
2: Massara diciamo che sarà il responsabile dell'area sportiva, quindi comunque più che altro fungerà da direttore sportivo con l'aiuto e la collaborazione di Ottolini, che fungerà in particolare particolare anche da scouting.
1: Sono assolutamente d'accordo, mentre invece Giorgio Chiellini si occuperà fondamentalmente delle relazioni esterne, in particolare sì, con le istituzioni, eccetera, che mi sembra anche essere il suo lavoro, fra parentesi, no? Nel senso che ha studiato per quello, ecco. Per cui mi va benissimo.
2: D'accordissimo.
1: Che si... Poi è chiaro che ci vuole, come dire, poi bisogna agire, bisogna passare all'azione, bisogna vedere che dove sono le eccedenze da smaltire e come smaltirle, e bisogna soprattutto vedere poi chi acquistare o che tipo di squadra costruire intorno ai giocatori che si hanno in casa. Però, come dire, ci vuole anche un attimo di pazienza. Ci sono ancora i mondiali in corso, no? E quindi la maggior parte dei giocatori, quelli che contano, quelli importanti, difficilmente si muove prima della fine dei mondiali. Per fortuna manca poco, quindi questa pagliacciata, perché chiedo scusa, ma non posso non definire una pagliacciata ciò che abbiamo visto finora al mondiale. Per fortuna questa pagliacciata nell'arco di una settimana finisce, insomma, ce le vediamo di torno, ecco. Quindi anche lì, poi è chiaro che noi non andremo a cercare quelli che sono stati i giocatori importanti, i giocatori migliori del mondiale o i giocatori emersi nel mondiale. Uno degli errori più grandi che si possono fare è quello di andare a beccare il giocatore che prima era sconosciuto e che al mondiale ha fatto sfracelli, no? Di solito quei giocatori lì durano lo spazio di quel mondiale, fine. Mm-hmm. Non sono giocatori sui quali investire per il futuro, mentre sui giocatori sui quali investire per il futuro, a me sembra che tanto Carnevali quanto Massara quanto Ottolini abbiano non solo le idee chiare, ma anche come dire, un retroterra in termini di esperienza che
2: hanno
1: ne fa...
2: un background importante, sì.
1: Esatto, che ne fa secondo me delle persone delle quali da tifoso mi sento di potermi fidare. Ma soprattutto, lo ripeto, da tifoso la cosa che voglio avere innanzitutto è una società che funzioni, perché senza una società che funzioni tu puoi comprare chi cavolo vuoi, ma non combinerai mai nulla. Tradotto in pratica, sentivo che prima avevi fatto un accenno a Nico Gonzalez e altri giocatori di quel genere. Io non lo so cosa avrebbe fatto Nico Gonzalez in una Juventus che funzionava, ad esempio.
0: Queste erano le parole di Ninori sulla costruzione societaria, su diversi giocatori, tra cui Nico Gonzalez. Noi andiamo su Tutto Sport, perché come leggevamo prima dalla prima pagina, nel frattempo mi è tornato un pochino di voce, come leggevamo prima sulla prima pagina, c'è questo rischio, operazione per Yıldız, che è un tema importante. Yıldız a rischio operazione, cosa sta succedendo e quali sono gli scenari? La stella bianconera è ancora alle prese con la tendinopatia rotulea e non si esclude un intervento per risolvere il problema. Sole e mare, finalmente vacanze con Yıldız, che si sta godendo questi giorni di vacanza, ma non è un segreto che il suo mondiale sia stato condizionato e anche pesantemente anche dai problemi fisici. Continua a dargli fastidio il ginocchio, la tendinopatia rotulea è rimasta un tema e in qualche modo andrà affrontato. Per il momento l'obiettivo del giocatore è quello di riposare il più possibile e non forzare. Appena rientrato dagli Stati Uniti, Kenan ha proseguito i trattamenti previsti, terapie che fanno parte del suo iter di recupero proseguiranno e al rientro a Torino le sue condizioni saranno valutate con attenzione, a partire dal dolore, da quanto dovrebbe stringere i denti nella prima fase di allenamenti, eppure se cambierà qualcosa sul piano di lavoro quando sarà nuovamente alla Continassa, dove dovrebbe rientrare intorno al 20 luglio, a poco più di 3 settimane dall'ultima sfida giocata dai turchi contro gli Stati Uniti. Aveva giocato 84 minuti tenendo il ritmo, il passo, la fiducia, ma affrontare un'annata intera, per di più con la possibilità di sforare le 50 partite stagionali, è un altro discorso e anche un altro tipo di adrenalina. Per questo motivo non sarà esclusa alcuna decisione, ancora meno quella più drastica. L'operazione per risolvere il problema è una possibilità. Al momento non è concreta, ma resta sullo sfondo e la sensazione è che il calciatore, con chi gli è intorno, a decidere la strada migliore per il futuro. In fondo, a 20 anni, convivere con fastidi e acciacchi non è mai piacevole. Si può, ma si può avere pure il tempo di risolverli una volta per tutte. Ad ogni modo, in questo momento Ildiz sta vivendo questi giorni di relax totale. È in vacanza in attesa di scoprire se il suo amico Muharemovic lo raggiungerà a Torino. Ildiz ha raggiunto l'altro gemello bianconero, l'inseparabile Hausen. Nessun discorso sul Real Madrid, nonostante la conferma che di Din anche per la volontà di Mourinho, suo grande estimatore. Insomma, non ci sono offerte o possibilità che possano separare i bianconeri dal turco, almeno per il momento. Insomma, la situazione di Ildiz, che si è portata dietro anche qualche critica da parte della tifoseria, giusto qualche settimana più tardi del rinnovo che aveva sancito l'importanza della sua presenza nella rosa. Ecco, risolvere quel problema al ginocchio una volta per tutte potrebbe essere una pista da percorrere, altrimenti, calcolando il rischio, è possibile che la sua partenza possa essere semplicemente più a rilento, senza forzare, ma mettendo ugualmente benzina nelle gambe e il più possibile. Insomma, tra due settimane se ne saprà di più e si capirà anche se la Juventus potrà contare sul numero 10 sin dall'inizio della stagione, oppure sì, se dovrà aspettarlo un po' di più rispetto al previsto. Insomma, questa è una notizia che fa comunque giustamente preoccupare i tifosi della Juventus. Rimanendo su tutto sport, si parla del calciomercato della Juve. Vlahovic, porte spalancate, se puntini puntini, il nuovo offerto, e Spalletti cambia Muharemovic. Il tecnico è sicuro di aver bisogno di altri due attaccanti dopo Ekator, David Openda e Milik alla porta. Con Luciano Spalletti la Juve è stata chiarissima: prima di tutto bisogna vendere. Il tecnico lo sapeva già, non è una novità, e su questo aspetto non batte ciglio. Oggi la sintonia è totale, il mercato bianconero è impostato così: per ogni singolo nome in entrata nelle trattative verranno contati persino i centesimi. Non si possono più buttare via i soldi dalle finestre della Continassa, lo hanno ribadito Giovanni Carnevali e Friedrich Massara, ma era già tutto abbondantemente chiaro per il reparto offensivo. Però Lucio ha mostrato altrettanta chiarezza: servono due punte. Difficile infatti immaginare un futuro con David Openda e Milik ancora in rosa, così come è impossibile pensare che Jeff Ekator sia investito di responsabilità che non ha ancora la statura per sostenere due gli attaccanti di cui Spalletti ha bisogno. Uno di questi può essere Dusan Vlahovic, citato nell'incontro avuto ieri alla Continassa. La Juve però viaggia a fuoco lento per il serbo, aspetta di capire i margini per Kolumuani e Pellegrino prima di tornare da lui, che fino al 30 giugno è stato di V9. Il fatto che si parli ancora di Vlahovic però è un segnale fortissimo: alle giuste condizioni le porte non solo saranno aperte ma spalancate. Intanto però la società cerca di capire quali possano essere le opportunità migliori nel rapporto qualità-prezzo. Una di queste è stata ventilata ieri nel summit torinese: Nemanja Matić. Lo conosce benissimo Carnevali, avendo toccato con mano il valore tecnico e umano del giocatore al Sassuolo. Lo stima molto anche Massara, pur non avendolo mai avuto nemmeno alla Roma o al Rennes, due squadre che caratterizzano entrambi i curricula. Matić, 38 anni il primo di agosto, guadagna 2 milioni di euro netti in nero verde, può garantire sicuramente un anno ad alti livelli, pur centellinato nell'utilizzo, e la Juve lo prende in considerazione come opportunità per alzare il tasso di esperienza a centrocampo. Il serbo, che ha sfiorato l'approdo a Torino ormai 10 anni fa, quando vestiva la maglia del Chelsea, è stato offerto da Vlado Lemic nei dialoghi per Dibu Martinez. Entrambi, del resto, sono seguiti dalla stessa agenzia. La Juve per il momento riflette, senza entrare nel vivo, anche perché in mezzo al campo, al netto delle piste ancora in piedi perché sia Goretzka, ci sono almeno due giocatori di troppo. Gli esuberi Arturo e Douglas Luiz rallentano qualsiasi tipo di manovra e non sono alleati della rapidità nel chiudere le trattative. Al netto dei legami legati a porta e attacco, la Juve ha fatto il punto sulla situazione riguardante la difesa. C'è stato un rallentamento per Tarik Muharemovic, da un lato strategico per cercare di capire se dalla Premier League i bianconeri riescono a intascare 20 milioni grazie al celeberrimo 50% sulla rivendita del Sassuolo, dall'altro di natura tecnico-tattica. Sta pesando in società la preferenza di Spalletti per John Lucumi, che fino al 15 luglio avrà un prezzo completamente diverso dai 28 milioni dell'attuale clausola in scadenza a giugno 2027. Per il centrale di sinistra la Juve ha un occhio più attento rispetto all'altro versante, visto e considerato che per Bremer, Gatti e Rugani non si muove foglia, e quindi piccolo rallentamento per Muaremovic con la Juve, che invece potrebbe fare una piccola accelerata invece per Lucumi, visto che è gradito a Spalletti. Insomma, questo passerà questi compiti passeranno dalla dirigenza, una dirigenza che è stata riformata in questi giorni. È arrivato, come abbiamo visto, Frederic Massara, ne ha parlato Nicola Penta, che ieri è stato ospite ai nostri microfoni, ha parlato durante la trasmissione ieri e oggi, e ha parlato di cosa? Di Massara e del suo arrivo in bianconero. Lo sentiamo.
3: Nicola, io ti ho pensato quando stava per arrivare Frederic Massara. Innesto di specchiata conoscenza calcistica e soprattutto completamento di un organigramma che andava completato già parecchio fa. Sbaglio, Nicola?
4: No, assolutamente. Poi ne avevamo già parlato, Massara. Io,
3: esatto.
4: Insomma, ho avuto rapporti con lui quando era alla Roma, lui era responsabile del settore giovanile della Roma, ha fatto delle grandissime cose, dove è andato ha lavorato bene, quest'anno non si è capito con l'allenatore, con Gasperini, perché Gasperini vuole avere il controllo totale di tutto e quindi probabilmente c'è stata un'invasione di campo. Però detto questo, io sono felicissimo, perché vuol dire che si inizia a costruire.
3: Certo.
4: Meglio tardi che mai, no?
3: Eh sì.
4: Direbbero alcuni. Iniziamo a costruire, quindi basta con l'algoritmo che ci ha solo creato dei danni. Ritorniamo a Moggi, allo scouting. Tra l'altro vi dico una chicca, ero a Milano col direttore,
3: sì.
4: E a cena mi chiese proprio il numero di Massara, ma in tempi non sospetti, quando era uscita appunto la notizia che c'era questo scontro in atto con Gasperini.
3: Certo.
4: Quindi, e gli diedi il numero di telefono, il direttore lo chiamò davanti a me, lo salutò, gli disse: vai tranquillo, tu sei uno capace, per cui andrai avanti, farai la tua strada, non preoccuparti. Per cui anche lì, come al solito, è stato buon profeta. Come lo è stato altrettanto, piccola parentesi, su Ancelotti, quando Ancelotti firmò per il Brasile. Il direttore Moggi mi disse: ma io non l'avrei fatto, perché questo è uno dei peggiori Brasile che ci sono stati.
3: Vero.
4: E quindi si va a far del male, e in effetti è andata così. Chiusa parentesi.
3: No, insomma, Luciano Moggi continua a sciorinare assolutamente le sue grandissime, enormi conoscenze calcistiche, infatti ci ha azzeccato.
0: Queste le parole invece di Nicola Penta, appunto su Massara, sul suo arrivo, sul suo operato, e anche con un piccolo retroscena. Noi andiamo su tutto Juve, perché ci sono diversi temi da analizzare, da toccare, perché si parte innanzitutto dalla Juventus, che lavora su Colomouani e sul Dibu Martinez, con Pellegrino che rimane un'opzione. La Juventus continua a lavorare per Colomouani e Dibu Martinez, mentre tiene aperto il dialogo con il Parma per Matteo Pellegrino come rinforzo offensivo. La Juventus non cambia strategia e prosegue il lavoro sui principali obiettivi individuati per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. In cima alla lista restano Randal Colomouani e il Dibu Martinez, due operazioni che richiederanno ancora tempo e nuovi contatti con Paris Saint-Germain e Aston Villa, come riporta il Corriere dello Sport. La dirigenza bianconera è intenzionata a portare avanti entrambe le trattative senza accelerazioni forzate, nella speranza di trovare un'intesa economica con i rispettivi club. Dialoghi aperti con il Parma per Pellegrino. Parallelamente la Juventus continua a monitorare il mercato degli attaccanti e mantiene vivi i rapporti con il Parma per Matteo Pellegrino. L'argentino rappresenta un profilo gradito per completare il reparto offensivo e i contatti tra i due club potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni. Con il raduno ormai alle porte, la priorità della Juventus resta quella di consegnare a Spalletti almeno alcuni dei rinforzi richiesti. Colomani e Dibu Martinez sono i primi obiettivi, mentre Pellegrino rappresenta una soluzione che la società continua a valutare per ampliare le soluzioni in attacco. Su tutto Juve si legge anche di una Juve bloccata. La Juventus non chiude per Martinez e Colomani prima del raduno. Spalletti attende rinforzi, ma Aston Villa e Paris Saint-Germain mantengono alte le richieste. La nuova Juventus è pronta a ripartire, ma non ancora con la squadra immaginata da Luciano Spalletti. A pochi giorni dall'inizio del ritiro, i due principali obiettivi di mercato, un portiere titolare e un centravanti, sono ancora lontani dall'essere definiti. Giovanni Carnevali, affiancato dal neo responsabile dell'area tecnica Frederic Massara, è impegnato a ricostruire rapporti e trattative dopo il cambio ai vertici societari, ma i dossier più importanti restano ancora aperti. Il vertice la continassa, Spalletti chiede risposte. Nel primo summit operativo tra Spalletti, Carnevali e Massara, come riporta la Gazzetta, è stata confermata la linea del club. Le priorità sono il Dibu Martinez per la porta e Colomani per l'attacco. Il tecnico sperava di poter iniziare la preparazione con almeno uno dei due nuovi titolari già a disposizione, ma le trattative hanno subito un rallentamento. L'unico volto nuovo del raduno sarà quindi il giovane Jeff Ekator, investimento per il futuro ma non il rinforzo destinato a cambiare il livello della squadra, almeno nell'immediato. E nel frattempo Thuram riapre la continassa, che Fran Thuram anticipa il rientro e inaugura la nuova stagione della Juventus. Si legge sempre su tutto Juve: la nuova stagione della Juventus prende il via con qualche giorno d'anticipo rispetto al raduno ufficiale. A riaprire i cancelli della continassa sarà che Fran Thuram, primo giocatore a rientrare dopo la pausa estiva, è simbolicamente il volto della ripartenza bianconera. Il centrocampista francese, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha deciso di accorciare le vacanze per presentarsi subito al centro sportivo e iniziare il lavoro con Luciano Spalletti, desideroso di preparare al meglio un'annata che dovrà segnare il rilancio della squadra. Lunedì il raduno, assenti i reduci dal mondiale. Il raduno ufficiale è fissato per lunedì, quando il tecnico ritroverà il gruppo dei giocatori già disponibili. Tra loro ci saranno anche Douglas Luiz, Arthur e il nuovo acquisto Jeff Ekator. Dovranno invece attendere ancora qualche settimana i sei bianconeri impegnati al mondiale: Ildiz, Coop Miners, David, Bremer, McKenny e Conceição. Usufruiranno del periodo di riposo previsto dopo gli impegni internazionali e si uniranno ai compagni soltanto a fine luglio. E si parla anche della concorrenza con la Juventus, perché per Colomani, ecco la concorrente della Juventus che rischia di perderlo. Il Paris Saint-Germain, stanco dello stallo nella trattativa, ha avviato i contatti con due club di Bundesliga. La pazienza del Paris Saint-Germain sembra essere arrivata al limite. Dopo settimane di trattativa senza una svolta concreta, il club francese avrebbe deciso di cambiare approccio sul futuro di Randal Colomani, aprendo ufficialmente ad altre destinazioni oltre alla Juventus. Per i bianconeri è un segnale da non sottovalutare. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava una trattativa destinata ad andare in porto rischia ora di complicarsi seriamente. La Juventus ha l'accordo con il giocatore, Colomani continua a dare la priorità alla Juventus e l'intesa sul contratto con il club bianconero è stata raggiunta da tempo. L'attaccante francese gradirebbe un ritorno a Torino dopo le esperienze maturate tra Juventus e Tottenham e considera il progetto di Luciano Spalletti ideale per rilanciarsi definitivamente. Paris Saint-Germain che dice no ai 30 milioni, la prima proposta presentata dalla Juventus vicina ai 30 milioni di euro non è stata ritenuta sufficiente dalla società parigina. Il Paris Saint-Germain continua infatti a valutare il giocatore sensibilmente di più e non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste economiche, una distanza che con il passare dei giorni sta rallentando sempre di più una trattativa che sembrava ormai ben indirizzata. Il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di non aspettare oltre la Juventus e avrebbe iniziato a muoversi concretamente anche su altri tavoli. Il PSG avrebbe già avviato contatti esplorativi con due club di Bundesliga interessati a valutare l'acquisto dell'attaccante francese. Tra queste squadre ci sarebbe il Borussia Dortmund che, vendendo a Adeyemi, su cui c'è il forte interessamento del Barcellona, punterebbe su Kolo Muani, e quindi Juventus che deve stare molto attenta, per quanto riguarda la trattativa Kolo Muani e per quanto riguarda le possibili concorrenti. Aggiorniamo anche quella che è la situazione del portiere, perché il Dibu Martinez resta il favorito tra i pali, il mercato resta bloccato, Spalletti aspetta il Dibu Martinez per la porta, il nome in cima alla lista è sempre lo stesso, il portiere dell'Aston Villa gradisce la destinazione bianconera e l'intesa con il suo entourage è stata impostata, ma resta distante la valutazione del cartellino. La Juventus, per Gazzetta, non intende superare un investimento di circa 6-7 milioni di euro, mentre il club inglese continua a chiedere una cifra sensibilmente superiore se non dovessero arrivare aperture. La dirigenza virerebbe con decisione su Guglielmo Vicario, alternativa considerata affidabile anche se meno convincente rispetto al campione del mondo argentino. Il raduno parte con una Juventus ancora incompleta. Lunedì Spalletti ritroverà il gruppo alla Continassa, ma la squadra sarà inevitabilmente diversa da quella che immagina per l'inizio della stagione. Alcuni giocatori sono ancora impegnati al mondiale, mentre il mercato in entrata resta condizionato anche dalla necessità di alleggerire l'organico con alcune cessioni. Il Dibu ha manifestato la volontà di trasferirsi a Torino, Kolo Muani vorrebbe tornare a vestire il bianconero, ma Aston Villa e Paris Saint-Germain continuano a fare muro sulle rispettive richieste economiche. La Juventus resta fiduciosa, ma il tempo inizia a diventare un fattore e Spalletti aspetta i primi rinforzi per dare finalmente forma alla squadra del rilancio. Questo si legge su tutto Juve, Juventus che dovrà insomma dare un po' un'accelerata sul mercato, perché per adesso è arrivato soltanto Ekator e sono diverse le trattative in corso da diverse settimane, ma che non riescono a trovare la concretezza o la fumata bianca. E allora andiamo a sentire a tal proposito anche le parole di Giuliano Adaglio, che ieri è passato dai nostri microfoni durante l'ora della vecchia signora, e lui che ha parlato di quello che è stato fino ad adesso il mercato della Juventus. Andiamo a sentire Giuliano Adaglio.
5: Un occhio al mondiale, un occhio alla Juve, anche se in realtà si sta muovendo poco, perché sì, tante chiacchiere, tante trattative vere o presunte, ma di fatto la squadra è rimasta pressoché la stessa dell'anno scorso, senza un Vlahovic e con un Ekator in più. Però insomma cambia poco, ti aspettavi qualcosa in più, uno sforzo in più al 9 luglio, soprattutto magari dopo l'avvicendamento con Molly Carnevali?
6: Sì, beh, sicuramente ci aspettavamo un po' tutti qualcosa di più per riempire quest'estate, che è vero che ci sono i mondiali, però insomma il tifoso, l'appassionato, come dire, brama soprattutto novità in termini di calciomercato, quindi sì, sì, è un po' sonnecchiante insomma, mm-hmm, come hai detto tu, no? il mercato della Juventus. Io onestamente sono contento di quanto è successo negli ultimissimi giorni, nel senso l'ingresso in società di Ricky Massara, sì, secondo me è stata una mossa, era una mossa auspicabile e sarà, sono convinto, una mossa di buon impatto, mm-hmm, ecco, sul futuro immediato ma anche un po' più a lungo termine della Juventus. Devo ammettere, appunto, non sono mai stato un comolliano, insomma, lo sappiamo, tutte le volte che ho avuto modo di intervenire qua da voi l'ho un po' ribadito, mm-hmm, non mi piacevano molto i suoi modi, non mi piaceva molto neanche alcune scelte, poi le responsabilità non erano sicuramente solo sue, certo, però ecco, quando c'è stato l'avvicendamento con Carnevali per quanto anche su Carnevali qualche perplessità ce l'abbia, però diciamo che ecco, lo avevo accolto con un certo favore.
5: Certo.
6: Però mancava, secondo me, una figura più strettamente legata al mercato e al discorso appunto di costruire la squadra. Uh-huh. È vero che Carnevali faceva anche questo a Sassuolo, sì, però un conto è farlo a Sassuolo, un conto è farlo a Torino. E obiettivamente con la Juventus ha pensato a Carnevali come un'alternativa a Comolli, quindi un dirigente che potesse guidare tutta l'area sportiva, uh-huh, ma non concentrarsi lui esclusivamente sul mercato.
5: Certo.
6: Quindi serviva quella figura. C'era e c'è tutto Rottolini, è vero, però sono Rottolini finora, non è che mi sembra abbia agito in maniera così radicale, ecco, sul mercato della Juventus. Mi sembra una figura quasi vicina
5: di a quella accompagnamento, di forse.
6: Sì, nel senso che, allora, io posso immaginare, è stato pensato il suo arrivo già un anno fa, mesi fa, con l'idea di implementare un po' il rapporto con alcune società, soprattutto sul mercato italiano.
5: Sì, esatto.
6: Io lo vedevo così, la figura di Ottolini.
5: Sì, sì, sì.
6: Mi continuava a mancare la figura che potesse dare un respiro un po' più ampio a questa Juventus, a questo mercato di Juventus. Mm-hmm. E onestamente, Ricky Massara questo profilo ce l'ha,
5: sì.
6: Io mi fido ciecamente di Sabatini, che è una persona, è una figura del calcio che stimo moltissimo, e se, come c'è stato l'imprimatur, diciamo, di Sabatini su Massara, io lo accolgo appieno, uh-huh, e ho grande fiducia. Ecco, penso che sia l'uomo che possa riportare un pochino di conoscenza, e rubo le parole proprio a Sabatini, un po' di conoscenza calcistica,
5: sì,
6: di campo, ecco,
5: esatto,
6: che negli ultimi mesi sinceramente nella Juventus mi sembra essere mancata anche molto nettamente.
0: Queste erano le parole di Giuliano Adaglio ieri durante l'ora della vecchia signora. Insomma, tanti temi, però insomma la fiducia c'è nei confronti della società, della nuova società. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono le 9, dopo di me vi attende come al solito la rassegna stampa con Claudio Zuliani. Io ne approfitto per ricordarvi che dalla prossima settimana non andiamo più in onda dalle 8 alle 9, ma dalle 9 alle 11, e sarà così per le prossime due settimane, sempre dal lunedì al venerdì. Quindi Buongiorno RBN dalle 9 alle 11, sarà così per le prossime due settimane, e insomma cambiamo un po' la nostra programmazione, il nostro palinsesto durante il corso dell'estate. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, anche questa mattina. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon weekend. Ci sentiamo e ci vediamo lunedì alle 9 qui su Radio Bianconera.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Venerdì 10 luglio, l'edizione di Cose di Calcio di oggi è XL. Antonio Polino in studio, Paolo Rossi con noi in queste due ore tra le 12 e le 14. Il sommario: Modesto lascia, risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Attenzione, Ildiz, rischio operazione al ginocchio. Summit di mercato a 3, Spalletti non sorride al momento. Bloccate le operazioni Martinez, Colomani e Vlahovic. Intanto spunta il nome di Matic del Sassuolo e la conferma di Douglas Luiz per il centrocampo bianconero. Questo è altro in questa edizione di Cose di Calcio, lo ricordo, XL. Buona giornata, bentrovati. Subito un saluto alla nostra regia di Roma, con cui dialogheremo continuamente. Oggi spazio due ore con voi di filo diretto con Paolo Rossi.
10: Ciao a tutti.
9: Con le vostre domande, con i vostri quesiti, con i vostri dubbi, con le vostre perplessità. Perché qui Paolo ieri mi ha fatto sorridere, perché poi ero tutto serio. Leggo il primo messaggio della chat di Radio Bianconera su Twitch. Oggi, come ieri, ho capito che era la sintesi di un mercato che non decollava, in modo un po' ironico, lo esprimeva il nostro radioascoltatore. Prima di iniziare la puntata, sei passato dal mio ufficio, ci siamo confrontati. Io ti ho dato questa indiscrezione, attenzione, poi dopo vi riporterò passo passo quello che questo cellulare ha memorizzato attraverso un WhatsApp della serie. Ildiz tornerà, Ildiz l'abbiamo visto, che non sta giocando, è in fatica, ma è da due mesi in fatica.
10: Anche di più.
9: Bravo, vedi che tu... fotografiamo la situazione. L'abbiamo visto negli ultimi mesi alla Juventus, era necessario... farlo riposare, farlo allenare non troppo, ma lo vedevamo in campo che non spingeva come avremmo voluto, ha deluso anche lui, ma abbiamo detto la stanchezza avrebbe potuto farlo riposare, col senno di poi tutto sarebbe più corretto. Poi è andato ai mondiali, perché l'obiettivo era i mondiali, quindi terapia conservativa del suo ginocchio. Attenzione, perché non ne stanno parlando, noi ci auguriamo che non si concretizzi questa possibilità, ma al momento è 50-50, dipende dalle condizioni, che non sono delle migliori, ottimali, del ginocchio. Si parla di tendinopatia rotulea, non sto facendo il tuttologo, il medico, ma mi sono informato, quindi ripeto un po' la poesia a memoria, ma lo analizzo con Paolo, qual è la situazione. Non spinge, va in protezione, frena la gamba perché senti dolore. Non puoi andare avanti così tanto

0: Eccoci qua, è tornato anche l'audio in cuffia, noi proseguiamo, mi dica qualcosa Gabriele Latini dalla regia di Roma, io proseguo. Ecco, benissimo, grazie Gabriele, serve sempre un suggerimento che aiuta anche a stare tranquilli. Detto questo Paolo, eventualmente quello, 40 giorni, c'è anche poi la pausa della nazionale, quindi andresti a coprire un po' quel periodo lì. Diciamo che è un'ipotesi, no? La peggiore possibile che si possa immaginare, però se fosse necessaria, perché posticiparla dopo? Questo è il consiglio del medico, che non sono io, ma quello che ho ripreso da un vocale di chi queste procedure le conosce molto bene. Detto questo di Yıldız, e questa è una notizia, vi preoccupa o dovrebbe forzare per poi non giocare? A me viene in mente, ho capito che Ekator, quando ti dicevo che copriva un po' le zone alla Yıldız o il Boga di turno, abbiamo anche pronto il giocatore che può darti una mano in questo periodo. L'ho raccontata perché è notizia proprio di stamattina, squillavano i miei telefoni come poche altre volte, e poi è arrivato anche questo addio di Modestò. Tempo fa parlavamo dell'Arabia, io non l'ho più sentito Modestò, ma adesso non è più tesserato Juventus, sarà un po' più semplice. Mi diceva che c'era la possibilità anche di una permanenza a Torino, ma siamo arrivati a una rescissione consensuale, che era doveroso quasi, a meno che ti mettano nell'angolo, no, a fare il passacarte. Quindi nuova esperienza, attenzione che si riapre la possibilità in un club italiano dove lui ha già lavorato, o eventualmente una proposta intrigante, mi dicono, in Arabia Saudita. Detto questo, spunta anche il nome di Matic. Tu hai detto, passando in ufficio da me, sai che io me lo prenderei un giocatore così? Mi spieghi intanto, mi rimetti ordine a questa situazione, Paolo, perdonami.
1: Beh, allora, Yıldız, l'abbiamo visto, giocava con una fascia al ginocchio, abbiamo visto anche dei cerotti particolari durante il Mondiale, ma soprattutto abbiamo visto un giocatore che non riusciva più ad avere quello spunto per fare la giocata che ti fa la differenza. E quindi c'è da intervenire, probabilmente. Poi, chiaramente, queste sono procedure che devono decidere gli staff sanitari insieme al giocatore, però abbiamo capito, ed è la lezione degli ultimi mesi, quanto Yıldız a mezzo servizio ci preoccupi, perché non riesce, come tutti del resto, quindi meglio se si deve intervenire è meglio farlo subito, perché chiaramente poi c'è un rischio, insomma, abbiamo tutti presente, ora è una storia completamente diversa, però vi ricordate Pogba, no? Cioè, quando c'è da fare un lavoro sul fisico di un giocatore, meglio anticipare i tempi e poi rimontare le posizioni dopo. Su Modestò, io francamente te lo dico già da tempo, ormai stiamo parlando solamente più di organigrammi. Mi sembrava evidente che se fosse arrivato qualchedun altro, Modestò non avesse più un ruolo, e quindi c'è stato questo cambio. Vedremo adesso che cosa comporterà. Indubbiamente la Juve, come prime mosse, sta rimettendo a posto il fronte dirigenziale. Ce n'era bisogno, c'era anche urgenza. Ebbene, adesso poi vedremo tutto questo che cosa determinerà in termini di operatività e celerità sul mercato. Perché parlo di celerità, Antonio? Perché ci siamo detti in questi giorni, ma un colpo alla settimana e sarebbe un cronoprogramma.
0: Quando abbiamo iniziato a dirlo? Che settimana?
1: La scorsa, che quindi è arrivato Ekator.
0: Quindi questa settimana.
1: Però io mi aspetto un colpo alla settimana di entrata e un'uscita. Perché poi le cose sono collegabili, no?
0: Ah, non l'avevo capito, quindi ti basterebbe una in entrata e no, un'uscita, uno.
1: Mi basterebbe, io penso che non avendo noi fior di soldi da mettere sul piatto, sì, e dovendo imbastire trattative che hanno delle complicazioni, come stiamo vedendo, no? Divo Martinez, l'Aston Villa è disponibile a discutere, ma non alle nostre cifre, quindi o le alzi o giochi sul tempo. Colomani, ci sono problemi sulla formula, il diritto, l'obbligo di riscatto in che termini, eccetera, ma anche sulla cifra che poi devi andare a sborsare, e quindi giochi sul tempo. però appunto avendo una rosa con giocatori che sono fuori dai giochi, almeno in partenza, questo sembrerebbe, e giocatori invece da andare a sostituire, un mercato che dia modo anche a Spalletti di lavorare con una certa serenità è un mercato work in progress, non come ormai questo luogo comune, si darà la squadra all'allenatore il giorno del raduno, ma quando mai? Quando mai?
0: È già saltato quell'accordo.
1: Cioè, no,
0: io ecco, mi sono permesso di riprendere, vado a complementare quello che stai dicendo, Spalletti non sorride, ieri c'è stato questo summit, questo incontro, e ha fatto, fammi vedere cosa, ah, ha fatto, cioè, me lo dica lei.
1: Non ha più Vlahovic, hai Kator, cioè ha Yıldız in condizioni non buone e tutto il resto è uguale.
0: Dove stiamo arrivando, ha chiesto.
1: E quindi gli avranno spiegato arrivando qual è la situazione, però adesso, cioè, il punto è, i dirigenti ci sono, hanno modo di studiare la situazione, mi sembra che francamente, cioè, forse la Juve non ha mai avuto tre figure così importanti in questi ruoli, no?
0: E sportive, cioè, legate al campo.
1: Ecco, quindi,
0: spesso, cioè, e volentieri c'erano quelli dei conti.
1: Amministratore delegato, Carnevali, che ha fatto di tutto a Sassuolo. Un direttore tecnico come Massara, che ha fatto anche il direttore sportivo e l'ha fatto con grande profilo.
0: Hanno fatto anche i calciatori, ricordiamolo. Sì, no,
1: certo. Cioè, poi c'è anche Ottolini
0: idem.
1: Ricordiamoci che comunque Ottolini il mercato di gennaio non l'ha sbagliato, perché ha preso Boga e Holm, che sono state due buone operazioni, e compatibilmente al fatto che aveva ben poco margine operativo. Poi Spalletti si è lamentato che non gli hanno trovato la punta pesante, ma evidentemente non c'erano i margini economici di operatività. E quindi, insomma, adesso i paletti ci sono, si tratta di muoversi, e io immagino che ci sia un lavoro lento, non che si arrivi al 20 agosto e siamo...
0: Spalletti, la fermo, Spalletti, no, Lucio, la fermo. Dobbiamo aspettare... Ne ho approfittato, faccio Carnevali oggi. Ne abbiamo approfittato per rimettere ordine a livello societario, e ce n'era bisogno, l'hanno detto anche quelli di Radio Bianconera, ho sentito una mattina Paolo Rossi e Paolino. Ne abbiamo approfittato di costruire, no? Non dico neanche in fretta e furia, però per prendere Massara, cioè Carnevali non è che è arrivato un anno fa,
1: no.
0: Massara non è arrivato 10 mesi dopo la ricerca del nome, lo scouting, eccetera, eccetera. Dobbiamo aspettare la fine del mondiale, perché hai Nico Gonzalez in uscita, anche la Juve ha bloccato quell'operazione, anche l'Atletico Madrid,
1: sì.
0: Martinez è ancora impegnato con la sua nazionale, Sorloth idem, cioè faccio i nomi a cui siamo legati,
1: che sì.
0: No? E Colomwani è una questione un po' di principio,
1: diversa.
0: Forse fa comodo anche la Juve, perché io non ho capito, Vlahovic, si è veramente riaperta questa porta, c'è stata questa mano tesa o meno, ma ne abbiamo già parlato anche tanto ieri. Cioè dico, forse bisogna veramente adesso concentrarsi, dare l'accelerata, andare a suonare il campanello tenendo premuto il tasto per diverso tempo, e forse è quella prossima la settimana, magari saremo in ritardo di 10 giorni, e quindi avremo tutti a rapporto, faremo un bel discorso e poi incominciamo con le prime amichevoli. Cioè, ritardo c'è, ma recuperabile. Ecco, il treno che perde che parte in ritardo.
1: Sì. Allora, quando io sono a Foggia e torno a Torino,
0: il
1: treno mi arriva in ritardo da Lecce, dico, vabbè, però c'è stato
0: cosa
1: un percorso.
0: Ci fai a Foggia?
1: No, spiego. C'è stato un percorso e dico va bene, poi si recupera. E io non mi arrabbio troppo perché so che capita.
0: Quando però poi arrivi ad Ancona.
1: Quando sono a Torino a Porta Nuova e deve partire alle 13 e alle 13:30 non parte, sono più preoccupato perché dico scusate, ma questa è la stazione di partenza.
0: Ma non è arrivato quello da Lecce, devono ancora pulirlo.
1: Allora, però,
0: ci sono gli attentati.
1: Io sono già sopra. Quindi qua si tratta di capire se si può recuperare un conto. C'è la vera domanda che però stanno nelle segrete stanze. Ci sono giocatori che in questo periodo noi eravamo intenzionati ad andare a prendere e non l'abbiamo fatto perché appunto il treno è fermo, oppure non ci dobbiamo preoccupare perché la logica della Juve è
0: mezzo
1: quella
0: e mezzo
1: di giocatori di un certo profilo. Cioè, faccio due estremi: che sì, aspettiamo la fine del mondiale, a parte che per la Costa Lavori è finita, cerchiamo di imbastire questa trattativa eccetera eccetera, va bene. Pellegrino, se ci interessasse e ce lo prende la Fiorentina,
0: attenzione, ora Paratici no, ci brucia anche l'acquisto
1: allora,
0: di Pellegrino.
1: Allora c'è un problema nostro di capacità di imbastire le trattative. Però io aggiungo, se tra Carnevali, Ottolini e Massara non siamo in grado di fare mercato, ragazzi, ma chi dobbiamo andare a prendere? Cioè, non, nel senso che abbiamo tre.
0: Quindi cosa mi vuoi dire? Cioè, no, e se ci riuscisse Paratici? Ecco, rispondimi a questo. E se
1: Paratici,
0: ci riuscisse Paratici?
1: Molto chiare, credo che abbia un budget.
0: È cresciuto con Cherubini.
1: È cresciuto con. No, ma voglio dire.
0: Anche potrebbe essere
1: sì,
0: anche quello.
1: Però, vabbè, però. Voglio, cioè, io penso che abbiamo preso. Abbiamo tre dirigenti che il calcio italiano lo battono da tanto tempo, che hanno rapporti consolidati e che, immagino, abbiano stilato un piano A e un piano B. C'è un problema, ragazzi, non è che noi non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'elefante nella stanza della Juve sono i giocatori in esubero che non ci vengono chiesti.
0: Certo, non ne stiamo anche parlando,
1: quindi
0: sappiamo nulla,
1: quindi,
0: è vero.
1: Io credo.
0: Noi vongolari non ne sappiamo nulla.
1: Cioè, noi si fa tanti discorsi.
0: Ma lo ammettiamo.
1: Però, se non ti chiedono neanche a cifre normali, non dico alte, normali, e quando io mi sento dire ma bisogna saper vendere, ma bisogna saper vendere, che cosa significa? Significa c'ho la mela al mercato, se la mela è bella e la metto sul banchetto posso decidere che la faccio pagare un po' più cara e vediamo se qualcuno abbocca. Se invece vedo che nessuno, abbasso il prezzo. Ma se ho la mela marcia, il prezzo lo devo mettere stracciato o addirittura è impresentabile, quindi e nessuno si avvicina. Quindi io credo che, tra l'altro, nel summit di mercato che c'è stato, come immagino succeda sempre, ma a maggior ragione quest'anno, abbiano detto a Spalletti: Luciano, ok, tu certi giocatori non li vuoi più, mi dici quelli che però in qualche maniera puoi ancora avere la speranza, avere la possibilità di testare. E cioè, noi ne abbiamo una marea, ne abbiamo una marea di questo tipo.
0: Sì, sì.
1: Quindi, Antonio, 10 giorni fa eravamo qui a drammatizzare la questione Miretti e non è successo niente. E Carnevali ci ha detto: noi i giocatori non li svendiamo.
0: Non li svendiamo.
1: E quindi,
0: fermato su Miretti, cioè la regola vale in entrata e in uscita.
1: Esatto.
0: E quindi il ritardo del treno di Lecce sta peggiorando.
1: Se è così, il ritardo peggiora. Hai già fatto un'operazione, tra virgolette, quasi coraggiosa, perché comunque sei andato a prenderti Ecator a una cifra non banale. È vero che hai venduto altri due giocatori, però noi i due corni del mercato, i due ambiti, cioè rafforzare, diciamo, l'11 titolare, chiamiamolo così, e contemporaneamente rafforzare la rosa, ancora non li abbiamo affrontati.
0: Certo.
1: Ecco perché ti dico, e chiudo così col tuo la tua terza suggestione, ecco perché ti dico che Matic io me lo vado a prendere, perché se Matic non mi costa niente ed è, tra virgolette,
0: 38 anni,
1: sì, ma è la versione minore di quell'instant team di cui si era parlato quando si pensava che la Juve era ancora di Comolli e sarebbe andata in Champions League. Matic è un giocatore, io non ho mai capito perché la Juve non l'abbia preso ad Allegri, perché era perfetto, ha 38 anni, Carnevali lo conosce perfettamente, il che non guasta, perché conoscere i giocatori anche dal punto
0: se
1: di
0: lo
1: vista
0: chiami
1: umano vuol dire che
0: sì,
1: hai, ed è un giocatore
0: è
1: ottimo davanti alla difesa. Quindi Matic ti farà 25 partite invece che 50, ok, deciderai quali fare, ma hai un giocatore, secondo me, che sappiamo che è lento, però che sappiamo che sa essere il signore del centrocampo.
0: Mi stuzzichi oggi.
1: E te lo vai a rafforzare, perché tra Matic, dico diversamente, tra Matic e Miretti, io preferisco Matic.
0: Tra Matic, Miretti e Douglas Luiz, chi è più lento?
1: Douglas Luiz è lento, ma Douglas Luiz, la voglio dire molto esplicitamente.
0: No, cerchiamo di capire, perché magari si avvera.
1: È un tema.
0: Sì.
1: Che deve, io vorrei capire questo e
0: stiamo
1: invito,
0: arrivando
1: e ti invito
0: stiamo arrivando alla soluzione.
1: Se bisogna capire qual è l'adesione che Spalletti ha nei confronti di Lucas Ruiz? Perché io fossi Spalletti sarei stimolato ad avere un giocatore che comunque...
0: Sembrerebbe di sì.
1: Ecco, ti dico, allora, sembrerebbe così, di sì. Il punto è, caro Spalletti, io Lucas Ruiz non te lo lascio perché Lucas Ruiz è un giocatore col quale noi possiamo fare cassa. Ok, non ce l'avevo, non ce l'avrò, questa può essere la risposta Spalletti. Ma se invece non arrivano offerte, dobbiamo inventarci le formule del prestito con diritto,
0: un anno,
1: eccetera,
0: poi ci ritorna l'anno prossimo.
1: Proviamolo.
0: Cioè, tu dici, con Douglas Ruiz,
1: peggio di quello che
0: farei scelte nette. Cioè, è vero che potrei venderlo, è vero che potrei risparmiare metà dell'ingaggio, è vero che me lo ritrovo, perché il contratto scade nel 2029 del ragazzo Douglas Ruiz. Fantascienza.
1: E qui siamo alle follie, perché allora quando si ragiona sui direttori, guardiamo le scadenze dei contratti. Perché dare un contratto a Douglas Ruiz, io capisco che quando vai a prenderlo devi solleticare,

0: Spalletti ha dimostrato di saper gestire un gruppo e di tirar fuori delle qualità diverse dai giocatori.
1: Sai,
0: proviamo.
1: Esatto, proviamo. Piuttosto che potrebbe svenderlo. Essere, potrebbe essere. 12:27, l'intro, il dibattito coinvolgerà anche voi, naturalmente. Però questi erano i temi, li ribadisco. Modesto lascia, senza lasciare traccia, devo ammetterlo. Risoluzione consensuale per l'ex direttore tecnico bianconero. Ildiz tornerà attorno al 18, ancora dei giorni di vacanza, quindi non inizia lunedì. Noi lunedì ci saremo con Camillo De Michelis, quindi non ti tradisco Paolo, poi andrò nel corso del pomeriggio, ci alterneremo un po' per dei collegamenti davanti alla Continassa. Dal mattino abbiamo già Camillo De Michelis opzionato. Summit di mercato, Spalletti non sorride, non accetta né in modo critico né passivamente, ma al momento non sorride, capisce la realtà. Bloccate le operazioni volontariamente, involontariamente, quelle strategiche, quelle del portiere che sembravamo avvicinarsi, ma probabilmente c'è l'inghippo solo anche del mondiale, dell'Argentina presente per quelle nazionali. E poi intanto spunta il nome di Matic e la conferma, la possibilità di confermare un giocatore alla Douglas Luiz. Quindi capite che adesso il nostro staff dirigenziale sta ragionando nei dettagli, i valori economici, le richieste, vediamo, ma bisogna farlo nel minor tempo possibile. Allora io arrivo a questa sentenza, giudicatela, mi rivolgo al nostro giudice qui Paolo Rossi, gli altri giudici siete anche voi. La Juventus dovrebbe fare che cosa? Perché altrimenti si apre una crepa tra un po' se non arriveranno determinati giocatori. E mi sembra che ci sia già il foglio con il cambio del pacco, chi è la colpa. Noi abbiamo fiducia nel nuovo corso juventino. Sì, bene, firmiamo. Ma dobbiamo anche sapere, o devono dalla Juventus chiarirci un aspetto. Poi io non sono dirigente, sto facendo una simulazione con Paolo, con voi di Radio Bianconera, ma siamo una famiglia che pesiamo in quel, esternamente a quell'organigramma. Chiariteci o chiarite all'allenatore, chiarite ai giocatori lunedì quello che è il da farsi, spiegando che probabilmente ci saranno delle operazioni, quasi sicuramente, necessarie, ma quelle che non si riusciranno a ottenere, i motivi sono ben chiari. Che nessuno si lamenti per non avere a fianco Pirlo, Pippo Inzaghi, David Trezeguet o quello che è. Perché io ritengo con questo principio che la Juventus dovrebbe quasi annunciare al suo allenatore che la formazione è quella identica dell'anno scorso, facendo le modifiche che si riusciranno a fare. Fermi tutti, zitti tutti, comanda il nuovo corso Juventus. Cosa ne pensate di questa provocazione? La volontà è quella di riuscire a portare a casa qualcosa, ma se è tutto bloccato, se non si sblocca un tassello, non si sbloccano neppure gli altri. La sentenza alla fine della trasmissione, un giudizio tra poco con Paolo Rossi, 12:31, e partiamo con i nostri vocali. Mandatecene tanti, corti, brevi, decisi, contraddittori, tutto quello che volete al 340-54-25-324. Dovrebbe fare questo la società anche per nascondere magari qualche difficoltà o nascondere qualche trattativa pronta, calda, dietro l'angolo. A voi la risposta, tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: Ben ritrovati, ora ufficiale Modesto, addio alla Juve, il comunicato del club che ho appena aperto. Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale, è giusta la forma? Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale, l'ha raggiunto la Juve o è stato consensuale? Perché mette di fronte questo dilemma, no? Ma,
1: Però facendo il comunicato alla Juve lei
0: ci sta,
1: giustamente.
0: Ci sta,
1: okay. Guarda, i comunicati della Juve ufficiali sono sempre molto... tarati, perché Juventus è quotata in borsa, vengono visti, rivisti, si toglie la virgola, quindi non,
0: però
1: non li vado a discutere.
0: Comunica di aver raggiunto un accordo consensuale, mi sa un po', cioè, per la borsa va bene tutto, perché non parla di cifre, ma che ha raggiunto un accordo consensuale, mi sembra quando a mio figlio dico o fai i compiti o non vai a vedere il concerto, questo è il biglietto di Sfera e Basta.
1: Okay.
0: No? Facciamo un accordo consensuale.
1: Sì.
0: Che polemico che è Paolino quest'oggi. Al di là di questo, continuano ad arrivarmi i vocali, quelli ufficiali, sul ginocchio di Yıldız. Bisogna prendere una decisione. Mi dite che decisione prendereste voi? Perché è abbastanza chiaro che bisogna decidere. Non si opererà, certamente. Si dovrà continuare con la terapia conservativa? Che cosa consiglierebbe il vostro buonsenso? Quello di Paolo che cosa consiglierebbe? E poi andiamo a ascoltare i tanti vocali che mi dicono che sono già arrivati.
1: Non mi azzardo a dirti nulla, perché secondo me quella è una situazione medica, cioè non, certo. Non voglio dire
0: però potessi tu decidere o consigliare il giocatore d'allenatore,
1: quello che si sente di fare il giocatore, perché se il giocatore ha una soglia del dolore alta, resiste e attraverso una terapia conservativa riesce a migliorare, bene. Altrimenti è bene intervenire, perdi il tuo tempo, però, come dire, non peggiori la situazione. Ma queste sono,
0: perché
1: vicende,
0: se no la puoi peggiorare.
1: Queste sono vicende,
0: chiaro, non siamo dei medici, però è spuntata un po' questa indiscrezione. Non c'è nulla di male, anche perché noi partiamo dall'analisi di un giocatore che è frenato nel suo rendimento. Prima di beccarsi i fischi, prima di perché non gioca col Frosinone Yıldız, perché col Frosinone probabilmente magari non comincia a titolare, se non ce l'hai subito, sia che si operi o che sia, o sia no. Quindi capite che poi nascono equivoci su equivoci. Quindi, tema Yıldız, che cosa fareste fosse il vostro ginocchio? Dipende, però se è frenato da 3 mesi... Paolo Rossi è da un po' che ti vedo frenato in campo il sabato mattina.
1: Non mi sembra, guarda,
0: l'orgoglio. Vedi come deve fare Spalletti con Yıldız. Non mi sembra, mister. Io ci sono presente. Vedremo nelle prossime partite. Questo è il primo tema. Che cosa dovrebbe fare la Juventus per chiarire, dal punto di vista dirigenziale, gli aspetti con l'allenatore in modo serio, come sarà stato fatto anche ieri, però. La situazione di ieri non porta a fare i titoloni dei giornali che normalmente ci sono in certe situazioni. Quindi l'allenatore è un allenatore intelligente, e se il mercato non glielo fanno, non, la squadra è quella, ma diciamo che dobbiamo andare avanti. Oppure diciamo che siamo da 7° posto anche l'anno prossimo, perché non abbiamo da subito quello, quell'altro. Io uscirei da questi equivoci. Visto che ce ne sono diverse di domande, eccetera, 340-54-25-34, caro Gabriele Latini, il nostro sudamericano della regia di Roma, faccio ascoltare qualche vocale.
2: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano. Io sono d'accordo con te, direttore, cioè, ma credo che non bisogna annunciarlo a Spalletti. Spalletti ha rinnovato il contratto ben consapevole di quale fosse la situazione economica della Juventus. Tutti gli sfoghi
0: tecnica,
2: che sono stati fatti nelle conferenze stampa l'anno scorso sono stati fatti perché lui sapeva che si poteva prendere qualche giocatore anche in prestito per 6 mesi. Forse con un diritto di riscatto, la classica situazione di Malen, no? Secondo me sono operazioni che Comon lì poteva fare, ma non ha voluto fare. Non è riuscito a fare per i suoi cattivi rapporti con gli altri dirigenti di altre squadre, con i procuratori dei giocatori, non so per quale motivo, non è riuscito a fare. Ma Spalletti, secondo me, non è uno sprovveduto e sa benissimo qual è la situazione economica della Juve e sa benissimo che il mercato della Juve è sabotato dalle altre squadre che non comprano i tuoi giocatori se non forse con qualche prestito all'ultima giornata di calciomercato per non sbloccare il tuo mercato. Quindi questa è la situazione, ma Spalletti credo che sia già consapevole.
0: Allora, da casa ci dicono su Ildiz, giovane, si deve operare. Poi si parla delle trattative bloccate. Non è che me la prendo con voi, perché lo diciamo anche noi. Dico, sul mercato dell'anno scorso, che non dovevamo trattare con l'Atalanta, con la Fiorentina, basta, mercato in Italia, bravissimo, come lì, adesso sembra quasi che la colpa sia degli altri che adottano la stessa formula.
1: Io su gennaio, perdonate, io credo che gennaio sia stato un punto di rottura tra Spalletti e Comolli.
0: E dopo la sconfitta col Parma,
1: sì,
0: parlando di momento,
1: io devo dire che Parma. In questo caso,
0: che forse era proprio gennaio,
1: in questo caso hanno torto entrambi. In che senso?
0: Sono d'accordo con te.
1: Che la Juve, quando Spalletti gli chiede il centravantone di peso, doveva rispondergli, secondo me, caro mio, sei arrivato da 2 mesi, questa è la rosa e te la tieni. Non c'è Vlahovic, c'è David, c'è Openda,
0: usali meglio,
1: forse c'è persino Milik, e trovi la soluzione. Perché, perché Spalletti è un allenatore importante, e gli allenatori importanti sono anche quelli che di fronte a un'emergenza inventano qualcosa. Non ti vado a prendere il centravantone che, come abbiamo visto, perché il centravantone che voleva Spalletti, con questa idea che ogni tanto nel calcio italiano si ha, cioè che ti risolva le cose, non è vero, perché la Roma non ha preso il centravantone. La Roma ha preso un giocatore scattante, veloce, dinamico, che non era il centravantone, e Malen ha fatto la differenza. Spalletti voleva Mateta o Nesiri, che voleva dire andare a prendere in prestito e poi sganciare 40 milioni di euro, che ovviamente la Juve non poteva fare, perché e dal punto di vista di Comolli ha maggior ragione, perché Comolli aveva già preso David e Openda. Quindi la speranza di Comolli doveva essere quella che avevano fallito nei primi mesi, ma sarebbero stati rilanciati. Perché qual è stato l'effetto finale? Che noi abbiamo un Vlahovic in scadenza e 2 che hai preso, che sono il frutto degli algoritmi, bocciati. Quindi, caro Spalletti, non è possibile che ti compriamo il centravantone ulteriore e che alla fine dell'anno, se per caso poi il centravantone fallisce, vedi Fulcrum, ne abbiamo 3 da piazza, 3 malmessi. Quindi, dov'è che ha svelato la Juve? A dargli credito. Cioè, ad andare a cercare di andare a prendere Nesiri. Perché Spalletti a quel punto ha detto, oh, li ho convinti, andiamo a prendere Nesiri e non riusciamo a chiudere la trattativa. Quello è il fallimento della dirigenza. Ma la dirigenza non avrebbe dovuto dare spago a Spalletti dicendogli, tu sei un allenatore che ti abbiamo appena preso per salvare la baracca, poi decideremo. Però che Spalletti abbia questa consapevolezza e
0: abbia usato questa forza,
1: no,
0: per indirizzarla verso un rinnovo di
1: che
0: contratto,
1: che Spalletti abbia questa accettazione, diciamo, del budget limitato della Juve, io non ne sono così convinto, e vi spiego il perché. Tra l'altro potrebbe anche aver ragione lui, perché lui il contratto l'ha firmato con Comolli, e quando ha firmato il contratto di rinnovo con Comolli, cosa si saranno detti i due rispetto alle prospettive future? Ne hanno parlato o non ne hanno parlato? Dopodiché, perché adesso la società può dire a Spalletti nuovamente, anzi non gli aveva mai detto, caro Spalletti, tu sul mercato ci puoi dare delle idee, ma poi questa è la squadra, questa te la tieni e devi stare zitto, perché tu non ci hai portato in Champions League. Quindi se noi abbiamo un mercato limitato, è anche per tua responsabilità. E perché tu in Champions League c'eri arrivato con la tua bravura, non ci sei riuscito a restare. E quindi adesso facciamo quello che possiamo fare. In più, tra l'altro, parliamo tutti italiano, siamo tutti amici, e bene così. Però che in qualche maniera Spalletti sia contento della situazione, è evidente che no. Perché se la Juve è questa, ragazzi, se ripartiamo così, io sono curioso di capire che vedete... cosa diciamo all'inizio, perché vedi, Amorim può dire: oh ragazzi, io sono venuto qua al Milan, al Milan si vince, perché? Perché gli hanno subito pronti via, comprato il giocatore, non aveva mai speso così tanto il Milan per un centravanti, gli compro il difensore, non dico che la campagna acquisti è fatta, ma comunque hai messo due tasselli, e certo. Spalletti questo non se lo vede il 13, però se poi fra 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni hai Dibu Martinez, Colomwani, magari non hai
0: i nostri giudizi si devono fermare necessariamente ad oggi. No? Però sono delle riflessioni che allarghiamo ad certo, oggi non sorride certo. In queste condizioni capiamo anche che non è che si metterà a ballare o si rimetterà la camicia coi fiori e il cappellino con cui ha festeggiato gli ultimi giorni di vacanza.
1: Sarà preoccupato. Molto
0: sarà un po' realista. Voi siete realisti, preoccupati, giusto, sbagliato? Vi facciamo analizzare qualcosa che non esiste? Ce lo stiamo inventando per aprire un caso? Oppure siamo credibili, che mi interessa molto di più, ma non per dare un giudizio noi, no? Su quello che dovrebbe dire la società, su quello che dovrebbe fare Yıldız, su quello che pensate di poterci dire. Volevo andare solo velocemente, anche perché interessa per assegnare le vacanze ai rispettivi, Paolo Rossi, alla redazione. Tutte le amichevoli estive della Juventus saranno trasmesse, quindi le possiamo guardare anche dalla spiaggia, da Sky, non solo alcune anche su DAZN, ok? Ma attenzione, si comincerà già sabato 18, 15:30, fischio d'inizio, noi ci saremo sempre con colpo di tacco, quindi lanceremo il pallone alla nostra redazione di Roma e i vari collegamenti. Camillo seguirà la prima amichevole, non andremo con la Juventus in Australia, ma naturalmente offriremo e cercheremo di seguirla al meglio con il commento per vedere quanto cresce la Juventus. Lo farà anche la redazione di Paolo, di Juventus News 24, di Calcio News 24, naturalmente con cui ci confrontiamo quotidianamente qui dagli studi di Torino. Quindi la Juve è il polo bianconero fondamentalmente, è qui. Detto questo, tutte le partite verranno trasmesse, però volevo fare un attimo velocemente il riepilogo, così anche Paolo sa quando è libero. Lunedì 13 luglio alla Continassa noi avremo dalle 8 del mattino, colazione compresa nel pacchetto, il nostro Camillo De Michelis. Collegamento appena apriremo, tutte le trasmissioni apriranno con un collegamento con la Continassa, compreso noi, Paolo, alle 12, quando cominceremo lunedì. Il 18 luglio, che è un sabato, prime due amichevoli di sabato, il 18 e il 25 luglio, Basilea-Juventus a Basilea alle 15:30, quindi noi ci saremo con colpo di tacco. Stessa cosa il 31 luglio con Nizza-Juventus a Torino alla Continassa. Scusate, ho saltato il 25 luglio con lo Standard Liegi in trasferta avremo il nostro Samuel Tafes in collegamento dal Belgio, ore 20. Poi il 31 luglio Nizza Juventus non è aperto al pubblico, ricordiamolo, ma su invito e solo forse anche per i giornalisti, non ho ancora capito,
1: non si sa
0: ancora bene. 31 luglio alla Continassa, partitella, dove avrai un po' tutti per decidere porta, non porta, perché poi il giorno seguente si partirà alla volta della tournée asiatica. 5 agosto Chelsea-Juventus a Hong Kong, Cina. L'8 agosto Juventus-Inter a Perth in Australia. Allora, questa partita vi posso già dire che sarà alle 13 italiane, quindi all'interno della nostra programmazione, perché siamo ancora tra le 12 e le 14. Vi ho già detto che slitteremo poi dal 1 settembre, ma avremo modo di ricordarvi l'orario per migliorare tutto il nostro palinsesto. Poi l'11 agosto Juventus-Palermo, sempre a Perth in Australia, alle 12. Questo ce lo comunica il Palermo, che l'ha già promosso sul suo sito, quindi all'interno delle nostre trasmissioni, anche perché non sono di sabato, mercoledì, venerdì, martedì, adesso ognuno prenda appunti con la sua agenda. Ultima amichevole, la consueta partitella allo Stadium, devo dire che mi sono abituato e affezionato anch'io a questa partitella, purtroppo non più a Villar Perosa, ma allo Stadium, 17 agosto, praticamente la settimana che porta all'esordio del campionato della nuova Serie A e all'esordio della Juventus. Questo è un lunedì, la partita non si conosce ancora l'orario da definire, e vi dicevo, anche se possono esserci degli aggiornamenti perché le televisioni adesso hanno i diritti e potrebbero far slittare minuto sì. più, minuto meno, mezz'oretta.
1: Sarà 18, dai,
0: 18 per andare poi tutti a cena da qualche parte. E dicevo, Juventus contro Juventus Next Gen, saremo lì operativi. Prima trasferta a Frosinone, la settimana che porta alla prima giornata, e lì ripartirà il nostro campionato. Ci tenevo a ricordare l'agenda degli appuntamenti. Oggi Thuram riapre la Continassa, lunedì scatta il raduno, ma il francese è atteso già in giornata al campo. Sabato 18 luglio il test col Basilea di Lichtsteiner. Quindi ritroviamo Lichtsteiner. Servirebbe un Lichtsteiner?
1: Serve. Beh, guarda, lì è uno dei pochi ruoli in cui noi siamo coperti, perché Kalulu è una garanzia, diciamo che Lichtsteiner è stato un grande giocatore. Guarda, te la dico anche diversamente, sì. Io mi dicessero, fra 5 anni ti piacerebbe Lichtsteiner allenatore? Io non so che, sì, mi piacerebbe molto, perché l'ho conosciuto bene ed è una persona squisita, il carattere giusto, io spero che faccia una grande carriera, secondo me ha grandi motivazioni.
0: E quindi lo incontreremo, e vi abbiamo detto, vi avevamo ricordato forse quello che già conoscevate. Un po' di informazione, un po' di opinione, un po' di indiscrezioni, tanti vocali che sono arrivati al 340-5425-324.
3: Direttore, buongiorno, io ho alcune domande. Innanzitutto, se restiamo così, io spero che almeno due colpi vengano fatti, cioè un attaccante da 20 gol e il portiere, perché ormai il portiere è impensabile ricominciare con Di Gregorio. La domanda è questa: non sarebbe meglio lasciare perdere veramente i nomi altosonanti, cioè dei giocatori dei 30 anni, e puntare soprattutto sui giovani a questo punto, che puoi comprare facendo dei scambi? Per esempio, il Parma gli piace Azic, Pellegrino, cioè facendo tutte queste mosse, tipo l'Udinese, chiaro. Miretti, cioè queste cose. Poi
0: forse è stato bloccato. Domanda perché è questa: saltava un po'.
3: Quanto è disponibile Spalletti a cambiare la propria visione di gioco, cioè il proprio modulo in funzione dei giocatori che abbiamo in rosa? Perché secondo me, se viene Douglas Luiz, se tu lo metti vertice basso di un centrocampo a 3, per me lui è perfetto, perché è lento ma può lanciare, perché il lancio ce l'ha. Quanto è disponibile Spalletti a cambiare il modulo?
0: È una questione, Paolo, solo di modulo? Grazie. E intanto tocchi altre sfumature.
1: Allora, due cose di questo messaggio che è molto articolato e interessante. Il primo, attaccante da 20 gol, mettiamoci d'accordo. Se sono 20 gol su tutte le competizioni, lo si trova. Nel senso che Colomani, ricordiamoci che ha fatto 10 gol da noi in 22 partite
0: subito a freddo,
1: quindi voglio dire, in una Juve che funzionava e non funzionava, quindi io penso che Colomani sia io vedo ogni tanto un po' di tifosi perplessi, ma Colomani è del livello degli attaccanti che ci sono in Italia, quelli per la maggiore. Se parliamo di solo campionato, mettetevi il cuore in pace, non c'è un attaccante in Italia che ha fatto 20 gol da 2 anni a questa parte. Quindi il miglior Lautaro, anche per ragioni fisiche, è quello del passato. C'era Osimhen, c'è stato Immobile storicamente, ma è da 2 anni che la classifica canoniera italiana
0: bisogna tornare indietro,
1: è misera. Quindi io penso che, e se vuoi avere un giocatore da 20 gol veri in campionato, devi spendere un sacco di soldi. Quindi io penso che se la Juve è così affezionata a Colomani, perché in qualche maniera tutti gli allenatori che sono passati stanno dicendo ai dirigenti, a partire da Thiago Motta per finire a Spalletti, passando in mezzo a Tudor, Colomani è un giocatore che va bene. 1 2 Certo, questa politica qua è interessante. Gli do Azic, mi prendo Pellegrino, però non sono scambi alla pari. Pellegrino vale più di Azic. Quindi quando fai questo tipo di operazioni devi mettere in conto un rischio. Tra, chiaro che io non ho grandi fiducia in Pellegrino, ma tra quello che ho visto di Azic e Pellegrino, tutta la vita Pellegrino, se non mi viene fatta la valutazione di 30 milioni, perché la valutazione di Transfermarkt, che è un indice opinabile su cui si può discutere, su Pellegrino è di 14 milioni, non è di 30. E quindi ne vuoi 30? Te lo tieni. Questo deve essere chiaro. Poi possa studiare le formule.
0: Altrimenti le formule sono che Azic non vale 12, ma bravo, vale, allora ti vale 25,
1: 18. Bravo. Sì, allora, quindi insomma, questo va valutato.
0: Lo spiego anche al signor Chinè, che probabilmente non respira tutti i giorni sotto l'ombrellone questa
1: tematica. È disponibile a cambiare modulo? Sì, perché l'ha già fatto. Io, le mie perplessità su Douglas Luiz sono di questo genere. Guardate che fare il regista in una squadra di calcio non significa fare i lanci, significa fare i lanci, giocare nel corto, essere veloci di idee,
0: spostarti senza palla
1: e recuperare palla. Perché Pirlo o Pjanic, che hanno giocato in moduli diversi, erano dei grandi recuperatori di palloni attraverso la loro intelligenza. Douglas Luiz è un pigro. Quando è stato valutato, e tanto è vero che io sono molto preoccupato quando un allenatore, e ricordo benissimo la conferenza di Thiago Motta, dove può giocare Douglas Luiz? Douglas Luiz può giocare davanti alla difesa perché sa dettare i tempi, ma anche la capacità di inserimento, quindi può fare la mezzala perché è un buon passo e poi avendo anche l'ultimo passaggio può fare il trequartista. Allora mi sono detto, o è un fuoriclasse o non so fare niente al massimo livello. E alla fine non abbiamo trovato la collocazione. Quindi Douglas Luiz, infatti bene se arriva e usiamo il precampionato, una parte del precampionato, per capire davvero quello che può fare. Perché Douglas Luiz non è che con Thiago Motta non ha giocato. Ha giocato, esordisce a Empoli come titolare, e quella squadra che doveva essere titolarissima con Douglas Luiz e con Miners fallisce. Facciamo uno 0-0 in cui facciamo veramente male. Ha giocato molto bene un derby allo Stadio Grande Torino, è stato il migliore in campo, e poi cinque giorni dopo, quando è stato messo in campo a Bruges, ricordo, ha fallito. Quindi non è che Douglas Luiz ne ha avute poche di occasioni. Uno può dire, se gli dai la centralità gli devi dare 15 partite, e su questo sono d'accordo, ma evidentemente Thiago Motta non si sentiva sicuro. E poi per la filosofia di Thiago Motta, che era quella che ricorderai, ruotavano tutti. Savona vale Platini.
0: Platini difensore.
1: Ecco, allora
0: come mai non allena Thiago Motta?
1: Come mai bisognerebbe chiederlo? Non so se. Vabbè, lui va molto in moto con la, magari sta scoprendo un'altra parte di vita, però indubbiamente l'esperienza Juve l'ha bruciato, perché non è che Thiago Motta ha fallito dal punto di vista dei risultati. Thiago Motta si è lasciato dietro una scia per la quale uno che oggi prende Thiago Motta sa che è un allenatore che spazza
0: quello che forse tutto. Forse quello che prima non sapevano è uscito alla luce del sole. Paolo, 13:01, continuiamo a parlare di Douglas Luiz, perché è importante, perché non voglio metterlo sullo stesso piano di Pirlo, ma mi ha colpito, in questi giorni avevo letto di Nesta,
1: sì,
0: che ha parlato di Pirlo: da trequartisti mi sembrava un rimbambito. Testuali parole.
1: Interessante.
0: Mi sembrava un rimbambito. Davanti alla difesa mi è sembrato il Pirlo che abbiamo scoperto tutti.
1: Bellissima valutazione.
0: Interessante.
1: I grandi allenatori, ma quelli veramente grandi,
0: quindi sai,
1: capiscono come cambiare i ruoli dei giocatori.
0: In base anche all'età, al momento e alle situazioni.
1: Ecco. Quindi assolutamente, questo è verissimo.
0: Allora, noi ci fermiamo, 13:02, questo è Cose di Calcio XL, le vostre considerazioni aggiungetele e le mettiamo sul tavolo, qui di Radio Bianconera.
4: Cose di Calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
0: Cose di calcio XL, perché siamo in due, vedete, Antonio Paolino e Paolo Rossi. Paolo, arrivano aggiornamenti anche, purtroppo brutte notizie per Pulisic. Pulisic starà fermo un mese, il perone rotto, Milan slitta l'esordio. Tanto per dire che poi incide, sai, l'entusiasmo si rovina immediatamente, certo, con le problematiche. Non sto godendo della notizia degli avversari perché rifletto anche, non ho ancora sentito...
1: Ti ricordo, noi successe con Morata. Morata. Prendemmo Morata, si fece male in allenamento e Morata esordì dopo due mesi.
0: Dopo due mesi, esatto. La situazione va monitorata anche per quanto riguarda Yıldız. Non c'è nulla di certo, ma il fastidio persiste da tempo. E mi dice sempre, signor cellulare,
1: chissà chi. Gli italiani in questo momento si stanno chiedendo questo.
0: Mia mamma che mi fa il massaggio con quelle terapie
1: conservative. Vedo che mio figlio sta
0: con la pomata scaduta da anni, dice, ma le pomate non scadono mai, no? E ti fa il massaggio sul ginocchio sbagliato, spesso e volentieri, e rimedia dicendo lo facciamo a tutte e due.
1: A tutte e due, ok.
0: Santa mamma, ogni tanto. Tanto perché tratta anche ancora le mie ginocchia quando mi vede un po' storto. Detto questo, se la notizia esce, significa, l'indiscrezione esce, significa che in qualche laboratorio, in qualche centro medico, il J-Medical, la riflessione è stata posta e qualcuno ha ascoltato, lo diciamo molto chiaramente. Noi abbiamo preso, siamo andati a informarci invece da chi tratta queste situazioni. Ripeto, tendinopatia rotulea, serve il riposo, ma ha giocato tantissimo con noi, ha giocato tantissimo per il Mondiale, non ha giocato benissimo... E la tendinopatia ti porta a frenare, a non dare qualcosa di più. Quindi il tuo estro viene limitato, diventi un giocatore come gli altri.
1: Certo.
0: Guarda caso, proprio come quello che avevamo notato. Però pensavamo, ma no, se gioca sta bene, deve giocare. E il giocatore vuol giocare, Paolo. Se a te dicesse no, di non giocare, ti arrabbieresti anche un po'. Servono terapie e probabilmente qualche infiltrazione lecita è stata fatta, no? Serve continuare con quelle terapie, vado a leggere perché non è la mia materia, lo spiego per quelli che magari pensano, adesso pensa di sapere anche cosa serve al ginocchio, no? Vanno trattate così, no, non deve forzare e quindi non forzare con la stanchezza addosso, con un fastidio al ginocchio e iniziare la stagione ti porta a non rendere nei tempi previsti. Quindi passa del tempo, ma allora quello che mi è stato aggiunto dopo che ho iniziato la trasmissione è che forse la decisione è già stata presa, cioè non serve arrivare a Torino, farti controllare dal J-Medical o da Luminare in Finlandia, dico Finlandia perché mi hanno detto Finlandia, che trattano al meglio questi sintomi, probabilmente aspetti la valutazione del giocatore, che nel frattempo è integro, che nel frattempo sta bene, che nel frattempo è migliorato, che nel frattempo con la terapia conservativa avrà superato qualche fastidio, ma probabilmente ti dicono, è un po' quello che era capitato anche per altri problemi con i grandi calciatori, anche Pogba, cioè certo, devi intervenire, certo, teniamo, facciamo, ritardiamo, dipende poi dalla volontà del giocatore, ma probabilmente è già stato deciso di comune accordo per anticipare un po' i tempi. Forse questo è uno dei temi, il mercato bloccato, le situazioni, cosa deve dire la società, eventualmente anche a noi tifosi, a quelli più esigenti, a quelli che gli va bene tutto. Dobbiamo, ecco, come ne usciremo? Dobbiamo entrare tra le prime quattro di nuovo? Dobbiamo ritornare in Europa League? Dobbiamo puntare all'Europa League? Per...
1: Ragazzi, abbiamo da presentare Carnevali, Massara e Spalletti si deve ripresentare, sentiremo qual è l'obiettivo della stagione. Io ho visto la conferenza
0: di Amorim
1: ha sparato una cosa che ha dato, ha galvanizzato il popolo del Milan, ma gli si può anche ritorcere contro, no? Quindi grande coraggio, perché poteva dire siamo fuori dalla
0: è il mio primo anno,
1: proviamo a riposizionarci, proviamo a vincere l'Europa League e via. Sentiamo cosa ci dirà Spalletti, chiaramente questo momento non
0: Spalletti
1: può...
0: o Carnevali?
1: Tutti
0: io
1: e due.
0: Parlerei Carnevali, come Carnevali
1: di un progetto magari a lungo termine, però Carnevali si occupa di tutta la Juve, l'amministratore legato, quindi e Spalletti...
0: Forse Massara allora adesso mi toccherà parlare.
1: Ma io non so se può darsi, staremo a vedere. I ruoli sono talmente, come dire, tanti e anche
0: attenzione
1: vicini
0: alle deleghe, esatto. Ecco, esatto, i ruoli sono tanto vicini, ma attenzione alle deleghe, perché poi se parla Paolo spinge un po' verso
1: sì, poi,
0: Paolo.
1: Io credo che quando parliamo di squadra, quello che è più importante che ci dica qualcosa è Spalletti. Perché Spalletti, se è convinto, ci dirà delle cose. Se non, perché poi
0: se non è convinto...
1: come dire, poi non sono parole... Sono parole a cui segue la gestione dei fatti, perché se tu pensi che la Juve debba come obiettivo entrare nelle prime quattro, non drammatizza eventuali passaggi a vuoto. Se tu invece pensi che la Juve deve lottare per lo scudetto, appena sei a meno 4 ti preoccupi.
0: Certo.
1: E di conseguenza
0: e ti tornano a tremare le gambe
1: e di
0: quei giocatori
1: fai anche delle scelte di un certo tipo. Quindi staremo a vedere quale sarà l'obiettivo. Io non mi scandalizzo mai per un obiettivo anche minimo, perché se viene detto con ragione di con analisi seria, io lo posso anche accettare, non ho questi problemi. Non vado a farti la frasetta, come diciamo sempre, ma sei alla Juve devi vincere, perché se mi dai un materiale normale non posso chiedere la luna. Però è diverso se invece mi dai un materiale normale e io ti dico che invece andiamo a prendere la luna, perché io Spalletti quando è arrivato che ci ha detto ma non siamo così lontani dallo scudetto, ci ho creduto e ho pensato, anche in virtù della sua capacità,
0: la sua esperienza,
1: che potesse fare qualcosa di molto importante. Non è andata così, adesso si riposizionerà, basta avere le idee molto chiare ed essere sinceri.
0: Bisognerà essere sinceri anche in federazione, perché potrebbe esserci, intanto un saluto a Tullio che è già operativo, pronto per dare il cambio alla regia di Roma. La sorpresa di Malagò allontana Maldini, direttore tecnico, che forse non può accettare, non è un ci penso, mi spiegavano che c'erano degli impegni o delle altre volontà da parte di Maldini, che nel pensarci probabilmente dovrebbe declinare l'invito a fare il direttore tecnico, un po' guardiamo anche la nazionale, perché passa anche da lì il nostro destino come movimento calcistico, e avvicina Mancini CT. Quindi... Mancini sembra aver sorpassato Antonio Conte, che ha maggiori pretese economiche, quindi Antonio Conte andrebbe di nuovo a riparcheggiare in zona centrale a Torino la propria macchina. Ad agosto non si paga neanche la sosta, lo dico per i più avari. Secondo, cosa c'entra Maldini con Mancini? Che Mancini a quel punto avrebbe dato l'ok per sponsorizzare l'arrivo in nazionale come spalla, quello che per Conte era, aiutami, Oriali,
1: sì,
0: diventerebbe Zio Bergomi, oh, finalmente ce l'ha fatta, eh? Zio Bergomi, sembrerebbe questo l'organigramma della nazionale. Ma cosa ci interessa a noi? Diamo uno sguardo anche agli altri, anche perché poi da lunedì cominceremo con la nostra Juve. Parleremo tanto di Juve come sempre, ma incominceremo a mettere becco e naso negli spogliatoi avversari. Detto questo, andiamo a ascoltare qualche vocale. Gabriele, grazie.
7: Direttore, buongiorno, Michele da Napoli. Ma è mai possibile che ogni mattina ci svegliamo sempre con brutte notizie? Mai che ci svegliamo e sentiamo di aver comprato qualcuno importante, qualcosa di buono? Stamattina l'operazione di Ibiz, addirittura ora sento parlare di Matic del Sassuolo, un centrocampista che ha 40 anni, scartato dalla Roma. Cioè, prendiamo giovani del Genoa, Ecator, andiamo, parliamo di Matic. Cioè, ma questa non è gente che ci può far rinascere. Io veramente la strada la vedo proprio dura. Oltre a tanti calciatori difficili da piazzare che abbiamo in rosa, Arthur, Miretti, Openda, David, è una situazione disastrata. Io ho tanta fiducia in Carnevali e Massara, ma la situazione è veramente complicata. Sempre Forza Juve, Michele da Napoli.
0: Sempre. Michele, fosse per noi, ogni mattina ti porteremo anche i bomboloni a casa, ma non è questa la situazione. Radio Bianconera non è proprio abituata, Paolino e Rossi ancor meno, a dirvi: no, tu sei stato onesto, hai spiegato anche meglio, non è che dipende da noi. Non vogliamo neanche illudere, non vogliamo dirvi dei nomi per illudere o raccontarvi quello che non è la situazione. Ma penso che sia giusto farlo in questo modo e farlo soprattutto all'interno della società. Al tifoso Paolo, che cosa? Cioè, che capisco, no? Forse per noi è anche professione e quindi riusciamo a gestirla meglio, prendendoci dei piccoli metri. Che cosa dovrebbe fare il tifoso? O che cosa bisognerebbe dire al tifoso in questi casi? Ogni mattina non compriamo nessuno, prendiamo 38, non prendiamo quello, non prendiamo quell'altro.
1: Beh, allora,
0: Questa è la situazione, il
1: intanto,
0: realismo.
1: esatto, intanto le voci sono voci, quindi è chiaro che ognuno di noi reagisce, come dire, diversamente perché c'è questa lentezza,
0: Ci
1: perché
0: sono questi
1: appunto c'è
0: nomi.
1: questi nomi sui quali insistiamo da tempo, perché ti sembra che magari le trattative non vadano a buon fine per una parte economica non così importante, no? Cioè 7-10 milioni, ballano sempre 2-3 milioni e non si arriva alla conclusione. Io ribadisco quello che ho detto su Matic. Per me Matic nella Juve ci sta. A me non interessa che abbia 38 anni, perché ne ha 38, e non voglio fare neanche il riferimento a Modric, che chiaramente è un fuoriclasse. Matic è un giocatore importante in questa squadra. Ci servono giocatori di personalità, e a me un anno di Matic, se arriva tra l'altro a condizioni vantaggiosissime, me lo prendo e me lo metto in rosa, piuttosto che giocatori tremebondi che abbiamo. Però quello che ci dice il nostro ascoltatore è nient'altro che la conseguenza del disastro che noi abbiamo fatto l'anno scorso. Perché una Juve che fosse arrivata in Champions abbia avuto più soldi, abbia avuto un certo appeal per dei parametri zero importanti e sarebbe cambiato qualcosa.
0: Ci fa
1: Adesso
0: capire cos'è, non è solo un bilancio, non è
1: l'anno
0: solo soldi.
1: scorso, io se ne, però abbiamo giocato bene, pazienza, siamo arrivati sesti. Adesso si capisce che cosa
0: Queste
1: vuol
0: sono le
1: dire. Adesso si
0: conseguenze.
1: capisce che cosa vuol dire. Ed è esattamente quello che è successo a Milan-Inter nello scorso decennio, che quando iniziavano ad andare male e andavano, finivano in Europa League o addirittura fuori dall'Europa League,
0: Per diversi anni.
1: per diversi anni hanno continuato. Quindi attenzione, io infatti cosa vedo in questo accorre di dirigenti vari, vedo una specie di task force. C'è una situazione talmente grave che chiaramente
0: Chiami i grandi
1: metti
0: scienziati.
1: grandi scienziati a cercare di recuperare, perché quello che c'era prima non ti fidavi più e pensavi,
0: Non
1: cavolo,
0: bastava.
1: qua è capace che passiamo dal burrone al precipizio, no? Che sembrano due cose diverse, uguali, ma non proprio. Ecco, adesso abbiamo uno staff di gente che deve prendere seriamente questo quadro e provare. E questa è un'estate dura, che io continuo a dirvelo, mi ricorda esattamente
0: Che cosa?
1: la prima di Paratici e Marotta, dove chi arrivarono? Krasic, bella speranza dal mondiale e vediamo. E Aquilani, buon giocatore italiano, non fuori classe, ma che ci può sistemare perché a centrocampo ne abbiamo bisogno, più una serie di
0: Motta, che non era il più ricercato in quel periodo lì.
1: Arrivò Motta, arrivò Traoré, arrivò Malacca Martinez. Cioè, arrivarono una serie di giocatori che probabilmente
0: paralisi. Elia arrivò dopo, giusto?
1: Chi?
0: Elia.
1: Elia arrivò con Conte. Quindi arrivava una serie di giocatori che sembravano quelli scelti dalla Sampdoria, che era finita nei preliminari di Champions League, e che invece ci siamo trovati alla Juve perché abbiamo preso i dirigenti della Sampdoria. Questo è un mercato per noi di questo profilo. Quindi, se mi vai a me per adesso, poi se nel gioco di dare a avere, di scambi o di cessioni, chiaro che se mi arriva la società francese che Openda me lo valuta a 30 milioni, me lo prende, oppure se noi siamo così bravi da vendere Bremer o Thuram e andare a prendere giocatori,
0: attenzione, poi non devi sprecare quel budget,
1: esatto, male. Però in questo momento, dopo questi ultimi anni, secondo me un nuovo dirigente si legittima di più agli occhi della proprietà con la capacità di andare a prendere giocatori che costano poco piuttosto che il colpo da 40-50 milioni, perché purtroppo pesano sulla nostra cassa e sulle nostre prospettive, appunto, con Miners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Openda, eccetera. E questo è il punto. Quindi in questo momento io mi immagino che stiano lavorando di più su idee a basso costo e ad alta resa, che detto così sembra facile, invece è un compito impossibile per certi versi.
0: Paolo, sarebbe interessante anche da lunedì di riprendere un po' quei giocatori, quel mercato. Che cosa scattò poi e funzionò dopo il mercato, come ci hai ricordato tu, lì, del Martinez, di Paratici, di Marotta, della Sampdoria, dell'inghippo del motore che da benzina era diesel.
1: Che era diesel.
0: Che cosa scattò qualcosa? Cioè,
1: scattò tre cose. Uno, che cambi un allenatore e l'allenatore arriva e ti dice dammi chi vuoi, io sono in grado di trasformarti i giocatori, qualcuno te lo farò fuori, perché Conte ne ha fatti fuori, Krasic e Dia, non hanno visto il campo, ma dagli altri...
0: Cioè serve il manutentore.
1: Simone, quindi... Pepe prima di Conte è un giocatore normale,
0: sì.
1: Con Conte diventa fondamentale, questo è il punto.
0: Lo quindi, spreme, ma quindi, trova lo spreme, qualcosa ma di più.
1: Marchisio era un ottimo giocatore incompiuto, con Conte diventa un campione. Quindi ci fu quello, ci fu la creazione dello stadio, ma ci fu, ragazzi, un aumento di capitale,
0: cioè è questo che volevo ricordassi.
1: La Juve fa un aumento di capitale, se ben ricordo, di 80 milioni, perché attenzione, quando parliamo dell'estate del 2011, noi continuiamo a ragionare, giustamente, sui fantastici 4, cioè Lichtsteiner, Pirlo, Vidal e Vucinic, dimenticandoci che noi dovevamo pagare le rate di Quagliarella e di Matri, e non erano rate basse. Quindi la Juve fa un mercato importante. Allora io immagino che quest'anno tu, Carnevali, tu Massara, devi cercare di svuotare il diesel che ha ingolfato la macchina, peggio di prima. Devi usare questo anno per capire...
0: Nascondendone qualcuno dei pezzi.
1: Devi capire quali sono i giocatori che hai già, che potranno migliorare, perché Bonucci con Del Neri si becca i fischi. E con Conte diventa il miglior centrale d'Italia, uno dei migliori centrali al mondo. Quindi è tutta...
0: Ci vuole una trasformazione anche dell'allenatore, questo.
1: E ci vuole che hai Spalletti dall'inizio dell'anno. E quindi se hai Spalletti dall'inizio dell'anno,
0: che conosce già,
1: che già ha visto...
0: Qual è il problema del motore.
1: Ha avallato, io credo, giustamente, i rinnovi di Locatelli, McKennie, Yıldız, e che... mette il becco anche su quelli che secondo lui sono le pedine sacrificabili che magari ci fanno fare cassa, vedi Kelly, che per me è un mistero, chiedo se voglia vendere, però pare che sia sul mercato. Evidentemente Spalletti pensa che su quello si possa migliorare,
0: perché a mercato e potresti eventualmente non sacrificare Bremer.
1: Esatto, per... a quel punto lì magari con quei soldi di Richelli mi vai a prendere, che so io, Lucumi, e Lucumi ritieni
0: ti
1: che
0: paghi le rate,
1: che paghi a rate, che possa essere anche un upgrade rispetto a Kelly. Perfetto, quella è l'operazione che giustificherebbe
0: logica
1: tutto.
0: Ecco, io Paolo, credo, Paolo, ti chiedono, ma Matic, quali... Paolo, che cosa ha più di Locatelli? Però ci dice anche, a me non piace Matic. Che cosa ha più di Locatelli? Come per dire, non dovremmo trovare qualcosa di meglio?
1: Dobbiamo avere due Locatelli. Se quando non giocano Locatelli Turam in questa squadra, ma chi gioca davanti alla difesa? Chi sono i due di centrocampo che mettiamo?
0: Devi trovare delle soluzioni.
1: Con Miners? Miretti? McKenny? Che è tutto fuorché un interditore? Quindi noi dobbiamo avere giocatori di garanzia, esattamente come Locatelli è un giocatore di garanzia, perché Locatelli può non piacere, ma ragazzi, non sta scritto da nessuna parte che ci voglia il registone. Chi è il regista della Francia? Dimmi chi è il regista della Francia.
0: Mamma mia, io sto vedendo dei giocatori.
1: Allora, ovviamente non facciamo il rapporto Francia-Juve perché è osceno, no? Ma chi è il regista della Francia? Si può giocare senza regista?
0: Sì.
1: Perché c'è Rabiot, Koné, davanti ai meraviglie, ai due che recuperano palla, che cambiano il passo, che sono puliti nella distribuzione, e non c'è il regista.
0: Il disciplinato Rabiot in quella squadra è pazzesco. Te lo dice uno che non ha mai amato troppissimo l'uomo però, baguette. Però l'essenza... Quando ne hai tanti che hanno piedi e idee, ti basta...
1: Nella Roma Cristante è meglio di Locatelli, secondo voi?
0: Esatto.
1: No, però cos'ha la Roma? C'ha un allenatore che intanto ha delle idee, ha trasformato difensori che erano piantati e li ha trasformati nel modulo. C'ha dei trequartisti che mettono in azione un Malen che appena tocca la palla dentro e c'ha giocatori sulle fasce che vanno, spingono, crossano.
0: E ha dei giocatori di metodo, guarda anche Koné là in mezzo, lasciamo perdere, il francese che vado a prendere.
1: È bravo.
0: Olise ieri sera, ragazzi, gli ho visto fare delle cose.
1: Tra Koné e Thuram c'è una differenza o no? Thuram è a casa a vedersi il mondiale e oggi gioca, corre alla Continassa. Koné l'abbiamo visto.
0: Assolutamente.
1: Quindi vedi Koné e pensa al Thuram di quest'anno... E capisci perché loro sono in Champions e noi no.
0: Allora, ci scrive un ortopedico. Paolo, ce l'abbiamo fatta a farci fare la terapia gratis. Infiltrazioni di ozonoterapia. Onde d'urto. Infiltrazioni di collagene. Ovviamente riposo completo. Salvatore da Napoli, ortopedico.
1: Ci ha dato anche... riposo completo.
0: Riposo completo.
1: Quanto.
0: E quindi, Salvatore, interessante. Io mi segno il tuo numero, Io mi segno il tuo numero, ma non per me, non serve a me. Magari un giorno servisse. Ma quindi mi eviteresti tu l'operazione in questo modo?
1: Di sì.
0: Però riposo completo cosa vuol dire? 20 giorni, 40 giorni, gli allunghiamo il riposo? Molto interessante. Se ci sono altri salvatori nel vero senso della parola, scriveteci, ci fa veramente piacere. Invece, Antonio, tradotto in poche parole, direttore, Ildiz un malato immaginario tipo Chiesa, non lo rivedremo più e se gioca ha paura di farsi
1: perché
0: male.
1: Dite
0: no,
1: malato
0: perché?
1: Immaginario?
0: No.
1: Perché malato immaginario?
0: No, paragonandolo a Chiesa, se fosse come Chiesa che poi non ha toccato più il campo perché temeva di farsi male.
1: Sì, però poi
0: io
1: Chiesa,
0: lo leggo così.
1: Però poi Chiesa va in Inghilterra e si vede che non ha il passo degli altri e lo dice anche apertamente. Il suo allenatore Arne Slot dice: ma questo è in ritardo. Ildiz, ragazzi,
0: è un'altra cosa.
1: Ildiz ha portato la croce, cioè veramente non si può discutere. Ildiz,
0: alla luce di quanto sappiamo oggi, Ildiz avresti dovuto farlo riposare far giocare qualche volta di più qualcun altro.
1: Spieghiamo sempre: io credo che i giocatori, una volta un medico mi disse una cosa, medico sportivo importante di una società di Serie A, mi disse una cosa molto giusta. Quando io valuto un giocatore, io non ho mai il giocatore al 100%. E Chiellini una volta raccontò questa cosa, disse: io ci sono delle partite che so cosa posso fare,
0: ma non riesco a farle.
1: E ci sono delle partite in cui posso fare tutto. Quindi Ildiz magari era al 50% e quando Vlahovic si è fatto male. Quando Vlahovic si è fatto male, Dau ci aveva dato dei segnali già di disagio, però giochi e gestisci, cioè, quindi quando non è traumatico, quando ti fai male traumaticamente è una cosa, ma quando sei a livello muscolare provi, perché poi non puoi sapere se in quella partita dovrei fare quello scatto in più, eccetera eccetera, quindi non si può prevedere. Sicuramente Yıldız era al 50%, ma la posta in palio era così alta che Spalletti riteneva che Yıldız al 50% fosse meglio di Boga.
0: Di qualsiasi altro.
1: Magari Boga non era neanche al 100%. Magari
0: l'ha scoperto man mano.
1: Era 80%. E quindi dicevi, oh, lo faccio per... Poi uno può discutere, farlo entrare magari nel secondo tempo piuttosto che nel primo. Cioè,
0: la gestione però, è un'altra cosa. La titolarità, la titolarità ti porta poi ad avere la criticità della stampa, anche non fa giocare
1: Yıldız. Visto ieri Mbappé nell'ultimo quarto d'ora aveva preso la botta alla caviglia, faceva un caldo bestiale, si è seduto per terra, ma si era già seduto per terra prima. Però poi Deschamps ha detto no, teniamolo in campo, perché ha
0: Olise, teniamolo in campo, statene a destra, cioè, non prendere la munizione, carissimo.
1: Non c'è il sto bene sto male, c'è sto benissimo, sto molto
0: però
1: bene,
0: però mi stai facendo sognare troppo, sognare troppo.
1: Quindi
0: io sono contento che finalmente abbiamo degli operatori di mercato di livello, e questo che per noi era un problema ora penso che l'abbiamo risolto. Così Roberto da Trieste. Poi spero che non sia come il primo anno di Marotta, Nedved e Paratici c'è la Juve, cose buone Barzagli, Bonucci, ma anche Martinez ed altri, e comunque settimo posto. Valerio da Latina, Arthur e Douglas, che li teniamo lì a libro paga, che non hanno più di Matic, Antonio, perché non
1: che non hanno più di Matic.
0: Sì.
1: Non lo so. Che cosa non hanno più di Matic? Il fatto che Matic gioca in Serie A da tempo ed è una colonna delle squadre dove ha giocato, e Arthur chi l'ha visto, e Douglas, pure.
0: Poi, chiaro.
1: Ma io infatti io non sto sponsorizzando Matic, dico che sarebbe Matic, sono contento perché è un giocatore di garanzia, mentre
0: no, però è sbagliato dire cosa di più Matic rispetto a Arthur, secondo me è già
1: la carriera, andatela a leggere la carriera, perché cosa ha Douglas Lewis? Ha azzeccato un anno nella sua carriera, cos'ha? Che Matic ha 38 anni di carriera,
0: ma ragazzi, vista la Juve attuale, un Berardi non sarebbe corretto prenderlo?
1: Sì.
0: E siamo già due del Sassuolo, sì. Attenzione, sì.
1: Vuoi vincere l'Europa League? Prendi Berardi, certo.
0: E allora certo. La Juve, l'Ital Juve,
1: perché tra Berardi e Zegrova,
0: la storia ti dimostra,
1: la storia dimostra che Berardi ti fa 10 gol all'anno, e quindi in quella fascia tra avere con Seisao e Zegrova e con Seisao Berardi, il problema è quanto costa Berardi, e quindi Berardi non arriverà perché ti costa troppo. Ma Berardi è uno che, facendolo ruotare e non facendogli fare tutte le partite, ogni anno lui 10.
0: Ho capito una cosa, cosa anche su questa tua risposta. Allora devo capire, mi serve l'esperienza, mi serve la cioè il giocatore maturo, se è già un po' bravo mi costa, o devo andarmi a prendere, quindi punto, il giocatore esperto di personalità che mi costa, o al parametro zero, e ce ne sono due che ruotano attorno al mondo Juventus a cui devo alzare il ingaggio? Come ragionereste voi? Tra poco me lo dite qui nell'ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL.
8: Cose di Calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
0: Bei tempi, caro Paolo, perché 20 anni fa vincevamo un mondiale. Oggi è il giorno in
1: cui cosa ho fatto ieri? Ve la racconto, perché ho provato a fare questo esperimento. Cioè, ho preso i convocati del 2006
0: e no, con... ti ho dato un assist, ma non era programmato.
1: No, no, ho preso i convocati del 2006 e con gli stessi club ho provato a mettere i giocatori di oggi.
0: Spiegami.
1: Cioè, la Juve ne aveva 5,
0: sì,
1: metto 5 della Juve di oggi. Il Milan ne aveva 4, metto 4 della Milan di oggi.
0: Quindi la nazionale
1: Palermo
0: sarebbe...
1: ne aveva 4, metto 4 del Palermo di oggi. E vedi, così, non chiaramente diventa una nazionale improponibile, no? Mm. Però che cosa ti serve? Ti serve per capire come l'identità italiana dei club del 2006 è cambiata nel tempo. Allora, io ti dico i 5 della Juve del 2006 e i 5 della Juve che ci sarebbero nel 2026.
0: Vai, fate l'esperimento anche voi.

0: Serie B, eccetera, eccetera, no? Però per noi
1: la dimensione è quella.
0: La dimensione italiana della Juve del 2006 era una Juve di fuori classe. La dimensione italiana della Juve di oggi è una Juve dove il migliore è Locatelli e c'è Cambiaso che è inespresso, c'è Di Gregorio che lo dobbiamo vendere, c'è Miretti che non è mai esploso e c'è Gatti che è diventato una riserva. Queste sarebbe... Quindi capisci che il commissario tecnico che arriva adesso si trova veramente un serissimo problema. Un serissimo
1: anche lui,
0: problema.
1: Anche lui.
0: Perché l'identità italiana dei grandi club
1: non esiste,
0: è stata mortificata. E il livello. No, nel nostro caso, non numericamente, perché noi ce ne abbiamo 5 italiani, ma i 5 italiani di Berlino sono 5 fuori classe. I 5 italiani di oggi sono giocatori che non hanno mai vinto niente e che forse molti di questi non rimarranno neanche nella Juve. Capite che quando prendiamo Carnevali, la quantità di lavoro che ha, quando si parla della via italiana, sì, ma la via italiana deve essere di qualità. Quindi immagina che tipo di lavoro devi fare per tornare a essere quella roba là, dove Buffone era andato a prenderlo con uno sproposito di soldi, Parma. Cannavaro con una mossa intelligente, ma era un giocatore già affermato.
1: Inter.
0: Del Piero, diciamo, te lo sei trovato nel vivaio del Padova e l'hai fatto crescere enormemente. Camoranesi l'hai preso da una squadra di provincia, il Verona, ma era già un talentino che ti è esploso e l'hai educato, soprattutto attraverso Lippi e Capello, che l'hanno abituato a lavorare, a essere un giocatore anche che andava a riprendere. E Zambrotta è diventato quello che è diventato perché Lippi è stato intelligente, tanto da Juve quanto in nazionale, a cambiare il ruolo, perché da ala l'hai fatto diventare terzino. Cioè, ti rendi conto della quantità di lavoro incredibilmente straordinaria che hai fatto per diventare campione del mondo? E oggi la tua base italiana dici: ah, voglio costruire una Juve italiana. E quanti sono i titolari di questa Juve italiana?
1: Sì, sì. Vedi, da quando non c'è più lo zoccolo Juve,
0: però questa è la realtà.
1: Certo.
0: Questa è la realtà.
1: Io mi permetto di salutare nonna Margherita, più di 90 anni, che con la sua sedia a rotelle, perché ci ha mandato la foto, il nostro amico Antonio, ironizza un po' con quello che abbiamo detto, corre di più di Matic, però noi ne approfittiamo per salutare nonna Margherita.
0: Assolutamente.
1: 94 anni per l'esattezza. Poi attualmente su quella fascia abbiamo Nico e Cicco, no, Giovanni dal Brasile. Paolo, non mi convince. Douglas è un giocatore, ha giocato in Premier, Matic a Sassuolo.
0: No, andate a leggere la carriera di Matic. Ma cosa vuol dire ha giocato in Premier? Ma quest'anno ha fatto panchina Douglas Luiz in Premier. Non ha visto il campo.
1: No, ma è chiaro.
0: Noi abbiamo il ricordo di Douglas Luiz di 3 anni fa. Ha fatto una stagione buona in Premier. Punto.
1: Secondo voi chi potrebbe essere, ci scrive Leonardo da Brescia, il centrocampista giusto da aggiungere come top player? Dice, lo so che è un top player, quindi che possa elevare e assistere meglio McKennie e Locatelli? Perché io me lo vedo questo Locatelli, mezzala, McKennie, inserimenti, e il portatore di palla. Ci vedresti meglio Goretzka o Kessié?
0: Ma allora a quel punto lì possiamo giocare a 3 con Locatelli davanti alla difesa, Kessié mezzala e l'altra mezzala la fa McKennie.
1: Esatto.
0: Giochiamo con un altro modulo. Con un altro modulo e hai anche Thuram, ovviamente. E quindi, ma perché no? Il punto è andarlo a prendere, che non è così semplice. Avete visto come in questi giorni, 2 anni che abbiamo parlato di Ullmann, si è andato a prendere sull'Atletico Madrid per 45 milioni. La Juve, io ho questa impressione, poi se ci saranno degli scambi andremo a vedere, se ci saranno delle entrate particolari. La Juve quest'anno non spende per nessun giocatore 40 milioni. E guardate infatti la difficoltà che si ha nell'andare a chiudere una trattativa come quella con Nico e con Colomani, di cui i parametri si conoscono, cioè non c'è mistero, ma la Juve che 40 milioni non te li tira fuori, te ne può tirar fuori 3 poi con obbligo di riscatto, e persino sull'obbligo abbiamo dei problemi, quindi è seria la vicenda.
1: Certo, allora Valerio da Latina, per quello che ho visto fra Luis e Arthur, secondo me davanti alla difesa

0: essere collocato più il secondo, quindi Arthur. Se la Juve avesse speso 35 milioni per Attà o 70 per Gonzalo Ramos, cosa avremmo detto? Questa è una bella domanda. Questo mercato ha prezzi folli per giocatori normali. Ma di cosa dovremmo essere contenti, ci scrive Luca, che al momento siamo una squadra da ottavo, nono posto? Ciao direttore, ma sbaglio, dall'arrivo di Cannavali si è raffreddata la partenza di Cambiaso? Io sarei onestamente contento. Leonardo da Brescia, interessante anche questo, questa tua dichiarazione. Paolino Rossi, mi bastano le parole di Cannavali quando dice non dobbiamo sbagliare. Andrea da Cagliari, ci ho fatto un editoriale 2 o 3 settimane fa, perché dicevo, avevo poco materiale in mano, sono andato a rivedere quello che lui ha raccontato agli esordi nelle varie società, e ricordava questo. Per un direttore
1: è significativo.
0: È significativo.
1: Non te lo puoi più permettere. Non te lo puoi più permettere. Io prima ho
0: grazie
1: detto,
0: Andrea,
1: la legittimità della, di una nuova dirigenza, questa non sarà tanto sui colpi, sarà su come riuscirà a vendere alcuni giocatori, sperando che arrivino delle richieste, sulla salvaguardia dei conti e sulla capacità di andare a prendere giocatori che non valgano più 50-60 milioni, perché se ne sbagli ancora uno te lo porti dietro per anni. Cioè, ragazzi, ma ci abbiamo Arthur ancora. Arthur arriva nella Juve nel 2021?
0: Pirlo.
1: Pirlo. Cioè, noi abbiamo Arthur. Quella vicenda lì delle plusvalenze di Arthur, valutato 80 milioni, 70 milioni, 72,
0: Pjanic,
1: con lo scambio alla pari con Pjanic, ce lo stiamo portando dietro ancora adesso. Siamo nel 26-27.
0: Ci ha creato problemi, casini, rotture, non vi dico cosa, sei anni dopo, ragazzi.
1: Certo. E quindi questo per dire che quando tu commetti un errore, quando fai l'operazione giusta, te la porti in avanti per molto, ma quando la sbagli è un macigno. Arthur è un macigno, ci siamo portati dietro. E non credo che abbiamo dato 6 anni di contratto, vuol dire che abbiamo ancora rinnovato. Pensate voi.
0: Allora, nessuno sta prendendo in giro, a partire da Yıldız, no? Perché se la situazione fosse questa e si dovesse, magari, non è ancora certo nulla, operarsi, non è che l'ha fatto apposta per prenderci in giro, andare in vacanza adesso, riposarsi, non capisco la situazione. Il problema, ad un ginocchio te lo trascini un po' perché c'è il mondiale all'orizzonte e non vuoi perderti quell'occasione lì. Da calciatore lo capisco benissimo. Ma attenzione, perché Antonio ha fatto una simulazione. Io sono andato indietro con i messaggi ai primi. Direttore, secondo l'intelligenza artificiale, vedi? Sono andati già a chiedere.
1: Allora siete comolli.
0: Allora
1: andate con gli algoritmi.
0: Mamma mia, c'è un messaggio di 20 minuti. Devo fermarmi subito. Anche per l'intelligenza artificiale è un gran problema, Yıldız. Ecco cosa mi ha risposto. Kenan Yıldız soffre di una tendinopatia rotulea cronica al ginocchio sinistro. Questa infiammazione colpisce il tendine sotto la rotula, causata da continui salti e scatti. Tu che cosa consiglieresti, a scopo puramente informativo? Per un parere medico o una diagnosi, rivolgiti ad un professionista e pagalo.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Ci mancherebbe. La tendinopatia rotulea cronica, ammetto che io non avevo chiesto all'intelligenza artificiale, ma all'intelligenza di un masso fisioterapista che frequenta, che cura molte ginocchia, molti muscoli dei calciatori. È lunghissimo, Allora, un calciatore d'élite come Yıldız, che fa scatti fulminei, cambi di direzione e carichi esplosivi, il suo marchio di fabbrica. Quando la patologia diventa cronica, non si tratta più di una semplice infiammazione, ma di una vera e propria alterazione della struttura del tendine. Gestire una situazione del genere a livelli professionistici richiede un approccio multifasico e personalizzato sotto la stretta supervisione dello staff medico.
1: Va bene, però è andato a chiedere, siamo capiti.
0: Poi deve decidere a un certo punto, se no non sei più scattante.
1: Lei è un po' troppo esagerata. Dice vai dal tuo medico.
0: Allora, l'intelligenza artificiale praticamente ci ha ascoltato e non è arrivato al dubbio.
1: Delle frasi che erano tue.
0: Esatto.
1: C'è Paolino dietro l'intelligenza artificiale.
0: La mia è la superficiale. Andiamo a ascoltare un po' di vocali, 10 minuti, e poi terminerà questa settimana di alta adrenalina legata al mercato Juventus, per modo di dire.
2: Buongiorno direttore, Tommaso da Firenze. Allora, in attesa di qualche colpo della Juve, devo fare i complimenti alla Fiorentina. Colpo a Ta. A Ta non è velocissimo, ma molto bravo tecnicamente. Secondo me, da mezz'ala a sinistra non me lo può far giocare grosso, farà molto bene. Ma in generale, il centrocampo della Fiorentina, secondo me, è strepitoso. Andur, Fagioli, a Ta. Fisicità e tanta qualità con Fagioli e Attà, ma Hondur è molto bravo nell'inserirsi, grande fisico, grande corsa, davvero complimenti. Purtroppo devo dire, Fiorentina, secondo me, ad oggi, dopo, mi azzardo a dire, dopo Inter e Napoli, secondo me il più bel centrocampo del campionato, ad oggi ovviamente, e poi vediamo a fine mercato.
0: Paolo, quando si fanno i complimenti alla Fiorentina,
1: qua io non ce la faccio a non dirlo. Io rispetto tantissimo, anzi, la dico adesso così almeno poi mi prenderà in giro. Se il centrocampo della Fiorentina funzionerà così bene in virtù dei tre nomi che ha detto, io farò pubblica ammenda. Per me Fagioli non c'è. Se diamo la definizione di Fagioli e di Hondur come giocatori strepitosi, io mi dimetto dal ruolo.
0: Tra l'altro, cioè,
1: Hondur è un ragazzino che ha fatto benino, tanto ha fatto benino con noi, che l'anno scorso, io sono fatta calcista, quindi queste cose qui le so, aveva la media, se andava, quando andava bene, del 5. Ha preso. Poi, che Hondur da qui in poi possa crescere, perché arriva un nuovo allenatore. L'anno scorso la stagione della Fiorentina è stata una stagione disgraziatissima.
0: Cioè, allora, ma ancora, Paolo.
1: Ma vi faccio questa domanda: ma qualcuno di voi rimpiange Fagioli seriamente? Ma seriamente?
0: Io no. Ma volevo aggiungere.
1: Perché Fagioli può azzeccare. Sta parlando uno che Fagioli pensava che sarebbe stato un crack nel calcio italiano.
0: Vi aggiungo. Ti aggiungo, ma ragazzi, magari
1: in un buonissimo acquisto. Sono d'accordo.
0: Un piccolo tassellino probabile. Probabile. Fagioli ce l'ha comunicato ieri il bravissimo Nicolò Ceccarini di tutto Mercato Web. L'operazione Attà potrebbe portare Fagioli lontano da Firenze, la cessione eccellente, Inghilterra anche per lui, ed è tutto spiegato.
1: No, ma io so benissimo che ne sparo tante, e quindi sono poi pronto a fare pubblica ammenda e a tirarmi anche delle frustrate.
0: No, certo. Frustate. E saremo pronti noi a tagliare.
1: Dico che Hondur quest'anno ha fatto una stagione da 4,5 con delle perle, ed è un giovane interessante. Quando leggo le cifre della possibile cessione in dura alla Juve, dico, ragazzi, facciamo prima a dargli dei soldi in beneficenza a Firenze. Allora, Fagioli, quello che ha fatto vedere.
0: Devo tirare in ballo per forza anche chi all'inizio della trasmissione dice, ma Paolino, oggi cosa ci chiedi, delle cose mediche, ma che domanda mi fai? Tanti hanno risposto e dicono, se questo è il problema, se è questo, sì, è operarsi senza se, senza ma. Cioè, è un'opinione, non è che ascoltano noi e si opera Ildiz ascoltando noi. Però anch'io darei quel tipo di consiglio se la situazione è già un po' più cronica. Attenzione Paolo, perché mi ero perso un messaggio che fa riflettere. Conte ha ascoltato tutte le nostre disamine. Sì. Conte abbandonò la Juve nel 2014, 15 luglio, e tu gli hai aperto la porta, mi ha detto.
1: No, non c'era quel giorno.
0: C'è il rischio che Spalletti possa lasciare a queste condizioni? Cioè, siamo di nuovo al ristorante, non mi compri, non
1: ragazzi,
0: c'è niente nel frigo.
1: C'è un piccolo dettaglio.
0: Cioè, è una domanda che ci fa un amico da casa,
1: quando
0: Luca.
1: Conte va via... Luca. Quando Conte va via...
0: C'è qualcosa di simile? Non ci avevo pensato.
1: No, va da trionfatore, perché ha vinto 3 scudetti di fila, e alla nazionale che lo vuole. E Spalletti cosa fa? Va a fare disoccupato? Ma perché? Ma poi Spalletti ha vinto la battaglia, ragazzi. Ce l'aveva con Comon lì. Hanno cambiato tutti. E adesso, con calma, non penso che Spalletti possa pretendere che di avere la squadra
0: ce l'auguriamo,
1: pronta.
0: Ce l'auguriamo.
1: Chiaro. Quindi io penso che Spalletti è... Dopodiché... Se Spalletti se ne va via, ciao, ma non penso proprio. Anzi, io sono molto convinto che Spalletti, alla fine della campagna acquisti, dichiarerà la sua soddisfazione.
0: Dovrà certificarlo e poi ricertificarlo anche a gennaio, perché non
1: saranno... Io penso che... Cioè, ragazzi, hanno messo anche delle persone che sono, tra virgolette, si conoscono, sono amiche, Quindi io non penso che Spalletti in questo momento
0: possa lavoro dire... è duro, ce lo, lo devono dire, o forse lo dobbiamo capire senza neanche chiederglielo. Ma oppure sì, glielo chiederemo e magari non ci risponderanno proprio. Comunque, con se, tutta la verità.
1: Se Spalletti per caso ha un colpo di testa, andiamo a prenderci Brambilla.
0: E via.
1: E via.
0: E via.
1: E via. E via. Un po' di gioventù.
0: Alessandro, ma ormai abbiamo capito, vedi? O lo capisci per induzione, come Alessandro, ormai abbiamo capito che la società non sta trattando nessuno, dico nessuno, per cui è giusto continuare con questi giocatori e sperare che l'allenatore possa farli migliorare. Questa chiarezza, cioè ce lo devono poi dire, poi c'è il colpo d'effetto, c'è il gol al 90esimo, c'è la rovesciata di Gatti, c'è tutto quello che è, o c'è una squadra che sarà per quello che riusciremo a fare in entrata e in uscita. Era questa la domanda iniziale e vedo che lo stiamo un po' capendo, non che devono fare come abbiamo detto noi, no? La formula deve essere simile a questa. Ha attirato attenzione la condizione di Yıldız, nessuno ne aveva parlato apertamente in questi termini, perché trascinare dopo tanti mesi forse è più consigliabile, ci scrive la stragrande maggioranza, l'intervento. Ma non è detto che stia male, non è detto che sia costretto, potrebbe bastare il conservativo, ma abbiamo visto che a volte la decisione del giocatore sul conservativo non ha aiutato a superare il problema. Con l'Europa League, con un campionato post mondiale e un campionato che ha portato al mondiale già in certe condizioni proprio Yıldız, magari speriamo anche, cioè speriamo solo lui, ma magari non è stato l'unico ad essere affaticato. Andiamo ad ascoltare gli ultimi vocali, lo chiedo alla regia di Roma per poi dare il passaggio, tagliare il nastro e tornare con la regia qui da Torino.
3: Buongiorno. Volevo intervenire e dire la mia, che per quanto riguarda l'intervento ad Yıldız, è meglio programmarlo subito, onde evitare quello che è successo con Pogba, che non si volle operare e poi alla fine è dovuto tornare sotto i ferri. Buongiorno.
0: Grazie, qualcuno ci dice che l'ozonoterapia è servita in alcune occasioni, di chiedere, cioè, si è aperto tutto il dibattito attorno al nostro consulente a distanza, di più non riusciamo a fare coi pochi minuti che rimangono a disposizione. Grazie a Massimo Da Lucca che ci gira ad un complimento, mi fa piacere anche leggere ogni tanto, dibatto anche per quando ci criticano, niente che fare, singolarmente siete due professionisti eccellenti, insieme siete il top, in attacco cosa potremmo risolvere?
1: E noi saremo Open Die David.
0: Prendi le distanze, perché il mio
1: saremo avvocato... Saremo Open Die David, però tu giocheresti, io sarei Open Die che... Alla fine Spalletti dice mi spiace,
0: cioè,
1: anche,
0: mi stai dando che sono un po' fuori peso?
1: Sì, io invece sono fuori di testa, grazie. Banchinato.
0: A noi piace trattare il calcio così. Questa è Radio Bianconera e chissà che l'anno prossimo possono esserci delle ulteriori novità. Vedo spingere da fuori il giovane che avanza, la regia di Torino pronta a prendere le redini di queste ultime due ore con il colpo gobbo già pronto di venerdì. Noi ritorneremo lunedì, ma mi ascolto ancora la sentenza di voi radioascoltatori. Andiamo con l'ultimo vocale.
4: Ciao Antonio, sono Giovanni da Riccione, come sai sono un chirurgo ortopedico e la situazione di Yıldız, ecco, penso di aver capito quale sia. Lui ha una tendinopatia da sovraccarico o il rotuleo oppure i muscoli del versante interno del ginocchio, che sono molto fastidiose, sono proprio tipiche dei calciatori. Queste condizioni di per sé vengono trattate in maniera conservativa, quindi con le terapie che stavi dicendo tu. Gli interventi chirurgici sono tra virgolette palliativi, cioè sono degli interventi che hanno lo scopo di andare a fare delle piccole pulizie di quella zona per cercare poi, stimolando con opportuni strumenti, un po' una rigenerazione di un tessuto più vitale, più efficace. Però sono molto fastidiose, possono durare molto a lungo e si manifestano soprattutto quando i carichi sono pesanti. Infatti avete notato che Yıldız è peggiorato molto nella fase finale della stagione, quando aveva caricato durante l'anno un certo numero di partite. In genere il riposo fa stare molto meglio, spero che non si operi, perché questi tipi di interventi chirurgici poi richiedono dei tempi lunghi. Vi faccio l'esempio di Zegrova, che per un problema di vessa, la pubalgia, è stata operata, avete visto quanto tempo è stato fermo, e come vedete non è ritornata agli stessi livelli. Le problematiche in questo caso sono diverse, però i principi di trattamento sono molto simili, anche se la zona da trattare è diversa. Forza Juve e speriamo in un mercato al meglio.
0: Grazie, e allora dal J-Medical è tutto, hai visto Paolo? Che perfetto, la domanda è servita, perfetto. Dal J-Medical è tutto.
1: Prossima volta ti dico un problema, con io diciamo che di un giocatore
0: ce l'ha, così Gatti. Abbiamo, abbiamo la soluzione, non paghiamo la consulenza.
1: Okay.
0: Adesso caffè offerto,
1: ecco.
0: Caffè offerto. Grazie, buon weekend, Radio Bianconera, siamo fatti così, speriamo come voi. Grazie,
1: ciao.
0: Buon weekend, ciao, buon mare, ciao. Anche a chi è Riccione, ai nostri ortopedici, a chiunque. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Colpo gobbo adesso.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
5: Che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
7: Radio Bianconera.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
8: Eccoci qua, vai, formazione tipo oggi.
9: Ci siamo, dall'inizio e fino alla fine.
8: Esatto, fino alla fine, come dice qualcuno allo stadio.
9: Esatto.
8: Venerdì 10 luglio, 14:09 minuti, anzi è 10 ormai possiamo dire ufficialmente. Sì. Luigi Dario per servirvi, grandi gioventù in regia, quindi tutto nuovo dall'altra parte del vetro, ma noi siamo qui a dirvi intanto che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, perché oggi è arrivato il comunicato ufficiale, si era capito con l'ingaggio di Massara che si andava in quella direzione, però oggi è ufficiale che non c'è più lui, quindi ufficialmente la Juve è tutta italiana, almeno nella regia, no? Perché abbiamo questo gruppo di dirigenti composto da Carnevali, Massara, che tra l'altro è torinese, anche se ha il nome Frédéric perché la mamma è di origini francesi. Poi Ottolini e Chiellini, quindi direi Spalletti, e quindi diciamo un gruppo completamente italiano, sì, che secondo me non è una cosa da sottovalutare.
9: Siamo passati da Comolli e Modestò a Chiellini e Ottolini, torniamo lì.
8: Esatto, rimettiamo gli accenti al loro posto, perché comunque è importante. E credo che questa possa essere la base per costruire. Il problema è che questa base per costruire si trova sulle spalle un fardello ereditato dal passato di notevoli dimensioni, tanto è vero, caro Dario, che lunedì si ricomincia con la preparazione e agli atti risulta una Juventus che quella dell'anno scorso, con Ekator al posto di Vlahovic al momento, se non si mettono d'accordo,
9: fondamentalmente
8: nel fine settimana, e con tutti i rientri dei prestiti che non arriveranno tutti subito perché qualcuno è ancora al mondiale, tipo Nico Gonzalez, che paradossalmente è l'unico juventino ancora al mondiale e non ha giocato nella Juve. Questo non è un po' quadro.
9: Però formalmente se l'Argentina dovesse vincere il mondiale risulterebbe un ulteriore giocatore della Juve campione del mondo, cosa che, in cui la Juve in questo momento è in testa alla classifica. Questa è una curiosità tutta mia che seguo da un po'. La Juventus è la squadra con più campioni del mondo, seguita dal Bayern Monaco e poi da Roma e Inter, tra l'altro, perché ovviamente nei momenti in cui l'Italia ha vinto i quattro mondiali c'erano chiaramente tutti i giocatori di queste, soprattutto queste quattro squadre. Ho visto che se invece vincesse la Francia, il Bayern Monaco ci supererebbe, perché abbiamo in questo momento un campione del mondo in più del Bayern. Nella Francia non c'è nessun juventino, perché i nostri
8: cosa strana,
9: non ci sono.
8: Ultimamente
9: ci sono invece due giocatori del Bayern, uno è Olise, l'altro in questo momento non ricordo chi sia.
8: Perché gli allenatori non contano,
9: e quindi se dovesse vincere l'Argentina ci sarebbe Nico, che tra l'altro insomma è un oggetto un po' di un tira e molla con l'Atletico. Lui dice che vuole rimanere là, però siccome Spalletti continua a dire che non gli dispiacerebbe vedere Nico alla Juve, è un modo in più in cui Carnevali può tirare sul muro sull'abbassamento dell'offerta da parte dell'Atletico, no? Perché poi un po' il nodo è quello.
8: Sì, sono sempre i soldi, nel senso che alla fine Nico Gonzalez credo che a Madrid ci stia anche volentieri e che se arriva l'offerta giusta andrà lì. Ciò non toglie che se la Juve può permetterselo di avere un Nico Gonzalez a disposizione in più, in organico, sarebbe un rinforzo comunque, inutile girarci intorno, perché il giocatore che le qualità ce l'ha, la personalità, anche l'esperienza a certi livelli pure. Però siamo sempre al solito discorso: la Juve innanzitutto deve trovare giocatori vendibili e venduti, perché fino adesso, da questo punto di vista, negli anni è stato il grande problema, perché se tu non vendi quelli che ritieni esuberi o che hanno ingaggi o che hanno deluso, e penso nell'ultimo organico a Cobb, Meners, Openday, David fondamentalmente, e poi è difficile creare energia in un momento in cui giustamente l'azionista ha detto: sentite, io 1 miliardo l'ho messo in questi anni, adesso per un po' fate che vi basta
9: quello che avete.
8: Girate un po' la minestra come vi pare, ma non fatemi cacciare altri soldi. E quindi questa è la situazione, finché non esce qualcuno di sostanzioso, e perciò Nico Gonzalez è uno che qualche milioncino lo può garantire e l'Atletico Madrid è disposto a metterli sul piatto. È una trattativa, secondo, fa parte della trattativa dire che Spalletti
9: bisogna capire, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con un diritto di riscatto intorno ai 30-32 milioni, no? Adesso l'Atletico sta proponendo 10 milioni in meno, no? Intorno ai 20-22, e la Juve ne vorrebbe almeno 27-28, no? Diciamo che questa esposizione, chiamiamola così, di Spalletti può aiutare effettivamente a mantenere un pochino più alto il prezzo, come sta facendo tra l'altro il Paris Saint Germain con Colomoni, a prescindere dal fatto che lui non giocherebbe comunque nel Paris, perché abbiamo capito che non rientra nei piani. Fa specie perché uno dei giocatori che è stato messo almeno giornalisticamente sul mercato è Kefren Thuram, ma leggiamo anche proprio dal nostro Bianconera News in sovraimpressione, si è presentato oggi già alla Continassa con 3 giorni d'anticipo rispetto a lunedì, che come dicevi giustamente è il giorno del raduno. È sicuramente una cosa che ai tifosi solitamente piace, no? Quando i giocatori si presentano in anticipo perché hanno voglia di iniziare una nuova stagione, probabilmente con voglia di riscatto, mi viene da pensare, no? Perché lui è stato un altro molto criticato nella fase finale della stagione, chissà che non sia quella del rilancio.
8: Diciamo che secondo me a lui ha fatto bene non fare il mondiale, parlando da Juventus, ovviamente a lui personalmente ovviamente avrebbe fatto piacere farlo come tutti i giocatori. Mi fa strano che non sia stato convocato Kalulu, non tanto per il discorso che facevi tu dei record, ma per la stagione che ha fatto. Però quelle sono scelte di Didier Deschamps, che rispettiamo, perché comunque ha la squadra più forte del lotto e quindi può permettersi anche Però rispetto ai difensori che ho visto della Francia, non mi pare che Kalulu sfiguri. Poi, tornando a Thuram, sì, ha bisogno di fare una preparazione vera, secondo me, perché è un giocatore fisico che ha avuto dei problemi appunto muscolari. Adesso, se si mette a posto, secondo me può dare il suo contributo. Leggo dei nomi che io ritengo un pochino inquietanti, diciamo, a centrocampo. Infatti, allora, no, che sì, diciamo va bene, Goretzka, d'accordo, visto che sono a parametro zero, ma quando leggo di Matic, onestamente, un pochino, che ha 38 anni, un giocatore che non è mai stato un fulmine di guerra, diciamo così, come caratteristiche, insomma, poi per carità, se riesce a farlo, perché lo procuratore mi sembra di aver letto che lo stesso del Dibu Martinez.
9: Sì, infatti, diciamo che no, quindi, è più lui che è stato proposto che non la Juve che
8: è vero,
9: cercato,
8: che è di proprietà del Sassuolo, quindi Carnevali avrebbe buon gioco, mettersi d'accordo e tutto quello che volete. Se devi fare il favore al procuratore per avere Dibu Martinez, devi prenderti anche Matic, quello è un altro discorso.
9: Fai sto sforzo,
8: lo metti lì, diciamo, nelle rotazioni, puoi far riposare qualche quarto d'ora Locatelli, eccetera, però non è così che si rinforza la squadra, secondo me. Poi, per carità, vediamo cosa succede. Adesso sono chiacchiere, adesso tanto i procuratori stanno spingendo, vedendo che la Juve cerca, ma il problema è che non ci sono soldi, e quindi, esatto, finché non ci sono uscite è inutile che ci facciamo tanti discorsi noi, ecco.
9: E sì, anche perché poi il problema è un po' sempre quello, no? Cioè che uno cerca di vendere i giocatori che non vuole, ma ovviamente, come non li vuoi tu, tendenzialmente non li vogliono neanche gli altri, perché va da sé che i giocatori che non hai mai fatto giocare, l'Openda di turno ovviamente è l'esempio massimo, ma anche lo stesso Cop Mainers, insomma, sicuramente fai fatica a venderlo e fai fatica anche a pensare di prenderci dei soldi. Altra notizia di mercato che riguarda la Next Gen, leggevo adesso sempre nella nostra stringa di Bianconera News, è stato riscattato, lo sappiamo, Faticanti, no? Sì, per la Next Gen, ma è già stato rimandato in prestito all'Avellino. Avellino con cui evidentemente la Juve ha una corsia preferenziale, visto che anche D'Affara, se non sbaglio,
8: sì,
9: è stato
8: poi tra l'altro è l'unica squadra con cui i tifosi della Juve sono gemellati, sì, credo, l'Avellino. Sì, me li ricordo un anno in Coppa Italia che sono venuti qui, fatto un casino, un'organizzazione pazzesca, sì, i tifosi dell'Avellino, chiusa parentesi, mi avevano proprio colpito.
9: Sì, da cui tra l'altro i tifosi della Juve avevano preso un coro,
8: avevano mutuato un coro
9: che per un po' è andato avanti, poi credo che abbiano smesso, perché avevo notato che capitava, ovviamente coincidenza, ma quando i tifosi della Juve facevano quel gol, la Juve subiva, cioè facevano quel coro, la Juve subiva gol. Quindi
8: tu dici che come quelli lì dell'Inter che dice non mandatemi quell'arbitro che porta sfiga, diciamo così, allora non fate quel coro perché porta sfiga, va bene. No, Davide da Bologna, io non sono d'accordo, ma leggo il tuo messaggio.
9: Certo. Certo.
8: Vista la Juve attuale, un Berardi non sarebbe da buttare via, ma dovrebbe essere lui il primo a essere convinto. Cioè, usciamo anche dal Sassuolo ogni tanto,
9: sì, esatto,
8: voglio dire. Possiamo anche andare a prendere qualche giocatore. Poi, per carità, Berardi è uno che gol in Serie A è sempre fatti, sì, che se venisse da Juve forse arriva anche in doppia cifra, non lo so,
9: però
8: per come gioca Spalletti.
9: Però a Davide, che se devo andare a prendere Berardi, che anche lui super infortunato, ormai neanche più giovanissimo, piuttosto ridò una chance a Nico Gonzalez, davvero, tanto, cioè, mancino è mancino, ti dà quella variabilità lì. Non lo so, Berardi, secondo me siamo andati un po' oltre il tempo in cui poteva arrivare.
8: Il tempo di Berardi è scaduto, avrebbe voluto arrivare circa 10 estati consecutive,
9: più o meno,
8: a occhio.
9: Più o meno sì, anche perché adesso
8: non è che siccome il direttore della Juve arriva dal Sassuolo dobbiamo fare i nomi solo di giocatori del Sassuolo, perché Muaremovic, Matic, Berardi, cioè possiamo anche allargare un pochino gli orizzonti. Nell'orizzonte c'è anche la questione Yıldız, che so che è stata sollevata nell'ora precedente, che i nostri amici vedo che hanno recepito, e che è preoccupante onestamente, perché adesso poi leggeremo anche i vostri messaggi. La sensazione che abbiamo avuto, almeno ci siamo parlati anche io e Dario prima, alcuni maliziosamente hanno detto da quando ha rinnovato il contratto non è stato più lo stesso Yıldız, ma secondo me non c'entra un corno quello, semplicemente è un giocatore che ha giocato su un ginocchio che non reggeva, con infiltrazioni presumibilmente antidolorifiche per poter giocare. Il problema di questa situazione, il tendine rotuleo, mi pare di aver capito, è che tu puoi anche giocare con infiltrazione, il problema è che non ti alleni bene.
9: Certo.
8: E a quei livelli lì, se non ti alleni bene, poi ne patisci in campo, specie se sei quel tipo di giocatore che deve essere esplosivo nell'uno contro uno, nell'uno contro due, nell'uno contro tre, come spesso ha dovuto fare Yıldız, perché era l'unico da marcare in attacco nella Juve ultimamente, e quindi ce l'aveva tutti su di lui, e perciò paghi. Io credo che avendo lui 21 anni, se deve fare un intervento, che lo faccia. E la Juve, sapendolo, si deve attrezzare per iniziare la stagione con un'alternativa importante. Ekator forse può fare quel ruolo, Colomuani sicuramente lo può fare, Boga lo può fare, e quindi e lasciarlo mettersi a posto, perché sennò non ne vieni fuori. Perché
9: Boga, se vogliamo, primo acquisto, perché il riscatto di Boga era arrivato.
8: È stato il primo. Sì, lui è stato un riscatto, e invece Ekator è stato un acquisto a pieno titolo, insomma, e quindi sicuramente così. E quindi, a proposito di questo, Massimiliano da Roma Roma ci stava scrivendo, sì, per la nuova dirigenza il problema di Yıldız deve essere assolutamente la priorità, non bisogna perdere tempo per capire bene cosa deve fare questo ragazzo, se operare o no, l'importante è che non si commetta l'errore fatto con Pogba in passato, facendo terapie conservative che non sono servite a nulla, anche perché senza il turco a pieno regime faremmo ancora più fatica. D'accordissimo con te.
9: Guarda Massimiliano, la considerazione su Pogba l'abbiamo fatta proprio col direttore mentre stavamo entrando, esatto,
8: come
9: esatto,
8: prof nel cambio d'ora,
9: durante il suono della campanella.
8: Sì, no, tra l'altro no, la Juve voleva farlo operare Pogba veramente, sì, è lui che ha avuto questi consigli un po' malsani che l'hanno poi definitivamente allontanato dai livelli suoi, oltre alle sciocchezze che aveva compiuto, insomma. Quindi
9: sì, tra l'altro leggevo in questi giorni che anche col Monaco, insomma, l'avventura non sta andando benissimo e parlano di una rescissione contrattuale, perché comunque evidentemente purtroppo la parabola discendente di Pogba è molto molto ripida, cioè sta proprio crollando in maniera un po' tanto rapida, purtroppo, sì.
8: Quindi detto ciò, diciamo che la Juve dell'anno scorso che si ritrova con Ekator al posto di Vlahovic, sì, ma la domanda che possiamo fare ai nostri amici è se hanno fiducia in questa dirigenza italiana della Juventus, al di là del fatto che inizia, io ho detto dall'inizio di giugno, perché col mercato, come è finito il campionato, essendo la Juve fuori da tutto, l'Italia fuori dai mondiali, diciamo che è iniziato il tormento del mercato. Aspettiamo, diamoci almeno il primo step, il 13 luglio. Ecco, 13 luglio no.
9: Bravo. Sai cos'è che mi mette un po', mi fa storcere un po' il naso? E poi leggiamo il messaggio di Diego che effettivamente
8: che ci vuole bene, lo abbracciamo.
9: Lo abbracciamo, ma poi anche quello che dice come commento interessante. Quello che a me inquieta è che siamo almeno al terzo anno consecutivo, e l'aveva già anche detto Carnevali appena arrivato, faremo in modo per il 13 di luglio di dare a Spalletti almeno una squadra, cioè un'idea di squadra, gli acquisti, il Colomoni di turno, eccetera. Ora siamo al 10 e a parte Ekator non è arrivato nessuno, quindi anzi lunedì non saremo neanche quelli dell'anno scorso, perché c'è gente che è appena uscita dal mondiale,
8: quelli hanno 3 settimane di ferie, quindi arrivano dopo, ma lo sapevi già prima.
9: Che è il primo che è uscito, perché è l'unico che non ha passato il girone, dovrebbe rientrare intorno al 20, quindi salterà sicuramente le prime due amichevoli del 18, immagino anche quella del 25, anche perché se non sta bene mi auguro che non lo faccia giocare, e se Yıldız rientra intorno al 20, tutti gli altri arriveranno da fine luglio fino a primi di agosto, quindi qualcuno potrebbe addirittura non partire per la tournée asiatica a questo punto, se arrivano.
8: Sì, o aggregarsi magari direttamente lì alla squadra, chi lo sa cosa organizzeranno in quel momento lì. Questo lo sapevi già prima, comunque, rispetto ad altre volte. Da un lato la Juve per fortuna ha meno giocatori degli altri di altri anni ai mondiali, dall'altro però dobbiamo prendere consapevolezza che quando si dice ma l'organico della Juve a tutti i nazionali come fa a non arrivare a meno quarto, bene, c'è solo un giocatore che è rimasto nei quarti di finale e non ha giocato nella Juventus, il che significa che saranno anche nazionali alcuni magari convocati ma non per il mondiale, come nel caso di Thuram, di Kalulu, dello stesso Pendà, che facevano parte del giro delle loro nazionali, ma poi ai mondiali non ci sono andati, il che significa che il livello dell'organico...
9: E ci è andato con Maynes, ragazzi.
8: Ci è andato con me, si vede che lì, diciamo, come numero di alternative, forse l'Olanda è meno ricca del Belgio o della Francia, diciamo così.
9: Però Diego, oltre a farci i complimenti, e ti ringraziamo Diego, fa una battuta che in realtà non è una battuta, cioè fa ridere, ma è una considerazione realistica. Ad oggi abbiamo più nuovi dirigenti che nuovi giocatori. E hai ragione Diego, vorrei supplicare Carnevali di chiudere definitivamente la pista Colo e Muaremovic, le cifre che girano sono esagerate e improponibili. E qui apro una piccola parentesi, Diego, sono d'accordo con te, perché se Muaremovic lo devi pagare intorno ai 18 milioni, ma perché perché è valutato 36 e tu lo paghi 18, perché 18 ti tornano indietro con la questione del 50% della rivendita, oggettivamente il valore di mercato mi sembra un filino fuori target, considerando che lo valuterei quasi i 40 milioni per cui dovresti portare a casa Colomoni, che è intanto un attaccante, poi ha un peso internazionale, uno che ti fa gol, insomma, oggettivamente anche a me sembra che la valutazione di Muare
8: diciamo sia altina. Quella di Muare, è anche vero che se tu devi spendere 18 milioni per un difensore in Serie A, difficile che trovi di meglio, diciamo, di Muaremovic, onestamente, perché tu tiri fuori 18 alla fine.
9: Sì, sì.
8: Ma io la sensazione che ho su Muaremovic, lo dicevo già l'altra volta, che stiano allungando il brodo sia la Juve che il Sassuolo, facendo il giochino, no, non te lo do, sì, te lo do, ma adesso non è d'accordo il giocatore, eccetera, eccetera, aspettando che dall'Inghilterra qualcuno dica, vabbè, dai, vi do 40 milioni,
9: esatto,
8: così facciamo 20 per uno e siamo tutti contenti e tu incassi così. Credo che possa essere questo il giochino che stanno facendo Juve e Sassuolo, tanto è una cosa che si può risolvere, penso che ci sia l'accordo già tra le due società e tra la Juve e il giocatore, e quindi eventualmente si può fare anche gli ultimi giorni di agosto se non va in porto qualcos'altro, ma
9: Questa sì, però io il Sassuolo deve avere pronta l'alternativa, perché se c'è certo. il difensore titolare devi comunque averne un altro in tasca.
8: Sì, sicuramente lì staranno lavorando anche per quello, ma credo che sia questa la lettura. Mentre su Colomoni, cioè, io non vorrei più parlare, io vorrei parlare solo il giorno in cui eventualmente arriva la Juventus, perché mi sembra di leggere sempre la stessa notizia da due anni, cioè la Juve offre un po' meno, gli altri chiedono un po' di più, e il giocatore è d'accordo, adesso tocca al giocatore fare pressione sul PSG, e lo stesso sta succedendo col Dibu Martinez, che adesso è lui che deve fare pressioni sì. sulla sua società, eccetera eccetera. Dibu Martinez, tanto finché non torna dai mondiali non certo. se ne parla, quindi,
9: e per ora non torna perché l'Argentina sta
8: e credo che ancora un giretto presumibilmente lo possa fare
9: ad andare insomma. Avanti sì. Tiziano da Milano ci dice: io ho la netta impressione che il tanto criticato John, se non riusciranno a vendere nessuno, metterà mano al portafoglio per fare mercato. Ho paura però che non possa farlo, sai Tiziano, quest'anno per la questione del settlement agreement la Juve quest'anno deve necessariamente prima vendere, poi acquistare e spendere almeno un euro, il famoso euro in meno rispetto...
8: Sì, il problema non è tanto comprare gioia, tu potresti anche farlo e fregartene tutto sommato, ma il discorso che tu hai come paletto fondamentale è abbassare il monte ingaggi, quindi se tu certo. aggiungi giocatori e non togli nessuno, automaticamente il monte ingaggi aumenta e non diminuisce, quindi questo è l'obiettivo. Il discorso di mettere dei soldi di mano proprio potrebbe essere nel prossimo bilancio, se tu quest'anno devi comprare e cedi solo in prestito, allora sì, perché poi alla fine bisogna vedere il calcolo, ammortamenti, ingaggi, perché lì poi sono cose complicate, non è una roba che si risolve in 5 minuti, però se tu dai via uno in prestito e un altro invece lo compri a titolo definitivo, ti pesa molto di più quello che hai comprato che non quello che hai dato via, diciamo così, perché quello che hai comprato c'è anche l'ammortamento cosiddetto, cioè la quota che quell'anno corrisponde al valore del giocatore, che invece quello in prestito non ti dà nessuno.
9: Che ecco, facendo i conti a spanne è quanto hai pagato il giocatore diviso gli anni di contratto.
8: Sì, più o meno così.
9: Gli anni di contratto che gli hai fatto. Ci state mandando diversi vocali, li ascoltiamo a questo punto nella prossima mezz'ora, sì, che la dedichiamo ai vostri vocali. Rispondiamo invece a Roberto D'Empoli che dice: buon pomeriggio, io sono assolutamente fiducioso nella nuova dirigenza, il problema è che abbiamo un piazzale intero di macerie e toglierle tutte ci vorrà tempo. E guarda Roberto, quello che dicevamo prima, cioè il problema è che in questa ottica di prima vendere e poi comprare, il problema è che quelli che sarebbero da vendere sono quelli meno richiesti e che ovviamente ti porterebbero anche meno soldi, e c'è il rischio di dover andare a sacrificare uno dei pochi, diciamo, buoni, spendibili, decenti che abbiamo. Perché tanto quelli buoni sono quelli che ti portano i soldi, però sono anche quelli che ti lasciano i buchi più grandi da dover poi andare a riempire per sostituirli.
8: Sì, l'errore di questi anni è stato di accumulare giocatori più che pagati cari, perché quello poi nel giro di qualche anno si smaltisce, insomma, quella quota lì, è l'ingaggio. Perché se io devo pensare che uno si compri Douglas Lewis, faccio l'esempio, con l'ingaggio che prende lui e il rendimento che ha avuto negli ultimi anni, lo può fare solo un collezionista, uno che ha una stima particolare nei suoi confronti, insomma, però se no lui per meno di quello non se ne va. E quindi qual è il concetto? È che tu alla fine lo devi dare in prestito, pagargli magari anche una parte dell'ingaggio, come hai fatto con Arthur, come hai fatto con altri. E ricordiamoli quelli che tornano, che sono Arthur, Douglas Lewis, Rugani. Che secondo me non dà fastidio, anche se rimane
9: Nico Gonzalez, questi qua sono. Forse basta, sì, perché
8: mi sembra che questi quattro qua
9: con la differenza però che rispetto a Nico Gonzalez, che almeno ha sia l'interesse del club in cui è stato e il suo di rimanere all'Atletico, Douglas Lewis in questo momento non lo vuole nessuno, cioè
8: è apolide in questo momento,
9: ce lo rimandano proprio così.
8: E quindi scrivono qua e là, Spalletti cercherà di recuperarlo, forza, se diciamo perché... obtorto collo anche
9: per forza, anche perché grosse alternative in questo momento non ce ne sono. È chiaro che poi c'è sempre la speranza, no? Perché io ricordo, l'ho già detto, lo ribadisco, che l'anno in cui abbiamo comprato Douglas Lewis si parlava come del colpo europeo, no? Fatto dalla Juventus comprando Douglas Lewis dall'Aston Villa all'epoca, e sembrava che avessimo sistemato il centrocampo per i prossimi 5-6 anni. Non è stato così, però da qualche parte quel giocatore che era stato visto all'Aston Villa ci sarà, quindi la speranza magari che Spalletti finalmente riesca a rifarlo emergere, chiaramente un pochino c'è.
8: Diciamo che guardando come gioca la Juve di Spalletti rispetto a come giocava quella di Allegri, di Tudor e di compagnia bella, è una squadra che sta molto di più nella metà campo avversaria, che tiene di più il possesso palla nella metà campo avversaria, nell'ultimo, e magari in quel tipo di gioco Douglas Lewis può avere un ruolo, nel senso il passatore, diciamo, di palloni un po' veloce. Può darsi anche così, però la sensazione che io ho è che lui non sia stato mai volentieri qua a Torino, perché non si sia mai trovato bene nell'ambiente.
9: Appena rimesso piedi in Inghilterra ha subito detto che voleva andarsene.
8: E quindi quello è il grande problema. Dopodiché penso che un obiettivo pragmatico con lui sarebbe portarlo in tournée, fargli fare delle belle partite, trovare un acquirente e riderci grazie. Credo che questa potrebbe essere una soluzione interessante.
9: Anche perché per Spalletti non sta nascondendo il suo amore per Lobotka, no? Nel
8: senso no, che... non mi pare proprio che lo stia nascondendo. Esatto. Tra un po' se lo va a prendere in macchina.
9: Esatto. Lo paga lui a De Laurentiis direttamente.
8: De Laurentiis adesso c'ha altri pensieri, ne approfitta. Sì. E intanto c'è anche Allegri che è amico. Dai.
9: Tu dici che... Ma sì, si fa. Lo portiamo a casa, non lo so. Beh, Allegri dovrà anche rivalutare Lang, dovrà rivalutare lo stesso De Bruyne, insomma.
8: Diciamo che i passaggi dal Napoli alla Juve, se non vai lì con la valigia con i soldi come ai tempi di Guain, sono sempre abbastanza complicati anche per l'ambiente, perché poi De Laurentiis deve metterci la faccia, in questo momento già è in difficoltà su altri fronti, quindi magari anche cedere Lobotka alla Juve non credo che sarebbe visto benissimo dai tifosi partenopei, dopodiché uno lo può fare lo stesso, buonanotte,
9: dipende
8: dai soldi. Oh, notiziario.
9: Dobbiamo fermarci, vai. Notiziario sportivo, notiziario. A fra poco.
5: Colpo gobbo.
10: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Francia è la prima semifinalista del Mondiale. Come nella semifinale di Qatar 2022, il Marocco si arrende alla corazzata francese. Stavolta piegato da due capolavori nel giro di 6 minuti a inizio ripresa. Il destro a giro di Mbappé, il rasoterra chirurgico del pallone d'oro Dembélé. Al termine della partita Mbappé è stato visto con del ghiaccio sulla caviglia. L'attaccante del Real Madrid ha rassicurato tutti: sto bene. Per la Francia si tratta della terza semifinale mondiale consecutiva. Un'impresa riuscita nella storia solo a Germania e Brasile. E martedì 14 luglio a Dallas affronterà la vincente di Spagna e Belgio. Il quarto tutto europeo è in programma stasera alle 21 a Los Angeles. Della Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Nel Belgio De Ketelaere ha verso la conferma come falso 9 con Lukaku ancora dalla panchina. Bando alla scaramanzia per Rudy Garcia. Il City del Belgio ci crede. Molti pensano che a passare il turno sarà la Spagna. Io invece credo che saremo noi ad andare in semifinale, dice a poche ore dal match. Calciomercato, Anan Kalaili si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno israeliano è arrivato a Milano. In giornata visite mediche e idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio la firma sul contratto. Prenderà il posto di Dumfries sulla destra. È stato preso dall'Union Saint-Gilloise per 25 milioni di euro più bonus. Visite mediche in corso per il difensore spagnolo Mario Gila, che si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. In casa Juve prosegue la riorganizzazione dei vertici societari. Adesso è ufficiale anche la separazione tra François Modesto e il club bianconero. A un anno dal suo arrivo, l'ormai ex direttore tecnico e la Juventus hanno raggiunto un accordo consensuale. Siamo al tennis. Jannik Sinner contro Novak Djokovic ancora una volta. Il sovrano e l'erede designato per la terza volta in 4 anni di fronte in una semifinale di Wimbledon. I due scenderanno sul campo centrale intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma dalle 14:30. La posta in gioco per il serbo è vertiginosa. A 39 anni insegue il 25esimo titolo slam, sarebbe record assoluto, e l'ottavo sigillo sull'erba londinese. Sinner vuole confermarsi ai championships dopo i due passi falsi slam di una stagione per altri versi dominante, specie in assenza di Alcaraz. La MotoGP è ancora un Aprilia Track House davanti a tutti dopo il weekend di Assen. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prime prove libere del Sachsenring davanti a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Ottavo Bezzecchi, decimo il leader del mondiale Martina e 19esimo Bagnaia. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Ciclismo, il Tour de France 2026 prosegue la sua corsa verso nord e nella settima tappa mette sul piatto un disegno piuttosto agevole, con i velocisti grandi indiziati nella lotta per il successo sul traguardo di Bordeaux. Giornata sulla carta agevole per gli uomini di classifica dopo le fatiche dei Pirenei. In maglia gialla c'è Pogacar, vincitore della sesta tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, Avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Valpadana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.